0: L'altra cosa è che poi tu a Sorlo ti devi affiancare dei giocatori importanti, non basta Yıldız. Io darei forse un'altra chance a Davido, comunque cercherei di venderlo, perché potrebbe avere un, essendo stato preso a parametro zero, potrebbe avere un impatto. E poi direi di prendere poi dovresti prendere un altro giocatore tipo Colomani. Come
1: ti piace Colomani? Nel senso, tu sei favorevole al suo ritorno?
0: Io sono favorevole perché lui ha avuto un impatto molto positivo quando ha giocato. C'è poi una questione anche di storia, di i giocatori francesi storicamente funzionano alla Juventus, e lui ha dimostrato
1: in sei mesi
0: e soprattutto ha dimostrato anche un attaccamento alla maglia, ha dimostrato anche di sapersi prendere delle responsabilità. Penso al rigore e nella partita a Como all'88esimo.
1: Certo.
0: E comunque sono dei passaggi non banali. È chiaro che Colomani non è Mbappé, però Colomani è un giocatore internazionale,
1: sì.
0: È un giocatore francese, quindi la Francia, l'Italia, la Juve, è sempre stato un triangolo che ha funzionato. E poi io credo che si debba intervenire soprattutto sul centrocampo, perché la crisi della Juventus, dopo la grande, dopo i 9 anni in cui ha brillato e ha dominato, inizia quando inizia la Juventus a perdere dei giocatori funzionali al gioco, quindi al centrocampo. Lì inizia quando va via Pjanic, quando va via Khedira. I sostituti non sono stati, diciamo.
1: Che all'epoca vennero criticati. Io ricordo le critiche selvagge nei confronti di Khedira, di Sami Khedira, ad averlo un Khedira oggi, Giuseppe. Magari. Senti,
0: magari.
1: Ti leggo questa formazione che ci manda Giovanni dal Brasile. Lui vorrebbe una Juve di questo tipo. Martinez in porta, Kalulu, Kim, Vieri, che è il giocatore che la Juve segue e vorrebbe mettere nella trattativa per lasciare Arthur in Brasile e prendere questo ragazzo. Poi lui aggiunge Udoge, Goresca, Locatelli, Brahim Diaz con Seisao, Yıldız, Sorloth. È una formazione, secondo te, che potrebbe prendere quota oppure sceglieresti altro?
0: No, sono tutti giocatori importanti. Kim, quando è stato al Napoli, è stata una delle colonne del Napoli.
1: Bene. Molto meno al Bayern di Monaco,
0: È stato una delle colonne del Napoli, un po' meno del Bayern Monaco. Poi abbiamo in questa formazione Brahim Diaz. Sappiamo il valore di Brahim Diaz, sappiamo anche il valore di Goresca. Insomma, sono tutti profili di grandissimo spessore.
1: Sì.
0: E poi è chiaro che tutto questo si dovrà intrecciare col mercato e con una concorrenza comunque importante. Goresca è un ottimo parametro zero.
1: Sì, concordo, ma lo stesso Diaz, tra l'altro giovedì è una giornata importante perché si insedierà quasi sicuramente, no? Mourinho al Real Madrid, Florentino Perez ha vinto le elezioni, aveva fatto capire che Mourinho sarebbe stato il suo prescelto e Mourinho dovrà esprimersi su alcuni giocatori della Rosa dei Galacticos, compreso Brahim Diaz, che quello che mi risulta vorrebbe rimanere al Real Madrid ma essere più centrale nel progetto. Quindi lì l'allenatore ti dice rimani perché giocherai ma ovviamente non avrai continuità pazzesca, oppure guarda, sei troppo bravo per noi, cercati un'altra squadra. La Juve segue Brahim Diaz ed è un profilo, se facciamo mente locale, caro Giuseppe, che Spalletti cerca da tempo. Nelle ultime partite lui ha sempre detto abbiamo bisogno di imprevedibilità e qualità sulla tre quarti, e Brahim Diaz è un giocatore che a Spalletti e alla Juve piace.
0: Ma sì, Brahim Diaz, io ricordo un Milan-Juventus con gol di Brahim Diaz.
1: Sì, ricordo. Sfuggì a Bonucci, lo lasciò lì e poi fece gol.
0: Mi ricordo anche che in quel campionato diede molto fastidio a Spalletti nelle due partite col Napoli, Brahim Diaz. Sai, è un giocatore che soprattutto si adatta molto, non è lamentoso, è molto tecnico, è quel giocatore che poi in determinati contesti, in determinati momenti della gara in cui prevale, diciamo, l'avversario, può
1: accendere la luce.
0: può accendere la luce.
1: Sì, concordo.
0: Resta da capire se resta da capire come, diciamo, come incastrarlo con Yıldız o comunque con Conceição, perché si potrebbe pensare a un Brahim Diaz, Yıldız, Sorloth, cioè ad esempio,
1: sì,
0: ma si potrebbe anche pensare a un Brahim Diaz, Sorloth, Colomani, ad esempio.
1: E la cosa bella è che stiamo parlando di tutti i giocatori che al momento
0: che non
1: appartengono alla Juve, però il mercato è fantastico per questo.
0: Il mercato ti fa sognare,
1: no?
0: Poi esatto. Il 31 di agosto ti dai le somme e non ti magari non ti ritroverai quelli che hai pensato, immaginato per in queste settimane.
1: Allora, ti leggo un messaggio arrivato da Twitch, poi andiamo sulla nostra chat, siete già in tanti. Angela Juve che saluta. Franco, ti volevo chiedere, la Juventus non potrebbe andare a prendere giocatori a parametro zero? E infatti qualche parametro zero, insomma, la Juve lo ha occhieggiato, no? Tu prima hai parlato di Goresca. Goresca è un giocatore che sembrava lontano dai piani della Juve, oddio, non è vicinissimo, però è uno di quei giocatori che secondo me al centrocampo bianconero potrebbe assolutamente servire. Altro che.
0: Sarebbe fare un salto di qualità,
1: altro che.
0: Della Juventus, giocatore come Goresca, che ha un profilo internazionale,
1: spessore, elemento tattico.
0: Sarebbe anche un giocatore adatto all'Europa League, cioè stiamo parlando di giocatori che partite diciamo europee ne hanno fatte tante, no?
1: Altro che.
0: E questo è in una squadra che secondo me ha peccato di leadership, in cui sono messe sempre le fragilità dovute anche alla mancanza di personalità, no?
1: Certo.
0: E questi sono tutti i giocatori di personalità che dovrebbero colmare quel vuoto e quel deficit che si è accumulato in questi anni.
1: Concordo. Concordo assolutamente, e le parole di Spalletti sono sempre andate in quella direzione, non voglio dire al primo giorno che è sbarcato la Continassa, ma ci andiamo molto vicino. Ha sempre chiesto leadership, ha sempre chiesto carattere. Nell'ultima partita dopo il derby lui ha ripetuto 9 volte servono giocatori di carattere, perché è il carattere che fa la differenza. E se il tuo allenatore ti chiede giocatori di questo tipo, tu devi far di tutto per cercare di andarli a reperire e prenderli. Mi pare evidente, Giuseppe.
0: Certo.
1: Giuseppe, Dibu Martinez, ti piace come
0: tantissimo,
1: portiere?
0: Tantissimo.
1: Caratterino bello pepato, il Dibu.
0: Caratterino bello pepato, mette paura, diciamo, è un giocatore di grandissima personalità. Andrebbe forse contenuta la sua esuberanza, che non rientra nello stile Juventus, ma lo stile Juventus forse non esiste più.
1: Mm.
0: Secondo me è un giocatore che ci farebbe fare un grandissimo salto di qualità, cioè sarebbe un upgrade significativo.
1: Sì, concordo. Bisognerà solo vedere se Martinez accetterà di tagliarsi un pochino l'ingaggio, perché lui ha un ingaggio di 7 milioni alla Aston Villa. E sono soldi che la Juve ovviamente non può mettere sul piatto, però insomma la trattativa, da quello che mi risulta, prosegue, è ben avviata. Poi capiremo ovviamente se ci sarà la possibilità. Alisson, la consideri una storia completamente chiusa o improvvisamente potrebbe riaprirsi?
0: Secondo me le piste sono tutte e tre aperte, vedo più vicina, più possibile quella di Martinez e quella di Vicario. Mi sembrano due soluzioni più, con quella di Vicario che forse all'ultimo supererà quella di Martinez, se Martinez dovesse tenere comunque una richiesta molto alta, dovesse mantenere questo tipo di richiesta. Però è chiaro che io credo che loro andranno lì per prendere Martinez,
1: sì,
0: e al peggio, diciamo.
1: In pole position Martinez, al gradimento di tutta la società, di Spalletti,
0: però
1: pensare che in questo momento sia una trattativa in discesa, lo dobbiamo dire, non è così. Su Vicario io ti dico, un portiere che a me piace molto, però se cerchi poi il portiere di carattere, di grande esperienza, eccetera, eccetera, secondo me potrebbe essere un rischio andare su Vicario.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, secondo me la classifica di questi portieri è Alisson, Martinez e Vicario.
1: Concordo.
0: Alisson, top. O tutti, è una persona molto, diciamo, più ragionevole, se vogliamo. più meno esuberante. Martinez top, ma ovviamente ti porti con te, ti trascini questo personaggio.
1: Ah, questo è chiaro, certo.
0: E poi Vicario.
1: Sì, concordo, e infatti Alison è stata la prima richiesta.
0: Però Vicario, capito, rientreresti nella logica di avere un portiere che è del giro della nazionale.
1: Sì, sì, no, ma è uno dei migliori portieri italiani, su questo non ci piove. Cioè, ci metti Donnarumma, ci metti Vicario, ci metti Meret, cioè i portieri migliori in Italia oggi sono questi. Però scottati dalla brutta esperienza con Di Gregorio, secondo me devi andare a prendere un portiere che ti dia un upgrade violento e elevato da questo punto di vista, Giuseppe.
0: Esatto, sì, sono condivido pure io, quindi o Alisson o Martinez, non ci sono più riuscite a questa tua affermazione.
1: Siamo in così alla fine del tuo intervento, al termine, mi fai due nomi che secondo te la Juve dovrebbe prendere a tutti i costi per cercare di tornare ad essere competitiva? Ovviamente i giocatori prendibili, non ti chiedo Haaland, no, o Mbappé, ovviamente.
0: Io credo che la Juventus debba necessariamente ri-italianizzarsi.
1: Mi piace.
0: Secondo me è un giocatore che dovrebbe indossare la maglia della Juventus, dovrebbe essere Sandro Tonali, perché magari è il centrocampista più forte dell'italiano, perché ha una postura e ti darebbe quel salto in più, ti farebbe fare quel salto in più utile alla nazionale. Dopodiché altri giocatori, penso a Palestra, che una squadra come la Juventus non dovrebbe farsi scappare. Però sai, i nomi che girano in queste ore, in questi giorni, mi sembrano tutti nomi di altissimo livello e che consentirebbero alla Juventus di poter anche lottare per lo scudetto.
1: Quindi tu mi dici, mi fido in questo momento del mercato impostato dalla dirigenza?
0: Io non è che mi fido, nel senso me lo auguro.
1: Ecco, bene.
0: Me lo auguro, i nomi che girano sono importanti. Io tirerei le somme comunque il 31 di agosto.
1: Assolutamente.
0: Detto questo, ritornando all'inizio dell'intervento di qualche minuto fa, è pericolosa questa tregua armata, perché questa tregua armata potrebbe riscoppiare, potrebbe risfociare in una battaglia, in una guerra, qualora qualcosa non andasse a buon fine.
1: Speriamo di no, ma io fin dall'inizio l'ho definito un compromesso pericolosissimo.
0: Molto pericoloso.
1: Speriamo di non doverci tornare. Giuseppe Falci, Corriere della Sera, grazie come sempre, un abbraccio.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, a prestissimo, buon lavoro. Abbiamo sforato un po', andiamo in break, torniamo subitissimo, rimanete lì.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha terminato la sua seconda giornata di accertamenti alla San Raffaele poco prima dell'ora di pranzo, evitando i media e tanti curiosi assiepati all'uscita del padiglione diamante, quello dei solventi, dove gli era stata messa a disposizione una suite, e svicolando da un'uscita secondaria. Il numero uno del tennis mondiale è rimasto oltre tre ore nella struttura milanese, completando l'iter degli accertamenti programmati da giorni e iniziati ieri mattina, tra cui una risonanza magnetica al cuore. A quanto si apprende, non sono previsti ulteriori esami nelle prossime giornate. Il numero uno del ranking ATP aveva già deciso di non giocare altri tornei sull'erba prima di Wimbledon, saltando anche il 500 di Halle che aveva disputato nel 2025. L'esito positivo degli accertamenti odierni permetterebbe di rendere definitiva la tabella di marcia di Sinner verso il terzo slam dell'anno. Al Queen's invece è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mbokko contro la coppia formata da Melichar Rautliff. In Germania fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championship, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben tre anni di assenza dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese francese Mouté. Calciomercato: Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore invece del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con la possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato stamattina in città, accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende l'ufficialità di Allegri, che però sta già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Caiuste. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Mercoledì 10 giugno alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico. Una delle nazionali che più ha segnato il volley mondiale nell'ultimo quadriennio e che continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere. Trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Ieri e oggi.

0: Parto da Twitch, Beppo 72, siamo alla frutta, ancora dobbiamo iniziare l'anno e si scende a compromessi tra Comolli e Spalletti, ma che società siamo diventati? Giovanni Agnelli si sta girando nella tomba, saluti da Matera, è una situazione che noi stiamo analizzando, almeno io personalmente, da parecchio tempo. Allora, tantissimi messaggi scritti, ma anche tanti vocali. Facciamo così, partiamo dal primo e poi cerchiamo di andare a toccare tutte le tematiche. Via, si parte!
1: Buon pomeriggio, sono Albert.
0: Ciao Albert,
1: volevo sapere, dopo l'archiviazione di Roma del
0: GIP,
1: del Tribunale di Roma, insomma, per quanto riguarda le prevalenze sì. Juve, alla fine una farsa.
0: Come sempre.
1: Tema, la città che si è dovuto dimettere, Agnelli arriva bene, Nedved e compagnia.
0: Appunto.
1: Ma mi risulta che hanno chiamato i danni la FIGC, insomma.
0: No, ad oggi.
1: Agnelli ha vinto la causa. Si parla così.
0: Beh, non è che abbia vinto la causa.
1: Perché
0: insomma.
1: Dico non si dice niente su questa cosa.
0: No, beh, guarda, io ne parlo, non so se segui questa trasmissione, io di giustizia sportiva, delle farse, delle ingiustizie, del fatto che la Juve venga sempre messa in mezzo, ne parlo veramente da tanto tempo e continuo a cavalcare una tigre e un'argomentazione che io porto avanti da tempo. Finché non ci sarà una riforma della giustizia sportiva, succede che la giustizia sportiva non con tempi brevissimi ti condanna e poi due o tre anni dopo le procure, il GIP, la giustizia ordinaria dice non c'era luogo a procedere. Questa è la giustizia sportiva in Italia. Quindi altro che, io ne parlo e ne parlerò finché avrò fiato e voce. Altro vocale, via.
2: Franco, ti sto mandando un altro messaggio.
0: Ciao Emilio.
2: Secondo. Ma scusa, non siamo ancora capaci di prendere Sorloth, non siamo capaci di prendere un portiere. Ma perché il Real Madrid dovrebbe darci Diaz?
0: L'ho spiegato poc'anzi. L'ho spiegato Emilio, cioè se Mourinho non riterrà opportuno tenere Brahim Diaz va sul mercato, poi deve essere brava la Juve, ma con qualsiasi giocatore riuscire a convincerli, a illustrare un progetto e portarli a Torino, semplicemente. Anche a me piacerebbe, visto che c'è una squadra da costruire con 5-6 elementi titolari, che ci fosse già qualche elemento concreto. In questo momento non c'è, speriamo bene, la realtà è questa. Altro vocale, via.
3: Ciao, sono Michele da Toronto.
0: Ciao Michele.
3: Volevo dire la mia riguardo a Vlahovic.
0: Certo.
3: Non voglio dare in testa a nessuno, né prendere la parte di nessuno.
0: Vai tranquillo, esprimiti.
3: Però voglio solo dire che i rinnovi si fanno in due. Se
0: sicuramente
3: Vlahovic non è riuscito a trovare una quadratura con la società, non è tutta colpa della società. Se tu ti metti di fronte a una persona che a tutti i costi vuole quello che vuole, non c'è margine di un compromesso, di un incontro a metà strada, quindi è inutile dare la colpa all'uno all'altro, cioè. Non solo, ma faccio una domanda a voi tutti.
0: Vai.
3: Avreste rinnovato Vlahovic anche se ci avrebbe costato meno che comprare Sorloth a uno che ha fatto quello che ha fatto? Ma
0: io personalmente sì.
3: Quante volte ha sbagliato gol che non doveva sbagliare?
0: Sì, ma non crediamo che Sorloth sia un giocatore che non sbaglia gol. Io no, lo conosco abbastanza bene, devo dire che l'ho visto sbagliare, ma l'errore ci sta. Io credo che negli ultimi anni alcuni giocatori abbiano pagato l'ambientamento alla Juve, che non è una situazione così normale alla qua di rosa. La maglia della Juve pesa tantissimo. Però a questo punto la tua domanda io la veicolo al prossimo ospite, un imprenditore che insomma quest'anno è intervenuto parecchie volte, avete imparato ad apprezzare per la lucidità di pensiero, e quindi mercato l'ho voluto assolutamente qui. Max Desiato, buon pomeriggio.
4: Ciao Franco, buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora Max, la prima domanda te l'ha fatta direttamente l'ascoltatore: avresti rinnovato Dusan Vlahovic?
4: sì, ma non alle condizioni poste dal serbo, quindi sono d'accordo con la società per una volta, la scelta a mio parere è stata giusta, anche perché 8 milioni più commissioni, 8 milioni netti vuol dire comunque un investimento ingente, importante, e visto comunque come sono andati questi 4 anni abbondanti con Dusan, credo che la storia d'amore sia giusto che si concluda, e si è conclusa.
0: E si è conclusa, infatti. Sorloth, secondo te potrebbe essere un upgrade e un buon barra ottimo centravanti voluto a Spalletti, che la Juve ha messo nel mirino? C'è un accordo verbale tra la Juve e il giocatore, adesso ovviamente bisogna arrivare a concretizzare con l'Atletico di Madrid. Vedo però che Sorloth non scalda, non entusiasma i tifosi. Tu da che parte ti poni, Max?
4: Ma mi pongo dalla parte di una società che comunque non ha molte alternative sul mercato in questo momento, no? Quindi si continua a parlare della pista Colomboigny, vedremo se sono rose almeno questa volta fioriranno, però Sorloth è una delle poche reali occasioni del mercato attuali, è una garanzia. Qualcuno è già andato a spulciare un po' le statistiche e le cifre, certo, paragonate a quella di Dusan. Quasi nessuno però ha fatto notare quello che ha fatto al Villarreal, Sorloth, perché nell'ultima stagione al Villarreal, dove era titolare, nella Liga ha fatto 34 presenze con 23 reti e 6 assist, che sono numeri di tutto rispetto nella Liga,
0: assolutamente,
4: sono numeri,
0: sì,
4: eccezionali. Se non ricordo male, in Europa League su 6 presenze 3 reti. Nella nazionale norvegese ha sempre fatto i suoi gol, è un attaccante di statura internazionale, a mio parere è nel pieno della maturità, giocando poco comunque nell'Atletico Madrid, anche se è subentrato tante volte, ha l'occasione anche lui di dimostrare di meritare, certo, un palcoscenico europeo importante, anche se in Europa League, ma soprattutto di essere titolare in una delle squadre migliori a livello di tradizione del palcoscenico europeo. Quindi la vedo una scelta saggia, spero che possa concludersi positivamente, Franco.
0: Sì, quello che hai detto è assolutamente concreto e reale. Io sono molto curioso di vedere se questo upgrade sarà un upgrade elevato oppure no. C'è però il gradimento da parte di Spalletti, che voleva quel tipo di identikit, no? Un centravanti forte, di stazza, che sa farsi rispettare in area, che vede la porta, fisico importante. Vedremo, perché poi l'impatto sulla Juve, sappiamo benissimo, con la Juve non è assolutamente banale. Daniel da Tenerife ci dice: buenas tardes, ma per capirci, Bremer, Gatti, Cambiaso, tutti fuori, no? Quindi ci saranno tre centrali e due terzini sinistri e uno a destra. Quante cose dobbiamo fare? Io non credo che, insomma, Cabal, Bremer, Gatti, Cambiaso, tutti fuori. Però qualcosa la Juve in uscita deve fare, e anche qualcosa è importante. Secondo te il sacrificio di Bremer è assolutamente necessario, Max?
4: Allora, qua si apre una finestra un po' più ampia, e dove dobbiamo, attraverso la quale dobbiamo andare a guardare quello che è successo negli ultimi 2 anni. Bremer sacrificabile col livello attuale della rosa della Juve? Assolutamente no. E tra l'altro dobbiamo considerare che nella rosa della Juve ci sono dei profili su cui sono stati investiti decine di migliaia di euro, che si è già capito che non faranno parte della Juve del futuro. Quindi Kop Meinert, il rientro di Douglas Luiz, sono tutti profili importanti. Bremer ha un contratto fino al 2000.
0: Openda, Max.
4: Openda, ma quello ragazzi è un oggetto misterioso. Però sì, cioè, è un investimento che non, su cui sicuramente la Juve andrà a perdere. Però Bremer è una delle colonne della squadra, ha un contratto fino al 2029, ha una clausola di 54 milioni che scade, se non sbaglio, il 10 di agosto, il 9 di agosto.
0: Sì.
4: È chiaro che se qualche club si presenta con 54 milioni se lo porta via, se è un club gradito a Bremer. Detto questo, visto che le squadre vincenti vanno costruite su una colonna che è rappresentata dal portiere, dal difensore centrale, da un centrocampista che faccia regista e da un centroavanti, se va via anche Bremer si riparte da zero quest'anno, no? Perché ci manca tutto. E io credo che sarebbe anche invece giusto mettere dei punti fermi. Ci sono altri giocatori che potrebbero andare via e che non sono così indispensabili. Io spero che Cambiasso, ad esempio,
0: volevo arrivare venuto lì, quindi tu tieni Bremer e sacrifichi Cambiasso, ovviamente.
4: Sì, perché di laterali forti con buona gamba in giro per l'Europa ce ne sono a bizzeffe, su cui si possono investire anche cifre inferiori, ma un difensore centrale del livello di Bremer dove lo andiamo a trovare? Cioè Kim negli ultimi 3 anni al Bayern quante presenze
0: pochissimo, ha fatto? Pochissimo, ha avuto anche dei problemi fisici, ma ha giocato veramente poco.
4: Detto questo, non mai e poi mai manderei via Gatti, perché a fronte di un prezzo del cartellino relativamente basso ha comunque sempre dato il suo contributo importante, è un cuore Juve, è un italiano.
0: Certo.
4: E quindi, a meno che lui non chieda proprio assolutamente di essere titolare, allora in quel caso si può andare a discutere. Per cui no, io non farei piazza pulita della difesa, fermo restando che ci sono dei punti fermi come Calulu
0: ovviamente.
4: Ma lo stesso Kelly, che comunque ha fatto un'annata direi più che buona.
0: Sì.
4: E per il resto, sì, Cabal, non sappiamo più neanche che faccia.
0: Cabal insomma, è fuori dal progetto da tanto tempo. Ti leggo da Twitch questo messaggio di Beppo72 che oggi è scatenato. Preferisco fare mercato in Italia, prendere Sorloth non mi esalta, preferirei prendere soldi dalla cessione di Nico Gonzalez e andrei su Castro del Bologna, che considero veramente forte. Castro non ha quelle caratteristiche fisiche, atletiche e tecniche che richiede Spalletti per il centravanti. Castro, se vogliamo, è più un giocatore alla Colomouani che la Juve segue e che vorrebbe prendere, parlo di Colomouani. Però se vuoi il centravanti fisico, il corazziere d'area di rigore, quello che insomma sgomita e la mette dentro, Sorloth ha quel tipo di tratti, no Max?
4: Sì, poi appunto mi hai tolto le parole di bocca. Castro è più un profilo alla Colomouani, ma poi presentiamoci dal Bologna chiedendo Castro. Io non
0: cosa
4: credo
0: ti spara, certo,
4: che il Bologna te lo regali.
0: Ah no, sicuramente.
4: E la Juve con i parametri UEFA deve fare un mercato
0: sì,
4: estremamente oculato. Purtroppo paghiamo gli errori macroscopici che sono stati fatti negli ultimi 2 anni, paghiamo il fatto che Comolisi si è insediato il 29 maggio e abbia fatto, ai noi, disastri, perché ha ceduto giocatori di prospettiva come Savona, come Alberto Costa per 4 euro e è andato a investire invece 60 milioni tra David e Openda. Quindi paghiamo, secondo me, i non errori di Giuntoli, perché il problema di Giuntoli di 2 anni fa e che ha puntato su dei cavalli di razza che poi si sono dimostrati dei brocchi,
0: dei ronzini,
4: perché sì, la campagna acquisti di Giuntoli invece, che purtroppo ci ha portato degli scompensi economici importanti,
0: certo,
4: non è stata assolutamente criticabile nella logica, perché ha fatto delle operazioni a mio parere molto ben fatte, ha portato a Torino giocatori come Kop Meines, come Douglas Luiz, che al momento erano considerati il miglior centrocampista della Serie A e uno dei migliori della Premier. Quindi
0: poi non hanno reso sul campo, ovviamente.
4: Esatto, è chiaro, ci hanno causato oggi un problema, no? Però non si può dire che le operazioni fatte da Giuntoli a livello di mercato siano state così sbagliate.
0: Mettiamola così, Giuntoli ha messo in cantiere e portato a termine, concretizzato delle operazioni che potevano essere più finalizzate al progetto. Come lì ha fatto solo dei disastri la scorsa
4: estate.
0: La realtà è questa. Ti leggo alcuni messaggi così facciamo un po' di botta risposta. Allora, Silvano Pellegrino dice: buon pomeriggio Franco, la Juve fa leggere a noi tifosi solo titoli sui giornali, ma non chiude o abbozza una trattativa di calciomercato. Beh, no, ci sono delle trattative. Ho parlato di Vu Martinez, ho parlato di Sorloth, ci sono contatti per Colomani, poi bisogna chiuderli. E questo è un altro discorso, no, Max?
4: Sta diventando un po' una telenovela, no? Lo stesso Alisson, che sembrava fatta, ma è un giocatore che è sotto contratto con il Liverpool ancora fino al 2027, vai non solo dal giocatore a, certo, mettersi d'accordo, ma vai dalla società che detiene il cartellino e gli dici: quanto costa? 10, 15? Ce lo portiamo a casa intanto, esatto, no? Infatti non capisco perché adesso andare su Martinez, ad esempio, quando comunque costa anche Martinez. Perché non è che la Aston Villa te lo vada a regalare, no? Quindi questi sono.
0: E ha un ingaggio di 7 milioni, quindi la condizione sine qua non per Dibu Martinez in bianconero è che lo stesso portiere, campione del mondo e titolare argentina, si taglia lo stipendio. Questo mi pare evidente.
4: Ma poi a quel punto, sinceramente, se proprio non si può arrivare ad Alisson, vado su Vicario. A mio parere è italiano,
0: è bravo,
4: è abituato a un palcoscenico internazionale, e poi diciamocela tutta, peggio di De Gregorio non potrà mai fare.
0: Guarda, io su queste cose qui, no, ho sempre dei seri dubbi, nel senso che quando si dice peggio di così non potrebbe andare, poi alla Juve purtroppo abbiamo visto e vissuto situazioni di questo tipo. Andrea Roma Terni, un saluto alla parte tecnica, a tutti gli ospiti ascoltatori. Lui dice: credo che il mercato della Juve debba concentrarsi sulle cessioni e sull'acquisto dei giocatori essenziali. Quindi, per me, sono due attaccanti, due centrocampisti, un difensore, un portiere. Sogno troppo? Vi ascolto. Che sono poi i 5-6 titolari come identikit che ha richiesto Luciano Spalletti, Max?
4: Sì, anche perché se stiamo a guardare le formazioni schierate da Spalletti in questi mesi, ha sempre puntato sugli stessi 12-13, no, profili. Quindi in realtà tutti gli altri della rosa lui ormai non li considera da Juve, e per cui sì, servono innesti importanti. La squadra, io continuo a sostenere che con un portiere di livello e un centroavanti di livello quest'anno sarebbe arrivata molto più su.
0: Sicuro,
4: Di Gregorio, io mi sto riguardato tutti gli highlights di tutte le partite di quest'anno, alcuni me li ero anche dimenticati, grazie a Dio, ma Di Gregorio ci è costato una decina di punti. Quindi l'assenza di Vlahovic purtroppo altrettanti. Sappiamo come hanno non reso David e Openda, però servono sicuramente almeno 5 o 6 profili.
0: Sì, la famosa dorsale che indicavi tu, no? È portiere, certo, difensore centrale, un centrocampista di grande spessore, un attaccante che la metta dentro. Il tuo pensiero a riguardo di Brahim Diaz? È un giocatore che ti piace? Un giocatore che secondo te potrebbe far bene? Lo conosciamo, ha militato nel Milan, ha segnato anche due gol contro la Juve, me li ricordo molto bene. È un giocatore che Spalletti vorrebbe, perché il mister ha sempre parlato di imprevedibilità e qualità sottopunta sulla tre quarti. Ed è un giocatore che oggettivamente quel tipo di caratteristiche e peculiarità le ha, no? nel suo roster.
4: Guarda, io devo dirti che non è un giocatore che mi fa impazzire, neanche e che vorrei vedere con la maglia della Juve, soprattutto dal punto di vista della personalità. A livello tecnico direi che ci siamo. Nel Milan sostanzialmente ha fallito. Ovviamente nel Real Madrid non è un titolare,
0: certo.
4: Io ho negli occhi quello che ha fatto alla fine della partita di finale in Coppa d'Africa.
0: Sì. Quel rigore da tartaruga al rallentatore, sì.
4: Io non so, punterei ad altro, sinceramente, perché
0: Non ti convince, ho capito, no, non ti convince, no, assolutamente. Allora, ti leggo altri messaggi. Se la scelta dei nuovi acquisti, dice Gabriele da Cuneo, è fatta da Spalletti, va sicuramente bene. Spalletti sì, Comolli no, potrebbe essere il titolo di un tormentone musicale estivo. E va un po' nella direzione che abbiamo già toccato, no Max? Oggettivamente, che cosa ha fatto Comolli per meritarsi una conferma quando ha messo in piedi un mercato estivo fallimentare, ma soprattutto divergenze che poi il proprietario John Elkann ha imposto di sanare, cioè le varie anime, le varie componenti, due principalmente, Spalletti, Comolli, cercate un bene comune per cercare di fare una grande Juve, però è un compromesso pericolosissimo, una pax armata che speriamo regga, ma ti prendi un rischio non di poco conto.
4: Giuntoli è stato cacciato perché ha creato un ulteriore zavorra sul bilancio Juve nel suo anno abbondante. Comolli è stato messo per sistemare i conti in primis, ma lo si vede da quello che ha fatto appena arrivato a Torino dal 29 maggio in poi. Ha venduto tutto quello che poteva vendere, che, generando plusvalenze, quindi giocatori anche che non avevano un peso specifico importante a livello economico, ma potevano portare una plusvalenza, e mi sto riferendo ad esempio a Bangulà, a Savona,
0: certo,
4: quindi Alberto Costa, quindi ha pensato solo a quello. Ha venduto Weah, che comunque era un'ottima riserva, a mio parere un giocatore polifunzionale che aveva quasi sempre fatto bene nei suoi anni alla Juve, quindi abbiamo visto delle operazioni in uscita assolutamente senza senso.
0: Con Savona che attenzione, è in procinto di tornare in Italia, perché sulle sue tracce c'è l'Atalanta.
4: Che poi lo rivenderà a 60 milioni come fece con Romero.
0: Qua potrebbe essere.
4: E quindi Comolli è stato messo per sistemare i conti in primis. Quello che gli chiese Tudor, lui assolutamente se ne disinteressò, per cui Renato Vega non lo riscattò, Colomboni non lo riscattò, quindi è chiaro cosa ci faccia Comolli alla Juve. Non dobbiamo e non possiamo avere fiducia in questo tipo di profilo, che è un amministratore delegato, non è un dirigente sportivo. Ci sono Ottolini, ci sono Chiellini, c'è Spalletti, riusciranno a fargli

0: il più possibile, Max, in 30 secondi.
1: Si trova tra l'incudine e il martello, perché da un lato ha appunto un allenatore che gli chiede dei profili tecnici consoni al progetto Juve, dall'altro ha una proprietà che gli chiede di far quadrare i conti, e si trova in una situazione dove però è chiaro che sceglierà sempre la proprietà, e quindi io non sono ottimista da questo punto di vista.
0: Certo. Vedremo cosa accadrà. Max Desiato, grazie come sempre, un abbraccio, a prestissimo.
1: Ciao Franco, a presto. Ciao.
0: Noi chiudiamo qui, ci vediamo ovviamente domani come al solito alle 15. Adesso arriva Camillo De Michelis, rimanete su Radio Bianconero. Ciao, a domani.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buon pomeriggio, buon martedì 9 giugno a tutti voi. Buon pomeriggio a Manuel Moroni, buon pomeriggio all'orsetto della mia maglietta. Allora, 340-5425-324 per messaggi testo, vocali. Allora, oggi voglio parlare, ve lo dico subito, vi faccio la scaletta. Voglio parlare ovviamente di mercato, ovviamente i vostri pensieri, le vostre idee, poi sui soliti nomi che sono accostati alla Juventus, poi se volete fare come Andrea, che magari, o Leonardo, ecco, loro due mi vengono in mente, che vanno alla grande con nomi extra, via, liberi tutti, questo è il bello del mercato. E poi voglio parlare di liberali, talento classe 2007 del Catanzaro, perché nel radar della Juventus, quindi sostanzialmente voglio parlarvi anche di un giocatore che secondo me potrebbe essere una bella presa, ha avuto un percorso un pochettino particolare, quindi insomma liberali è un bel nome che esce dalla Serie B, perché è di proprietà del Catanzaro, ex Milan, e quindi voglio parlarvi anche di questo. Allora, ciao Camillo, dove posso trovare il link del Fantamondiale? Fantamondiale dovete scrivermi Facebook, Instagram, scrivetemi Camillo De Michelis su Instagram o Camillo De Michelis su Facebook, Messenger, mi scrivete, vi mando il link. Qualcuno ha avuto dei problemi nell'iscriversi, io vi ho dato le indicazioni, ovvero dovete fare tutte le vostre previsioni, poi vi mette nella classifica generale, a quel punto dovete chiudere l'app, proprio chiudere, non solo uscire dall'app, ma chiuderla. E poi rientrare sul link che vi manderò per essere inseriti direttamente. È un pochettino più brutta, più lunga l'iter per l'iscrizione, però aspetta, Dario, scrivimi o scrivi a Claudio, anche Claudio al link, e vi velogiriamo e proviamo a iscriversi. So che c'è un pochettino più di difficoltà, infatti siamo pochi, però l'app non l'ho fatta io, c'è proprio una mancanza, cerca Lega, non riesco a trovarla, l'ho anche insomma un po' utilizzata stamattina, ma va così. Allora, leggo qualche messaggio, così poi aspettiamo anche un po' che la chat...
4: No, io ti devo interrompere.
3: Ah, vai,
4: perché...

0: Maglietta con l'orsetto,
1: Sì.
0: ok, ma io pretendo una t-shirt col faccione di Cristiano.
1: Quella, il mio cristianino, sì, no, insomma, va bene, cioè, insomma, il mio cane, per chi non
0: Metto
1: avesse
0: anche Jack
1: capito,
0: per gli amici.
1: è il mio cagnolino che, insomma, è sempre con me, tra l'altro credo mi stia ascoltando a casa, perciò, insomma, sì, no, assolutamente, la maglia di
0: Anche perché
1: Cristiano.
0: secondo me è un po' geloso dell'orsetto sulla maglia.
1: Sì, diciamo che a lui interessa molto giocare, quindi lui è un portiere molto migliore di quelli che abbiamo in rosa, di questo posso essere proprio certo, vi assicuro che se mi mettessi a postare le parate che fa con la pallina, con la sua pallina, vi assicuro che è molto migliore dei nostri portieri, però sicuramente ecco, posso accettare la tua richiesta, anzi, con grande felicità. Allora, leggo il messaggio di Andrea. Sai dirmi cosa c'è di vero in discrezione riportata da Sport Italia sulla possibilità di scambio trattativa con l'Inter Cambiaso, Frattesi, Cambiaso, Carlos Augusto? Ma questa cosa, Andrea, le ha parlato tante volte, non perché sia del nostro gruppo editoriale o mio collega in primis Mirko Di Natale, però Andrea, tu che ascolti spesso la trasmissione, sai che comunque Mirko ha sempre detto occhio all'Inter su Cambiaso perché ha parlato di perché hanno proposto Carlos Augusto, Frattesi, l'ha sempre detto, questo lo devo assolutamente, anzi, sono contento di riconoscere, magari domani ne parleremo proprio con Mirko che è ospite qua della trasmissione per insomma, avere ulteriori dettagli e un sondaggio. Credo che l'Inter stia aspettando un pochettino di capire la situazione palestra. Però io lo farei subito con Carlos Augusto. Con Frattesi no. Frattesi ci stavo cascando a gennaio, ma non voglio più cascarci. Non mi piace, non so dargli un ruolo, non lo capisco, non ha tecnica, non ha ritmo, non ha passo, quindi a me Frattesi non piace, ha dei gol pesanti per carità, però tra Frattesi e McKennie scelgo McKennie e quindi no, non farei questo tipo di scambio o di trattativa anche separata con Carlos Augusto subito, subito,
0: In
1: all'istante.
0: questa Juve ci starebbe
1: Carlos
0: davvero.
1: Augusto a 4 può fare anche il centrale volendo. È un giocatore che mi piaceva ai tempi del Monza, mi piace adesso all'Inter, è veloce, rapido, bravo di testa. Oh, Carlos Augusto per Cambiaso lo faccio subito. Cioè, dove posso firmare? Subito, guarda. Allora, quindi questo è il mio pensiero. Poi Dario mi fa un po' di domande. Per il discorso di avere due attaccanti con caratteristiche diverse, l'eventuale arrivo di Sorloth. Chi potrebbe essere l'altro papabile a parte Colomoni? Escluderesti Pellegrino Matetà? Sì, un po' sì. No, Matetà no, Pellegrino sì. Se dovesse arrivare Sorloth, Pellegrino sì. Quindi da questo punto di vista si tende un po' a escludere Pellegrino. Però, ecco, ieri ho fatto un po' di chiamate anche con Claudio. Claudio ha fonti ancora forse più dirette delle mie. E posso dire che levate il force ha fonti più dirette delle mie e quindi da questo punto di vista comunque per incastrare i due attaccanti hai bisogno dei fattori cioè devi vendere bene David, non è che devi vendere bene, non è che poi lo lasci in prestito e allora prendi Colomoni, devi vendere con soldi David, devi incassare qualcosa d'Openda, allora poi puoi provare a prendere Colomoni. Sei chiuso Sorloth o prenderne un altro? L'idea comunque, da quello che so io, la Juventus è in questo momento per Colomoni prestito. Prestito, non titolo definitivo, quello che so io, quindi insomma la trattativa credo possa essere lunga, possa essere di nuovo molto lunga, ma io andrò coi piedi di piombo, ve ne parlerò poco a piccole dosi. Cioè, vi dirò una cosa e poi tornerò indietro e parlerò di altro. Ecco questo.
0: Comunque, secondo me la richiesta del PSG è lecita. Perché
1: Sì,
0: giustamente loro ti dicono: io te l'ho già dato una volta in prestito.
1: vero, però viene da una stagione terribile.
0: Sì.
1: 40 sono tanti. Poi io Colo sono convinto che in Italia fai buchi,
0: Ma
1: convintissimo.
0: sicuro?
1: Però 40 sono troppi per me. Cioè, 40 comunque adesso ti faccio l'esempio, non è vero che Sorloth è un pochettino più grande, però Sorloth ha ha fatto 20 gol quest'anno. Li ha superati i 20 gol. Quindi se la Telecom mi inizia a dire sono 30, io ti dico, per me sono troppi, però ha un senso. Se mi dici 40 Colomoni, 6 gol stagionali, ti dico, ragazzi, la stagione è brutta, eh.
0: Ma la Juve vuol fare prestito secco?
1: No, no, no, condizionato, con obbligo di riscatto, con determinati...
0: Ah, è la cifra finale che non trovo.
1: Esatto, però insomma il Paris Saint-Germain è ricco, quindi a giugno ti dice 40, non ha bisogno in questo momento di vendere, ecco. Con un club che ha bisogno di vendere magari poi ti dice 25 vanno bene.
0: Tra l'altro lui non fa il mondiale.
1: No.
0: Non è stato convocato,
1: vero? No. Allora.
0: Giochiamo su questo.
1: Esatto, anche su questo. Leggo ancora qualcosina, poi le dichiarazioni di Bernardo Silva. Non riaprono un piccolo spiraglio per la Juventus? No. Dubito ci sia una squadra che l'abbia cercato e lo voglia davvero più di noi? No, Dario. C'è il Barcellona e l'Atletico Madrid, caro Dario, quindi secondo me sei un po' fuori portata, poi nel calcio non si sa mai, però sei un po' fuori portata. Poi c'è Antonio che è un po' depresso per la situazione Juve, Bebo dalla provincia di Milano mi fa impazzire come ha scritto Dovbyk. Guarda Bebo, Dovbyk non sta bene fisicamente, per me non è un brutto nome e a Roma secondo me è stato trattato in maniera eccessivamente tosta, però non sta benissimo fisicamente, non andrei a fare un investimento per Dovbyk. Poi se Dovbyk me lo danno in prestito senza obbligo di riscatto io ci penso, però non andrei a fare un investimento a titolo definitivo su Dovbyk perché non sta bene fisicamente. Ha giocato, non gioca da credo marzo, quindi insomma direi anche forse di prima, quindi io direi di lasciare in questo momento la patata bollente alla Roma, poi magari a fine mercato.
0: Non è che prima fosse titolare.
1: No, esatto, però secondo me su questo sono stati fin troppo cattivi con Dovbyk. Dovbyk ha dei numeri molto migliori anche solo di Vlahovic, perciò non quest'anno che ha giocato male ed è stato battezzato a Gasperini, però non è così scarso come da Roma vogliono far credere su Dovbyk. Andiamo dal nostro amato ospite del martedì, Simone Nasso. Ciao Simo, ti è piaciuto
2: ciao,
1: come Cami. Ti ho lanciato?
2: Grazie Cami, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, dai, ti incalzo con un po' di nomi, sai che c'è il Toto attaccante, qualcuno dice anche Dovbyk, ti piace Dovbyk?
2: Allora, devo dire la verità che quando è arrivato alla Roma un pizzichino di invidia l'ho provato perché a me piaceva molto, poi quest'anno le cose, come dicevi giustamente tu, sono andate con Gasperini così, soprattutto poi nella seconda parte di stagione, forse le aspettative a livello di numero di gol erano più elevate. Ripeto, a me è un giocatore, un attaccante che non dispiace. Poi però vabbè, questa stagione complessivamente non è stata troppo positiva, ecco, per l'attaccante della Roma, ma ripetiamo, anche complice forse un feeling non particolarmente straordinario con l'allenatore. Quando non scatta il feeling con l'allenatore diventa tutto più difficile.
1: Sì, questo è evidente. Allora ti incalzo, voglio tutti i nomi che stanno facendo la nostra chat. Scambieresti Cambiaso con Carlos Augusto o con Frattesi? Io se vuoi sapere la mia così ti dà un esempio, io ho detto Carlos Augusto firmo subito.
2: Sì, Carlos Augusto sì, Frattesi
1: no basta.
2: Anche a gennaio dicevo di no, quindi non vedo perché ora dovrei dire di sì. No, Carlos Augusto.
1: Io ci stavo cascando su Frattesi, ma fortunatamente poi insomma i 40 milioni dell'Inter mi hanno dato una mano. Ecco, 40 milioni per Frattesi, mi sento male solo anche a nominarli. Allora, poi altri nomi al posto di Colomuani, ti piace di più un Pellegrino o un Mateta?
2: Questa è molto bella. Io ti dico, siccome se bussi alla porta del Parma ti chiedono gli stessi soldi, dico Mateta.
1: Mateta mi piace, però se noi prendiamo Sorloth è più facile un prestito. E poi io escluderei un po' Pellegrino perché ha caratteristiche non identiche, ma simili a Sorloth, anche se Sorloth è molto più tecnico, molto più veloce, molto più aggraziato di Pellegrino, che deve fare un percorso, ovviamente. Allora, Alex, tutto bene per il Fanta? Non so dove mandartelo. Se hai X, cercami su X e te lo mando su X. Quindi qua non possiamo mandare, nella nostra chat noi non possiamo mandare un messaggio per voi e quindi non so come girarvi questo link, dovete cercarci sostanzialmente. Allora, invece, andiamo con un altro nome, Simo, Dibu Martinez.
2: Ecco.
1: Lui, io lo prenderei non tanto per il ruolo, perché nel ruolo io posso dirti, come portiere non mi sento al 100% sicuro col Dibu. Come cattiveria agonistica lo vorrei a Torino oggi, oggi.
2: Io sono assolutamente d'accordo e ti dico, io voglio il Dibu Martinez alla Juve perché è uno di quei giocatori che mi è sempre stato sportivamente parlando antipatico. E ti dirò di più, io facevo fatica all'ultimo mondiale a tifare Argentina perché mi stava antipatico il Dibu Martinez. Quegli atteggiamenti mi davano estremamente fastidio. Però cosa dico? Che è arrivato anche il momento di inserire nella squadra giocatori con quel carattere, con quella spocchia, con quell'arroganza, ma non un'arroganza immotivata, l'arroganza di un giocatore che ha vinto qualcosa di importante e che quasi ti prende in giro. Ecco, io penso che se il Dibu Martinez arrivasse alla Juventus sarebbe antipatico a molte tifoserie avversarie. Oggi nella Juve ci sono pochi giocatori che stanno antipatici alle tifoserie avversarie. Questo è un segnale che non sei corto.
1: No, ma vai nello spogliatoio, Simo, tu hai giocato, alleni, ci vuole sempre uno
2: Sì,
1: che sia più
2: assolutamente.
1: cattivo degli altri, che possa fare un po' paura, che possa alzare il livello, anche nello spogliatoio, che abbia un modo di parlare diverso. Io lo dico onesto, 4 anni al Dibu mi fanno paura, a parte che ti dirò, vado già avanti. Siccome è un portiere che magari firmi per 4 anni, ma non ti fa 4 anni. Perché poi alla fine gli argentini, i sudamericani vogliono tornare a casa a un certo punto. Però adesso in questo momento noi abbiamo bisogno di uno cattivo. Di uno cattivo. Cioè, ti faccio un esempio, Simo. Bastoni a Torino con l'Inter, dopo tutto quel fatto lì, hai già uno che fomenta tutta la situazione. Al primo fallo va a parlare con l'arbitro. E accendi lo stadio.
2: Vero, vero.
1: Serve quella gente lì, eh? Serve. Cioè, noi veniamo tutte le volte con Seisao viene lanciato, ribaltato, minacciato, tutti zitti. Zitti. Perciò anch'io sono da questo punto di vista team Dibu. Vicario invece, non ti piace? Ti piace? È un buon nome secondo te?
2: Ma allora, io ti dico la verità, in generale mi sarei aspettato una crescita differente da questo portiere. C'è anche da dire davvero che quando si parla di giocatori del Tottenham, si parla anche di giocatori che sono stati un pochettino risucchiati in questo vortice di negatività di quest'ultima stagione, un po' come quando si parla di Colomouani. Quindi i giudizi devono sempre essere riparametrati, alla stagione che è appena terminata. Detto questo, io, proprio per il discorso di prima, a livello caratteriale, di temperamento, di carisma all'interno dello spogliatoio, scelgo il Dibu Martinez, anche perché poi alla fine non si passano neanche così tanti anni, eh.
1: Allora, Martinez chiuso prima del mondiale? No, non è un obbligo, è diverso da Sorloth, perché Martinez vuole andare via, perché l'agente del Dibu arriverà a Torino tra venerdì e sabato, e quindi comunque il valore del Dibu Martinez non cambia, cioè non, e anche il grande mondiale non ti fa dire varrà 150 milioni di euro. Su Sorloth, tra l'altro, dalla Spagna dicono rifiutati 40 milioni di euro, vero? Cioè, lo dicono, onesto, 40 milioni di euro sono tanti, cioè a bilancio va 16, 40 sono troppi, non so il tuo pensiero, Simo.
2: Sì, no, 40 sarebbero veramente, veramente eccessivi, ecco, ti dico. Io continuo a dire che la Juventus deve provare a chiudere nel minor tempo possibile per un centravanti e Sorloth mi sembra il profilo ideale e il profilo più funzionale in questo momento, anche dal punto di vista di quello che è l'investimento di natura economica.
1: Eh sì, questa è la situazione. Allora, invece, Graziano La Catania vuole truffare il Parma. 20 milioni più Miretti, Pellegrino e Bernabé. Dai l'ok per questa truffa legalizzata?
2: Sì, il problema, occhio, che poi il prossimo anno, appunto, hai parlato di truffa legalizzata, magari ci partiamo con 10 punti in meno per un'operazione del genere. Lasciamo stare, magari, ma lasciamo stare.
1: Valerio Del Vucca, truffa legalizzata, con Menes per Colè della Roma.
2: Qui 20 punti in meno.
1: Qua ci cacciano dal campionato, qua ci cacciano dal campionato. Allora, invece... Ah no, ti chiedo una cosa. Legata a Bremer, Simo, non tanto sul vendere o non vendere Bremer, ma tu hai un difensore con cui sostituiresti Bremer? Hai già delle idee oltre a Kim o sei dello Spalletti pensiero? Kim, fortissimamente Kim.
2: Sì, Kim, fortissimamente Kim, ma io ti dico ancora di più che invece non venderei Bremer in questo momento, perché quest'annata, giudicare Bremer da quest'annata, capire se Bremer sia definitivamente in fase calante o meno da quest'annata è difficile, perché l'annata post rottura del crociato e soprattutto anche con un intervento al menisco a fine ottobre, quest'anno bisogna sospenderlo, per me, il giudizio su Bremer. Poi è vero, è un rischio, perché se anche quest'anno dovesse ripetere una stagione ai livelli di l'anno appena terminato, beh, rischieresti davvero di venderlo a poco. Però io continuo a dire, è vero, non è più una certezza come quella, la certezza che rappresentava prima dell'infortunio, però oggi Bremer può rappresentare una di quelle poche certezze che hai. Io lo so, vado controcorrente rispetto al pensiero di tanti tifosi, ma io proverei a tenermelo ancora un anno.
1: Sì, ovviamente se arriva un'offerta senza vicario, ma da tanti milioni di euro, uno ci riflette, però poi si fanno delle valutazioni in base anche a chi puoi prendere per sostituire Bremer. Io mi farei dare in prestito a Hausen. Ecco, io andrei a chiedere un sacco di prestiti al Real Madrid. L'ultimissima domanda, Simo, Brahim Diaz. Io onestamente comprendo il suo pensiero, lo comprendo. Quando sei al Real Madrid devi pensarci non una ma 10.000 volte prima di lasciarlo, però al tempo stesso, Simo, andrei da un'altra parte. Grazie, Brahim. Ok, vuoi restare al Real? Io vado altrove. Io prenderei Mastantuono, sempre dalla stessa bottega. Però tu che faresti fino all'ultimo Brahim Diaz?
2: Ma se ci sono spiragli, altrimenti no, altrimenti assolutamente no. Se la Juve può intravedere degli spiragli, un giocatore che ha fatto vedere cose importanti, un giocatore che tra l'altro anche qui in Italia ha già avuto un'esperienza importante e ha fatto intravedere, ecco, quelle che erano le sue grandi qualità. Però no, altrimenti la Juventus non deve perdere tempo, e questo è il concetto per me che deve essere chiaro. La Juventus deve fare tanto sia in entrata che in uscita, quindi non bisogna perdere tempo, no alle trattative che rischi di portarti avanti fino ad agosto, perché non te lo puoi permettere quest'anno.
1: Simo, devi combattere un luogo comune. L'avvocato non avrebbe mai preso un cafonazzo come Martinez, si chiamava stile Juve. Io non definirei cafonazzo, però uno che mi sembrava un po' antipatico e anche abbastanza sopra le righe si chiamava Paolo Montero, però mi sembra che ci fosse l'avvocato, non lo so, magari poi ricordo male io, però Montero non mi sembrava proprio con le punte in campo, ecco.
2: No, vabbè, ma è... Che poi in realtà la definizione anche solo di caponazzo non mi piace. Io ho detto prima, un giocatore con la spocchia, arrogante ma in senso positivo, come ho detto. L'arroganza di un giocatore che ha vinto qualcosa di importante, che tra l'altro l'ha fatto anche da protagonista. Quel tipo di arroganza che mi piace e che oggi manca alla Juve.
1: Sì. Io onestamente, viva tutti Montero nel calcio, non devi fare una squadra di 1.000 persone un po' sopra le righe, 1-2, non è che dico 1-2. Io ho visto nel derby tirare la palla in faccia a Locatelli e tutti fermi, tutti infermi, e secondo me questo è un modo di giocare a pallone un pochettino sbagliato, però va bene anche così. Simo, grazie come sempre.
2: Grazie a te Cami, un saluto a tutti.
1: Allora, poi c'è un nostro amico che, insomma, rimpiangerete Vlahovic, Bremer, Cambiaso, ne avesse scritto bene uno di quelli accostati alla Juve. Però questa è un'altra storia. Io scherzo, so che adesso qualcuno dirà, io scherzo, ragazzi. Si scherza nel bene e nel male. A me è stato detto posa al fiasco, almeno una battuta ogni tanto posso serenamente dirla. Onestamente, io ritengo Kim, Hausen, Sorloth più forti di Vlahovic e Cambiaso. Poi magari su Bremer qualcuno può parlare. Però io Sorloth, secondo me, è quel livello lì. Per adesso i numeri dicono che Sorloth è meglio. E Cambiaso, Hausen, ruoli diversi, ma molto più forte Hausen. E soprattutto Cambiaso ha fallito, Vlahovic ha fallito, Bremer sta fallendo alla Juve, perché comunque anche lui sta avendo delle difficoltà, perciò io non rimpiangerò nessuno di questi tre giocatori. Ma questo è il pensiero del nostro amico, ovviamente anonimo, anonimo. Allora, ciao Maurizio da Vicenza, piazzare Digre più Perin per Martinez e come secondo Montipò? No, Perin credo resti, quindi non hai bisogno di prendere un secondo per adesso. Volevo chiederti, Olm del Bologna potrebbe essere un'idea per la difesa? Olm ha già giocato alla Juve. Però credo che Olm, con tutte le problematiche che ha avuto muscolari, non penso possa restare, ecco. Non penso, caro Sam. Però, insomma, un'idea, lo conoscono bene, quindi definirei un pensiero magari per la conferma, in prestito, ma comunque lo conoscono bene, perciò non direi idea, no? Direi, insomma, ragionare sulla permanenza o meno di Holm, che in questo momento è ancora la Juve, poi vedremo se si deciderà per un prestito, se vorranno confermarlo, visto i tanti cambiamenti che bisognerà fare in questa stagione. La prima mezz'ora è passata, adesso poi spazio a tutti i vocali e messaggi, tra poco.
3: Il club degli inviati.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner ha terminato la sua seconda giornata di accertamenti alla San Raffaele poco prima dell'ora di pranzo, evitando i media e i tanti curiosi assiepati all'uscita del padiglione diamante, quello dei solventi, dove gli era stata messa a disposizione una suite, e svicolando da un'uscita secondaria. Il numero uno del tennis mondiale è rimasto oltre tre ore nella struttura milanese, completando l'iter degli accertamenti programmati da giorni e iniziati ieri mattina, tra cui una risonanza magnetica al cuore. A quanto si apprende, non sono previsti ulteriori esami nelle prossime giornate. Il numero uno del ranking ATP aveva già deciso di non giocare altri tornei sull'erba prima di Wimbledon, saltando anche il 500 di Halle che aveva disputato nel 2025. L'esito positivo degli accertamenti odierni permetterebbe di rendere definitiva la tabella di marcia di Sinner verso il terzo slam dell'anno. Al Queen's invece è il giorno di Serena Williams, che ha 44 anni, torna a giocare in doppio con la canadese Mboko contro la coppia formata da Melichar Rautliff. In Germania fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championship, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben tre anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet. Calciomercato: Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore invece del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato stamattina in città, accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende l'ufficialità di Allegri, che però sta già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Caiuste. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Mercoledì 10 giugno alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico. Una delle nazionali che più ha segnato il volley mondiale nell'ultimo quadriennio e che continua a rappresentare un punto di riferimento assoluto. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV,
5: il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Il club degli inviati.

0: io sono Camillo De Michelis in regia, abbiamo Manuel Moroni, allora via, via, via! Scatenatevi con le trattative, con i nomi, c'è ovviamente Andrea. Andrea, da oggi, 9 giugno, tu e Leonardo mi fate una lista di nomi. No, no, ma non giocatevele tutte oggi, però segnate ogni nome un po' strano, particolare, dei vostri, ecco, e vediamo da qua a settembre quanti nomi avete fatto. Ci state? Anche altri, però io mi ricordo voi due con i nomi. Allora, oggi Andrea è già due, Manu. Kan Ozun, che tra l'altro è amicissimo di Yıldız. Samardžić, scritto in maniera atroce, però non è della Juve, quindi va bene. E quindi in questo caso sei già a due, Andrea, sei già a due. Io Samardžić è mio pupillo clamoroso, però è troppo discontinuo, è finito ai margini una squadra che secondo me ha un talento enorme, che è l'Atalanta. L'Atalanta è una bella rosa secondo me, e infatti Sarri potrà spaziare 4-3-3, deve solo cambiare la difesa, qualche centrocampista. Però l'Atalanta per me aveva veramente una bella bella rosa e potrà divertirsi Sarri, di questo sono convinto. Tra l'altro ha anche un sacco di soldi, poi potrà vendere tra Palestra, che secondo me andrà poi alla fine in Premier, o anche Bellanova, sentivo, secondo me l'Atalanta potrà fare una bella squadra, una bella base, e so che per molti è antipatico, però secondo me è anche un ottimo allenatore. Io avrei preso molto di più per la nazionale Sarri che Mancini. Questo ve lo dirò proprio alla nausea. Avrei preso proprio Sarri, senza se ma, per la nazionale. Poi magari non si vende benissimo, ma sicuramente per lavorare con i giovani, creare una mentalità, creare, no, una struttura anche a livello di basi, uno che sa lavorare, l'avrei preso. Però, allora, sono Cisco. Io se fossi come lì andrei a trattare al volo a ta prezzo 40 milioni di euro, Hanno chiesto al Newcastle 40 milioni di euro. Poi oggi c'è stato un incontro tra Udinese e Inter per Solé e Atta. Non so se poi alla fine l'Inter ha sempre dei prezzi un pochettino particolari, perché l'Inter ha sempre dei prezzi un pochettino particolari, però al Newcastle sono stati chiesti 40 milioni di euro. Quindi Atta un bel prezzo. Bel prezzo, Zortea del Bologna magari inserendo João Mario. Caro Ivano, terzino destro, non abbiamo grosse priorità, magari arriverà l'ultimo giorno di mercato. Io prenderei Minghesa, subito prenderei Minghesa, però ci sono aperto a tutte le vostre idee. Allora, quindi va bene Alex, adesso finisco la trasmissione, spero di contattarti per darti il link del Fantamondiale. Ovviamente tutti quelli che hanno voglia di giocare con noi, so che il procedimento è un pochettino più lungo, più particolare, però scrivete nei direct a Claudio, scrivete nei direct a me, sia su Facebook che su Instagram, e vi gireremo il link, così possiamo giocare insieme e divertirci. Purtroppo l'app non l'ho creata io e ci sono delle difficoltà, speriamo di risolvere prima, anzi devono risolvere loro il prima possibile. Noi abbiamo creato la Lega e non potevamo fare altro. Allora, ammetto che il centravanti Mancino non mi ha mai convinto, ma vedere Sorloth mi sembra che calci molto bene anche di destro. No, Sorloth calcia bene, punto. Calcia forte, ha un bel collo, si muove bene, tocca bene la palla, una bella tecnica individuale. Sorloth è un giocatore, per me, di ottimo livello. Poi, in questo momento, se la richiesta dell'Atletico è di 40 milioni di euro, ci stoppiamo un attimo, perché onestamente credo sia giusto rifletterci. 40 milioni sono tanti, sono veramente tanti. Non voglio giustificare la società, non lo voglio fare, perché non possiamo neanche tutti gli obiettivi o tutti i giocatori dire però chiedeva troppo, però faceva quello. Una trattativa la dobbiamo chiudere. Però 40 mi sembrano un po' tantini, ecco, questo. Però aspettiamo un attimo, adesso arriva questa notizia dalla Spagna, magari è un gioco delle parti, quindi andiamo un attimo per gradi, ecco, questo sicuramente. Poi finirà come per Ken con David, Fagioli per Douglas Luiz, Nico Gonzalez per Opendar, Rabiot con Mainz, Chiesa per Zegrova. Oddio, il solito nostro amico che mi ha detto di posare il fiasco, ecco, l'ha presa un po' larga, Ken David che non c'entra niente, Fagioli Douglas Lewis che non c'entra niente, Nico Gonzalez per Openda che non c'entra niente, Rabiot per Comenes che non c'entra niente, Chiesa per Zegrova che Zegrova è arrivato 2 anni dopo. Cioè, poi, vabbè, sono io che devo posare il fiasco, ma mi sembra che abbia un po' fatto confusione il nostro amico. Allora, prenderesti Dodò spostando Calulu al centro? No, non prenderei Dodò. Ecco, poi allora, ciao Camillo, oggi che percentuale daresti per l'arrivo di Kim a Torino? Le percentuali, caro Stefano da Bardonecchia, sono fatte per essere poi smentite. È una trattativa difficile perché ha un prezzo alto, perché comunque il Bayern Monaco chiede in questo momento una cifra intorno ai 40 milioni di euro, anche se ha un costo residuo di 20. Il Bayern Monaco è una bottega molto cara, non è una che fa grossi sconti, quindi se ci sarà la volontà del giocatore di forzare la mano e dire voglio andare via, voglio andare via, voglio andare via, allora a quel punto si alzeranno le probabilità di acquisto. Però noi non è che possiamo prendere tutti i giocatori a 40 milioni di euro, cioè Sorloth 40, Colomoni 40, Brahim Diaz, Kim, cioè noi qualcosina dobbiamo fare anche in prestito, perché ieri l'ultimo messaggio che è stato mandato alla trasmissione, tra l'altro anche sbagliato, parlava di Elkan ha chiuso i rubinetti. No, cioè i soldi, ve l'ha spiegato come lì nel meeting di 2 settimane fa, non è che puoi mettere soldi con aumento di capitale e così puoi comprare tutti i giocatori che vuoi, no. E l'aumento di capitale, allora metti a posto il bilancio e puoi comprare. No, cioè tu devi alzare il fatturato. Quest'anno il fatturato della Juventus sarà più basso, e con un fatturato più basso hai meno soldi e puoi fare un pochettino meno mercato, o devi farlo con delle formule un pochettino più fantasiose. Ma non c'entra niente chiudere i rubinetti del Can. In questo momento, noi essendo andati in Europa League, dobbiamo cercare di vendere bene per poter comprare, però tutti a 40 milioni non ce la facciamo, non ce la facciamo anche con la Champions. Allora, grazie Armando dalla Germania. Tu hai detto che devo continuare a correggervi tutti. Ecco, dalla Germania è un problema, è un problema, ma sto scherzando ovviamente. Che sì, è vero, che sì, è un nome della Juventus da gennaio già. Addirittura la Juventus si è informata sui dati fisici, si è fatta dare i dati fisici di Kessié in queste ultime stagioni per capire da un punto di vista proprio della tenuta che tipo di giocatore è, perché quando vai in Arabia Saudita hai dei dubbi, è un nome da tenere d'occhio. Non lo so, a me Kessié al Milan piaceva tanto. Ora non so bene che tipo di Kessié sia, lo vedremo anche al mondiale. So che ha rifiutato 12 milioni di euro dall'Al-Ahly e probabilmente può essere un'opportunità di mercato. Lui guadagnerà tantissimo, ovunque andrà, anche in Italia. Io preferirei un giocatore d'ordine, però Kessié è uno, secondo me, anche con la personalità giusta. E non è il mio top di gamma, però ecco, visto e considerato che noi a centrocampo non abbiamo un'alternativa a Thuram e Locatelli, perché McKennie io lo vedo sempre un pochettino più alto, più offensivo, potrebbe essere un giocatore da attenzionare. Non riesco a dire opportunità, perché se vai a prendere Kessié, secondo me meno di un triennale da 5-6 milioni di euro non lo tiri fuori, perciò vedremo. Manu, dai, vengo da te, ascoltiamo qualcosina.
1: Caro Camillo, Emilio da Padova, ma scusa, ma se deve arrivare questo Sorloth, lo prendiamo. Se deve arrivare il portiere Martinez, lo prendiamo. Mi sembra che sarebbe una cosa buona e giusta, visto che siamo una squadra che deve essere, non dico rifatta, ma deve essere tappezzata molto bene. Che cosa stiamo aspettando? Io dico molli, non mi fido, non so come devo dirlo, continuo a dire io non mi fido.
0: Ma io, caro Emilio, faccio la domanda al contrario: ma chi è qua nella chat in generale che si fida di Comolli? Comolli, chi è che si fida? Io, nessuno si fida, Emilio, non è che stai dicendo una cosa che stai stravolgendo il mondo Juve con la tua, col tuo pensiero e nessuno si fida. Però cosa stiamo aspettando? Puoi pensare di andare dall'Atletico Madrid e dire sono 40, ok, grazie, tieni. No, no. Dall'altro lato aleggia da sempre la questione Sorloth e eventualmente una beffa o un lavorare settimane su Sorloth. Ci siamo, accordo col giocatore. È vicino la trattativa e poi magari boh, salta tutto. È saltata con Alisson, è saltata con En-Nesyri, è saltata con Colomouani. E se dovesse saltare anche questa è una cosa per me negativa. Io sono un pro Sorloth. A me Sorloth piace. Io credo che alla Juventus da anni manchi un centravanti forte di testa, un centravanti che ti faccia vincere le partite quelle spigolose con Cagliari, Lecce, Verona, perché a un certo punto si chiudono, butti la palla alta e lui te la va a tirare giù e intanto devi marcarlo in maniera diversa perché crea spazio, è forte fisicamente. Quindi io credo che un centravanti con quelle caratteristiche solitamente in Italia fa la differenza. Perciò per me Sorloth è un bel nome e io andrei fino in fondo con Sorloth. Però è ovvio che se ti sparano prima cosa 40 milioni di euro, tu hai Nico Gonzalez, allora caro Atletico sono 32. Sono 32. Certo è che non puoi ragionare nelle trattative andando a fare testate con gli altri, perché poi se rompi i rapporti, li rovini, hai tutto da perderci tu e anche i calciatori e la Juve. Quindi bisogna essere molto equilibrati. Io credo che la volontà dell'Atletico sia quella di farlo giocare ancora con la maglia dei, tra virgolette, dei colchoneros in mondiale per dire, stai guardando Sorloth, sta facendo una valanga di gol. È ovvio che la Juventus invece vuole anticipare la cosa per dire, Sorloth è nostro e basta. Sono tutte schermaglie, sono scaramucce, però ecco, io non penso che molti dei tifosi della Juventus siano sereni e tranquilli nelle mani di Comolli. Ragazzi miei, quando sbagli tutto il mercato è normale, essere un pochettino anche negativi in certe cose. Manu, vengo da te.
2: Secondo me, Dudu Martinez è uno, sì, uno che ti fa su palle di rigore, è uno che ti può provo- è uno che sa provocare, perché se sai provocare la testa nel momento del tiro è un attimo che poi ti perdi il controllo del saper calciare il pallone. Poi secondo me uno dice Montero, ma se vi ricordate dicevano che c'era anche Tevez dal Manchester City, appena si sapeva di lui dicevano ma quello è un combinaguai, quello fa solo casini.
0: È diverso, nessuno ha parlato di Dibu Martinez su combina guai e fa solo casini non in uno spogliatoio ma in campo, è uno che provoca, è uno che alza i toni, ma in queste squadre cioè, io non so che tipo di esperienza calcistica possiate aver avuto, ma ragazzi, quello che magari, tipo, esempio, io sono non amo, no, gli spacconi in generale, quindi magari posso non legare con qualcuno che può avere un carattere così focoso, così forte. Però poi quando giocavo a calcio era mio fratello e se qualcuno mi provocava, anche se magari non andavamo a ballare insieme o giocavamo, lui era il primo a difendermi. Adesso che gioco ancora, c'è un mio compagno che magari è un pochettino più irruento rispetto agli altri, dove abbiamo un rapporto normalissimo perché ci conosciamo da anni, ma è normalissimo, nulla, nulla di più. Però se succede qualcosa in campo, difende tutti. Tutti. E non fa differenza tra amico, non amico, e vi sto parlando di una realtà minuscola. In una realtà professionista, una cosa del genere è la verità. Io ho letto un'intervista di Simeone e Veron. Simeone e Veron si detestavano, non si parlavano neanche. In nazionale e alla Lazio, due fratelli. Due fratelli. Perché se toccavi Simeone, partiva Veron. Se toccavi Veron, partiva Simeone. E questa è la realtà di uno spogliatoio vincente. Noi non facciamo nulla, non protestiamo se accerchiano il nostro compagno, ci defiliamo, se ci provocano stiamo zitti, se sbagliano gli arbitri stiamo zitti. Allora butti dentro uno che magari la prima, dove c'è Bastoni che tornerà all'Allianz Stadium, uno stadium fischierà, alla prima trattenuta di Bastoni, tutto lo stadio giù, più i calciatori. Vedi che cambia, cambia. La Roma, che è una squadra che secondo me è più debole della Juve, ma che ha molto più carattere, poi con gli atteggiamenti, con la cattiveria, con la grinta, con l'unità, è riuscita quest'anno, quando contava, a dare una spallata. Noi ci siamo sciolti. Il Milan, che come noi, sono tutti abbastanza bravini, perfettini, e si sono accontentati, si sono sciolti come la Juventus. Noi abbiamo bisogno di carattere, di carattere. E su Tevez fino a un certo punto, ma in campo uno che ogni tanto smatta a noi serve, perché non siamo mosci, siamo mosci. Se poi vi piace una squadra moscia, questi sono i risultati, lo state vedendo da 4 anni a questa parte. Allora, se salta Sorloth, Dybu come Alisson, Spalletti si dimette, Ari dai, questa cosa, ragazzi, basta queste dimissioni di Spalletti. Ma Carmine, ma che se, cioè, ti faccio l'esempio, è più probabile che magari, adesso non succederà, ma che mandino via come lì. Ma non perché dovrebbe dimettersi Spalletti e rinunciare a 20 milioni di euro per un dirigente che non sa fare una trattativa eventualmente, Carmine? Cioè, io non so tutta questa roba qua, ma ragazzi, 20 milioni di euro è il contratto di come lì, scusate, di Spalletti, 20 milioni di euro. Cioè, non li lasci lì sul tavolo, Perciò... questa cosa, se il 10 di luglio non avremo il portiere, l'attaccante, faranno delle valutazioni, ci sarà un clima bollente, teso, ma se Manuel mi pesta il piede, io non me ne vado perché Manuel mi ha pestato il piede. Cioè, io pretendo qualcosa in più da Manuel, vado magari da il capo e dico, oh, qua non funziona. E adesso i rapporti, senza creare terrorismo, sono normali. Sono normali. Questi sono messaggi dove sembra quasi che vi auguriate il male della Juve. Vi auguriate di arrabbiarvi per dire, ma salta Sorloth. Ragazzi, ci hanno chiesto 40 milioni di euro. Cosa ti aspettavi, Carmine? Ah no, grazie, va bene. Mando subito il bonifico. Subito, all'istante. Non li abbiamo tutti questi soldi, Dobbiamo tirare un po' l'acqua al nostro mulino. Se no, facciamo due colpi, poi finiamo il budget e rimaniamo così, Quindi, con calma, con calma. Ah, Manu, sono arrivati due nomi di Leonardo, segna, Andrea e Leonardo sono due nomi a testa. Vediamo nel corso da qua a settembre quanto arriveranno i nomi. Johnny Cardoso a me piace tanto. Elliot Henderson, caro Leonardo, lo sta trattando il City per 50 milioni di euro. Quindi, alternativa a Locke Turam, mi sembra che tu debba abbassare un po' le pretese. Johnny Cardoso invece si è operato, lui mi piace molto, però credo che insomma facciamo attenzione alle sue condizioni fisiche. 20 milioni di contratto, Antonio, perché tu la devi pensare che l'ingaggio di Spalletti lo devi raddoppiare, alla Juve vale 20 milioni, quindi Antonio è così, cioè, sono netti suoi, ma per la società sono il doppio, Queste cose qua vi confondono sempre un pochettino. Manu, altro vocale.
3: Buon pomeriggio. Io, scusate, fatico a capire un po' la cosa. Perché se tu prendi Ibrahim Diaz e hai pure con Sessao, hai già due giocatori che comunque anche come statura sono un po' simili, e poi hai anche Ildiz, e poi vuoi prendere anche Colomuani, che cosa si vuol fare non lo capisco. Allora io accentro meglio Ildiz, non prendo Ibrahim Diaz, e naturalmente a sinistra mi giocherà Colomuani. Per quanto riguarda invece la difesa, sono d'accordo sul vendere Bremer, anche perché capisco che lui voglia fare qualcosa di diverso, anche se andare al Tottenham certo non sarebbe vincere. Non mi pare che sia una squadra che possa ambire già il prossimo anno a vincere lo scudetto.
0: Ma discorso, vabbè, sul Tottenham, problemi loro. Si dovesse dare lì Bremer, tante care cose a Bremer. Su il discorso legato a legato per gli attaccanti, Brahim Diaz sono tre quarti, Conceição esterno di destra, Ildiz è un esterno di sinistra. Colomoni è una punta. Colomoni è una punta che può fare l'esterno, ma Colomoni è una punta. E quindi da questo punto di vista credo sia giusto metterli in ordine e tutti possono stare nel loro ruolo. Ildiz, Brahim Diaz e Conceição e Colomoni davanti. Tutti possono stare, quindi non c'è molto da capire. Conceição, Brahim e Ildiz e la punta può essere Colomoni, quindi anzi. Quattro nomi importanti, quattro nomi di livello. Allora, quindi in questo caso credo sia giusto no, fare ordine. Credo che l'attacco alla Juventus sia abbastanza ben delineato con la ricerca di un tre quarti e la ricerca di una punta. Questo è così. Allora, Fabio, ovviamente cerca tu di trovare le fonti che ritieni più opportune. Ecco, noi diciamo questo, se non ti piace. Puoi serenamente andare a cercare altre fonti senza nessun tipo di problema. Goretzka è stato proposto, però non scalda la Juventus, come non scalda Darwin Núñez, che viene da una stagione pessima con l'Al Hilal, e poi Alaba chiede un sacco di soldi ed è sempre rotto, quindi la Juventus non vuole dare tutti quei soldi a un giocatore che ha 3 anni di quasi inattività con Real Madrid e con tantissimi infortuni. A me Alaba piaceva tantissimo, ma non onestamente ora non andrei mai a spendere tutti questi soldi. Mai, mai per un giocatore che è sempre rotto, onestamente andrei su altri. Ciao Cami, due attaccanti o meglio due punti di ruolo sono poche. Condivido la tua opinione di ieri, secondo cui ci vorrebbe anche un giovane per completare il reparto, Riccardo Dagliana. Quello ovviamente poi a fine mercato, senza dare troppa priorità a tutto questo. E poi Rudy da Treviso, io onestamente sono stufo di nomi perché questa Juve non mi piace. Detto questo, se porti a casa Sorloth, Colomoni è un buon difensore, onestamente sarei contento. Ma la butto lì. Di tutti i giocatori che hanno esordito in nazionale, nessuno è valido per la Juve. Coleoscio, ad esempio, Coleoscio mi piace. Coleoscio mi piace. Viene anche da un campionato che ha fatto benino col Paris FC. Però, insomma, in quel ruolo lì noi non abbiamo grosse priorità. Noi stiamo cercando un centravanti, stiamo cercando un tre quarti di questa nazionale. Ma, tra l'altro, uso questi 2 minuti per parlare di Liberali, che è un 2007 ex Milan, gestito male dal Milan. Adesso è di proprietà del Catanzaro. Ha fatto una stagione in crescendo. Nella seconda parte si è preso la titolarità anche a causa dell'infortunio di Cissé. E che è andato proprio al Milan, ha fatto 4 gol e 4 assist, 1600 minuti. Ecco, lui secondo me è un'operazione che andrebbe fatta, ma non per portarlo subito alla Juve e neanche minimamente per la Next Gen, perché è un giocatore che sfiora la Serie A col Catanzaro, non può tornare in Lega Pro. Però prendere quei giocatori lì e poi cercare un progetto intorno ai vari liberali, come hai già da fare, e magari altri no, sempre del mondo Juve, faticanti che probabilmente andrà all'Avellino. Ecco, cercare di fare una roba del genere. E credo sia giusto che la Juventus possa fare quello, perché doveva farlo in passato con Leoni e poi non l'ha fatto e alla fine è stato un problema. Liberali ha già esordito in Serie A con il Milan, ha 19 anni, tornare a lavorare così potrebbe anche darti una mano per cercare di ricostruire anche una sorta, no, di tesoretto o di giocatori potenzialmente poi da far rientrare alla Juventus dopo delle stagioni. Quindi quello è un bel nome a livello di giovanili. Io farei questo investimento. Si parla di un ragazzo che comunque da 6-7 milioni di euro. Il 50% sulla futura rivendita è ancora del Milan, però onestamente la Juventus questo tipo di operazione col Catanzaro lo può fare, può pagare anche dilazionando in più tempo, è una trattativa che non porta neanche grosso dispendio per l'ingaggio, quindi io tornerei a fare quel tipo di lavoro lì sui giovani, però devi farlo prima, perché molti dell'Under 21 o sono già in club di Serie A o se no sono all'estero, hanno già un valore e poi facendo così li paghi il doppio. Perciò c'è del potenziale, va solo alimentato, preso, fatto giocare. Insomma, credo che la Juventus possa tornare a fare quel tipo di operazioni. Vedremo se lo farà con Liberali o se invece andrà da qualche altra parte e poi, insomma, magari qualcuno si mangerà le mani. In questo momento sicuramente il Milan. Vedremo se lo dovrà fare anche la Juventus. Grazie come sempre per il vostro affetto e tanti messaggi. Grazie a Manuel e buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera. Ciao!
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
6: Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, bomber di razza, per tutti però è Super Pippo. L'attaccante nato a Piacenza, agosto 1973, ha giocato nella Juventus dal 1997 al 2001. In bianconero, Filippo Inzaghi si è tolto molte soddisfazioni e ha conquistato anche i suoi primi trofei. Nella sua prima stagione a Torino, Filippo Inzaghi realizzò 27 gol, di cui 18 in campionato, 6 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa. Il tricolore per i bianconeri arrivò alla penultima giornata contro il Bologna e la squadra lo festeggiò allo Stadio delle Alpi davanti ai propri tifosi. Nelle stagioni successive la Juve non riuscì a conquistare dei nuovi trofei, ma Super Pippo riuscì comunque a realizzare un buon numero di reti. Nel 1999-2000 i bianconeri fecero un campionato piuttosto deludente e Marcello Lippi venne esonerato e al suo posto arrivò Carlo Ancelotti. In quell'annata Filippo Inzaghi siglò 20 gol. In Europa le marcature per Super Pippo furono 6, una delle quali di pregevole fattura contro il Galatasaray. La stagione 2000-2001 per la Juve iniziò molto presto, visto che la squadra partecipò all'Intertoto. Quindi, la squadra allora allenata da Ancelotti cominciò a fare sul serio già in estate e per questo motivo nel finale di campionato si fece rimontare 9 punti dalla Lazio. La Juve perse lo scudetto in quel di Perugia e lì si chiuse la carriera bianconera di Super Pippo. La separazione tra Inzaghi e la vecchia signora venne sancita nell'estate 2001 quando passò al Milan per 70 miliardi di lire. I rossoneri pagavano 40 miliardi in contanti, ai quali si aggiunse il cartellino di Zenoni. Inzaghi al Milan ha scritto la storia, siglando moltissimi gol soprattutto in Champions. Con 70 reti, Super Pippo è uno dei marcatori più prolifici della Champions League.
5: Eroi in bianconero.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.

0: radiobianconera.com.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Buongiorno ragazzi, le 11.05 di martedì 9 gennaio. Cosa succede nel mondo bianconero? Al momento nulla. C'è da dire che un po' di curiosità nello stare più che altro ad ascoltare, a guardare che cosa accade dalle altre parti, un po' sta caratterizzando questi giorni anche, credo, dei tifosi della Juventus, perché ovviamente le cose che devono essere gestite ed organizzate con celerità sono quelle legate al un discorso allenatore. L'anno scorso la Juventus di questo periodo era in America, era impegnata con il mondiale per club, non si parlava ancora di mercato, c'era Igor Tudor in panchina. Igor Tudor tutti immaginavano e credevano che sarebbe rimasto sulla panchina della Juventus, nonostante si fosse iniziato già da qualche tempo a vociferare forse eravamo già verso la fine più o meno dei discorsi legati ad Antonio Conte, che un minimo di spiraglio l'aveva lasciato aperto, poi però ha preso un'altra decisione, letteralmente, che se lo abbia premiato o meno non possiamo saperlo. Sicuramente ha ancora una volta messo in discussione tutto, no? Il rapporto tra lui e la Juventus. Poi che cosa è successo? È arrivato comunque il momento di dover obbligatoriamente confermare Igor Tudor. Perché? Perché Spalletti non era ancora minimamente pronto ad accasarsi alla Juventus, perché c'era anche questa pseudo idea strana legata a Roberto Mancini, che poi invece ora vediamo essere tornato in auge in ottica nazionale. Insomma, una serie di cose. Quindi un anno fa capitava più o meno questo. Oggi in casa Juve non c'è il pensiero di dover lavorare in chiave mercato, in chiave mercato allenatori. C'è questo discorso in tante altre squadre, nel senso, io mi chiedo: ma i tifosi del Napoli sono così tranquilli, hanno così la certezza che l'allenatore sarà Massimiliano Allegri? Ma io mi chiedo: ma i tifosi del Milan, in questo momento, che sentimenti provano? Che sentimenti hanno? Che cosa possono pensare, soprattutto dopo che un allenatore se ne va la mezza dirigenza? Non si sa ancora chi verrà ad allenare, chi verrà a gestire soprattutto il tutto, e i nomi che vengono fatti sono scommesse fondamentalmente, non sono nomi conosciuti nella Serie A. Quindi insomma, quella è una bella preoccupazione. Dalla nostra parte, dalla parte della Juventus, non si può non parlare invece solo ed esclusivamente di mercato in questo caso, ovvero di giocatori. Dopo l'annuncio ufficiale, no, della rottura praticamente, perché un'idea ancora poteva esserci, no, di continuazione per quanto riguarda Dusan Vlahovic, si sono aperti i sondaggi, no, i casting letteralmente. E che cosa succede? Che poi in questi giorni il discorso legato a Sorloth è sempre più acceso e lui stesso ci mette del suo, perché pubblica un video sui suoi profili social in cui in norvegese scrive, in poche parole, propone un video con raggruppate delle immagini, e scrive appunto: alcuni dei miei momenti preferiti delle ultime due stagioni. Non dimenticatevi anche che, parentesi, ieri Mario Gago ci ha raccontato come non sono così contenti a Madrid i tifosi al pensiero che lui vada via, perché soprattutto quest'anno, anche se l'Atletico non ha vinto niente, però comunque è stato protagonista di alcune delle partite più importanti, tra cui quella contro il Barcellona. Quindi non sono così sereni, non vedrebbero di buon occhio la partenza di Sorloth. Questo per rispondere a chi ora, tifoso della Juve, ti

0: dice: ma questo, scusatemi, fa panchina all'Atletico, perché dovremmo prendercelo noi? Perché anche queste sono le offerte che ti tira in ballo il mercato, e anche queste sono le cose che devono essere colte con intelligenza. Va avanti poi lui e scrive: a proposito, ho alcune novità emozionanti prima di lanciarmi completamente nel mondiale. Quindi restate sintonizzati. Sono parole che lascerebbero di base spazio a pochi dubbi, con la Juventus che a questo punto potrebbe essere veramente pronta a questo primo colpo. Tra l'altro, pare esserci anche una mezza già accordo proprio con la nazionale norvegese di agevolare fondamentalmente le visite mediche al giocatore, così da fargliele fare prima, no? Del periodo proprio legato al mondiale. Non mancherebbe molto, quindi insomma di base potrebbe essere veramente qualcosa da annunciare a giorni, a ore, non lo so. Ora non voglio dire e lanciare provocazioni strane o farvi credere chissà che cosa, però potrebbe effettivamente essere questa una delle idee. Una delle idee. E quindi in teoria una piccola parte legata, cioè un piccolo discorso, piccolo, grande discorso legato all'attacco, lo metti a posto. Dalla parte opposta, letteralmente, quindi pensiamo al discorso portieri, non è da poco anche questo chiacchierare che continua ad esserci, allontanato ormai il discorso Alisson, perché abbiamo capito lui non lascerà Liverpool quest'anno, ma anche qua, chi l'ha detto? Non abbiamo ancora la certezza da parte di nessuno. I due giocatori che in questo momento si passano la palla, ma tra l'altro tutto poi nella testa più che altro dei giornalisti, a quanto pare, perché poi di concreto non so cosa ci sia ancora stato, però sono appunto il Dibu Martinez, adesso è vicario. Tra l'altro, ovunque poi si legge di questa ipotesi che per arrivare a vicario la Juventus possa ingolosire il Tottenham con il discorso legato a Bremer. Ma io mi domando e dico: ma che voglia? Allora, se Bremer ha avuto da ridire nei confronti della Juventus perché è qui da tot e non si è vinto ancora una mazza, cosa facciamo? Dobbiamo darci un attimino più, insomma, dai, è così, no? Cosa vai a fare al Tottenham, che quest'anno ha rischiato di andare letteralmente, di cadere in Championship? Per carità, è un club molto ricco, proveresti l'esperienza Premier, che a quanto pare ogni giocatore prima o poi del mondo vuole provare a vivere. Ma ti sei lamentato di una squadra come la Juventus che non ha, diciamo, che ha disatteso un po', no? Il tuo pensiero. Tottenham si è qualificato quest'anno 17esimo, cioè è stato veramente a 2 punti dalla retrocessione in Championship, cioè importante questa cosa. Stavo andando a vedere anche gli ultimi traguardi, no? Raggiunti, il palmarès di questa squadra, che sicuramente ha dalla sua un grande lavoro che è stato fatto. Insomma, vado proprio anno per anno come è andata. Allora, ha vinto l'Europa League nel 24-25, vero? Ma per poi trovare qualcosa di vinto, dobbiamo andare nel 2007-2008. Vince la League Cup. Vince la Liga, vince qualcos'altro. Insomma, però, ragazzi, non stiamo parlando del Chelsea che ha stravinto, anche se un po' che non vince qualcosa. Non stiamo parlando dell'Arsenal che ha vinto la Premier quest'anno. Cioè, quindi mi chiedo: ma hai davvero tutto sto rancore nei confronti della Juventus, pensando che possa quindi poi andarti bene il trasferirti? Cioè, sarebbe un mezzo flop. Oltre, credo che per la Juventus, per Lo stesso Bremer. Cioè, io non so se mi sto spiegando bene, però è particolare che si legga di questo ipotetico scambio, proprio perché, insomma, stiamo parlando, ripeto, di un giocatore che si è, tra virgolette, lamentato, anche se poi ci vengono a dire che è stato un po' montata, no? Come reazione avuta da lui stesso quando ha appunto partecipato è stato protagonista della conferenza stampa qualche tempo fa, ha detto che lui è un po' stufo, parafraso, di non vincere fondamentalmente. E quindi adesso accetteresti di andare in un club che, ripeto, è arrivato quart'ultimo in Premier. Mi suona un po' strano. Vediamo un po' cosa ne pensa Alessandro Bocci. Buongiorno, ben ritrovato. Da quanto?
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Da quanto però mi aiuti anche tu a capire se tu fossi Bremer, per quale motivo dovresti accettare il trasferimento al Tottenham?
1: Ma
0: Cioè, è
1: innanzitutto
0: una questione
1: immagino.
0: puramente di voler provare un campionato nuovo, perché non mi puoi dire che vai in uno dei club più titolati del mondo, no?
1: No, la Juve è sicuramente più titolata del Tottenham.
0: Caspita.
1: L'unica cosa, allora, la prima cosa su cui ruota, penso, tutti gli interessi di qualsiasi giocatore da nord a sud è l'aspetto economico. Posso pensare che evidentemente la Premier è più ricca e in questo momento possa pensare di andare a guadagnare di più. Non credo lo stipendio alla Juventus sia così, diciamo, tra virgolette, da fame. E la seconda cosa, forse perché ha capito che la Juve, attraverso la cessione di Bremer, intende fare una plusvalenza. Ora è vero che al Tottenham c'è De Zerbi, ma se la Juve in questo momento, in teoria, non, diciamo che non è da scudetto, poi i conti si faranno l'1 di 2 settembre alla fine del mercato, quando le cose possono essere anche cambiate, sicuramente non lo è il Tottenham, che ha almeno una 6-7 squadre in teoria più forti sulla carta, e quindi con il rischio quindi di non giocare la Champions né questa, ma nemmeno nelle stagioni a venire, mentre la Juve ha fallito quest'anno la Champions, ma faccio fatica a pensare che fallirà anche il prossimo assalto ai primi quattro
0: Eh
1: posti.
0: sì, assolutamente, su questo siamo più che d'accordo. E poi c'è appunto questa ipotesi che, al di là di tutto, Bremer possa essere utilizzato da inserire nella trattativa per arrivare, a Vicario. E qua il pubblico juventino si divide, perché non è visto come il portiere giusto, nel senso c'è quasi da pensare, vabbè, ma tra Vicario e Di Gregorio quasi quasi mi tengo Di Gregorio.
1: Non lo so, secondo me è un po' meglio il Vicario, però non è quel portiere che mi cambia in maniera determinante la stagione, cioè non è quel portiere che mi fa fare un salto di qualità
0: Di cui c'è
1: sicuro.
0: bisogno, sì.
1: Proprio con Spalletti in nazionale, Vicario ha commesso un paio di errori che secondo me ancora pesano sul cuore dell'ex CT e dell'allenatore della Juve, perché hanno complicato la sua corsa in Nation League. Di lì abbiamo pescato la Germania, dalla Germania siamo andati a trovare la Norvegia invece della Slovacchia, e di conseguenza poi lui ha anche perso il posto. Ora, per carità, la mia è una ricostruzione un po' anche, però nasce tutto da un errore, da un'uscita sbagliata di Vicario a Udine. Non mi sembra che negli cioè Vicario è un buon portiere, sembrava un
0: Ok.
1: grande portiere, ma negli ultimi anni il suo rendimento è un po' calato.
0: L'alternativa, grande alternativa dopo lo sfumare, senza, non so se sul finire o che della trattativa per Alisson, e adesso è il Dibu Martinez. Lui probabilmente ha esperienza a valanga rispetto a Vicario e anche agli altri che abbiamo nominato, e potrebbe secondo te rappresentare quell'uomo capace, così anche di ridare un po' di grinta a una squadra che è stata palesemente penalizzata anche da un'assenza di carattere negli ultimi anni. Non so, io lo paragono un po' a quando arriva magari Dani Alves alla Juventus, che è un po' quella, sai, quella macchina macchietta matta, quel personaggio un po' particolare che però poi ti tira fuori anche il carattere.
1: Sì,
0: Anche se quella Juve,
1: Alessandro,
0: non aveva bisogno di Dani Alves, cioè ne aveva di carattere quella Juve.
1: Assolutamente
0: e
1: sì,
0: come?
1: Era un'altra Juve. E io ho seguito l'Argentina in Mondiale del Qatar e devo dire mi ha impressionato il Dibu Martinez proprio per la personalità. Io credo che la personalità di Dibu Martinez possa servire tantissimo alla Juventus, più che le qualità del portiere, che mi sembra forte, ma non, cioè Maignan, tanto
0: sì,
1: per fare un nome, mi sembra più forte, ma il Dibu Martinez ha una personalità che dentro lo spogliatoio può far fare alla Juve un salto di qualità assoluto.
0: E perché lui dovrebbe scegliere questa nuova avventura, nel senso trovi che possa essere anche reciproca a questo punto, poi no? La volontà, o non deve per forza andare soltanto da un lato, ovvio.
1: No, no, non c'è dubbio. Io penso che lui ha tanti anni che è in Inghilterra, magari ha voglia di cambiare. L'Italia, specialmente per i sudamericani, è sempre attrattiva perché è un campionato comunque affascinante, anche se assolutamente in crisi. Sicuramente il clima, il cibo sono molto, come dire, sicuramente una qualità della vita più alta rispetto all'Inghilterra. Lui c'è già là da tanti anni e magari questa può essere per lui un'occasione. Poi capisco che è un anno che sono anni difficili, ma la Juventus ha un passato, un prestigio, stiamo parlando di uno dei club più titolati al mondo, quindi cioè, non è che lascerebbe l'Inghilterra per andare in un club che non ha storia, cioè la Juve ha una storia pazzesca e quindi cioè, non c'è da meravigliarsi, ecco, di questo.
0: Senti, pare che Okatri abbia detto no ad un esborso così importante come quello che in teoria Marotta vorrebbe per arrivare a palestra, perché l'Atalanta insomma spara alto, no? Siamo sempre sopra i 50 milioni per questa trattativa. Ci rivedi un nuovo affair Lokman per in questo caso?
1: Non lo so, io so solo che l'Atalanta è una bottega carissima.
0: Esagerano
1: però palestra...
0: un po', stanno un po' esagerando, però va bene tutto. Beh, ma io dopo, 60... dopo con anche... Mainers, ragazzi, saremmo rimasti scottati un po' tutti, credo.
1: Sì, io non gliel'avrei dato, ma ora è facile dirlo, ma 60 per Cop Mainers mi sembra.
0: Ma dai, no, una follia.
1: E detto questo, Palestra mi sembra un giocatore diverso. Palestra mi sembra un giocatore preciso per l'Inter e per tutte le squadre che giocano a tre. Io l'ho visto quest'anno 4-5 volte, mi sembra un giocatore che può veramente diventare un campione. Io credo che Palestra voglia andare all'Inter e se l'Atalanta rifiuta 45 milioni, cioè io non, cioè, faccio fatica a pensare che si possa rompere per 5 milioni. L'Atalanta ha delle pretese a volte anche esagerate, secondo me, per quel tipo di giocatore, perché poi Palestra alla fine dell'anno mi farà due gol, mi cambia tantissimo la squadra, ma in questo momento è l'esterno, diciamo, quello che una volta si dicevano terzini, forse più forte che c'è, però 50 milioni sono tanti. Quindi io credo che Palestra spingerà per andare, e conoscendo, voi lo sapete meglio di me, l'abilità di Marotta, credo che l'operazione alla fine si possa fare. C'è molto tempo, l'estate è lunga, il mercato in teoria
0: troppo,
1: non è ancora cominciato, quindi sì, io penso che alla fine ce la faranno. Certo, voi l'avete visto alla Juve con Cop Miners, che quanto ha penato la Juve per prendere Cop Miners, avete visto com'è finita con Lukman, quindi
0: sì,
1: bisogna vedere.
0: Anche perché poi pare che l'alternativa in caso di nel caso in cui l'Inter non riuscisse a finalizzare quindi l'acquisto per Marco Palestra sarebbe un certo Andrea Cambiaso, che invece forse riguarderebbe un po' di più prende sicuramente di più l'attenzione del mondo bianconero questa trattativa. Cosa non è riuscito nella crescita Cosa non è riuscito nella crescita di Andrea Cambiaso alla Juventus,
1: Non lo so,
0: secondo
1: io
0: te?
1: credo che Cambiaso 2 anni fa mi sembrava il giocatore più forte,
0: Eh
1: moderno,
0: sì.
1: terzino a tutta fascia. Forse l'ha penalizzato, ma faccio un'ipotesi, il suo essere così eclettico, posso giocare alto, basso, a destra, a sinistra, forse ha un po' perso la dimensione, forse lui si è un po' smarrito quando il City l'ha chiesto, ha pensato forse di aver fatto un salto di qualità e si è un po' seduto, ma sono ipotesi buttate così, non voglio mancare di rispetto a
0: No, no, però
1: Cambiaso.
0: è una ipotesi di cui
1: Di
0: abbiamo parlato
1: sicuro
0: in lungo e in
1: quest'anno
0: largo.
1: Cambiaso non ha reso come dovrebbe.
0: Ma
1: Questo è un dato
0: proprio
1: di
0: no.
1: fatto.
0: Proprio no.
1: L'interrogativo è sempre lo stesso. Ci punto o lo vendo? Perché
0: Eh
1: poi,
0: sì.
1: ma se Cambiaso torna a quello che era, Cambiaso è un grande giocatore. Però, e soprattutto, quanto me lo pagano oggi Cambiaso? Quanto vale? L'Inter ce li mette 30 per Cambiaso?
0: Non credo.
1: Io non credo, anch'io.
0: Non credo. Se,
1: E se me ne danno
0: forse
1: meno di
0: esagerare
1: 20,
0: 20.
1: Cambiaso me lo tengo.
0: Forse esagerare 20 e pare questa ipotesi pazza di buttare in mezzo Frattesi, che è un pallino un po', no? Di
1: Sì,
0: Spalletti.
1: di Spalletti.
0: Sì, non.
1: Sì,
0: Però non so anche
1: posso
0: qua
1: essere
0: quanto
1: sincero?
0: converrebbe. Cioè,
1: Posso essere
0: devi.
1: sincero, sono due giocatori da rigenerare, tutti e due, però io se dovessi mettere un centesimo lo metterei su Cambiaso rispetto a Frattesi. A me Frattesi sono tanti, sì, fa un po' di gol, è bravissimo negli inserimenti, è vero che all'Inter gioca poco e quando un giocatore gioca poco fatica a trovare continuità, però a me Frattesi non convince del tutto. Cioè vedo che l'Inter chiede delle cifre per Frattesi che io non darei. Ecco, Frattesi quando l'hai pagato 20, secondo me ci siamo. Non lo puoi pagare 30, 35, 40. Non, mi sembra che non ha dimostrato di valere quella cifra lì.
0: No, ma diciamo anche la verità che le cifre di mercato che stiamo sentendo negli ultimi anni sono completamente fuori da ogni logica.
1: Siamo d'accordo.
0: Anche proprio giocatori che sono stati acquistati
1: Se Frattesi
0: con
1: vale
0: magari.
1: 30, 35, allora Yildiz lo bisogna pagarlo 200.
0: Ma su questo siamo
1: Per fare
0: d'accordo,
1: un
0: infatti.
1: prezzo, eh.
0: Rimaniamo sempre con l'idea che Yildiz invece da quel punto di vista non si tocca. Ti chiedo ancora questo perché è un argomento che continuano a tirarci fuori i nostri ascoltatori. C'è stata questa esplosione di Favasulli e di liberali, no? In questi ultimo periodo e continuano a chiederci tutti: ma perché la Juve non compra questi due giovani prima che poi il prezzo veramente salga? Perché sono due di ottima prospettiva.
1: Ma bisogna vedere ragazzi, perché innanzitutto Liberali ha un grandissimo talento ma poco fisico e nel calcio
0: Serve anche quello.
1: moderno il fisico fa tantissimo. Favasulli che era della Fiorentina e sicuramente la Fiorentina ha sbagliato lasciandolo andare praticamente quasi gratis al Catanzaro, a me è piaciuto molto, è un giocatore molto intraprendente in nazionale, l'ho visto, ha fatto una grande stagione a Catanzaro, ma da qui a metterlo nella Juventus ce ne corre,
0: No, però l'idea
1: eh.
0: era magari prendiamoli prima che costino chissà quanto, li prenda qualcun altro e poi li mandi magari in prestito sperando
1: Ma hai
0: crescano e
1: ragione, ma
0: avanzino.
1: questo è un discorso che fa un club che non ha problemi economici, che non deve magari vendere Bremer o Cambiaso per far quadrare i conti. Se devo far quadrare i conti, devo anche fare delle scelte.
0: Mi sembra che sia giustissimo il discorso.
1: E inevitabilmente dovendo fare delle scelte, oggi mi devo preoccupare più che per dopodomani, per domani. Io la Juve oggi, dal mio modo di vedere, la Juve se avesse la Juve l'anno scorso, ma questo è un mio parere, con la qualità che le ha dato Spalletti nel girone di ritorno, con un centravanti anziché Davide e Openda, che in due non se ne fa uno, io sono convinto che avrebbe potuto addirittura lottare per lo scudetto. E quindi
0: Ti chiedo ancora, ah scusa, sì, vai, vai, vai, scusami,
1: la
0: pensavo
1: prima
0: avessi finito,
1: preoccupazione
0: vai, vai.
1: della Juve oggi deve essere assolutamente un centravanti.
0: Allora
1: E
0: ti
1: io vi dico
0: concludo
1: anche
0: con
1: che la penso
0: questo.
1: come Bobo Vieri, Sorloth che è un bellissimo giocatore, ma è un giocatore da 10-12 gol. La Juve ha bisogno di un giocatore da 20 gol, poi mi sbaglierò e Sorloth ne farà 30, però così a naso. mi sembra che non, può, che non sia il giocatore che può fare la quadratura del cerchio.
0: Allora non mi resta che concludere con questa di valutazione tua, quindi se sei d'accordo con Bobovieri sul discorso Sorloth, sarai d'accordo anche con Bobovieri sul discorso Vlahovic. Lui avrebbe fatto la follia che forse la Juventus poteva fare solo per uno quest'anno, e secondo lui doveva essere Vlahovic.
1: Allora, per me Vlahovic, io sono innamorato di Vlahovic dai tempi della Fiorentina, l'ho visto, mi sembra un giocatore fortissimo, però Vlahovic è un giocatore così. Io a volte penso non propriamente padrone del suo destino, cioè non decide solo Vlahovic il destino di Vlahovic. Io avrei scommesso che finiva così, perché Vlahovic fa così, cioè sta qua, arriva alla scadenza del contratto e ti mette spalle al muro, perché lui da libero o da diciamo arrivato alla fine del contratto ha il coltello dalla parte del manico e la forza di andare dove gli pare, a guadagnare dove gli pare. Ora sono sincero, io credo che non sia venuto fuori tutto quello. Il problema non credo siano gli 8 milioni, che sono tantissimi, ma tutto quello che c'è dietro, i manager, 10 milioni a te, 20 a me.
0: Quel famoso premio alla firma che era un po' alto, esatto. A quanto pare.
1: Esatto, io credo sia quello che ha scoraggiato la Juve. Se posso fare una critica alla Juve, è aver è essersi fatta tirata per le lunghe da Vlahovic, cioè siamo arrivati alla fine della stagione, una storia che la Juve doveva aver chiarito a marzo, in modo che oggi la Juve avrebbe già individuato e preso il sostituto. Però sono d'accordo con Bobovieri sul concetto di quanto è forte Vlahovic, e alla Juve non lo ha dimostrato fino in fondo,
0: E quello forse è stato il grande problema, la difficoltà nel investire su un giocatore che in 4 anni e mezzo non ti ha dato quello che pensavi potesse dare.
1: No, però io penso che se Vlahovic fosse stato sano e la Juve lo avesse avuto tutta la stagione, sicuramente tra le prime 4 entrava. Io penso anche più su.
0: Non potremmo mai saperlo, però purtroppo, Alessandro, è rimasta così. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti voi, un abbraccio agli ascoltatori.
0: Grazie ad Alessandro Bocci. Quindi il vostro ospite diceva che con Vlahovic si poteva lottare per lo scudetto? Meglio che non mi esprimo, dice Antonello da Paud. No, ha detto che con un Vlahovic sempre sano, probabilmente la Juventus quest'anno qualcosa di più, e come l'avrebbe fatto. E io su questo non mi sento di dire che non ha ragione, però non abbiamo la controprova, non potremo mai saperlo, e a questo punto mai lo scopriremo più. Vedremo cosa dirà il futuro. A tra poco, ragazzi.
2: RBN Caffè.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: RBN Caffè.
0: Allora, ci sono un po' di cose da leggere e da ascoltare. Leggo di uno scambio Bremer Vicario, praticamente un top per un mezzo flop. Mi piacerebbe sapere se De Zerbi è davvero convinto di essere l'unico furbo al mondo. Vi ricordate De Zerbi? Poteva anche venire alla Juventus De Zerbi, aiuto. Pensiamo a casa nostra, che ne abbiamo da vendere di cose da pensare, assolutamente. Ma era perché bisogna sempre un po' guardare anche chi sta peggio, secondo me, no? Per poi anche rendersi conto che le cose poi non fanno così schifo. Vediamola così, vi piace come idea? Alla Juventus oggi più che mai serve unità, ci scrive Francesco dalla Svizzera. unità tra la squadra, la dirigenza, l'allenatore, tutti coloro che hanno il privilegio di rappresentare questi colori. I tifosi hanno bisogno di vedere persone che camminano nella stessa direzione, unite da un unico obiettivo: riportare la Juventus al livello che la sua storia, il suo prestigio e la sua gente meritano. Vorrei vedere i dirigenti e l'allenatore presentarsi insieme davanti alle telecamere, guardare i tifosi negli occhi e dire con convinzione: stiamo lavorando ogni giorno per ricostruire una Juventus forte, vincente e rispettata. La Juventus non è solo un club, è una famiglia. Molto bello il tuo messaggio, Francesco. Poi Sorlot ci dice, un altro Francesco, da Ischia però questa volta, è esploso nel Villarreal quando fece 23 gol in 34 partite nell'Atletico Madrid in quest'ultima stagione, anche da comprimario perché Alvarez e Griezmann sono i titolari, ha fatto comunque 13 gol in 35 con 20 da titolare. L'anno prima aveva fatto 20 gol in 35 presenze, quindi non è un attaccante di poco conto. Io sono abbastanza d'accordo con te, ripeto, ascoltare chi vive comunque quotidianamente l'ambiente, in particolare madrileno, come appunto Mario ieri che è stato nostro ospite, e sentire dire appunto, scusate, ma guardate che qua scoppia mezzo finimondo se parte Sorlot, un po' ti deve ingolosire, secondo me, non ti può far pensare che alla fine possa essere un attaccante di poco conto. Poi, quindi secondo, questo qua l'ho letto prima, Michele da Miami ci scrive: Sorlot ha fatto 20 gol da panchinaro quest'anno, altro che 10. Poi, troppi se il vostro, vabbè, troppi se, lo so, con i se e con i ma ragazzi non si va da nessuna parte. E poi, in altri tempi, il direttore Moggi, ci scrive Marco da Milano, avrebbe detto: o firmi o rinnovi, oppure non giochi. Qua torniamo però al discorso che abbiamo fatto quest'estate, vi ricordate, quando c'era quella ipotesi di, anzi voi eravate i primi arrabbiati, marci, che dicevate appunto, mettetelo in tribuna, se non vuole rinnovare, eccetera, eccetera, mettetelo in tribuna. Ni, poi vedete com'è andata, eh? Ascoltiamo qualcosa, vai.
5: Ciao Giulia, Valerio da Lucca. Ciao. Io sono pienamente d'accordo con il tuo ospite. L'ho sempre sostenuto da anni che Cambiaso, quando si vedeva ai tempi di Motta col Bologna, era una cosa. Quando è arrivato a Juventus hanno iniziato a farlo giocare, sì, partire terzino o esterno, però con l'idea di volerlo farlo sempre a centrare, secondo me lo ha mandato in confusione totale. Lui doveva migliorarsi e imparare bene il ruolo da terzino / fluidificante.
0: Può essere che un po' di confusione in lui sia arrivata, però un grande giocatore che si fa così anche un po' si riempie la bocca anche di nomi come possono essere un Pep Guardiola che ti vuole al Manchester City, non può rovinare una carriera, letteralmente, in piccola parte, scusate, non può rovinare un amore, tra virgolette, che è quello che lo ha sempre legato alla Juventus, per una cosa così. Ci si adatta, ci si evolve e dai, ancora vai.
6: Ciao Giulia, Leonardo a Roma. Allora, ciao. Una piccola considerazione: le rose sono di 25 calciatori, no? Quelle che sì, si apprestano a iniziare il campionato. Attualmente la Juventus, con i rientri dei prestiti e nonostante l'uscita di Vlahovic e Kostic svincolati, ha ancora 31 elementi in rosa. Ora, per arrivare ai 25, 6 sono di troppo. Inoltre la Juventus vorrebbe acquistare altri 6 giocatori nuovi, quindi a fare spazio dovrebbero essere 12 calciatori, se la matematica non è un'opinione. Fare 12 cessioni, tra cessioni definitive in prestito così, significa che in 3 mesi di calciomercato farne almeno 4 al mese. Forse siamo un po' in ritardo, bisognerebbe accelerare, entro il 30 giugno fare 4 cessioni.
0: Ragazzi, le cessioni sono più difficili delle entrate, lo sapete benissimo. C'è ancora qualcosa? Dai, ascoltiamo, che poi tra poco c'è l'ospite.
7: Ma scusa Giulia, La controprova ce l'hai. Dopo che è rientrato Vlahovic ha segnato 4 gol in 4 partite. Quale altra controprova vuoi avere?
0: Ma non è che vorrei la controprova, è che non avremo mai la controprova, invece che sì, questo posso dirlo, anche con la presenza di Vlahovic le cose sarebbero andate diversamente, perché le abbiamo vissute alcune partite in cui anche con Vlahovic le cose non è che poi siano andate così bene, abbiamo negli occhi tanti gol sbagliati, tanti 0-0 magari anche portati a casa un po' per colpa sua. Poi sicuramente qualcosa in più avrebbe fatto, ma mi viene anche da dire che ci voleva anche poco a far forte qualcosa di più. Penso che se la Juve oltre a Vlahovic avesse avuto due alternative a lui e non Openda, David e purtroppo Milik, Vlahovic lo avrebbero venduto anche prima di giugno 26. Comunque Comolli, vabbè, è un pessimo affarista dirigente. Poi c'è chi ha da ridirci qualcosa sulla pubblicità della partita IVA deprimente. Sì, un po' sono d'accordo anch'io, ma se è pubblicità, ragazzi, prendetela per quella che è. Andrea Medici, buongiorno, ben ritrovato.
8: Buongiorno, buongiorno Giulio, buongiorno a tutti.
0: Questo messaggio te lo rileggo, così mi puoi anche tu raccontare la tua. Se la Juve avesse avuto, oltre a Vlahovic quest'anno, non Openda e David e il rotto Milik, forse Vlahovic lo avrebbero venduto prima di giugno 2026. Non so se tu possa essere d'accordo, però così andiamo diritti sull'argomento base, diciamo, delle ultime giornate / settimane. Tu per Vlahovic avresti fatto follie?
8: Sinceramente no. Per quanto bene io ho voluto a Vlahovic, però no. Per me è giusto ripartire da magari qualcuno un po' più motivato rispetto a Vlahovic. Opinione mia, ovviamente.
0: Ma parli di, quindi è solo un discorso legato alla motivazione, cioè tu non lo hai più percepito come deciso, no? Nel lavorare insieme al gruppo. Io questo non lo so, non so se sono d'accordo, cioè io credo che lui, se c'è una cosa in cui non abbia mai peccato, era proprio la motivazione, te l'ha fatto vedere anche nelle ultime partite. Non so, il problema è che in 4 anni e mezzo non ha fatto molto, forse quello sì.
8: Allora, tante cose, ripeto, io parlo da come è una mia opinione, però ho visto tante carenze fisiche, perché alla fine, cioè, è stato fuori tante partite, non solo quest'anno, ma anche negli anni precedenti, non è che abbia dato tantissime garanzie. La motivazione, più che un atteggiamento di campo, è un atteggiamento che ho visto fuori dal campo, cioè sempre voci di mercato che non è che arrivano adesso. Non lo so, io ripeto, per quanto bene ho voluto a Vlahovic, non l'ho mai visto con questa maglia cucita addosso nell'anima. Mi dispiace, perché magari mi sbaglio, però non è una perdita che nel mio cuore si farà sentire come tante altre, ecco.
0: Qual è stata la perdita allora che più hai faticato a digerire? Ovviamente parliamo di partenze di giocatori, di cose molto futili, alla fine.
8: Negli ultimi quanti?
0: No, negli ultimi 10 anni, facciamo così, dai, se no diventiamo nostalgici esageratamente.
8: Allora, probabilmente si parla di attaccanti, cioè io... Higuain e Tevez sono quelli che mi sono rimasti più nel cuore, probabilmente. E poi Szczęsny, soprattutto vedendo da chi è stato rimpiazzato. Ecco, Szczęsny sì, Szczęsny è stato anche uno di quelli che... così poi a mente direi che stranamente non ho pianto moltissimo per Dybala.
0: Io sì, sì, quella, sì, quell'immagine sua in mezzo, seduti in mezzo al campo in lacrime, io lì un po' mi sono commossa, ammetto.
8: Io non lo so, mi sono sentito mi sono sentito un senza cuore, un insensibile, ma non ho pianto moltissimo. Sono altri giocatori che per cui vabbè, li ho pianto solo per uno, per Alessandro Del Piero, ecco, lì ho pianto.
0: Ah, vabbè, però quello, si parla, guarda, di 10 anni fa. Niente da dire, anzi, sono stata anche io tra le protagoniste di pianti a dirotto. Sorlo ti piace, però? Credi che possa essere, non si sa se l'alternativa a Vlahovic, nel senso, forse non è strutturato tanto quanto lui, però insomma, c'è chi ha da ridire sul fatto che non è quel giocatore che ti può segnare più di 20 gol, ma abbiamo visto che non lo è stato neanche Vlahovic alla fine da quel punto di vista. Però poi invece, se vai a guardare i numeri, insomma, nonostante quest'anno in particolare non sia quasi mai partito titolare, il suo l'ha fatto all'Atletico.
8: Allora, io stamattina mi sono svegliato un po' tardi, lo ammetto, ma guardandomi i video. Ho fatto tardi ieri sera. Mi sono visto i video di Sorlot.
0: Sì.
8: E sinceramente io non lo conosco tantissimo, cioè, ammetto che poi si parla di un giovanissimo, sarà un 2005, quindi non credo che abbia una storia alle spalle di chissà quante stagioni, gol. Però non mi sembra male, non mi sembra. Poi diciamo che attaccanti in giro validi non è che ce ne siano, abbordabili più che altro per la Juve, non è che ce ne siano tantissimi, mi sembra. Sembra interessante come profilo. Non lo conosco benissimo, ma ecco, da quello che ho visto non mi sembra niente male.
0: Ma e quindi un attacco formato da lui e Colomuani lo vedresti? Cioè, lo immagini l'attacco di peso di cui ha bisogno la Juve per il prossimo anno?
8: A me piace, cioè, Colomuani, nonostante 6 mesi, quanto c'è stata la Juve, è rimasto anche lui nel cuore. Ecco, un'altra partenza di cui mi è dispiaciuto è stata Colomuani, sinceramente.
0: Non da pianti quella, non da
8: no,
0: pianti.
8: No. Pianto solo una volta per la Juve. Per partenze dei giocatori ho pianto anche altre volte in altre circostanze, però vabbè, 2015-2017, le finali di Champions. Però Colomuani, poi sarà Scaletti magari farli convivere, non so, sono due punte e vediamo, mi piacerebbe. Sono due giocatori che vedrei volentieri alla Juve.
0: Se hai detto appunto di aver sofferto per la sua partenza, una sua nuova avventura non potrà che ridarti anche quel po' di sorriso che immagino questo campionato ti abbia tolto. C'è poi però chi dice sicuramente col prossimo non si ricadrà In uno stato di vegetazione letteralmente come quello che abbiamo passato quest'anno, o tu hai paura che un mercato non all'altezza ancora una volta faccia partire la Juventus esageratamente dietro a tutte?
8: Io è brutta questa cosa da dire, però mi sto un po' abituando a
0: bruttissima,
8: un po' deludenti, ed è brutto da dire perché non dovremmo mai abituarci noi juventini, però non lo so, io parto tutti gli anni con delle aspettative altissime, forse un po' troppo alte, che poi vengono puntualmente deluse, quindi io quest'anno non mi faccio aspettative e vediamo, non so nemmeno il mercato non solo chi ci darà, ma soprattutto chi ci toglierà.
0: Ecco, perché quell'1/2 giocatori di cui si è parlato, che la Juventus con la mancata presenza in Champions sarà obbligata a vendere. Tu su chi punteresti quindi, no, la Fish?
8: cioè chi vendere io o chi penso che vada via?
0: No, no, chi, sì, chi venderesti tu, se è diverso da chi pensi che vada via, di entrambi, entrambe le soluzioni.
8: Da chi venderei, ne venderei, vabbè, il portiere.
0: Insomma, più di due probabilmente anche.
8: Sì, io ne venderei più di due, però credo che poi il sacrificato, quello per cui probabilmente piangerò dentro, sarà Bremer.
0: Mm?
8: E poi uno per cui comunque mi dispiacerebbe, perché secondo me non è così, non è così male come lo dipingono le ultime stagioni, Cambiaso.
0: E, sì, che sono, diciamo, i due più accreditati alla cessione.
8: Sì, sì, sì, sì. E poi chi venderei io? Non lo so, ce ne sono tante che mi hanno deluso, ma che... Boh, Cop Miners, sinceramente, anche lui, boh, forse un'altra possibilità se la potrebbe meritare.
0: Ecco, facciamo così, allora, se dovesse portare a casa un mondiale super con Miners, cosa dovrebbe fare secondo te la Juventus? Provare a venderlo e guadagnarci il più possibile, o pensare di, sulla scia di questo ritrovato entusiasmo, magari ridargli fiducia?
8: Io vado controcorrente rispetto a tutti, anche ai miei amici juventini che mi offendono sempre per questa cosa. Io con il Cop Miners dell'Atalanta mi faceva impazzire, ma proprio impazzire,
0: lo so.
8: Quando lo comprò la Juve io ero euforico totalmente, e sinceramente, cioè, abbiamo aspettato giocatori per anni, cioè io mi ricordo di Rabiot. Quando c'è stata la Juve, non mi ricordo, 3-4 anni, le prime due stagioni e mezzo Rabiot, cioè, era veramente
0: pessimo.
8: Una sofferenza vederlo in campo. Quindi Cop Miners, io un'altra possibilità gliela darei. Però io sono uno veramente fuori dal coro. Io, la dirigenza, spero che non dia mai retta a uno come me. Però io Cop Miners, sinceramente... Non ritroverei,
0: daresti,
8: che facesse
0: daresti
8: un grande
0: più
8: mondiale.
0: Una possibilità a lui, quindi, piuttosto che a un David?
8: Cop Miners le qualità le ha fatte vedere. David, non lo so, io non lo conosco da prima che venisse alla Juve, quindi non so. Però sinceramente David, che quest'anno mi ha fatto veramente imprecare tanto, Cioè, proprio, io dico, Madonna, non è possibile.
0: Non solo a te, credo, non solo a te.
8: Cioè, veramente, cioè, in Cop Miners intravedo delle qualità che ho visto anche all'Atalanta, e che comunque a sprazzi...
0: Innegabili, sì.
8: David, io sinceramente qualità non le ho mai intraviste, quindi... No. Però, boh, se dovesse risorgere e fare una grande stagione, io sono...
0: Chi è che invece anche in discussione da parte tua, l'hai nominato, no? Il portiere, quindi tu anche per Di Gregorio hai immagini un futuro lontano da Torino, se non ho capito male. E oggi infatti impazzano questa possibilità di trattare sia un vicario, però qua dovresti buttarci in mezzo, magari, o questa è la richiesta del Tottenham, no? Buttare in mezzo Bremer nella trattativa, o questa o l'altra legata al Dibu Martinez. Tu su chi andresti?
8: Premetto che mi piacciono entrambi.
0: Mm-hmm.
8: Cioè, mi piacciono entrambi. Forse per una questione di età direi Vicario, io credo che Vicario sia un 96, se non sbaglio, Martinez un po' di più, forse ne ha 34-35, quindi per una questione anagrafica,
0: sì.
8: Forse Vicario che mi piace dai tempi dell'Empoli, anche lì mi piaceva, anche perché insomma abito qui vicino, quindi l'Empoli lo seguivo, e Vicario sì. Se devo votare uno dei due, Vicario, ma ma anche Martina
0: solo per una questione anagrafica. Tu ne sì, parli solo sì, per sì. una questione anagrafica. Ma lì poi potresti ricadere nel ricadere nel discorso di Gregorio, che anche lui comunque era più giovane, italiano, e io ci rivedo un po' la stessa possibilità di evoluzione di poi
8: Speriamo di no. Ora io Vicario per me cioè, tecnicamente lo considero migliore di Gregorio, però vediamo, è pesante quella maglia, è pesante perché è stata la maglia di Peruzzi, di Buffon, di Szczęsny, e di Gregorio magari in altre condizioni, in altre squadre avrebbe fatto molto bene, non lo so, non era così, uso la parola scarto perché non me ne vengono altre, ma non è il portiere che si era visto magari al Monza. A Monza, vero?
0: Vero, vero, vero. Okay. Sono assolutamente d'accordo con te. Grazie Andrea, dobbiamo salutarci. Buona giornata.
8: Grazie a te Giulia, grazie a tutti.
0: Ciao, grazie.
8: Ciao.
0: Buona giornata. Ciao. Buona giornata anche a voi ragazzi. Buona continuazione ovviamente su Radio Bianconera. Noi ci risentiamo domani dalle 11 alle 12. Ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Silvio Longobucco. Silvio Longobucco nasce a Scalea il 5 giugno 1951. Chiamato Silvio in onore di Silvio Piola, è terzino e cresce nella Ternana e con i rossoverdi esordisce in Serie B nel corso della stagione 1969-1970. Arriva alla Juve, sua squadra del cuore da sempre, nel 1971, dopo un'altra stagione a Terni, e scopre del trasferimento mentre si trova in caserma, ad Orvieto, durante la visita per il servizio militare. Lo sente alla radio. Esordisce in A con i bianconeri il 21 maggio 1972, dopo mesi trascorsi da imboscato perché la Ternana non disse alla Juve del suo impiego da militare, temendo che questo facesse saltare il trasferimento. Contro la Fiorentina colleziona la prima delle sue 80 presenze complessive in 4 stagioni a Torino, amichevoli comprese. Al suo primo anno vince il primo scudetto, facendo il bis l'anno seguente e il tris nel 1975. Partecipa anche dal primo minuto alla finale di Coppa dei Campioni del 1973, persa 1-0 contro l'Ajax a Belgrado, con lui sfortunato protagonista, sovrastato in elevazione da Rep in occasione del gol decisivo. Dopo l'esperienza in bianconero per lui, 4 anni al Cagliari, tra Serie A e Serie B, e poi, dopo anni in cui la nostalgia non aveva mai smesso di fargli compagnia, ritorna a casa a Cosenza nella stagione 1982-83, con cui vince la Coppa Anglo-Italiana. Dietro l'addio alla Juve, secondo lui, oltre all'incremento della concorrenza, anche un pugno dato a Gorin in una sfida contro il Milan.
3: Eroi in bianconero. Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
9: Radio Bianconera, un caro saluto a Luca Gramellini, Antonio da Fretta Maggiore. Saluto Vincenzo, saluto Alessandro che vi seguo sempre, ogni giorno, anche se non intervengo spesso. Comunque vorrei dire, secondo me la Juve, al di là dell'Europa League, paghi molti errori degli mercati passati, perché abbiamo fatto tantissimi errori, abbiamo strapagato calciatori per campioni, quali non si sono rivelati tali. Credo che la Juve, è vero che paghi per l'Europa League, ma paghi soprattutto per gli errori fatti in passato. Saluti e forza Juventus sempre.
10: Adesso da Caserta, buonasera amici di Radio Bianconera. Ho letto che Solò ha fatto più di 20 gol nella Liga Spagnola, ma secondo voi nella Serie A riuscirà a farlo tutti insieme con le difese che si deludono, lasciano gli spazi? Un abbraccio dalla Caserta di Mentina sempre.
11: Ciao a tutti, Carlo da Torino. Io quello che penso è che
12: Su Miretti sono d'accordo, ma non era Miretti il giovane da valorizzare. Abbiamo chiuso la stalla quando ormai erano scappate le vacche, quelli da valorizzare e da tenere, perché oltre a darti prospettiva ti avrebbero anche abbassato pesantemente il monte ingaggi. Sono Sule, Oisen, e ci metto anche un giocatore di cui si è parlato poco, che è Barrenechea. Non è meno di Locatelli, ti sarebbe costato un quarto dello stipendio di Locatelli, idem Sole, che ti sarebbe costato un decimo degli stipendi di Conceição e di Gonzalez insieme, per non parlare di Oisen raffrontato a Kelly o a Renato Vega.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Il calcio è un fenomeno secondo solo alla religione. Mi pare che abbia un po' esagerato il presidente dell'Inter, Marotta, addirittura secondo solo alla religione. Ragazzi, siamo messi un po' male, perché ci sono cose più importanti del calcio, almeno per noi. Non so se per Marotta magari è la seconda cosa dopo la religione, è una cosa forte questa. Comunque, al di là di questo, lasciam perdere. E niente, stiamo cercando di capire il primo colpo. Potremmo fare delle puntate in senso di scommesse. Chi sarà il primo colpo della Juventus? Boh, non lo so. Forse il portiere, forse no. A proposito di questo, intanto saluto Federico Rossi. Stefano Discreti.
14: Buonasera, buonasera.
13: Allora, mi avevi detto, vediamo se mantieni le promesse. Intanto ormai basta, spero, con l'anti, tanto rimane Spalletti, quindi no, sei più tranquillo, giusto?
14: Io sono tranquillissimo.
13: Oh, perfetto. No, mi avevi detto, scherzi a parte, che come estremo difensore ti sarebbe piaciuto Martinez. Sai che è uno di quelli in pole position, se non il primo?
14: Assolutamente, io non credo che arriverà, purtroppo, mi dispiace.
13: Ah, no?
14: Ma no, perché comunque ha dei costi troppo alti, quindi
13: il
14: non so.
13: Il tuo ottimismo non mi delude mai, devo
14: però,
13: dire.
14: No. Però è proprio un giocatore che mi piacerebbe alla Juve, perché la Juve in questo momento ha bisogno di un giocatore carismatico, di un leader carismatico, anche antipatico, provocatorio.
13: Ma?
14: Però guadagna tanto la Aston Villa, non so quanto sia, cioè Aston Villa fa la Champions, non so quanto potrebbe valutarlo, quindi io sarei ben contento. Cioè, se l'anno prossimo la porta della Juventus fosse difesa dal Dibu Martinez, anzi ti dico una cosa, proprio a creare, sarebbe una delle notizie più entusiasmanti per me nell'ultimo biennio, il Dibu Martinez. Sì, assolutamente.
13: Mamma mia.
14: È proprio un acquisto che mi piacerebbe proprio alla Juventus, cioè sarebbe proprio tantissimo, mi piacerebbe.
13: Staremo a vedere. Comunque, un salto dal portiere all'attacco, perché sono ore calde anche per, tu avrai letto sicuramente quello che ha scritto Sorlot, sembra che abbia addirittura detto, insomma, che è entusiasta. Spalletti l'avrebbe, usiamo condizionali perché non siamo noi ad avere queste news dirette, l'avrebbe contattato, lui sarebbe entusiasta, poi ha detto ai follower: devo darvi una notizia importante, aspettate, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe, diciamo così, essere fatta. Ma ci sono delle, diciamo così, come al solito, sembrava strano che non fosse così, delle correnti di pensiero diverse rispetto al valore di questo calciatore. Però tanto con te, magari partita persa, cioè tu avresti tenuto Vlahovic, anch'io. Però onestamente, secondo me, Sorlot potrebbe essere un profilo adatto. Sai che ti dico, Stefano? Credo, io la vedo così.
14: Allora, il discorso è questo: se mettiamo sullo stesso piano Sorlot e Vlahovic, per me è più forte Vlahovic. Questo è indubbio proprio il discorso.
13: Sotto quale punto di vista?
14: Però, proprio come giocatore, come prospettiva, come rendimento anche di quello che potrebbe essere il campionato italiano. Però poi c'è da fare un distinguo importante, cioè nel senso, se Sorlot viene alla Juve e accetta 4 milioni di ingaggio, Vlahović ne chiedeva più
13: del... l'accordo già c'è, scusami Stefano, tra il giocatore e la Juve l'accordo già c'è, sì. Manca quello tra i
14: no, dico quindi stiamo parlando di 4 milioni di ingaggio. Vlahović ne chiedeva almeno il doppio più il bonus alla firma. Allora il discorso è questo, cioè Vlahović vale due Sorloth? Ti dico no, allora no. Tra l'altro Sorloth rispecchia proprio le caratteristiche di quel calciatore che aveva chiesto Spalletti a gennaio, no? Voglio un attaccante alla Højlund che fa salire a squadra forte fisicamente. Sorloth lo è. Poi a coloro che dicono per sminuire eventualmente il calciatore, ma faceva riserva all'Atletico Madrid, verissimo. Ma Atletico Madrid ha Julian Alvarez che è una bestia, e l'altro è Griezmann che era un'istituzione all'Atletico Madrid, quindi non è che dici era panchinaro un Atletico Madrid perché è un panchinaro, no,

0: valore del calciatore superiore ai 30-35 milioni. Cioè io a quel punto ti direi: senti,
1: no, ma infatti
0: facciamola a pari. Cioè tu valuti quello, questo era il valore che tu ci dovevi dare per Nico Gonzalez. Noi lo valutiamo più o meno sotto il valore, però diceva: mettiamoci d'accordo, noi ti facciamo lo sconto su Nico, tu ci dai, noi fai lo sconto.
1: Vabbè,
0: facciamo,
1: ma alla fine sarà, cioè, così, Stefano.
0: Perché veramente se alla fine noi facciamo lo sconto per Nico Gonzalez e loro invece ci chiedono prezzo pieno per Sorloth, ragazzi.
1: No, ma infatti, cioè, no, ti dico, veramente allora, non è che abbiamo l'orecchino
0: quello,
1: al naso.
0: Quello.
1: C'è un limite a tutto. Stefano, una buona notizia. Sono molto contento perché sto bene, sono felice di essere uscito finalmente. Ho solo un leggero mal di testa, tutto il resto ok. Con queste parole, Leonardo Basoccu, questa riprendiamo un'ansia da tutto mercato web, ha lasciato oggi l'ospedale Molinette di Torino. Siamo molto contenti.
0: Sì, sì,
1: il tifoso sì, ferito in maniera anche grave durante il derby. E addirittura poi a un certo punto ha detto: colgo anche l'opportunità per ringraziare tutto il personale, gli assistenti, mi hanno detto che non siamo in Champions League. Pensa che delusione.
0: Sì, sì, sì, è la prima cosa che ha detto. Non ricordo nulla.
1: Non ricorda nulla, esatto. L'importante è che sia uscito Stefano, che quindi non rischi più nulla. Questa è la cosa importante. Ecco, auspico questo, che paghi qualcuno però per quello che è accaduto a questo ragazzo, perché in Italia non paga nessuno. La giustizia, stiamo vedendo anche fuori dal calcio quello che sta confermando di essere, cioè veramente, o non solo iniqua, perché sembra quasi un paradosso, però insomma
0: purtroppo
1: è scadente. Allora, Sorloth, ok, ti piacerebbe comunque sostanzialmente, giusto? Ah,
0: Sorloth come rinforzo dell'attacco mi piacerebbe, chiaramente non è il nome che ti entusiasma, che dice l'anno prossimo ripartiamo alla grande, quindi tolti David e Openda, poi io mi aspetto un altro nome importante,
1: è Colomani. Lo so, ma è questi sono i nomi.
0: No,
1: io non può prendere Haaland, Stefano. Questo purtroppo.
0: No, Haaland no, però
1: ce lo dobbiamo mettere in testa.
0: No, Haaland no, però piuttosto io rischierei un Icardi, farei il tutto.
1: Icardi lo prenderei anch'io.
0: Farei il tutto per tutto per un Osimhen, cioè cercherei di capire se questo calciatore vuole andare via, come si,
1: Osimhen,
0: come diceva.
1: 80 milioni.
0: Sì, però il senso è quello. Io, cioè, Sorloth se lo abbini a un bomber, ecco, all'Icardi di turno. Allora ti dico, tanta roba. Sorloth e Icardi. Sorloth e Colomani, ragazzi, sono comunque due attaccanti che segnano relativamente, non tantissimo. Quindi ti chiederei: ma dove sta il bomber poi? Però meglio loro chiaramente che
1: per esempio Openda. Per esempio, Stefano, a proposito di Sorloth, tutto mercato web, uno dei nostri desideri della nostra famiglia editoriale. Scrive, diciamo, tra domanda e offerta esiste anche se, la distanza, anche se sarebbe inferiore rispetto a quanto riportato inizialmente in Spagna. Alcune indiscrezioni iberiche avevano, e questo secondo me sbagliando, avevano parlato di una richiesta di 40 milioni di euro contro una di 22, che sarebbe una cosa incredibile, ma le cifre reali sarebbero più vicine tra di loro. La Juve nel frattempo non si limita ovviamente a un solo obiettivo, sta monitorando, secondo me qualcosa in più del monitoraggio, diverse alternative, tipo Colomani. Ora ho riletto Gabriel Jesus, ogni volta ritorna da... Sì, ma sai perché secondo me Colomani lo Spalletti farebbe? Perché comunque è duttile, Stefano, lui vuole dei giocatori duttili. E tu però ho capito che vorresti un bomber vero, cosa che vorrei anch'io, e quindi sarebbe l'ideale Icardi, ma non credo che alla fine possa venire alla Juventus. Comunque,
0: sai
1: questo...
0: che David e Sorloth hanno già giocato insieme?
1: No,
0: stati una coppia al Gent, quindi, quindi sono stati
1: dove
0: anche...
1: lo prese, pensa,
0: anche
1: lo
0: ben
1: prese
0: assortiti,
1: Campos o Campos come si chiama, il direttore sportivo del Paris Saint Germain lo prese da lì proprio portandolo a Lille, sai, e vorrebbe riportarlo al Paris Saint Germain, pensa un po', quindi ci crede in questo calciatore, però insomma nella Juventus ha dimostrato di non farcela, di non poterci stare, di subire il peso della maglia, di non reggerlo. Questo è il discorso, e servono, come dicevi giustamente tu, dei calciatori invece, oltre che innalzino il livello tecnico, dal punto di vista caratteriale. Forse Martinez è un po' esagerato, insomma, ha un po' troppo carattere, però va bene così. Sorloth anche comunque caratterialmente non è male. Andiamo dietro, Stefano, perché si sta parlando, stanno salendo molto le quotazioni. Sai che Bernardo Silva ormai è sfumato perché lui vuole andare in Spagna, forse il Barcellona, forse l'Atletico stesso. Il nome più in voga, Mourinho permettendo, che dovrebbe essere il nuovo allenatore del Real Madrid, è quello di Brahim Diaz. A me non dispiacerebbe un Diaz centrale, destra con Cesao e sinistra il Diz. O sbaglio?
0: No, sicuramente
1: dai, sarebbe una tre quarti, non male.

0: male.
1: Sarebbe un buon nome Brian Diaz. C'è da dire una cosa che sicuramente è importante, capire la velocità di queste operazioni.
0: Bello.
1: Perché adesso parte il mondiale e quindi io credo, ecco, ad esempio faccio l'esempio di Sorlot, io credo che sia importante chiuderla prima, perché se poi la Norvegia dovesse fare un mondiale importante è capace che all'improvviso schizza il valore del calciatore in maniera così come ad esempio Bernardo Silva, dico tanto per dire un nome, magari ancora non ha deciso la squadra, fa un mondiale da protagonista assoluto, è capace che dopo prende una squadra a 20 milioni di ingaggio. Cioè, il mondiale a volte, ragazzi, può regalare. Io ricordo, faccio sempre l'esempio di Jamie Rodriguez con la Colombia. Fai un mondiale così
2: pure all'Atletico, al Real Madrid,
1: all'improvviso diventi proprio un giocatore Enzo Fernandez con l'Argentina all'ultimo mondiale, cioè diventi un uomo mercato improvviso, e quindi bisogna anche capire su questa situazione.
2: E infatti bisogna essere bravi anche dal punto di vista del tempismo, è chiaro, è vero, questo è molto importante che avvenga questo. Ecco perché sto dicendo, Stefano, dalla scorsa settimana Juventus comincia a battere un colpo anche per dare un segnale all'ambiente, perché l'ambiente, giustamente, aggiungo io, lo capisco, magari alcuni esagerano, ma è giustamente sfiduciato per tutto quello che sta accadendo. In tutto questo, Stefano, no? Affinché avvenga tutto nel migliore dei modi, tipo la celerità, il tempismo, eccetera, deve esserci veramente un'unità di intenti tra Comolli e Spalletti, e mi pare stia chiamando tutti quanti i calciatori, poi andremo pian piano sugli altri. Ti fidi o non ti fidi? Sinceramente, dai, senza fare il tuo solito pessimista leopardiano, di questa marcia insieme tra Comolli e Spalletti?
1: No, assolutamente no. Cioè, entro sei mesi uno dei due non sarà più alla Juventus.
2: Significa che la Juventus sta andando male.
1: Non lo so, dirmi chi, però entro sei mesi secondo me uno dei due non ci sta più alla Juventus. Qualcosa succede, è una pace armata, non hanno la stessa modo di vedere il calcio, già più volte si sono rimbalzati le responsabilità, quindi non vedo un affiatamento tale da poter proseguire insieme.
2: Sì, lo so, un po' di dubbio c'è, però è pure vero, Stefano, voglio confidare, anche se parecchi sono diffidenti rispetto al discorso di Elkan, voglio anche confidare sulle parole di Elkan, che ragazzi, comunque questa è la Juventus, non è che uno può viaggiare su una macchina uno su un'altra, bisogna viaggiare sullo stesso treno, sulla stessa lunghezza d'onda, Stefano, perché comunque davanti ci deve stare sempre la Juventus, altrimenti ricominciamo da capo.
1: Ci sono dei momenti in cui una dirigenza deve prendere anche una scelta, e l'abbiamo vista anche in particolare quest'anno, una svolta, forse la svolta determinante. Si sono suicidate Juventus e Milan, è vero, ma la svolta determinante per il posto in Champions League della Roma è stata quando da una parte c'è stato messo Ranieri e dall'altra Gasperini, che a un certo punto è stato proprio, era evidente o uno o l'altro. La società ha deciso di puntare forte su Gasperini, Ranieri è uscito, e da quel momento Gasperini ha avuto più forza, più valore, anche tutto quanto, ha preso la Champions e adesso deve... Quindi c'è anche un momento in cui, perché lì, se ricorderai bene,
2: però aspettami Stefano, posso interromperti?
1: Sì, vai.
2: Non lo faccio mai. C'è una differenza però, perché Ranieri, è vero, era l'uomo, che è paradossale questa cosa, è De Friedkin, quindi della proprietà, e comunque Comolli è un amministratore delegato, fa parte del CDA, un po' diverso,
1: sì,
2: però, per
1: questo è vero, però
2: diciamo c'è,
1: però lì Ranieri che cosa aveva fatto? Aveva detto, perché c'era il momento in cui la Roma stava andando male, aveva detto guarda che le operazioni di mercato sono state tutte condivise con Gasperini, e Gasperini ha detto io sono stato messo a fatto computer, più o meno è quello che abbiamo visto pure qua, perché comunque sia
2: Spalletti non ha potuto fare nulla perché è entrato all'undicesima,
1: no, infatti non ha replicato,
2: solo a gennaio che non gli hanno preso,
1: non ha replicato Spalletti, però Comolli l'ha detto che Spalletti che a gennaio è stato d'accordo con l'operazione.
2: Spalletti ha ridetto guarda che io ho chiesto un centravanti e non me l'hanno preso.
1: Quindi alla fine
2: tu dici, uno dei due dice una bugia.
1: Quindi alla fine, se si riverifica un'altra volta una cosa del genere, dici Spalletti è contento dei giocatori e Comolli ha detto che l'avete scelto insieme, e lui dovesse dire no, io veramente di tutti questi ho chiesto solamente Lobotka, mo dico un nome di un suo diciamo fedelissimo, e chiaramente poi a quel punto la società dice, oh, questi, uno scarica sull'altro,
2: Sì.
1: E devi fare una scelta.
2: Certo, Gabri da Taranto fa ironico, immagino. Quindi io sono ateo, mi tocca credere nel calcio, rispetto alla frase di Marotta che ha detto dopo la religione il calcio è la cosa più importante, è secondo solo alla religione. Mi sembra che abbia un po' esagerato, ecco, magari per lui sarà così. Quindi sì, ok, andando dietro serve anche un centrocampista che affianchi, sostituisca, non lo so, Locatelli o Thuram, ammesso che resti Thuram. Gli ultimi giorni, anche se secondo me sarà una cosa quasi impossibile per via della controparte che si chiama De Laurentiis, è ritornato un po' in auge, Stefano, il nome di Lobotka. Credi sia fattibile, credi non sia fattibile, credi che invece Allegri, che insomma dovrebbe essere lui se riesce a liberarsi da Milan, dirà no, fermatevi, Lobotka lo voglio tenere. Potrebbe essere fattibile secondo te, fermo restando le difficoltà eventuali di trattare con De Laurentiis?
1: Sì, potrebbe essere assolutamente fattibile, soprattutto se, faccio esempio, venisse ufficializzato Allegri e, dico tanto per dire un nome, e Rabiot dovesse seguirlo al Napoli.
2: Anche no? Sono due ruoli,
1: sì,
2: differenti.
1: Però Rabiot, cioè Allegri già si dice vuole rilanciare De Bruyne in regia, quindi centrocampo a tre, De Bruyne, McTominay, Rabiot. Di Lobotka posso anche farne a meno, no? Poi c'hanno anche Anguissà, no? Quindi alla fine, se gli prendi Rabiot, secondo me possono anche prendere in considerazione l'ipotesi di separarsi.
2: Anche se poi
1: da De
2: Laurentiis alla Juventus tende sempre a non dare calciatori. Vabbè, questo è un altro discorso. Andiamo con qualche amico da casa, Fede, vediamo un po'.
0: Ciao Quinti, Angelo Gobbo Romano.
2: Ciao.
0: Ma guarda questa idea, De Gea,
2: fa anche rima,
0: un paio d'anni, Caprile come riserva e poi titolare, come ha fatto Szczęsny con Buffon. Mi piacerebbe? Ciao!
2: Grazie, all'inizio pensavo Angelo da Gobbo, come se Gobbo fosse un paese, poi ho associato Angelo Gobbo Romano. Non lo so Stefano, ecco, ci stavo arrivando, ecco, capitolo portiere. Abbiamo detto di Martinez, si sta facendo strada anche Vicario, perché l'Inter sembra che non sia più interessata e quindi la Juventus potrebbe essere una soluzione. Addirittura leggevo stamane che De Zerbi, Tottenham, proporrebbe uno scambio non alla pari evidentemente tra Bremer, perché vorrebbe Bremer, e Vicario alla Juventus. Invece De Gea, la soluzione del nostro amico De Gea è Caprile, perché ieri mi ha detto Rampulla: se dobbiamo andare a prendere di una certa età, eccetera, pagarli, ma perché non prendiamo un giovane? E lui ha fatto proprio l'esempio di Caprile. Io lo prenderei da titolare.
1: Prendo un respiro.
2: Vabbè, un no secco, dai.
1: No, Caprile è un buon portiere,
2: ma
1: io l'ho visto più volte all'opera anche al Cagliari. È un buon portiere, non dico alla Di Gregorio, però è un buon portiere quando ricevi tanti tiri in porta. Devi vedere poi se questi giocatori
2: hanno l'unica occasione te la salva.
1: Se te la salva, perché comunque sia Caprile non è che viene dal da una squadra, lui viene dal Napoli. Cioè, se fosse stato già così forte al punto da giocarsi il posto con Merette, perché il Napoli non se l'è tenuto invece? A volte, ragazzi, cioè, perché sennò, altrimenti, se noi andiamo a vedere il campionato di Serie A, e io ti dico Falcone, no? Falcone a Lecce ha fatto una stagione.
2: Che non è male nemmeno lui.
1: No, ti dico, ha fatto una stagione pazzesca, importante. Ma
2: però
1: chi
2: Lecce,
1: ci dice che
2: tu,
1: poi Falcone, quando viene là, che si mette in porta con la maglia della Juve? Cioè, ragazzi, Di Gregorio visto nell'ultimo anno alla Juve non è lontanamente parente del Di Gregorio visto a Monza. Cioè, non è possibile che un portiere dimentica i movimenti, le cose, che si comincia a tuffare in maniera imbarazzata, è perché quella maglia pesa in maniera incredibile. Allora ti dico, intanto prendiamo De Gea, ok? Se non si può arrivare al Dibu Martinez, prendiamo De Gea. Poi dopo, per affiancargli un giovane, che sia Daffara, che sia Caprile, che sia quello che ti pare, comunque dei nomi così, c'è sempre tempo. Tanto di giovani ne usciranno altri, alcuni usciranno così all'improvviso come Motta nella Lazio, no? Per delle situazioni così. Però in questo momento la Juve, per me, viste le pressioni che avrà il prossimo portiere della Juve dopo quello che la Juve ha passato con Di Gregorio, il prossimo portiere deve essere una certezza. Arriva qua a Caprile, alla prima partita fa una papera come fece Buffon. Ragazzi, cioè,
2: Io
1: Buffon, Juve Chievo fece una papera pazzesca.
2: Lo ricordo.
1: dopo due giornate Buffon era ridiventato il miglior portiere al mondo. Ma perché? Perché Buffon aveva un carisma e una personalità assurda.
2: Però stiamo parlando di uno dei più forti portieri della storia.
1: È quello. Che succede invece quando invece un portiere che magari non ha... Ma a volte sono anche bravissimi, perché Edwin van der Sar, ragazzi, era un portiere fortissimo, però non aveva quella, quel carisma... Fai un errore, due errori, è una piazza che non ti perdona niente. All'improvviso io ricordo uno Juve Lazio 1-1 con un tiro da centrocampo di Veronne che Van der Sar parò di Bacher, che io dissi, ma che, cioè, se imbroglio in porta, se mi metti
2: pure
1: a calcio.
2: Tiro non parato a Salas, mi ricordo.
1: Sì, ma proprio imbarazzante, ragazzi, cioè, sì. Quindi che vuol dire? Oh, guarda che se, io ho visto alcuni reel quest'anno, se li metti in sequenza i gol presi da Di Gregorio in alcune circostanze tu dici proprio, ma come ha fatto? Ma come ha fatto a tuffarsi, capito, al contrario, sullo stesso palo, si è tuffato con l'altro piede, su un tiro ha preso gol usando la mano di richiamo e non quella che doveva, cioè proprio sembra proprio che l'hanno messo lì, che hanno espulso il portiere titolare, il difensore l'hanno messo in porta. Vuol dire che là un lato psicologico, in questo momento la Juve serve una certezza, ragazzi.
2: Quindi tu dici servono certezze, no, in diversi ruoli, tanto più in
1: tanto prendiamo De Gea,
2: in quello del,
1: e poi dopo vediamo
2: in quello del portiere, che è comunque estremamente delicato,
1: magari tipo Martinez, però come dice il nostro ascoltatore, intanto prendi De Gea,
2: quanto
1: poi
2: meno,
1: affiancagli un secondo che te pare, ma intanto prendi De Gea.
2: Sì. E staremo a vedere, dai, tra poco collegato con noi avremo il nostro amico Giocondo Martorelli, agente FIFA.
3: Fuori di Juve.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Allora, leggo una nota che non riguarda la Juventus, ma non riguarda proprio il calcio italiano, riguarda l'altro calcio. Pensa, Stefano, che il Real Madrid ha presentato una proposta da 150 milioni di euro all'Atletico Madrid per l'acquisto dei diritti sportivi di Joan Alvarez, ma il club dell'Atletico ha deciso di respingere l'offerta. Mamma mia, ragazzi, in un comunicato ufficiale il Real ha confermato la mossa dopo la riunione al proprio consiglio direttivo, sottolineando la volontà di provare a portare l'attaccante argentino a Madrid. È la promessa che aveva fatto Florentino Perez: se vengo eletto porterò un calciatore da 150 milioni. Pensavo tutti fosse Olisio o Olise che sia, invece sembra che sia questo. Cioè, ti rendi conto, stiamo proprio su un altro mondo, o no?
1: Loro quando fanno le corse presidenziali fanno sempre delle promesse, delle cose, tutto quanto. Detto ciò, poi alla fine, a parte che lui, Julian Alvarez, l'Atletico Madrid l'ha pagato tanto, cioè, lo ricordo, oltre i 100, quindi non, adesso vado a controllare adesso la cifra precisa. Poi comunque sia, spostarti da una parte all'altra della stessa città in un derby così focoso.
2: No, ma io sto pensando al di là di quello,
1: sì,
2: che
1: sì, certo.
2: Stiamo viaggiando su cifre clamorosamente disumane rispetto a quello che è il mercato possibile delle italiane. Ce lo facciamo dire anche dal nostro amico Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo.
6: Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
2: Non è che sei stato l'intermediario di questa offerta del Real Madrid da 150 milioni all'Atletico per Alvarez, no? Non c'entri nulla?
6: Avrei già preso l'aereo per andare in vacanza.
2: Ma magari portavi anche me, dai, cioè mi facevi offro anche a te. Allora, caro Giocondo, invece qui purtroppo siamo su dimensioni economico-finanziarie umanamente
6: umane.
2: Sostenibili, diciamo così. Allora, capitolo Juventus, come sta vedendo e come da insomma quello ci risulta indicazione di Spalletti, si stanno cercando dei profili, diciamo così, di una certa esperienza, che abbiano, oltre a un, diciamo, un livello tecnico importante, anche carattere. Per esempio, il primo nome che mi viene in mente, perché quello più caldo nelle ultime ore, addirittura lui ha detto che dovrà dire ai follower, dovrò annunciarvi una cosa molto importante, è quello di Sorloth. Sa che Vlahovic non ha rinnovato, e qui si stanno formando dei partiti dei tifosi, come al solito. No, no, ma più scarso, è scarso rispetto a Vlahovic, è meglio di Vlahovic. Dimmi un po' la tua, anche dal punto di vista dell'eventuale operazione, che forse sui 30-28, o con lo scambio con Nico Gonzalez, dimmi un po' la tua.
6: No, da un punto di vista tecnico è un giocatore che nell'Atletico spesso è stato più valutato per il subentro, poche volte, diciamo, cioè non era un titolare da questo punto di vista, però l'Atletico sappiamo che ha dei giocatori importantissimi, con tutto il rispetto della Juve, quindi, cioè, prima parlavi di Alvarez, quindi con tutto il rispetto è normale che poi puoi anche partire dalla panchina. È un giocatore di grande fisicità, sa stare bene dentro l'area di rigore, è uno che i suoi gol li sa fare, sicuramente da un punto di vista tecnico non è molto pulito,
2: esatto.
6: Non è un giocatore che può far giocare molto la squadra da quel punto di vista di qualità, però sono quegli attaccanti che nel nostro campionato soprattutto incominciano ad essere fondamentali, ecco. Ha esperienza sufficiente per poter indossare la maglia bianconera, e quindi, ripeto, sicuramente non è un fuoriclasse, ma è un giocatore di buon livello. Cioè, poi,
2: da Juve, comunque da Juve, no, giusto, giocando da Juve, giusto?
6: Certo, da una Juve.
2: Da questa di, Juve, certo.
6: Ecco, da questa Juve, diciamo così. Ecco.
1: Giocondo, buonasera, volevo chiederti se ritieni, no, tu dall'alto della tua esperienza, che ad esempio un'operazione di questa portata della Juventus con Sorloth vada chiusa rapidamente adesso, prima che inizi il mondiale, perché poi il giocatore magari facendo delle buone prestazioni potrebbe schizzare il valore, o uno dici magari aspettiamo, magari non gioca titolare con la Norvegia riusciamo a ottenere un prezzo inferiore, cioè qual è secondo te il tempo giusto per un'operazione di questo tipo?
6: Allora, se avesse 22-23 anni sono d'accordo con te su questa analisi, no? Sai, giocatori giovani che ancora delle volte non capisci nemmeno il loro reale valore, ci può stare, no? Ma un ragazzo che oramai ha già 30 anni, il grosso l'ha già dato, è fatto, non è che se fa due gol in più può mutare le sue qualità o la sua credibilità in maniera così esponenziale, sinceramente. Ecco, quindi non penso che le prestazioni poi eventuali del mondiale, per quanto possano essere importanti, possano far crescere il suo valore. Il suo valore, secondo me, può rimanere inalterato da quel punto di vista, per i motivi che ti ho detto, cioè per età, per esperienza, per quello che hai già fatto, quindi non credo, ecco. Secondo me le parti allungheranno probabilmente la trattativa, perché come avete sottolineato all'inizio la richiesta è abbastanza alta, e quindi cercare di far rientrare nella trattativa Nico Gonzalez sicuramente può agevolare questa trattativa alla Juve, naturalmente, perché poi giocatore che tu non intendi più confermare nella tua rosa e hanno degli ingaggi molto alti e hanno poi sono stati costi anche eccessivi, trovare poi una sistemazione non è mai facile, quindi avere la possibilità di poter in qualche modo e cercare di fare una contropartita con un giocatore che a te interessa, probabilmente ci vorrà un po' di tempo in più, ecco.
2: Esatto. Capitolo portiere, altro, diciamo così, ruolo molto caldo, perché Di Gregorio sicuramente andrà via, ci sono diversi nomi anche qui, no? C'è Martinez della Aston Villa come possibile opzione, ma l'ingaggio è elevato, e poi si sta facendo strada anche Vicario, anche qui si dice, ma sarebbe opportuno prendere un calciatore peraltro campione del mondo in carica, ricordiamolo, Martinez con l'Argentina farà ovviamente mondiali,
6: non più giovanissimo. giovanissimo,
2: non più, esattamente, non più giovanissimo, oppure vicario, stagione deludente, deludente come tutto il Tottenham, del resto, che potrebbe essere un'opzione a un italiano, eccetera. Anche qui, secondo te, quale linea dovrebbe scegliere la Juventus? Cioè, se dipendesse da te.
6: È difficile, cioè, se vuoi andare sul sicuro vai su Martinez, su quello non c'è dubbio, sicuramente molta più personalità e più pronto a indossare una maglia gloriosa come quella della Juve, e probabilmente vicario, se c'è qualcosa in cui pecca probabilmente è la personalità, è il momento difficile, come è successo un po' a Tottenham, di fronte alle difficoltà bisogna essere forti nel reagire, quindi probabilmente Martinez da questo punto di vista ti garantirebbe maggiore sicurezza.
2: Vai Stefano.
1: Se dovessi scegliere un colpo immediato da parte della Juventus per tranquillizzare l'ambiente, tra la necessità, ecco, dell'attacco, del portiere, del regista, tra quelli che sono, diciamo, in questo momento le priorità, dall'atto della tua esperienza.
6: Ma io farei tre colpi se fossi
1: certo,
6: Olise e Alvarez.
1: Così è facile, così è facile. Così è facile.
6: No, vabbè, era una battuta.
1: No, però un colpo che dici almeno calmo la piazza, calmo il dissenso della piazza con un colpo per far capire che la Juve di Spalletti ha le idee chiare. Da dove ripartiresti, magari, e con un nome chiaramente fattibile per l'attuale Juventus, anche lì all'economico.
6: No, ma io ho fatto questa battuta per estremizzare, certo, per farti capire quanto è difficile poi fare nomi, perché dipende dalla disponibilità e dalle casse della Juve che intende mettere su un determinato giocatore, su un determinato ruolo. Quindi hai dei parametri, dei paletti che sono indiscutibili da quel punto di vista. Quindi fare questo tipo di valutazione non è complicato di più. Quindi, onestamente, non mi ci addentro nemmeno, ecco. È normale che quei calciatori che ho menzionato sono coloro i quali potrebbero attutire tutti i dissapori, tutti i mal di pancia di tutti i tifosi di ogni squadra. Quindi, però sappiamo che sono giocatori obiettivamente irraggiungibili, soprattutto in questo momento. Però io mi auguro e spero che la Juve non commetta più errori di valutazioni con gli acquisti, con gli algoritmi o cose di questo genere, ma possa andare a prendere dei giocatori importanti, fondamentali per quello che è anche il gioco e le qualità e le tattiche di Spalletti, quello sì.
2: Così come Giocondo, sai benissimo, in virtù proprio a causa direi, del fair play finanziario, delle esigenze economiche finanziarie, appunto, la Juve è costretta a cedere a un paio di top, chiamiamoli così, comunque per la Juve sono dei top. Il primo indiziato è Bremer, che peraltro ha una clausola rescissoria valida per l'estero di 58 milioni che scade il 10 agosto, scatta il 1 luglio e finisce il 10 agosto. E l'altro potrebbe essere Cambiaso. Secondo te alla fine saranno ceduti entrambi, uno dei due? Chi, a tuo avviso?
6: Secondo me tutti e due possono essere ceduti. Non penso che Spalletti sia molto contento di Cambiaso. Bremer probabilmente tutti si aspettavano qualcosa in più, i vari infortuni lo hanno molto penalizzato e quindi probabilmente non c'è così tanta fiducia nel poter ricominciare da lui, e quindi di fronte ad un'offerta economica importante sono due giocatori che sono destinati a far entrare nelle casse della Juve un sostanziale numero di euro per poter poi reinvestire.
2: Sì. Vai Stefano, poi lo salutiamo.
1: Giocando tra tutti i nomi che sono circolati in questi periodi, quale secondo te potrebbe essere fattibile per la Juventus proprio concretamente a breve tempo? Cioè, se dovessi scommettere su un'operazione chiusa dalla Juventus prima che inizi il mondiale, no? Quindi proprio nei prossimi giorni o comunque entro giugno.
6: Ma io penso che la trattativa con Charlotte con l'Atletico Madrid è ben avviata, e quindi io penso che forse sarà il vero primo acquisto della Juve, un attaccante che possa così andare a sostituire un altro giocatore importante che è andato via, Vlahovic, dove purtroppo l'anno scorso dei due arrivati abbiamo visto quale negatività hanno apportato. Quindi io penso che il primo degli acquisti possa essere lui, ecco.
2: Staremo a vedere. Domanda secca, un sì o no: ti sta piacendo oppure credi che possa migliorare, diciamo così, dal punto di vista del modus operandi come lì, e quindi andare d'accordo con Spalletti?
6: No, è ancora presto, non è cambiato niente rispetto all'anno scorso. Abbiamo detto, ancora non ha fatto un acquisto, non ha fatto una cessione, quindi aspettiamo nel dare le valutazioni, non si possono dare prima. Bisogna essere sempre molto corretti, stimare anche e avere rispetto di chi sta operando. Quando il mercato sarà alla conclusione, ognuno di noi farà le sue valutazioni e dirà se è una strategia giusta, se gli acquisti sono stati, uno li considera importanti per la Juve o meno, ma ora non ci sono elementi per dare nessun tipo di giudizio.
2: Però la convivenza con Spalletti è a rischio, secondo te?
6: Ma questo sono sempre poi i risultati che determinano i grandi amori, no? O il contrario. Quindi ripeto, aspettiamo come va l'evolversi della campagna a trasferimenti, e poi sicuramente gli stessi poi troveranno o un'intesa per proseguire, oppure dall'inizio nasceranno delle incomprensioni.
2: Staremo a vedere. Grazie mille Giocondo, grazie, buona serata.
6: Ciao, buon lavoro, buona
1: serata.
6: Ciao.
2: Grazie. Giocondo mi piace perché con molta nonchalance dice quello che pensa. Stefano è decisivo, senza se e senza ma.
1: Volevo solo dire che Alvarez era stato pagato 75, ho visto. Quindi l'offerta dall'Atletico doppio, Madrid. Quindi l'offerta del Real Madrid sarebbe il doppio all'Atletico Madrid.
2: Mamma mia, ragazzi. Ciao Quintiliano e Stefano, scordiamoci il Dibu Martinez, perché la Juve non fa acquisti selezionando calciatori in base a cosa serve, oppure secondo risultato, costi, convenienza, qualità. La Juve compra solo chi costa meno a prescindere: portiere meno costoso, difensore meno costoso, centrocampista meno costoso e attaccante meno costoso, senza un vero lavoro di ricerca. Sasha, lo vedo molto, molto fiducioso. Sasha, beh, in realtà Sasha, il discorso io adesso capisco, è anche, diciamo così, la negatività, il pessimismo, la poca fiducia. Però la Juve deve, lo stiamo dicendo, per forza coniugare, ma questo già da tempi di Giuntoli, vi ricordate, no? Bisogna coniugare sostenibilità e competitività, che secondo me è la missione più difficile. È pur vero che se andiamo a vedere gli ultimi due mercati, parliamo di quelli estivi che sono quelli più, diciamo, importanti, anche se Vlahovic fu preso a gennaio 2022, quindi è relativo anche questo discorso, però prendendo gli ultimi due mercati estivi, uno targato giunto, l'altro targato come lì, alla fine sono stati spesi tanti soldi, purtroppo male, perché i cacciatori che avrebbero dovuto far fare il salto di qualità alla squadra sono risultati tutti dei flop, tutti dei flop. Stefano, ti faccio una domanda provocatoria, però devi rispondere onestamente.
1: Sì,
2: di la verità, stai rivalutando Giuntoli rispetto a come lì?
1: Ma dal primo giorno che è arrivato Comolli,
2: addirittura.
1: Beh, è giunto in altro livello rispetto a Comolli. Ha sbagliato.
2: No, lascia perdere un altro livello rispetto al lavoro.
1: Non scherziamo, almeno qualcosa va azzeccato. Poi giunto ha sbagliato in un altro modo. Giuntoli ha sbagliato perché ha voluto comunque arrivare e comandare, diciamo, qui dico, Giuntoli fosse arrivato e avesse scelto Conte, la Juve già sarebbe tornata a vincere lo scudetto. Vabbè, questo chiudiamola sta parentesi qua, se no altrimenti dopo diciamo Conte. La Juve, se Giuntoli avesse preso l'accoppiata Giuntoli Conte, la Juve o l'anno scorso o quest'anno avrebbe vinto lo scudetto. Però la chiudiamo qua. Però comunque su 10-15 acquisti, comunque alla fine Kalulu, Conceição, Thuram, cioè nel senso qualcuno è poi
2: Kalulu, numero
1: però
2: uno.
1: Se poi contestiamo, io che cosa contesto a Giuntoli, se proprio devo dire la cosa di essere arrivato e di aver tolto l'esperienza dallo spogliatoio immediatamente, cioè tu Szczęsny,
2: aspetta,
1: Danilo, questi qua tutti li tieni tutti,
2: in alcuni casi ascoltando anche Motta, che cosa ancora più grave,
1: certo, quindi
2: tipo Danilo,
1: quindi tu alla fine ti tieni Szczęsny, ti tieni Danilo, riparti, fai capire a chi è i nuovi acquisti che cos'è la Juve, hai un capitano vero, con tutto il rispetto per Locatelli, ma Danilo è un capitano vero, è uno che ha giocato nel Real Madrid, nel Brasile, nel Manchester City. Cioè perché questa
2: lo stesso Szczęsny è di un altro livello,
1: è un altro livello. Perché questa è la prima volta in cui nella storia della Juve diventa capitano uno che era panchinaro nella Juve.
2: Sì, ma non c'è, al di là di questo, Stefano, non c'è proprio un leader, questa è la cosa più
1: e
2: grave.
1: E quindi cioè, Danilo è un leader, tanto è vero che sarà ancora, cioè,
2: se, anche vinto.
1: L'ipotetica difesa del Brasile di Ancelotti ai mondiali è Danilo, Bremer, Alexandro.
2: Mamma mia,
1: più no, Marquinhos, cioè praticamente la difesa della Juve è più Marquinhos.
2: Che era della Roma, sì, esatto.
1: Ragazzi, su.
2: Vai Fede. Che mai ricordato.
7: Ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Allora, ciao. Emiliano Martinez e Sorloth, due belle idee. Soprattutto Emiliano Martinez è anche un uomo spogliatoio, un leader, va benissimo. Bene, per incominciare, ma non basta. Quello che serve alla Juve più di tutti in questo momento è un regista. Uno che sappia creare gioco, con i piedi buoni e col cervello fino. Dai tempi di Pjanic che non abbiamo più nessuno. E non a caso, dai tempi di Pjanic che non vinciamo più lo scudetto. Quindi quello è il rinforzo più importante della squadra. Poi, ben venga il portiere, perché quest'anno insomma,
2: ci vuole,
7: siamo capiti. Ben venga il centravanti, perché per lo stesso motivo ci siamo capiti. Ben venga, speriamo, un terzino sinistro, ma il regista è fondamentale. Ciao a tutti e buona serata.
2: Grazie, ci siamo capiti comunque. Siamo dai, capiti, l'importante siamo... è quello, no, ha ragione il regista.
1: L'importante
2: però...
1: è che si capiscano
2: anche gli altri comunque. Allora, ha parlato Sergio Conceição, che è il papà di Francisco, che è anche il nome del cane di Stefano Di Schedi, che ogni venerdì, quando non è d'accordo, abbaia.
1: Abbaia, Cico.
2: Allora, Sergio Conceição è tornato a parlare della sua carriera, ma anche di altro, cioè del figlio, a CNN Portugal. Portogallo, vediamo un po', sul suo futuro ha svelato retroscena. Prima l'esperienza dell'Al-Ittihad, ho ricevuto una proposta per una nazionale che parteciperà al mondiale del Belgio. Infine, un passaggio sulla famiglia: sono orgoglioso del percorso di mio figlio Francisco. Secondo me, ti posso dire, Stefano, lo sai che secondo me lui sta incidendo sul fatto di restare alla Juventus, non perché il figlio voglia andare via, però siccome si era parlato, ricorderai, qualche settimana fa della possibilità, anzi no, della possibilità, il Liverpool lo vorrebbe o l'avrebbe voluto, io ho l'impressione che il papà, ma già lo disse in un'intervista, gli ha detto resta alla Juventus, non so cosa ne pensi.
1: Ma no, io credo che ci sia una crescita importante, sono contento anche del fatto che il papà veda questa crescita. Ovviamente c'è un lato affettivo, però cioè, nel senso, è evidente. Io in questo mondiale, ritorniamo al discorso che facevamo prima per Sorloth, ho un po' paura, cioè paura, poi alla fine nella Juve abbiamo detto non c'è nessuno incedibile, ho un po' paura che quei pochi che stanno là magari si mettano in mostra, e in particolare dico Yıldız e Conceição, e poi possano diventare uomini mercato.
2: Però Stefano, ti posso dire, hai nominato due che secondo me fondamentalmente non hanno bisogno di mettersi in mostra. Cioè se un top vuole Yıldız già adesso lo considera,
1: sì,
2: no?
1: Penso, vero, però se fai un mondiale da assoluto protagonista, la tua valutazione cambia da così a così, perché là dicono pure con la nazionale, con le cose, quindi sanno tutti che fino a un certo cosa sei importante in una squadra, però se poi diventi determinante diventi un uomo, anche perché come diceva giustamente Giocondo magari prima in precedenza, stiamo parlando di giocatori che hanno 21, 23,
2: sì.
1: Quindi cioè, non stiamo parlando che fa un mondiale da protagonista Casemiro, che dice a 36 anni, dice vabbè, al massimo strappa un grande contratto per fine carriera, però il senso è, se Neymar riesce a recuperare in tempo e fa un mondiale da protagonista, non è che dici vado a prendere adesso tutti su Neymar a 40 anni, ormai la carriera l'ha fatta.
2: È chiaro,
1: invece se esplode uno di questi, dico Yıldız, Arda Güler e tutta questa generazione di questa età, all'improvviso ragazzi, sì è vero che sono uomini importanti, però poi diventano delle volontà incredibili, no?
2: Ma lo sai quanti nazionali ha la Juventus?
1: 6
2: barra 7 mi sembra.
1: Sì, 6, perché vabbè,
2: credo che sia un record negativo, sì, record della negativo. Storia.
1: Ne aveva 7, c'è da dire ne aveva 7, però poi Olme si è fatto male, è stato rimandato a casa.
2: Ah, esatto, sì, per era Olme.
1: Ne ha 6 e chiaramente potrebbe essere 7. se viene chiusa l'operazione Sorlot prima del mondiale, però veramente vabbè,
2: però
1: alla fine si contano veramente, cioè, alla fine, tra l'altro, un paio invece, per un paio scatta il discorso contrario, no? Cito ad esempio David e Coppa Miners, invece ci auguriamo che David faccia 5 gol nel girone eliminato col Canada, sfruttando il fatto che giochi in
2: casa,
1: e magari
2: si alzi
1: il prezzo, e Coppa Miners che rilanci la sua immagine con un'Olanda con prestazioni strepitose, su alcuni veramente speriamo invece il contrario, cioè che proprio possano mettersi in mostra per dire adesso li vendiamo adesso prima che proprio il valore si azzera.
2: Anche se la vedo un po' dura, Opendano non partecipa perché
1: Opendano non è stato convocato.
2: Ma il Belgio, non è stato convocato, è vero. Mamma mia, ragazzi, abbiamo preso uno che non è nemmeno in nazionale. Ma avere 44 milioni,
1: i sei della Juventus sono Ildiz, con Sesao,
2: Bremer,
1: Coppa Miners, David. E aspetta, il sesto. Adesso ci vediamo.
2: Ildiz, l'hai detto?
1: No, Ildiz ho detto prima insieme a Cossesao, l'abbiamo detto. Vabbè, adesso vai avanti, adesso te lo dico. No, c'è un sesto, te lo dico chi è.
2: Non lo so.
1: McKennie con con l'America.
2: Esatto,
1: McKennie, ecco.
2: Esatto, avevamo dimenticato McDonald's.
1: Avevamo il padrone di casa poi,
2: esattamente.
1: McKennie,
2: allora siamo giunti al break, quindi state con noi, a tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
8: Monsanto? Ma a me Sorlot piace. È un giocatore di quelli che mi piace. Di tempra, mi piace. Però non diciamo che i nomi non sono gli stessi. Ragazzi miei, i nomi che escono fuori sono sempre gli stessi da 3-4 sessioni di mercato. Che sì, Colomani, cioè non si esce da lì. Non c'è un centrocampista che fa girare la squadra sconosciuto che la Juve può andare a prendere. Guarda, non voglio neanche che me lo dicano. Vanno, lo comprano e lo presentano. Perché sennò sono sempre quelli i nomi. Cioè, lo posso fare anch'io il mercato della Juve così. Ciao da Santo.
9: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Allora, guardate un po' cosa sto pensando io. Al di là che la Juve sta trattando di sì, Potiere, il centravanti dell'Atletico Madrid, guardate cosa ho pensato. Ma visto che ci vuole carattere alla Juve, ma perché non fa un contratto di un anno a Modric, che è in uscita da Milan, e De Bruyne del Napoli? E io, se fosse Spalletti, li porterei a Torino. Poi incomincerei a comprare chi devo comprare. E poi vi dirò una cosa: se ci sarebbe una bella cifra per Ildiz, io la venderei e andrei su Osimhen. E al posto di Ildiz prenderei Brahim Diaz. Ecco qua, e avrei risolto il problema là davanti. Cosa ne pensate? Ciao!
10: Ciao ragazzi, sono Paolo da Ferrara. Io ho sentito tutto il giorno che vi ascolto i vari opinionisti, i vari nostri, diciamo, conduttori, da direttore, eccetera, eccetera. Tutti hanno una propria idea. Io, finché non vedo firme, ragazzi, non mi sento sicuro, perché non mi fido nella maniera più assoluta del signor Comolli. Guarda, non ce la farete mai a convincermi io di quel personaggio lì. Non riesco a farmene una ragione.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Caro Federico Rossi, allora, oggi ho fatto un pezzo su un podcast su Kalulu, Stefano, sai, perché la Juventus giustamente al di là di quello che si dice, sono tutti cedibili, tranne il Diz, se, da quello che ho capito, e giustamente aggiungo io, anche Kalulu è uno di quelli che vuole blindare la Juve. Scadenza contratto 2029, gli proporrà fino al 2030, e da 2,5 a 3,5 si può dire che uno dei migliori acquisti degli ultimi anni, forse Lumbo, secondo me è uno dei migliori.
1: Sì, sì, rapporto
2: considerando prezzo,
1: sì,
2: rendimento.
1: Sì, rapporto qualità, prezzo, rendimento, ma soprattutto anche è stato, cioè lui è stato una scommessa vinta, anche perché da un punto di vista
2: scartato dal Milan, dai, sì, diciamola tutta.
1: Sì, scartato dal Milan perché aveva avuto dei problemi fisici, quindi diciamo che però... su quel lato è stata una scommessa vinta. Tante volte quando prendi un giocatore infortunato poi dici ti pareva che non lo prendevi così, però... invece la Juve l'ha proprio recuperato anche a livello fisico, tant'è vero che poi è stato quello più presente,
2: no,
1: in campo.
2: Lo dico, perché volete andate ad ascoltare su Bianconera News il podcast, di tutte le 50 partite ne ha saltato solo una per squalifica ingiusta, certo. Se no Stefano, non solo tutte, ma dal primo minuto non è mai uscito, se non quella contro l'Inter per l'espulsione, e saltata quella dopo contro, certo, il Como per l'espulsione stessa, le ha giocate tutte, tutti i minuti. Guarda che ecco perché ti dico che il Milan è un fallimento questo, perché giustamente tu dici sai, ha avuto un infortunio eccetera, l'ha dato via magari credendo che fosse a rischio la sua tenuta fisica, invece anche sotto quell'aspetto è stato determinante. Vai Fede.
11: Sono Paolo da Ferrara, ciao zio Quinti, un saluto signor Discreti.
2: Signor Discreti
11: ha ragione,
1: buonasera.
11: Ivo Martinez non arriverà, io non mi voglio fare tante illusioni, forse non arriverà neanche solo, si parla di interessamento, no, del Milan e di mezza Premier League, ha dei costi che noi non ci possiamo neanche minimamente avvicinare, perché i nostri eroi hanno pensato bene di arrivare sesti quest'anno, quindi si parla di Jackson, una riserva del, credo che sia del Bayern di Monaco, si parla di Gabriel Jesus, gente che riserve. Io ribadisco il mio concetto, scusa del sospiro, ma io di Comolli non mi fido assolutamente, prevedo che un'incazzatura gigante del mister la prevedo fra un paio di settimane e tre al massimo, speriamo
2: addirittura
11: bene.
2: No, grazie a te Paolo. Allora io intanto volevo dire una cosa, purtroppo ho in mente un post sulla mediocrità e purtroppo anche nel nostro lavoro, io sto leggendo, a qualche amico gli ho detto lasciate perdere, addirittura in un profilo che mi hanno girato, io non seguo alcuni profili, Chiellini si è dimesso, ma sono state respinte le dimissioni nei giorni scorsi, ma ragazzi, ma non è vero nulla, attenzione a dare retta e seguito ad alcuni profili che lo sapete benissimo, vogliono i click, vogliono i like, lo diceva prima Stefano, ora praticamente devi fare per prendere i like, diciamo il giornalismo vero sta un po' venendo meno perché tutto sui social, però attenzione perché alcune cose sono, cioè, delicate, ma poi io sto notando proprio una mediocrità in generale, mettiamolo così, parlavamo anche prima di scuola, e quindi attenzione a non dare seguito ad alcuni personaggi che vogliono soltanto i famosi clickbait. Allora, ciao Quintiliano e Stefano, Marco da Borgo Filadelfia, considerazione, sono tra quelli che hanno gioito a Koopmeiners, che ritenevo un duro, diciamo che tutti quanti pensavamo era uno dei migliori in quel periodo, Openda, David anche in parte, Di Gregorio, Cabal e Zegrova. Io Openda non lo conoscevo, David a sprazzi, Cabal l'avevo visto, in effetti non era andato male al Verona, Zegrova però c'era quel discorso del fisico che poi da noi si sono rivelati nulli. Mi chiedo anche perché non è che Malen, per dire, che ora invidio tanto, da noi sarebbe, si sarebbe perso anche lui, inglobato dalla negatività Juve. Spero davvero che si spezzi in qualche modo questo circolo vizioso. Serve un leader vero e un capitano caratterialmente credibile. Ciao da Marco. Stefano, che dici? È la negatività Juve? Non credo, dai.
1: Non è quella assolutamente, a volte ci sono dei passaggi, delle situazioni. Io credo che semplicemente sia che la Juventus non è gestita da una dirigenza di livello e quindi come il Milan te lo dimostra.
2: Beh, il Milan sta peggio della Juve. Quindi, non, a caso, deve, non a caso tutti,
1: il Milan ha vinto lo scudetto nel momento che c'era Paolo Maldini, quindi non è un caso, ragazzi, nel calcio non si improvvisa
2: Massara,
1: nulla, non si improvvisa nulla, cioè nel calcio non si improvvisa nulla, quando c'è una dirigenza forte si sopravvive a tutte le cose, alle situazioni, si possono fare anche delle scelte, come faccio esempio, come ha fatto l'Inter quest'anno, di passare da Inzaghi dopo una disfatta come quella, cioè, a Chivu, 8 presenze in Serie A, cioè uno nuovo praticamente in Serie A, lo metti là
2: dopo aver seguito Fabregas.
1: Dopo Fabregas, dopo aver preso Fabregas,
2: è una seconda scelta,
1: No, una terza, perché avevano contattato pure Vieira, che alla fine però stava ancora sotto contatto. Quindi dopo quello, cioè, ti puoi permettere quello, tant'è vero che Civul recentemente che cosa ha detto quando ha parlato? Ha detto: c'è stato un momento in cui ho avuto paura di essere esonerato, no? Perché quando lui era partito alla terza giornata, praticamente l'Inter aveva perso in casa con l'Udinese, se ricorderete, e poi ha perso con la Juve 4-3, la Juve di Tudor. Quindi Civo era partito 3 partite e 2 sconfitte, e già si cominciava a storci il naso. Se non ci fosse stata una dirigenza forte alle spalle, lì probabilmente si sfaldava tutto quanto, e quindi Civo saltava come il Motta di turno. Quindi prima di tutto la Juve serve una dirigenza forte, serve gente di campo, serve gente importante. Quindi questo è il discorso, cioè quando tu hai queste persone, quando tu hai Sartori, quando tu hai gente che comunque sia, cioè alla fine ricostruisci, puoi anche andare male un anno, puoi anche subire delle situazioni, ma poi quando hai gente importante tu ricostruisci. Il problema è quando cominci ad alternare figure che non si sa chi sono, come le messe, le alterni, quello lo sposti, lo metti sopra, quello arriva come direttore generale, poi lo diventa amministratore delegato, l'affianca un uomo di campo modesto che non sai che cos'è, poi all'improvviso arriva Ottolini, che comunque sia non è che ha queste esperienze. Chiellini, chiaro, è una bandiera della Juve, ma comunque sia è anche lui un neofito del settore, cioè in questa. Quindi alla fine, ragazzi, la Juve è gestita in questo momento da una dirigenza che non è all'altezza, è da Europa League la dirigenza a dir tanto, e quindi la Juve rispecchia quel valore. Questa è la realtà.
2: Allora, non so se voi stiate seguendo, tra l'altro non ce ne stiamo accorgendo, ma tra poco inizieranno i mondiali, non c'è l'Italia, vabbè, quello che sta accadendo ai vari calciatori, allenatori, dirigenti, insomma alle squadre, alle nazionali, rispetto ai controlli per entrare negli Stati Uniti. Cannavaro gli hanno tolto di tutto, forse perché ha giocato con la Juventus, non lo so, trovare qualcosa, faccio una battuta ovviamente. Ha parlato l'arbitro Somal Artan: sono davvero molto deluso, sono semplicemente un arbitro che sta cercando di realizzare il suo sogno, che è quello più grande della mia vita, partecipare al mondiale. Avevo i documenti giusti e tutto il resto a posto, avevo il visto giusto, ma credo che abbiano un problema con il mio paese. Somalo, così in un'intervista al New York Times l'arbitro, appunto somalo, Omar Artan, premiato lo scorso anno dalla CAF come miglior in tutta l'Africa, ha parlato per la prima volta dell'ingresso negli Stati Uniti. Il fischietto ha raccontato di essere stato interrogato di una piccola stanza per tutta la notte, per circa 11 ore, ragazzi, prima di essere portato in una cella di detenzione separata, dove è rimasto trattenuto per diverse ore prima di essere imbarcato su un volo di ritorno per Istanbul, dove si trova attualmente. Cioè, vi rendete conto, Stefano? L'hanno rimandato via. Era tutto regolare. Qui stiamo fuori proprio da ogni sacramento. Vai,
1: sì,
2: vai.
1: Sì, leggevo addirittura i cani no, antidroga, vabbè, su De Bruyne, quindi di tutto proprio.
2: Mamma mia, vai, Fede.
12: Ciao Quintiliano, ciao Stefano, Gabriele.
2: Ciao.
12: Visto che parlate di Sorloth, la premessa d'obbligo è che comunque tra presenze e gol alla stessa media, virgola più, virgola meno di Vlahovic.
2: L'ho detto ieri. Sì.
12: E quindi stiamo andando a cercare un Vlahovic che costi un po' di meno, probabilmente. Ma detto questo, oggi ho chiesto aiuto a un po' di fratelli bianconeri per sapere quanti gol ha fatto di testa Sorloth, che non è riuscito a trovare il dato. Sorloth ha fatto 32 gol di testa, 27 di sinistro e 9 di destro, quindi 32 gol di testa. Ora, chi crossa per Sorloth? Il Diz? L'inutile Conceição, che manda sempre le palle oltre il secondo palo? Cioè, chi crosserà per questo ragazzone di 1,95 m? Ciao.
2: Allora, tanto bentornato Gabriele, che quando c'è Stefano scrive o manda messaggi, quando sono da solo io no, un sacco di tempo.
1: Che mi vogliono bene, sono tanti che mi vogliono bene.
2: A parte questo, però è una bella domanda questa, Stefano. Oggettivamente la Juventus non fa cross per colpitore di testa, questo bisogna dirlo.
1: Ma intanto ovviamente non sono d'accordo sulla valutazione di Conceição, però c'è da dire una cosa, che ad esempio nella Juve crossa molto bene Kalulu da destra, abbiamo visto quest'anno spesso toccando. Secondo poi che crossavi a fare quando avevi David e Openda? Che crossavi a
2: fare? Openda ha giocato poco, anche quando c'era David non era mai dentro l'area,
1: perché cos'è a fare? Vlahović c'è stato davvero poco, che comunque sia magari si può ipotizzare che con un Vlahović tutta la stagione sarebbe cambiata.
2: Però
1: anche
2: non,
1: la modalità,
2: non abbiamo questi crossatori, Stefano.
1: No,
2: questo è vero,
1: no, io non credo che se tu a Conceição o a Yıldız gli dici guarda mettete più cross a mezza altezza, non credo che non hanno i mezzi tecnici per farlo. Oppure quando vengono le sovrapposizioni dalle fasce e arriva Kalulu da dietro cambiato e dice guarda invece di rientrare, di passarla dietro, di tenerla bassa, crossate più palle nel mezzo. È chiaro che se tu davanti hai il bomber, se hai Oliver Bierhoff e tu dici oh ragazzi buttate la palla in mezzo, quello di testa la spizza e la mette dentro, è ovvio che se tu hai David che di testa non ne spizzava uno e quando gliela passava al massimo faceva lo stop di petto per ritarla indietro, ragazzi a quel punto ci prova a entrare dentro in aria. Quindi vediamo,
2: però,
1: anche
2: vediamo.
1: Con un giocatore differente secondo me tutti cambiano la modalità di attacco.
2: Sorloth è un acquisto intelligente, ci dice Marco da Benevento. Ma anche secondo me, guardate che vi dico, finalmente una buona notizia, non si può rischiare la vita per una partita di calcio. Speriamo che qualcuno ci spieghi cos'è accaduto quella sera. Buonasera, bene di sera, grazie, un abbraccio da Terry, che si riferisce al tifoso della Juventus. Lo sapete, è uscito, ha anche parlato, non si ricorda nulla, ha detto mi hanno detto che la Juventus non si è qualificata per la Champions League eccetera eccetera. Quindi pensate, adesso vediamo le indagini, speriamo che un caso in Italia lo risolvano, un caso di giustizia, uno almeno. Vai Fede.
13: Allora io ciao Alessia Cide Vecchia, salve a tutti.
2: Ciao.
13: Io non sarei così tranquillo dello scambio, dell'acquisto comunque de Sorloth, ma semplicemente ragazzi, perché non è una questione da avere o non avere l'anello al naso, è che chi vende e compra, signori, viaggia anche su dinamiche esterne che danno il valore e la capacità di forza nella trattativa. Perciò l'Atletico Madrid non è che senza Nico Gonzalez non si può iscrivere al campionato o trovare un altro giocatore come lui, come si può permettere tranquillamente di acquistarcelo se ci sta bene, mentre noi abbiamo bisogno di quei soldi. Perciò alla fine, signori, io credo che faranno fatica a schiodarsi dai 40 milioni, ce lo faranno su da tutto.
2: Ma no,
13: poi come diceva una volta un bravo direttore sportivo, quando le trattative vanno alle lunghe è perché non si devono chiudere. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti, fino alla fine.
2: No, a parte Stefano, dopo questa lezione che ci ha dato di calcio mercato, a me, a Stefano, ma non so se ti riferissi a noi. Intanto secondo me 40 milioni non li possono chiedere, carità. Ma che stai scherzando? E poi hai ragione, io sono d'accordo con Stefano, invece con Stefano lui, non Stefano tu. Cioè, io capisco tutto, l'esigenza non è che però proprio la Juventus non avrà una dirigenza super super esperta, non sarà organizzata, ma l'anello al naso no, ma 40 milioni no, cioè c'è la possibilità.
1: Mi tengo Nico Gonzalez, mi tengo.
2: A quel punto sì, e prendo un altro attaccante, però cioè, c'è un limite a tutto. Io capisco cosa dice il nostro amico. Sicuramente l'Atletico Madrid ha più forza contrattuale rispetto alla Juventus,
1: sì,
2: però è pure vero che forse vuole venderlo anche l'Atletico Madrid, Sorloth o no? Credo, io la
1: non
2: vedo
1: credo
2: così.
1: Che abbiano tutta questa necessità,
2: no,
1: di vendere.
2: Però cioè, non è che si può far prendere dal collo anche adesso su Sorloth, che ha 30 anni e che comunque è una riserva. 40 milioni mi sembrano oggettivamente troppi, dai, su. Buonasera, scusate se mi intrometto. Vai. Ma Pellegrino del Parma proprio no, grazie, siete molto professionali e uguali, non lo so, ha scritto Salins, non si capisce nulla. Comunque, grazie. Educati e professionali, l'ha scritto dopo sopra.
1: Okay.
2: Gli era partito qualche
1: era un
2: tasto.
1: Insulto per Federico Rossi.
2: Per Federico, Pellegrino a me piace, Stefano. Ma quanto nel caso,
1: ma
2: può,
1: il discorso
2: come secondo attaccante,
1: Pellegrino sì, è buono, non può essere attaccante titolare nella Juve o comunque di partenza. Non può, Il problema è sempre lo stesso, se torniamo poi a questo discorso. Cioè, tu vai adesso al Parma e dici: quanto vuoi per Pellegrino? Ti spara comunque, Pellegrino è giovane, quindi ti spara 25-30 milioni. Questo genere di giocatori lo devi prendere a un certo punto, lo devi prendere prima. E non lo so, la Juve ha bisogno in questo momento di prendere un paio di certezze, quindi probabilmente i nomi di Sorloth e Colomani, che non sono due nomi che ti cambia, però sono comunque dei giocatori esperti, abituati al calcio internazionale, che hanno già frequentato il calcio che conta.
2: Vabbè, a certi livelli ci hanno giocato,
1: quindi a certi livelli ci giocano.
2: Colomani a me non fa impazzire,
1: nessuno,
2: dico la verità,
1: nessuno dei due fa impazzire a me,
2: però cioè,
1: nessuno dei due,
2: potrei...
1: nessuno due dice so. Ah, la Juve l'anno prossimo avrà l'attacco Sorloth Colomani, non è, dici ah, ti dico okay.
2: Ma le alter... io, ecco,
1: meglio di David Openda, ti dico ok.
2: Vabbè, grazie, anche io e te siamo meglio di David Openda, cioè...
1: Su Vicario, tu adesso hai citato il nome di Vicario e
2: prima,
1: mi...
2: sì.
1: E mi rifaccio a quello che ha detto Giocondo Martorella prima, quando è intervenuto, ha detto Vicario ha, sub, ha,

0: Il Dibu Martinez sarebbe proprio quello che mi darebbe più tranquillità assoluta, ma De Gea è un nome che non mi dispiacerebbe proprio.
1: Allora, Vittorio, ti rispondo subito, no? Perché ci scrive, come al solito si guarda i nomi, che tristezza, non c'è proprio un'idea nuova, Icardi, ma... Allora Vittorio, io non so se tu conosca la situazione attuale della Juventus, che purtroppo, sottolineo purtroppo, non può permettersi Haaland, non può permettersi Osimhen, perché io sono il primo a dire magari Osimhen lo prenderei, ci andremmo io Stefano Discreti e anche il nostro Rossi in Turchia, 3-4 giorni lo prendiamo e lo portiamo a Torino, no? Giusto? Ok. Purtroppo devi fare di necessità virtù, e io ti dico la mia. Icardi se sta bene, ma tutta la vita lo prenderei Icardi, non so come stia mentalmente, boh, ha fatto la riserva al Galatasaray, non so quanti gol abbia realizzato, quante presenze abbia fatto, non lo so, però Icardi, ragazzi, se sta bene è uno dei migliori bomber in circolazione per quanto mi riguarda. Poi nomi nuovi fateli, però, perché ve l'ho detto anche ieri, se noi a qualsiasi nome si faccia, però sono quelli, non è che li facciamo noi perché io e Stefano stiamo facendo il mercato del Milan, scusami, della Juventus, quelli sono i nomi, però se voi dite quello non va bene, ditemi l'alternativa, tu dici nomi nuovi, fammene uno, io sono contento se magari un'idea nuova, che sarebbe anche auspicabile per quanto mi riguarda. Ecco perché dico che bisogna ritornare a una squadra scouting di livello, e Tognozzi forse lo cercano per questo motivo.
0: Noi siamo al 9 giugno, no? La mia perplessità è semplicemente una, cioè la Juventus entro il 30 giugno dovrebbe sistemare un po' il discorso bilancio, quindi potenzialmente anche con
1: delle col fair play finanziario,
0: quindi
1: sì.
0: Quindi la Juventus accelererà da qui al 30 giugno per delle operazioni di entrate? Perché quello che la mia unica vera perplessità è dettata anche da un discorso temporale, perché al 30 giugno c'è il discorso del bilancio, della chiusura del bilancio, quindi se la Juve, se proprio nella testa dici devo sistemare il bilancio e non ho ancora collezionato qualche uscita prima di quella data, mi conviene comunque fare un'operazione al 1 luglio e spostare anche quello, a quello. Quindi io tutta questa, secondo me, necessità da parte della Juve di fare delle operazioni evidentemente costose, ne ho dubito.
1: Stefano, ma non le puoi fare?
0: No, costose, cioè, comunque di cartelline anche 23. Quindi io posso dire che da qui al 30 giugno mi aspetto prima di tutto delle operazioni basate su tipo parametri zero, queste cose qui, quindi su questo, oppure delle operazioni che potrebbero essere, ripeto, quella dell'Atletico Madrid,
1: tipo, cioè, scambio. Oppure Stefano, magari non scambio, separate ma comunque coincidenti, nel
0: coincidenti
1: senso
0: che io faccio Nicola 30 e 30 quindi cioè, metto con l'ammortamento di Nico Gonzalez, faccio una plusvalenza in bilancio, nel frattempo metto imputo con la plusvalenza di Nico il costo di quella piccola parte dell'acquisto nel cespite Sorloth, e allora io posso capire. Altrimenti io tutta questa cosa che la Juve forzerà da qui al 30 ho dei dubbi, perché comunque il bilancio della Juve ancora non è che sta in una, cioè l'obiettivo pareggio di bilancio ancora non è arrivato,
1: no
0: qui.
1: Quello no, quest'anno un po', cioè aspirava forse al prossimo anno, ormai è in corso l'anno contabile, finisce ogni 30 giugno quindi, dell'anno, quindi deve aspettare, però hai ragione, sono tante esigenze. Aggiungo anche, Stefano, che il discorso di scambio, ripeto, anche separate, però magari tante entrate tante uscite, queste situazioni purtroppo non le vive solo la Juve, per esempio la Roma mi risulta che debba fare entro il 30 giugno, che è un altro voce ancora in bilancio, 50/60 milioni di plusvalenza, e quindi deve cedere Svilar, non lo so quanto l'abbia pagato Svilar, ti faccio un esempio, Ndicka, deve cedere qualcuno pesante, tra l'altro oggi mi hanno detto che forse Svilar andrà via, cioè capite che non è solo la Juventus, purtroppo io sono d'accordo anche con te, ripeto, se ci fosse una squadra scouting importante magari prendi qualche giocatore, ieri chi lo diceva? Proprio forse Michelangelo, no? Rampulla, magari scontento, il simil malen, io rifaccio sempre questo discorso, Stefano, perché
0: tanto tra un po'
1: fatto qualcosa di clamoroso,
0: tra un po' riaccosteranno alla Juve Sancho,
1: speriamo di no, non so nemmeno che fine abbia fatto,
0: i soliti nomi, no? Quelli che ogni anno compaiono, poi magari
1: però bisogna seguirle le situazioni, non solo di giovani promettenti eccetera, ma anche di ripeto, di giocatori magari meno giovani, ma che scontenti in un club, portati in Italia, possano

0: Perché ormai, ragazzi, lo sappiamo, il campionato italiano è una specie di campionato che ne dica De Siervo, amministratore delegato della Lega di Serie A, che ha detto soltanto la Liga e la Premier League sono davanti alla Serie A. Ma no, la Serie A è diventata una specie di Serie B barra C, tant'è che, come spesso accade, giocatori che sono riserve negli altri top campionati in Italia fanno la differenza. Vedi appunto Malen. Vai Fede.
1: Buonasera Radio Bianconera, buonasera Quintiliano, Ralf. Discreti.
2: Buonasera.
1: E Ralf da Verona. Volevo farvi una domanda. Ieri ho visto facoltà. Praticamente una notizia che parlava di Chiellini che voleva dare le dimissioni. È stata una notizia che ho visto e poi non ho più avuto nessun'altra, diciamo, post informazione su questa notizia. Allora, detto che se è stato una persona che voleva destabilizzare un ambiente come la Juventus, che già non è il massimo
0: non
1: della stabilità,
0: può,
1: vabbè, ok, lascia il tempo che trova. Se invece fosse una cosa vera, magari che è tenuta sotto banco, perché da quello che diceva questo articolo Elkan gli aveva detto di aspettare ancora una settimana, non so per quale motivo. Se fosse vero sarebbe una cosa molto molto grave, perché sarebbe un fallimento ancora prima di iniziare il campionato, non tanto per il Chiellini, per la persona, per la storia, perché vorrebbe dire che nella Juventus c'è una dirigenza spaccata in tutto e per tutto, e quindi si partirebbe già con il fallimento proprio di fronte all'inizio della stagione. Ciao.
0: Guarda, Ralf, grazie, l'ho detto prima, non so se tu abbia ascoltato. Ho invitato proprio a non seguire alcuni profili che io nemmeno conosco, mi hanno girato ieri questa cosa, poi ho fatto una piccola indagine e non risulta. Ora magari sarà vero, ma non credo. Così come avevano detto che Chiellini si fosse schierato con Comolli in chiave anti Spalletti, boh, sono tutte cose che non risultano. Ecco, bisogna stare attenti a chi dare rete e a chi no, perché ormai, ripeto, per fare accessi, per fare like, per fare comunque, per avere consensi, diciamo così, si inventano un po' di tutto. Ok, siamo giunti però all'ultimo break, quindi palla a Fede Rossi.
3: Fake news
4: fuori di Juve.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Rush finale, caro Federico Rossi, ci scrive Stefano da Montevarchi e dice: ciao Quinti, così piccolo piccolo, ciao grande Stefano, riferitosi a Discreti, anzi che non lo chiama per cognome. Sulla questione Sorloth, credo che anche se sulla carta può essere peggiore di Dusan, non penso però che faccia peggio come rendimento, visto che il buon Dusan in 4 anni e mezzo solo in una stagione ha raggiunto i 12 gol in campionato con Allegri, poi sempre sugli 8-10 gol massimo, pur essendo stipendiato da top player. E questo, caro Stefano, e tu lo sai, io insomma, a me piace Vlahovic, oggettivamente ha deluso, questo bisogna dirlo, rispetto agli 80 milioni pagati a gennaio 2022, rispetto all'ingaggio che è iniziato con 3 milioni per i primi 6 mesi e poi è arrivato a 12, onestamente ha fatto molto meno di quanto ci si aspettasse, o no? Questo bisogna essere...
2: No, rispetto a quanto è stato pagato all'ingaggio, tutto quanto ha reso di meno, questo è evidente. Infatti, ti ripeto quello che ci siamo detti nel primo blocco in apertura, cioè se paragoniamo Sorloth a Vlahovic, per me non c'è paragone in termini proprio, cioè, di giocatore, di crescita e di potenziale, tutto qua. Però se paragoniamo lo stipendio di Sorloth, che è meno della metà di quello richiesto di Vlahovic, allora io ti dico, ma Vlahovic vuole due Sorloth? No. E allora, se si fa un discorso di opportunità e rapporto qualità-prezzo, Sorloth può essere un ottimo investimento, questo sì.
0: Allora, una notizia che indirettamente interessa anche la Juventus, perché il Real Madrid ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto con Álvaro Arbeloa, che lascia la guida della prima squadra dopo l'ultima fase della stagione. Nel comunicato, il club blanco ha reso nota la separazione dall'ex terzino, sottolineandone il percorso iniziato nel 2020 e la lunga crescita all'interno del settore giovanile fino alla panchina appunto del Castiglia e poi alla prima squadra. Arbeloa, 43 anni, ha guidato il Real Madrid 28 gare con un bilancio di 18 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, dopo aver sostituito Xabi Alonso nel mese di gennaio, e poi esprime il proprio profondo ringraziamento alle solite cose. Con la sua uscita di scena si rafforza l'ipotesi di un cambio di panchina, secondo le ultime indiscrezioni, belle ultime da un po' di giorni, il prossimo passo potrebbe essere il ritorno di José Mourinho sulla panchina appunto del Blancos. Perché interessa la Juventus indirettamente? Per due motivi. Intanto perché bisogna capire se Mourinho voglia o meno tenere Brahim Diaz, Stefano, che è uno dei nomi più gettonati per quanto riguarda la tre quarta. E poi chissà, magari in generale gli può interessare qualche giocatore della Juve indirettamente.
2: Diamo per scontato che vinca Perez, potrebbe vincere anche l'alternativa.
0: No, è stato già eliminato, è stato già riconfermato.
2: È stato riconfermato, sì. Cioè, ha detto allora, che faceva ricorso. Cioè,
0: ma no, ma quale ricorso?
2: Niente, perché quella.
0: Ma è un boss a Florentino.
2: No, perché aveva promesso. Perez ne ha promesso uno, quello ne aveva promesso tre, ne aveva promesso. In più, quindi niente, ha detto io farò ricorso perché non mi piaceva la votazione.
0: Ricorso,
2: niente. Vabbè, ho capito.
0: È contro Florentino. Quindi staremo a vedere se appunto intanto un giocatore che interessa la Juve, cioè Brahim Diaz, oppure come diceva per esempio Stefano la scorsa settimana, ne ha tanti, magari ci sono alcuni che non gli fa, qualcuno che invece
2: riscatteranno pure pazzi.
0: Non fa parte del progetto tecnico mio, mettiamoli sul mercato,
2: cioè,
0: quindi
2: riscatteranno Nico Paz,
0: non
2: lo so se se lo prendono subito seppure magari lo tengono un altro anno, vabbè, ok,
0: diritto del riconto,
2: quindi ok. Hanno Mastantuono, hanno Eriksen, hanno Rodrigo, hanno Arda Güler, hanno Brahim Diaz, cioè hanno Bellingham, hanno 10 trequartisti. Io non dico che vendano Bellingham, ma uno di questi uscirà fuori che dirà: oh, io voglio un po' più di spazio, voglio giocare da un'altra parte. E tu devi essere pronto. In quel momento si è parlato anche di Camavinga, no? Che non è certo un trequartista, però è uno che magari può fare il regista,
0: centrocampo,
2: tutto qua. Cioè, tu devi essere bravo. Ci sono delle squadre che sono state costruite male nel corso degli ultimi anni. Mi viene in mente il Real Madrid, ma penso ad esempio al Chelsea, che credo abbia 50 giocatori.
0: Non lo so, perché lo United.
2: Quindi, United. Quindi tu che cosa devi fare in questo momento?
0: Che dicevo prima.
2: Devi vedere quei giocatori che magari sono scontenti. Il McTominay di turno e andare a scovare. Certo, non devi andare a prendere il Sancho, dico, tanto perché me la prendo con Sancho? Perché quando uno è scontento da 5-6 anni,
0: vabbè, qualche problema
2: c'è. Non è possibile che dovunque vai ognuno rimanda indietro,
0: esatto,
2: poi fa un assaggio
0: di
2: 3-4. Invece il giocatore che magari, ecco, con quell'allenatore, tipo hai citato McTominay, perché McTominay è arrivato con grandi prospettive allo United e aveva fatto anche delle stagioni importanti, poi non si è trovato bene con l'allenatore e lì il Napoli è stato fortunato, perché sono fortunato.
0: Bravi però, Stefano,
2: sì,
0: anche tu magari
2: bravi e fortunati,
0: segui un po' la situazione
2: però, e quindi tu devi scovare quel giocatore, cioè il Camavinga di turno, cioè non è che è scarso Camavinga è un signor giocatore, magari un prestito, una situazione, una con diritto di riscatto, no? Tu lo puoi ottenere qualcosa di questo tipo. E poi là davanti, ti ripeto, sulla tre quarti il Real Madrid ha 10 giocatori, qualcuno per forza lo deve mandare via.
0: Eh certo, allora questo l'abbiamo già letto, quindi andiamo a Paolo da Formia, che è quasi commovente il messaggio perché è solo 2 righe e mezzo, quindi ti ringrazio Paolo. Ciao Quintiliano e Stefano, Paolo da Formia. Dopo quanto secciato da Stefano sul rapporto con Molli Spalletti, ho avuto l'idea che lo sceneggiatore del film Occhio, Malocchio, Prezzemolo e Finocchio sia stato Stefano Discreti. Invece sono pienamente d'accordo con lui per Dibu, pienamente d'accordo a metà per Sorloth, che vi sorprenderà, manca però il trequartista, spero Diaz, un terzino e un portiere. Quindi Stefano, Occhio, Malocchio, Prezzemolo e Finocchio,
2: capolavoro inenarrabile. Occhio, Malocchio, Prezzemolo e Finocchio, con una parte di Lino Banfi clamorosa, straordinaria. Quindi.
0: Epica direi, dai.
2: Epica.
0: Allora.
2: Ma guarda, nessuno ha parlato male di Sorlot, anzi il rapporto qualità-prezzo credo che sia uno dei nomi, anche per le caratteristiche richieste da Spalletti, credo che sia uno dei nomi più importanti da accostare alla Juve. Non ha un ingaggio altissimo, cioè sembra proprio quel giocatore poi freddo, capito, che viene dalla Norvegia, uno che è abituato alle pressioni, alle cose, quindi devo dire che sembra un nome importante, però non è un nome che ti fa sognare. Poi nella vita non è che per forza ti devono far sognare, l'importante è che ti fanno vincere. Quindi
0: allora, vi abbiamo detto prima dell'offerta clamorosa, 150 milioni di Perez, quindi Real Madrid, per Alvarez, o Alvarez che sia, attaccante dell'Atletico. L'Atletico si è permesso anche di ironizzare, perché ha fatto un comunicato e dice: dopo aver analizzato e valutata l'offerta, senti Stefano cosa gli ha scritto. L'Atletico Madrid ha ringraziato per l'offerta appunto ricevuta, presentata nel contesto dei buoni rapporti tra le due società, ma l'ha rifiutata facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore. La clausola fissata è pari a 500 milioni di euro, una cifra fuori portata anche per il Real Madrid. Alvarez è legato all'Atletico fino al 2030. A sorprendere è stata anche la reazione social del club, che ha rilanciato la notizia accompagnandola con una serie di emoji sorridenti senza ulteriori commenti, un gesto interpretato come una risposta ironica alla mossa dei rivali. Ha capito Stefano? Si permette anche di ironizzare su sua maestà Florentino Perez. Vai Fede.
6: Buonasera ragazzi da Michele. Il Sorlot secondo me è un buon acquisto, non è il bomber che ti fa impazzire.
0: Povero Michele, mio cugino me l'hai seccato, uno dei primi.
6: A me non piace Cardi, piuttosto punterei su qualcuno, un giovane italiano tipo Pellegrino del Parma. Poi andrei su Palestra, quello secondo me è proprio forte, diventerà uno dei punti della nazionale.
0: Palestra, niente, Palestra.
6: Ti farò comunque per chi prendono, sperando che la dirigenza faccia un buon lavoro, come ho tifato per Davide per Openda. Speriamo di fare una buona squadra. Certo, arrivasse Martinez e Brian Diaz, sarebbero due buonissimi acquisti. Ma comunque lo dicevamo anche di Di Maria, che poi non ha fatto quello che speravamo. Comunque, sempre forza Juve.
0: Grazie a te, un abbraccio. Stefano da Roma dice: buonasera Quinti e Stefano, cosa ne pensate del duo Tech da Fara per la porta, ma non Vicario? Sono d'accordo con Discreti. Ma Tech ormai credo che, non lo so, non torni alla Juventus, ormai è andato al Barcellona, ha vinto anche lo scudetto.
2: Diventiamo Buffon ormai no, c'è il suo percorso, basta, sta al Barcellona comunque sia, perché comunque è andato là, fa il secondo, il terzo, quando in teoria dovrebbe essere il terzo, quando Ter Stegen e tutte. Non è più quello il senso, però chiaramente era il discorso: serve un portiere navigato, serve un portiere esperto come era Alisson, che magari potrebbe anche tornare in oggi, perché noi non sappiamo ancora, è cambiato nel frattempo l'allenatore, no? Non c'è più Slot, quindi magari arriva il nuovo allenatore, non, Alisson non lo voglio, magari al mondiale non dà più certezze, che ti devo dire? Però il nome deve essere uno di questa portata, secondo me. Cioè, avevo sentito anche il nome di Pickford in questi giorni, che non mi piace, però comunque sia il portiere della nazionale inglese. Almeno dell'esperienza c'è, però per carità.
0: C'è una controfrecciatina di Gabriele verso Stefano Discreti, perché dice: Stefano, non abbiamo crossatori, prova ne sia che non abbiamo un giocatore che sappia battere i calci d'angolo. Poi però giustamente Danilo ci dice: facciamo crossare Zegrova, effettivamente è l'unico che crossa bene, grazie ragazzi, Danilo da Stoccolma. Però Zegrova non gioca titolare, perché Zegrova è l'unico che crossa bene oggettivamente, ma in realtà anche il Diz secondo me se deve crossare non è che non sappia crossare,
2: non sa crossare,
0: però non è che... una caratteristica,
2: ma perché le caratteristiche vanno affinate, non è che tu all'improvviso, cioè tu dici da domani diventi incrossatore, o sei Beckham che ci sei nato che crossi da tutte le parti, oppure tu le sviluppi queste caratteristiche, non è che all'improvviso tu diventi, cioè non è che Di Marco quando stava al Verona era uno che andava sempre a crossare, è diventato, si è specializzato in quel tipo di cose. Quest'anno è stato devastante Di Marco, ti specializzi in determinate
0: anche
2: cose.
0: Anche qualche anno con Simone Inzaghi, tranne l'ultimo che
2: però
0: ha avuto...
2: dico, ti specializzi in una determinata situazione, ma ti specializzi però quando hai Thuram e Lautaro Martinez, che comunque Pio Esposito che staccano bene testa. Se l'Inter avesse avuto d'attacco due Dybala e comunque sia un attaccante rapido ma basso che non stacca di testa, Cioè, se tu hai un altro tipo di attacco, cioè, ma che, so, a che crossa
0: però,
2: fa?
0: Onestamente, Stefano, per esempio, con Cesao non è un crossatore. Questo
2: ma se tu glielo
0: non
2: dici,
0: è una sua peculiarità.
2: Ma però, se tu gli dici quando rientri, invece di provare il dribbling verso il fondo, ma quando rientri fai il cross a rientrare in mezzo, comunque la tecnica ce l'hai. A Yıldız, quando gli dicevo, guarda, quando prendi. Poi c'è pure da dire una cosa, tendenzialmente sì, è vero, il cross è quello che tu dici, quello di Zegrova, è il cross a rientrare così. Il cross è quello forte per il colpo di testa, è quello di Kalulu. Che vuol dire? È il cross di quello che ha il piede buono sulla stessa fascia. Cioè, se tu metti Yıldız a destra e Conceição a sinistra, li inverti.
0: Io ho capito.
2: Quando vanno su, quando vanno in corsa, loro crossano. Invece, quando tu li metti a piedi invertiti, tendi a rientrare e a fare il cross, questo. Alla Roberto Baggio, per dire, no?
0: Vabbè,
2: nel senso,
0: adesso non nominare.
2: No, dico alla Roberto Baggio che è quel tipo di cross che se l'attaccante la prende fa bene, ma se non la prende nessuno, comunque il portiere non ci capisce niente.
0: Quello, allora, dico. Daniele da Tenerife, c'è un messaggio che ci farà piacere, perché dice: Platini è il mio presidente, sono stufo del fare sabaudo, non siamo più nel 1800. Oggi nella comunicazione bisogna attaccare, non fare non essere silenti e soccombere. Viva Le Roi, presidente, vicepresidente, anche sindaco di Torino. Daniele da Tenerife,
2: dai. Le Roi sempre. Viva,
0: ciao ragazzi,
2: sempre.
0: Che poi un altro ce ne manda: ma fra tutti i portieri vecchi che stiamo cercando, perché non riprendiamo Szczęsny? Stanno salendo le quotazioni di Tech. Vai, Fede.
2: C'è anche Peruzzi l'abbiamo messo.
7: Ciao Massimo Lecce. Ciao. Vabbè, come crossatori, anche se non è ben visto, io credo che Zegrova non abbia tanti rivali in Europa. Fa dei cross spettacolari, bellissimi. Abbiamo visto un'involuzione, ma molto probabilmente perché giocava solamente gli ultimi 10 minuti e noi non possiamo giudicare un giocatore perché il mister lo fa giocare solamente gli ultimi 10 minuti. Avrà le sue ragioni sicuramente sulla fase di copertura, ma che stimoli può avere un giocatore che sa addirittura di non scendere in campo? Sì, se lo fa giocare gioca 11 minuti. Sì, lo so, bisogna essere professionisti, però certa gente che, come Zegrova, che di professionismo c'ha poco, nel senso che è più un artista, lo vedo più come un artista con la testa di d'artista che di professionista.
0: Vabbè, però il professionismo, grazie intanto Massimo, perché non è un professionista? Non è che va la notte in discoteca e rientra alle 4 e poi si allena, o fa come faceva Adriano all'Inter, che si presentava direttamente alle 7 di mattina, devo dire anche spesso ubriaco, non l'ho detto io ma lo ha detto chi viveva all'Inter. Non professionista, cioè essere professionista significa essere seri. Comunque, al di là di questo, allora Antonio, una volta, quando manderai un messaggio un po' più meno negativo, meno disfattista, faremo una festa qui in studio. Ciao ragazzi, leggere sui giornali di uno scambio Bremer vicario per il giornale, appunto, il sole comincia a picchiare in testa. Se fosse vero, chiamate il 118 per questa dirigenza incompetente. Martinez, Kim, Brem Diaz e questo norvegese di Sorlot che gli dà un appellativo brutto. Vinciamo il tricolore, per il 31 agosto arriva uno di questi nomi, Antonio da Caserta. Mamma mia ragazzi, ma ci stiamo rendendo conto di quanto ci siamo ridimensionati? Daniele, purtroppo lo stiamo dicendo, la Juve questo può fare adesso. Buona serata, ma perché quando si parla di vicario si fa riferimento a un portiere giovane a 30 anni? Abbiamo detto che è giovane, Stefano?
2: No, assolutamente.
0: Ma io non mi pare di averlo detto. Comunque vai, Fede.
8: Eccomi Michele da Casali, vi chiedo un parere su una mia riflessione. Ora, lungi da me essere contento su un'eventuale cessione di Kenan Yıldız, però sappiamo perfettamente che se arrivasse un'offerta superiore ai 100 milioni, dai 100 milioni, 110, modello Liverpool l'anno scorso con Wirtz al Bayer Leverkusen, sarebbe un'offerta in una condizione come quella attuale della Juventus che risolverebbe gran parte dei problemi sul mercato, okay, sul bilancio.
0: Purché vengano investiti.
8: Ora, io sarei contrario sempre alla cessione di Yıldız, però vi chiedo se oggi ci fosse Moggi come direttore generale e desse l'ok ad un'operazione del genere, sareste più, diciamo, sereni perché se vendi il Diz e poi mi porti certi giocatori, forse io ne esco fuori addirittura rafforzato come valore di squadra. Cioè, il problema non è tanto la cessione di il Diz eventuale a certe cifre, ma chi oggi sarebbe, diciamo, preposto a spendere quei soldi.
0: Allora, la domanda la giro, praticamente è un rigore senza portiere, peraltro Stefano discreto.
2: Guarda, è un discorso che ho affrontato già più volte, ribadisco il fatto che il Diz in questo momento è l'unico incedibile, secondo me, per l'immagine a Juventus. Ma quando era stato detto Perez ha individuato 150, alcuni hanno detto ma non è che vuole Ildiz, poi quando hanno detto no è una squadra che fa
0: 150
2: certo,
0: lo devi dare per forza.
2: E allora io ti dico, con Luciano Moggi direttore sportivo di Juventus, io Ildiz a 150 milioni lo vendo,
0: ma credo
2: subito
0: anche con chiunque. Stefano,
2: aspetta,
0: 150
2: oggi io ti dico probabilmente lo venderebbe anche io, ma io non sarei contento. Non sarei contento perché vedendo come l'hanno investito, perché se io penso Ildiz venduto 150, ma penso che la Juve in questi due anni ha investito 150 milioni per Coppa Miners, Douglas Luiz e Openda. Ragazzi, se io ti dico, allora mi tengo Ildiz tutta la vita. Cioè, se io invece penso che ho Luciano Moggi come direttore generale della Juventus, che si occupa
0: di anche altri tempi,
2: quello che ti pare, però sai benissimo. E tu dici, magari questo ha 150 Ildiz e nel frattempo ha già preso Nico Paz. Quello, ti dico, raga, la Juve intanto si è rifondata. Ti dice, guarda, abbiamo venduto Ildiz a 150, ma nel frattempo abbiamo preso Nico Paz, abbiamo preso Dibu Martinez in porta, Casemiro come regista a centrocampo e in attacco Icardi. Mo dico, quattro nomi così ho sparato.
0: Vabbè,
2: a caso.
0: Infatti la domanda
2: allora uno dice,
0: di Michele vuole dire quello. Anche questo. Cioè vuole
2: ma
0: dire
2: con
0: questo
2: la dirigenza di oggi io Ildiz non lo vendo nemmeno alla Cina, perché guarda chi te portano poi, guarda chi comprano. Ragazzi, se veramente poi io do da 50, 45 milioni per Openda, ragazzi, tre Openda mi portano, tre Openda per Ildiz, ragazzi, non scherziamo.
0: Allora, Lazzaro da Rodi Garganico, tanti messaggi dalla Puglia oggi. Buonasera ragazzi, credo che a prescindere da tutto il tifoso juventino debba avere fiducia e stare sempre accanto alla maglia, alla società. Juve Club Rodi Garganico ha già iscritto 250 soci con la campagna tesseramento iniziata il 3 giugno da pochi giorni, e con una squadra ancora a scatola chiusa, appunto Lazzaro. Lo so, poi l'amore è così, però io ho detto già qualche giorno fa, attenzione perché poi la passione può anche svanire se si continua su questa scia. Perché se zio Fiorentino porta 150 milioni per il turco dite di no? Perché a furia di no in Europa potrebbe arrivare a chiederci lui? Che vuol dire a chiederci? Ma veramente Gabriele, Stefano ha detto proprio il contrario, o meglio ha detto con questa dirigenza non mi fiderei, però Stefano è quasi impossibile che se dovessero arrivare, che non arriveranno immagino, 150 milioni anche questa dirigenza lo cederebbe, Stefano, cioè chiunque. 150 milioni stiamo parlando,
2: Lo so, però in questo momento di grande incertezza cedere, diciamo, il tuo giocatore simbolo, il numero 10,
0: io
2: quello,
0: non lo darei mai,
2: quello
0: ma
2: su
0: io...
2: quello che hai detto. Per me non li vale 150 milioni, quindi farebbe bene una dirigenza vera, pronta, farebbe bene a venderlo. Questa Juve no, perché hai talmente tante incertezze che fai, ti levi pure l'unico, diciamo, che hai sollevato a tuo, diciamo, speranza per il futuro, per la ripartenza. E questo è il vero problema.
0: Vai Fede.
9: Ciao Quinti, ciao Stefano, guarda Roma, ma voi quando dite Icardi, no? Non intendete veramente Icardi di oggi? Cioè, intendete l'Icardi di 20 anni fa, un giocatore del genere? Perché se no significa che siete un po' fuori da quello che sono le prestazioni di un ex calciatore che ormai segna solo su rigore in Turchia, non riesce a giocare più di 20 minuti la partita.
0: Mettilo in forma, poi ne riparliamo.
9: Dite la verità.
0: Io invece intendo proprio quello, però ho detto, se sta bene, la premessa è fondamentale e te lo ripeto per l'ennesima volta, se sta bene per me è uno dei più forti in circolazione, bomber, attenzione, bomber veri, se sta bene. Chiaro che se non sta bene no, non lo voglio, però quello lì intendo, come no, cioè non è che stiamo comunque, fuori.
2: Anche quest'anno ha segnato più di 15 gol.
0: Lui dice solo sul rigore che ha battuto 11 rigori, non credo.
2: No, okay. Non credo.
0: Tanto nemmeno da titolare.
2: Quindi alla fine, cioè, hai davanti Osimhen, quindi. Cioè, non è che puoi pretendere che hai l'Icardi della Sampdoria, ragazzi.
0: Certo, ma nemmeno il primo
2: nemmeno
0: dell'Inter.
2: Il primo dell'Inter, quindi è chiaro. Però stiamo parlando comunque di un 93, quindi a 33 anni, in Italia ancora.
0: Se stesse, cioè, se io sta bene. Forma, se
2: poi,
0: no, non lo voglio.
2: Proprio in questi giorni è uscita fuori la sentenza che praticamente non dovrà dare più nulla alla sua moglie. Ex, quindi magari si è liberata anche psicologicamente, mentalmente.
0: Secondo noi gli ha rovinato
2: quindi,
0: la
2: ragazzi,
0: carriera.
2: Sì, quello sicuramente gli ha rovinato la carriera, tutto il resto. Quindi io vi dico, magari un giocatore che si vuole rilanciare a 33 anni, cioè alla fine stavamo lì a sperare che accettasse la Juve Lewandowski che ne ha quasi 40, cioè,
0: esatto.
2: A volte il calcio, una scommessa, tanto è a parametro zero, una scommessa a volte la puoi
0: si
2: fare.
0: Si può fare su un la calciatore. Fare,
2: ma anche perché se la vinci, non è che stai a vincere uno che segna... segnava, se vinci, che se uno lo ribecchi in una condizione fisica importante tutto quanto, capace di vincere il titolo capocannoniere, l'ha già vinto più volte in Italia, quindi
0: e questo sempre perché Leonardo, la Juventus deve fare di necessità virtù, è chiaro, perché se potesse prendere Osimhen io
2: Osimhen tutta la vita, io pure prenderei Osimhen dal Galatasaray e non Icardi,
0: però
2: ma Osimhen ci vanno 80 milioni e 15 di ingaggio, questo comunque parametro zero, magari, cioè devi vedere, alla Juve comunque serve un bomber. Se poi magari prendi un bomber a alta fini, tanto per dire una cosa, cioè uno che comunque entra e segna, va bene, allora va bene che Sorloth sfianca le difese avversarie e poi entra il bomber a alta fini. E ad oggi la coppiata più gettonata è Sorloth con Lomani, non è nessuno dei due è un bomber.
0: Allora Maurizio, che anche lui insomma ogni giorno ci manda una perla di pessimismo, ma fermiamoci un anno, zero acquisti, abbiamo buttato un sacco di soldi, la cosa ci rende ridicoli, vediamo se siamo più fortunati con gli stessi. Con gli stessi intendi questi?
2: Prendiamo lo Tito presidente e ci facciamo bloccare il mercato.
0: Non c'è
2: ci facciamo bloccare il mercato perché tanto lui secondo me lo fa apposta, così almeno nessuno gli può dire niente. Abbiamo il mercato bloccato, almeno e poi siamo un anno fermi. Poi
0: allora,
2: dopo voglio vedere però quello che dite.
0: Ci dobbiamo salutare, caro Federico Rossi. Quindi grazie Fede, grazie a tutti voi, grazie Stefano.
2: Buona serata.
0: Ci sentiamo venerdì dalla tua villa di Frecciarossa.
2: Assolutamente.
0: Grazie, ciao a tutti.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
11: Eccoci qua, pronti a darvi notizie incredibili. No, incredibili no, le trattative non sono ancora chiuse, ma sono apparecchiate. Quantomeno questo ci fa stare tranquilli, perché ne parleremo, lo leggerete anche nell'editoriale, che tu non leggerai perché
12: ma
11: non leggo,
12: guarda,
11: i tuoi.
12: Me ne guardo
11: Nera
12: bene
11: News,
12: da leggere la sua
11: Bianconera News per quanto riguarda
12: le tue banalità.
11: Le mie banalità per quanto riguarda insomma quello che succederà, o che potrebbe succedere, perché comunque intanto si sta apparecchiando un mercato che segue una rotta diversa da quella del computer. Tutti i nomi non usciti dal computer, tutti i nomi usciti da una volontà chiara e precisa di chi conosce il calcio, e questo già è un aspetto importante. Poi stiamo parlando di accordi sulla carta raggiunti con i giocatori, che valgono quello che valgono, perché poi alla fine sono sempre matrimoni a tre quelli nell'acquisto dei giocatori, quindi devono essere d'accordo la squadra che acquista, il giocatore e la squadra che cede. Per adesso diciamo Juventus e Sorloth per esempio sono d'accordo, Ieri vi abbiamo dato la notizia che Dibu Martinez, l'entourage Dibu Martinez, ha aperto alla trattativa, quindi vuol dire che la prima telefonata, questo non è scontato, perché se io faccio una chiamata e mi dicono no, riprovate, vuol dire che siamo lontani anche con la proposta da fare al giocatore. Se invece dopo la prima telefonata arriva l'ok a provare ad avviare le trattative, vuol dire che si è sulla strada giusta. Dopodiché l'esperienza Allison ci porta a essere estremamente cauti, ma fiduciosi vogliamo esserlo, perché c'è anche John Elkann che pare sia sceso in campo ulteriormente, ha detto se serve da una mano la darò ancora una volta, basta che però si trovi una soluzione, si eviti, come disse qualche tempo fa, di fare trattative lunghe ed estenuanti, si trovino giocatori funzionali a una Juventus che possa crescere e che possa sposarsi con le volontà dell'allenatore. L'allenatore Spalletti vuole determinati giocatori perché l'Europa League la vuole affrontare intanto da protagonista assoluto, quindi magari provare a ritornare a vincere portando un'Europa League alla Juve, saremmo felicissimi di festeggiare l'Europa League e soprattutto di fare un ottimo campionato, poi chiaramente lì dipenderà anche da chi è davanti. Intanto facciamo un grande applauso, un grandissimo applauso a Leroy Michel, Platini, non a caso lo chiamiamo Leroy, che ha denunciato, ha scelto anche il momento giusto e che ha detto sta per cominciare il mondiale, 3-2-1, letterina per te, che non sono letterine di Santarelli ma sono letterine un po' più importanti, perché si parla di una denuncia per diffamazione e traffico di influenze, che sono due accuse molto pesanti che piovono sulla testa di Infantino. Come ricorderete bene, se non ricordo male era il 2015, sì, che Platini doveva succedere a, esatto, Blatter, era tutto pronto, chi era l'amico del cuore Infantino che doveva fare da vicepresidente della nuova giunta che si stava costituendo con Michel Platini a capo dell'UEFA, poi in realtà uscì fuori quell'accusa che Platini avrebbe ricevuto dei versamenti da parte di Blatter, bla bla bla, che poi dopo negli anni, con appunto la difesa di Platini che ha ribadito che non c'entrava niente, che non erano vere le accuse che gli erano piombate addosso, venne appurata la verità. Ma nel frattempo che la giustizia, come al solito con i suoi tempi biblici, faceva il suo corso, Platini uscì fuori dai giochi, indovinate chi salì alla presidenza poi della FIFA successivamente? Infantino, perché nel frattempo, diciamo, stiamo parlando di chi era amico, compagno di merende, ma che poi dopo vatti a fidare degli amici, ti rubano la bici e lui è volato lì. Però adesso l'amico, tra virgolette, gli presenta il conto all'inizio del mondiale, farà male, non farà male, intanto una bella letterina carica di cose cattive e vere è arrivata, ha covato questa vendetta, che ci ha portato anche un po' tutti quanti noi a ricordarci tutte le malefatte delle istituzioni nei confronti della Juventus e a dire chissà se un giorno la Juventus presenterà il conto a qualcuno, perché sarebbe bello poterlo vedere. Chiaramente è una storia un po' più difficile, complicata, perché finché è uno che è stato buttato fuori dai giochi dice ok, io piano piano mi riprendo, non quello che tanto non mi interessa di ritornare a capo dell'UEFA, della FIFA, quello che vuoi, però ti faccio piangere lacrime di sangue. La Juventus invece deve tutelare anche se stessa, quindi immagino sia un percorso diverso, difficile, una vendetta difficile da poter vedere, però c'è anche qualcuno che è fuori dai giochi ufficialmente, che magari qualche sassolino con la giustizia sportiva perlomeno se lo potrà togliere. Quindi complimenti a Leroy Michel, parleremo di mercato, di questo e di tanto altro in questo pomeriggio bollente, come al solito in questo periodo dell'anno su Radio Bianconera. Buon pomeriggio Vincenzo Marani.
12: Buon pomeriggio. Ma
11: e purtroppo, prima di farti parlare, esce la prima camicia a maniche corte.
12: Bella, avevo detto che oggi me la sarei messa, bellissimo.
11: Io appena l'ho visto mi è venuto un conato di vomito, tra l'altro dopo di averti visto ieri al palazzetto con il maglioncino, certo, sulle spalle rosa.
12: Anzi, fammi salutare l'amico Alberto che ho incrociato ieri
11: Alberto, perdonalo, Alberto, per come si è fatto presentare.
12: Bella serata ieri sera, e quindi sono contento. Ma che tiro di Vincenzo, questi sono i momenti in cui un giorno un giocatore è più vicino, un giorno un giocatore sembra un po' più lontano. È normale, sono le scaramucce di mercato. Non ho mai creduto che la Juve potesse chiudere Sorloth ieri, però una cosa la devo dire, attenzione a non farlo diventare la novella di Kolumani. Su questo mi auguro, cioè non mi spaventa oggi onestamente il fatto che l'Atletico spari ancora un pochino alto, fa parte delle scaramucce, fa parte delle trattative di mercato, non c'è niente di nuovo sotto il sole per quanto mi riguarda. Però, perché poi, anzi come dici te Vincenzo, virgola, non facciamoci trovare impreparati, nel senso che oggi mi spari 40, va bene, io te sparo 35 per Nico Gonzalez e poi alla fine si viene tutti a Canossa, però non voglio vedere la roba dell'anno scorso. Quindi con Kolumani, per me Comolli rimane sempre ogni giorno sotto esame, perché deve farsi perdonare un mercato vergognoso dell'anno scorso. Non li sto con il fucile puntato addosso, ci mancherebbe altro, non quantomeno al 9 di giugno, ci mancherebbe altro, fosse il 9 di agosto e fossimo ancora qui a dire, cioè se io 9 di agosto sono tornato alle ferie, te vai in ferie Vincenzo, e siamo sempre qui a parlare di Sorlot, comincio la campagna come lì a casa. Questo lo dico, glielo dico direttore con 2 mesi di anticipo. Al 9 giugno dico bene, andate avanti, ci sta. I nomi che stanno venendo fuori mi piacciono, le idee mi piacciono, perché il Dibu Martinez, sai, non è il mio portiere preferito, ma magari avercelo, lo prendo domani mattina. Sorlot non è il mio attaccante dei sogni, ma ho sempre detto mi piace, quindi bene. Ho letto anche di un ritorno su Kessié. Ora, che sia un giocatore che è stato a cavallo, in sella a cammelli per 2 anni, come lo ritroviamo non lo so, però l'idea secondo me, sempre un'ottica di risparmio, è un'idea interessante. Bene, le idee ci sono, mettetele in pratica.
11: Allora, il vero problema per quanto riguarda la questione relativa a Sorlot, che è diversa ancora rispetto a quella del Dibu Martinez, è la seguente. La Juventus l'accordo col giocatore ce l'ha. Ora, esatto, da capire anche se quel messaggio che il giocatore ha lanciato sui social è relativo a una campagna pubblicitaria personale difficile, o quando lui ha detto avrete delle novità importanti che mi riguardano prima dell'inizio del mondiale, fosse riferito alla sua nuova squadra, cioè la Juventus. È chiaro che anche lì magari l'Atletico Madrid dice puoi mettere tutti gli annunci che vuoi, sì, ma certo, se non trovo l'accordo io con la Juventus. Al momento pare ci sia un minimo di distanza tra Juventus e Atletico Madrid tra domanda e offerta. La domanda è sui 35-33 eccetera, l'offerta della Juventus è sui 27. Qual è il discorso?
12: 7 milioni, cioè voglio dire,
11: sì, siamo lì.
12: Si limano, siamo 7 lì. Milioni.
11: Sì, ma infatti siamo
12: è
11: lì.
12: È come quando Broccolo doveva comprare la macchina da Rossi, poi Rossi per disperazione gli ha data 1000 euro.
11: E poi l'hanno buttata, poi la l'hanno macchina, buttata, perché però, ovviamente l'ha,
12: cioè,
11: ridotta.
12: Ci sta, no? Ci
11: sai,
12: sta.
11: Se c'è lo stop devi fermarti.
12: Sì.
11: Però vabbè, quello è un discorso a parte. Il discorso qual è? Il discorso nella fattispecie qual è? Eh sì, ragazzi, esiste. Quando fanno scuola guida ti insegnano i cartelli e ti dicono stop, ti fermi.
12: Quanto adoro Rossi quando c'ha quel sorriso. Io vado lì, me lo bacio.
11: È un Banderas, no, è veramente è mio... Banderas.
12: Vabbè.
11: Comunque, tornando a Sorlot e all'Atletico Madrid, il discorso dell'Atletico Madrid è il seguente. Io intanto, che perderò probabilmente anche Julian Alvarez.
12: Ecco, questo potrebbe essere un problema. Però.
11: Sì, ma relativo, perché comunque loro l'idea di cedere Sorlot ce l'hanno. Però dice, giovedì comincia il mondiale. Metti che questo, nella fase iniziale, che poi è difficile pensare che la Norvegia vada a vincere il mondiale ovviamente, ma può fare un ottimo mondiale. Metti che questo, pronti via, ti fa 1, 2, 3, 4 gol e qualcuno si sveglia e dice sai che c'è, io ti metto 50 milioni sul tavolo, tanto ce li ho, in Premier lo possono fare, ma anche a Madrid, poi vi spiego perché, me lo possono fare. Quindi a quel punto chiaramente l'Atletico Madrid dice guarda, io voglio anche metterti avanti, nel senso che mi hai contattato più tu, però se mi offri 27 e quello 50 devi arrivare come minimo a 35 e là la Juventus si potrebbe complicare la strada. Però c'è anche un'altra cosa che va detta, c'è sempre il fatto che comunque l'Atletico Madrid, per volontà di Simeone, ti vogliamo bene,
12: oh,
11: Simeone
12: grande,
11: vuole Nico Gonzalez, quindi volendo Nico Gonzalez si potrebbe trovare una quadra. Nico Gonzalez me lo tengo, ci troviamo d'accordo a metà strada sul pezzo del cartellino. Sorlot vuole venire alla Juve, ha già preparato il post per dire che andrà alla Juve, si può chiudere. Però quello che dicevi tu è molto giusto, cioè le parole devono fare a seguito, alle parole devono far seguito i fatti devono cominciare a essere abbastanza immediati il più possibile. Però quando abbiamo raccontato del proposito, no, lunedì, quando vi abbiamo raccontato di quelle indiscrezioni di Nico Schilla,
12: sì,
11: che mi ha mandato,
12: sì,
11: Nico
12: sì,
11: che cosa ci disse? Ci disse non vi aspettate che domani o dopodomani, perché comunque siamo al 3 di giugno, era al 3 di giugno, ora siamo al 9,
12: non si chiude domani. No, ma a me questo non preoccupa, Vincenzo, però ti ripeto, voglio sperare che ci sia una timeline davanti al computer che adesso ha chiuso, dicomo lì, cioè giustamente mi dice anche Leonardo D'Ancona, possibilmente si riesce mai a chiudere un acquisto subito. Allora, tra chiudere chiuderlo subito e fare la sceneggiata di Colomoni dell'altro anno, c'è una via di mezzo. Certo, poi Vincenzo, certo, ha detto un'altra cosa perfetta, che inizia il mondiale. Ecco, il mondiale quest'anno è un rompimento di scatole, cioè può essere un rompimento di scatole o una grande vetrina. Per noi su Sorrolt è un rompimento di scatole, perché forse non ci fosse il mondiale magari l'avremmo anche più o meno già chiuso. Dall'altra parte c'è un Atletico Madrid che dice sì, magari questo, appunto, come raccontavi te Vincenzo, inizia, fa 3-4 gol e da 40 lo porta a 50, quindi c'è anche questa roba qua. Però io lì su questa trattativa rimango sereno, sì. Però attenzione,
11: però bisogna chiuderla.
12: Ci sono, ecco, non voglio arrivare, cioè non voglio, resto sulla mia timeline, la mia personale. 30 giugno primo bilancio, 13 luglio giorno in cui la Juve si raduna, secondo, dice cosa cambia tra il 13 e il 3, tra il 30 e il 13, poco, ma qualcosa potrebbe cambiare, e poi arrivo ad agosto. Sono tre step dove, sì, dal mio punto di vista, Vincenzo Squadra deve cominciare a prendere forma.
11: Certo, certo. Poi c'è un amico che dice sì, però se si rompe il crociato al mondiale, meglio,
12: ho capito, ragazzi, allora veramente
11: cioè, il mercato non lo puoi fare, cioè devi prevedere l'imponderabile, anche devi prevedere che io lo prendo, che tanto può far bene, tanto si può conservare, tanto si può far male, però
12: si possono far male tutti.
11: Si possono far male anche se arrivano a fare la preparazione con la Juve, tu ti compri il giocatore. Io mi ricordo l'Aquila Calva a Attilio Lombardo, ti ricordi che noi lo pagammo?
12: L'Aquila Calvo.
11: Così si chiamava. Lo comprammo. No,
12: bene.
11: Era il soprannome, tu non te lo ricordi?
12: Io mi ricordo
11: forse.
12: Popeye.
11: Dopo all'inizio era Aquila Calva. Ragazzi, datemi ragione, vabbè, o datemi torto.
12: Sì, che la Juve lo prese e si fece male subito.
11: Dalla Samp si fece male nel trofeo Birra Moretti. Vabbè, abbiamo fatto pubblicità, non fa niente. Una cassa qua, grazie.
12: Ti piace Birra Moretti?
11: Sì, tendenzialmente piace tutta la birra, tendenzialmente, non tutta, ma quasi. Però
12: ma la birra è piccola, ne fanno più.
11: Tu non bevi niente, stai zitto.
12: No, io bevo quella analcolica.
11: Pensa un po', ragazzi, camicie corte, birra analcolica, sei qualificato. Detto questo,
12: ma guarda come sono bello con questa camicia,
11: questa maglietta.
12: Che dici,
11: questa camicia?
12: Mi
11: è l'unica cosa positiva, è che ti copre.
12: No,
11: il più possibile.
12: Vedi, no?
11: Detto questo, quindi
12: ce n'ho 10 Marangio.
11: Mamma mia, ti prego, vai in vacanza. Detto questo, Lombardo lo prendemmo a fior di denari dalla Sampdoria, si fece male in quel trofeo e lo perdemmo quasi per tutta la stagione. Di fatto non fu mai il vero Lombardo che avevamo puntato in squadra, però succede, quindi non dobbiamo pensare a questo. La differenza invece che dicevo prima tra Sorlot e il Dibu Martinez è un'altra. Mentre l'attaccante coi gol può variare il suo costo di cartellino, perché può attrarre la il portiere, grosso modo quello è, il portiere
12: sì,
11: ti
12: lì
11: fa una parata in più, una parata in meno.
12: Bravo. Lì
11: non
12: però
11: cambia
12: c'è
11: molto il valore.
12: Un discorso, come raccontavi ieri e che oggi confermiamo, è il Dibu. No, Dibu. Si chiama Dibu. Lì lui deve tagliarsi l'ingaggio.
11: E pare che nel momento in cui la Juventus si abbia detto ti offriamo un quinquennale a 5 milioni all'anno,
12: anche il materasso
11: e le pentole di casa Quintiliano, lui pare che abbia, l'entourage pare che abbia detto ok, parliamone. Quindi questo significa che non hanno chiuso le porte, questo significa che
12: c'è la volontà.
11: C'è un amico che ha detto perché dovrebbe passare dalla Aston Villa, dove ha vinto, a 7 milioni,
12: perché
11: che
12: la
11: prende.
12: Aston Villa fa tutto quello che poteva fare.
11: Perfetto, lì però prende 17 milioni, ci può stare questo ragionamento, lo facevo anche con Luca Marchetti stamattina.
12: Poi arrivo.
11: Perché grazie sempre a questo qua.
12: Mamma mia.
11: 5 milioni all'anno per 5 anni fa una cifra. 7 milioni, lui credo che abbia il contratto in scadenza 2028, una cosa del genere, fa un'altra cifra. Cioè lui restando alla Aston Villa potrebbe guadagnare molto di più rispetto che andare poi dopo alla Juventus. Però è una questione a quel punto di stimoli, perché parliamo di un portiere comunque,
12: esatto,
11: lì dal 2020, sono 6 anni, quindi magari dice io il mio percorso
12: ciclo,
11: lì l'ho fatto.
12: Ha finito un ciclo.
11: Certo, mi piomba a un certo punto uno squadrone, ma più o meno i portieri importanti ci sono, e secondo me qualcuno si andrà a prendere Maignan, adesso vi dirò chi secondo me. Tutto sommato vado alla Juve, che comunque è la Juve, 5 milioni a stagione per 5 anni, mi faccio tra virgolette una bella pensioncina ed emergo in un campionato dove non ci sono questi valori straordinari, e posso emergere e contribuire alla vittoria magari dell'Europa League, così come l'ho fatto con la Aston Villa per quanto riguarda la Juventus, e poi dopo andare alla ricerca della Champions League.
12: Tra l'altro già alcuni amici ci chiedono, e poi magari sarà il tema del primo sondaggio, del primo quesito, no? Ci chiedono anche di Vicario. Allora, anzi, il primo quesito sarà
11: vedi,
12: quello.
11: Vedi, Aquila Calva è il celebre soprannome con cui i tifosi e la stampa britannica ribattezzarono Attilio Lombardo.
12: Vedi, durante la mia distratto. Già da oggi non mi ricordo i cognomi.
11: Sei finito. No, tu oggi stai a pezzi.
12: Ecco, vedi, non mi ricordo.
11: Dobbiamo contattarlo poi.
12: Non mi ricordo quello che. Ma guarda
11: parlavamo di Dibu Martinez del
12: suo. Ah, ecco, vedi. No, perché leggo e poi piace leggere. Pezzo, leggo anche la roba rosa. Pare che durante la rassegna stampa bisogna leggere tutto. Il nostro amico Piccoli la mattina alle 7:20 ci manda tutti i giornali e quindi uno li legge tutti, grazie a Piccoli, che lui è abbonato ovviamente.
11: È abbonato.
12: No, pare che De Zerbi ci voglia fare dei favori, no? Leggevo che vuole Bremer, e ricordiamo che noi dobbiamo vendere, perché adesso noi, Vincenzo, forse stiamo facendo anche un'informazione più puntata verso chi si compra.
11: No, adesso la facciamo anche su chi. Adesso la facciamo.
12: Non dimentichiamo che noi dobbiamo partire da chi.
11: Ma ieri abbiamo fatto anche più o meno dei nomi. Oggi
12: perciò ho letto addirittura che De Zerbi. Vorrebbe Locatelli. Ma Dio lo volesse.
11: No,
12: nel
11: fermati,
12: senso che...
11: non leggere le fake news.
12: L'ha scritto il quotidiano Rosa.
11: Non è vero. Vabbè, comunque vai. C'è una fake news che sta girando. È una fake news che sta girando.
12: No, è un titolo. È Marangio, è un titolo. No, però è bianco il giornale, è vero.
11: Vabbè.
12: Guarda che potrebbe essere, perché comunque De Zerbi ce l'ha avuto Locatelli, e probabilmente il vero Locatelli si è visto proprio in quel Sassuolo lì. Quindi hai visto, ma io un affari con Tottenham li farei in questo momento.
11: Sì, però loro in realtà volevo venire a Bremer e darti Vicario. Io direi anche no, grazie, anche perché la Juventus dalle cessioni deve ricevere soldi. Quindi ipotizzare subito che tu vai a scambiare lo puoi fare con l'Atletico Madrid, perché non è uno scambio, e perché Nico Gonzalez ti tornava indietro e non sapevi che farcene, allora lì è un conto.
12: Però lì ritorno su
11: altri giocatori invece no.
12: Sì, ha ragione l'amico che dice sto sempre in piedi e costringo Marangio. Sì, perché se stiamo in piedi tutte e due, Marangio che è affetto da insomma da...
11: sto comodo.
12: No, Marangio, sapete perché sta seduto? Seduto perché si leva le scarpe, cioè io faccio la trasmissione
11: oggi
12: si leva le scarpe. Comunque,
11: vabbè, perché in piedi non posso stare senza le gambe, quello è il problema.
12: Poi si lamenta di me.
11: Certo.
12: Cioè, torno a sottolineare un aspetto, Vincenzo, che è correttissimo quello che tu hai detto. Però quel tipo di operazioni dove io ti do, tu mi dai, quella che potrebbero fare la differenza in questo mercato, io ti do, tu mi dai, perché allora a quel punto riusciresti in qualche modo a mettere a parte un piccolo tesoretto. Dice, vabbè, sai che c'è, mi voglio togliere uno sfizio, voglio mettere la ciliegina, quei 20-30 milioni, perché non si parla di più, per andarti a prendere un altro tipo di giocatore. Quindi è chiaro che Vicario, Bremer, anche no. Però se ci mettessero vicino Udoge,
11: ma non lo mettono vicino Udoge. Sì, tu puoi avviare trattative, però hai bisogno di soldi. No, la Juventus deve far soldi
12: con qualcuno. Ma guarda, Vincenzo, io anche qua te lo dico, l'ho letto sempre sui cheerleaders. Cioè, io non mi scandalizzo se Cambiaso va all'Inter, ma te lo dico proprio, a me di certi giocatori non me ne frega più niente. Poi, se Cambiaso rimarrà alla Juve, sarà il mio Cambiaso sempre. Ma state sicuri che se Cambiaso va all'Inter, rimpianti zero. Certo, Carlos Augusto, che si è fatto il parrucchino lì, anche Carlos Augusto, ok, no.
11: No, ma loro non penso che vogliano cedere.
12: Bene, benissimo, ma io non metto sui miei di oggi, io non metto vincoli su nessuno, a parte su Kenan, che è già messo. Cambiaso vuole andare all'Inter, vada.
11: Me frega veramente zero.
12: Capito, Vincenzo?
11: No. Io non
12: tutelo nessuno. Se rimangono sono i miei eroi, tutti. Ma per me sono tutti sul mercato.
11: Invece arrivano conferme, giusto per togliervi ogni dubbio da questo punto di vista. Fan caldo qua dentro, clamoroso.
12: Sì, ma non è colpa mia.
11: È clamoroso, ma proprio clamoroso. Dicevo, per togliervi ogni dubbio, la Juventus, Ildiz lo tiene blindato e ha ribadito il concetto che è un giocatore che non si tocca. Ma qua arriviamo a un altro momento che potrebbe essere determinante per il mercato, perché c'è il Real Madrid che adesso entra.
12: Questa è una grande chiave.
11: Entra a gamba tesa sul mercato, cambierà tutto, e qui si attiva anche la possibilità di andare a bussare alla porta e dire Brahim Diaz, perché non c'è soltanto le elezioni vinte da Florentino Perez, ma te ne do un'altra di notizia.
12: Mamma mia, oggi sei pregno di notizie.
11: Sai com'è, si lavora. Grazie Petroselli, meno grazie Mirko, perché ci state dando una mano enorme.
12: No, avremo una grandissima novità.
11: Sì,
12: ma adesso,
11: sì, sì, ma adesso breve, è prematuro parlarne. È prematuro parlare. Ci sarà un nuovo giornale diretto da Totonno. Totonjue.
12: Quindi non più
11: Totonjue si chiamerà. Totonjue.com è praticamente la
12: e tutti tutta la squadra Bianconera News
11: va da Totonjue.com. No, dicevo che non soltanto le elezioni vinte da Florentino, che poi chiaramente mette sul piatto soldi, intanto ha chiuso Dumfries, ha chiuso ovviamente Mourinho, adesso si divertirà a far fare i colloqui con Mourinho e scegliere i giocatori che restano e quelli che se ne vanno. Ma ha appena chiuso un rinnovo contrattuale con lo sponsor di maglia Emirates Airway. Sai di quanto?
12: No,
11: parlavamo del Manchester United, 70. 70 milioni, Real Madrid 100 milioni a stagione.
12: Lo so, Vincenzo, ma
11: ora,
12: però ti stai parlando del club più grande del mondo. Certo. Cioè, Real Madrid è il club più grande del mondo. Dai,
11: come Real Madrid sono, come il Manchester United sono.
12: Poi
11: i club
12: detto anche
11: più ricchi.
12: Papa che ti fa per il Real Madrid.
11: Esatto.
12: Saranno contenti a Barcellona dove è oggi.
11: Molto visto. Contenti. Detto questo, quindi, che cosa significa? Che secondo me Florentino vuole fare rinnovare proprio tutta la rosa il più possibile, perché tutti i litigi che ci sono stati quest'anno non gli sono piaciuti. Beh. L'unico a cui stringeva la mano era Arda Güler. Nome chiave, perché se io ho Arda Güler, se io, perché Mourinho me lo chiede, prendo Nico Paz, che nel frattempo ha fatto la sua crescita e quindi me lo porto
12: secondo
11: alla casa.
12: Porta a casa.
11: Sì, pare di sì. È chiaro che Brahim Diaz dicono o gli facciamo fare la fine del della statua che si porta avanti e indietro col povero,
12: no,
11: Sorani,
12: perché oggi l'ha rilasciata di là, ha capito che sta battaglia non la vince,
11: poverino, però
12: ma quindi, non ha capito con chi ha a che fare Sorani, come... infatti vedi che non c'è la statua,
11: o lo uso come soprammobile oppure rischia di giocare poco.
12: Certo.
11: Detto che Brahim Diaz nell'ultima stagione ha giocato anche parecchio con il Real Madrid, quindi è stato utilizzato di più. Chiaramente se Mourinho dice guarda Brahim, io ti voglio eccetera, però giocherai molto di meno, per me se te ne vai è meglio, magari in prestito e poi vediamo, la Juventus è pronta a tornare alla carica, perché dopo che è sfumato Bernardo Silva, che peraltro ha detto deciderò dopo il mondiale, ma deciderò Barcellona o Atletico Madrid, non certo più Juventus, che non ci sono i din din per chiudere l'affare, e l'altro nome era Brahim Diaz. Se la Juventus riuscisse, ovviamente noi adesso stiamo parlando con un enorme sei davanti.
12: Le idee però che ci piacciono?
11: Ci piacciono, perché non so più il nome Openda, David, che tu dici no, però segna, però non lo conoscevamo, andavamo su YouTube. Il Dibu Martinez lo conosciamo bene. Sorlot abbiamo imparato a conoscerlo, Brahim Diaz lo conosciamo bene tutti quanti. Insomma, cominciamo a vedere una Juventus che si setta su giocatori conosciuti, il che significa suggeriti da Spalletti, e questo mi piace, perché vuol dire che Comolli e Spalletti stanno intanto
12: aggiungo
11: cercando
12: però
11: di fare
12: solo
11: un bello.
12: Una cosa, Vincenzo, tanto risponde a Roberto, sì, Marangio è fidanzato, convivente, sposato, tutto, Marangio
11: non
12: è blindatissimo, ragazzi, Marangio è nella fase in cui l'amore,
11: poi ci sono novità, anche
12: poi novità,
11: novità,
12: un sacco
11: anche
12: di novità,
11: tante novità, novità, ne siamo pieni di novità,
12: però ecco Vincenzo, su quello che dicevi, sì, infatti io ho ancora, al di là della mia bellissima camicia, tra l'altro una marca, la famosa marca del coccodrillo, per cui insomma livello, però ancora il mio mantello dell'ottimismo, però c'è un però, tutte belle idee e mi piacciono, però bisogna concretizzarle, Vincenzo, almeno tre o quattro vanno concretizzate, perché altrimenti le idee sono belle ma rimangono lì
11: bricconcelle.
12: Quindi,
11: se non le chiudi
12: bene, bravissimo, bene. Ora vanno chiuse. Detto che in tutto questo la Juve entro il 30 giugno deve vendere, perciò io non vedo l'ora di annunciare le prime cessioni, che so che porteranno va via Miretti, il miglior giocatore va via Bremer, sì, sarà
11: io non vi rispondo,
12: Bremer, se mi dispiace, no, ma tanto lo sai, no, noi abbiamo rimpianto con tutto il bene Rovella, ragazzi, Rovella ha ripassato un altro anno in infermeria, Nicolussi Caviglia, bel giocatore, ma per l'amor di Dio, insomma, quindi figurati qualcuno che ha dato qualcosa di più. Però finché non si sblocca la questione cessioni, secondo me un minimo dobbiamo aspettare per vedere i primi colpi in entrata, a meno che cessione porta acquisto. Nico Gonzalez, Sorlot, l'idea Bremer, Tottenham oppure Bayern Monaco, cioè 1-1. Però dobbiamo concentrarci anche su quelli che devono uscire, e se tanto mi dà tanto, io credo, Vincenzo, che qualcuno un po' di muro lo farà prima di uscire.
11: Ecco, per esempio, ti faccio, sì, qualcuno un po' di muro lo farà, ma non ci facessero perdere tempo, perché, allora, ripeto, su Miretti io non vi risponderò, se qualcuno comincerà a dire no, è Zidane, eccetera, eccetera. Ci sono tante squadre su di lui, l'unico problema è che è un prodotto del vivaio e in ottica liste ti servirebbe. Questo lo so. Però, allo stesso tempo, se Spalletti, come sembra che sia, vuole promuovere due o tre giovani interessanti dalla next gen, ecco che tu vai a risolvere po' il problema, perché prendi i giocatori dal vivaio, sostituisci i giocatori dal vivaio e fai ciao ciao con la manina.
12: Sì, per me deve andare via Miretti, Vince, ma anche per il bene suo, sì. Anche per il bene suo.
11: Gatti potrebbe andare a Napoli e lì altro suicidio di massa, perché Napoli, un mio amico mi ha detto, non solo Allegri, anche Gatti, io ho tutte le figurine in un posto.

0: Milan andare dove vuoi, lo salutiamo, ce lo auguriamo. Detto che secondo me quello è un nome, è stato fatto, poi ci dobbiamo fermare perché c'è difficoltà per arrivare a palestra, quindi solite trattative, abbiamo il piano B, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi salutiamo chi dobbiamo salutare e concentriamoci su chi deve arrivare. Dicevo, diverso sarebbe il discorso se tra Sorloth e Colomani cominciassero a uscire fuori i nomi di Gabriel Jesus e Nicholas Jackson, perché a quel punto comincerei a dire: ok, questi sono i nomi di Conley.
1: Aiuto, mi sento male.
0: Ho capito, però.
1: No, se Gabriel Jesus ci avrà 73
0: perfetto,
1: anni
0: perfetto.
1: E basta. Ma Michael Jackson anche basta. Dai, Jackson, su,
0: se
1: ma...
0: escono quei nomi là, tu dici: questi sono i nomi di Conley. No. Se prendi Sorloth, Dibu Martinez, Colomani, questi sono i nomi di Spalletti. Ma ne per adesso ci fermiamo.
1: Nel frattempo, però, le cheerleaders rosa, 3 minuti fa, noi abbiamo parlato 7 minuti fa, che sì, si offre, ma come sta dopo 3 anni in Arabia Saudita? Quello che ho appena detto. Quello che ho appena detto.
0: Hai capito. Va bene così.
1: Dai, Dibu Martinez o Vicario, ragazzi? Chi vi intriga di più? Oppure, se volete metterci un terzo nome, il terzo incomodo, perché il triangolo è sempre la cosa migliore, ricordatelo.
0: Sì,
1: sempre a poco.
0: Tu l'hai appeso.
1: Sì, però l'importante è che il triangolo. Allora, per me il triangolo è in un modo,
0: metti
1: però,
0: più il triangolo.
1: Ma non so nemmeno dov'è. A tra poco.
0: Pensa un po'.
2: Due colori, due voci.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Va bene, allora intanto
1: sì, sì. Però posso dire una cosa, cioè, perché vedo già sui social, ragazzi, non è saltato Sorloth, non andate dietro a stronzate, lo posso dire, lo dico. Allora, non è saltato niente. Può saltare? Sì, anche Rossi può uscire e scivolare e cascare per terra e fare tutta, e invece che le scale le fa di faccia. Ragazzi, al 9 giugno non è saltato né è arrivato niente. Non fatevi prendere da questa cosa, è saltato, perché al momento non è saltato niente, c'è distanza, c'è una prima scaramuccia, ma non è saltato niente.
0: Scusami, ma dove l'hai letto? Io non lo leggo nella messaggistica.
1: Ma
0: non lo leggo nella messaggistica. Non lo leggo nella messaggistica.
1: Devi leggere i social.
0: Ah, devo andare a leggere i social?
1: Se legge, saltato, allora prendono più. Prendono quei nomi che hai fatto te, Vincenzo, saremo incudine nei confronti di Comolli e di Elkan. Saremo incudine.
0: Ovviamente
1: facciamoli lavorare. Insomma.
0: Ovviamente sì. Comunque, non è saltato Sorloth, semmai, come ha raccontato anche Fabrizio Romano, è complicata sempre, ma è rimasta sempre là e non è cambiata nemmeno questa posizione, che poi si cerca di fare hype, come si dice in questi casi, su tante vicende, no? Quindi adesso, Brahim Diaz ha detto di no ufficialmente. È rimasto esattamente a quando due settimane fa vi dissi, ha detto no la Juventus, e ricordo anche chi, non voglio, voglio evitare polemiche, disse non è vero, non ha detto no la Juventus. Lui ha detto io voglio stare al Real Madrid. Stessa cosa che ha fatto oggi, cioè la sua posizione al momento è io voglio restare al Real Madrid. Se cambiano i piani del club, lui andrà da chi magari.
1: Comunque,
0: si offrirà.
1: Una cosa, no? Poi andiamo con i messaggi. Ne parlavamo a microfoni spenti, ma in realtà te lo volevo dire prima. La scelta che ha fatto il Real Madrid su Mourinho è una scelta di rottura clamorosa. Cioè, lui dice, Florentino Perez, non proprio l'ultimo arrivato. Io di questi nuovi non mi fido di nessuno. Ci ho provato, ho visto il caos che è successo. Sai che c'è? Torno su, tra virgolette, un bollito che però probabilmente in questo momento dà tante garanzie, cose che gli altri non danno, Vincenzo.
0: Io anche sono un po' perplesso, perché secondo me è un allenatore che ha fatto il suo. Il Real Madrid ha sempre sponsorizzato, poi prima o poi, come allenatore Raul González Blanco.
4: Bravo.
0: Ma però lo ha messo letteralmente in cantiere, l'ha lasciato lì, non l'ha fatto più uscire dalla tana. E da un lato, secondo me, lui è stato stregato dal colpaccio che il

0: in figa fece contro il Real Madrid in Champions League. Quindi lui avrà pensato: questo è sempre un demone che bene o male sa come gestire le cose. Poi dall'altro, le vicende dell'anno scorso di un spogliatoio che può essere tenuto in mano
1: totalmente
0: solo da un pazzo,
1: pazzo
0: nel senso positivo ovviamente del termine, cioè uno che sta lì e ti dice: vedi che non giochi, non ti faccio giocare, vedi che ti metta alla porta, io sono Mourinho, non sei nessuno. Perché chiaramente metti Xabi Alonso, il giocatore dice: scusami, la storia di Sarri è la Juventus, scusami, tu che cosa hai vinto? Ciao, mettiti da parte.
1: Però Xabi Alonso a livello di curriculum qualcosa ha vinto, cioè pensa te cose. No, no, ma per dirti, pensa te.
0: Arbeloa, lo guardavano, ragazzi, e dicevano: ce l'hai due spiccioli per il ragazzo qua, io c'ho qualche soldino in più di te. Quello che secondo me è particolarmente però incancrenito nello spogliatoio del Real Madrid sono alcuni campioni e rapporti di campioni. Lo stesso Jude Bellingham, che pensavamo di aver comprato, ma che non abbiamo preso, non mi risulta che
1: non
0: ce l'abbiamo
1: preso.
0: Però
1: è Kun Minez
0: che se ci fai caso, nell'ultimo Ancelotti si ribellarono addirittura ad Ancelotti
1: è verissimo.
0: Ed è lì che dico: sono sicuri, poi sono problemi loro e non nostri, sono sicuri che con Mourinho risolvono il problema? Perché Mourinho, a differenza di Ancelotti, ti mette comunque una buona sala trofei e allo stesso tempo però ti mette anche quel carattere che ti sa caricare, ti sa dare la carezza e ti sa dare lo schiaffettone. Quindi credo che la scelta sia stata quella. Noi diciamo a Mourinho: non ci siamo reciprocamente simpatici.
1: Però lui ha sempre avuto grande
0: rispetto.
1: Però ha
0: avuto grandissimo rispetto per la Juve. Io non dimenticherò mai quando era allenatore del Manchester United, peraltro l'ultimo trofeo alzato da Manchester United, l'Europa League, vinta da Mourinho. Lui disse: la difesa della Juve, Bonucci, Chiellini e Barzagli sono l'università della difesa. Quindi le sue ex scaramucce erano con l'ambiente, con i tifosi, e ci sta. Ma lui ha avuto sempre un grande rispetto della Juventus, quella che conosciamo, che ci ha un po' dimenticati ma che c'è sempre stata. Gli chiediamo, in memoria di quella Juventus, libera Brian Diaz, che ce ne fai di Brian Diaz? Io me lo prenderei volentieri.
1: Domenico da Napoli: personalmente prenderei Vicario perché italiano, anche più giovane, ma Martinez non mi dispiacerebbe per carisma e forza. Francesco da Livorno: ciao Francesco, Maignan di Bu Martinez no a Vicario. Luca, che ci manda il primo messaggio, lo dico anche Francesco da Livorno è al secondo. Dopo che è saltato Alisson, mi piacerebbe carne secchi. Lo so Luca, ma vai a parlare col tuo ex direttore sportivo, va, ti chiede 140 milioni. Paolo: Dybu tutta la vita, però si parla di Pickford dell'Everton, portiere nazionale, sarebbe un nome di comodi, ecco appunto, meglio che rimanga Pickford. A me non è mai piaciuto, ma mai. Ciao ragazzi, mi fate compagnia, sarò a casa per 35 giorni, qualsiasi cosa sia, in bocca al lupo anche da Torino. Dybu Martinez per il carattere che ha, odioso contro di te, ma idolo se fa parte dei tuoi, giustissimo. Antonio da Caserta: tra Martinez e Vicario non c'è partita, Martinez è un fenomeno, ma temo che in Italia, per la sua esuberanza, essendo nella Juve, prenderà parecchi cartellini gialli. Igor da Bergamo: siamo sinceri, se era Vicario al posto di Martinez, l'ennesimo ripiego. Martinez di un altro livello, per me tra i 5 portieri più forti. Scelgo Vicario, dice Tony Azzurigo. Spero che Gatti rimanga, ne avevo bisogno. Su di lui Spalletti sbaglia, Napoli Allegri non andrà lontano e se non si qualificherà per la Champions. Bah, Tony, io non sono d'accordo nessuna né su quell'altra. Gatti per me se ne può andare tranquillamente.
0: Sì.
1: Su Allegri qui secondo me parla la tua antipatia per Allegri. Io penso che farà bene, mi auguro di no, perché proprio a Napoli spero di no. Però ho paura che possa far bene.
0: Allora, intanto
1: sono problemi loro, insomma.
0: Ti fermo solo un secondo, perché sono andato a fare un po' una ricerca per capire da dove nascevano questi malumori social. Sostanzialmente ha scritto Diario As, che però è un quotidiano che è dalla parte del Reale e dell'Atletico,
1: certo,
0: anche, diciamo, quindi spalleggiano un po', e raccontano che la prima offerta al Real Madrid, all'Atletico Madrid,
1: è
0: stata di 22 milioni e la prima richiesta dell'Atletico Madrid è stata di 40. E che la Juventus però, da quello che sappiamo e quello che abbiamo detto appena abbiamo cominciato la diretta, è disposta ad arrivare sui 28-30 milioni, calcolando che almeno 28 li potrebbe prendere dalla cessione di Nico Gonzalez, quindi si potrebbe spingere anche a 35 milioni. È chiaro, ragazzi, che quando comincia una trattativa, bello, la camicia non te lo dico.
1: No, la camicia è molto bella.
0: Com'è bello questo orologio?
1: Vero,
0: tu mi dici 50 euro te lo do. E io ti dico, vabbè, 10 euro, ah, dove l'hai preso? Sulla bancarella. No, e allora poi ci si trova a metà strada a 30 euro, certo, per dire. Però è quella la trattativa.
1: Mica l'orologio di Quintiliano questo.
0: E questo è poco, ma
1: che
0: sicuro.
1: Cioè, meno il
0: però
1: microfono.
0: Per dire che poi creare la distanza siderale, eccetera. Poi, se quelli continuano a dire, no, costa qua, poi ho letto una roba che ti fa cadere un po', che sempre sul diario AS si parlava, interessato anche il Milan. Chi? No, perché c'hanno anche il direttore sportivo.
1: Però c'hanno Ibra che fa pesi. Vai, Rossi!
0: Ti dico che ha detto Jacopo oggi. Ma da querela.
1: Attento, per poi gli daranno una testata. Ti daranno una testata, sì, poi, sì, Ibra. Ce ne vogliono
0: ma
1: due.
0: Pensa che stanno raccogliendo fondi. Raccontato,
1: per
0: no, per far uscire scritta Times Square sul maxi schermo, sì, Saved Milan. I tifosi sono disperati.
1: Beh, si sono messi.
0: Ma c'hanno ragione. Cioè, noi siamo abbastanza avviliti, però vediamo delle tracce che però devono essere concretizzate, altrimenti siamo disperati anche noi. Loro hanno quello che fa i pesi.
1: E noi ci abbiamo, vabbè, diciamo, perché noi siamo messi benissimo.
0: No, però meglio di loro sicuramente.
1: Certo. Rossi, guarda che occhioni dolci.
2: Sì, buonasera, sono Marco da Terracina. Attilio Lombardo fu soprannominato Aquila Calva.
0: Bravo.
2: Quando andò a giocare al Crystal Palace.
1: Appunto, vedi che capisci niente.
0: Aquila Calva.
2: Con noi, con la Samp, era a braccio di
1: ferro.
0: Aquila Calva.
2: Eccetera.
1: Bravo, bravo, bravo, ma diglielo,
0: vedi,
1: diglielo,
0: ma
1: questo non capisce
0: la
1: nulla.
0: Memoria di,
1: Aquila calva,
0: di un pesciolino rosso,
1: ma Aquila
0: in una
1: calva,
0: fontana,
1: sì,
0: inquinata,
1: ma stai zitto,
0: ti puzzano le ascelle,
1: no. Vai, guarda, tutto mi puoi dire, là, che so brutto, che so pelato, che so, l'accetto tutto perché è la verità, ma
0: no si lava discretamente,
1: puzzo, ragazzi, no,
0: si lava discretamente,
1: prego, prego.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao,
3: Carmine da Bariano.
1: Ciao caro.
3: Però non mi sembra il fatto che oggi c'è un po' troppo fumo, troppe parole, troppe,
0: sì,
3: cose che si dicono così, non lo so, forse anche su un piccolo accenno, una piccola virgola, sta diventando un romanzo tutto. E Alisson era fatto e non ci sta.
1: Questo è vero.
3: E l'altro centrocampista e non ci sta. Adesso sembrava che domani verso le 2:30 doveva venire qui alla Juve, adesso anche questo è lontano. Ma non mi sembra che forse, non lo so, per vendere giornali,
1: no,
3: per fare
1: dici una grande verità,
3: per
1: dici una grande
3: trasmissioni, si dicono troppe cose veloci e non veramente da giornalisti.
1: Dici una grande verità, amplificato chiaramente dal fatto che prima i giornali davano le notizie e dicevano appuntamento a domani. Aspetta, qui ragazzi ogni ora c'è una notizia, quindi
0: allora, la verità è questa, ed è bene che voi la sappiate, così vi orientate. È cambiata la comunicazione, sono cambiati,
1: esatto,
0: i mezzi di comunicazione, tra poco cambierà tutto perché c'è l'intelligenza artificiale. Vabbè, quello è un altro discorso un po' più raccapricciante. Però per dire che, prima come dice Ale, io ricordo ancora quando addirittura la Juve cercava Dzeko, ma quando Dzeko era al Wolfsburg,
1: bravo,
0: compravi i giornali ogni giorno, dal giornale, tutto sport di turno, leggevi gli aggiornamenti. Dopodiché diceva, vediamo, domani devo andare a comprare il primo pensiero, tutto sport, devo andare a leggere. Vedevi qualche notiziario, ma finiva là. Qualche radio, ma finiva là. Adesso, con la proliferazione negli anni dei social, degli esperti di mercato sui social, eccetera, eccetera, c'è la gara a chi riesce a darvi prima una notizia. Chiaramente i più grandi giornalisti di mercato la verificano anche. Ce ne sono altri un po' meno grandi, un po' meno bravi, che per bruciare sul tempo chi è più preparato e c'ha più contatti cerca di seguire anche un'indiscrezione che magari ti porta fuori strada. Noi ci siamo tirati fuori da questa storia qua. Io una volta, per essermi fidato, poi ho parlato di Zaniolo e anche lì, vedi, mi sono fidato e ho raccontato quello che mi dicevano, però alzavo le mani, non ci avevo parlato io con Zaniolo. Questo per dire cosa? Che lo scenario lo sentirete raccontare in mille modi ogni giorno in maniera diversa, quindi non avvilitevi. Ci avviliremo eventualmente se sfumeranno delle trattative, però ogni ora può succedere qualche cosa. Permettimi di dire una cosa importante, perché facciamo gli auguri a Marco Basoccu, che
1: è uscito
0: ufficialmente
1: finalmente
0: dal ricovero, è stato dimesso dall'ospedale e ha detto sto bene ma non ricordo nulla. Noi invece
1: ricordiamo tutto
0: e vorremmo sapere che cosa è successo lì fuori, perché noi vogliamo sapere.
1: E al momento mi sembra che ci sia un po' di fumo nell'aria,
0: come quel giorno.
1: Per cui vogliamo sapere.
0: Vogliamo sapere.
1: Mica finirà
0: mica
1: qua.
0: Mica si dorme qua. Esatto.
1: Mica finirà qua, quindi vogliamo sapere. Vogliamo sapere. È quasi un miracolo che Marco ce l'abbia fatta.
0: Ce l'abbia fatta e siamo felicissimi di questo. Sono stati momenti di grande tensione, da quella partita subito dopo a quella partita, a rincorrere le notizie, avevamo grande ansia, sapere qualcosa. Fortunatamente anche la famiglia ha vissuto giornate complicatissime.
1: Però ora vogliamo la verità.
0: Ora vogliamo la verità. Cioè adesso non è che fine della storia, tutto è ben quel che finisce. No, no, come direbbe Allegri. No.
1: Perché non abbiamo più notizie di questa roba qua. Noi vogliamo sapere. Poi,
0: perché se qualcuno ha sbagliato deve pagare.
1: Certo. E a quello che mi risulta ci sono state diverse situazioni borderline, soprattutto quella, per carità, può essere stato un errore grave, ma un errore di aver fatto incrociare i due cortei quel giorno. E mi torna quello che mi avevano scritto, ti ricordi che mi aveva scritto una persona che era presente, dice: ma la cosa strana è che hanno fatto girare il corteo del Torino, dei tifosi del Torino, invece che a sinistra a destra, e ci siamo trovati uno contro l'altro. Se è così,
0: già questo è un errore.
1: E mi sembra che più o meno sia andata così. Già questo è un errore. Ora sto ragazzo merita di sapere quello che è successo, così come
0: è la sua famiglia e tutti noi.
1: Prego, Fede.
4: Salve ragazzi, sono Marcello da Pesaro. Io volevo fare una precisazione.
5: Ciao.
4: Ma noi siamo dei fenomeni, perché leggo anche su Facebook che noi stessi, juventini, vogliamo regalare i giocatori. I giocatori che l'anno scorso valevano 60 milioni d'euro, siamo disposti anche a dargli a 20, ma anche a 10. Io vorrei sapere chi è che c'è una squadra che propone i giocatori che l'anno scorso valevano 60 milioni come Cambiaso a regalarli anche a 20. Non ce n'è un'altra, noi siamo unici. A deprezzare i giocatori come noi tifosi, ma noi già ce li deprezzano gli altri, i giornali antisportivi, tutti contro di noi, e in più noi gli diamo una
1: ragazzi,
4: mano.
1: Però allora qua capisco, però qua facciamo anche pace un po' con noi stessi, perché Cambiaso è un giocatore che il 90% di voi non voleva più vedere. Facciamo l'80, facciamo il 75. Sì. Bene. Ora, se Cambiaso va via, e bisogna tenere Cambiaso. Se Miretti va via, che non lo può vedere il 100% dei tifosi fino al campionato in corso, poi bisogna darlo via. Tutti si possono tenere, ragazzi. E io, ma questo è un mio parere personale, di questi che ho in gruppo, non mi straccio le vesti per nessuno. Cambiaso va via? Certo, non posso chiedere 60 milioni perché non li vale. Non li vale. Non lo do via a 20. Ma se me danno 35-40, io Cambiaso lo prendo, lo carezzo e l'accompagno alla porta. Perché se no poi...
0: Vincenzo,
1: prima giornata di campionato è Cambiaso non si può vedere, è Cambiaso basta, è Miretti basta, è Locatelli basta. Poi ha ragione l'amico, deprezziamo. Non dimentichiamo che questa è una squadra che è arrivata sesta in campionato.
0: La cosa più giusta da dire è che questi sono giocatori che si sono deprezzati da soli, e questo è un valore in più che hanno tolto alla Juve, perché non hanno dato qualità in campo allontanandola dagli obiettivi, perché hanno perso valore togliendo possibilità di guadagno alla Juventus. Ora io all'amico e agli altri amici domando: voi preferireste che restassero tutti perché hai tenuto duro e non l'hai svenduti e l'anno prossimo ricominci con gli stessi? O credete che insieme a questi si può fare una rosa di 40 giocatori, compri anche i nuovi e questi stanno in panchina deprezzandosi ancora di più? Allora, Juventus, se arriva un club, se arriva il City, no? Che pare avesse offerto 63 milioni, eccetera, viene dalla Juventus e gli dice: guarda, noi non so perché ci abbiamo scritto 63 milioni su questa offerta di 2 anni fa, abbiamo letto il rendimento, i numeri di Cambiaso, ci piace, bravo, bravino, ha perso pure il posto in nazionale, credo, per 30 milioni me lo dai? La Juventus secondo voi cosa deve dire? No, devi arrivare almeno a 50. Quelli si girano e se ne vanno, perché meglio di Cambiaso ce ne sono tanti.
1: Appunto.
0: Allora tu devi cercare, purtroppo il valore lo hanno fatto loro, i giocatori, e il valore lo stabilisce il mercato. E se tu vuoi cambiare, devi cambiare l'anima di questa squadra che non ha funzionato, e ti devi accontentare di quello che ti offre il mercato. già è tanto che magari per Nico Gonzalez se ne danno 28.
1: È un miracolo.
0: Meno male.
1: È un miracolo. Perché poi, ragazzi, veramente dobbiamo qua fare una scelta netta. Io di questi qua meno li rivedo e più sono contento. Poi è chiaro che il 23 agosto il mercato è ancora aperto. Il 3 settembre o 4 quando chiudo il mercato ho ancora Cambiaso, lo abbraccio. Ma se Cambiaso se ne va per 30 milioni, io sono felice. Se Locatelli va via per 50, io sono felice. Anche se va per 40, ma non perché ce l'ho con Locatelli, che per me è stato uno dei migliori di questa stagione, ma perché è arrivato, alcuni giocatori sono arrivati, come il Dibu Martinez all'Aston Villa, a fine ciclo. Quindi bene per loro, bene per noi. Poi se mi aspetto 70 milioni per Locatelli non arriveranno mai, 50 milioni per Cambiaso non arriveranno mai. Prego.
5: Ciao mitici. Dibu Martinez tutta la vita, per un motivo suo semplice: è odioso. E noi è ora che iniziamo ad avere giocatori odiosi. Un abbraccio, Max D'Ancona.
1: Ciao Max. E ha ragione anche Carmine da Monza, che scrive: mettiamoci in testa che il mercato senza Champions è difficile. È
0: senza
1: molto
0: Champions
1: difficile.
0: È difficile. Poi, anche poi,
1: Vincenzo, chiaramente Sorloth va a una squadra X, chiederemo conto a Comolli.
0: Ma certo, è evidente. Certo. Poi fermati. Sorloth va a una squadra X perché gli offrono 45 milioni e là non gli puoi nemmeno più chiedere conto a Comolli, perché poi tu spenderesti 45 milioni per Sorloth, chiedi conto a Comolli se non dovessi andare a prendere, avere un sostituto pronto, e se si va a prendere a Michael Jackson invece di... Diverso il discorso, tornando ai giocatori del Tottenham che dicevi tu, se prendi Richarlison. E allora lì tu dici: ok, vuoi Bremer, prendo quello che mi piace di più. Cioè bisogna continuare sulla scia delle idee che può suggerire Spalletti, Ottolini e quelli che sono un po' più connessi con il calcio rispetto a Comolli.
1: Secondo me sì,
0: perché secondo se i nomi, gli altri sono appunto chi era? Michael Jackson e quell'altro, aiutami a dire, Gabriel Jesus. Vuol dire che veramente, allora, per provare a prendere Gabriel Jesus e quell'altro là che non si parla, che tiene 40 anni e è diventato nonno, come si chiama? Quello l'abbiamo detto, Emiliano, no, scusami, vabbè, non mi viene in mente il nome, quel ragazzo che insomma che se ne parlava tanti anni fa, prima ancora che andasse, vabbè, comunque, ok, non ti viene in mente
1: no,
0: il nome.
1: No, anche perché quel ragazzo che prima andasse è un po' difficile capire.
0: No, vabbè, quello che poi è diventato nonno, Emerson Palmieri. Perfetto. Okay.
1: Ma perché cioè, è nonno?
0: Sì, ora è nonno.
1: Ma davvero?
0: Così dicono. Detto questo, se io parlo a un certo punto e dico: oh, idea, Gabriel Jesus e questo che è Palmieri, ok? Che non è Tancredi. Probabilmente, cioè sicuramente so che sono nomi usciti dal computer di Comolli, perché non
1: ma
0: avrebbe
1: non
0: un senso logico.
1: E il nonno è mezzo Palmieri.
0: Ma quello, perché ci sono dei file che non sono stati aggiornati.
1: No,
0: okay. Okay? Allora io quelli li riconduco a un computer, perché non c'è una logica se tu vuoi andare a prendere Gabriel Jesus, perché se ne parli con Spalletti parte una risata di stereofonia. Quindi riusciamo a capire dai nomi esattamente qual è il nome suggerito da
1: sono
0: chi.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi se arriva Richarlison, Spalletti ti dice: ok, vogliono Bremer,
1: Jesus.
0: A me se, onestamente a quel punto vado a prendermi Richarlison. Mi prendo Udogi, come diceva tu.
1: Beh, Udogi, perché comunque lo conosco. Terzino sinistro.
0: Lo conosco, sono Spalletti, lo conosco.
1: Destiny Udogi. Vabbè. Adesso tocca a te il quesito, a parte che arriva Luca Gramellini.
0: Abbiamo Luca Gramellini, quindi parliamo con Luca, vi chiediamo di questi nomi chi volete assolutamente e chi sareste disposti eventualmente a vedere andare via. Cioè, Dibu Martinez, Brahim Diaz, Sorloth, qual era il terzo nome? Colomani, questi qua. Quale di questi giocatori voi volete che la Juventus prenda assolutamente?
1: Bravo.
0: Poi degli altri non ve ne
1: bravo,
0: frega niente.
1: Bravo, bravo.
0: Ditecelo
1: bravo.
0: Così.
1: Qual è quello imprescindibile di questi qua? Posso dire subito il mio?
0: No,
1: intanto non lo dicevo.
0: No.
6: Due colori, due voci. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Ragazzi, sono Peppe. L'ideale per me sarebbe stato Ellison, che Ellison lo vendevi un fuori classe dalla porta. Però tra i due sicuramente Dibu Martinez, che è un giocatore, un portiere forte con grande personalità. Vitario, ragazzi, ha fatto dei guai al Tottenham che lasciamo stare, sarebbe, io non lo trovo nemmeno superiore a Di Gregorio. Quindi il giocatore ha fatto un solo anno a Empoli, poi al Tottenham, se fosse stato forte sarebbe rimasto in Premier. Quindi tutta la vita Dibu Martinez, gente con i cojones.
8: Ma io non vi capisco voi due, ma rimaniamo qualche giocatore, abbiamo tutti sti soldi da spendere, vediamo di dar via quei 5 lì, Magatti per favore ragazzi miei, ma cioè, voi siete fuori dai coppi, non vi capisco oggi. Marco da Imola.
9: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Giuseppe Bianconero, la Bescia orgogliosamente siciliana. Ragazzi, ma cosa ne pensate di questa trattativa che parlano, anzi i giornali che dicono di cambiarsi all'Inter per o Frattesi o Carlos Augusto? Io ti dico la verità, io cambiasse non lo voglio più vedere, però sarei contento che tanti giocatori della Juve non andrebbero mai in quella squadra, perché magari questi qua per una rivalsa capiscono come si gioca a calcio, perciò lo manderei all'estero. Per quanto riguarda Miretti, l'ho detto ieri e ripeto oggi, dove lo devo accompagnare io con 15 milioni? Credetemi, io prenderò le ferie per accompagnarlo. Poi per quanto riguarda Solo, è normale che ci sarà un tira e molla, perché purtroppo il mondiale, come ci può andare bene a noi con dei certi giocatori, come può andare bene anche agli altri. E poi invece ragazzi, l'offerta del Tottenham per Bremer e Davide Jonathan è vera? Se fosse vera io non ci penserei due volte, si parla di 93 milioni ma non ci credo proprio, ciao, fino alla fine.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
11: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, detto questo.
1: Bella domanda, Vincenzo.
0: È una domanda intrigante.
1: Guarda,
12: io sto leggendo, quindi potrei dire che sono un attimo condizionato da quello che dicono gli amici. Posso fare una deroga democristiana? Me la concedi?
1: Vai.
12: Ti dico due nomi, sono imprescindibili secondo me in questo momento per la Juve, che sono Martinez e Sorloth. Gli altri in un modo o nell'altro posso farne a meno. Colomani, sai che ne farei volentieri a meno. Ben Diaz mi piace tanto, però se tu mi parli di priorità io te ne dico due. Ti dico Martinez, perché poi alla fine se mi devo andare a prendere un rincalzo del portiere, già se ci pensi Vincenzo, Martinez è la seconda scelta dopo
0: in
12: Alisson,
0: teoria,
12: no?
0: Sì, okay. Anche se la vedo alla pari,
12: d'accordo con te, però se potevo andare sulla terza, poi addirittura la quarta, no. E l'attaccante, perché come ho scritto ad un amico che mi ha commentato un post, no? Dice speriamo che non venga Sorloth perché è uno scarpone, io lo dico ora, poi voi lo direte dopo. Bene, ci sta, possibile, fatemi un nome però. E non me l'ha ancora fatto sul post, perché poi bisogna fare nomi.
0: Ma certo,
12: siccome questo è quello che si può permettere la Juve, Julian Alvarez, io farei salti di gioia da qui alla luna. Vado sulla luna. Però la Juve non lo può prendere. E quindi i nomi sono questi. Perciò ti dico l'attaccante e il portiere. Ecco, dovessi fare un passo indietro e su Dibu Martinez e su Sorloth, comincerei a dire abbiamo Houston, abbiamo nuovamente un serio problema.
0: Sì, e speriamo di non arrivare mai a questo momento, perché se arriviamo a questo momento poi uscirne diventa complicato. Però io voglio avere veramente il mantello dell'ottimismo come ce l'hai tu e pensare che si possa trovare intanto un accordo con Sorloth, e se non si trovasse da problema si potrebbe passare un'opportunità di prendere qualcosa, Richarlison, o magari che possa venire fuori qualche altra idea suggerita da Spalletti. Mi raccomando, non accendere quel computer.
12: Guarda Vincenzo, ti dico una cosa che non succede, che spero che non accada. Se la Juve toppa tutte e due, Spalletti si incavola pesantemente. Vabbè, certo, se li toppa tutte e due, se ne toppa uno su due, uno può dire vabbè, è il mercato. Ma se li dovesse toppare tutte e due, però dice al 9 giugno queste scaramucce sono normali.
0: Ma allora, pensare del resto, l'Inter sta sbattendo la testa per andare a prendere Solé e Palestra, sì. E stanno facendo di tutto e non ci arrivano. Milan non ne parliamo proprio. La Roma vuole prendere Greenwood, ha impostato, ma deve prima cedere, sta prendendo, anticipando l'arrivo del direttore sportivo per fare le plusvalenze, eccetera, eccetera, che si possono fare, eccetera, e poi dopo impostare. Quindi non è che ci sono squadre, ma anche a livello mondiale, sì, Real Madrid è chiaro, non ci mette niente a pagare 20 milioni, però stiamo parlando di un'altra cosa. Quindi diamo anche per scontato.
12: Occhio, Vincenzo, al nuovo paradiso, perché il nuovo paradiso non è più l'Arabia Saudita, ma la Turchia. Occhio,
0: è la Turchia, però poi c'è sempre quella reticenza di andare lì, vedi con Miners.
12: Ma è no, ma te vai!
0: Devi andare, si sta benissimo e penso che sia d'accordo su questo anche Luca Gramellini. Luca,
12: ciao, buongiorno, Luca.
0: Anzi, buon pomeriggio.
13: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
0: L'uomo che viaggia di più in assoluto.
12: Dove sei oggi? A Napoli?
0: No, già è andato a Napoli.
13: No. A Napoli sono appena rientrato, sono in Toscana, sono a Firenze.
0: Ti ho visto alla Reggia di Caserta, niente poco di meno che. È vero? Che bellezza.
13: Sì, ho fatto una tre giorni con mia moglie e mio figlio grande a Napoli e Reggia di Caserta.
0: Hai rincontrato Mimmo?
13: Merita.
0: Hai rincontrato a Mimmo?
13: O hai per una sera Mimmo ci ha fatto un po' da guida.
0: Hai capito?
13: E quindi sì, esatto.
0: Ha fatto correre?
13: Siamo stati insieme. Abbiamo fatto una passeggiata lungo mare, poi una pista insieme con mia moglie e mio figlio. Siamo stati molto bene.
0: Bello, la prossima volta che viene, che ci sto pure io, magari soprattutto un weekend, dobbiamo vedere.
12: Luca, non ci andare perché poi vuole che gli paghi la pizza, tutto. Devi pagare tutto.
0: Luca è ospite mio. Tu no. Sì. Luca è ospite mio. Tu paghi tutto.
12: Ma io sempre
0: tu la paghi.
12: Luca, questo una divagazione.
0: Questo non è mai venuto a Napoli, lo sai.
12: Non mi hai mai invitato.
0: No. Io ho prenotato un bed and breakfast.
12: No, ma io sono stato a Napoli.
0: Fallire.
12: Sono stato a Napoli, ma non come Vincenzo. Una divagazione cestistica. Ieri sono andato a vedere gara 1 di finale di Serie B, Virtus Roma Genoa Montecatini. Gran bella partita, ti dico la verità, mi sono divertito tantissimo, perché anche in Serie B c'è del talento.
13: Allora, guarda, ti dico, se non fossi stato impegnato, l'avrei voluta seguire volentieri, perché credo che per quanto riguardi la Serie 2 bisognerebbe guardare molto quello che c'è in Serie B, e quindi mi sarebbe molto più piaciuto vederla. Non ho potuto purtroppo perché avevo un impegno familiare.
12: Bella partita.
13: Però intanto stasera rimedierò con gara 2 di finale
12: di Serie A. E tra l'altro, guarda, lo dico anche perché c'era l'amico Antonio da Caserta che appunto ci ha visto come ha vinto ieri la Paperdi a Vigevano, sì, con un tiro a 3 a un secondo alla fine da 3, bellissimo. Questo è il bello del basket, anche se, e chiudiamo la divagazione, ieri sera c'era il presidente Petrucci che sta cercando di distruggere anche il basket, che era un'isola felice, e mi sembra che invece voglia distruggere anche quello. Va bene, torniamo a noi. Sei preoccupato per questi piccoli ritardi di mercato, Luca?
0: Che sono fisiologici, dai.
13: Beh, diciamo che no, non sono preoccupato, perché ormai sono assuefatto a questi piccoli ritardi di mercato, quindi rientra tutto assolutamente nella norma. La speranza è che si arrivi ad assecondare quelle che sono le richieste di Spalletti quanto prima, perché quello che mi interessa è il bene della Juve, quindi che ci sia armonia. Poi i giocatori possono piacermi, non piacermi, l'importante è che piacciono a Spalletti, e per quello che ci possiamo permettere oggi, per quello che è lo status Juve oggi, è chiaro che i nomi che transitano non possono essere quelli che facevamo 2 mesi fa.
0: Chi quindi, è che non ti piace particolarmente dei nomi che stanno facendo?
13: Ma ti dico la verità, a parte il Dibu Martinez, per il quale mi adeguo e che in questo momento comunque resta il nome forse più accattivante, sugli altri devo fare buon viso cattivo gioco, nel senso, oggi la Juve è questa, può permettersi questa tipologia di giocatori, quindi ben venga Sorloth, però è chiaro che la mia massima aspirazione non sarebbe stata certo Sorloth, così come sento transitare il nome, che non arriverà mai alla Juve, però di Brahim Diaz, quando si è parlato fino a ieri di Bernardo Silva, che ho sempre detto non sarebbe arrivato alla Juve nemmeno se la Juve fosse andata in Champions, è tutta un'altra storia. Quindi dobbiamo adeguarci un pochino al livello nostro di oggi, con nomi chiaramente meno accattivanti. Però ecco, l'importante è che siano nomi graditi a Spalletti, che insomma si vadano a chiudere quanto prima e si possa lavorare in serenità, perché insomma fino a qualche giorno fa che l'ambiente Juve non fosse propriamente sereno, insomma era alle orecchie di tutti.
0: Vlahovic o Sorloth? Cioè Sorloth sarebbe un upgrade rispetto a Vlahovic, o sei di quelli che pensa, perché ce ne sono, che Vlahovic fondamentalmente è più forte? Al di là, poi io ti parlo, al di là della cifra tecnica agonistica del giocatore, cioè proprio nella completezza del giocatore.
13: Numeri alla mano, Sorloth sarebbe un upgrade, perché Vlahovic non ha mai reso per quello che ci saremmo aspettati e per quello che sicuramente la Juventus si era aspettata, pagandolo fior fior di quattrini e facendogli un contratto faraonico. È chiaro che come nome, quando senti, cioè non l'avresti mai fatto il cambio qualche tempo fa. Oggi onestamente è quello che mi preoccupa meno, cioè l'uscita di Dusan e l'arrivo eventuale di Sorloth non è quello che mi fa disperare. Magari mi dispero di più quando ci sento, e non ci credo molto, ma quando sento che si passa da parlare di Alisson, di Bu Martinez, e poi si finisce su Vicario. Ecco, lì già mi preoccupa un pochino di più la cosa, dico la verità.
1: No, ma hai ragione Luca,
0: ti posso far preoccupare di più? Sì. Quando invece di Colomani, che comunque magari non accende, e Sorloth si comincia a parlare di Gabriel Jesus e Jackson, la comincia a fare un ulteriore passo indietro. Che sta succedendo? Si è smaterializzato qualcosa?
13: No, ma io penserei che in questo momento tanti sono i nomi accostati alla Juve, anche perché insomma è risaputo, la Juve è alla ricerca di un attaccante, è alla ricerca di un trequartista, è alla ricerca di un portiere, e quindi un pochino escono tutti quanti dalle tane, propongono i loro assistiti, propongono i loro giocatori, e quindi si racconta che a Spalletti o alla Juve piaccia Tizio, Caio, Sempronio, quando obiettivamente molti sono nomi accostati per ovvie ragioni, perché nel mercato funziona così.
1: D'altra parte, Luca, oggi noi, dopo che più o meno l'abbiamo detto, raccontato, ma la maggior parte dei tifosi lo sapeva, che c'era comunque una sostanziale differenza tra quarto e quinto posto o sesto, noi oggi stiamo facendo i conti proprio con l'essere andati in Europa League. Ormai ci siamo, no? Abituati, e l'abbiamo digerita, anzi io la voglio vincere. Però eccola sostanzialmente la differenza. Ho detto che poi con i soldi della Champions ultimamente abbiamo comprato con Mainz a 56 e Openda a 45, però ora hai un margine di movimento ancora più stretto, e è lì il punto. Le altre società lo sanno, e qui dovrebbe essere brava la nostra dirigenza a infilarsi nei pertugi. Questo è il grande tema, no?
13: Sì, è il grande tema, ed è un tema che io ho cercato di sviscerare in passato più volte. Il problema grosso è questo. Oggi non solo la Juve tendenzialmente si fa mercato con quello che sono i movimenti dei procuratori. Quindi il procuratore X ti propone un suo assistito, ma sì, può andare a chiudere una casella che mi interessa, facciamo l'operazione. Quello che bisognerebbe tornare a fare, e che la Juve dovrebbe fare a maggior ragione in questo momento, che hai meno liquidità disponibile, sei più assoggettata agli squali che vogliono propinarti i loro assistiti o eventualmente venirti a portar via i tuoi esuberi. Dovresti lavorare su, diciamo, tanto con uno scouting molto preparato, ma andando a cercare quei giocatori meno reclamizzati, quelli, cioè, onestamente, quando sentiamo del mercato che ruota attorno alla Juve da un po' di tempo questa parte, mi sembra un po' di essere come a Beautiful, sono sempre quelli che triti ritriti si riprofinano.
1: Ma infatti, guarda, scusa se ti interrompo, Luca, perché c'è una domanda molto interessante di Marco da Benevento, che dice: ma secondo voi, quindi la gira a te, è come lì che ha poche idee e non sa guardarsi intorno, o c'è poca offerta? Ma guarda, proprio più o meno quello che stavi raccontando, e te la giro.
13: No, non c'è poca offerta, di offerta se n'è tantissima. Parlando con chi opera nel mondo del calcio, in leghe che non sono la Serie A e che magari non sono nemmeno la Liga, però insomma leghe possono essere la Ligue 1, la seconda lega francese, la seconda lega inglese, quindi la Championship, mi dice che ci sono tantissimi giocatori che valgono molto di più di quelli che magari sono andati a trattare i bianconeri, che li hanno strapagati, che hanno, che avrebbero sicuramente potuto avere un impatto ben superiore. Il problema è la non conoscenza di questi campionati, di queste squadre e di questi giocatori. Quindi, per quello che dico, bisognerebbe avere una conoscenza più ampia, andare a scandagliare mercati magari meno sondati, meno reclamizzati, andresti a pagare meno i giocatori e probabilmente porteresti a casa, per quello che è oggi ovviamente la situazione della Juve, giocatori più funzionali, più vogliosi di mettersi in luce, più affamati, a costi decisamente inferiori.
0: Però la riflessione che faccio su queste due parole è una riflessione amara, perché per fare quello che giustamente indichi tu e che sarebbe la strada corretta, quando, come dico io, hai pochi soldi ma ti servono tante idee, hai bisogno di un reparto scouting attrezzatissimo. La sensazione è che qui il reparto scouting sia stato sostituito da un computer, che per carità lo utilizza anche il reparto scouting, perché il computer ti serve per mettere nel database una serie di giocatori che però si andavano a conoscere alla vecchia maniera, no? Come Gianni Di Marzio, come Giuliano, come tanti che andavano a trovare, a pescare i Ronaldo in erba e te li portavano. A me questa cosa sembra che manchi profondamente alla Juventus.
13: Allora, non mi permetto di giudicare chi occupa certe posizioni, che sicuramente è molto più preparato, più intelligente, più qualificato del sottoscritto. Quello che posso dirti però è questo: i dati a cui tu fai riferimento non è che non debbano essere utilizzati o che non vengano utilizzati a tutte le latitudini, vengono utilizzati. Il problema è che non bisogna fare mercato utilizzando i dati, bisogna avere conoscenza e poi utilizzare i dati per vedere se i giocatori a cui tu andresti ad ambire rispondono un po' alle caratteristiche o coprono con i loro dati le caratteristiche che la Juventus va cercando. Quindi bisognerebbe un pochino invertire la questione, non è fare mercato sulla base degli algoritmi, ma andare a scandagliare gli algoritmi dopo che hai individuato determinate figure da mettere eventualmente nella rosa della Juventus.
1: Ti chiedono, Massimo da Modena, un'ipotesi, no? Chi ti piacerebbe come direttore sportivo della Juve? Ora, credo che più come direttore sportivo al posto di Comolli, perché in fondo il direttore sportivo la Juve ce l'ha e non è che si parla molto di Ottolini, ma al posto di Comolli chi verresti?
13: Ma guarda, io anche un mesetto fa mi sono permesso di dire oggi nel calcio italiano ci sono alcune figure che hanno un certo appeal, che hanno una certa influenza. Carnevali, che in passato era stato accostato alla Juve, secondo me sarebbe un dirigente preparato, un dirigente che potrebbe ricoprire un po', diciamo, quello che all'epoca con Agnelli andrà a ricoprire Marotta, portando poi dopo, diciamo, la sua squadra dalla Sampdoria alla Juve e creando la Juve vincente. Ecco, se ti devo dire il nome di un dirigente italiano ti faccio quello di Carnevali. Poi so che a alcuni può piacere, ad altri può non piacere, non è quello il punto, però più che avere un Comolli, che per carità di Dio sarà bravissimo, ecco, io mi ero permesso di dire, fossi nella Juventus ripartirei da un dirigente italiano e una figura che a mio modo di vedere è qualificata, è preparata, è rispettata, è rispettabile, è quella di Giovanni Carnevali,
0: che comunque, insomma, sappiamo essere stato sicuramente un grande, grandissimo dirigente. Tra i nomi che tu proporresti alla Juventus, no? Visto che si parla di idee, qual è l'idea che Luca Gramellini vorrebbe accendere nella fantasia dei dirigenti della Juve?
13: Mi addossi una responsabilità molto grande. Diciamo che tra i nomi usciti recentemente sicuramente io avrei segnalato, ma non c'è bisogno che lo segnalassi io, quello di Mattia Liberali, mi fa specie che sia uscito soltanto adesso e che la Juventus, diciamo, a fari spenti non abbia provato a farlo proprio. Un altro nome che a me fa impazzire, ma da tempo, insomma, abbastanza in memore, è quello di Marco Palestra, così come recentemente è uscito il nome di Udogi. Ecco, io credo che la Juventus, se vuol fare un upgrade clamoroso sulla fascia sinistra, quello di Udogi, a mio modo di vedere,
1: tanta roba,
13: sarebbe
1: sì,
13: un profilo assolutamente perfetto.
1: Tanta roba.
13: Ieri si è parlato anche di Ruggeri dell'Atletico Madrid, che dubito l'Atletico Madrid abbia la benché minima intenzione di far partire, però anche in quel caso lì, a mio modo di vedere, sarebbe un upgrade clamoroso rispetto a Andrea Cambiaso, che voglio spezzare una lancia a favore anche di Cambiaso. Non è che Cambiaso sia scarso, sia chiaro, però credo che non abbia, almeno in questo momento storico che attraversa la Juve, le caratteristiche per essere un giocatore della Juve. La Juve ha bisogno di maggior concretezza, di maggior solidità. Questo è un giocatore molto bravo quando entra dentro al campo, sa ricoprire più ruoli, è sicuramente duttile, ha una grande impostazione col corpo, gioca a destra e a sinistra, però oggi obiettivamente sono tutte qualità che per la Juve sono un po' un plus, non sono diciamo l'essenza di cui in questo momento ha bisogno la Juve.
1: Ti chiedo l'ultima cosa, Luca, sempre sulle cessioni, Bremer è quello che insomma è più rampa di lancio per la partenza, come lo sostituiresti?
13: Difficile dirti come lo sostituirei, però ad esempio in queste ore so che l'Inter sta trattando Solé.
1: Sì.
13: Io credo che Solé sia un giocatore che nel campionato italiano aveva dimostrato di poter essere un bel difensore e poteva essere un nome sul quale magari un pensierino la Juventus avrebbe potuto fare. Poi dire che Solé sarebbe stato magari il sostituto di Bremer potrebbe anche essere eccessivo. Va da sé che Bremer in questo momento potrebbe portare una discreta somma da reinvestire sul mercato, alla luce di quanto sono state le sue esternazioni e di quello che è stato il suo recente periodo storico. Credo che la Juve farebbe bene a monetizzare ora piuttosto che diciamo pentirsi un domani di non averlo fatto. Bisogna essere bravi ad andare a prendere giocatori utili per ricostruire, però Bremer è sicuramente uno dei sacrificabili in casa Juve in questo momento.
0: A proposito dei sacrificabili, a parte Bremer, mi dici il tesoretto da chi puoi arrivare togliendo Bremer, cioè vendendo 4-5 giocatori per arrivare a quei 100 e passa milioni che ti permetterebbero di fare il mercato, alleggerendo anche il monte ingaggi? Poi c'è un'altra domanda che più che altro è una notizia.
13: Io non voglio essere il distruttore dei sogni dei tifosi, però voglio essere semplicemente realista. La Juve oggi vive un momento nel quale chiunque sa che deve cedere per fare cassa, quindi fatica a monetizzare pesantemente dai suoi giocatori. Tu hai Koopmeiners, che lo sanno anche i muri, saresti disposto a cedere, e credo che nessuno te lo pagherebbe la cifra che ti serva per non fare minusvalenza. Su Bremer sappiamo che è uno di quelli appunto che ti può portare cassa, però ha una clausola del 58 milioni a cui nessuno al momento si è avvicinato e credo che nessuno abbia intenzione di investire quella cifra. Hai Cambiaso, che sai di essere, che insomma tutti sanno che la Juventus sarebbe disposta a cedere, la Juve vuole 40 milioni, ma è una cifra importante e non so quanti club, compreso il Barcellona, siano disposti ad arrivare a quella cifra. Quindi ci sono sicuramente giocatori che possono partire, però arrivare a quel tesoretto di cui tu parli non è facile, a meno che tu non vada a cedere ai giocatori che oggi non avresti messo in conto di vendere. Ti faccio due nomi su tutto, escludendo il Diz, che non è sul mercato e che la Juventus ha speso parole proprio per diciamo toglierlo eventualmente dal mercato, che sono Thuram e sicuramente Kalulu. Ecco, questi due giocatori poco reclamizzati in uscita dovessero arrivare diciamo delle offerte, è chiaro che forse sarebbero due tra i giocatori che potrebbero pagarti meglio, perché la Juve li terrebbe volentieri, ma al tempo stesso sono dei giocatori che possono avere un loro mercato.
1: Sì, è vero. Sì.
0: L'ultima è una notizia barra domanda. Allora, di Brahim Diaz abbiamo detto che lui ha ancora una volta ribadito che non si vuole muovere da Madrid, ma chiaramente ci sarà il colloquio con Madrid, con Mourinho. Arrivano anche notizie che Nico Paz preferirebbe restare a Como.
14: E lo capisco.
0: E non andare a Madrid. Anche qui sarà fondamentale il colloquio con Mourinho. Se Nico Paz restasse al Como, Brahim Diaz restasse al Real Madrid, tu lo faresti un tentativo per Gonzalo García a questo punto, che era in rotta verso Como, ma che a questo punto potrebbe essere di nuovo un giocatore appetibile? Ricordiamolo, un giocatore di talento, 22 anni, 1,82 m, punta vera, diciamo così, da prendere eventualmente al posto di Colomani, se magari la situazione con Colomani diventa un po' incancrenita. È un nome che ti stuzzica oppure no?
13: Sì, è un nome che mi stuzzica. E visto che ne l'hai citato, ti dico anche la mia, a costo di essere antipaticissimo, perché lo scorso anno ebbi uno scontro con tantissima parte della tifoseria in merito al nome di Colomoni, verso cui non ho assolutamente nulla, professionista esemplare, però io l'anno scorso criticavo le cifre che ruotavano intorno a Colomwani, salvo poi essere criticato a sua volta per gli investimenti fatti dalla Juve che non hanno portato nulla, ma al tempo stesso Colomwani mi sembra che non abbia fatto altrettanto bene al Tottenham. Ancora oggi, se la Juve deve stare ad inseguire Colomwani per una cifra comunque importante, perché ad oggi il Paris Saint-Germain chiede dai 35 ai 40 milioni, io ve lo dico molto sinceramente, ci penserei bene, perché sono una cifra importante, perché la Juve deve fare delle operazioni importanti e secondo il mio punto di vista, per quanto resti tale, assolutamente un punto di vista, è una cifra molto importante per un giocatore che non sarebbe secondo me centrale, perché non sarebbe titolare fisso della Juve di Spalletti, e comunque è un giocatore che alla Juve ha fatto 6 mesi, di cui 4 bene, 2 è stato senza segnare, un po' troppo poco dato lo storico suo di non essere mai stato un bomber per fare un investimento così importante, che magari in questo momento la Juve dovrebbe pensare di ruotare in altra zona di campo.
12: Sì, sì, io su questo penso come te. Grazie, sì. Luca.
0: Ciao Luca, un abbraccio.
12: Grazie, un abbraccio.
13: Grazie, grazie a voi, alla prossima, buon proseguimento. Forza,
12: ciao
13: Juve,
12: Luca,
13: sempre.
12: Sempre, bellissima analisi quella,
0: sì,
12: di Luca.
0: Sì, sì, lucida, lucida,
12: lucida. Allora, dai, andiamo in pausa e poi ultima parte con voi, dobbiamo recuperare tanti, tanti, tanti messaggi.
0: E torniamo, non ti preoccupare, dove torniamo, andiamo? Torniamo, torniamo.
12: Ma dove vai ora?
0: A nessuna parte, vai, resta
12: è
0: qua.
12: Sconfitto.
0: Quello lo è.
12: Andiamo.
14: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Parlavamo delle vicende scolastiche di Santarelli quando andava a scuola.
1: Sì.
0: È un disastro anche là, ovviamente.
1: No, scuola è un disastro.
0: Ma strillavi?
1: No, quello è...
0: Là non strillavi?
1: No.
0: Ah, là eri un po' più posato.
1: Sì, abbastanza.
0: Non è che a un certo punto, mentre ti facevano le domande, Gravina! Cominciavi a gridare noi. Che presagivi il futuro.
1: Allora, l'amico Pier da Treviso: si dice che l'Atalanta voglia sostituire Paressa con il nostro ex Savona. La cosa mi fa pensare, in quanto non è che a Bergamo sbaglino spesso, non è che pure noi dobbiamo provare a valorizzare un po' anche i nostri giovani invece di comprarli. Allora, Pier, noi l'abbiamo già fatto. Abbiamo anche provato a valorizzare i nostri giovani. Miretti, l'Atalanta, sai, la tua riflessione è perfetta, Pier. L'Atalanta ha anche altre prospettive, altre
0: un altro
1: mire,
0: peso.
1: Un altro, guardate, con Miners, un fenomeno lì, venuto da noi in fantasma. Io sono sincero, Pier, anzi, grazie per questa riflessione. Io dei giovani che noi abbiamo dato via posso rimpiangerne uno. Huijsen, che poi sicuramente al Real Madrid è troppo grande per lui, ma qui avrebbe fatto bene. Gli altri che devo, devo rimpiangere? Fagioli?
0: No.
1: Nicolussi Caviglia?
0: Ealing Junior, no. Baranescea.
1: Oh, Ealing Junior, quando ti ricordi? Abbiamo perso il migliore esterno. Cioè nemmeno nel Pisa giocava.
0: Ma guarda, io ti ricordo.
1: Baranescea.
0: Per non andare a scomodare i giovani, io ti ricordo che anche si faceva il diavolo a 4 quando se n'è andato Ken. Avete visto come funziona la Fiorentina? Un anno. Poi è sparito,
1: certo,
0: che...
1: di fronte a Open Day da
0: sì, tutto a poco, no. Ma è sparito.
1: No, quindi...
0: L'anno scorso l'ha fatto.
1: L'altro esterno chi era? Quello che c'avevamo che fece gol col Verona subito. Adesso, oggi,
0: a parte non Savona. Savona segna il
1: ragazzo, l'esterno, no, mi ricordo. Oggi con nomi non ci sono.
0: È arrivato anche il discreto.
1: È arrivato anche il discreto, sì. Lì l'esterno che è andato poi in Germania. Dai, aiutatemi ragazzi che adesso lo dite subito.
0: Sì.
1: 3, 2, 1. Oggi con i cognomi non ci sono.
0: No,
1: segnò
0: non ci
1: subito
0: proprio.
1: Col Verona. Abbiamo provato l'esterno più forte del mondo, e poi ovviamente abbiamo visto che è un giocatore normale, per cui io non ne rimpiango neppure uno di questi. Vai, intanto che arriva il nome e il cognome del giocatore che l'altro anno segnò con il Verona al debutto. Due anni fa.
0: Ma
1: due
0: Savona
1: anni fa.
0: Era.
1: No, era il ragazzo Savona di colore. Segno. Il ragazzo di colore esterno che giocò perché c'eravamo attaccanti.
0: Ho talmente rimosso.
1: Sì, infatti,
0: quell'anno.
1: Bangula, bravo Giovanni.
0: Bangula, il ragazzo esterno.
1: Ti ricordi?
0: Bangula.
1: Abbiamo cavato il più forte del mondo.
0: Sì,
1: Bangula.
0: Sì,
1: non
0: no,
1: eri
0: io
1: non
0: stavo
1: ne
0: pensando
1: nemmeno
0: terzino.
1: No.
0: Non era terzino.
1: Guarda, Savona, a parte Fabrizio, che Savona attaccava, che Motto mette attaccante. Savona ci potrebbe stare in questa Juventus, onestamente, però non ti dico che lo rimpiango.
0: No, rimpiangere mai non... Huijsen, ti ripeto, magari lo potevamo crescere, poteva essere uno che paradossalmente ti portava più personalità di quelli che ci sono, perché poi è anche uno presuntuoso, che può essere un limite ma può essere anche un valore in certi momenti, ma gli altri, ma neanche UEA.
1: No,
0: quando è andato via UEA sembrava che avevamo distrutto il sogno americano.
1: Riccardo Frabotta, mamma mia, io Frabotta non lo dimenticherò mai, ma lì ce l'ha sulla coscienza un allenatore, che infatti abbiamo visto la fine che ha fatto, Andrea Pirlo, perché l'ha distrutto lui. Voi vi ricordate il gol che noi prendemmo con l'Inter?
0: Sì, bastoni Frabotta. Che taglia tutto il campo lì.
1: Appunto,
0: vabbè.
1: Appunto. Quindi lasciamo perdere. Sì, bravo, Ache. Anche perché poi era qui pure Mapri in capire a parte, anche Ache sembrava, ma lo stesso De Winter. Che in tutto questo insieme alla fine è uno che tutto sommato è andato a fare il titolare al Milan. Però De Winter io lo rimpiango. No, giocatore normale, ripeto, fra i tanti è andato a fare il titolare all'Inter, al Milan, è cresciuto, al Genoa ha fatto le sue buone stagioni. Però sulle Antonio, sulle guerra potrebbe essere un argomento. Io ti dico, qui a Roma Sulè l'hanno distrutto.
0: Ma
1: l'hanno
0: non sarebbe emerso. Poi ricordati che la scelta era Sulè e Yıldız, non potevi tenerli entrambi oggettivamente. Sì, tu dici uno può partire da destra, l'altro da sinistra, lo tenevi al posto di Conceição. Secondo me siamo là più o meno. Magari con
1: non ha mai fatto impazzire, però
0: no,
1: è un giocatore
0: ci puoi ragionare, ci puoi ragionare.
1: Bravo con il Como, non con il Verona, bravissimo con il Como 1-0, fu il gol dell'1-0 e poi vincemmo 3-0. Sì, bravo. Ma io so che ormai la mia vecchiaia che
0: no,
1: è arrivata, mi affido su di voi. Però ecco, questo è un tema, no, che tiro fuori l'amico Pier da Treviso e ringraziamo, su quale potremmo fare centinaia di trasmissioni, ma negli, veramente negli ultimi anni, ora vediamo questo Licina cosa verrà fuori. Io una fish la giocherei su Faticanti, ma lì devo fare i complimenti a Gabriele, perché Gabriele ci dice quando l'abbiamo preso, allora mi dice, questo è forte, e in effetti qualcosa di interessante, sì, a una fish ce la giocherei. Ma anche della Next Gen, che ho visto più volte, perché Claudia spesso faceva le live Next Gen, c'è qualcosina, c'è il terzino Puccia, il terzino,
0: vabbè, tu adesso loro devi, devi lavorare
1: qualcosina
0: molto.
1: C'è
0: Puccia, infatti lo vuole, ci vuole lavorare, però... Spalletti, perché è un giocatore che può, può fare il salto,
1: Ma sì, qualcosa c'è, infatti,
0: sì, cioè... e ci puoi lavorare.
1: E quest'anno, e sono d'accordo con te, fuori Miretti.
0: Sì.
1: Fuori Miretti, dentro di questi ragazzi. Fuori Miretti, hai visto l'amico da Londra, ci ha mandato, cioè, in un grande magazzino che vende mobili, mettiamolo così, hanno fatto la poltrona scarponi, hai visto? Ma infatti Scarponi è diventato ormai un VIP, ragazzi. Guarda,
0: eccolo,
1: guarda.
0: Qua, vabbè, Scarponi.
1: Però costa poco, perché costa 49 sterline.
0: Ma come vale, se voi volete acquistare Scarponi, tanto costa.
1: Beh, ora adesso Scarponi.
0: No. Adesso no, adesso c'è un valore,
1: sì,
0: enorme.
1: Pietro, bravo. Dragusin per me era da tenere. Bravo, Pietro. Sì.
0: Dragusin, sì.
1: Anche Massi da Pisa dice. Demiral e Romero. Demiral e Romero.
0: Vabbè, la torniamo parecchio indietro. Se dobbiamo restare su quelli più recenti, su questi qua. Romero, peraltro, il Tottenham vuole Bremer per sostituire proprio Romero, tra le altre cose.
1: Demiral, ragazzi, era una bella faccia di Cia.
0: Sì, Demiral, ma anche in caratteraccio, anche in caratteraccio. Però era uno di quei giocatori che piace tanto anche a Spalletti. Però difficile da gestire. Tra l'altro, era l'anno in cui c'era De Ligt, se non sbaglio, quindi fece parecchia panchina proprio perché c'era.
1: Sì. De Ligt, turco, no?
0: Sì.
1: A proposito di turco, che ieri abbiamo detto. Quale turco?
0: Menzionato il turco.
1: Prego.
2: Ciao Pasquale da Roma.
1: Ciao Pasquale.
2: Sì, sono d'accordo anch'io con l'amico che parlava di deprezzare i giocatori, perché non è possibile. Nico Gonzalez non applicano il diritto di riscatto perché vogliono uno sconto da noi, perché tanto sanno che noi gli diamo così i giocatori. Non siamo come l'Atalanta, vogliamo 60, piuttosto però... me lo tengo, ma tu mi devi dare 60, no? Noi, pur di venderli.
0: No, però no, devo,
2: io non so proprio, veramente devo, se no. Questa può essere una politica aziendale, che pur di vendere qualcuno noi deprezziamo i nostri asset.
0: Su Nico,
2: i giocatori sono degli asset.
0: Su Nico devo fare una
1: correzione.
0: Su Nico devo fare una correzione tecnica, perché non è scattato il diritto di riscatto per le presenze.
1: No.
0: Quindi è chiaro che se scattava, l'Atletico Madrid era obbligato a pagare quella cifra. Non è scattato, devi trattare su quella cifra. E quello è il motivo.
1: Esatto.
0: Lui purtroppo si è infortunato nella fase finale della stagione, quindi ha saltato le partite che avrebbero portato al riscatto che era scritto su carte. Allora a quel punto non era sindacabile, non era discutibile, era quella la cifra, non avendo la

0: non le avresti dovute perdere, perché poi il dirigente e l'allenatore non sono come i calciatori che poi te li portano via. Se tu indovini il dirigente, quello resta con te e costruisce con te
1: Ma
0: negli
1: tu chi
0: anni.
1: rimpiangi oggettivamente
0: No, nessuno, ma guarda, ti dirò, a un certo punto ho rimpianto, non so se era già prima del 2019, se era già andato via Paratici. E io ero uno di quelli che fece la lista dei giocatori che ci creò dei problemi, però ad oggi se avessi avuto Paratici tanti errori non sarebbero arrivati, o magari ci potevi sommare anche il Comolli, per farti un
1: Certo.
0: esempio, ma Paratici a quel punto faceva il capo scout e ritornava nel ruolo originario che aveva quando c'era Marotta, e probabilmente quel dirigente ti avrebbe fatto sicuramente gioco ora, quello.
1: Però Andrea, purtroppo hai detto veramente una verità. Prego.
2: Ciao Marangio, Santarelli, un abbraccio a tutti
1: Ciao
2: voi qui
1: caro.
2: da Buenos Aires,
1: Oh.
2: dove già stiamo scalpitando per il mondiale che sta per
1: Già.
2: iniziare. Per carità, cosa vi posso dire? Il Dibu Martinez deve essere il pilastro della nuova Juventus che nasce. Lì ci metto tutti i soldi che ci siano bisogno per acquistarlo. Veramente, il Dibu è possiamo fare un parallelismo tra il Dibu Martinez e Carlitos Tevez.
1: Oh,
2: Hanno le
1: mamma mia.
2: stesse origini.
1: Mamma mia.
2: E guardiamo le partite dei mondiali scorsi in Qatar. Cosa ha fatto? Come gli ha praticamente rosicato il
1: È
2: cervello
1: vero.
2: il Dibu
1: È
2: ai
1: vero.
2: giocatori che calciavano
1: Questo è
2: i
1: bellissimo.
2: calci di
0: Sì.
2: rigore dell'Olanda.
0: E guarda
1: Con l'Olanda.
0: che su questo
1: Grazie, un
0: grazie.
1: abbraccio a tutta
0: Con un
1: Buenos Aires.
0: carattere diverso, ricorda la carica che diede Chiellini quando si abbracciò Jordi Alba prima del rigore con la Spagna, quando se
1: Esatto.
0: l'abbracciava abbassò un attimo la tensione nella Spagna e abbassò,
1: È vero.
0: rendendola positiva, la tensione nella nazionale italiana. Guarda che quelli, non a caso Chiellini a molti era antipatico, dice no, quanto è antipatico, che faccio antipatica, però l'antipatico rende, perché c'ha carattere, c'ha personalità, sa leggere i momenti e sa quando alzare il nervosismo e quando abbassarlo. E quello fa tutta la
1: Vero.
0: differenza.
1: Sì, Roberto, su questo io e te la vediamo proprio uguale. De Ligt l'avresti tenuto anch'io. Certo, caro Roberto, amico Roberto da Bologna.
0: Tu pensi che non l'avrei preso, ma non per qualcosa.
1: No, per i soldi anche. Lo so.
0: Perché tu lì già avevi conti borderline con Ronaldo. Vai a spendere 65 milioni e 9 milioni a stagione per De Ligt. Poi c'era, se non sbaglio, all'epoca fortunatamente ancora il decreto crescita e quindi
1: Sì.
0: potevi pagarne di meno. Però erano spese folli che poi dopo ti sono costate care. Costate care. Io, per esempio, uno che avrei trattenuto, lo dico onestamente, sinceramente, e poi alla fine l'ho apprezzato per il periodo che ha fatto con noi Danilo tantissimo, però Cancelo me lo sarei tenuto.
1: Ah, con me sfondi la classica
0: Magari
1: porta
0: non
1: aperta.
0: era bravissimo in fase difensiva, però ragazzi, quando l'abbiamo visto più un Cancelo da noi?
1: No.
0: Allora capisci che passare da Cancelo a Cambiaso e a chi abbiamo a destra, cioè, capisci che è proprio il livello così.
1: Allora, l'amico Gianfilippo da San Benedetto del Tronto. A proposito, Gianfilippo, devi accogliere Scarponi, perché Scarponi sarà a San Benedetto del
0: Andate a prendere un
1: Tronto.
0: caffè.
1: Lui dice: sento parlare di difensori e attaccanti, ma la mediana dov'è il fulcro del gioco? Le squadre Spalletti hanno sempre avuto un regista forte nelle squadre dove ha creato le sue fortune.
0: Ma quello è quello che ti serve.
1: Gianfilippo, in attesa appunto che devi offrire un caffè a Scarponi, anzi, una bella cena devi offrire.
0: Sostanziosa, mangia
1: Però
0: parecchio.
1: hai ragione Gianfilippo. Qui.
0: Ma sicuramente si lavorerà su quello perché poi è una pedina fondamentale. Locatelli ha dimostrato che non lo può fare il
1: Sì, però
0: play.
1: hai ragione Vincenzo. E qui io lo sai che sono d'accordo con te. Però tra le priorità della Juve in questo momento, il regista, no? Portiere attaccante centrale di
0: Cioè,
1: difesa.
0: tu la prima cosa che devi fare devi scegliere il portiere e l'attaccante. Poi, se parte Bremer, il centrale difensivo. Poi, ma non perché non è urgente, ma perché nella scala di urgenza, anche perché lì poi ce ne sono
1: E
0: tanti.
1: purtroppo ci abbiamo sempre Koopmeiners, ragazzi. Cioè, se lui se ne va, ci apre un mondo. Oltre che farci guadagnare di salute. Io non so come fare con questo. Ma guarda, prima un
0: Come fa?
1: amico ore fa
0: Come se non andare?
1: ha scritto Pisilli Koopmeiners. Ma lo faccio domani mattina. Lo faccio domani mattina. Addirittura.
0: Avevi mi mettere qualcosa vicino. Sì. Oh, Pisilli.

0: sì, è cresciuto tanto, deve fare ancora il salto, un giocatore mi piace, per carità, però con Miners l'hai pagato comunque una cifra blu,
1: cioè, e ti devono pure soldi io alla Roma?
0: No, loro a noi.
1: Ah,
0: ci devi mettere qualcosa vicino, cioè la Roma deve metterci qualcosa vicino. Pisilli, Pellegrini o Pisilli soldi.
2: Pellegrini purtroppo, cioè nel senso Pellegrini va a scadenza di contratto. Quindi...
0: Lo so, Pisilli soldi e io ti do con Miners. Non faccio lo scambio alla pari. E ribadisco, la Juventus no, eviterà di fare gli scambi perché ha bisogno naturalmente di andare a incassare soldi. Quindi è fondamentale.
2: E comunque non sarebbe un regista.
0: No, non sarebbe un regista. Assolutamente.
2: Sì, Moremovic, ci lo state scrivendo in tanti. Allora, Sassuolo ha fatto benissimo. Quest'anno ha fatto veramente molto bene. Però è chiaro, ragazzi, che se parte Bremer, e che fai? Kelly, Kalulu, Moremovic, Gatti?
0: No, ma Moremovic, tra l'altro credo che sia stato, cioè, ci sia un club sulle sue tracce, adesso non so chi, e stanno anche per chiudere, un club inglese.
2: Ma allora guarda, aggiungo, con la partenza di Bremer, tu secondo me ti devi andare a prendere, se parte, ti devi andare a prendere un centrale difensivo titolare, perché poi ti rimangono Kelly, che comunque devo dire rispetto a come è arrivato.
0: Senti, secondo me però Spalletti, se gli dici che lo porti via domani è contento.
2: Kelly?
0: Sì, ci ha litigato tutto l'anno.
2: Sì, lo so.
0: Tutto l'anno.
2: Poi c'hai proprio un giocatore Gatti, che per me è un altro che cederei. Poi se rimane sono contento. E poi c'hai Kalulu, che però fa più l'esterno. Poi in teoria ti rientra anche Rugani, ma secondo me un centrale titolare che abbia anche la caratteristica di guidare la difesa lo devi prendere, perché bene o male Bremer la guida la difesa. Kelly
0: no, Kelly
2: Kalulu fa l'esterno.
0: Ogni volta che c'era Bremer sembravano un po' persi, perché non avevano appunto la guida che dici tu, quindi una guida la devi prendere.
2: Kim
0: è uno che,
2: però li metteresti le chiavi di difesa a mano a Kim dopo questi due anni?
0: Allora in senso assoluto no, sapendo che già conosce quello che vuole Spalletti, sì.
2: Sì,
0: perché Spalletti sa, lui sa quello che vuole Spalletti, Spalletti sa cosa pretende da lui e cosa può avere da lui, e quindi secondo me sì. Poi ogni tanto quel salto tra virgolette nel vuoto lo devi fare.
2: E poi ti faccio un'altra domanda, poi magari approfondiremo anche domani. Tu Kalulu continueresti a fargli fare l'esterno a destra nella difesa a 4 o una difesa a 4 lo sposteresti centrale?
0: No, esterno a destra, esterno difesa a 4. A parte che abbandonerei l'idea della difesa a 3. Siamo rimasti in Europa, solo in Italia, sì, siamo rimasti a fare la difesa a 3.
1: Oddio!
0: Cioè io farei un 4-2-3-1.
1: Sì, io penso che lui va andare 4, a 2, 4. 3, 1, quindi tu sposteresti.
0: 4-3-2-1 al limite.
1: Kalulu esterno a destra. Esterno a quindi destra. Di fatto perdi un centrale, lo metti a fare il terzino.
0: Però guadagni un terzino a destra, e vendo Cambiaso, cerco qualcuno a sinistra.
2: Eh sì, perché noi in questo momento a sinistra non abbiamo nessuno.
0: Non c'è nessuno. Alternativa, c'è Caballa, cioè, che però insomma capisci bene che
2: infatti non c'abbiamo
0: non
2: nessuno.
0: C'abbiamo nessuno, esatto. Quindi devi ristrutturarti lì. Quindi capisci quante urgenze in realtà
2: tante,
0: ci sono.
2: Vincenzo. Però perché devi Holm fare... non lo riscattiamo. Quindi
0: chi?
2: La Juve non riscatta Holm.
0: Ma non credo. Non credo perché ora... è infortunato. Però è un giocatore che se stesse bene io lo riscatterei anche. Tutto sommato. Però poi dopo vedi, c'è Joao Mario che lo vuole la Fiorentina, quindi qualcosina la incassi anche da lì, qualcosa la recuperi. Io però insomma passerei la difesa a 4, metterei a destra appunto Kalulu, a sinistra serve assolutamente qualcuno, e ci sono tante priorità. Però tu devi cominciare dalla priorità principale, attaccante, che ha perso anche Vlahovic, certo. Milik darà l'addio. E ti manca il portiere, perché ti manca il portiere, che abbiamo giocato a portieri volanti quest'anno, quindi ti manca il portiere. Trovati loro due, tu sai di volta in volta quanto budget ti resta.
2: Però in effetti poi vedi quanti tasselli,
0: certo,
2: perché comunque
0: tasselli.
2: Gli esterni a destra e a sinistra le devi fare, a sinistra addirittura due se vendi Cambiaso,
0: sì, sì.
2: A destra almeno uno che faccia rifiatare Kalulu ti serve, quindi uno, due, sono già tre. Insomma, è il buon Como lì, c'ha tanto lavoro da fare.
0: Come non ce l'ha? Io fossi lui non dormire la notte, ma non so se ci dorme, però anche perché poi tanto lavoro da fare, ma lavoro di qualità. Quindi hai bisogno di un lavoro costante.
2: Io mi sarei
0: defilato.
2: Sì.
0: Vado
2: a fare concerti.
0: Ce ne sono alcuni di loro che se lui si defilava aveva finito la sua carriera.
2: E se sbaglia tutto?
0: Almeno ci ha provato. sulla pelle nostra, però questo va detto.
2: Questo è vai, la... preferivo ci provassi sulla pelle di Rossi.
0: Effetto collaterale.
2: Effetto collaterale, me lo cazzo. Vai.
3: Ciao ragazzi, sono Rudy da Treviso. Volevo chiedervi una cosa, un'opinione secondo voi. Perché io continuo a sentire tanti tifosi che si lamentano per questi giocatori, per questi altri giocatori, per questo, per quello e per quell'altro, ma secondo me bisogna essere anche un attimino obiettivi, perché io credo che il mercato della Juve sia condizionato da errori su errori su errori, ma perché anche noi siamo stati condizionati da avere un mercato di un certo tipo, perché se proprio ti trovi a dover fare i conti con sentenze che poi vengono smentite, cioè cosa fai? È chiaro che hai ricevuto dei danni in questo senso, per cui ha ragione quando viene detto che sotto certi aspetti bisogna anche fare di necessità virtù. Se deve andare via Miretti, va via Miretti, se deve andare via Cambiaso, va via Cambiaso, se deve andare via Vlahovic, va via Vlahovic.
1: Sì, tutto vero, l'unica cosa, caro Pier, è vero, ci hanno danneggiato, ci hanno fatto male tanto, però ci siamo anche autodanneggiati, perché Openda 40, ti faccio due nomi, Openda 45 con minus 56 sono 110 milioni.
0: Quindi cioè, è sempre quello il discorso, noi non è che non abbiamo avuto soldi per, poi ne abbiamo avuti perché la proprietà ha fatto ricapitalizzazioni e ha dato soldi. Se avessimo partecipato a quella coppa dopo che ci hanno squalificato per invenzioni pure e vere, chiaramente avremmo avuto ancora più soldi, avremmo avuto ancora più appeal, un anno più in Champions, la possibilità di anticipare l'arrivo di qualcuno e probabilmente di anticipare la corsa verso il famoso pareggio di bilancio 2027 che ti libererebbe da tanti mali. E però i soldi però, sono stati spesi e sono stati spesi molto male, molto quindi sono state le idee che sono state sbagliate.
2: Bravo, e qui ritorna il messaggio amico della Benevento, certo, di prima, sì. Cioè noi dal 2019 ad oggi, ma anche i dirigenti, tu hai fatto un nome e lo confermo, Paratici, perché oggi Paratici, che io ho criticato tantissimo negli ultimi anni, perché anche lui si sentiva Dio in terra e non lo era, però comunque Paratici ha fatto delle signore squadre, sbagliando tante cose, ma è giusto sbagliare perché hai fatto anche tanto bene. E dopo io penso a Cherubini, che guarda che nella sua umiltà, comunque Cherubini lo sta dimostrando anche al Parma, delle idee le ha avute, però anche Cherubini è arrivato nel momento della tempesta, nel momento della tempesta ha fatto quel famoso mercato sul quale dibattemmo, e avevi ragione te Vincenzo, cioè la lista della spesa, lui ha fatto la lista della spesa e infatti avevi ragione, però lo vuoi mettere con i disastri fatti dagli altri? Noi è da quanti anni che non facciamo un mercato serio, almeno da tre anni un mercato serio. Porca miseria, ho fatto un mercato serio. Se ci pensiamo, che poi lo so che è un argomento che aprirebbe un miliardo di dibattiti e non abbiamo il tempo, però l'ultimo colpo di un certo senso della Juve è stato Vlahovic, strapagato, però è stato Vlahovic. Cos'era? L'inverno del 2022 mi sembra. L'inverno 2020, sì. O 23, adesso non ricordo, però è stato, diciamo,
0: c'era ancora Dybala.
2: Esatto, è stato l'ultimo colpo che dici comunque, poi l'hai portato a morire, l'hai perso a zero tra alti e bassi, però non ti ha reso per gli 85 milioni sicuramente, però diciamo non è stato un open down da vita. Gli altri, se dovessi andare a memoria, Di Maria è venuto a far turista, Paredes c'era l'infradito, Pogba per l'amor di Dio, poi Chiesa, vabbè, lasciamo perdere, e sto dicendo quelli che almeno qualcosina hanno dato, per non venire a Davido, Pendacum, Miners, Cabal, Di Gregorio.
0: E ci potremmo aggiungere in chiusura, che ci stiamo salutando, anche Cegrova, che a quanto pare il suo entourage ha chiesto alla Juventus un'ultima possibilità.
2: Sì, qui chiede a tutti, però hai detto una cosa Vincenzo, sulla nostra pelle, sulla nostra, io mi sono rotto un po' le scatole.
0: Certo che sì.
2: Cegrova, io sono pazzo di Cegrova, perché tecnica, quando lo vedi, però, io a Roma,
0: è quella la qualità di,
2: cioè,
0: giocatore vedi, che tu,
2: porca miseria, cioè, tocca, però Cegrova e bisogna che si adatti alla Juve. E bisogna anche difendere.
0: E bisogna che si giochi anche 50 minuti almeno. E se io gioco 30-40 minuti a partita e non so difendere e perdo dei palloni e mi incaponisco a fare sempre le stesse cose, ricordati com'è finita l'avventura anche col Torino, che lui è entrato, ha fatto una partita Orribile, certo. orribile.
1: Per cui lui chiede un'altra alternativa. Certo, ti tengo come alternativa. Tanto voglio, non li puoi mandare via tutti. Fai la panchina e saresti un panchinaro di lusso.
0: Magari fai un allenamento fatto particolarmente bene, preparazione con Spalletti.
2: Sono stanco, Marangio.
0: E direi che possiamo andare allora.
2: Sì, lasciamo tutto a...
0: Siamo, sì, a Quintiliano. Sono gatte da Quintiliano. Pelare a Quintiliano.
1: Ciao ragazzi, a domani. Ciao.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Domenico Marocchino. Domenico Marocchino nasce a Vercelli il 5 maggio del 1957. Classico numero 7, specializzato nel dribbling, sempre in bilico tra il ruolo di esterno di centrocampo e seconda punta. Poco incline alla fase difensiva per giocare nel primo e non troppo efficace in zona gol per fare l'attaccante. Cresce calcisticamente nelle giovanili della Juventus, che lascia nel 1976 per vestire le maglie di Junior Casale, Cremonese e Atalanta. Tornò a vestire la maglia della vecchia signora nel 1979, con la quale giocò per 4 stagioni, vincendo 2 scudetti e una Coppa Italia. Marocchino si mise particolarmente in mostra nel corso della stagione 81-82, dove, complice l'infortunio di Roberto Bettega, riuscì a ritagliarsi molto più spazio. Con l'arrivo di Platini e soprattutto di Boniek, non riuscì più a giocare con continuità e visse un anno ricco solo di spezzoni di partite. Lasciò la Juventus nell'83 dopo aver collezionato 99 presenze segnando 9 gol. Negli anni in bianconero ebbe la fortuna di esordire in nazionale nella vittoria dell'Italia per 1-0 contro il Lussemburgo. In carriera vestì anche le maglie di Sampdoria, Bologna e Valenzana, dove si ritirò dal calcio giocato nel 1992. Da giocatore ha disputato complessivamente 131 presenze e 11 reti in Serie A e 104 presenze condite da 6 gol in Serie B. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, provò la carriera da allenatore nel campionato di eccellenza piemontese con la formazione del Lucky Basso, lasciando però la panchina a metà stagione. Da qualche anno partecipa a numerose trasmissioni sportive come opinionista.
0: Eroi in bianconero.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La corte d'assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage.
3: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra.
4: Un flusso di correnti umide ed instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano.
3: Gli esteri, lunedì sera un uomo di 40 anni è stato accoltellato per strada a Belfast ed è ricoverato in gravi condizioni con lesioni al volto, al collo e alla schiena. L'aggressione, attribuita a un cittadino sudanese di circa 30 anni, è stata ripresa in un video shock che ha fatto il giro dei media e dei social. Temendo nuovi disordini antimigranti in Irlanda del Nord, il governo laburista di Keir Starmer e le autorità locali hanno lanciato un appello alla calma. Tuttavia, con il passare delle ore, la tensione è salita e diversi manifestanti sono scesi in strada a Belfast. Si registrano strade bloccate e veicoli in fiamme.
4: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni.
3: L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attacco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 10 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, come al solito in questi giorni e in questi mesi estivi, notizie legate al calciomercato con gli sviluppi legati a Sorloth e grandi sviluppi legati al Dibu Martinez, perché ieri la Juventus ha fatto progressi importanti per il portiere argentino ed è proprio da qui che partiamo, partendo dal sito di Tutto Sport, che con un articolo di ieri sera, in tarda serata, ha parlato della trattativa tra Dibu Martinez e la Juve. Il primo sì, accordo raggiunto, ora si tratta con l'Aston Villa. Il portiere argentino sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio pur di vestire la maglia bianconera. Questo è quello che si legge su Tutto Sport, con una Juventus che accelera per Emiliano Martinez e il dialogo con il portiere argentino entra sempre più nel vivo. I contatti delle ultime settimane hanno prodotto segnali incoraggianti, al punto che l'intesa con il giocatore viene considerata ormai molto vicina, un passaggio tutt'altro che scontato, considerando il peso dell'ingaggio percepito dell'estremo difensore all'Aston Villa e il suo status internazionale. Il campione del mondo con l'Argentina avrebbe infatti aperto con convinzione alla destinazione bianconera, ritenendolo un'opportunità ideale per affrontare l'ultima fase della propria carriera ad altissimo livello. La prospettiva di difendere la porta della Juve in un campionato storico per i grandi numeri 1 e in una società abituata a lottare per i trofei rappresenta un richiamo particolarmente forte per il Dibu. Sul tavolo ci sarebbe un contratto triennale, con il portiere disposto anche a venire incontro alle esigenze economiche del club torinese, accettando condizioni inferiori rispetto a quelle attualmente garantite dall'Aston Villa. Un segnale importante che conferma la volontà dell'argentino di favorire l'operazione. Una volta definita completamente l'intesa con il giocatore, la partita si sposterà inevitabilmente in Inghilterra. La Juventus dovrà infatti trovare la formula giusta per convincere l'Aston Villa a lasciar partire uno dei protagonisti delle ultime stagioni, ed è proprio questo il nodo più delicato della trattativa. Insomma, vedremo se l'Aston Villa sarà un po' più flessibile, visto che, stando a quanto abbiamo letto negli ultimi giorni, ci sarebbe stato un accordo tra il Dibu Martinez e l'Aston Villa su un possibile addio alla fine della stagione appena conclusa. Di conseguenza vedremo se grazie a questo accordo ci sarà un pochino più di flessibilità da parte del club di Birmingham. Ci spostiamo anche su Tutto Juve, perché si parla anche della trattativa per Sorloth, che ieri almeno con il giocatore era data per fatta, ma c'è ancora l'Atletico Madrid con cui trattare. Infatti articolo anche qui in tarda serata di ieri: muro atletico su Sorloth, la Juventus insiste per Sorloth ma l'Atletico Madrid chiede 40 milioni. Intanto resta aperto il dialogo tra i club per Nico Gonzalez. L'Atletico Madrid si prepara ad essere uno dei protagonisti assoluti del mercato estivo. Una delle trattative più seguite riguarda Alexander Sorloth, attaccante norvegese finito nel mirino della Juventus. Il centravanti, che sarebbe favorevole a una nuova esperienza in Serie A, continua a essere uno degli obiettivi principali della dirigenza bianconera per rinforzare il reparto offensivo. La Juventus ci prova, ma l'Atletico dice no. La Juventus avrebbe già mosso i primi passi concreti, presentando una proposta da circa 22 milioni di euro per il cartellino del giocatore, una cifra che non avrebbe convinto l'Atletico Madrid. Il club guidato da Simeone infatti valuta Sorloth intorno ai 40 milioni di euro e non sembra intenzionato a fare sconti. Di conseguenza le posizioni tra le due società restano ancora distanti. La Juventus considera il norvegese un profilo ideale per il proprio progetto tecnico, ma dovrà aumentare sensibilmente l'offerta per avvicinarsi alle richieste dei colchoneros. Nonostante il primo rifiuto, i bianconeri non avrebbero alcuna intenzione di abbandonare la pista e potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane, con Sorloth che resta in ogni caso una priorità per l'attacco e considerato una soluzione importante per aumentare peso offensivo, esperienza e presenza in area di rigore. La Juventus è alla ricerca di un centravanti capace di garantire un impatto immediato e ritiene che Sorloth possa adattarsi rapidamente alle esigenze della Serie A. Quello che sicuramente è lampante, che la Juventus lo consideri la priorità, e su questo su questo non ci piove. Tutto Juve parla anche di Colomouani e dell'altro grande obiettivo di mercato della Juventus, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Colomouani, nuovo incrocio con la Juventus e braccio di ferro. Il Paris Saint-Germain prepara l'addio. Colomouani rientra al Paris Saint-Germain dopo il prestito al Tottenham, ma resta fuori dai piani di Luis Enrique. La Juventus valuta un nuovo assalto. L'estate di Colomouani potrebbe riportarlo nuovamente sulla strada della Juventus dopo due esperienze in prestito lontano da Parigi, prima in bianconero e poi al Tottenham. L'attaccante francese è rientrato al Paris, ma il suo futuro sembra destinato a svilupparsi ancora lontano dalla capitale francese. L'orientamento del club e quello del giocatore sembrerebbero infatti convergere verso una nuova separazione. L'ultima stagione di Premier League non ha prodotto i risultati sperati con la maglia del Tottenham. Soltanto per quanto riguarda il campionato, Colomouani ha chiuso con un solo gol in 30 presenze. Più positivo il rendimento in Champions League, dove ha trovato 4 reti in 9 partite, senza però riuscire a cambiare in maniera decisiva la percezione del suo percorso inglese. Nessuna opzione per il riscatto. L'accordo tra Paris Saint-Germain e Tottenham non prevedeva alcuna clausola per l'acquisto definitivo del giocatore. Terminato il prestito, l'attaccante è quindi tornato sotto contratto con il club parigino, pur senza particolari prospettive di permanenza. E visto che Luis Enrique non lo considera centrale nel progetto, non lo considera nemmeno all'interno, nemmeno in una situazione marginale, la Juventus osserva con attenzione. A Torino il nome del francese continua ad essere seguito con interesse. La dirigenza bianconera sta lavorando alla ristrutturazione del reparto offensivo e diversi scenari restano aperti. Le situazioni di Jonathan David e Luis Openda non avrebbero prodotto le risposte attese. La Juventus starebbe valutando nuove soluzioni per aumentare qualità e affidabilità del proprio attacco. In questo contesto Colomouani rappresenta un profilo già conosciuto dall'ambiente bianconero, dove aveva lasciato ricordi positivi durante la precedente esperienza. Il francese sarebbe pronto a rimettersi in gioco e a riprendere in mano il proprio percorso professionale. La Juventus potrebbe offrirgli un contesto favorevole e appunto la sensazione è che Colomouani sia destinato a restare uno dei nomi più caldi dell'estate juventina. Insomma, questo si è percepito nelle ultime settimane e in questi mesi, visto che si è parlato tantissimo di lui, e di conseguenza è evidente che il suo nome è un nome molto molto caldo. Ci spostiamo anche su tutto mercato web per leggere altri aggiornamenti di mercato, parlando del Dibu Martinez, che viene descritto come il portiere che intriga la Juventus. Ecco la possibile chiave dell'operazione: la Juventus valuta Dibu Martinez per la porta. Esperienza, leadership e qualità convincono Spalletti, ma costi e ingaggio restano ostacoli. Tra i profili monitorati dalla Juventus per rafforzare il ruolo di portiere, quello di Emiliano Martinez continua a guadagnare terreno. Ha vissuto una stagione da protagonista con l'Aston Villa. Martinez arriva da un'annata di alto livello in Premier League, dove tra l'altro con l'Aston Villa ha vinto anche l'Europa League, tra l'altro rivelandosi anche decisivo in finale, e ha un curriculum importante perché è stato campione del mondo con l'Argentina nel 2022, ha costruito gran parte della sua reputazione grazie alla capacità di esaltarsi nelle sfide decisive, trasmettendo personalità e fiducia all'intero gruppo. E in una Juventus che negli ultimi anni ha spesso mostrato fragilità caratteriali nei momenti chiave, l'arrivo di un profilo come il Dibu potrebbe rappresentare un valore aggiunto anche sotto il profilo mentale. Nonostante il gradimento tecnico sia elevato, la trattativa resta tutt'altro che semplice. Martinez percepisce attualmente uno stipendio molto elevato in Premier League, superiore ai parametri fissati dalla Juventus per le nuove operazioni. Per rendere sostenibile l'affare sarebbe necessario uno sforzo da entrambe le parti, cosa che la Juventus e il giocatore sono disponibili a fare. L'Aston Villa considera l'argentino un giocatore di primo piano e non sembra intenzionato a privarsene a condizioni vantaggiose per la Juventus. Uno scenario che potrebbe aiutare la Juventus riguarda un possibile coinvolgimento di Douglas Luiz nell'operazione. Il centrocampista brasiliano, reduce da una stagione complicata, continua ad avere stimatori in Premier League e mantiene un buon mercato in Inghilterra. L'Aston Villa conosce perfettamente il giocatore e potrebbe valutare una formula che preveda il suo inserimento nella trattativa. Un'operazione di questo tipo consentirebbe alla Juventus di abbassare l'esborso economico e contemporaneamente di alleggerire il monte ingaggi, aspetto fondamentale per rispettare gli equilibri finanziari del club. Al momento il profilo di Emiliano Martinez continua a raccogliere consensi alla Continassa. L'accordo con il giocatore è stato trovato. Esperienza internazionale, leadership e mentalità vincente rappresentano caratteristiche che la Juventus ritiene fondamentali per il nuovo corso tecnico, ma bisogna convincere l'Aston Villa. Quindi insomma due situazioni abbastanza parallele, quelle di Sorloth e di Bu Martinez, con gli accordi con i due giocatori che sono stati trovati. Manca ancora però l'intesa con i rispettivi club, Atletico Madrid da una parte e Aston Villa dall'altra, accordi che sono imprescindibili per chiudere le due trattative. Tornando su tutto Juve, si parla anche del mercato in uscita, con la Juventus che mette sul mercato João Mario, obiettivo 10 milioni, la Fiorentina punta su João Mario. Per la fascia destra la Juventus valuta la cessione del portoghese, fuori dai piani di Spalletti. La Fiorentina guarda in casa Juventus per rinforzare la corsia destra. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza viola, oltre a quello di Miretti, c'è anche quello di João Mario, esterno portoghese, reduce da una seconda metà di stagione positiva al Bologna, è considerato un profilo ideale per il nuovo progetto tecnico guidato da Fabio Grosso. Il laterale classe 2001 è appunto non è considerato centrale alla Juventus, nonostante i segnali positivi mostrati durante l'esperienza al Bologna. Il futuro del portoghese sembra essere lontano da Torino. La Juventus infatti non considererebbe João Mario una pedina indispensabile per il nuovo corso tecnico e sarebbe disponibile a valutare eventuali proposte. L'esterno non rientrerebbe tra i profili sui quali Luciano Spalletti intende costruire la squadra per la prossima stagione, una situazione che potrebbe favorire una partenza già nelle prossime settimane. Pur per il club bianconero, la cessione del giocatore consentirebbe di liberare spazio in rosa e allo stesso tempo generare risorse utili per altre operazioni di mercato. I dialoghi tra le parti potrebbero svilupparsi attorno a una soluzione già molto utilizzata negli ultimi anni in Serie A, con l'ipotesi più concreta che sembra essere quella di un trasferimento temporaneo con opzione di acquisto, eventualmente trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Quindi insomma un prestito con diritto di riscatto, per parlarci chiaro, diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo appunto al verificarsi di determinate condizioni. Vedremo quello che succederà in uscita con João Mario e con gli altri giocatori che la Juventus cercherà di piazzare. Ci spostiamo sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, da cui partiamo nell'analisi delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Prima pagina della Gazzetta che si concentra sul mondiale, un mondiale che partirà domani con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, ed è proprio appunto dal mondiale che parte la Gazzetta. Ci siamo, domani si parte, mondiale a peso d'oro, in campo giocatori per oltre 13 miliardi, Yamal la stella che vale di più, 292 milioni, e il Real per l'argentino Julian Alvarez ne offre 150, ma l'Atletico rifiuta. E questa è la situazione per quanto riguarda il mondiale, con Lamine Yamal che rimane sicuramente il giocatore più interessante. C'è appunto il Real Madrid che con la conferma di Florentino Perez alla presidenza sembrerebbe aver offerto 150 milioni per Julian Alvarez, offertona che Florentino Perez aveva già preannunciato nei giorni precedenti anche all'ufficialità della sua permanenza, ma l'Atletico Madrid sembra ha rifiutato, l'ha fatto anche tramite un comunicato ufficiale. Sempre sulla Gazzetta, doppia trattativa con l'Udinese, l'Inter mette i muscoli, c'è Attà con Solé, appunto con l'Inter che cerca di strappare i due talenti dell'Udinese, e poi non solo l'Inter ma anche le altre big di Serie A, con la Juventus di cui si parla con il Dibu Martinez, la Aston Villa apre, Juve Paradibu, accordo fatto, serve lo sconto per quanto riguarda la trattativa tra la Juventus e il Dibu Martinez. L'accordo c'è, sul fronte bianconero appunto prosegue la trattativa Per Emiliano Martinez la Juventus ha già raggiunto un accordo, un'intesa di massima con il portiere argentino e ora concentra i propri sforzi sul dialogo con l'Aston Villa, perché serve un'intesa sul cartellino. E poi il Milan, che continua a lavorare sul nuovo allenatore, il nome di Glasner è quello più in lizza, il contratto è pronto, Milan offerta a Glasner un biennale, questo si legge sulla prima pagina della Gazzetta, che in taglio alto parla dei due sportivi italiani più in forma in questo periodo, ovvero da una parte Kimi Antonelli, via libera alla Mercedes per nuovi sviluppi, vai Kimi, in arrivo un supermotore, e dall'altra Sinner, gli esami ok, era solo fatica, da oggi al lavoro per Wimbledon. Questo è il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo anche su quella del Corriere dello Sport, che parla del mercato, soprattutto dell'Inter, ma anche della Juve, in particolare dei nerazzurri, parla ancora di palestra, assist per Chivu, altro vertice, i percassi preferiscono cederlo in Italia. Inter, l'Atalanta apre, blitz per Solé e Attà, resta la distanza sulla valutazione del terzino, ma la Dea sceglie Octree come primo interlocutore, doppia operazione con l'Udinese, oltre al difensore c'è anche la mezzala, palestra, Solé, Attà, questi tre nomi per l'Inter. In taglio alto si parla appunto del mondiale, domani il via con Messico-Sudafrica, tante nuove regole, rivoluzione mondiale, più potere al VAR, vietato ai giocatori parlare con la mano davanti alla bocca perché si rischia l'espulsione, sanzioni in caso di perdita di tempo, corner contro oppure l'esclusione dal campo per un minuto, tensione alta alla vigilia, controlli assurdi e visti negati, e ci sono allarmi per fulmini e caldo record. Insomma, non forse sicuramente non sarà un mondiale semplice dal punto di vista climatico, meteorologico, ma anche del clima e dell'atmosfera che si respira in questi giorni, con diversi problemi anche legati ai visti, come leggevamo, con la nazionale iraniana legata per la situazione del conflitto in Medio Oriente, ma non solo, perché è stato negato anche l'accesso e l'ingresso negli Stati Uniti per un arbitro somalo che avrebbe dovuto arbitrare appunto il suo primo mondiale. Insomma, ci sono un po' dei contorni di tensione attorno a questo mondiale. In taglio basso sul Corriere dello Sport si parla anche del mercato della Juve, contatto decisivo con gli agenti di Martinez, Juve Paradibu, accordo di massima con l'argentino, contratto di 3 anni da 5 milioni netti a stagione, è il primo obiettivo di Spalletti, ora va convinto l'Aston Villa, ne chiede 10 per il cartellino, e poi seguito anche il baby Palmisani del Frosinone, poi Sorloth si è promesso. Si parla anche di spalla destra, anche degli altri big di Serie A. Napoli bloccato Kalaili, c'è il sì dell'esterno, accordo raggiunto con l'israeliano, ma l'Union Saint-Gilloise chiede 25 milioni. E poi la Roma, la fretta di Gasp, D'Amico in arrivo, da Greenwood ai rinnovi, Giampiero pressa i Friedkin. E poi Pulisic che si gioca il Milan, futuro in sospeso, il mondiale come vetrina, Cardinale e Ibra riflettono. E poi Julian, offerta shock, 150 milioni dal Real, Florentino vuole Alvarez, l'Atletico rifiuta, mentre Mourinho è già a Madrid come appunto per iniziare il suo nuovo lavoro da allenatore dei Blancos. Tutto Sport, prima pagina di Tutto Sport, che parla di una notizia non particolarmente positiva per i tifosi della Juventus, giù le mani da Yıldız, questo è il titolo utilizzato, l'Arsenal si muove per Kenan, ma la Juve dice è incedibile, i Gunners possono arrivare anche a offrire 100 milioni, ma il no bianconero dà seguito alla promessa di Comolli, Kenan non si tocca, è centrale nel progetto, il giocatore è felice di restare, l'algoritmo dice che sì, Spalletti a centrocampo preferirebbe altro, attesa poi per Brahim Diaz, per la porta invece avanza Dibu Martinez. In taglio alto l'altra parte della città di Torino, con il Torino De Biasi lancia il nuovo tecnico, suo ex giocatore, con un messaggio alla società: Toro, se hai l'ambizione di Abate, puntini puntini. L'ex allenatore granata avverte: sarà importante che Cairo e Petrachi condividano gli stessi obiettivi, temo però che per l'Europa ci siano ancora 8-9 squadre davanti, l'omaggio dei tifosi ad Aversa, meritavi di restare, difesa mossa per Erlich. E poi si parla del mondiale, la sfida con la Norvegia, Sørloth & Company, noi mondiali, la Juve rilancia con l'Atletico per il bomber che sogna in grande negli Stati Uniti al fianco di Haaland. E poi Atletico Real, bufera Alvarez, che caso nell'Argentina dai colchoneros, no ai 150 milioni di Florentino Perez, fate più ridere del Barça, basta rubarci giocatori. Questo è stato il comunicato, un estratto del comunicato dell'Atletico Madrid. E poi anche tanto altro mercato su tutto sport, a partire dal Milan. Glasner dice sì al Milan, che insulti per Ibra, biennale da 3 milioni e mezzo, il nuovo tecnico in arrivo dal Palace, Zlatan inviato ai mondiali, fa infuriare i tifosi. E poi incontro con l'Udinese, Solé, l'Inter ora stringe 20 milioni più bonus, Atta alternativa a Curtis Jones, palestra costa troppo, Cendoi del Nottingham Forest. E poi si parla anche del Gran Premio, verso il Gran Premio di Catalunya, Hamilton dice Ferrari mai così vicina a vincere, Lewis rialza la testa, ho ricordato a tutti chi sono a Barcellona con le novità. E poi anche il tennis, ultimi test, ora il campo, Sinner vuol dire fiducia, Serena Olé che ritorno, Williams Mbocco doppio vincente al Queens dopo 4 anni di assenza, con Serena Williams che è pronta a tornare sui campi. Ci spostiamo al volo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, il QS che parla di mercato dell'Inter nella parte centrale della prima pagina. L'Inter parte dalla difesa, Juve, Sørloth in salita, stand by palestra, e dunque nerazzurri su Solé. E poi si parla anche di Milan, diavolo al bivio, Milan, Rangnick vuole certezze, Glasner scalpita, il CT dell'Austria aspetta una risposta definitiva, l'ex Crystal Palace rifiuta le concorrenti. E poi le elezioni della FIGC, caso Malagò, il collegio CONI dice non è di nostra competenza, e insomma continua il caos legato anche alle elezioni della FIGC, sul quale c'è ancora grande incertezza. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire le parole, le dichiarazioni di ieri di Radio Bianconera, fatte da Giuseppe Falci, che ha parlato a Ieri e Oggi e ha parlato della società, delle dinamiche societarie, anche del rapporto tra Spalletti e Comolli.
1: Mi auguro di sbagliarmi, ma io credo che la situazione societaria, gli equilibri all'interno della governance, i rapporti tra l'amministratore delegato e l'allenatore siano solo una sorta di tregua armata, come si...
2: La Pax Armata l'ho definita,
1: sì, una sorta
2: io.
1: Di Pax Armata, sì. Una Pax Armata che ovviamente è rischiosa. Ed è una Pax Armata corroborata anche da una difficoltà che si tocca con mano, perché comunque la Juventus sarà costretta per una serie di questioni a fare a fare parecchie uscite per poter...
2: Però comunque dei sacrifici importanti.
1: Certo. Non solo perché è accettata, diciamo, l'eliminazione dalla Champions, la non qualificazione in Champions, ma perché... diciamo è una situazione in cui gravavano sul bilancio questioni, giocatori che non erano stati in prestito, comunque sono di ritorno, oppure situazioni come quelle di Vlahovic che adesso si sono chiuse, ma comunque hanno...
2: Senza dimenticare Giuseppe il fair play finanziario,
1: senza dimenticare il fair play finanziario,
2: ci saranno dei paletti.
1: A me sembra questo, che Spalletti abbia le idee molto chiare,
2: sì.
1: Ovvero Spalletti ha richiesto, nell'ordine, un portiere di livello, di prima fascia, perché quest'anno la Juventus nel 46% dei casi ha subito il primo gol al primo tiro.
2: Comunque
1: un portiere da Juventus. I portieri della Juventus prima di De Gregorio si chiamavano Szczęsny, Buffon, Peruzzi, Tacconi, Zoff, quindi...
2: Ne sappiamo qualcosa.
1: Certo. Seconda cosa, ha chiesto un difensore di livello, perché comunque ha chiesto un intervento anche nella fase difensiva, ha chiesto degli interventi nella fase d'attacco, anzi il suo disegno iniziale era quello di confermare Vlahovic, ma poi Vlahovic sappiamo che non è andato.
2: Torniamo su Vlahovic, perché ho letto Vlahovic, delle tue dichiarazioni.
1: Io su Vlahovic ho una mia idea, Franco.
2: Sì. Lo hai definito errore da matita blu da parte della dirigenza.
1: Perché è un errore da matita blu? Perché Vlahovic conosceva l'ambiente Juventus, non è ovviamente Luis Nazario da Lima o Trezeguet, certo, o Tevez o Higuain, però è un giocatore che nelle more del calcio di oggi, soprattutto del calcio italiano di oggi, è un giocatore, è un calciatore che fa la differenza. Secondo me non si sono nemmeno seduti al tavolo, cioè avevano già deciso che sarebbe finita così. Mm. È chiaro però che in tutto questo poi ovviamente le richieste dell'entourage di Vlahovic sono richieste abbastanza esose, però la domanda che ti faccio e vi faccio è la seguente: ma era meglio, cioè si risparmia di più comprando un nuovo giocatore o avremmo risparmiato di più se avessimo tenuto Vlahovic?
2: Certo, questa è una domanda assolutamente da porsi, ma io ti pongo un altro quesito. Nella situazione Vlahovic, a prescindere dalle richieste di una pedina di un giocatore importante o meno, ritenuto tale dai tifosi, le colpe e le responsabilità sono di una dirigenza che ha avuto un anno, oltre un anno, per cercare di risolvere una situazione che è stata trascinata fino alla fine per arrivare poi a due settimane fa, pochi giorni fa, e dire saluti con una fumata nera. Possiamo girare attorno alle situazioni, ma quello che preoccupa di più i tifosi, ma anche tutti noi, è una stabilità dirigenziale, una competenza dirigenziale ad oggi non eccelsa, non da Juve.
1: Sì, diciamo che una situazione come quella di Vlahovic si poteva risolvere mesi fa, si poteva risolvere diciamo a maggio, ad aprile, si poteva risolvere dopo i gol che aveva,
2: si poteva risolvere un anno fa a giugno,
1: si poteva risolvere un anno fa, si poteva risolvere soprattutto in virtù, anzi si doveva risolvere soprattutto in virtù dei desideri di Spalletti, una certo. Delle prime cose che ha detto prima ancora di sedersi al tavolo delle trattative, prima ancora di firmare il contratto, era quella di voler confermato Vlahovic, con cui io credo che il gioco di Spalletti, soprattutto se Vlahovic avesse giocato tutto l'anno, ne avrebbe giovato.
0: Queste erano le parole di Giuseppe Falci ieri ai nostri microfoni. Noi ci spostiamo sul sito di Sport Mediaset per leggere con un pochino più di chiarezza la situazione legata a Sorloth che spinge per la Juve, ma l'Atletico dice no alla prima offerta. Nico Gonzalez può far svoltare l'affare. Un post dell'attaccante ha infiammato i tifosi bianconeri, come leggevamo anche ieri, ma l'affare non è ancora vicino alla chiusura. Un video con i suoi migliori gol nella Liga e una descrizione abbastanza chiara o una notizia interessante prima di immergermi completamente nella bolla mondiale, quindi restate sintonizzati. Così Alexander Sorloth nelle ultime ore ha infiammato i tifosi della Juventus, che sperano di vederlo con la maglia bianconera nella prossima stagione. Ormai è chiaro che sia lui l'obiettivo numero uno del mercato di Comolli e Ottolini per sostituire il partente Vlahovic. Spalletti cerca una punta di peso e il trentenne norvegese sembra essere il profilo perfetto. Poi ci sarà da parlare di Randall Colomwani, ma quello è un altro capitolo ancora tutto da scrivere con il Paris Saint-Germain. Per il momento è Sorloth l'uomo su cui sono puntati i fari della vecchia signora. Lo stesso Spalletti si sarebbe mosso in prima persona per convincerlo a trasferirsi a Torino e avrebbe fatto centro. Ci sarebbe già un accordo con l'entourage del giocatore, contratto triennale con opzione e ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, la metà di quanti ne chiedeva Vlahovic. Adesso come sempre serve trovare l'intesa con il club, quindi anche con l'Atletico Madrid, proprietario del suo cartellino. Il primo assalto non è andato a buon fine, visto che i colchoneros hanno rispedito al mittente l'offerta bianconera. Simeone chiede 40 milioni di euro, bonus inclusi. A far sbloccare l'affare potrebbe essere l'inserimento nell'operazione di Nico Gonzalez. Le due parti in causa infatti stanno discutendo parallelamente anche del riscatto dell'argentino. nell'ultimo anno proprio in Spagna. In attesa di sviluppi, la certezza è che la Juve ha fretta di chiudere per Sorloth e tra poco iniziano i mondiali domani e i suoi gol potrebbero attirare le attenzioni di qualche big d'Europa facendone lievitare la valutazione proprio e anche per questo la Juventus voleva chiudere prima del mondiale, voleva stringere l'accordo prima dell'inizio del mondiale e vedremo se la Juventus ce la farà. Ci spostiamo su Diretta Calciomercato, direttacalciomercato.com, a parlare della possibile cessione di Cambiaso, perché Juventus, si legge Juventus, l'erede di Cambiaso arriva dalla Premier, il piano B è un pupillo di Spalletti, la Juventus continua a pianificare il proprio mercato estivo, consapevole che potrebbe essere necessario sacrificare un big per esigenze di bilancio. Tra i nomi maggiormente sotto osservazione ci sono Gleison Bremer e Andrea Cambiaso, con quest'ultimo che continua ad attirare l'interesse di diversi club stranieri. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali, ma alla Continast ritengono possibile che nelle prossime settimane possa concretizzarsi una proposta importante per il laterale della nazionale italiana. Per questo motivo la dirigenza bianconera si sta già muovendo alla ricerca di possibili sostituti. In cima alla lista figura Jed Spence, esterno del Tottenham e profilo particolarmente apprezzato dall'area mercato juventina. Classe 2000, l'inglese ha già avuto esperienza nel campionato italiano con la maglia del Genoa nella seconda parte della stagione 23-24, un periodo breve ma sufficiente per lasciare un'ottima impressione, soprattutto a Marco Ottolini, oggi collaboratore stretto dell'amministratore delegato Damian Comolli e grande estimatore del giocatore. Spence è reduce da stagioni positive con il Tottenham, culminate con la convocazione nella nazionale inglese guidata da Thomas Tuchel. Tuttavia la concorrenza sulle fasce degli Spurs è aumentata sensibilmente tra la presenza di Destiny Udogi e l'arrivo dell'esperto Andrew Robertson. La Juventus continua a monitorare con attenzione l'evolversi della situazione e considera Spence il principale candidato a raccogliere l'eredità di Cambiaso in caso di cessione. Sullo sfondo resta anche la pista che porta ad Emerson Palmieri, profilo più esperto e con costi inferiori, particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti sin dai tempi della Roma. Questo è quello che si legge, ma si parla anche di Arthur, sempre su Diretta Calciomercato. Arthur verso la Turchia, il Beşiktaş di Italiano pensa al brasiliano e non solo. Il futuro di Arthur Melo sembra essere sempre più lontano dalla Juventus, il centrocampista brasiliano reduce da una stagione abbastanza positiva in prestito al Gremio farà ritorno a Torino nelle prossime settimane, ma non rientra nei piani tecnici di Luciano Spalletti per la nuova stagione. Arrivato in bianconero nell'estate del 2020, Arthur non è mai riuscito a imporsi con continuità e nonostante abbia ancora un contratto in essere fino al 2027, la società è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al regista verde oro. Tra le ipotesi più concrete c'è quella che porta in Turchia, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il Beşiktaş ha infatti effettuato un primo sondaggio per il giocatore e potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. A spingere per il suo arrivo sarebbe Vincenzo Italiano, nuovo tecnico del club turco che conosce molto bene Arthur dopo l'esperienza condivisa alla Fiorentina e ne apprezza le qualità in cabina di regia. I contatti sono ancora in una fase preliminare, ma il profilo del brasiliano è considerato interessante dalla dirigenza del Beşiktaş, che sta valutando le condizioni economiche dell'operazione. Diversa la situazione di Douglas Luiz, anche il suo nome è stato accostato al club turco, ma al momento l'interesse appare più tiepido. Il centrocampista brasiliano, dopo l'ultima stagione trascorsa tra Nottingham Forest e Aston Villa, preferirebbe infatti giocarsi le proprie carte durante il ritiro estivo della Juventus con l'obiettivo di convincere Spalletti a concedergli una possibilità nella nuova squadra bianconera. Quindi se Arthur sembra decisamente più avviato verso l'addio senza possibilità di ritagliarsi spazio, Douglas Luiz invece vorrebbe quantomeno provare a convincere Spalletti. Ci spostiamo nuovamente su tutto Juve perché si parla del mercato in uscita ancora, in particolare con il nome di Openda, che probabilmente il nome che la Juventus vorrà cedere con più convinzione. Openda nel mirino del Monaco, la Juventus valuta l'uscita. Il Monaco punta Luis Openda per rilanciare il proprio attacco. La Juventus valuta una cessione in prestito dopo una stagione deludente. Il Monaco vuole tornare protagonista e prepara un mercato ambizioso per rilanciare le proprie ambizioni dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Tra i profili seguiti dalla dirigenza del club del Principato c'è anche Luis Openda, attaccante belga che potrebbe lasciare la Juventus dopo un'annata complicata. L'ex Lens è infatti alla ricerca di una nuova occasione per ritrovare continuità e rendimento, mentre i bianconeri stanno valutando una profonda ristrutturazione del reparto offensivo. La società monegasca continua a monitorare giocatori di livello internazionale e vede nel centravanti belga un profilo ideale per aumentare qualità e profondità nel reparto avanzato. Il Monaco sarebbe pronto a intensificare i contatti per capire la fattibilità dell'operazione. Openda resta un giocatore molto apprezzato nonostante le difficoltà incontrate a Torino e viene considerato un elemento in grado di rilanciarsi in Ligue 1, dove ha già fatto bene in passato. La società bianconera non considera incedibile il giocatore e sarebbe pronta ad ascoltare proposte concrete. La formula che appare più realistica al momento è quella del prestito, eventualmente accompagnato da un diritto o da un obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi. La Juventus aveva investito oltre 40 milioni di euro per assicurarsi il giocatore dall'Ipsia e difficilmente accetterebbe una cessione definitiva a condizioni poco vantaggiose. Con un contratto valido fino al 2030, il club torinese mantiene comunque una posizione contrattuale solida. Ma non c'è soltanto il Monaco, perché sul centravanti belga continua ad esserci anche l'attenzione del Lens, club nel quale Openda aveva un lasciato ricordo eccellente prima del trasferimento in Bundesliga. Il ritorno in Francia rappresenterebbe quindi una soluzione gradita sia dal punto di vista sportivo sia da quello ambientale, anche se al momento il Monaco sembra essere il club più determinato a portare avanti il discorso. La dirigenza monegasca vuole costruire una squadra competitiva e capace di lottare ai vertici. L'inserimento di un giocatore come Openda andrebbe in questa direzione e potrebbe affiancarsi ad altre operazioni di rilievo già impostate dal club, e quindi insomma Openda è sicuramente uno dei nomi che la Juventus vuole cedere, vista la stagione assolutamente negativa trascorsa in bianconero con pochissimi gol, soprattutto in riferimento all'investimento che era stato fatto da 44 milioni di euro, ed è proprio questo

0: è un argomento giustamente che incide. I mondiali incidono sempre sul mercato, in maniera spesso spesso costosa, e mi spiego meglio. Faccio dei piccoli esempi. Un club ha un calciatore che sta negoziando un rinnovo contrattuale, va ai mondiali, fa due gol, il rinnovo contrattuale diventa molto più arduo perché ci vogliono più soldi. Un giocatore che devo riprendere, che costa tot, va ai mondiali, fa due gol e aumentano i prezzi. Questo è, e magari ha un giocatore che è bravo e ha una clausola rescissoria o risolutiva da tot euro che ti sembrava un prezzo molto ragionevole, fa un esplacco amoroso nei mondiali e avresti potuto prendere un po' di più. Questi sono i bonus e malus, però il mondiale sposta molto, perché ci sono molti club che si fanno prendere dall'entusiasmo della prestazione del mondiale anche per questioni di immagine internazionale. Prendere la stella del mondiale dà un effetto, cioè squadre come Real Madrid spesso hanno preso una stella del mondiale anche se non avevano molto bisogno in quel ruolo, almeno precedentemente hanno fatto così, perché in quel momento dava impatto che la squadra che si ritiene più titolata al mondo compra il giocatore che in quel momento è più sugli scudi rispetto agli altri. Questo può succedere, però sposta, il mondiale sposta molto. Allora, guadagnare in 4 anni quello che prendi in 3 è impossibile. Cioè, quello succede se un giocatore, che ne so, gioca 10 anni in una squadra, c'è un rapporto talmente particolare che dice sto la bandiera qui, voglio chiudere la carriera qui, è inutile, mi metto d'accordo con la società, mi fanno un anno in più di contratto che comunque mi fa giocare un anno in più e faccio 3 anni invece che 4, la mia carriera l'ho fatta, ho guadagnato tanto e tutto quello che ne segue, no? Questo ha un senso, ma prendere un giocatore da secco e va a fare il procuratore, immaginatevi me, vado lì e dico allora il giocatore in 3 anni guadagna 3 milioni, e lui dice bene, allora guadagniamo 3 milioni però in 4, e dico scusate, e che gioca un anno gratis? Cioè non lo so, mi sembra una bella cosa. L'unica cosa che poter dire è dire Vibo Martinez, vuol dire quello che stiamo parlando, guadagni 6 milioni, te ne posso dar 5, però invece di farti 3 anni che già c'hai, te ne faccio 4. È una grossa certezza avere un anno in più, perché non sai tra 3 anni come sei messo, magari sei andato male, oppure le cose non sono andate benissimo, avere la certezza di 4 anni invece che 5, invece che 3, scalando 1 milione, quello è conveniente, va ragionato. Adesso ho fatto un calcolo così, però sì, come tante volte, perché poi passano gli anni e anche al giocatore gli direi non lo sappiamo, anche se vai bene, se alla fine del terzo anno che sei passato magari da 32 a 35, se a 36 riprenderesti i 6 milioni, magari ce ne offro 3, capito? Perciò è sempre conveniente per noi ed è una cosa da prendere in grande considerazione se lo sconto non è troppo elevato. Ecco, quella è la trattativa brava che fa la gente, la società, di tenerla bilanciata oppure legarla a determinati cose. Magari dici guarda, io l'ultimo anno vi faccio lo sconto e tutto quanto, però magari se l'ultimo anno ho fatto 30 presenze mi ridate una parte di quello che ho scalato negli anni precedenti, ecco, una cosa del genere. Quelle sono tutte formule che si possono fare, però di partenza dire a un giocatore hai 3 anni di contratto a 1 milione, ti faccio 4 anni, no a 1 milione, ti faccio 4 anni a 3 milioni, cioè praticamente ha giocato un anno gratis e non vedo dove sia la convenienza, perché anche se aspetta alla fine del terzo anno e poi va in scadenza, chiunque gli dà 500.000 euro se poi vale 500.000 euro in più, matematicamente mi sembra che ci siamo, non è difficile, giusto?
1: Queste le parole di Davide Torchia, che appunto ha fatto riferimento prima a Sorloth e poi al Dibu Martinez, che ha uno stipendio importante e la Juventus sta cercando di abbassare un pochino le pretese del portiere argentino, che però non sembra pretendere uno stipendio esorbitante, sarebbe disposto appunto ad abbassarsi l'ingaggio anche per provare a favorire il suo approdo alla Juventus. Su Tutto Sport si parla anche della possibile trattativa tra Kessié e la Juventus, lo dice l'algoritmo, si legge su Tutto Sport. A Spalletti piace, anche se in realtà, insomma, Comolli è sponsor del colpo, dai dati fisici a quelli di campo, l'amministratore delegato è convinto che possa essere l'acquisto ideale. La Juventus ha messo

0: nel mirino da mesi diversi giocatori che potrebbero arrivare a parametro zero, tipo che sì, nome tornato di moda da qualche giorno, ma che la Juve segue in realtà da un anno, per di più con la forte tentazione di portarlo a Spalletti già lo scorso gennaio, quando erano stati richiesti i dati fisici per Livoriano e la sensazione era che potesse davvero tornare a reggere gli urti della Serie A. Allora c'erano due ostacoli sulla strada bianconera. Il primo era la Lali, convinto di poter ancora rinnovare in contratto in scadenza dell'ex Milan a suon di milioni. Il secondo era lo stesso giocatore: per tornare in Italia avrebbe chiesto un ingaggio da top player, numeri da doppia cifra, magari da spalmare, ma senza rinunciare al trattamento arabo. Va da sé, la risposta è stata un rassegnato riparliamone, perché con certi numeri era complicato e perché il tempo fa sempre il suo effetto, soprattutto se le occasioni sfumano e i desideri cambiano. Mesi dopo, ecco allora riaprirsi la pista. Il giocatore ha deciso di non prolungare il contratto con il suo club, nonostante una proposta da 24 milioni totali per 2 anni, e di mettersi sul mercato con predilezione chiara verso la Serie A, dove ha vissuto esperienze super tra Atalanta e Milan. E adesso tocca a Comolli, perché naturalmente la Juve sarebbe una prima scelta, gli piace il progetto, correrebbe da Spalletti, che lo elogiava sin dai tempi della Dea. Non è Champions o Europa League a determinare la direzione del suo destino, semmai ad avere il suo concretissimo peso sarà l'offerta sul tavolo, che non potrà essere interlocutoria e nemmeno al ribasso, che verosimilmente ripartirà da quanto ipotizzato a gennaio: 2 anni, 5 milioni netti a stagione. Cifre importanti per questa Juve, come lo sarebbe l'investitura. In prima persona a occuparsi dei parametri zero c'è Comolli, è lui il primo sponsor dell'affare, è lui a essere convinto in prima persona del potenziale apporto dell'Ivoriano, non solo per visione diretta del giocatore, ma anche perché sono i numeri a segnalarlo come affare. Domina nei dati fisici e in quelli puramente di campo, con particolare rilievo nei numeri da palleggiatore, come i passaggi nell'ultimo terzo, i tocchi nell'area avversaria, i metri guadagnati con gli stessi scambi. Insomma, i dati, i famosi algoritmi di Comolli porterebbero appunto a che sì, che sarebbe un raggio di sole a centrocampo anche per Spalletti, gli piacerebbe ed è consapevole dell'occasione, però allo stesso modo è conscio di una mera questione matematica: in quella porzione di campo c'è posto per un colpo soltanto, salvo scossone in uscita, se lo aspetterebbe di livello superiore, magari in grado di cambiare i connotati dell'intero reparto. Il preferito di Spalletti sarebbe Lobotka, figuriamoci, però oltre al nome si badi anche all'identikit: ritmo, qualità evidente, doti da gestore anche dei momenti, perché è sempre più determinante, e insomma la Juve lavora anche per che sì, che soprattutto è visto di buon occhio da Comolli, un po' meno da Spalletti, ma comunque è un giocatore in lista. Sempre su Tutto Sport si parla dell'interessamento dell'Arsenal per Kenan Yıldız. Giù le mani da Yıldız, si legge su Tutto Sport. No all'Arsenal, muro Juve anche per 100 milioni. I Gunners hanno soldi e appeal, ma il numero 10 bianconero è incedibile. Comolli era stato categorico: Kenan non si tocca, è centrale nel nostro progetto. Il turco è felice di restare e vuole ripagare la fiducia del club. La Juventus dovrà fare tante cessioni, ma una cosa è certa: il prescelto non sarà Kenan Yıldız. Si è chiacchierato di un tentativo di richiesta di informazioni da parte dell'Arsenal, una voce che ha trovato conferme nelle ultime ore, come è ferma la risposta di Damian Comolli. Kenan non si muove ed è al centro del progetto tecnico. L'amministratore delegato bianconero lo aveva dichiarato non più tardi di 2 settimane fa, una comunicazione urbi e torbi che necessitava evidentemente di una ulteriore postilla pure nei discorsi privati tra dirigenti. Arteta, il tecnico dei Gunners, stima il gioiellino turco e c'è da dire che il club inglese può contare su una potenza di fuoco non indifferente a livello economico. Insomma, potrebbe toccare quota 100 milioni o spingersi addirittura più in là. Ma non serve, perché la Juventus è irremovibile. Appunto Yıldız non si muove. Yıldız, che potrebbe, tra l'altro, che giocherà il mondiale, potrebbe aumentare ancora di più il suo appeal internazionale tramite il campionato del mondo che andrà in scena negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Lo ricordiamo, mondiale che inizierà domani con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica. Rimanendo ancora su tutto sport, si parla anche della questione portiere, non dei nomi che sono stati fatti in questi giorni né dal mercato né in entrata né in quella in uscita, ma si parla del futuro di Daffara. Ok Juve per il rinnovo, poi tappa in Serie A, c'è l'Udinese per il portiere classe 2004, in arrivo il prolungamento fino al 2030, poi futuro nella massima serie. Ecco con quale formula la Juve è pronta a entrare in azione per rinnovare il contratto a Giovanni Daffara, reduce da una stagione super nelle fila dell'Avellino in Serie B. Grandi parate che gli sono valse prima l'approdo da protagonista in Under 21 e poi addirittura la chiamata del CT Baldini nella nazionale maggiore per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Lo sanno anche dalle parti della Continassa, dove in questi mesi hanno sempre tenuto costantemente monitorati i progressi e la crescita dell'estremo difensore classe 2004. Ecco perché ora si staglia l'orizzonte il prolungamento fino al 2030. Appunto Daffara, ma c'è l'Udinese alla finestra. Dopodiché la Juve, dopo aver lavorato al rinnovo insieme al giovane portiere, sceglierà la soluzione migliore per proseguire il percorso intrapreso finora. Difficile, nonostante le sei richieste già arrivate, di rivederlo in B. Il futuro di Daffara infatti sembra essere in Serie A, operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei bianconeri, che non vogliono perderne il controllo. L'Udinese ha già avviato i contatti per averlo, ma occhio anche a Lecce e Cagliari, che potrebbero farsi avanti nel caso in cui i rispettivi portieri italiani e titolari Falcone e Caprile dovessero accasarsi altrove. E quindi questa è anche la situazione legata a Daffara, che la Juventus vorrebbe far giocare una stagione almeno in Serie A per farlo progredire nel suo percorso di crescita, con poi la prospettiva di farlo giocare in prima squadra, visto che il rinnovo fino al 2030 sembra essere alle porte. Era l'ultima notizia di oggi, perché sono le 9 e siamo in chiusura. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi ricordo che dopo di me c'è Claudio Giuliani con la sua rassegna stampa. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
3: Sono finite in manette 12 persone, ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
4: L'esercito giordano ha annunciato questa mattina di aver distrutto 5 missili iraniani diretti ad Azraq, dove si trova una base statunitense. Notte di raid americani sull'Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistema di difesa aerea e radar iraniani.
3: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di una sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
4: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di questa notte fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto, restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
3: Il calciomercato, l'Inter guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'Udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre di più a Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: bianconero, che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Radio Bianconera, buongiorno! È una bella settimana, tempo alternato, iniziano i mondiali, ci sono un sacco di cose da argomentare. C'è naturalmente il mercato della Juventus, ci sono le nuove regole, ci sono le nuove indiscrezioni, c'è Yves in regia per voi con i vostri vocali, sono qua per i vostri testuali, è la grande giornata del sindaco Bassi, quando arriva il sindaco si stravolge tutta la scaletta, c'è il nostro inviato Camillo De Michelis, compleanni, David Platt, te lo ricordi David Platt? Te lo ricordi David Platt?
6: Era un po' piccino, comunque sì,
5: ha vinto una Coppa delle Fiere, te non te la ricordi la Coppa delle Fiere? Coppa delle Fiere, c'erano tante fiere da battere, alla fine non l'abbiamo vinta, ha vinto la Coppa delle Fiere. Ah, grande Bossi, la Coppa delle Fiere. Sarebbe bene il compleanno di Ancelotti, però secondo te la Juve farà gli auguri a Ancelotti o a Platt? Interessante, vediamo, vediamo. Perché poi Crippa no, Wolak, Viola, che non so neanche chi sia, no. O Plato, Ancelotti, se la giocano loro due oggi. Ah! Attenzione, mi è arrivata una roba. Ah, no, aspetta. Mi è arrivata una roba su cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo assolutamente lavorare. Ma che tempo fa a Torino?
6: Sole caldo.
5: Sole caldo? Quantifica, cosa vuol dire?
6: Siamo già a 28 gradi.
5: 28 gradi? Qua invece è nuvole, freschino, attenzione. Però gli operai lavorano presto qua, alle 7 del mattino. Alle 7 del mattino ci sono già i cantieri in movimento. Un po' come la Juve quando c'era il presidente Agnelli. Oggi vedo che Juventus Creator Lab ultimamente sonnacchia. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 10 giugno 2026. Ah, a proposito, lui oramai mi ha lanciato sta cosa, bisogna ringraziare, è colpa di Ive. Cos'è che non sono un fuffa? Fuffa guru?
6: Confermo,
5: fuffa guru. Non sono un fuffa guru, ragazzi, a maggio rispetto ad aprile siamo saliti, sono al posto numero 9. Ah, guarda, cioè, sono al posto numero 9, sono in grande salita, grazie a voi, ragazzi, attenzione. Punto, faccio come la Juve, punto al sesto posto entro la fine dei mondiali. Vediamo se mi riesce. Comunque non sono un fuffaguro e i dati sono lì a dimostrarlo. Sulla Gazzetta dello Sport, mondiale a peso d'oro. Ci siamo, domani si parte. C'è il Messico, Messico-Sudafrica, imperdibile come prima partita. In campo giocatori per oltre 13 miliardi. Yamal è la stella, vale 292 milioni. Il Real per Alvarez ne offre 150, ma l'Atletico rifiuta e dice... Bene, bene, Alvarez rimane, l'Atletico, Sorloth parte, molto bene. Mercato. L'Inter mette i muscoli. C'è... 20 milioni con Solé 25, doppia trattativa con l'Udinese, 20 più 25 45. Occhio, perché il bilancio va rispettato anche lì, Ma no, ma lì sono emozioni, chi se ne frega, dai. Milan, offerto a Glasner un biennale, ma prima ci vuole il direttore tecnico. Senza il direttore tecnico, chi è che lo fa l'allenatore? È uno che è ai mondiali a fare la telecronaca, quell'altro che a giocare a baseball negli Stati Uniti, è un po' difficile. Io vi dico i pareri dei tifosi. Juve, Paradibu, accordo fatto, serve lo sconto. L'Aston Villa apre, è stata dell'apertura, ma vuole 15 milioni. E allora come lì che fa? Come lì sonda anche Chevalier. Nuovi contatti per Sorloth e poi Colomoni. Ottolini che fa, soprattutto come lì. Ibum, 34 anni a settembre, 7 milioni di stipendio, contratto che scade nel 2028. La Juve propone un triennale da 5 più bonus al giocatore. Il giocatore accetta la stessa proposta di Alisson. E però manca la sua società d'appartenenza, Aston Villa. Per Sorloth ballano più di 10 milioni, al netto del Jolly Gonzalez. Quindi l'assa sta a Nico, trattativa Atletico da una parte, Juve dall'altra. Per Sorloth ballano più di 10 milioni, sono tanti. Io impazzisco, è bellissimo. L'escalation di Colomoni e Sorloth è fantastica. Perché io avevo detto, ragazzi, ci vuole pazienza. Il mercato è complicato, non facciamo neanche la Champions. Colo era già preso, no? Oltre Colo, poi Sorloth era già preso anche lui. Passano i giorni, adesso iniziano i primi problemi. C'è distanza sul cartellino, il bonus. C'è il Besiktas su Arthur. Scade nel 2027, ancora un anno, Arthur. Ah, perché italiano, il nuovo tecnico del Besiktas, se lo ricordate, l'ha avuto alla Fiorentina e la si era trovato bene. Italiano con Arthur alla Fiorentina si era trovato bene. Magari ce lo leva dalle scatole e se lo porta veramente al Besiktas. Speriamo, crociamo le dita, cross finger. David Luiz invece vorrebbe far cambiare idea a Spalletti nel ritiro estivo, perché l'Aston Villa ce lo ha rispedito al mittente. David Luiz il mondiale non lo fa ed è lì, è già lì. David Luiz è lì che pesca. È già lì che pesca, fuori dalla continassa. C'è un piccolo laghetto più là, tra la Continassa e Vinom. È lì che pesca e dice, Spalletti, io sono qua, sono qua, non ho più neanche problemi latere. Intanto Spence è l'idea a sinistra per il dopo Cambiaso, se Cambiaso parte per 40 però milioni di euro. Laterale mancino del Tottenham, ex Genoa, classe 2000. Ah, qui Ottolini sì che conta, perché Ottolini l'ho avuto a Genoa, Spence. Guardate Spence, quello con le treccine, non ve lo ricordate. Bene, che ha lasciato questo gran segno, della verità. Doppio Cop Miners, Turn è in bilico e spera nell'effetto mondiale per convincere Spallettone a dargli una chance da titolare. Ma c'è anche il fratello adesso, il fratello minore vede la Bologna. Il fratello minore di Cop Miners potrebbe giocare al Bologna. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Facciamo salire tutto Sport. Giù le mani da Illiz. L'Arsenal si muove, la Juve dice è incedibile. I Gunners possono arrivare anche a 100 milioni. Ma il no bianconero dà seguito alla promessa di Comolli quando disse che Kenan non si tocca centrale nel progetto. Il giocatore è felice di restare. Editoriale di tutto Sport, quella promessa fatta a Kenan. Ma è sceso in campo Elkan, in più di una circostanza. Elkan ha detto, il nostro progetto è Illiz, Illiz non si muove. C'è la garanzia di Elkan, più garanzia di così. L'algoritmo dice che sì, arriva a zero, c'ha 29 anni, negli ultimi 2-3 anni è sparito un po' dai radar, però ha tutti i numeri per poter essere titolare nel centrocampo di Spalletti. Però Spalletti preferirebbe altro, Lobotka. No, avete appena fatto pace, dai. C'è stata la benedizione di John Elkan che ha detto, ragazzi, fate i bravi, lavoratemi quest'anno per il bene della Juve, sopportatemi e andate avanti in armonia. Adesso, attesa per Brahim Diaz. Uno tra lui e Paz al Madrid è di troppo. Quindi Mourinho, che è appena sbarcato a Madrid, cavallo di ritorno, se tiene Diaz può partire Paz e tornare in Italia. Se tiene Paz può tornare, può partire Diaz e venire in Italia. Alla Juve, perché non vedo altre. Capitolo portiere, avanza Dibu Martinez. Apre, perché è l'estate delle aperture, alla Juve 5 milioni il suo ingaggio. Quello che gli propone la Juve. Però la Aston Villa non vuole scendere sotto i 10 di cartellino, la Juve invece sì. Sørloth, la sfida con la Norvegia, Sørloth and Company, noi mondiali, voi a casa, noi mondiali norvegesi. Offerta fatta, basta intermediari, finalmente la Juve ha fatto l'offerta diretta all'Atletico, 25 milioni. Ma l'Atletico spara alto, 40 milioni, e allora Comolli rilancia. Di quanto rilancerà oggi? Poco però, non rilanciamo molto, se no è inutile. Glasner dice sì al Milan, ma che insulti per Ibra inviato ai mondiali. Perché Ibrahimovic fa l'inviato ai mondiali, Caldinale sta in America. Ibrahimovic fa l'inviato ai mondiali in America e i tifosi del Milan sono imbelviti. Atletico Real buffa e anche bufera. Un po' buffa, un po' seria. Sul caso Julian Alvarez. No a 150 milioni. L'Atletico sui social scrive a Real Madrid fate ridere più del Barcellona. Pazzo. Ce l'avessimo noi, un social che scrive ai nemici, fate ridere più del Milan, non so. Mamma mia, arrivasse mai quel giorno. Bella notizia questa, Basokul, il tifoso della Juventus, esce dall'ospedale, dice sto bene ma non ricordo niente. Ci vorrà ancora una operazione tra 2-3 settimane, bocca al lupo naturalmente, però almeno che è uscito dall'ospedale, questa è una bella notizia. I giovani, faticanti e non solo. I rinforzi fatti in casa, la next gen e quant'altro. Il regista, fresco dell'esordio in maglia azzurra con Baldini, punta alla chiamata di Spalletti, anche lui vorrebbe venire al ritiro estivo, come Puzka, Licina, Pagnucco, Bomber Pipito, reduce da una stagione da 30 gol in under 16, però del 16 è una cosa, cazzo, oddio, però devi essere proprio un fenomeno, Se sei un fenomeno a 16 anni, va per esempio. Daffara, ok, rinnovo, poi tappa in Serie A, quindi è pronta e disegnata la strada per Daffara. Fa il rinnovo con la Juve e fa una bella stagione in Serie A. Stile carne secchi quando era andato alla Cremonese. Chiudiamo tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, palestra, assist per Chivu, altro vertice. I Percassi preferiscono cederlo in Italia. Da quando? Da quando i Percassi preferiscono cedere Italia? I Percassi preferiscono cedere a chi paga. L'Atalanta apre, resta la distanza della valutazione. L'Inter ferma 40, l'Atalanta 55. È bellissima sta cosa, dice, oh, se il giocatore si impunta, con Mani sarà impuntato, veniva da Juve, però i 60 milioni li abbia pagati lo stesso. Blitz per Solé e Atta dell'Udinese. E invece in casa Juve Lucio vuole Dibu. Dopo che gli è sfumato Alisson ha detto vabbè, ci sono rimasto male, però adesso mi prendete Dibu. Juve, para Dibu. Contatto decisivo con gli agenti di Martinez. Accordo di massima di 3 anni e 5 milioni netti di stipendio al calciatore. Ora va convinto la Aston Villa, che ne chiede 10, la Juve ne vorrebbe dare 5. Poi lo stesso discorso di Allison. Seguito intanto il baby Palmisani del Frosinone, nazionale Under 21. 4-5 milioni costa. Beh, 4-5 milioni si può prendere e portare a casa. Sorloth si è promesso, segnali in codice social. L'Atletico si informa su Vlahovic. Dice, ah sì? Tu vuoi prendere Sorloth, però hai lasciato libero Vlahovic. Io mi informo su Vlahovic, perché ti devi informare. Basta andare da papà. Dice, papà, quanto vuoi? 30 anche oggi? Basta. Polo invece c'è l'idea, c'è una nuova idea per Colomoni. Prestito e obbligo. Lei vi dice, visto che questi chiedono tanto, facciamo un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Vediamo se li convinciamo. Resta aperta l'ipotesi Brahim Diaz. L'editoriale del Corriere dello Spostadio di oggi è i nuovi. Nuovi dubbi anche un po'. Nuovi risvolti anche un po', ma soprattutto i nuovi timori di chi finanzia la Serie A. E chi finanzia la Serie A? Beh, DAZN in gran parte, Sky. I giorni amari, cioè sono corti oggi che hanno speso un sacco di soldi per un campionato povero, che tra l'altro hanno conciato male loro, no? Tipo le prese in giro di Open VAR al martedì. 150 milioni dal Real Madrid, offerta shock per Julian Alvarez, l'Atletico rifiuta e dice smettetela di rubarci i giocatori. Beh, adesso c'è 50 milioni da rubare proprio, mi sembra, però. Futuro in sospeso, Pulisic si gioca il Milan, il mondiale anche per lui è una vetrina. Cardinale e Ibra riflettono, in America riflettono. L'amico in arrivo, Roma, la fretta di Gasperini per il nuovo direttore sportivo, Giampiero pressa i Friedkin, perché lui li pressa. Napoli bloccato, Kalaili, c'è il sì dell'esterno israeliano, il Sanguilois chiede 25 milioni. E poi partono i mondiali ed è pronta la rivoluzione mondiale. Domani in via con Messico-Sudafrica. Tante regole nuove. Guardatele bene queste regole nuove, poi ce le becchiamo anche in campionato. Più potere al VAR. Vietato parlare con la mano davanti alla bocca. Vedi che non si sente niente con la mano davanti alla bocca. Si rischia l'espulsione. Voglio vederlo il primo espulso perché parla con la mano davanti alla bocca. Sanzioni in caso di perdita di tempo. Esclusione dal campo per un minuto, se hai perso tempo nella sostituzione. Corner contro, se hai perso tempo il portiere nel rilancio dal fondo. Tensione alla vigilia. Controlli assurdi, visti negati, fulmine caldo, record. Il mondiale non è che proprio parte sotto i migliori auspici, diciamo così. Ma c'è già la prima vittima. C'è già la prima vittima in amichevole, perché in amichevole le nuove regole FIFA ai mondiali sulle perdite di tempo fanno la prima vittima, che è Koné, il centrocampista della Roma, protagonista di un episodio durante Francia e Irlanda del Nord, il primo forse di una lunga serie. Dopo aver segnato una tripletta contro l'Irlanda lunedì sera in amichevole, Olise è stato giustamente sostituito. A quel punto si è preso del tempo per salutare il pubblico in festa a Villeneuve-d'Ascq, dove si stava giocando. Quanto pare, scrive l'Equipe, troppo tempo, visto che il suo sostituto, Manu Koné, non è stato in grado di entrare subito in campo. Olise ci ha messo troppo tempo a lasciare il terreno di gioco, quindi Koné non è potuto entrare. Secondo la nuova regola, infatti, i giocatori devono lasciare il campo in meno di 10 secondi, corrono. Altrimenti i subentrati devono aspettare la successiva interruzione di gioco. Al romanista è successo questo, è entrato in campo dopo oltre 60 secondi e la Francia ha giocato in 10 per quel tempo. Ho capito, ma che c'entra lui se il compagno ci mette la vita, scusa? L'avvertimento di Zidane all'Equipe. Didier Deschamps ha addirittura avvertito Olise di questo rischio, ha detto, oh, guarda che qua è... Che c'entra Zidane? Avvertimento di Deschamps. State attenti nei titoletti, che poi mi sbagliate i nomi dei giocatori. Corriere dello Sport, dai. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport, l'abbiamo già chiuso molto bene, bravo Iva. Andiamo verso tuttojuve.com, la nostra ammiraglia. In questo momento il primo piano è Juventus, il mercato non può restare fermo. L'attacco aspetta risposte. C'è Colomuani con la maglia della Juve, perché ha già giocato con noi con la maglia scura, ve lo ricordate? La Juve deve accelerare sul mercato per evitare inserimenti da concorrenza. L'attacco va rinforzato senza ripetere gli errori recenti. Massimo Pavane è dettagliato, i precedenti che consigliano prudenza, il pericolo degli inserimenti dall'estero, l'attacco che resta il nodo principale, svolta nelle tempistiche, è il momento di accelerare. Insomma, se volete un punto chiaro sulla situazione, andate a vedere il primo piano in questo momento su tuttoio.com del buon Massimo Pavan. Il blocco nero su bianco o bianco su nero, come preferite, se moi. Il punto del giorno: giochi di potere bianconero, chi si difende e chi si è arreso. Ha due anime da Juve all'interno della famiglia, della proprietà. Il ramo Umberto lotta e contrattacca, quello Elkan non si difende, fa arrabbiare i tifosi, fa arrabbiare voi. Le plusvalenze, le scelte, Andrea Agnelli, Platini, John Elkan, le penalizzazioni. È interessante, se non l'avessi scritto io me lo sarei già andato a leggere. C'è anche il video correlato, quindi andate su tuttoio.com e cliccate il box nero su bianco. Il virgolettato del giorno è: potere al VAR mondiale, rosso per chi parla con la mano davanti alla bocca. E non è previsto al Galateo, cioè, è previsto al Galateo, scusa, o si parla con la mano davanti alla bocca, non si mangia, o si parla, vedi che non si è capito quello che ho detto, non va bene, non è elegante, non è educato, perché se la facevano prima magari perché se non metti la mano davanti alla bocca poi vedi il labiale. Vabbè, poi anche se vedi il labiale, ti ricordi Lautaro quando è uscito dallo stadio massacramentando? Hai visto il labiale, ma è mica servito per squalificarlo, o no? Quindi anche lì sarà tutto molto soggettivo. Ci sarà molto da divertirsi. Attenzione, chiudiamo tuttoio.com, andiamo ad aprire bianconeranews.it. In questo momento Romano l'ex giocatore o Romano l'esperto di mercato? Chi è? Vediamo. Romano, Juve Martinez, operazione concreta, anche perché la Aston Villa pensa al sostituto dai suoi canali. Posso dirvi che è una Juve che sta andando con forza, è una Juve che ha preso contatto con i procuratori, è una Juve che ha iniziato a capire se può esserci un'apertura e riduzione dell'ingaggio. Insomma, è una Juve che ha iniziato veramente a lavorare all'operazione Dibu Martinez in maniera calda e concreta. Aston Villa già cerca sostituto. Il box giallo su nero è editoriale del giorno, firma del Sciurenzino Marangio. La direzione del calciomercato sembra quella giusta, ma bisogna chiudere in fretta. Anche Enzo dice: oh, vabbè, tutto, però se poi non c'è, se la direzione la prendiamo, ma poi non chiudiamo velocemente, ricominciando da capo. Va bene, chiudiamo bianconeranews.it. Andiamo, Ivan, andiamo su Calcio e Finanza. Guardalo qui, Fantino, appena denunciato da Platini. Mondiali flop di vendita biglietti. Quasi 200.000 tagliandi ancora disponibili per la fase a gironi. A pochi giorni dal via, pochi giorni, un giorno e mezzo. Il Mondiale rischia di aprirsi con gli stadi semi vuoti. A pochi giorni dall'inizio del torneo, sulle piattaforme ufficiali risultano ancora disponibili 200.000 biglietti per la partita e le partite delle fasi a gironi. Secondo il Financial Times, la sola piattaforma di rivendita costa circa e conta ancora circa di 176.000 tagliandi. A questi si aggiungono 15.000 biglietti messi direttamente a disposizione della FIFA, per un totale enorme. A pesare soprattutto la politica dei prezzi. Nell'ultimo mese il prezzo mediano dei biglietti presenti sul portale di rivendita è sceso del 20%. Considerando anche la commissione del 26% applicata dalla piattaforma ufficiale di resale, il Financial Times ha stimato che molti rivenditori potrebbero chiudere le operazioni in perdita. Fantastico. Il divario non era il calcio del popolo. Il divario di interesse tra le varie nazionali è significativo. Per le partite dell'Iran risultano ancora invenduti circa 16.000 biglietti. Per il posto standard più economico disponibile sul mercato a $138 per vedere l'Iran. Anche l'Arabia Saudita fatica a riempire gli stadi. Durante la fase gironi restano in media 3.900 taglianti disponibili per ciascuna delle tre gare della nazionale. Il dato più sorprendente però riguarda gli Stati Uniti, paese ospitante della competizione insieme a Messico e Canada. Per la partita inaugurale contro il Paraguay risultano ancora disponibili circa 9.900 posti sul portale di rivendita e nonostante gli sconti, Il prezzo mediano supera ancora gli $800. I biglietti più economici acquistabili direttamente tramite la FIFA per quella gara costano invece $1,120. Per la finale i biglietti meno costosi partono da $4,185 per arrivare fino a $8,680 per i posti premium. Hai comprato tu il biglietto per i mondiali?
6: Sì, in remoto.
5: In remoto l'hai comprato, quando è arrivato lo stipendio però.
6: Non lo so, ci sto pensando.
5: Devi fare due conti, secondo
6: me. Devo anche volare.
5: Attenzione, Real Madrid, devi risparmiare. Real Madrid, messa in vendita a €195 la maglia speciale dedicata a Papa Leone XIV. Anche sta roba qua è bellissima, perché il Papa ha parlato del Real Madrid e dell'Atletico Madrid. E l'Atletico Madrid gli ha risposto su social Real. Avete anche nascosto la parte dove parlava dell'Atletico. Gli ha detto di tutti i colori l'Atletico sui social Real, perché gli hanno offerto €150 milioni per Julian Alvarez. Che spettacolo. Social media manager, tra l'altro italiano, che risponde al potente Real Madrid. Ah, attenzione, aspetta, vai un po' giù. Cos'è il pantuflage? L'ultimo ostacolo per Malagò verso la presidenza FIGC. Eccolo lì. Che cos'è? A due settimane dall'assemblea elettiva del 22 giugno, la candidatura di Malagò alla presidenza della FIGC si scontra con la norma sul pantuflage introdotta dalla legge Severino. Cos'è? L'ex presidente del CONI, infatti, dopo essere stato indicato dalla Lega di Serie A, ha incassato anche il sostegno della sua cacciatoria, suo allenatore della Lega di Serie B, un blocco che vale complessivamente il 53% del peso elettorale federale. A pochi giorni dal voto, tuttavia, sulla candidatura di Malagò continua a pesare una questione giuridica che potrebbe avere conseguenze ben oltre l'esito delle urne. A centro del dibattito c'è il cosiddetto pantuflage, vale a dire il passaggio di un dirigente pubblico a incarichi presso soggetti privati con cui ha avuto rapporti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, quindi quando era al CONI. La disciplina contenuta nell'articolo 53,16 ter del decreto legislativo numero 165 del 2001, il testo unico sul pubblico impiego. La norma, introdotta dalla legge 190 del 2012, la cosiddetta legge Severino, stabilisce che i dipendenti pubblici che negli ultimi 3 anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali non possano svolgere nei 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico attività lavorative o professionali presso soggetti privati destinati dell'attività amministrativa svolta attraverso gli stessi poteri. Il testo prevede inoltre che gli incarichi eventualmente conferiti in violazione della disposizione siano nulli, con ulteriori conseguenze sia per il soggetto interessato sia per l'ente che ha conferito l'incarico. Malagò ha lavorato al CONI, del quale l'ex presidente ha lasciato la guida il 26 giugno 25. Esercita funzioni di vigilanza nei confronti della FIGC, il CONI. Facendo la cronologia della candidatura alla presidenza della FIGC, questa è stata depositata il 13 maggio 26, mentre l'assemblea elettiva si svolgerà il 22 giugno 26. Tra la cessazione dell'incarico pubblico e il voto federale trascorrerà quindi circa un anno. Un intervallo temporale significativamente inferiore ai 36 mesi previsti dalla disciplina sul pantuflage. Secondo questa interpretazione, l'eventuale periodo di inibizione imposto dalla legge terminerebbe il 26 giugno 28, 2 anni e 4 giorni dopo il voto del 22 giugno. Le elezioni federali si troverebbero dunque a svolgersi in piena finestra. Ma secondo voi, Gravina non ha lavorato sotto banco? Malagò sarà vittima del pantuflage o lo eleggeranno lo stesso? Secondo voi? Rifletteteci, datemi la risposta.
6: La famosa porta girevole si chiama.
5: La porta girevole del pantuflage.
6: Pantuflage.
5: Attenzione, il pantuflage. Il pantuflage. A me piace di più pantuflage perché è americano. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna stampa.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva, tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calciomercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alaibegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di due reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca, che vale un posto per i playoff. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa tra il 70esimo e il 73esimo, segna due reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su due giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams, che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Rutliff e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezione fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Rassegna stampa.
7: E
5: attenzione, lo Juventus Creator Lab in questo momento mi ripropone side by side il dietro le quinte della finale di Coppa Italia primavera giocata dall'Under 20, disponibile anche su YouTube. Poca roba, c'è un'estate fiacca, c'è poca roba, non mi hanno preparato niente, pensavano di annunciare Arizona, invece sono rimasti fermi al palo. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, parte oggi questa mattina con Andrea da Vicenza che scrive: ho sentito ieri che Liberali del Catanzaro ha una clausola di 6 milioni, è da prendere subito. Poi lo mandiamo in prestito in Serie A tipo Frosinone, che è una società amica, e diamo Licina in prestito al Catanzaro come sostituto. Ho già fatto la trattativa praticamente. Bravo Andrea. Tu che hai il numero di Chiellini, mandagli un messaggio. Hai fatto tutto, è così facile, scusa.
6: Formidabile.
5: Attenzione. Formidable, le jeux sont faits, rien ne va plus. Attenzione. Alessandro da Taormina scrive: faresti uno scambio cambiato Carlo Augusto con l'Inter? Ma chi è? Ma chi è che ti ha detto sta roba qua? C'è sta vaccata qua, chi te l'ha detto? Maria Teresa da Montelupo ne dice: invece simulare, dire il falso, esultare in faccia agli avversari, quello elegante si può fare? Ho la sensazione che questo sport ormai se lo vogliono guardare da soli. Grazie a tutti ragazzi, a tutti voi di Radio Bianconera, siete il nostro unico faro. Poi c'è Yves che è l'idolo della chat, ragazzi, l'idolo delle masse, delle folle. Cesare da Milano scrive: il Liverpool non ci ha dato Alisson come ripicca per il pacco che gli abbiamo rifilato con Chiesa. cattivo che sei Cesare, attenzione. Mentre Simone da Cesena scrive: domanda, metti in fila questi tre con le Juventine. Platini perché X, Del Piero perché Y, Zidane perché ha dato la testata a Materazzi, ha vinto. Sai Simone che non ho capito niente veramente. Cecilia dice: io non sono un fuffagur, brava. Invece il modo di fare trattative di Comolli, più che da fuffaguru, è fuffa. Ripartono le telenovele, non ce la posso fare, dice Cecilia. Massimiliano da Roma: il portiere e il centravanti sono le priorità. Le ragioni principali che ci hanno fatto perdere punti vitali l'anno scorso. Quindi sì, devi prendere Martinez e Sorloth, il resto può aspettare. Soprattutto perché le alternative che leggo sono agghiaccianti, vicario Jackson. Hai visto? Ci siamo arenati su: non abbiamo il centrocampo di una volta, adesso non ce ne frega più niente il centrocampo perché dobbiamo prendere l'attacco e il portiere. Io poi magari ci aggiungerei anche un difensore, quindi a questo punto dobbiamo prendere di tutto di più. Ce la faremo? Boh. Boppo è così, incuriosito, dice: ma è possibile che per i prescritti offrono sempre giocatori a 20-25 milioni e per noi sono sempre bagni di sudore? Com'è sta cosa? Sentiamo un vocale da casa.
7: Sono ancora Stefano. Dovremmo fare come per i mondiali. Dovremmo vedere tutti, ma dico tutti, l'Europa League. Fare crescere gli ascolti in una maniera incredibile. Mentre la Champions con il Como, la Roma, vediamo quanto ascolto avrà. Ciao.
5: Bene. Ciao. No, ma guarda che tu la stai buttando lì questa cosa qua, ma io mi ricordo benissimo che l'anno tragico dell'ingiustizia vergognosa che ci ha portato in Serie B, però ha portato chi aveva i diritti della Serie B a fare dei grandi ascolti con la Juve in Serie B. E guarda che succederà sta roba con l'Europa League. Juve e Milan in Europa League fanno più ascolti della Champions per quanto riguarda gli italiani. Luca da Genova scrive: a chi dice che Sorloth è riserva nella terza squadra della Liga, rispondo che anche l'attaccante che ha segnato nei quarti di Champions eliminando il Barcellona, questo per amore della verità. Bonny dice: quello che ricordo della Coppa delle Fiere è che era una delle figurine intrevabili dell'album Panini, è vero, insieme a Pizzaballa. Hai ragione Bonny, me la ricordo anch'io che era introvabile. Luke dice: mi interessa sapere che ne pensi di Daffara, il giovane italiano per ora è un rischio? Si dice che chi non rischia non rosica. No, Daffara è un portiere molto interessante, molto bravo, molto di prospettiva, ed essendo tutte queste cose qua, secondo me, per la sua crescita, l'anno prossimo deve giocare in una media squadra di Serie A e farsi un bell'anno di Serie A in una squadra media. Poi dopo può venire alla Juve e vediamo chi ci sarà in quel momento alla Juve. Roby scrive: ma è mai possibile che non si riesca ad andare oltre Kolo Muani? Ma tipo Pellegrino, Davis, Scamacca, no? No, va bene. Perché lì abbiamo già intavolato tutto, capito? Kolo Muani. È un anno e tre mesi, prima o poi lo dobbiamo prendere questo Kolo Muani definitivo. È sempre tutto intavolato, apparecchiato. Manca sempre lo chiede Paris Saint-Germain, ma quelli sono dettagli. Sentiamo. Prima o poi lo prenderemo, immagino. Credo, spero, perché a sto punto. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno, Giamma da Lanzarote. Come si dice a Torino, stiamo facendo la figura dei cioccolatai. Non se ne può più. C'è l'accordo col Dibu, gli van bene 5. Loro vogliono 10. E dagli sti 10, porta sto cavolo di portiere a casa. Cominciamo a far mercato sul serio. Comunque allora 10 tu da Tigre li recuperi. Stanno a lì a fare le pulci. Le pulci Allison, questo no, le pulci all'altro, questo no. Poi bisogna abbassare.
5: Sono mica soldi tuoi.
8: Per Nico Gonzalez. Vogliono 40 per Sorloth. Nico vale 40. Avete pagato la clausola 32? No, mi dispiace, vale di più perché è più forte quest'anno. Ce l'avete rivalutato. Sono 40 per Nico. Cominciamo a far mercato. Cosa voglio? Il portiere gratis, l'attaccante gratis, tutti gratis. Prima se ne va come lì, meglio è, guardate.
5: Siete fantastici.
6: Abbiamo un siete procuratore.
5: Sì, vi adoro. Poi vi vorrei vedere lì al posto dei dirigenti, ma non della Juve, di tutti. Vi vorrei vedere andargli a dire: oh, allora ascolta, siete... non funziona mica così. Ma scusa, Allison si è arenato perché il Liverpool voleva 15 e la Juve voleva dare 5, quindi perché deve dare più di 10 per Martinez? È la stessa cosa, non glieli vuole dare. È uguale. Perché? Che non è dagli sti soldi, e non è che puoi dagli sti soldi, perché purtroppo abbiamo dei parametri in cui bisogna rientrare in questo mercato per un accordo con l'UEFA, e non è che dagli sti soldi, non funziona così. Se no, se la faccio anch'io, vado lì, poi dagli sti soldi, che non sono miei però. Beppe da Bergamo dice: Atta è buono. Vabbè, ma noi non siamo su Atta, ci sono gli altri, Beppe, quindi non ci interessa. Gianni da Brindisi, vedi, faccio anch'io il mercato così, non ci interessa. Gianni da Brindisi scrive: Martinez, Kessi, Udogi, Sorloth e Kolo Muani. Beh, si inizia a ragionare, dai. Sì, però Gianni non abbiamo preso manco mezzo. Si inizia a ragionare sulla carta, non abbiamo preso manco mezzo. Moreno da Carugo dice: vorrei chiedere se secondo te Douglas Luiz con Spalletti potrebbe tornare al giocatore di prima e trovare più spazio. Lo devi chiedere a Spalletti, ma Moreno, come faccio a sapere io se Douglas Luiz con Spalletti può tornare al giocatore di prima? Dipende da Spalletti. Non ne ho la più vaga idea, non lo so. Dipende molto da Douglas Luiz, ma dipende anche dall'allenatore parecchio. Da me, da te, no, di sicuro. Simon scrive: non ti è arrivato l'intero messaggio, te lo riscrivo. Oh. Ieri il direttore a TMV Radio gli chiedono: metti in fila questi tre icone juventine. Platini perché X, Del Piero perché Y, Zidane perché ha dato la testata a Materazzi. Ha vinto. Me l'hai scritto uguale prima. Me l'hai scritto uguale. Tu l'hai capito, Yves? Lo capisci?
6: No.
5: Allora siamo in due, ragazzi. A me spiace, ma Simo, io non l'ho capito. Yves non l'ha capito. Ti chiamerò Kenan d'ora in poi.
6: Sì, perché è la seconda volta, questo nome.
5: È la seconda volta. Ti chiamo Kenan, così facciamo prima. Gianni scrive: vorrei un parere, visto i nomi che girano, ma un altro che campionato ci aspetta? Sempre nei primi quattro? Gianni, anche te, riordina un attimo le idee, però non è visto i nomi che girano che campionato ci aspetta, anche visto i nomi che non girano, la Juve è arrivata sesta, quindi l'anno prossimo punta a riprendersi la qualificazione in Champions League. Poi se succede che riusciamo a combattere per qualcosa di meglio, bene, ma io credo che l'anno prossimo puntiamo a riprendere la qualificazione in Champions League, così a naso, Sergio da Battipaglia, grazie, vuole fare, grazie. Come devo puntare al primo posto? È impossibile, è irraggiungibile. Ragazzi, bisogna essere realistici nella vita, Bisogna sempre puntare più in alto, ma non è che puoi puntare a robe. È come se Musetti oggi dicesse: voglio arrivare primo con Sinner. Musetti è 16, Sinner è 1, è impossibile. Ci sono troppi punti di distacco. bisogna ragionare con le cose possibili. Stefano da Firenze dice: non cambierà niente finché farete gli abbonamenti, non date più un euro e le cose possono cambiare. Ieri non ci siamo andati, oggi con Camillo ci andiamo sul tasto abbonamenti. Anzi, guarda, me lo segno se non mi dimentico. Abbonamenti. Abbonamenti. Io scrivo sempre ancora matita, carta e penna, verba volant e scripta manent. Non come voi che scrivete e memorizzate nell'agenda elettronica. Sto lavorando questa pratica, scrive Pietro, per un permesso di soggiorno. Guarda il padre che nome ha messo. Quale pratica? Ah, è sotto? Aspetta, fammi. Che cos'è che stai lavorando? Cos'è? Lavori in comune? Cos'è? Cos'è sta roba? Non so niente di questa cosa e non ne voglio sapere niente. Enrico,

0: 43-44 e non l'hanno preso. Dopo quest'anno, quindi dopo finale, scudetto, quindi budget ne hanno, hanno venduto Dumfries 20 milioni plus valenza netta, e ormai erano 4 anni, l'hanno ammortizzato, 16 milioni, più 20 milioni vicini, ci hanno messo 4 di bonus per prendere Palestra e manco già si parla di piano B, che voglio dire? Come l'hanno portato in basso il calcio italiano? L'hanno, cioè tu, se sei a quel livello lì, ta-ta, 50 milioni, fa 50 milioni di bonus, 50 ta, e chiudi, come facevamo noi. Veniamo a Pia Higuain, 90 milioni, 94, capezza e consapone, che hanno portato, cosa voglio dire chiudendo? Hanno portato un sistema di impoverirlo per essere, per sedersi al tavolo del gioco anche loro. Perché se seguivano Agnelli nel 2017, quando dicevano che la Premier League viaggiava a 4 miliardi all'anno, va bene, per i pay TV, a quest'ora saremmo anche noi lì. E qualche squadra forse ne avrebbe manco fatta, ne avrebbe manco vinto qualche scudetto, che ne pensi?
1: E che vuoi dire alla fine? Che hai fatto tutto da solo? Ti sei detto tutte le cose da solo, amico? Cosa posso aggiungere io? Feffè da Fiuggi scrive, pure a malincuore, devo dire che il ragazzo dei chiocciola, anzi hashtag falsi onesti, è veramente bravo. Ed è stato bravo anche chi ha creduto in lui. Noi sappiamo solo criticare. Hai capito tu, Ivo?
2: Oggi c'è molta confusione.
1: Oggi c'è molta confusione, ragazzi, era il caldo. Luca da Genova scrive, se per caso dovesse sfumare Sorloth, ma non credo, sarebbe la conferma dell'ineguatezza della dirigenza e per rispetto della nostra storia e serietà dovrebbero essere mandati tutti a casa e finalmente la competenza al comando. Cioè Luca, adesso Elkan ha messo d'accordo con lì e Spalletti, gli ha fatto fare la pace, pronti, si parte per il mercato, questo fallisce Sorloth e lo manda a casa. Così. Perché non ha preso Sorloth. Dai. Carlo da Civitanova Marche dice, molto interessanti i probabili acquisti della Juve, Colomuani, Martinez. Ma penso e spero di essere smentito che Comolli non concluderà nulla, scrive Carlo, che anche lui è pervaso da ottimismo. Mentre Maria Teresa dice che meraviglia fare spesa con i soldi degli altri, una favola. Lo so. Anch'io quando vado al supermercato dico, prendi quello, prendi quell'altro. Poi mia moglie guarda e fa, ma paghi tu? No, allora non prendiamolo. Attenzione, Gio da Roma scrive, ma Sole a 20, se lo chiedessimo noi 35, vabbè, quello si sa. Mauro da Conegliano, a centrocampo come, chi abbiamo come obiettivo? Nulla in questo momento, Mauro. In questo momento siamo concentrati sull'attacco, sul portiere. Piero da Palermo, uno scambio Locatelli Udogi lo faresti? No, perché non c'entrano niente l'un con l'altro, ti dico la verità, per cui non è uno scambio. Stefano da Verona, è vero che non si può dire dagli sti soldi, ma ogni trattativa per noi è un parto. Comunque quelli buoni bisogna anche pagarli, quasi gratis non te li danno. Se ora vogliono 40 per Sorlo e poi fa 5 gol al mondiale, voglio 50 e si riscono tre squadre. Ho capito Stefano. E se noi compriamo Sorlo a 40 e poi fa 10 gol, lo massacrate. Se dobbiamo imparare dagli errori dell'anno scorso, non dobbiamo prendere Openda a 42, no? E non dobbiamo neanche prendere Sorlo a 40. Il valore di Sorlo è 25. Se poi arrivi a 28 perché dall'altra parte ti comprano Nico Gonzalez a 25-26, ma se no a 40 no, io sono d'accordo. Io non voglio più che la Juventus dia soldi per niente. Se no, allora ha fatto bene a dar 42 per Openda l'anno scorso? No. L'Atalanta vuole 60 perché con Mainz dagli anni 60. Abbiamo fatto bene? No. Celestino da Perugia. In questi giorni ho visto che ci sono i festeggiamenti del Perugia di Ravanelli. Anche quest'anno solito calciomercato, accordo con i giocatori, però dopo le società di appartenenza giocano al rialzo rendendo tutto difficile. Non si riesce mai a chiudere. Al contrario, per i nostri giocatori offerte al ribasso, tutti sono a conoscenza delle nostre difficoltà finanziarie con i paletti da rispettare. Purtroppo senza grandi dirigenti del passato che riuscivano a fare i miracoli non vedo grandi prospettive. Spero di essere smentito, comunque non bisogna mai mollare, fino alla fine. Qui c'è bisogno di un nome che mi tiri su, c'è depressione, c'è depressione nell'aria, c'è depressione.

0: ci vuole un grande nome. Ce l'hai tu un grande nome da proporre?
1: Più che un grande nome, ci vuole un grande doblone.
0: Ci vuole un grande doblone per il grande nome. È come la grande parete o il grande pennello.
1: Grande cinghiale.
0: Grande cinghiale. Ha messo come nome Alessandro Del Piero, è un peruviano. Pietro, ma sai che veramente stamattina? Un abbraccio Fabio da Como, dice: ogni anno siamo qui a dire che servirebbe un regista a centrocampo. Ogni anno si guarda in primis in tutte le altre parti del campo, tranne che in quella. Detto questo, domanda per il sindaco. Ah, siamo già le domande per il sindaco! Se la Juve fosse un piatto di matriciana, che ingrediente ne aggiungerebbe e perché? Domanda strana, Fabio. Però me la tengo, dopo gliela faccio. Ma Rocco scrive: ma tutti questi direttori sportivi che fanno il mercato hanno capito che c'è un fair play da rispettare? Che ogni milioncino risparmiato lo puoi mettere su altro e che acquistare un portiere a 15 milioni significherebbe che hai già venduto Di Gregorio, cosa che non sembra. Capite che non siamo più la squadra che ha comprato CR7 e Higuain? Gianni Davallo, Lucania, Cilento dice: dalla FIFA bisognerebbe augurarsi una bella fuga di cervelli. Tutti ad aprire un bel ciringhito in Costa Rica. Lo hanno avuto Gaucci per tanti anni, altro grande cervello calcistico. Nel 2006 la partita più vista in PTV fu Juve Piacenza. Ascolti che le partite di A quell'anno si sognavano. Vedi che vieni dalla mia, che la Serie B fece più ascolti della Serie A. Andrea da Milazzo. Amici bianconeri, buongiorno. Bello sentire la vostra trasmissione in cui è palpabile l'ardore dei tifosi che reclamano a destra e manca calciatori. Juventinità, vendetta e così via dicendo. Ma forse ognuno di noi dimentica che purtroppo bambole non c'è una lira. Per quale motivo il buon Elkan dovrebbe cacciare più di quello che ha messo sino ad oggi? Se dal 2006 a ieri con Arbitropoli e Silenziopoli ci hanno massacrato, triturato, fatto palesemente capire che con qualsiasi mezzo a loro disposizione ci impediranno di avvicinarsi a qualsiasi meta? Arrendiamoci alla realtà, che questa sarà da ora in poi la nostra mesta realtà. Una mesta linea di galleggiamento nel mare della mediocrità. Speranzosi che la Champions si fornisca i soldi per continuare. Nostalgicamente firmato Andrea da Milazzo. Mamma mia, Andrea, mamma mia, ragazzi, volevate farmi perdere buon umore stamattina. Gianni da Brindisi dice: se riusciamo a prendere i nomi che ti ho scritto per lo scudo ci siamo anche noi, altro che se ci siamo. Oh dai, uno che c'ha una botta di... Paolo da Formia: ieri sera ho sentito Fabrizio Romano dire che Comolli chiude soltanto le sue condizioni. La strategia è anche comprensibile, ma la Juve in questo momento non è in una posizione di forza, da dettare le condizioni. È però vero quello che dice l'altro ascoltatore: se valuti Sorloth 40, io valuto Nico 32. E se sono due operazioni separate? E se le condizioni per il Dibu sono le stesse che per Allison? O chiudi a 10 o prendi Vicario. L'importante è decidere subito, se non riesci ad andare su questi, vai su altri, ora. Stessa cosa per Coro, il PSG si sta vendicando dopo la scorsa estate. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Radio Bianconera, sono Gianluca da Roma, ma una domanda per tutti. Noi stiamo puntando su Martinez, che ha 34 anni, ok? Saprà gestire il gruppo, diciamo avere esperienza, tutto quanto. Ma italiani uno come Carne Secchi non si può proprio vendere per caso? Ma proprio zero, no. Io preferirei prendere un top italiano come Carne Secchi.
0: Ma il top italiano costa più di 40 milioni. Martinez no, la Juve vuole portare a casa meno di 10. Ti copri come attaccante da 25 milioni, scrive Antonio da Napoli. Sorloth, il prezzo giusto è 25 milioni, se non ce lo danno a 25, pace. Forse l'amico in quel messaggio, scrive Davide, voleva dire che tra Platini, Del Piero e Zidane preferisce Zizou perché ha dato la testata a Materazzi. Ah, tu l'hai interpretata così. Ah, potrebbe avere un senso. Stefano Firenze dice: Vlahovic quanto l'abbiamo pagato? Quasi 80. E infatti ce ne siamo pentiti amaramente. Gianni da Nizza dice: parlando di soldi, quando Pelé arrivò a Torino a giocare contro Sivori, sulla stampa c'era scritto la coppia miliardo di lire. Hai fatto partire l'operazione nostalgia, Gianni, eh? Ci vorrebbero tre giocatori, scrive Francesco. Portiere, Martinez, centrocampista, Goretzka, Sorloth in attacco. Poi Spalletti, secondo me, dall'inizio della stagione può incidere tanto su tutti i giocatori già presenti. Che dici? Che se mi compri Martinez, Sorloth e Goretzka, parliamo già di una cosa diversa. Ma notizie di Minghezza? Massimino, oggi niente Minghezza, era la settimana scorsa e questa non è la settimana di Minghezza. Vincenzo da Roma torna sul caso plusvalenze, si scusa, ma non vi dovete scusare, voi qua potete fare quel che volete. Forse il fatto che John non ceda e non chieda risarcimenti per il caso Prisma potrebbe essere un bene, ti spiego il perché. In questo modo la Juve tiene le istituzioni calcistiche in mano. Richiesta di risarcimento, il prossimo anno torneremo intoccabili. Però ci sono alcune domande che mi piacerebbe fare a John e sono le seguenti. Uno, John, hai affermato che non vuoi vendere la Juventus perché è la tua famiglia. Allora sai come dici perché nel 2006 non hai fatto nulla per evitare l'onta della Serie B. Ti ricordo che avresti vinto la causa al Tarti, saresti evitato tutti i casini giudiziari sportivi che si sono susseguiti dopo il 2006. Due, sarei curioso di conoscere la sua concezione di famiglia. Tre, John, io non so perché hai voluto ridurre la Juve, tua famiglia sportiva, ad una provinciale. Quattro, dimmi, secondo te, John, è solo un caso che quando devi decidere tu la famiglia sportiva è sempre il punto più basso della sua storia? 5. John, ti ricordo che i tuoi connazionali, oltre a essere guerrafondai, nati, se non fanno business, ci guadagnano, non si muovono. Sai che preferivo notizie di Minghezza. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
5: Nuovi sviluppi giudiziari nel caso della morte di Andrea Purgatori, rinviati a giudizio quattro medici accusati di omicidio colposo per il decesso del giornalista avvenuto il 19 luglio 2023. Nel decreto il GIP di Roma sostiene che gli elementi raccolti durante le indagini consentano di ipotizzare una responsabilità dei sanitari e giustificano l'apertura del processo. Secondo il provvedimento, la mancata individuazione di un'endocardite infettiva avrebbe avuto un ruolo decisivo nelle evoluzione clinica del paziente, impedendo l'avvio di cure che avrebbero potuto garantirgli una sopravvivenza significativamente più lunga.
6: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della cosiddetta banda del buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Credit Agricole di Piazza delle Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
5: Almeno 12 persone sono state uccise e 9 ferite in una sparatoria a Johannesburg in Sudafrica. Alcuni uomini armati, come riferito dalla polizia locale nella serata di ieri, hanno aperto il fuoco nell'insediamento informale di Jumpers, un'area nota per le miniere illegali a Cleveland, un sobborgo nella zona orientale della città. La polizia ha fatto sapere di aver subito avviato una caccia all'uomo nei confronti di 10 persone sospettate di essere responsabili dell'attacco.
6: Passiamo al conflitto in Ucraina. Il Cremlino ha riferito la distruzione nella notte di 72 droni delle forze armate ucraine che volavano verso le regioni di confine con la Russia. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. Intanto qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Uzhnakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo.
5: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani e fino alle 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Atletico Madrid non è contento della prima proposta che ha fatto con Mollidi, 25 milioni di euro per Sorloth. Al momento le richieste del club spagnolo sarebbero almeno di 35, per fare una bella plusvalenza a bilancio, anche se non grandissima. E allora normale gioco delle parti, a questo punto come lì rilancerà di qualcosa, l'accordo col giocatore c'è, è arrivata la telefonata di Spalletti che gli ha detto mettiti l'anima in pace perché ti voglio in campo in domenica, quindi per noi sei fondamentale, eccetera eccetera. Ci si riaggiorna la prossima settimana. E quindi andiamo alla prossima settimana. Io vi do le ultime poi. Poi magari, oh sai, c'è la, com'è che era il colpo di fulmine lì, no? Cos'era? La fucilata nella notte, fucilata. Magari Spalletti fa la fucilata nella notte e domani mattina annunciano Sorto, non credo, però insomma la situazione è anche un po' questa qua. Attenzione, meno male che tra poco ci diamo una botta di ottimismo, spero, perché sennò qua questa mattina abbiamo veramente il morale sotto i tacchi. Alfredo scrive, allora, da Porto Sant'Elpidio, di solito non mi esprimo per gli acquisti, ma sono basito dal fatto che la nostra amata Juventus non abbia un programma scouting mirato e consolidato nel tempo. Non è possibile che ci accorgiamo all'ultimo momento di aver bisogno di certi giocatori. Una società come la nostra deve prevedere e non arrancare. Suggerimento: compriamo tutti i ragazzi 17, compreso il portiere Lupo, sarebbe un investimento e non di poco conto. Ecco, l'hai detta la tua, Alfredo, abbi pazienza, hai detto la tua roba, compriamo tutti quelli dell'under 17, ce li abbiamo già. Prima ti ho fatto l'elenco della segna stramba, ce li abbiamo già. Non è che noi non stiamo lavorando. Quando la Juventus a gennaio compra Licina dal Bayern, ha preso il nuovo Yıldız potenziale dal Bayern. Non è che non lo fa, l'ha fatto. Ce l'abbiamo già. Bisogna dare tempo al tempo a tutti di poter arrivare in prima squadra se sono grandi e forti come Yıldız. Altrimenti possono essere merce di scambio. Ce li abbiamo i giocatori, dai. Fai il bravo, pazienta un attimo. Antonio da Napoli dice: io parlavo di alternative a Sorlo perché per me non arriva, e se già lui non è il massimo figurati le alternative, Antonio, ma per te non arriva, invece per me arriva. Secondo te Iva arriva o non arriva?
1: Arriva?
0: Come il Natale, arriva?
1: Ma vediamo, secondo me bisogna essere un po' positivi, perché essere negativi non porta bel pensieri.
0: Non porta niente, negativo porta negativo. Vorrei ricordare, scrive Giuseppe senza alcuna presunzione, che, virgolettato, c'è l'accordo col giocatore, manca solo quello con la società. È un po' l'equivalente di se mia nonna non fosse morta sarebbe viva. No, adesso tu sei un po' drastico anche qua, cioè, non è così, non è così. Se tu non avessi l'accordo col giocatore saresti rovinato, invece ce l'hai, e senza quello non vai da nessuna parte, quindi parti da quello e poi ti devi mettere d'accordo con la società, che non è un piccolo dettaglio ovviamente, però l'accordo col giocatore deve essere la base, eh? Andrea da Roma dice, ma qualcuno dalla Next Gen, un campioncino come Illiz? Andrea, ti ho appena detto, abbiamo preso Licina dal Bayern Monaco, come prendemmo Illiz dal Bayern Monaco? Poi Illiz ha avuto bisogno di 2-3 stagioni per diventare Illiz in prima squadra. Speriamo che Licina possa fare la stessa trafila e fra 2 stagioni diventi il nuovo Illiz in prima squadra. C'è! Marcello Chiosa alla grande, per la Juve vedrei bene Mago Merlino, perché a sto punto... Claudio da Roma vuole delle info sul fantacalcio per i mondiali di RBN, rimani con noi perché alle 10.40 abbiamo Camillo De Michele, se lo chiediamo a lui. Alessio d'Alchimia Bianconera mi scrive, ma Andrea di cognome come fa? Pellico? Le mie prigioni, dai, su con la vita, potevate nascere interisti, dai, dai, su con la vita, su. Mentre Paolo da Bergamo l'originale si chiede, perché oggi è particolarmente ottimista, dopo Calciopoli e le plusvalenze quale sarà la prossima? Massimiliano, Antonio da Maranello dice, se arriva il Dibu Martinez sono già pronto a comprare la maglietta. E allora vedi, Luigi da Roma, ma se Elkan non ce la fa e continua a comprare giocatori mediocri, perché non si fa aiutare da Arduino di Tetra ancora? Ma basta, abbiate pietà di me, perché non mi ascoltate mai? Perché non le ascoltate le mie trasmissioni? Io cosa sto qua a fare? Perché mi sveglio alle 5? Perché sindaco Bassi, ciao.
7: Buongiorno, ciao Claudio, buongiorno.
0: Perché tutte le mattine mi sveglio alle 5 per lavorare, dico le cose e non mi ascolta nessuno? Perché sindaco, perché? Elkan non si può far aiutare da Tether. Tether è un azionista col 10%, ex con un quasi 70%. Quando c'è un utile di bilancio, se lo dividono, Tether si becca il 10%, Exor 70%. Quando c'è un aumento di capitale da fare, Exor deve mettere il 70% e Tether il 10%. Non è che oggi Tether si sveglia e dice, toh, tieni 50 milioni. Non funziona così. Io non so più come spiegarlo. Ci vuoi provare tu, sindaco?
7: No, anzi non credo che Tether, visto che più volte ha detto che vorrebbe diventare l'azionista di riferimento della Juve, abbia questa fortissima simpatia per ciò che rappresenta.
0: Ma se anche domani Tether compra la Juve, c'ha il fair play finanziario anche lui. Non può andare sul mercato e dire compro 150 milioni. Non può, perché c'è il fair play finanziario anche per lui.
7: Però se posso iniziare, Claudio, in questo modo, in modo sincero, sentito, vorrei farti i complimenti. Ho visto la classifica dei giornalisti italiani.
0: Ma basta, tu la devi smettere di mandarmi alla mattina la classifica dei giornalisti italiani, no, che poi io mi bullo. Basta.
7: Per interazioni e visualizzazioni sei nella top 10 dei giornalisti italiani. Allora, la cosa non mi stupisce, ma mi fa un gran piacere, mi conforta sapere che in fondo poi le persone sanno scegliere chi seguire. Questo mi conforta molto.
0: Diciamo che di quelli sopra di me non è che proprio tutti sono...
7: Ci sono molti...
0: Non è che scelgono sempre bene le persone, però vabbè.
7: Ci sono molti soloni sotto, che ti leggono la targa.
0: Vedi l'ottimismo del sindaco, c'ho i soloni sotto, non sono un fuffaguro e c'ho i soloni sotto che mi leggono la targa. Oh, finalmente tiriamo un po' su questa trasmissione che stamattina sembra di essere pompe funebri, mamma mia. Alberto Pisci, Alberto dice... Ma al di là degli acquisti che faremo, qualcuno che compri i nostri c'è? Un attimo, appena iniziato il mercato. Gianni Danizza dice, arriva, non arriva, bisogna essere fatalisti, via. Mentre Luca dice, io voglio solo dire una cosa, caro Claudio, Luca da Candiolo, che dopo 9 scudetti consecutivi, l'unica squadra, credo, in Europa aver vinto in questa maniera, dopo oltre 6 anni non riusciamo neanche ad avvicinarci ai primi, credo che sia una fortissima delusione d'amore. So che la positività porta ad andare oltre ogni ostacolo, ma c'è poco da essere ottimisti. Vabbè, cosa facciamo? Ci sono i mondiali, dai, adesso guardiamo i mondiali, guardiamo l'Olanda, adesso cos'è che dobbiamo fare noi? Dobbiamo fare i mondiali dei gufi, no? Noi guardiamo l'Olanda e invece che gufare sosteniamo, cioè, cop, cop, cop, ma andiamo in Gold Cup Miners con la mente, col potere della mente. Cop, cop, cop. Poi magari invece c'è uno che ci hanno alzato il prezzo, tac, gufata, gli facciamo sbagliare il calcio di rigore. Via, si abbassa il prezzo.
7: Io penso che guarderò i mondiali proprio con questo spirito. Dopo aver tifato, devo dire, in queste ore, per un po' tutte le squadre, con l'auspicio che non siano rimandate indietro quando arrivano, quando scendono dall'aereo.
0: Allora, sindaco, Mirko dice, lo dobbiamo aiutare Mirko a capire, sindaco, allora, vediamo se in due ci riusciamo. Attenzione, l'Atletico Madrid vuole Nico, noi vogliamo Sorloth. Possibile che sia così difficile trovare un accordo che soddisfi entrambi in tempi brevi? Cioè, secondo me la questione dovrebbe essere già risolta, invece no. Mirko. Io voglio comprare la casa del sindaco. Il sindaco me la vuole vendere. Sono delle intenzioni. Poi arriva il giorno, ieri, in cui io dico al sindaco, ti offro, non sui giornali, ma ti offro 25 milioni. Il sindaco mi dice, ma io ho un castello, ne voglio 40. E gli dico, ma non eravamo d'accordo su 25? Il sindaco mi dice, no, l'hai letto sui giornali, ma io e te non abbiamo mai parlato. O no?
7: Può aiutare, ma non è decisivo il fatto che ci siano due giocatori in questione, perché sono comunque due trattative separate. Ripeto, può aiutare, ma non è decisivo. Perché? Esatto. Perché a me risulta che il rilancio a 35 milioni dell'Atletico per Sorloth sia finalizzato a non generare minusvalenze da parte dell'Atletico, e il livello dovrebbe essere per loro 32, se capisco bene, perché 3 milioni meno di 35 sarebbe il livello. Quindi si gioca tra i 25 e i 32, a mio avviso. Poi c'è la trattativa per me.
0: Ma a te risulta da quale fonte, scusa? Hai detto a me risulta.
7: L'ho letto in un sito.
0: L'hai letto. A me risulta, ho detto, sai.
7: Risulta perché l'ho letto.
0: E che ne so, magari c'avevi il tuo collega sindaco di Madrid, letto, che avevi sentito.
7: No, ho letto in un paio, magari il giornale o viceversa ha riportato.
0: Ma scusa, lo conosci? Scusa se ti interrompo, sindaco. Non lo conosci il sindaco di Madrid?
7: Cioè, chiaramente no.
0: E non ci puoi arrivare, non puoi arrivarci al sindaco di Madrid. Perché?
7: Già per me è un lusso arrivare al sindaco di Massolombarda. Ora, io non ho ruoli, io sono solo un tifoso bianconero.
0: Ho capito, ma li hai avuti.
7: No, scusate, a parte che se dovessi scegliere più che il sindaco di Madrid o altri, il mio obiettivo sarebbe parlare a tu per tu, anche solo un minuto, con Chiellini, come ho detto più volte, non certo con altri personaggi. E neanche con gli algoritmi di Comolli a proposito di che sì. Quindi tanto per...
0: Così, gli hai voluto tirare la stoccata anche te. Ma ci stiamo lavorando su quella cosa di Chiellini. Si devono incastrare tante situazioni. Bisogna essere lì al momento giusto, al posto giusto, così di sorpresa, così tanto che si dice una roba. Sindaco, se ciao. Ci lavoriamo, vediamo. Sarà una lunga strada, ma vedrai che prima o poi... stavo guardando, volevo vedere, no, c'è proprio una botta di ottimismo, magari niente, però ci sono domande per te. Fabio da Como, per esempio, tu pensa, ha una domanda per il sindaco: se la Juve fosse un piatto di matriciana, che ingrediente gli aggiungeresti e perché?
7: Non aggiungerei nessun ingrediente, vorrei che fosse preparata con gli ingredienti base, quelli storici, quelli che hanno portato quel piatto di amatriciana ad essere tra i più graditi nel mondo. Ora mi sembra che ci mettano un po' di panna, ci mettano qualcosa che non è proprio l'ingrediente adatto. Vorrei tornare agli ingredienti originali, quelli che ci hanno fatto vincere più di tutti. E attenzione, quest'anno siamo stati comunque in campionato la squadra più seguita, nonostante i prestiti fossero in testa alla classifica, nonostante le altre, soprattutto Milan e Napoli, si giocassero il secondo posto, nonostante la Roma avesse chissà qua lo stadio pieno e così via. la squadra più seguita, continuiamo ad essere noi. Quindi i nostri attuali cuochi guardino in origine come era il piatto, come la dirigenza sostenuta dalla proprietà si approcciava ai propri dipendenti di campo, giocatori, tecnici, direttori sportivi, alle altre squadre e ai livelli che gestiscono il potere calcistico. Lì dobbiamo tornare, senza inventare sicurezza.
0: Però sindaco, quello è il passato, è la matriciana. Adesso sono i fusilli ai funghi porcini.
7: Non voglio neanche sentirne parlare.
0: A me i fusilli piacciono, perché voi siete parlare, non mi capito. Scusa. Domanda, ma Cosimo, ma le penalizzazioni un anno fuori dalle coppe, cosa li abbiamo accettati a fare? Se dopo soli 3 anni dobbiamo fare i conti con il fair play finanziario, che tra l'altro rispettano solo Juve, Milan e Roma, non accetterò mai di farmi prendere in giro il senso di colpa per aver vinto troppo, non me lo voglio far inculcare. No, vabbè, ma che c'entra? Non è quello il discorso è che tu hai accettato una situazione, purtroppo io non l'avrei accettata ovviamente, ma hanno accettato una situazione che in quel momento gli veniva prospettata come funerea se fossero andati avanti in discussione, ma non è che adesso devi fare un accordo per quello che è successo 3 anni fa, adesso devi fare un accordo perché i conti della Juve non sono a posto, e quindi non essendo ancora a posto
7: Noi dal punto di vista della giustizia sportiva abbiamo accettato un patteggiamento, ma 3 anni dopo siamo stati, cioè il fatto non sussisteva come colpa. Anch'io ho vissuto con, diciamo, non comprendendo il perché abbiamo fatto quell'accordo, ma bisogna esserci in quel momento vista la situazione data, e ci era appunto stata prospettata senza altra via di uscita.
0: Però quello è un momento storico, è una cosa. Oggi paghiamo quello, perché un anno fuori dalle coppe c'è 50 milioni di introito sfumati. Dopodiché oggi siamo ancora in situazione borderline perché c'è qualcuno che ha speso 250 milioni sul mercato all'improvviso, perché se non spendeva 200...
7: Con il carico da 11 dell'obiettivo di arrivare a pareggio di bilancio nel 27-28 che è dietro la porta.
0: Esattamente. Diciamoci un po' le cose come stanno. Allora, Vincenzo si sottolinea, caro sindaco, questa sua eventuale formazione. Io per il mercato, dice, comprerei a sinistra Emerson Palmieri, in difesa Skriniar e Ančko. Sì, Ančko 200 milioni te lo fanno pagare adesso all'Atletico. A centrocampo Edelkamp dell'Udinese, Frendrup del Genoa, Tielemans dell'Aston Villa, punte oltre a Sorloth e Colomoni prenderei Davis dell'Udinese, poi... Se non sarà possibile prendere Tielemans, scambio con Douglas Luiz, riporterei a Torino il brasiliano, perché penso che con Luciano il brasiliano possa tornare il vero Douglas Luiz. No, sulla cosa di Douglas Luiz, mi ha fatto una formazione un po' infattibile, però su Douglas Luiz, sindaco, che io invece sarei comunque, pur conoscendo tutto quello che è successo con Douglas Luiz, però io ce l'ho sempre qua, a me è rimasto qua. Io sarei incuriosito di vedere Douglas Luiz con Spalletti se funziona stavolta.
7: Anch'io, soprattutto per due motivi. Uno, perché comunque l'aria di Torino, della Continassa, l'ha già vissuta e magari è venuto con altre prospettive, con un approccio, vado a fargli vedere come si fa a giocare a calcio, non era proprio così. Secondo, magari Spalletti può ricavargli quel ruolo che a noi manca, che è la caratteristica principale che ha permesso in Premier League a Douglas Luiz di affermarsi. Quindi un tentativo, visto che comunque ha dimostrato qualcosa di buono nella sua carriera al netto della Juve, e in parte del ritorno in Premier League. Se fisicamente sta bene, è un tentativo, visto però che comunque torna alla base, perché non farlo?
0: No, anche perché Douglas Luiz è costato un cinquantello, è a bilancio mi sembra 34, 30, 33, 34, qualcosa del genere, quindi voglio dire, se non ti fanno un'offerta sopra vai in minusvalenza, a sto punto non compri un regista, ti tieni lui e vedi di provarci. Tanto ragazzi, parliamoci chiaro, il regista non ce l'abbiamo avuto neanche l'anno scorso, perché giocava il regista Locatelli, quindi il regista classico, per questo punto tanto fare un altro tentativo, secondo me, è il discorso di Combiners, se Combiners riesce a venderlo con un senso, bene, se no te lo devi tenere.
7: Rischia di diventare anche il discorso di Openda, da questo punto di vista. Parlo delle
0: però Openda secondo me ha degli estimatori in alcuni campionati, per cui se gli dici prestito oneroso con diritto di riscatto, magari rimandi il problema di un anno e vediamo se in Bundesliga o in Premier a bassi livelli riesce ad affermarsi.
7: È chiaro che il nostro mercato, che non è ancora decollato, dovrà per forza partire da una cessione, sì, almeno.
0: Hai giusto, hai ragione. Il nostro mercato non è decollato, ma neanche degli altri. Cioè, ragazzi, questi ufficiali non ne ha fatti nessuno. Non mi risulta che qualcuno abbia presentato un calciatore.
7: Il fatto dei mondiali condiziona, sicuramente. Certo. Cioè, condiziona, come è sempre successo. Poi bisogna vedere le opportunità che il mercato crea rispetto all'appeal che la Juventus ha, non nell'immediato, ma la Juventus è la Juventus, ecco. Perché noi andiamo a cercare giocatori che, vedi Brahim Diaz e così via, possono portare il loro contributo. C'è un mondiale davanti che chiarirà tante cose, ma normalmente qualcuno, leggo, che critica il fatto che non andiamo a scegliere, a cercare delle prime scelte. È anche frutto del fatto che non si fa la Champions, da un po' di anni non si vince e non possiamo spendere cifre faraoniche.
0: Certo.
7: Da questo, non bisogna sbagliare quelle, tra virgolette, seconde scelte.
0: Sai che ti farei fare l'opinionista, adesso ci penso, attenzione. Daniele il Calabrotto scrive: io darei un'altra opportunità a Zegrova. Idem con Patate, è lo stesso discorso. Però Zegrova è più facile, perché Zegrova l'hai pagato, tra virgolette, poco. Quindi se tu lo vendi a 15 milioni, Zegrova sei a posto. Altrimenti, se non c'è una proposta consona, gli dai un'altra chance, per forza. Anche se Spalletti l'ha già avuto.
7: Certo. Assolutamente. Poi dobbiamo sciogliere anche il nodo del portiere. Perché... va bene, caratterialmente il Dibu Martinez porta solidità, porta esperienza, o prima la dico in modo scomposto, o ci portiamo a casa un altro Dani Alves, giocatore con un forte carattere ma individualista, non di quelli che include, io non so.
0: Senti, sindaco, secondo te se prendiamo Dibu Martinez, quanti rossi e squalifiche prende da noi, Dibu?
7: Io spero che con l'età sia maturato.
0: Se andasse un'altra squadra, no, sarebbe pronto. Ma secondo me se viene da noi scatta il cartellino facile, attenzione. Allora... ma se oggi sono tutti sul culinario, ma hai fatto un libro di cucina? Me lo sono perso per caso?
7: L'ho fatto.
0: Hai fatto un libro di cucina?
7: Che libro di cucina? Non so neanche cuocere un uovo io, nulla.
0: Ma no, ma come? Ma che tristezza, ma non dirle queste cose nel 2026, dai, sindaco. Ma che ti mando senza visto in America, eh. Hai visto il casino che stanno facendo lì? Mi hanno fermato l'arbitro somalo, gli hanno detto, no, la Somalia è sul libro nero degli Stati Uniti, gli ho detto, ma io sono arbitro, sono tra l'arbitrato.
7: Mi è dispiaciuto, veramente, mi ha amareggiato, mi ha fatto arrabbiare la dichiarazione di Infantino. Non possiamo farci nulla, è il paese che riceve queste squadre, l'ho detto stamattina, è il paese che riceve, che deve decidere. Intanto i paesi sono tre. Canada, Stati Uniti e Messico, che si comportano in maniera diversa. Questo arbitro è stato premiato come miglior arbitro africano, Artan, il somalo. 7 ore di interrogatorio per mandarlo indietro. 11 ore di interrogatorio per mandarlo indietro. le 7 ore di interrogatorio ad Hussein, l'attaccante iracheno, le perquisizioni invasive a senegalesi, ai senegalesi, a Cannavaro con i suoi giocatori svechi, ma che roba è?
0: Caccio del popolo.
7: Il capo, non dico il capo della FIFA che dice non ci possiamo fare niente, un mondiale che pare porti 11 miliardi di ricavi complessivamente, 4 miliardi alla FIFA per i diritti televisivi, 6 miliardi di persone in TV in streaming guarderanno la fase finale, non ci possiamo fare niente. Infantino, come gli altri, come Ceferin, come tutta quella gente lì, come quello che succederà secondo me al calcio italiano dal 22 in avanti, è guidato in maniera becera.
0: Scusa, no, è il calcio del popolo, il famoso calcio del popolo, sindaco. Domani alle 20.
7: Biglietti a $700, a $1000.
0: Ma cosa vuoi che siano $700 per vedere una partita? Dai, ma sindaco. Ma sindaco Braccino, dai, $700. Magari ti guardi Messico-Sudafrica. Domani te la guardi alle 21 Messico-Sudafrica, partita inaugurale?
7: Se proprio non ho null'altro da fare, sì.
0: Ma più che non abbia. Che impegni c'hai? Dove devi andare domani alle 21?
7: No, niente. Può essere che la guardi.
0: Può essere, poi tu qua devi farmi il resoconto tattico delle partite. Non scherziamo. Stefano da Verona insiste e dice: ah, ma il fair play c'è solo per noi. Ma se arriva un arabo e ci compra, non può mettere i soldi per il fair play. Allora posso farlo anch'io il proprietario, per assurdo. Se si deve solo gestire entrate e uscite, basta un commercialista.
7: È un po' più complesso. A parte che il commercialista ce l'abbiamo come presidente, quindi.
0: Appunto, quindi ce l'abbiamo già, Stefano. Stefano, la Juventus ha vinto 9 scudetti e il problema del fair play non l'ha avuto. Dopo, quando sono successe determinate cose, penalizzazioni, eccetera, la Juve è iniziata ad andare sotto e ha avuto il problema del fair play che adesso dobbiamo risolvere. Prima non ce l'avevamo. Ma mica vale solo per noi, vale per tutti.
7: Quella è una
0: quasi record. Tutti, poi c'è qualcuno che si vende gli autosponsor mascherandoli un po', però vabbè, quello siamo abituati. Diciamo che quelli normali, compreso noi, devono avere a che fare col fair play e quindi di conseguenza devono fare. E guarda che no, io su questo lo dicevo l'altro giorno con Torchia, quando raccontavo l'aneddoto di Paratici, che un giorno ci ha messo un'ora a spiegarmi le liste A, le liste B e non ci ho capito niente, perché veramente quando te le spiegano veramente come vanno spiegate le hanno capite solo loro, perché proprio non capisci niente di quello che ti dicono. E vale ancora a maggior ragione per il fair play finanziario, non è mica come pensate voi, vendo 50 e compro 50, non è quello, c'è tutta una serie di parametri da rispettare, c'è tutta una serie di cavilli da andare a studiare, cioè ci vuole il commercialista, l'avvocato, l'esperto di mercato, cioè non è una roba semplice avere a che fare col fair play finanziario. Quindi noi da qua facciamo i brillanti e diciamo qua, là, su, giù, ma non funziona. Quindi né tu, né io, né il sindaco saremo all'altezza, se non previo studi ad alto livello, di avere a che fare col fair play finanziario. Se no facciamo un danno.
7: Però lo conosciamo, sono regole che gli esperti di cui ogni società si avvale conoscono. Poi se c'è, come in ogni ambito della vita, chi trucca le carte, ci vuole qualcuno esatto. Che lo... La cosa che fa arrabbiare è come hanno trattato le minusvalenze.
0: Esatto.
7: Che ci sono scordati, tra virgolette, perché è assolutamente voluto, nessuno mi convincerà mai del contrario, di società, sono chiusi proprio gli occhi, sono tappati le orecchie per far passare di tutto ad altre società, a noi ci hanno penalizzato senza prove. Io lo dirò sempre perché è vero, per fare una minusvalenza devi essere in due, la Juventus non può fare con la Juventus, se no non è una minusvalenza, ci hanno punito per tutto.
0: Senti sindaco, in conclusione, non so se riesci a rispondere tu a questa domanda apocalittica di Luca. Luca si chiede: ma se il Dibu Martinez si comporta in modo scorretto e poi giura sui suoi figli di non aver detto nulla, se può fa?
7: non si può neanche pensare, non solo non si può fare, no, il Dibu Martinez è,
0: c'è chi l'ha fatto?
7: È un personaggio particolare,
0: però c'è chi l'ha fatto, si può fare, scusa.
7: No. Allora, si può fare, ma va catechizzato pesantemente, senza poi, oh mi sono sbagliato, chiedo scusa.
0: Certo. A che ora ti svegli tu alla mattina, sindaco? Ci sono queste curiosità
7: presto.
0: Oggi.
7: Tipo? Molto presto.
0: Tipo?
7: Allora, mi alzo 7:30, 8, mi sveglio molto prima.
0: Io alle 5 sono già in piedi, 7:30, 8, cos'è?
7: In questi giorni, se posso, devo anche riposarmi perché...
0: Ah già, è vero! Ragazzi, ma il sindaco ha vinto il campionato di calcio parlato, no, di calcio camminato, ha vinto il campionato.
7: Domenica scorsa. Domenica scorsa,
0: scudetto. L'Unione dei Veterani dello Sport. Chi avete battuto?
7: Abbiamo battuto direttamente Pisa, Biella, Bassano del Grappa.
0: Però.
7: Pisa, Biella, Bassano del Grappa.
0: Ma la finale.
7: E altre... Treviso,
0: sì, poi sindaco, quelli... ma la finale è una, quante squadre hai battute?
7: No, no, è un girone a tre, cioè quelli che il sabato pomeriggio, le tre squadre che hanno vinto i gironi eliminatori facevano un girone a tre. Il girone finale c'eravamo noi, Pisa secondo, passando del Grappa terzo. Abbiamo battuto il giorno prima anche Treviso e Biella.
0: Vabbè, ma è facile, dai. Pisa sono tutti storti, per cui li avete battuti facile. Bassano del Grappa, sono ubriachi.
7: Li abbiamo battuti, dai, amici. Grande cordialità fra tutti. Però, vedere che in seconda arriva una squadra con i colori del Pisa, nero-azzurri, non è proprio banale.
0: Ma c'era anche Quadrado a fare il tifo?
7: No, non c'era. Però noi le maglie non a caso le avevamo bianco-nere.
0: Bravo, sì. Ma da dovevi mettere, scusa, invece che la camicia, dovevi mettere a indossare con orgoglio la maglia da campione d'Italia. Guarda lì,
7: ovviamente. Beh,
0: mi piace quella maglia. Adesso quando faccio l'operazione all'anca vengo anch'io a fare il campionato di calcio camminato. No, prima non riesco, devo mettermi a posto. Quando è la prossima edizione?
7: La prossima edizione è il prossimo anno, ma nel frattempo la Federcalcio fa partire dei tornei regionali per una
0: roba seria. Ma una roba seria, c'è anche la federazione.
7: È venuto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti dell'Emilia Romagna a premiare questo campionato nazionale.
0: Chi è il presidente della Lega Nazionale dell'Emilia Romagna?
7: L'Emilia Romagna Alberici, è una parmense, parmigiana.
0: Cos'è?
7: E di Parma, parmigiano.
0: Reggio è una cosa, Parma è un'altra però.
7: Parma, con parmense, parmigiano.
0: Si chiama Alberici?
7: Alberici. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti.
0: Ma non quello della falegnameria Alberici, non è lui.
7: Non penso. Lega Nazionale è... Lega Nazionale Dilettanti Emilia Romagna.
0: Ho capito, sto cercando. Alberici con una, non Alberici. Alberici con una. Tu me l'hai detto con due. No, allora ho capito.
7: L'ho detto alla romagnola.
0: Tra l'altro è stato confermato, lui rieletto stile Gravina. Vabbè, è meglio che non indago. Sindaco, grazie, alla prossima. Ti saluto da campione
7: d'Italia.
0: Grazie a voi.
7: Grazie, ciao.
0: Grazie, sindaco campione d'Italia, ragazzi di calcio camminato, ma non scherziamo, ma con chi credete di avere a che fare? Ivo, tu dove sei arrivato? Tu neanche alle semifinali, dove sei arrivato?
1: Sono ancora in qualificazione.
0: Sei ancora in qualifica, sei peggio delle Ferrari. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva, tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calcio mercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alaibegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di due reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca, che vale un posto per i playoff. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa, tra il 70esimo e il 73esimo segna due reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su due giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon, che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams, che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Ruth Leaf e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens, con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Rassegna stampa.
0: Te attenzione, la vagonata di messaggi in arrivo, ma soprattutto il nostro inviato di punta, Camillo De Michelis. Ciao, come stai?
10: Ciao Claudio, tutto bene?
0: Cami, mi arrivano dei messaggi che vogliono sapere aggiornamenti, link, notizie, come fanno a iscriversi al Fanta Mondiale. Attenzione, ieri abbiamo dato una dimostrazione pratica, però.
10: Esatto, devono scrivere o a te o a me in privato sui social e poi io e te gireremo il link.
0: Esatto, Fanta Mondiale. Ma una volta, una volta che uno è iscritto, cioè adesso io cosa faccio che sono iscritto?
10: Adesso aspetti e poi tra poco apriranno la possibilità di fare i tuoi pronostici sulle partite.
0: E come faccio a saperlo quando mi aprono i pronostici?
10: Allora, te lo dico subito. Pronostica. No, lo puoi fare. No, lo devi aspettare ancora un giorno. E poi devi solo schiacciare su gioca, ovviamente. In questo momento le tue ci sono solo i pronostici iniziali. Poi quando invece apriranno le partite, clicchi su gioca e ci sarà la cosa per fare i pronostici sulla prima partita.
0: No, perché io domani c'ho Messico Sudafrica alle 21.
10: Esatto. Prima delle 21.
0: Io non ci dormo, la notte. Venerdì c'è Sud Corea Repubblica Ceca, c'è Canada Bosnia, ma non scherziamo. Sabato c'è USA Paraguay, c'è Qatar Svizzera. Ma come facciamo senza i mondiali?
10: No, ma infatti noi faremo tutto e consiglio di fare i pronostici non all'ultimo minuto, perché nelle partite magari di notte magari qualcuno dorme, ecco.
0: Esattamente, quindi dunque vediamo un po', Messico-Sudafrica non ce ne frega niente, Sud Corea-Cechia nemmeno, beh però venerdì 12 alle ore 21 a Toronto, Canada-Bosnia, noi ci mettiamo lì Camillo e spingiamo David a segnare.
10: Vediamo, Quello è importante.
0: L'Olanda gioca, te lo dico io, l'Olanda gioca domenica 14, quindi domenica questa, alle ore 22 ad Alaska col Giappone, ci mettiamo lì, cop.
10: No, dobbiamo soprattutto farlo giocare.
0: Esatto, ma anche segnare una punizione magari. Sì. Quando è che gioca il Dibu Martinez? No, lui non gioca, è infortunato. Gioca o non gioca? Non gioca.
10: Cosa?
0: Il Dibu Martinez non gioca.
10: Non lo so, credo ci sia, se sia al limite, ma penso voglia giocare, ecco. Poi non so, ma penso voglia giocare.
0: Senti, secondo te, così mi aggiorni anche su Dibu Martinez, secondo te, se la Juve prende Dibu Martinez, quanti cartellini gli danno?
10: Oh, mamma mia, sono preoccupato su quello. Sono molto preoccupato su quello.
0: È rischio, eh.
10: Sì. Però,
0: perché sai, lui non è che può fare le peggio cose e poi giurare sui suoi figli, non glielo accettano mica.
10: Non lo so Claudio, ma iniziamo a prenderlo che
0: lo prendiamo o non lo prendiamo?
10: In questo momento dobbiamo trattare con l'Aston Villa, però Claudio, se tu dici questa cosa qua costa 10 milioni e tu arrivi con dammelo gratis, insomma la trattativa non è proprio ai dettagli, ecco.
0: Dammelo gratis, no, dammelo a meno di 10 milioni.
10: Noi per adesso non vogliamo pagarlo. Quindi.
0: E quando è che abbiamo avuto questa pensata? Questa pensata quando ci è arrivata?
10: Questa pensata credo sia arrivata al momento in cui abbiamo visto l'ingaggio del Dibu Martinez. Poi ovviamente credo che entreranno nell'ottica di dover dare qualcosa. Però non è facile, perché comunque sai, chiedono 10, tu per adesso non vuoi pagare il cartellino perché dici tanto lui vuole venire da me e bisogna trattare come sempre, uguale Sorloth, noi arriviamo con 25 bonus quasi a 30 e loro chiedono 40, perciò abbiamo tutti gli accordi con i giocatori, però non abbiamo gli accordi con i club in questo momento e quindi... Stiamo andando avanti a piccoli passi, ecco.
0: Intanto abbiamo l'accordo col giocatore, c'è chi non ha gli accordi con i giocatori, dai, siamo avanti.
10: Claudio, noi siamo fenomenali ad avere gli accordi con i giocatori, poi però iniziano telenovele anche un po' stucchevoli, quindi vediamo. Io in questo momento non sono né positivo né negativo, te lo dico in maniera molto onesta, sono realista. E posso solo dire che manca ancora uno step grosso per arrivare poi alla conclusione dell'affare. e quindi dobbiamo ancora lottare, Claudio, non possiamo illuderci con
0: vabbè, senti, almeno no, quando fai così mi mandi in depressione tutta la chat, non mi piace. Senti, devo rimandare a casa il cappello lì, l'elmetto con le corna da vichingo, o lo posso tenere?
10: No, per adesso tienilo, però la distanza c'è, Claudio, la distanza un po' c'è.
0: Come si fa a fare il mercato così? Marco da Crema dice: riflettevo sulla previsione dell'esperto citato da Torchia ieri. Sai che c'è questo esperto, no, che ha già beccato 2 mondiali su 2 e dice che quest'anno vince l'Olanda. Se veramente l'Olanda vincesse il mondiale, il 12 luglio ci ritroveremo in squadra un campione del mondo con Miners, lo rivendiamo a 80 milioni?

0: Però dice De Ron, lui che gioca nell'Atalanta, non noi che diciamo la Juve, lui che gioca nell'Atalanta dice: un conto è giocare nell'Atalanta e un conto è giocare nella Juve. De Ron sostiene che un giocatore come Koopmeiners con Gasperini all'Atalanta, quindi non con i metodi di allenamento di una grande, ma all'Atalanta, lui dice Koopmeiners era sollecitato tutti i giorni a degli allenamenti esasperanti e uno come lui, con quegli allenamenti lì, va in grande forma fisica, lui fisicamente è una bestia, tecnicamente è anche bravo e quindi per noi era un grande giocatore. Dice De Ron, probabilmente alla Juve, ma alla Juve, al Milan, insomma nella grande squadra, non è che fanno proprio gli stessi allenamenti che si fa all'Atalanta. Hanno magari più giocatori di un certo tipo, hanno più giocatori tecnici, hanno più giocatori importanti, c'è più gestione da fare e quindi paga un po' quello. Secondo te ci può stare come ragionamento?
1: Beh, credo anche abbiano parlato, no Claudio? Mi sembra dettagliata come cosa.
0: Come... Ah, quindi dice che gliel'ha detto a Coppa questa cosa.
1: Insomma, magari sono penso male, però un po' dettagliata. Io credo che Koopmeiners in questi anni qua abbia avuto tutte le scuse del mondo, Claudio, tutte. Però non passare mai la palla in avanti, non prendersi una responsabilità, non tirare in porta, non cercare di essere un leader, pur essendo stato pagato quasi 60 milioni di euro, cioè, con tutto il bene iniziare a dire ho sbagliato io, non sono all'altezza della Juve, cioè non devo sentire nient'altro da ma chiunque, no, per Koopmeiners non è azzeccata mezza, ha solo sempre giocato la palla all'indietro e l'esempio è, no, qualche partita dove aveva il 90% di 99% di passaggi azzeccati, Lecce forse, perché non ha mai fatto nulla in verticale, non ha mai... L'unica cosa che ha fatto benissimo la Juve è il vigile, cioè, con sta mano a dire saliamo, ma era anche poco credibile a una certa. Quindi, sai,
0: però per col Galatasaray ha fatto doppietta col Galatasaray.
1: Sì, ho capito, però caso strano, quando fa doppietta lui col Galatasaray abbiamo 5.
0: Vabbè, cioè, togliamogli anche la doppietta col Galatasaray, poro Coop, dai.
1: No, però... Però onestamente sentirmi dire che è colpa degli allenamenti, è colpa di Tizio, è colpa di Caio, un giocatore che non è azzeccata mezza, cioè no, sono due anni, no. Claudio, due anni di niente assoluto in campo, non voglio sentire nessuna giustificazione, cioè addirittura credo la scorsa settimana o questa già, un nostro ascoltatore mi ha detto ma come mai non è stato utilizzato a mezzala destra, è stato utilizzato in tutti i ruoli del mondo, tutti, pure in difesa l'abbiamo messo e anche lì è stato drammatico, quindi ha avuto, no, qualche picco quest'anno, forse come dicevi tu Galatasaray andata e ritorno, però per il resto è stato veramente un giocatore che ha sbagliato tutto, un giocatore che non ha dimostrato di essere da Juve, appunto, cioè no.
0: E allora niente, mi sa che Marco da Crema non lo vendiamo a 80 milioni. Senti, invece Andrea da Vicenza ti chiede cosa ne pensi di questa trattativa che lui ha già impostato per Liberali. E cioè, Liberali ha una clausola da 6 milioni da prendere subito. Poi cosa facciamo? Lo mandiamo in prestito in Serie A, tipo Frosinone, che è una società amica, diamo Licina in prestito al Catanzaro come sostituto. Ti piace come trattativa già fatta?
1: Ma no, io Licina aspetterei un attimo a darlo in prestito, perché secondo me Licina può salire su in Serie A, quindi con noi.
0: E cioè secondo te quest'estate Licina a disposizione di Spalletti nel ritiro estivo può essere uno di quelli che lui alla fine del ritiro dice tienmelo qua?
1: Sì, basta vedere come tocca la palla. Poi ancora un pochettino pigro in fase difensiva, perché poi ancora a volte esce dalla partita, però credo che possa diventare anche, non so, adesso gioca esterno d'attacco, ma credo che possa diventare il prima possibile una mezzala e si lavorerà su questo. Poi io credo che almeno 6 mesi tra Spola, prima squadra e next gen la farà Licina e poi eventualmente a gennaio si deciderà qualcosa, però io credo che Licina resterà ancora la Juventus, farà ritiro con la Juve, ci sono giocatori che faranno il ritiro, la tournée con la Juve, poi andranno via, uno è sicuramente

0: ovviamente e Azic, che piace già a Parma, Lecce, Genoa e quindi un, e Sassuolo.
1: Però Azic invece non ha possibilità di restare, lo diamo via.
0: No, no, no, lo daranno via dopo la tournée a una di queste quattro squadre.
1: Peccato, aveva fatto un gran gol, 4-3 in casa.
0: Però solo quello.
1: Solo quello ha mai giocato.
0: Anche, ma se non giochi mai, Claudio, c'è un perché. Nel calcio, se non giochi mai, c'è un perché, sempre. Nessuno
1: c'è sempre, c'è, ma anche nella vita. Anche nella vita. Se vincono sempre gli stessi, ci sarà un perché. Luca da Sarno scrive: ma se stiamo ancora trattando Boga, ma come facciamo a prendere la punta al portiere? Ma dai, su, dai, dai, Camillo, forza, fai bravo.
0: Non ha tutti i torti, Luca, non ha tutti i torti, cioè io non credo stiano trattando Boga, perché mi sembrerebbe un po' una follia, nel senso credo abbiano dato delle indicazioni per chiudere la trattativa, me lo auguro, però quando la scorsa settimana hanno detto contatti per Boga, credimi che all'inizio, Claudio, io ho avuto un sussulto, perché ho detto, ma cavolo, c'è il prezzo basso, ci sono due pagamenti, quindi due rateizzazioni del costo del cartellino di Boga, perciò dici, già non lo paghiamo uno sproposito.
1: Infatti.
0: Dobbiamo pure pagarlo in due tranche, dico, vabbè, è fatta, no? E devi solo dire, io passo, pago e vado via. Però non, in questo momento non è ancora stato preso neanche Boga, e ha ragione Luca. Io non posso dirti, Claudio, non me la sento di difendere a priori questa dirigenza. Cioè, prima chiude per Sorloth il Dibu Martinez e poi io eventualmente parlerò bene della società, ma in questo momento sicuramente non posso difenderla a priori, ecco.
1: Senti, la chat impazzita questa mattina vorrebbe un social media manager della Juve come quello dell'Atletico Madrid, che tra l'altro è italiano, che gli ha scritto sul sito ufficiale della squadra rivolto al Real Madrid: fate ancora più ridere del Barcellona. Ne vuoi uno così tu?
0: Loro sono bravi, sono molto molto bravi, molto molto bravi. Diciamo che questo tipo di cosa in Italia non sarebbe per niente capita, per niente.
1: Cosa c'è da capire? Scusa, gli hanno detto fate più ridere del Barcellona.
0: No,
1: cosa c'è da capire?
0: Ma immaginati un social media manager della Juve che alla questione Bastoni manda i tuffi all'Inter. Immaginati, poi tu vivi Tu vivi i salotti, quelli dove veramente devi litigare, ti fanno litigare per 10 giorni.
1: Magari, che tanto mi fanno litigare anche se non lo fa, che lo facesse, almeno un motivo in più, ma magari.
0: La russa fa bannare tutti i profili di social della Juve, cioè, veramente, adesso io lo dico scherzando, ma sono convinto che il nostro paese non sia aperto a una ironia social, ecco.
1: Ma magari, De Michelis, ci vuole il sano Tafferuglio, come ai tempi di Antonio, ci vuole del Tafferuglio.
0: Tra l'altro no, Claudio, così mi leggo anche un'altra cosa. C'è gente che, un giocatore un pochettino più cattivo sportivamente parlando, come il Dibu, non lo vuole perché è antipatico, quindi figurati. Allora,
1: pensa a te.
0: Prendere in giro magari gli avversari sui social per qualcuno potrebbe essere... Ieri hanno definito il Dibu Martinez nella mia trasmissione il cafonazzo, no? L'avvocato Agnelli non aveva mai preso un cafonazzo del genere, e quindi onestamente credo che qualcuno non vorrebbe mai avere un modo di comunicare così, ecco. Perché noi siamo...
1: Abbiamo preso la pigna Montero per molto meno, dai, ragazzi,
0: io l'ho detto, Claudio, io l'ho detto, ho avuto paura perché ho detto adesso apriti cielo qualcosa.
1: Ma no, ma che c'entra? Ma non siamo più negli anni tra l'altro 60, basta ragazzi, veramente siamo nel 2026, cioè o ci adeguiamo oppure è inutile che ci lamentiamo quando gli altri fanno così, però glielo fa perché prendiamolo anche noi Dibu Martinez, poi vediamo, poi giochiamo a botte di social, a botte di ironia, botte di cattiveria agonistica. Giochiamo almeno, altrimenti continuiamo a stare nella mediocrità e non giochiamo con nessuno. Senti un po', prima di andare via, Luca chiede a Camillo, e quindi sei tu, se Elimogale farà il ritiro con la prima squadra.
0: Allora, Elimogale in questo momento qua potrebbe, non è sicuro, potrebbe. Diciamo che non ha vissuto una bella stagione, perché non ha vissuto una bella stagione, ma non c'è nessun tipo di preoccupazione intorno a Elimogale, Claudio in 2009, quindi diciamo che poteva velocizzare le tappe, no, di un percorso di crescita. Non l'ha fatto perché non è andata benissimo quest'annata. Però insomma lo racconto sempre, c'è tanto hype intorno a questo ragazzo. Considera che all'evento a Milano, dove per Adidas, per Juventus c'era Yıldız e Del Piero, l'altro invitato era Elimogale, e io ti posso dire che a Vinovo, quando è arrivato l'invito per Elimogale, la Juve l'ha preso bene ma non benissimo, come a dire, state calmi. E quindi in questo caso qua sta cercando un pochettino di proteggere il ragazzo, perché è stato esposto un po' tanto al tifo, e quindi insomma forse ha patito un po' questo, ha patito un'annata non gestita bene della primavera, e magari dalla prossima lui e Corigliano credo saranno le stelle dell'Under 20 della Juventus, con la speranza che entrambi poi il prima possibile possano provare a giocare in next day.
1: Camillo, grazie, più tardi.
0: Grazie a te, Claudio.
1: Oggi chiudiamo puntuali, grazie a Yves e anche all'aiuto che si è portato da casa, grazie a tutta la chat. È tempo di Giulia Borletto, noi ci vediamo domani.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
4: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
5: Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox, che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
4: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie, legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
5: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessi Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
4: L'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
5: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Mercoledì 10 giugno alle 11.06, ultimo giorno di scuola in Piemonte, quindi ovviamente essendo noi di base su Torino, essendo la Juventus squadra di Torino, facciamo tanti auguri ai bimbi e ai genitori soprattutto, di tutti appunto, allora, genitori e i bimbi che oggi vivono il loro ultimo giorno di scuola. Ci sia settembre, insomma, qui in Liguria invece è ancora domani, eh? Ci graziano ancora questi due giorni, noi invece in vacanza non ci andiamo mai tutta l'estate, cioè nel senso ovviamente a scaglioni andremo in vacanza anche noi se si può. Mi vedrete a spizzichi e bocconi fino ad agosto, diciamo, nel senso che ad esempio domani e dopodomani dovrebbe esserci Gigi, poi prossima settimana no, sempre, quella dopo di nuovo qualche giorno, poi una settimana lui, insomma bisogna rifiatare anche noi, come giusto che rifiatate anche voi. Io sono molto preoccupata perché non avere più il messaggio che mi apre la trasmissione di Maria Grazia mi mette veramente in difficoltà la vita, cioè nel senso io adesso senza scherzarci troppo, era fonte di ispirazione spesso nel bene e nel male, cioè ogni tanto mi ha fatto arrabbiare, ma sono contenta perché comunque è divertente anche quello, no? Alla fine parlare, cercare di capire un po' la sua idea, il suo pensiero, che poi solitamente no, però spesso risulta essere poi il pensiero di tutti quanti voi, no? Quindi mi manca partire la trasmissione con la sua vocina spesso inquisitoria, spesso pronta a muovere critiche, però spesso anche molto arguta e soprattutto di attualità, perché non ha praticamente mai sbagliato un argomento, siamo sempre risultati nel clou, quindi mi piacerebbe sapere da lei che cosa pensa di questo non mercato di cui stiamo parlando. Allora, io ho aperto, no, ovviamente stamattina i giornali, eccetera eccetera, adesso che mi preparavo per entrare, ho aperto ad esempio sia Tutto Juve che Tutto Mercato Web. C'è da dire che le notizie inserite, no, prima dell'inizio della trasmissione non è che lasciano proprio tranquilli, nel senso, la prima è: il mercato non può restare fermo, l'attacco aspetta risposte. Poi c'è Colomuani: c'è distanza col Paris Saint-Germain, i bianconeri vorrebbero il prestito con obbligo di riscatto, che è praticamente la stessa identica idea che la dirigenza aveva un anno fa e che il Paris Saint-Germain aveva detto inizialmente sì, poi ha continuato con il sì, ma l'aver alzato il prezzo dell'obbligo di riscatto un pochettino, o non abbiamo capito lì, magari il prezzo è stato sempre quello e si è cercato di raccontare dell'altro, però insomma... quello sappiamo tutti era stato un po' l'ago, anzi il motivo della discordia poi finale che ha portato a quello che è accaduto, ovvero un nulla di fatto. Poi Sorloth, Juve Atletico discutono sulla valutazione del cartellino, perché per i bianconeri vale 25 milioni, per l'Atletico Madrid varrebbe leggermente di più. Diciamo, la Juventus è disposta ad arrivare fino a 30, l'Atletico pare voler invece un po' cavalcare l'entusiasmo generale e la obiettiva necessità della Juventus di avere un attaccante a disposizione, magari già anche per il ritiro, lui facendo il mondiale arriverebbe sicuramente dopo, però la certezza insomma di avere un giocatore quantomeno lascia tutti più sereni, rende tutti rende tutti più alla mano, più affabili, è così, è giusto. Quindi si starebbe trattando l'atteggiamento c'è la paura che questo atteggiamento però aperto, no, da parte dell'Atletico possa cambiare, perché Sorloth comunque l'accordo con la Juve l'ha trovato, e quello che mi destabilizza infatti di più è che parliamo di giocatori che hanno tutti sempre l'accordo quantomeno con la Juventus. Poi abbiamo capito anche una cosa, come questa dirigenza ami molto poco far trapelare notizie soprattutto di mercato. L'anno scorso, quando sono state chiuse determinate trattative, quasi non ce lo si aspettava, quasi non si era mai parlato di nulla in merito. In particolare, ovviamente, ricordiamo il discorso legato ad Openda e Zegrova. Forse non avremmo voluto continuare a non sapere nulla di queste due trattative, in particolare di una. Comunque, i bianconeri puntano a far abbassare in qualche modo questa idea che potrebbe far arrivare la richiesta dell'Atletico Madrid addirittura a 40. Però insomma, visto che c'è di mezzo anche il discorso Nico Gonzalez, possiamo evitare di far saltare tutto di nuovo ancora una volta per magari 4-5 milioni di troppo? Cioè, nel senso, è possibile mai che non si riesca in nessun modo a arrivare ad avere un punto in comune? Abbiamo visto la stessa cosa l'anno scorso col Paris Saint-Germain, e direi che tutti dovrebbero avere la volontà di non far ricapitare questo. Perché? Perché la Juventus ha bisogno di Colomuani, ha bisogno di un attaccante come Colomuani, anche di un attaccante come Colomuani, non solo di quel tipo di attaccante, perché il Paris Saint-Germain non ne vuole sapere di avercelo in rosa, e perché ha già visto come la cessione dell'anno scorso, quella al Tottenham, non sia servita, perché il giocatore non è minimamente cresciuto in Premier. Tutti forse si immaginavano un inizio diverso da parte sua, lui stesso magari, no, ha sperato più che altro che questa nuova avventura potesse quantomeno farlo crescere un pochettino, no, a livello, ovviamente parliamo di a livello professionale, e invece è andato praticamente tutto storto, tant'è che appunto abbiamo spesso raccontato come le difficoltà, tra cui anche l'aver a che fare con tre allenatori nell'arco di una sola stagione, abbia messo in estrema difficoltà il cammino del Tottenham l'anno scorso. Ma a noi di quello che ha fatto il Tottenham mi interessa poco, perché poi andiamo avanti, no, con l'altra notizia subito dopo, ma sembra davvero fatto apposta, sono una sotto l'altra. Dibu Martinez si cerca la chiave, questo perché anche qui ci raccontano di come lui sia felicione di venire a Torino, lui e la Juventus abbiano già trovato quasi un accordo addirittura sullo stipendio, un triennale, 4 milioni, e questi 3 milioni, quanti sono, eccetera. Ma anche qua manca l'accordo con la Aston Villa. Quindi, perché, mi chiedo, perché tutte queste, vi ho elencato tre giocatori che di base non vedrebbero l'ora di venire a Torino, ma che di base potrebbero non arrivare a Torino? Perché? Perché manca l'accordo a monte con, in questo caso, il club di proprietà, che non è cosa da poco. Poi le altre notizie, su ci sono tre club di Serie A, giusto? Io mi ricordo come l'anno scorso e a gennaio anche, no non è vero, allora a giugno sono stata abbastanza contenta, no, della sua permanenza a Torino, perché a parte che è arrivato con davvero un carico d'aspettativa non indifferente, ma non perché chissà che cosa avesse fatto vedere nella sua breve carriera, ma perché tutti parlavano di lui come davvero di un giocatore di prospettiva pazzesca. Però dall'altra parte so anche, sapevamo tutti anche, come lo stesso avesse bisogno di giocare, di sentirsi un po' protagonista. Lui ha scelto di rimanere a Torino, l'anno scorso l'aveva spiegato anche molto bene, perché sentiva proprio la necessità di continuare a crescere in un ambiente bello come quello bianconero. Bravo, ottimo pensiero, cuori per te, però poi hai visto quanto intanto poco hai giocato. Rimarrà Azic sicuramente come l'autore di quel gol pazzesco che ha regalato la vittoria contro l'Inter alla Juventus. Peccato che poi dopo però non ci sia stato più niente praticamente. Anzi, ricordo che forse non la partita successiva, ma due partite dopo, la Juventus gioca contro l'Atalanta e lui fa l'assist al giocatore bergamasco per segnare praticamente. Quindi, se non sbaglio, quella partita lui parte dal primo minuto titolare, che per lui era anche una novità, era un modo sicuramente per sentirsi parte ancor più di un gruppo, e soprattutto merito a lui per la splendida scelta fatta. Però insomma, le critiche io le ho abbastanza avanzate a lui in particolare, perché ha fatto bene a scegliere di rimanere a Torino. Secondo me no, perché andare altrove in una squadra più piccola, come ad esempio quelle di cui adesso si parla, su di lui c'è il Sassuolo, c'è il Genoa, squadre che possono dargli la titolarità, per un ragazzo così giovane credo che sia importante. Leggo ancora altre tre titoli e poi andiamo dall'ospite. Dall'Inghilterra, Palestra rifiuta il Newcastle, la Juve può tornare in gioco? Juve speranze per la cessione di Arthur? C'è il Beşiktaş, ma non c'era il Gremio? Che fatica. Lorenzo Aprile, buongiorno.
4: Buongiorno a te Giulia, come stai?
5: Bene, molto bene, anche se io leggendo adesso i titoli un po' di qua e di là mi intristisco, non posso non intristirmi. Allora, Colomoani c'è distanza con il PSG, Sorloth, Juve e Atletico discutono sulla valutazione perché la Juve dice una cosa e il club spagnolo ne dice un'altra, si cerca la chiave anche per il Dibu Martinez, ora qua ero convinta che Arthur rimanesse al Gremio, ora invece non è neanche più sicuro di questo. Oh!
4: Vabbè dai, ma siamo a 10 giugno. Di pazienza, non è neanche iniziato il mercato, è normale,
5: non
4: importa. È normale, tutto normale, allora comunque noi dobbiamo aspettarci da qui alla fine del mese sicuramente un colpo da qualche parte. Probabilmente potrebbe essere appunto Sorloth, quindi il centravanti, perché Comolli sa benissimo che nel prossimo mese si gioca gran parte del suo futuro alla Juve, se non proprio l'ipotesi di restare o meno. Lo sa perché serve un colpo per tranquillizzare Spalletti, serve un colpo per tranquillizzare la piazza, serve un colpo per dimostrare di voler davvero costruire una Juventus che nella prossima stagione potrà risollevarsi dalle macerie progettuali di questa stagione disastrata, iniziata male e finita peggio. Quindi diciamo che è normale che in questo momento ci sia un po' di impasse. Io credo che comunque di tutti i nomi che tu hai fatto, quello che probabilmente potrebbe sbloccarsi prima degli altri è quello di Sorloth. E chiaramente, per quanto dalla Spagna facciano filtrare che sono due trattative slegate, parlo quella di Nico Gonzalez, è evidente che la Juve, nell'ottica del mercato a impatto zero che deve fare, quindi chi va via tra stipendio e ammortamento deve costare meno di chi arriva, è chiaro che la cessione di Nico alla cifra che sta trattando la Juve con l'Atletico Madrid ti porta la liquidità per chiudere Sorloth. Quindi in realtà è chiaro che sono due cose molto legate. sì, c'è distanza tra le valutazioni dei due club, circa una decina di milioni, ma c'è anche la voglia di continuare ad andare avanti nella trattativa e trovare una quadra. È il gioco delle parti. Io mi presento, la prima offerta della Juve è stata più o meno di 25 milioni, sì. Chiaro, un po' per rompere il ghiaccio, è chiaro che ti presenti con un'offerta al ribasso, l'Atletico spara alto, insomma adesso sarà tutto un taglio a cuci per riuscire a trovare una quadra, ma diciamo che Spalletti è stato rassicurato, almeno questa volta su Sorloth, la sua speranza è quella dei tifosi della Juventus è che non succeda un Alisson bis, ecco.
5: Io questa tua pacatezza la ammiro, la adoro, però i tifosi della Juventus sono rimasti scottati, hai nominato Alisson, ma possiamo anche tornare di poco indietro, c'era chi comunque sperava e pensava che ci si accordasse ad esempio con Vlahovic un anno fa, era tutto fatto, i titoli erano più o meno sempre gli stessi, Colomuani cerca casa a Torino, Colomuani rinnova l'affitto e poi invece deve cercarsi casa in Inghilterra, insomma, quindi capisci anche tu, anche se da addetto ai lavori so che ognuno deve fare il suo, che il tifoso bianconero ne ha per i capelli di avere pazienza.
4: Assolutamente sì, ma questo è chiaro ed è sacrosanto, ma infatti dicevo proprio anche per questo che serve un colpo subito per dare un segnale
5: prima,
4: chiaro.
5: Prima di cosa? Serve un colpo prima dell'inizio ufficiale del mercato? Ne servono allora, almeno due prima dell'inizio del ritiro?
4: Allora, prima del ritiro, no, prima del ritiro ce ne sarà ben più di uno. No, io adesso parlando di Sorloth, la speranza dell'entourage del giocatore che ha già l'accordo con la Juventus, è già tutto definito, e la speranza della stessa Juventus è quella di riuscire a trovare una quadra con l'Atletico nella prossima settimana, cioè prima che Sorloth inizi il mondiale con la Norvegia. Tant'è che lui ha preallertato lo staff insomma della Norvegia circa l'ipotesi che qualora dovesse arrivare la chiusura, lui nella prossima settimana dovrà assentarsi per due ore per fare le visite mediche negli Stati Uniti. Lui è nel North Carolina in questo momento.
5: E non torna quindi a Torino, no, dunque no, specifichiamolo.
4: No, ovviamente
5: non torna
4: no,
5: a Torino.
4: Certo, no.
5: Ma noi
4: nel caso
5: lo specifichiamo
4: un
5: lo stesso.
4: Quindi diciamo che per Sorloth è un qualche cosa che può succedere nella prossima settimana. La speranza della Juve è questa. Poi, quanto al resto dei colpi, dipenderà anche molto dalle uscite. Ricordiamo, la Juve deve fare le cessioni. Senza le cessioni ha il mercato fondamentalmente bloccato. Quindi sarà tutto anche un cercare di piazzare tutti gli esuberi che ti ritornano in casa. Mi viene in mente ovviamente anche Douglas Luiz, per esempio. E poi si tratterà di piazzare invece quei giocatori che sono magari un po' fuori dai radar del progetto di Spalletti. E io capisco
5: Douglas
4: chiaramente
5: Luiz
4: va...
5: non rimane secondo te? Non ci sono minime possibilità?
4: No, certo che ci sono, qualora non dovesse arrivare un'offerta in linea con le richieste della Juventus è possibilissimo che Spalletti se lo porti in tournée e lo valuti e capiscano che cosa fare di lui. Diciamo che chiaramente il fatto che ti rientri in casa pure lui, oltre a una sfizza di giocatori che non sono andati bene con i rispettivi prestiti, è un problema abbastanza grosso. Poi diciamo non l'hai pagato proprio 2 lire Douglas Luiz, quindi non puoi neanche accettare un'offerta da 15 milioni perché fai una minusvalenza bilancio devastante. Quindi sì, c'è questa ipotesi, Spalletti lo valuterà, chiaro che però nel momento in cui arriva invece un'offerta un filo in linea o su cui c'è margine di trattativa, la Juve non ci pensa neanche un attimo a venderlo, ecco.
5: Ti nomino un altro giocatore che sta facendo discutere da quando è arrivato praticamente, però ultimamente in chiave anche nazionale e quindi mondiale. Questo perché prima ascoltavo Claudio che diceva che non so se è un sensitivo o cosa sia, però comunque uno che ha indovinato negli ultimi 2 mondiali il vincitore finale, quest'anno ha detto che lo vincerà l'Olanda. E chi c'è nell'Olanda? C'è con Meiners. Quindi cosa succede se vince una cosa, cioè se dovesse capitare questa cosa? Aspetta, finisco solo così ti faccio poi rispondere a tutto.
4: Vai.
5: Cosa fai? Lo stravendi perché è un campione del mondo? O dici vabbè, ma sai che c'è? Mi torna a Torino rigenerato sto ragazzo.
4: La prima ipotesi,
5: la busta 1 o la busta 2? La
4: subito,
5: uno, insomma.
4: Subito.
5: O i premi, dipende così.
4: Allora, a me chiaramente spiace, adesso stiamo giocando, però è un giocatore veramente che di opportunità ne ha avute tantissime nel corso di 2 anni, non è mai riuscito a mostrare neanche una parvenza dei colpi con cui si era messo in mostra l'Atalanta, un giocatore secondo me perso, ma non tanto da un punto di vista tecnico, perché io non credo che abbia delle grosse lacune tecniche, semmai di personalità. Giocare all'Atalanta è una cosa, giocare alla Juventus è un'altra, giocare all'Allianz è una cosa, giocare al Gavis è un'altra. Io credo sia proprio un discorso di mentalità, di personalità, di attitudine a giocare in determinati palcoscenici, e quella roba lì non o ce l'hai o non ce l'hai. Diciamo che già la convocazione con l'Olanda è sorprendente, se appunto guardiamo agli standard di Cup Miners degli ultimi 2 anni, però insomma hanno scelto di convocarlo qualora dovesse fare un gran mondiale. È chiaro che è un'ottima vetrina il mondiale per qualsiasi club. Lui in questo momento ha sempre gli interessi di club turchi, sappiamo che c'è il Galatasaray, c'è stato l'interessamento del Beşiktaş, non sono piazze che Cup Miners in questo momento, esatto, che lo scaldano particolarmente. Già detto insomma che se deve andare via lo vuole fare per un club che giochi in Premier League o in Bundesliga, e diciamo che chiaramente se dovesse vincere il mondiale, poi vediamo anche nel caso come lo vince, nel senso che se lo vince la Panchinaro cambiano poco.
5: Allora anche Douglas Luiz ha vinto l'Europa League, cioè voglio dire, giusto?
4: Sì, anche lui da panchinaro fondamentalmente, appunto, perché l'ultima stagione ha giocato molto poco. E infatti vedo che c'è la fila per Douglas Luiz sul mercato. No, quindi bisogna vedere anche che ruolo avrà in quest'Olanda. Però è chiaro che se dovesse fare un bel torneo, qualche squadra di Premier secondo me potrebbe farsi avanti.
5: Qualche squadra di Premier? La Premier acchiappa tutti, insomma, belli e brutti.
4: Beh sì, hanno diciamo uno strapotere finanziario che è incompatibile con quello della nostra triste Serie A, cannibalizzano il mercato, hanno degli accordi commerciali con le TV che noi chiaramente ci sogniamo, e quindi noi ormai saremo fondamentalmente, salvo qualche caso isolato, qualche pochissimo caso isolato, siamo un po' ormai un'isola dei giocattoli difettosi. Cioè, qua vengono giocatori...
5: Bella come metafora, mi piace.
4: A fine carriera, o giocatori che non sono riusciti a incidere nei campionati più importanti. Io faccio sempre l'esempio di Malen. Malen è un giocatore che in Premier League faceva panchina, un giocatore che non riusciva a ingranare, arriva in Italia e nel giro di 6 mesi praticamente diventa il capocannoniere, perché ha segnato giusto qualche gol in meno di Lautaro, ma è sembrato Ronaldo il fenomeno Malen. È un buonissimo giocatore, alla Juve avrebbe fatto molto comodo a gennaio, se solo la società avesse assecondato l'unico desiderio, l'unica richiesta di Spalletti, che sapeva benissimo come sarebbe andata a finire senza attaccante. Però è un attaccante normale, non stiamo parlando appunto di Ronaldo il fenomeno, eppure vedete...
5: Quindi anche Sorloth è un attaccante pur normale?
4: Beh ragazzi, noi purtroppo dobbiamo un attimo... fotografare la situazione, essere onesti. Stiamo parlando di un giocatore sicuramente che, paragonato a David o Pende, a quello a cui si è abituata la Juve in questi anni, è molto più forte. Però parliamo di uno che l'Atletico Madrid svende. Perché? Perché non è uno da Atletico Madrid in questo momento, non è un giocatore da finale di Champions, non è un giocatore da ultime partite di Champions. È un buon attaccante, dall'esperienza internazionale, che a Spalletti può tornare utile, tra l'altro, in diversi
5: perché
4: modi.
5: Perché segna, soprattutto perché
4: un attaccante fisico, perché uno che ti riempie l'area di rigore, perché uno che colpisce bene di testa, ne ha fatti 11 su 44 all'Atletico Madrid in 2 anni di testa, e secondo me, se tu guardi alla Juve, quest'anno la Juve, numero alla mano, è una delle squadre di Serie A che ha crossato meno. Perché? Perché davanti non,
5: perché
4: c'è,
5: non c'è nessuno che la prende,
4: che la ciapasse di testa. Sì, cosa succede? Giocavano a palla a terra, ma se tu giochi palla a terra e non hai un attaccante di ruolo dentro l'area di rigore, cosa succede? Che il centrale va ad aiutare il terzino e ti raddoppia Chico e Ildiz, che sono i 2 trequartisti. Se tu hai un attaccante di peso, come poteva essere anche Vlahovic in linea di Spalletti, che ti riempie l'area di rigore, il centrale non si può più staccare perché si appiccica e ingaggia il corpo a corpo, e quindi il terzino è l'unico a marcare Ildiz o Chico, dipende dal lato che sei, quindi hanno anche più tempo per pensare alla giocata, per provare l'uno contro uno. Quindi la presenza di un attaccante di quelle caratteristiche ti può aiutare tantissimo. Poi, ripeto, non stiamo parlando di degli attaccanti a cui si è abituata la Juventus nel recente passato, quello degli scudetti ovviamente, però è un buon attaccante, un buon profilo che puoi portare via a un buon prezzo e che ti può dare una grossa mano, sicuramente.
5: Ultimi minuti dedicati alla questione porta.
4: Ok.
5: Che non vuol dire allora... che dobbiamo cambiare la serratura, ma c'è da fare qualcosa di importante anche lì.
4: Assolutamente, Spalletti ha espresso la sua preferenza dopo il caos su Alisson, in cui diciamo che la Juve, l'unica cosa che mi sento di dire rispetto alle altre trattative, è stata anche un pochettino sfortunata, nel senso che il Liverpool è successo
5: ha tutto cambiato allenatore,
4: giro di...
5: sì,
4: ha cambiato allenatore, ma tra l'altro Slot era stato uno di quelli che si era espresso in prima linea perché rimanesse Alisson, perché Slot è andato da Richard Hughes e gli ha detto non mi date via,
5: non me lo mandate via,
4: no, perché perdo Robertson, Konaté e Salah. Quindi lui ha avuto, a un certo punto si è prefigurato l'ipotesi di vedere diversi senatori del suo spogliatoio andare via, e quindi si è fondamentalmente ha fatto questo marcia indietro, poi Slot via, e adesso si parla addirittura che Hughes potrebbe andare in Arabia Saudita, ci sono delle proposte dall'Arabia Saudita. Quindi è chiaro che se cambia anche il direttore sportivo a Liverpool succede un caos totale, non è da escludere che poi la posizione di Alisson possa cambiare. Questa è la piccola speranza che cova la Juventus, ma ovviamente è una speranza minima. Quindi sì, si è mossa su altri fronti, si è mossa fortissima su Libu Martinez, che è il preferito di Spalletti, per diversi motivi, ma soprattutto per una questione di status emotivo, cioè di ciò che porterebbe all'interno dello spogliatoio un giocatore di questo tipo. Spalletti, al di là dei bravi ragazzi, vuole anche un po', passatamente, degli ico de puta, cioè proprio della gente che sappia come stare nelle situazioni più scomode,
5: sappia difendere anche i propri compagni spesso,
4: esatto,
5: o soltanto
4: esatto.
5: La palabra, non altro.
4: E lui poi è un portiere chiaramente di esperienza internazionale, lo conosciamo tutti, tra i pali è molto forte, ha una determinata età, ma è un portiere che sta bene fisicamente, e la Juve gli ha offerto un triennale a cifre più basse di quelle che lui percepisce all'Aston Villa, si parla più o meno di 5 milioni. La valutazione che ne fa l'Aston Villa è più o meno di una quindicina di milioni, la Juve non vuole spenderne più di 10. Comunque, la
5: siamo
4: gente
5: sempre
4: in Italia,
5: lì, e siamo sempre
4: però,
5: lì.
4: Ma siamo al 10 di giugno, siamo al 10 di giugno. C'è margine di trattativa per il Dibu Martinez, ed è la pista più calda quella su cui Spalletti si è espresso in prima linea. Le altre sono per lo più alternative. Vicario, per esempio, che il Tottenham, su richiesta di De Zerbi, ha provato a inserire in un ipotetico affare con Bremer, non piace a Spalletti. Spalletti non è pienamente convinto delle sue caratteristiche, soprattutto perché dice costa 20 milioni per pagare un portiere che sì, è più forte di Di Gregorio, ma chiediamoci anche quanto più forte di Di Gregorio rispetto agli altri profili sondati. Dice, piuttosto che spendere 20 milioni così, magari posso andare su un De Gea, per dire, che la Fiorentina te lo regala perché deve abbassare il monte ingaggi e l'età media della rosa, quindi te lo può regalare anche a 7-8 milioni. Dice, piuttosto che spenderne 20 per Vicario, che comunque arriva da due stagioni così, prendo De Gea 2-3 anni e poi chissà, spero magari nell'exploit di Daffara, che ha mercato in Serie A, piace all'Udinese, e se poi dovesse esplodere, tra 3 anni faccio una valutazione casalinga. Poi c'è Nubel, c'è Pickford, insomma ci sono un po' di nomi che sta seguendo la Juve, ma quella su cui è forte e su cui sta facendo l'in è il Dibu Martinez.
5: Vedete ogni tanto i grandi allenatori che cosa fanno? Non si vogliono liberare dei senatori perché danno fastidio allo spogliatoio, cercano di tenerseli. Piccola nota a piè di pagina per Thiago Motta, grazie!
4: Un abbraccio,
5: grazie,
4: ciao,
5: Lorenzo,
4: ragazzi.
5: Buona giornata, buon lavoro, grazie a Lorenzo Aprile del Tutto Sport. Siamo in ritardo, come sempre. Andiamo in pausa, torniamo tra poco.
0: RBN Caffè.
6: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva, tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calcio mercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alaibegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di due reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca, che vale un posto per i playoff. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa, tra il 70esimo e il 73esimo segna due reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su due giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon, che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams, che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Ruth Leaf e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
0: Che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
4: C'è Beppe da Torino che, per mettere un po' di così di pepe in più ancora alle trattative, ci dice: io prenderei anche Mina dal Cagliari per essere ancora più antipatici. Questo perché ho sentito con un po' di dispiacere, perché cioè non è che dobbiamo stare a guardare quanto siano carini o meno, o quanto possano essere simpatici o meno. Questa storia comunque del Dibu Martinez è legata molto al discorso con la maglia con la maglia dell'Argentina, quindi questa pseudo antipatia che può tirar fuori. Io non lo so, ragazzi, io guardo altro. Cioè, se viene a Torino per aiutare seriamente questa squadra, a me che giù di qua, giù di là, dica una cosa, dica un'altra, o che l'abbia fatto più che altro precedentemente, pazienza, poco importa. La Juventus è stata in grado di dare il benvenuto a giocatori che fino alla stagione precedente le avevano anche fatto discretamente male. Ora so che il paragone è enorme, ma pensate anche soltanto a Cristiano Ronaldo. Viene a Torino l'anno dopo averla estromessa dalla Champions in maniera anche piuttosto pesante, no? Piuttosto rancorosa da parte del mondo bianconero. Però ovviamente è Cristiano Ronaldo e chi se ne frega. Non è lo stesso, il valore non è lo stesso, però mi ha dato più fastidio Mina quest'anno, ammetto. Corrado da Brescia, sì, dovrei avere pazienza solo per due giorni, non ti preoccupare, poi torno. Con la dirigenza che abbiamo, i giocatori sono della Juve soltanto dopo le visite mediche e almeno tre partite. Non credo che andrà tutto liscio come l'olio. Non cantiamo vittoria troppo presto, diversamente non mi fido. Fabrizio da Parma. Non si fida. L'Atletico chiede 40 milioni. Se si parte così, sai che ti dico? Salute Massorlot. Cesare, meravigliosa. Questa è veramente meravigliosa. Sorrot è il nome che porteranno avanti per fare vendere i giornali fino a settembre. Vedrete, giorno prima della chiusura del mercato, quando ci beccheremo l'ennesimo bidone. Ma non ci caschiamo più, no Alex, ti prego. Non credo proprio che questa trattativa possa andare avanti fino a settembre. Nine. Perché vorrebbe dire che Spalletti si spara la tournée e anche tutta la preparazione estiva con praticamente zero attaccanti titolari. Non voglio crederci. Non voglio crederci. Per Sorlot, no scusatemi, per Giuseppe Sorlot è un Kovacevic, che ok, ci mancherebbe, non fraintendetemi. La differenza è che Darko, pur forte, partiva dalla panchina in una super Juve. Sorlot oggi lo esaltiamo come fosse Trezeguet, il che è giustamente dalla Juve che siamo oggi, cioè tutt'altro che super, e che non può soprattutto permettersi certe spese, quindi anche Sorlot sembra oro colato. Io più che a un Kovacevic lo paragono in quanto a mediaticità e passato, anche se aveva vinto qualcosa di più, a Mandzukic. Vedete che potrebbe, secondo me, alla fine invece dare delle grandi soddisfazioni. Qualche vocale, vai!
5: Va bene, carissima, fai così. Accontentiti di me, che anch'io sono abbastanza critico sulla Juventus. Io vorrei che Sorlot e Martinez siano già chiusi. Non possiamo andare avanti così. Non stiamo comprando Diego Armando Maradona, non stiamo comprando chissà che cosa. Però vediamo un attimino di chiudere anche le basi, perché noi gli uomini ne dobbiamo cambiare parecchi, ed è meglio che ci portiamo avanti. E poi non vorrei che con la storia del mondiale Sorlot diventa capocannoniere e poi vogliono 60 milioni di euro, perché intanto alla Juve sono capaci di sparare queste cifre. Dai, vediamo di concludere un po' la situazione anche col portiere e con questo benedetto attaccante, poi faremo le basi.
4: Ciao. Uno avanti e uno dietro, insomma, ancora, vai.
6: Ciao Giulia, Luca da Varese. Allora,
4: ciao.
6: Io, da quello che so, per il mercato il Dibu Martinez ha aperto alla cessione alla Aston Villa,
4: sì.
6: E abbiamo il sì del giocatore, quindi il portiere forse ce l'abbiamo, forse Juve.
4: Non credere, perché non vuol dire avercelo, se il giocatore dice sì. C'è da dire anche che la Juventus è riuscita a farsi scottare anche da giocatori che non volevano venire, ma che invece volevano essere mandati dalla società. È successo anche questo negli anni, è successo anche questo. Vi ricordate lo scambio Arthur Pjanic? Arthur non voleva mica venire a Torino. Ancora, vocale.
7: Ciao Giuliano, guardo Roma. No, secondo me non è possibile, nel senso che la Juventus non si deve far mettere i piedi in testa. Sorlot a bilancio dell'Atletico Madrid vale 16 milioni tra costo ammortamento, cartellino, eccetera. Chiedere 40 è una cosa esagerata.
4: È folle.
7: Noi, Nico Gonzalez a bilancio è 23 milioni, no? E noi non possiamo scendere sotto i 23, perché altrimenti facciamo una minusvalenza. Mentre loro già a 17-18 fanno una plusvalenza, no? Quindi chiedere loro 40 e valutare il nostro Nico 20 è offensivo. Quindi se così stanno le cose, non gli diamo Nico e ci sono tanti attaccanti. Ma perché dobbiamo sempre svendere i nostri e sopravvalutare, acquistare tanto gli altri?
4: Su questo sono d'accordo con te, proprio perché l'Atletico si è rifiutato di concretizzare la clausola che era stata, diciamo, pattuita, no? La scorsa estate per il riscatto di Nico Gonzalez, perché è troppo elevata. Ora, perché la Juventus dovrebbe dire immediatamente sì, ok, cerchiamo di darti quello che tu vuoi. Non credo. Riccardo Russo, buongiorno.
8: Buongiorno, come stai?
4: Ma molto bene, tu?
8: Ma molto bene, brava, ci siamo sentiti l'ultima volta prima dell'ultima di campionato, ti ricordi?
4: Hai un sacco di cose da dirmi, credo.
8: Ma guarda, tantissime, eravamo pieni di di buone speranze.
4: Sì,
8: ti ricordi,
4: sì,
8: che bellezza,
4: che beata gioventù proprio. Mi viene da
8: sembra
4: dire.
8: Un altro mondo, sembra un'altra vita. Ma e sì, sono passate 2 settimane praticamente. Mamma mia. Guarda, sono rimasto talmente, diciamo, deluso da dell'ultima partita. Sì, che ho cercato praticamente di estraniarmi da tu. Ho detto adesso mi piglio una pausa, perché io non ce la faccio più. Piglio una pausa e
4: guarda,
8: non voglio più. Non voglio saperne,
4: vedo l'ora di prendermela anch'io, fidati, ma io devo farlo perché sono obbligata.
8: Lo so, beh, ovvio, certo, per lavoro. Lo si fa, però io ho detto, siamo ad agosto, quando riprenderanno le partite, la preparazione.
4: È una pausissima, proprio, pausissima la tua.
8: Pausissima, tant'è vero che adesso io ti stavo ascoltando, nell'ultima sentivo le voci di mercato, notizie di mercato, ovviamente siamo improntati su quello, perché l'argomento... ovviamente estivo è quello lì. Io non so nulla, quindi adesso io ti propongo una cosa, cioè il ribaltamento dei ruoli. No, sì, è il ribaltamento dei ruoli.
4: Fai tu le domande a me!
8: Bravissima! È l'ospite che chiede alla conduttrice cosa sta succedendo.
4: Credo che tu qualche nomino l'abbia sentito, perché non voglio proprio credere.

0: guarda, fammi una cosa. Tanto
1: Sì.
0: tutti quelli che tu mi dirai sono tutti lì.
1: Ah,
0: Al
1: tutti.
0: momento non è ancora andato via nessuno, a
1: No, perché ti...
0: parte Dusan Vlahovic.
1: Ah, ecco, lì volevo arrivare. Vlaovic, che era l'unico che forse segnava, e se ne è ito,
0: Cosa,
1: praticamente.
0: ecco, sì, lui se n'è fuito letteralmente,
1: Se n'è
0: fuito,
1: fuito. Molto bene.
0: ma scusa una
1: Allora.
0: cosa, tu quindi eri del partito Juve, fai tutto quello che puoi per tenerlo?
1: Sì, tutto quello che puoi, no, cioè nel senso, ovviamente
0: Accontentalo in tutto e per
1: andava
0: tutto?
1: ponderato, no, certo che se chiedeva ancora quello che le cifre che chiedeva, è chiaro che non era più ammissibile. Però se lui se avessero magari concordato un'altra cifra, se fosse anche lui mosso dalla nostra parte, certo che sarebbe stato meglio averlo ancora nelle nostre fila. Dopodiché è andato via pure lui e adesso sono cavoli amari, non so, un francesismo mi verrebbe, ma non te lo dico perché siamo in radio, quindi fatto sta.
0: Boh, non lo
1: No,
0: so,
1: dico.
0: aubergine amare, aubergine amare,
1: Si
0: aubergine amare.
1: dice così.
0: È
1: Vabbè, sentivo
0: una
1: parlare
0: verdura
1: di
0: l'aubergine.
1: alcuni
0: Poi,
1: giocatori.
0: allora, alcuni giocatori sono uno su tutti, Sorloth, che è questo giocatore che
1: Ecco.
0: adesso sta attirando
1: Sì.
0: tanto l'attenzione, oltre che dei colleghi che si occupano di mercato, anche dei tifosi. E divide, io non so se tu sai chi è, lo hai visto giocare
1: Bravissimo,
0: all'Atletico.
1: fermati alla prima domanda. No, perché io credo di essere uno che segue il calcio abbastanza, non è che proprio faccio questo di mestiere, però lo seguo in generale, cerco di seguire tutto. Io ti giuro, Sorloth, lo incontrassi per strada, non saprei che faccia, cioè non
0: Però
1: ho
0: i
1: idea.
0: tifosi dell'Atletico Madrid invece ti direbbero mannaia a te, perché per loro la partenza di Sorloth ad oggi pare essere un danno, nonostante sia un giocatore che è quasi praticamente sempre. È come se, guarda, ti faccio un esempio: è come se il David in casa Juventus, secondo ad un Vlahovic in ottima forma, avesse però in qualche modo aiutato clamorosamente la Juventus in questa stagione, soprattutto nelle partite decisive, perché è emblematica la partita col Barcellona, ad esempio, di Sorloth
1: Ecco,
0: di un mesetto fa più o meno.
1: va
0: Quindi
1: bene.
0: te la giro così. Quindi, insomma,
1: Va bene, mi hai già dato
0: gli
1: delle
0: si vuole
1: notizie che io.
0: bene, gli si vuole
1: Ok,
0: bene,
1: a
0: no?
1: lui gli si vuole bene. Io spero che sia uno da voler bene anche da noi. Io spero solo che non sia stato scelto in base a algoritmi, intelligenze artificiali varie
0: No, no,
1: come.
0: lui l'ha chiesto proprio
1: Ah,
0: Spalletti, eh?
1: meno
0: No, no.
1: male, meno male. Che è uno che guarda ancora le partite, giustamente, giusto? Vero? Mi
0: Sì,
1: confermi che
0: sì.
1: Spalletti guardi ancora le partite?
0: Spalletti è uno di vecchia scuola, è uno di
1: Meno
0: quelli
1: male.
0: che puoi tirare un respiro di sollievo. Poi, quindi c'è quello e c'è il problema porta, soprattutto, ecco.
1: Problema porta. Si è parlato di questo Martinez. È vero, Martinez? Io sentivo il
0: È il
1: notiziario.
0: Dibu, è il Dibu.
1: Che fa? Quello vuole venire, ma non lo lasciano partire? Com'è questa storia? Dimmi un po'.
0: Lui bisogna un attimino. Mi piace questo collegamento
1: È
0: comunque,
1: bello, eh?
0: cioè,
1: È un po' diverso dagli
0: è un
1: altri.
0: po' diverso dal solito, per dare un po' di. Mi metti tu a sotto interrogazione. Lui vuole venire perché l'accordo c'è, dovrebbe non esserci grossa fatica da fare per convincere, non dico convincere, però per così, dire alla Aston Villa: guarda che lui lo vogliamo veramente. Però prima ci hanno raccontato di questo pseudo spiraglio che potrebbe essere ancora aperto con Alisson, perché in casa Liverpool è ancora tutto un po' in divenire, un po' come in casa Milan, che non hanno ancora ben capito dove andare, se girarsi a destra o girarsi a sinistra. Quindi, non so, del Dibu Martinez avrai sicuramente sentito parlare, avrei visto, anche perché è abbastanza famoso, no? Lui come
1: A voglia.
0: personaggio soprattutto. Però uno così ti piacerebbe, uno un po' cazzuto?
1: Ho scritto Martinez sulla barra Google e sono arrivate le immagini di lui col guanto d'oro messo in posizione. Hai presente? Cioè, e passò alla storia per quell'immagine in Arabia Saudita
0: Sì.
1: che non fu proprio gradita proprio da tutti. Poi del
0: No, no,
1: resto,
0: no, vabbè, però.
1: però è campione del mondo in carica ancora, fino a prova contraria.

0: proprio l'ultimo non è, ecco, quindi potremmo riporre delle speranze, giusto? Me lo confermi, Giulia? Sì.
1: Te lo confermo, la accendiamo e mi piace. E ora ti tiro in ballo un giocatore che questo davvero pare un po' essere uscito dall'algoritmo, ma è un giocatore che obiettivamente è in orbita a mercato Juve da tempo. Che sì.
0: Che sì?
1: Che si fa?
0: Che si fa? Ma è vera questa voce o no? Sì. Cioè,
1: diciamo che ogni anno, no? ogni mercato viene fuori un po' la Juve, un po' come come Retegui, sono quei giocatori, quei sempre verdi. Ti ricordi la telenovela Milinkovic-Savic quando era la Lazio, meravigliosa.
0: E poi è rimasto lì, è rimasto là però. Quindi non vorrei fosse una telenovela.
1: Cioè,
0: con
1: più che è rimasto là, se n'è andato di là a guadagnare un sacco di soldini.
0: Sì,
1: quindi, insomma.
0: Sì, non è venuto da noi, questo è il problema. Non vorrei che anche perché sì, succedesse questo. No, ecco che sì, lo conosco invece molto bene, chiaramente. E mi piacerebbe questa cosa. Però, vedi, non lo sapevo, quindi mi stai dando delle notizie clamorose. E io sono più rinfrancato. Anche se ti ho detto, ti ribadisco.
1: Sì.
0: Fino ad agosto non ne voglio più sapere, perché
1: vabbè,
0: sono
1: quindi non ti chiamo
0: veramente...
1: più, mi stai dicendo,
0: no!
1: Ti stai autoeliminando praticamente.
0: Ma non è vero,
1: dal nostro,
0: no, io,
1: dal nostro ambiente.
0: Ti voglio bene, da 10 anni che facciamo opinioni qua su Radio Bianco,
1: diciamo cose a caso, letteralmente cose a caso.
0: Ma mai come oggi, tra l'altro. Però,
1: mai come oggi. Allora, guarda, ti leggo il messaggio di Michele da Gorizia, perché è un messaggio molto generico, però secondo me ha ragione. Io credo che quello che manca veramente alla Juventus adesso sia lo scouting. Noi siamo nelle mani dei procuratori che ci appioppano qualsiasi scarpone facendocelo pagare anche a peso d'oro. Anche la Roma è sotto fair play finanziario, ma non si sa come il suo scouting sia riuscito a portare giocatori del calibro di Svilar, di Conè, io ci aggiungo Malena anche,
0: Malen,
1: e diversi altri che comunque non sono costati occhio della testa e stanno offrendo ottimi rendimenti.
0: Do pienamente ragione a questo ascoltatore, perché effettivamente l'hanno addirittura dichiarato che loro vanno avanti seguendo quella logica che non è più quella di una volta, cioè scouting famoso che portava ovviamente dei profitti. Ora
1: sì.
0: Abbiamo visto che dagli ultimi, soprattutto gli ultimi 2 anni, arriva gente che non sappiamo, è un X, è un punto interrogativo. Gli stessi attaccanti che dovevano rinforzare il reparto quest'anno hanno floppato in maniera più che clamorosa.
1: Mamma mia.
0: Non vorrei che si ripetesse ancora, perché dopo un po' dici, adesso prendi in giro tutti, ma anche il signor John Elkann, non so se quanto si diverta a spendere comunque anche soldi, perché li spendi, non è che li prendi a scatola chiusa gratis e dici vabbè, ci abbiamo provato. No, qua perdiamo pure dei soldi, oltre che tempo e blasone, perché stiamo perdendo anche quello, purtroppo. Quest'anno l'ha dimostrato. Quindi bisognerebbe affidarsi sicuramente al 100% a un uomo come Spalletti, che di calcio ne sa, è del calcio dei nostri tempi, dei tempi suoi, che era fatto di questo, di visionare davvero le persone e prenderli da Juventus, perché poi stiamo parlando di un top club italiano e europeo mondiale, quindi non si può più scherzare. Ecco, io adesso abbiamo scherzato fino adesso, ma se dobbiamo parlare seriamente, quando sento parlare quei dirigenti in quel modo mi viene veramente l'orticaria. E basta, io non volevo chiudere in tristezza, scusa.
1: No, aspetta, perché ti chiedo ancora questo prima di chiudere. Bremer e Cambiaso sono i più richiesti sul mercato. Valuteresti offerte tipo quali tu per loro?
0: No, io su Cambiaso mi stupisco perché abbia tante offerte, perché a me sinceramente non è che mi abbia fatto impazzire quest'anno. Su Bremer lo capisco invece, perché è comunque un top difensore e mi dispiacerebbe molto andasse via. Dopodiché non so le offerte che hanno avuto e se queste voci siano così fondate, è vero, ma sicuramente ci sarà qualcuno che proverà a toglierlo da noi. Però sarebbe un peccato, perché se non ripartiamo dalle basi certe, almeno quello, cioè nel senso... quelli forti bisognava tenerli a tutti i costi. Ripeto, torniamo anche a Vlahovic, cercando di farlo ragionare, di provare a mediare uno stipendio adeguato, certo non quello che chiedeva lui, ma mediando. Una volta c'erano anche questi mediatori nelle società che riuscivano a trattenere i giocatori, questo purtroppo non c'è più. Che devi
1: non
0: fare?
1: C'è più tanto, caro il nostro Riccardo Russo, non c'è neanche più tempo perché siamo arrivati alla chiusura della trasmissione.
0: Chiamami.
1: Grazie
0: comunque, Giulia, la prossima,
1: certo,
0: volta ti voglio più preparata la prossima volta.
1: Ecco, bravo, perché ti dicono anche che non puoi non conoscere Sorloth, eh? Leonardo da Roma è un po' arrabbiato, eh?
0: Vabbè, oh ragazzi, non è che posso fare questo, io non lo faccio di mestiere, sono un tifoso come tutti, però alcune cose mi sfuggono. Io Sorloth, non so chi sia. Che ti devo dire?
1: E ora per punizione andrai a casa e scriverai un tema su Sorloth.
0: Va bene.
1: Vai.
0: Guardo un video
1: 3000
0: su YouTube.
1: Battute.
0: Video
1: no,
0: su YouTube su Sorloth, un minuto dureranno.
1: Vecchie dita. No, durano, tranquillo. Guarda che me li stai facendo arrabbiare, te lo dico. Che mi stai facendo arrabbiare i nostri ascoltatori. Guarda che è un malandrino.
0: Mi piace.
1: È un agent provocateur il nostro Riccardo Russo. Buona giornata, ciao!
0: Ciao, ciao Giulia, ciao a tutti.
1: Alla prossima. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura, ci risentiamo lunedì allora, non vi dimenticate di questo, tra l'altro vi dico già anche lunedì dalle 16 alle 17, quindi vi dovrete, così, fate i gentili con Camillo alla mattina, mi raccomando. Ciao ragazzi, ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Luis da Silva assolto e immediatamente libero. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
4: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata a Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari, lavorò con Gigi Sabani e Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante, incidendo 4,45 giri. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
5: Una notte di violenze ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito ad un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Nella parte orientale della città, un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha attraversato le strade scandendo slogan contro gli immigrati e invitando a cacciare gli stranieri.
4: Nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud. Dopo due villaggi, stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. Raid aerei israeliani hanno colpito siti Hezbollah, Tiro e altre località nel Libano meridionale. Notte di raid anche tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz.
5: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
4: Nel 2026 26 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Secondo il rapporto, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Buon mercoledì 10 giugno, questo è il sommario di cose di calcio, tante notizie di mercato. Sorloth, il passo decisivo entro una settimana, a cominciare dai social. L'algoritmo indica che sì, Spalletti frena, come lì spinge invece per il parametro zero. Ildiz è incedibile, dice la Juve, ma l'Arsenal ci prova comunque. Per Martinez, il portiere, l'Aston Villa non scende sotto i 15 milioni. Come lì si guarda attorno. L'alternativa è Vicario. Buona giornata, ben ritrovati amici di Radio Bianconera. Il direttore vi augura buona giornata, buon mercoledì. Tante notizie fondamentalmente di mercato, ma anche qualcosa che riguarda quello che potrebbe essere l'inizio di una nuova era per il calcio e per le sue regole, perché a giorni comincerà il mondiale. E il mondiale, abbasso solo un po' il mio ritorno, intanto saluto la regia di Roma che sta curando questa diretta fino alle 14. Ebbene, andando a sfogliare i quotidiani di oggi, concentrati prevalentemente soprattutto sul mercato, intanto vi dico, leggendoli io da utente, non da direttore, da tifoso, vedo sempre: la Juve vorrebbe, l'algoritmo dice, ci si è messi d'accordo col giocatore, devi però metterti d'accordo anche sulla cifra che dovresti poi girare al club. E lì iniziano sempre i problemi. I giorni passano, non ne sono passati tantissimi, siamo però già al 10 di giugno. Ricordo che il bilancio quest'anno si chiude al 30 settembre, ce lo ha comunicato e l'abbiamo ripetuto più volte, quindi importante dimostrare di abbattere i costi, quindi di cedere giocatori entro il 30 giugno, e poi da quel momento in poi, anche eventualmente in contemporanea, fino al 30 settembre mettere a bilancio anche le uscite. Quindi c'è un po' più di tempo, ma non per spendere prima. Per cedere, secondo me, bene e prima, entro il 30 giugno, perché ti metteresti a posto anche con la coscienza e col rispetto di quel fair play tanto predicato, che ci porterà ad una multa già concordata, non nelle cifre, ma nella modalità, ma per dimostrare la buona volontà e l'apertura, la disponibilità a non infierire ulteriormente, a non aprire nuovi capitoli di controllo sulla Juventus, bilancio che può essere sistemato in questi 3 mesi, non è un favore che fanno alla Juventus. Lo dico per qualche amico che magari passa dalle nostre frequenze di Radio Bianconera, ma fondamentalmente è un atto di fiducia nei confronti di quelle società che vogliono mettersi in pari. Quel pareggio di bilancio, quindi quell'abbattimento di costi, che la nostra società ha prospettato presentando un piano di rientro. Ma magari di questo ne parleremo meglio nella giornata di giovedì con i nostri interventi legati all'economia bianconera. Quello di cui vi parlavo era questa difficoltà, questa vorrei un portiere, Spalletti vorrebbe quello, però l'altro è più facile. Quando escono troppe notizie significa che qualche problema c'è. Io ieri ho fatto un intervento molto duro su questa situazione con i colleghi di TMV Radio. Tra l'altro oggi sentiremo poi Nicolò Ceccarini per quanto riguarda il mercato. E devi trovare un attimo l'inizio, il principio del filo, no? Per poi cominciare a sviluppare la tua manovra di mercato. Nel senso che c'è ancora qualcosa che non mi convince in società. Apparentemente ognuno guarda davanti, ma senza incrociare lo sguardo dell'altro. Difficile incrociarlo se non ti guardi, se non ti giri, se non c'è una disponibilità. Quindi, onestamente, siamo ancora in una situazione, di studio / valutazione di quello che riusciremo a fare. Anche sul discorso che sì. Si potrebbe tornare a quegli errori già commessi in cui, al di là dell'algoritmo, che sì è un profilo interessante, ma l'allenatore in questo momento vuole occupare la casella superiore, avanzare di una pedina e dire se dobbiamo rifare, se cediamo, se dobbiamo ottimizzare, se accettiamo di cedere quello o quell'altro. Attenzione, perché emerge anche il nome di Yıldız, tra virgolette, ma qui poi mi fermo perché poi lancio il sondaggio di oggi. Se dobbiamo cedere Bremer Cambiaso, allora accontentatemi almeno su un nome che vorrei in mezzo al campo, o in difesa, o in porta, o in attacco. In attacco abbiamo capito che Solot è il profilo giusto, sempre che si riesca a prendere anche un secondo profilo giusto, che sembrerebbe quello di Colomouani. Intanto approccio dell'Atletico Madrid per Vlahovic. Potevamo gestirla molto meglio, Vlahovic, molto prima. Invece di rinnovare Spalletti, io avrei rinnovato Vlahovic, un finto rinnovo, un accordo interno, ti trovi la squadra, ti piazzo in un'operazione, recupero qualche spicciolo. Mi dicono che molto spesso si fa così, perché perderlo a zero, mandarlo lì, al di là di tutto, se no me lo sarei tenuto, anche con un prezzo a 8, anche se non li merita, tutto. L'errore non è rinnovare o non rinnovare, buttarlo dentro ad un'operazione che ti può far comodo con l'Atletico Madrid, se vai a individuare Sorloth. Il problema è che secondo me navighiamo un po' a vista. Arriviamo al discorso, quindi, dei rapporti. È ancora chiaro che ci sentiamo, le farò sapere, andiamo avanti, ditemi che cosa riusciremo a fare. Questo è quello che capita in società. E anche alla proprietà questo atteggiamento non sta piacendo proprio del tutto. Lo intuiva, ma pensava potesse essere limato più in fretta. 1, 2, arriviamo a Yıldız. La Juve dice blinda, come lì blinda, la società blinda, Yıldız vuole rimanere, non lo vedo a vita, se queste sono le premesse, alla Juventus. Ma ne parliamo più avanti, perché se vogliamo tenere nascosti i problemi, va tutto bene, siamo una squadra fortissimi, e andiamo avanti e vinceremo lo Scudetto e l'Europa League. A me sembra un po' complicato, soprattutto con quel clima che si crea in queste situazioni, che creiamo noi giornalisti, le aspettative che avete voi tifosi, non dimentichiamolo. E, proseguendo, arrivo a Yıldız, perché oggi mi vorrei concentrare su Yıldız, perché se arrivassero 100 milioni, come anche Tutto Sport ci dice, 100 milioni di desideri dell'Arsenal, l'Arsenal, sì, scusate, pensavo di aver scritto male il nome e di aver detto una squadra per un'altra, è l'Arsenal. Se l'Arsenal puntasse Yıldız, proponesse 100 milioni, ad oggi la Juve si mantiene rigida e dice di no. Secondo voi riuscirà sotto pressione a non cedere Yıldız, ma con quei 100 milioni a ragionare sul come accontentare, migliorare la squadra e accontentare addirittura l'allenatore con il Kolomwani barra qualche altro giocatore, facendo una ricerca anche algoritmica? Io penso che la Juventus potrebbe anche tentennare, anche barcollare, e a quel punto un elemento lo sceglie la società, un elemento, qualche spicciolo lo metti a bilancio per accomodare i conti, e un pedina lo sceglie anche l'algoritmo, e penso più che sia a quel punto lì, perché ti puoi sbilanciare un po', perché il parametro zero, se viene, è vero che non paghi niente, qualche commissione la paghi, ma il giocatore qualche euro in più lo vorrà, lo vorrebbe. Non so se ho reso l'idea, quindi occhi aperti su Yıldız, o secondo voi verrà mantenuto, o ci verranno a spiegare così come ci spiegano i grandi saggi? E vabbè, se non rinnovavi Spalletti, stop, prima aspetti il raggiungimento dell'obiettivo, perché se no 8 mesi prima glielo potevi già dire che stava 2 anni, se credevi in Spalletti, che ha fatto discretamente bene, ma non benissimo, perché era da anni che non parlavo di Europa League. Primo, quindi obiettivo non centrato. Se vale tutto, se di fronte ai soldi, se di fronte alle situazioni, se di fronte alle difficoltà vale tutto, allora io dico che non sono neanche convinto, di fronte a una proposta di 90 milioni dell'Arsenal, a confermare senza dubbi la permanenza di Yıldız alla Juventus. Mi dite che cosa ne pensate. Il numero è il 340 54 25 324. Questo è il tema un po' di oggi, ma naturalmente attorno al nome, in questo momento fantascientifico, all'operazione fantascientifica di una cessione improbabilissima, secondo me, ma non impossibile, di Yıldız a certe condizioni, capirete che Brahim Diaz, Kolomwani, che si ridistribuisce risorse, forze in quelle zone di campo dove pretende al momento rinforzi proprio il nostro allenatore. Ma se molte di queste situazioni non si concretizzassero, io temo ancora che in società potrebbero esserci, nel breve, se non si va a sbloccare qualcosa, una situazione, che nel breve possa capitare davvero qualcosa, qualche novità, qualche interruzione, qualche cambio, qualche necessario intervento da parte della proprietà. Visione pessimistica, visione problematica, visione non da tifoso della Juventus, direbbe qualcuno di voi. Andiamo di pancia, ascoltiamo magari i vostri vocali, vediamo se ce n'è qualcuno, chiediamo alla regia di mandarci magari qualche vocale arrivato anche in precedenza eventualmente.
8: Buongiorno direttore, sono Silvio. Direttore, questo qua è talmente scarso a non capire che si farà sfuggire anche questo portiere per gli spiccioli, perché dico, in questo mondo sono spiccioli per loro, 15 milioni, 12 milioni, giocano al ribasso fino a che li farà tornare indietro. E poi continuo a sentire nomi di che sì, mamma, direttore, siamo caduti in mano sbagliata, e chissà per quanto tempo dobbiamo pagare questi 9 scudetti di fila che abbiamo fatto. Dovevamo forse pagare un prezzo ed è questo. Grazie e buona giornata, direttore.
7: Grazie a te. Allora, intanto dico che dopo 9 scudetti mi aspettavo anche il decimo, o mi sarei aspettato l'undicesimo dopo 3 anni, 4 anni, o il decimo stesso. Non vinco per pagare poi pegno, ma cerco di mantenere, cioè è inutile mangiare al ristorante tutto e poi comprarmi l'insalatina ogni tanto. Uno, primo discorso. Secondo, questa è un po' la realtà che con cui dovremmo convivere, a dire il vero. Ma visto che questi vocali sono sicuramente arrivati prima della riflessione che facevo su Ildiz, su un mercato che potrebbe esplodere nel momento in cui si presentassero con tanti soldi, ecco, sarebbe giusto tentennare, chiediamocelo prima, tanto non si avvera. Secondo me Ildiz ancora quest'anno, ed eventualmente finisse con una stagione piatta, diciamo entusiasmante ma piatta, rimarrà la Juventus oltre un anno. Io non mi sbilancio con determinati giocatori che hanno un certo tipo di mercato. Chiedo a voi, tentennare sarebbe giusto? Perché torno a quel ragionamento che non ho chiuso in precedenza, poi apro anche la nostra messaggistica, mi stanno dicendo che funziona tutto, io vedo anche tanti amici qui su Twitch, immagino anche quelli che ci stanno seguendo in televisione, sul canale 4637. Ricordo che il modo più semplice è quello di scaricare e invitare un amico, passaparola, la catena di San Radio Bianconera, passaparola, scarica l'app, è gratuita, e potrete seguire audio e video, eventualmente se gradite, Radio Bianconera sul vostro device, sulla vostra scrivania, sul vostro PC, dovunque abbiate uno strumento per connettervi con Radio Bianconera, ebbene ci potrete vedere e sentire naturalmente. In questo periodo ragioniamo su operazioni di mercato, ma vi volevo dire quello che prima si dice, poi si accetta, di conseguenza si critica e poi ci si divide nuovamente per ma è giusto, è stato giusto, no, è stato sbagliato, eccetera. Sul discorso di Spalletti vorrei tornare un attimo. Ieri ero in collegamento su TMV Radio. Bellissima radio. Piccari, il collega Marco Piccari. Tanti ragionamenti. Poi si va su Spalletti. L'errore è stato addirittura, secondo qualcuno, non rinnovargli, cioè non accasarsi con lui da subito con un contratto di almeno 2-3 anni, adesso non mi ricordo cosa si è detto. Per me è stato giusto dagli 8 mesi proporgli l'obiettivo da centrare. Ho anche digerito un mese fa, un po' convinto di quelli che erano stati gli sforzi e i limiti di una squadra che guardava già al futuro, di rinnovargli prima del raggiungimento del quarto posto il proprio contratto. Però poi il quarto posto non arriva. Quindi ha fatto bene, nonostante, bisogna smettere di cambiare allenatori. Vero, però se una volta lo cambi perché non è simpatico, se una volta lo cambi perché è arrivato comunque al quarto posto, ma non ti dà determinate garanzie, sto parlando da Thiago Motta in poi, eh? Se poi prendi Spalletti, che accetta quella squadra, che accetta questo, questi giocatori, e poi barcolla, reclama e pretende, lo confermi prima ancora del raggiungimento dell'obiettivo, non raggiunge l'obiettivo, ti fa perdere 60 milioni e lo confermi e non lo metti in discussione, secondo me c'è qualcosa che non funziona nel motore, nella macchina, nella proprietà, nel chi prende le decisioni, perché a questo punto vale tutto. A me era simpatico, allora Sarri, allora tengo Sarri, allora richiamo Sarri, allora mando via... Cioè, se ragioniamo così, senza principi, senza obiettivi, sbaglieremo sempre. E l'uomo al comando a me preoccupa. L'uomo solo al comando, anche quello bravissimo, preoccupa. Perché ci devono essere i team, le squadre, i gruppi a fare il mercato, a prendere le decisioni, a decidere, ma con delle idee chiare. Poi con delle sfumature, ma al raggiungimento degli obiettivi. Se i nostri figli non vengono promossi, non penso che voi li premiereste. Ah sì, ma dai, succede, dai. Hai rischiato di essere promosso, ma ti hanno bocciato. E allora ti mando a New York a vedere i mondiali o il concerto da te preferito. Secondo me è un autogol pazzesco. Ditemi la vostra. Mi dicono che ci sono altri vocali, allora andiamoli un po' ad ascoltare e poi vado al tema mondiale, perché più potere al VAR, quindi attenzione che devi essere anche più forte del VAR, cioè commettere meno errori possibili rispetto agli altri.
9: Direttore, buongiorno, Luciano da Prato. Allora io Prato, questa ciao. Storia dei Dibu Martinez mi sta veramente scioccando.
7: Ti manda in confusione.
9: Cioè noi siamo pronti a pagare 6, ma sento addirittura dire 7 di ingaggio, più una decina di milioni di cartellino ad un 31enne di una, 33 per una squadra anni. Che se ne vuole disfare, perché la Aston Villa se ne vuole disfare del Dibu Martinez. E noi ci mettiamo a casa l'ennesimo ingaggio di un giocatore e poi firma magari per 3-4 anni e ci rimane assolutamente a bilancio per tutti questi anni senza mai recuperare niente.
7: Guarda, molto interessante, non è l'unico dubbio che sorge. Tra l'altro ti ricordo, non lo sapevo neanch'io esattamente, ve lo sono segnato perché quando studio il caso parto dalla carta d'identità, da quanti soldi guadagna, da quanto vorrebbe la società. Tu hai detto una cosa giusta sull'Aston Villa. Il portiere ha 33 anni. Abbiamo provato con Alisson, non è una porta chiusa, ma dipende sempre. Andiamo a bussare dove probabilmente ci danno l'euro di sconto o la mancetta per risparmiare qualcosa. Giusto, ma andiamo decisi ogni tanto, perché non è che trovando l'accordo col giocatore, 33 anni, che prende 6 milioni e mezzo, puoi dargli meno di 5 milioni, che lui magari accetta, perché dall'altra parte non glielo accettano più. Un giocatore per cui l'Aston Villa vuole 15 milioni, poi magari te lo dà anche a 12, ma i conti che hai fatto sono giusti, corretti. E allora capite che ti devi accontentare, perché poi senza la difesa davanti, Martinez, quando incomincerà con le sceneggiate delle sue, prendendo gol, poi voglio vedere voi che cosa mimate sugli spalti, eventualmente. È un portiere migliore, di livello, certamente. Ma attenzione che la qualità, il rendimento di un portiere dipende anche dalla difesa che hai davanti. E allora, capite che più andremo avanti, più capiremo che il livello è... era tarato su Perin e Di Gregorio. Non so se rendo l'idea. Ok? Quindi, dubito che ha 33 anni, 6,5 milioni, te gliene devi dare ancora 5, se non gliene dai 15 all'Aston Villa, l'Aston Villa te lo regali, detto molto chiaramente. Su Ildiz invece è interessante quello che ci scrive Pachi. Vi ponete il problema della vendita di Ildiz? Io ho detto, sappiamo che è stata fatta una richiesta alla Juventus, ma su Ildiz come siete messi? Incedibile. Non si sono proposti con un'offerta ufficiale. Sappiamo, scrivono anche i giornali in questo caso, giusto sottolinearlo, sappiamo che potrebbero arrivare anche per Ildiz o per qualche altro giocatore più forte, più esperto, più maturo, quello che volete. Però sanno che in questo momento chiedere alla Juventus, che ha necessità, potrebbe far traballare le certezze della stessa Juventus. Allora l'amico ci dice 80 milioni, mentre io sono convinto, cioè, che la Juventus, che la, l'Arsenal possa arrivare addirittura fino a 100. Secondo me non è 100, ha ragione lui, che si potrebbe avvicinare ai 100 e propone la cifra degli 80, ma aggiunge, se ci fossero offerti anche, se venissero offerti alla Juventus anche solo 50 milioni, secondo me troppo pochi, 50 è incedibile, cioè non mi farebbe traballare sulla mia sedia. Gli 80 già sì. E quindi lo daremmo via d'urgenza. Siamo in crisi nera, senza risorse, senza soldi, senza campioni. Ma qui devi tirare fuori la capacità, l'abilità della dirigenza. E quindi essere creativa. Creativa vuol dire che devi incastrarti. E secondo me le soluzioni arriveranno prima, quando cominceremo con l'Atletico Madrid a dialogare. Nico Gonzalez, Sorlot. Da lì capiremo gli eventuali movimenti. Quando scadrà il tempo del 30 giugno, cedendo qualcuno che non può essere qualcuno che è ai mondiali, tipo Cambiaso, secondo me si potrà muovere qualcosa anche per il portiere. Io vi macchio così la vostra giornata, la giornata del mercato bianconero. Sono le 12.31, le chiacchiere le porta via la pausa, noi ci fermiamo qualche istante, ripartiremo da qui, ma avremo anche il primo ospite, ci collegheremo con tutto Juve e avremo Fabrizio Ponciroli. Le sue riflessioni sono sempre da ascoltare, a tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro, bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre più al portiere Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa. Netto 3-0 dell'Argentina nell'ultimo test prima dell'esordio ai mondiali. L'albiceleste ha superato l'Islanda grazie alle reti di Barco, Messi e Almada. 8 volte pallone d'oro, entrato dalla panchina, ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza al mondiale. Gli sono bastati appena 2 minuti dal suo ingresso in campo per segnare sul rigore. La squadra di Scaloni farà il suo esordio nella competizione mondiale nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria. Il 12 giugno 2026 è una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà. Quel giorno, infatti, il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia inglese ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023. I risultati del programma di test hanno stupito la McLaren, che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli, l'Italia tornerà ad avere due piloti contemporaneamente in pista in una sessione di Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba. Il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede quattro tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana, dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina. Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Il prestigioso magazine Time, in occasione del suo numero dedicato ai 100 personaggi del mondo dello sport più influenti nel 2026, ha dedicato la copertina e la propria storia di apertura a LeBron James, nominandolo atleta del secolo e definendolo come uno degli atleti più importanti nella storia americana e uno dei più importanti statunitensi del XXI secolo, ridefinendo il concetto di atleta moderno. Due gli italiani presenti, Jannik Sinner, numero uno al mondo del tennis, e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Salvo cumuli diurni in Appennino, temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: Ben ritrovati, cose di calcio di questo mercoledì 10 giugno. Parliamo di algoritmo che indica che sì, vi piace, da 0 a 10 ditemi la vostra, di Sorlot, passo decisivo entro una settimana, se si sbloccasse anche qualcosa per confermare la permanenza di Nico Gonzalez alla squadra spagnola. Ildiz è incedibile, ma se arrivassimo a ricevere una cifra importante, traballerebbero le resistenze, le sicurezze più che altro della nostra società. Per il portiere Martinez l'Aston Villa chiede 15 milioni, lui ne guadagna 6 e mezzo, ne pretende almeno 5. Situazione che vedete come tanti temi, ma anche uno che aggiungiamo in questo momento, ma volevo andare ad aprire anche i vostri messaggi. Allora, mentre apro la messaggistica del di Radio Bianconera, ascoltiamo qualche vocale.
11: Buongiorno direttore, sono Antonella. Allora, abbiamo venduto Vieri, abbiamo venduto Zidane, abbiamo venduto Pogba. Ecco. Lasciamo andare anche Ilgiz per 100 milioni.
7: Così, da te non me lo sarei aspettato, Antonella. Però è un tuo pensiero e in quei tempi li hai ceduti, potevi pensare anche di trovare qualcos'altro. Di questi tempi, anche per molto meno, forse hai proprio ragione. Ho aperto la nostra messaggistica 340-5425-324. Abbiamo tanti vocali, fra un po' li ascolteremo. Veda, caro direttore, così vado a prendere il messaggio anche di Silvio. Silvio, questo Comolli non ha l'intelligenza che avevamo oggi. Lui, quando aveva la certezza di avere venduto Zidane, prima che prendesse i soldi della vendita, comprò Buffon e compagnia cantante, allestendo una grande squadra. Ma questo qua rimarrebbe spiazzato perché gli altri... E mi è partita... il messaggio, perché gli altri, sapendo dei soldi incassati, lo spolperebbero vivo, quindi meglio che lo teniamo noi. Presentarsi sapendo che sei costretto a vendere, presentarsi sapendo che ti mancano in questo momento gli attaccanti, l'attaccante lo metterei come ultima esigenza, attrezzando prima il resto della squadra. Senza considerare, ci dice MBK, che vai a comprare un portiere prima di averne venduto un altro, quando poi ne avrai tre in rosa e devi vendere uno, ovvio che devi fare il super sconto. Anche qui gli equilibri di mercato. Vedete che state diventando tutti degli operatori di mercato. Vocali. Eccolo qui, Paolo da Formia ci scrive. Ma lei ci sta descrivendo una Juve da decimo posto. Io? Intanto sei arrivato sesto. E quindi nel progetto triennale senza Champions possiamo prepararci alla serie cadetta. No, vedi, tu poi crolli brutalmente. Puoi anche rimanere in Europa League per diverso tempo, per diverso tempo. Quindi, o puoi migliorare con poco. Sei nel limbo, sei in quella situazione, quando ti danno la bistecca che dici me la faccia anche me la cuocia ancora un po', vorrei una cottura ancora maggiore. Ecco, siamo in quella situazione lì. Se la Juve vuole fare, Alessandro da Taormina, dalla Sicilia, un po' di mercato e fare respirare il bilancio, secondo me sarà inevitabile la cessione di Ilgiz, sarebbe la soluzione più logica. Vedi Paolo che, riflettendo un po' di più, non è la situazione che prospetto io. Che ti prospetto esattamente quello che hai ascoltato, non quello che dici, non ho detto da decimo posto. Diventa una stagione da denti stretti, da fegati resistenti, a dire il vero. Però volevo tornare, ma è meraviglioso, DAZN farà incassi super e la Serie B sarà più seguita dell'A, risollevando le proprie finanze. La proprietà non piace quel che accade, beh, cambi scelta. Vero, oppure mantieni quel livello. Cioè, non dobbiamo pensare alla Juve prima o alla Juve ultima, o a DAZN o all'Inter o agli arbitri. Adesso parliamo anche un po' di arbitri, cioè di arbitri, di VAR soprattutto. Quindi attenzione. No, direttore, ci sono dei pilastri imprescindibili, Ale da Lentate. I giovani forti si tengono e sono ragionamenti che lei non dovrebbe neanche ispirare in trasmissione. Ilgiz ha appena firmato e resta, punto. 100 milioni per cosa? Con Maines, Luiz, Gonzalez, tre giocatori inutili, sono costati 150 milioni di cartellino per fare cosa? Alessandro ci scrive questo. E allora io ti dico, in queste condizioni, proseguissimo in queste condizioni, tu ti vedi Ilgiz a vita sposare questo progetto? Io ti sto esasperando la situazione, ma se arrivassero tanti soldi, ho paura che al massimo un anno puoi resistere. Un anno e un giorno forse è già troppo. Spalletti sta aspettando che Conte si sistemi su qualche panchina per poi dare le dimissioni e rimanere e la Juve rimanere con il cerino in mano. Addirittura, cioè, Spalletti aspetta Conte, cioè, al massimo Conte aspetta che Spalletti possa dare le dimissioni. Ma se arrivasse Conte, ipotesi, e rimane Comolli, io non so quanto duri Conte con Comolli o Comolli con Conte. Un po' di più Spalletti con Comolli. Siamo già a 8 mesi e passa. Il problema non è vendere Ildiz, ma spendere bene i soldi ricavati. Ivano da Vicenza, proseguo. Nicola da Roma, a me certe volte mi fai ridere. Io avrei tenuto Vlahovic. Come lo tenevi? Gli davi 30 milioni di bonus alla firma? A me fa ridere anche questa riflessione qui. Perché se tu vai a ragionare prima con Vlahovic, allora perché Spalletti chiede di tenerlo? Perché non ha chiesto 30 milioni alla firma, caro esperto di mercato. Ti dico che sarebbe stato molto difficile tenerlo per farlo giocare. Ho parlato dicendo, e te lo rispiego, perché mi inquieto quando riformulate male i pensieri che dicono altri. Almeno su questo. Poi se non ti piace il pensiero, dici per me assolutamente no. Cerco di trovare un accordo, perché hai provato a trovare un accordo che non sei riuscito a raggiungere, ma non per confermarlo e tenerlo, per blindarlo 2 mesi fa, quando hai rinnovato anche gli altri, per cederlo a giugno. Non so se ho reso l'idea. Faccio finta di andare d'accordo con te, mettiamo entrambi una firma e poi trovi una squadra. Non per blindarti, accetti a 6 milioni, accetti a 8 e la buona uscita te la fai dare da qualcun altro. La logica, se l'hai seguita, è più semplice della risata che ti sei fatto in precedenza. Caro il mio Nicola da Roma, caro il mio Nicola da Roma, gli davi 8 milioni di stipendio all'anno? Ti ripeto, non per fermarsi, glieli dai perché intanto abbassi dal 12 a 8. Perché altrimenti perché hai cercato di fermarlo? Gliene volevi dare 6. Quindi gli dici, te ne do 7. Il minimo che ti darà poi la squadra che ti cerca, e a me fai recuperare 20-30 milioni di cessione. Quello che ci chiedono, il doppio, che ci chiedono per qualsiasi altro giocatore. Vado avanti perché certi ragionamenti non mi fanno ridere come i miei, mi fanno piangere quando non si ascolta. Vado avanti. Dov'è? Allora, il problema non è Ildiz. Come? Ah, benissimo. Come facevi? Illuminaci. Se schiacci l'interruttore della luce si accende la lampadina da quando l'hanno scoperta, quindi riascolta quello che ti ho detto. Abbiamo Fabrizio Ponciroli però, grazie Giorgio che me lo dici in cuffia, perché poi mi faccio prendere tanti messaggi e mi piace ascoltare le domande e dare anche delle risposte. La luce, l'interruttore è lì sulla tua destra, schiaccia e si accende. Se hai l'invertitore puoi accendere anche il doppio delle luci. Caro amico mio, caro Nicola da Roma. Però adesso abbiamo un carinissimo, Fabrizio Ponciroli da Milano. Ciao Fabrizio.
12: Ciao, ti vedo sempre bello in forma,
7: Hai visto? È perché qui non sappiamo accendere la luce. Me l'accendi anche tu la luce sulla Juve?
12: Ma c'è poco da accendere. No, io no, vedo no, buio pesto. Forse è saltata la corrente.
7: Saltata la corrente. Allora bisogna andare in cantina, non bisogna aspettare, bisogna andare in cantina, accendere il contatore generale. A parte le battute, Fabrizio, come stai? Cosa ci racconti di quello? Di questa stagione e della prossima?
12: Diciamo che sono moderatamente preoccupato, nel senso che i primi movimenti che stanno facendo, o comunque sembra che stiano facendo, non mi lasciano molto sereno. Vedo una frenesia che mi preoccupa, qualche buona scelta se dovesse concretizzarsi, tanto per essere chiari il Dibu Martinez mi piacerebbe, però anche dei nomi che mi fanno rabbrividire, ma quello che mi stupisce di più è un po' questa immobilità sulla questione esuberi, che invece pensavo fosse la priorità numero uno. Sì, ok, con Vlahovic finalmente si è arrivato a una conclusione e diciamo che non è stato un percorso, diciamo così, semplice da entrambe le parti, però non vedo una chiarezza di intenti. Spero di sbagliarmi, perché il bello del mercato è che magari stiamo facendo mille discussioni e in realtà sotto traccia stiamo lavorando in maniera eccelsa. Per adesso non mi sembra. Ovviamente mi auguro di sbagliarmi.
7: Come si dovrebbe lavorare sotto traccia, in modo eccelso, come dici? Si può anche ipotizzare, non è tutto sempre scuro come sfumatura. Quali sarebbero gli incastri perfetti? Cioè, da dove cominceresti? Cederei questo perché abbiamo capito che non fa più parte del progetto. Incastri

0: perché proviamo a farli crescere davvero. Questo è il primo passo. Il secondo passo che farei, ok, do spazio anche a quei giocatori, magari che non sono conosciutissimi in ambito internazionale, ma hanno prospettive di crescita. Quindi anche qua mi darei, diciamo così, un anno massimale, 23 anni, 24 anni, ma non andrei oltre, perché se no siamo al punto di partenza, non hai i soldi e hai la presunzione di andare a prendere grandi nomi, non è fattibile, forse uno se ti sveni, ma non è fattibile. E poi contestualmente credo che devi risolvere adesso la questione esuberi, cioè alcuni giocatori secondo me non devono neanche presentarsi alla Continassa. Proprio perché tu devi sfruttare, anche magari perdendo tanti soldi, ma devi sfruttare questi giorni per salutarli. David, per fare un esempio, devi decidere se dargli ancora un'occasione, visto che è stato un parametro zero e ha fatto un'annata drammatica, quindi non può che migliorare. Ma ha senso tenere David con Spalletti? Quindi devi prendere queste decisioni. Poi viene tutto il resto. Invece siamo partiti dal resto e queste cose sono un po' lì nel limbo. Ecco, questo è il motivo per cui sono moderatamente preoccupato.
1: Senti, una bella domanda arriva da Roma, Giulio, che lui la luce, quindi a Roma c'è la luce, quando si riflette. Ciao Antonio, ma la prospettiva di affrontare il mercato più difficile degli ultimi 30 anni? Intanto ti chiedo se secondo te è il mercato più difficile degli ultimi 30 anni o un periodo più ristretto o meno. Affidato ad una figura come Comolli, che naturalmente aggiungo io in questo momento, non dà quelle garanzie, quella fiducia, ai nostri tifosi, non ti terrorizza? Sai cosa faccio? La giro a te questa domanda.
0: Sì, mi terrorizza. Sì, mi terrorizza perché
1: O
0: credo che
1: se dai
0: sia
1: qualche
0: davvero
1: spunto
0: uno
1: per
0: dei mercati.
1: rasserenare anche.
0: No, credo che sia davvero uno dei mercati più difficili degli ultimi anni, ma semplicemente perché non hai i soldi della Champions e questo incide tantissimo. E poi perché la Juve non ha più l'appeal di un tempo, ma vale anche per altre big italiane, non solo per la Juve. Però non è più il tempo in cui ti sedevi ad un tavolo e dicevi guarda che io sono la Juve e tutti ti ascoltavano. Adesso ti siedi a quel tavolo e tanti dicono sì, una volta siete stati grandi, però adesso magari se riusciamo ad andare in Premier League, in Bundesliga, paradossalmente anche in Turchia dove ci sono i soldi, nella Liga, preferiamo. Quindi hai tante difficoltà a sederti a quel tavolo. E poi secondo me ti siedi con la persona sbagliata, ma lo dico da tanto, eh. Perché ragiona in una maniera che non va bene per quello che servirebbe alla Juventus, che è quello che ho detto poc'anzi. Cioè se devi rivoluzionare lo devi fare in maniera intelligente, ovvero provando a cercare qualcosa dentro di te, io non posso credere che una società che ha ma decine e decine di giocatori sotto contratto giovani, non ce ne sia uno barra due che possiamo veramente testare. E poi, col massimo rispetto di Comolli, sì, lui ha detto che ha capito perché hanno sbagliato, però io non ho capito perché invece hanno sbagliato loro. Quindi nel senso sono anche, diciamo così, un po' perplesso dal fatto che uno mi dica no, no, abbiamo capito tutto, sappiamo quello che dobbiamo fare, ma io non ho visto nulla di tutto questo per
1: Provo a
0: adesso,
1: darti io una
0: ripeto.
1: risposta, Fabrizio. Provo a darti io una risposta
0: Vai.
1: perché a me piace andare dritto al sodo. Ho conosciuto in 8 mesi, diciamo in questi ultimi 8 mesi, sia Spalletti sia Comolli. Ognuno si è assunto le sue responsabilità, ci mancherebbe, sono dei professionisti seri, ci mancherebbe, non aggiungo né e tolgo, non regalo e non aggiungo e non tolgo nulla. Però alla fine nei loro messaggi o in queste risposte che non arrivano a te o al cuore dei nostri tifosi, sai che cosa ci vedo? Spalletti che punta il dito contro Comolli, colpa tua che non hai comprato, non hai fatto una squadra. Anche quando non c'ero io prima con Tudor di livello e Comolli che invece rigira la frittata, la lancia verso il soffitto, ritorna in pentola e dice: sei tu che non sei stato in grado di portarlo in Champions League. Cosa ne pensi di questa lettura? Perché alla fine bastava andare arrivare al quarto posto, eh.

0: che è
1: respirare un po' di
0: perfetta,
1: più l'anno prossimo.
0: che è assolutamente così, è una fotografia esatta, anch'io me la immagino così, ma infatti l'errore grave è cercare di mantenere due figure che a sensazione non possono vivere nello stesso pollaio, ma non perché sono due galli, ma perché secondo me sono proprio due animali differenti. Quindi Spalletti vuole un determinato tipo di squadra, Comolli ha un modo di ragionare che è molto più legato a dinamiche, i famosi algoritmi, no? Quindi sì, sono d'accordo con te, sembra un scambiarsi la palla perché scotta, ma nessuno ha il coraggio di giocarla. È per questo che io mi auguro che a un certo punto qualcuno alzi la mano e dica: ma visto che i soldi sono quelli che sono, visto che la Juve non è più la Juve di un tempo, ma perché non proviamo a lanciare qualcosa di diverso? Proviamoci. Ovvio, non puoi fare come l'Italia di Baldini, non è che puoi scendere in campo con la next gen, però ci sarà qualcuno che puoi davvero provare ad inserire in maniera importante. Io ci credo, perché sennò non avrebbe senso continuare tutti gli anni a investire sui giovani se poi li provi un attimo e poi al massimo li cedi, perché è sempre andata così, eh?
1: Certo.
0: E provi qualcuno e poi dici: ok, lo cediamo, 10 milioni di qua, 8 di là, e così non ha senso, cioè è una perdita di tempo.
1: Chi è il cedibile o l'incedibile, secondo te, Fabrizio Ponciroli?
0: Allora, l'incedibile è Yıldız, perché se no non avrebbe senso avergli dato la 10, avergli dato tutte queste responsabilità e soprattutto avergli fatto capire che lui è centrale nella Juve. Tutti gli altri sono cedibili, tutti, tutti, ma io ho anche litigato su questo argomento, cioè per me non c'è nessuno degli altri.
1: Non sei l'unico, litighiamo anche noi bonariamente con i nostri ascoltatori, perché ognuno ha una sua idea, ognuno, cioè lo vedo
0: Certo.
1: anche girando nei club, ci mancherebbe, però oggi Tuttosport l'avrai visto, titola giù le mani da Yıldız, l'Arsenal si muove per Kenan, la Juve risponde incedibile. Ma quando ti muovi e hai i soldi per muoverti, non penso che sia la stessa cosa di cosa sta facendo il Real Madrid dopo la rielezione di Florentino Perez nei confronti dell'attaccante dell'Atletico Madrid. Lì c'è
0: Certo.
1: anche una forma di orgoglio, di resistenza, abbiamo visto anche la replica. Qui forse c'è qualche problemino in più. Secondo te, di fronte alla proposta indecente, impossibile, qualcuno parla anche qualcosa di meno di 100 milioni, resterebbe incedibile?
0: No.
1: Tu te interneresti?
0: No, perché nel calcio italiano di oggi io credo che non ci sia nessuno che può permettersi di dire no alla classica offerta Monster, soprattutto se il giocatore è d'accordo. Ed è qua che arrivo a darti la risposta. Credo che Yıldız comunque direbbe di no. Almeno io ho questa speranza, ho la speranza che anche davanti alla possibilità di andare in un club, non dico più prestigioso perché la Juve è la Juve, ma magari con più possibilità di vincere, per me Yıldız in questo momento direbbe di no. Ma almeno me lo auguro. Però, per rispondere alla tua domanda, non è la Juve, non c'è proprio nessuno nel calcio italiano di oggi che può dire di no a un'offerta Monster, perché non siamo più in grado di trattenere chi vogliamo, tratteniamo quelli che possiamo trattenere.
1: E allora sai che mi è acceso la luce, vedi come si chiude il cerchio a fine di questo tuo intervento, per cui ti ringrazio, che mi fai riflettere su un aspetto. La società di fronte ai soldi potrebbe tentennare. Io sono convinto che ancora per quest'anno, in queste condizioni, dopo la parola data da Kenan Yıldız, sia lui a poter dire effettivamente no e a consolidare quel rapporto stretto che c'è con la nostra tifoseria, con la nostra squadra, chiaro, non potrà essere eterno se le condizioni rimanessero queste. Quindi potrebbe tentennare la Juve, sì, di fronte a 190 milioni, potrebbe proporlo al giocatore, secondo me, pur di evitare, ma sentendolo da dentro, pur di evitare problemi dopo il mondiale, di tipo anche gestionali di un interruzione di rapporto con la Juventus, a dire no, a mio avviso, sarebbe proprio il giocatore stesso. Ma ripeto, non a vita in queste condizioni. Non so se sono stato chiaro.
0: Guarda, Ildiz come Leclerc, se vuoi un titolo, nel senso che resta con la convinzione di essere nella squadra giusta, però deve vincere. Vale per Leclerc come per Ildiz. Cioè, nel senso, non puoi pensare che un fuoriclasse, perché parliamo secondo me di un fuoriclasse, possa restare in eterno solo perché è innamorato di quei colori. Leclerc, secondo me, ha rinnovato con la speranza che sia la volta buona, Ildiz resta con la speranza che sia la volta buona. Ma parliamo di due che non hanno, che hanno una data di scadenza. Cioè, nel senso, a un certo punto diranno: ragazzi, io ho dato tutto quello che potevo, però non posso star qua in eterno. Ti faccio un altro esempio: Harry Kane è stato al Tottenham fin quando ha potuto. Poi a un certo punto io voglio vincere, e quindi ci sta che a un certo punto uno dica grazie di tutto ma vado altrove. Speriamo che sia di buon auspicio per una squadra che vinca, così Ildiz resta.
1: Certo, una battuta perché sto vedendo un sunto fotografico sulle varie operazioni di mercato. Quelle che riguardano la Juventus riportano la faccia di Martinez, portiere dell'Aston Villa, e l'esultanza dopo un gol di Sorloth. Quanto migliora la Juventus arrivando a questi due colpi, quindi togliendo Vlahovic, sinteticamente Vlahovic come attaccante, e sinteticamente Di Gregorio come portiere?
0: Allora, Dibu Martinez va bene, perché ci vuole qualcuno che rompa gli schemi, ci vuole qualcuno che si fa sentire, quindi mi va bene. Sorloth non giocava nell'Atletico, quindi se mi dici è il 9 titolare della Juve, nel senso che mi auguro che ci sia lui e qualcos'altro, però almeno è uno che va incontro ai desideri di Spalletti, cioè uno grosso fisicamente che si fa sentire in area di rigore. Però tra i due sono molto più contento del Dibu Martinez, che comunque non è giovanissimo, perché ha 33 anni. Quindi va bene, perché serve uno così, secondo me, nello spogliatoio di questa squadra, però non ti risolve tutti i mali. Diciamo che è l'unico profilo che in questo momento mi vede convinto. Sul resto bisogna aspettare un attimo.
1: C'è da lavorare. E quindi spegni la luce, che la bolletta se no costa. Grazie Fabrizio Ponciroli, ci aggiorniamo più avanti. Appena c'è qualche novità, tienti pronto, Magari non arriva Martinez, o magari arriva un attaccante che ti aggrada di più. Grazie Fabrizio Ponciaroli, anche della redazione di Tutto Juve. Grazie a te, grazie a voi. Non ci fermiamo qualche secondo. Restituisco la linea a Roma. Tra poco torniamo. E di mercato, nomi, fateli anche voi, credibili, perché le vostre domande, le vostre curiosità le gireremo a Nicolò Ceccarini. Tutto Mercato Web, il numero uno del mercato italiano.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio di oggi all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, di saper fare. È presidio di sicurezza, di socialità, di comunità, ha così detto la Premier, sottolineando le misure varate dal Governo contro le attività cosiddette apri e chiudi.
3: E all'Assemblea di Confcommercio è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha inviato un messaggio in cui ha sottolineato come l'Italia si trovi in una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante, che richiede il coraggio di compiere scelte non facili. Poi il Capo dello Stato ha esortato a un autentico dialogo tra istituzioni e società.
4: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di Camera di Consiglio della Corte di Assise di Rimini, è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne, vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
3: Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera. La 44enne, indagata in concorso con il compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie sarà presente pure Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati e accusato dalla ex moglie di maltrattamenti. Una compresenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far celebrare il funerale a porte chiuse.
4: E ora gli esteri. Kiev ha colpito durante la notte un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri a est di Mosca con missili di produzione ucraina, così dichiarato oggi il presidente Zelensky, segnando un raro impiego dell'arma di punta del suo paese. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dichiara che la Russia adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea.
3: Un flusso di correnti umide e instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi allerta gialla sul Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano. Già da sabato, però, assisteremo a una decisa rimonta dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Questa vasta area di alta pressione, in espansione dal Nord Africa, garantirà il ritorno del sole.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Eccoci qui, 13, quasi 10 minuti oltre le 13, e tra poco entreremo nella redazione di Tutto Mercato Web. Ben ritrovati a voi, ben ritrovata la redazione e la regia di Roma che ci terrà compagnia fino alle 14. Ho trascinato il tema mondiali a giorni, sta per iniziare il torneo, 51 direttori di gara con tante novità, tutte high tech. Sarà un torneo mai visto, perché non c'è l'Italia. No, quello l'avevamo già visto senza l'Italia. Arbitri, super tecnologia, norme antirazzismo, perdite di tempo, avatar, gare in 3D, cosa vedremo? Allora, intanto, mano davanti alla bocca, perché poi ci dicono che verrà applicato, mi sembra già da subito, basta una firma su quello che funzionerà dopo una revisione, un check post mondiale, e tutte queste norme potrebbero essere adottate immediatamente dall'inizio della prossima stagione anche nei singoli campionati. Mai più un caso dove vedi avvicinarti un giocatore, parlare con la mano davanti, deriderlo oppure chiedergli anche solo come stai, perché poi uno potrebbe dire come stai e te lo cacciano fuori per mesi. Quando ti avvicini, grazie, con fare minaccioso, un'idea deve esserci all'avversario, coprendoti la bocca per evitare che le telecamere inquadrino ciò che dici. L'arbitro, in quel caso lì, potrebbe mostrarti il cartellino rosso. Intanto abbiamo detto di questa prima regola che cambia e che punta ad avere maggior rispetto nel corso delle partite. Proseguiremo poi nell'ultimo blocco, perché ci sono altre capacità, la capacità di revisione, più potere al VAR, chi perde tempo, corner contro o resti fuori dal campo per un minuto. Tutte regole che sicuramente piaceranno a Nicolò Ceccarini, no? Perché non riguardano il mercato durante il mondiale. Buongiorno Nick.
7: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Antonio, ciao, ben trovato.
1: Allora, sei eccitato? C'è un altro mondiale, a quanti siamo arrivati io e te? Senza l'Italia lo sappiamo.
7: No, io sono rimasto a quello del 2000, praticamente del 2014. Poi io ho chiuso baracca e burattini, ecco, come si dice in gergo, come tanti altri, ai noi, ecco.
1: Assolutamente, ma al di là di questo, senti, tanti giocatori, tante novità, tanti contratti, tante operazioni che potrebbero scattare man mano che le squadre interessate, le nazionali interessate, magari finiscono la loro corsa. È sempre così, un po' un mercato legato al mondiale, quello estivo, dei grandi colpi, diciamolo così?
7: Ma sai, sì e no, nel senso che ormai il mercato è molto cambiato rispetto a qualche tempo fa, nel senso che c'erano delle opportunità a volte misteriose, nascoste, che tu pensavi non ci potessero essere, che arrivano da una competizione così importante come il mondiale. Ci sono stati tanti episodi nei decenni passati di giocatori che si sono messi in luce al mondiale e che magari i club prima non avevano neanche pensato di poter andare ad acquistare. Oggi ormai il mercato è diventato globale, non nascondi più nulla, cioè che tu vada dall'ultima squadra del ranking a quella che ha il maggior ranking, tutti sanno tutto di tutti e quindi naturalmente possono avere, diciamo, delle ulteriori conferme o valutazioni su un giocatore, ma in linea di massima sanno vita, morte e miracoli. Poi ci può essere l'espoir, è chiaro che l'espoir del giocatore bravo ma che non ti aspetti potrebbe indurre a fare degli investimenti, però come vedi Real Madrid che offre 150 milioni di euro per Julian Alvarez, il Manchester City che potrebbe offrire 60 milioni per Palestra, alla fine giriamo sempre intorno ai soliti discorsi, che ci sono questi club dominanti e tutto il resto che sta al gancio e quindi nessuno può poi dettare legge come in passato. Purtroppo ormai il calcio è cambiato e quindi devi cercare, secondo me, di andare a prendere i giocatori che ancora non sono formati ma che possono diventare talmente forti, e questo vale ormai anche per le nostre grandi squadre italiane, perché non è più un discorso da dire per le medie piccole che devono andare a cercare il talento ancora inespresso. Ormai anche le squadre blasonate che non dispongono di grande budget devono cercare di anticipare la concorrenza quando la concorrenza non è ancora così agguerrita.
1: Tra l'altro hai parlato di Alvarez, la Fiorentina qualche anno fa ci andò vicino ad accasarsi con l'attaccante dell'Atletico Madrid, ne parlate sì, in primo piano su tutto mercato web.
7: Sì, poi naturalmente ci spuntò il Manchester City e quindi alla fine di fronte si ritorna al discorso di qui sopra, no? Spuntò esatto. Poi il Manchester City, la Fiorentina si avvicinò, è chiaro che aveva fatto un bel lavoro per cercare di convincere il giocatore, credo fosse stato Burdisso a parlarci molto proprio con Julian Alvarez, spiegandogli appunto la possibilità di venire a giocare in Italia, e la trattativa era avviata ma poi le cifre non hanno combaciato, non sono state giuste o ritenute giuste da parte dei due club e il discorso si è arenato e poi è stato acquistato dal Manchester City. Poi dal Manchester City Julian Alvarez è andato all'Atletico Madrid e la storia l'abbiamo già raccontata, diciamo niente di nuovo. Però sì, è vero, la Fiorentina aveva cercato Julian Alvarez e poi più tardi è andata a prendere Beltran, che proprio non è la stessa cosa, ecco.
1: Esatto, dove non è intervenuto nessuno per togliere.
7: No, l'ha
1: quel
7: pagato anche
1: che...
7: tanto, alla fine Beltrán l'ha pagato 18 milioni di euro, non si era così lontani rispetto a Julian Alvarez, però sul valore tra i due giocatori paragone proprio non si può porre, ecco, sinceramente.
1: Certo. Senti, sempre in primo piano, perché così allarghiamo anche le nostre prospettive e poi le restringiamo al bianco-nero. Leao, via dal Milan, per andare dove?
7: Guarda, io è una domanda che mi è stata fatta anche nei giorni scorsi e alla domanda di Leao io continuo a rispondere. Io francamente in Europa in questo momento non vedo un club deciso e determinato a fare un'offerta per avere Leao e quindi per me è molto più probabile che ci possa essere un club straniero inteso come Arabia. È più facile che qualche offerta di un certo tipo possa arrivare dall'Arabia piuttosto che dall'Europa o dall'Inghilterra in generale, perché magari, guarda, forse l'unico paese che potrebbe oggi pensare di fare operazioni di questo tipo è la Turchia, e penso a Vlahovic, penso a Leao, penso magari, che ne so, a altri giocatori che hanno un certo valore e che però potrebbero anche essere accontentati dal punto di vista dell'ingaggio. Ora, in Arabia non ne parliamo neanche, perché lì sono in una botte di ferro dal punto di vista dello stipendio e delle opportunità, però magari ci sono questi club che hanno la possibilità di spendere anche tanti soldi sul mercato, e spendendo tanti soldi sul mercato poi alla fine possono intraprendere anche operazioni che magari fino a qualche anno fa erano impensabili. Ora, voglio dire, guarda un po' la Turchia quanto è salita di livello rispetto anche agli altri paesi competitor dell'Italia, cioè ormai la Turchia è un paese sicuramente molto competitivo a livello calcistico, a parte che hanno solo Istanbul, hanno tutte queste squadre fortissime, però ci sono degli investimenti. Però oggi io sarei per Leao più per l'Arabia che per un qualcos'altro.
1: Sempre seguendo un po' il filo narrato dal numero uno dei siti di mercato, ovvero tuttomercatoweb.com, che tu conosci molto bene e noi, i nostri radioascoltatori, leggiamo in continuazione, ti chiedo com'è la situazione legata al nome di Azic? A dire il vero ne ho parlato poco in queste settimane post campionato. Ci sarebbero, dice tutto Mercato Web, Sassuolo, Cagliari e Lecce interessate. Con quale formula? La Juve lo perderebbe definitivamente, lo vorrebbe cedere o col solito controllo del prestito?
7: Dipende un po'. Allora, secondo me Sassuolo potrebbe anche acquistarlo, perché ha la forza economica per poter fare un'operazione del genere. Invece Cagliari sono più per operazioni di prestito con diritto di riscatto, anche perché non hanno poi tanti soldi da poter spendere, quindi magari fare subito un investimento su un ragazzo come lui ci può stare, sì, certo, però magari preferirebbero fare più un prestito con diritto di riscatto alle cifre giuste e considerate dalla Juventus. Il Sassuolo, se pensi bene, no? Comunque c'è anche quell'operazione Muaremovic che hanno fatto in passato e che oggi gli garantisce il 50% sulla futura rivendita alla Juventus. Quindi, ecco, vedo più un Sassuolo come operazione fattibile simile ad altre che sono accadute piuttosto che le altre due. Il Sassuolo è in questo tipo di club che magari potrebbe anche valorizzarlo. Poi sai, la Juventus in questo momento, io venerdì ero a Parma all'assemblea di Lega e ho visto tutto lo staff dirigenziale biancorino. Io sinceramente un po' di preoccupazione mi è parsa di intravederla, ecco, sulle operazioni, perché il budget,
1: sulla base di cosa?
7: Sul fatto anche del budget, perché poi se devi fare una squadra forte, però il budget è contenuto, sai, questi soldi della Champions League che mancano e sono un macigno per certi versi, quindi devi anche inventarti qualcosa. Su Sordo, ti ho visto, si stanno inventando anche il discorso, stanno provando a inserire Nico Gonzalez, a trovare la quadra, il giocatore vuol venire, però con l'Atletico Madrid non c'è l'accordo, il Colomani voglia 40 milioni di euro, e quindi capisci, un club che deve muoversi anche...
1: La volontà del giocatore c'è, ma devi trovare l'accordo, col portiere della Aston Villa, il portiere c'è, ma con l'accordo con l'Aston Villa non c'è. Come la leggi questa situazione? Così mi dai una mano, perché non vorrei sembrare pessimista io.
7: La leggo che da una parte, nonostante tutto, comunque la Juventus ha ancora a PIL, perché ci sono dei giocatori che ci vengono volentieri. Dall'altro lato la Juventus ha meno soldi e quindi può fare delle operazioni calibrate in una maniera diversa, deve cercare di trovare la quadra, magari sistemare alcuni aspetti che possano andare bene sia all'una che all'altra squadra. E per questo ti dico, secondo me, un po' di preoccupazione, ma è una mia percezione, non è che nessuno mi ha detto niente. Però è chiaro che quando devi fare il mercato con queste considerazioni, cioè se la Juventus arrivi quinta, si svanisce la Champions League all'ultima giornata, la gente si aspetta tanto da te, i soldi sono quelli che sono e devi inventarti anche qualcosa, la dirigenza negli ultimi tempi gli acquisti li ha abbastanza sbagliati e quindi è ovvio che oggi un po' di pressione ce l'hanno, ed è normale che sia così, perché sarebbe, voglio dire, sarebbe strano non ci fosse, no, questa considerazione. Però diciamocela tutta, questa è la situazione per la Juventus anomala, cioè la Juventus difficilmente si è trovata, no, a gestire, cioè, soprattutto negli ultimi anni, situazioni di mercato in cui era dominante e che invece adesso non lo è più in questa posizione, ma deve sempre cercare il punto di contatto. Prima era la Juve, no, che teneva in mano il gioco, ora sono gli altri con i quali ti devi rapportare, che spesso e volentieri
1: la debolezza societaria partire. La debolezza societaria rafforza l'interlocutore che hai di fronte, a dire il vero, cioè, sì, anche solo per la ricerca dell'attaccante, no? Cioè, tu sai che Milik è fuori, sai che Vlahovic non ha rinnovato, sai che cerchi almeno due attaccanti, sai, diventa tutto un po' più complesso, e non hai quei soldi a disposizione che potresti avere dalle cessioni. Qual è l'operazione che secondo te potrebbe essere la più semplice e che magari potrà capitare tra un minuto, tra un'ora, tra un giorno? Io ritengo che il giocatore non nazionale, ovvero un Cambiaso di turno, più che un Bremer di turno, possa essere il giocatore che puoi piazzare, che ne so, tra un giorno o tra 10 giorni durante il mondiale. Cosa credi tu? Cosa pensi?
7: Io credo come te che il giocatore sacrificato alla fine sarà Cambiaso, anche perché su di lui c'è il Monaco.
1: E non Bremer? No? E non Bremer? Eh? O anche Bremer?
7: No, allora, Cambiaso non ha una clausola rescissoria, per cui è la Juventus che decide di venderlo. Bremer, sai, lo diciamo sempre, c'ha questa clausola che vale fino al 10 di agosto, per cui lì puoi fare ben poco. Cioè lì devi contare sulla volontà di Bremer di non lasciare la Juventus, perché se arriva un club che versa i soldi della clausola e lui ci vuole andare, puoi fare ben poco. Bremer io non lo considero, diciamo così, sacrificabile, perché c'ha già un prezzo sopra e quindi a maggior ragione decidono lui e la clausola, cioè parliamoci chiaro e tondo. Su Cambiaso decide la Juve, infatti vediamo se arriva un club che magari offre tanti milioni di euro e permette alla Juventus di monetizzare su Cambiaso, e a quel punto quei soldi lì poi possono essere reinvestiti su un altro profilo e magari anche per permettere un po' di altri giocatori, per esempio Goretzka, no? Che è un'occasione a parametro zero, però mi sembra non scaldi molto in questo momento, forse scalda più che sì, che è un giocatore che loro già cercavano.
1: Se ti fermo, bene la scorsa estate. Fermo, perché bisogna dare a Cesare, anzi a Nicolò, quello che è di Nicolò. Il primo a dirlo a gennaio di che sì, dell'ipotesi, della possibilità, dell'interesse di che sì, di tornare in Italia, dell'interesse della Juventus per un giocatore che potrebbe tornare a parametro zero, è Nicolò Ceccarini, o sbaglio, o chiamavo qualcun altro?
7: No, ma io sai, non so se sono stato il primo, il terzo, il secondo, non è
1: no,
7: questo.
1: No. Però no, si prende i suoi meriti, come quando l'attacchiamo brutalmente anche noi di Radio Bianconera, per altri motivi ovviamente. Certo, e quindi questo è il caso di sottolineare quanto la sua credibilità parta da lontano, caro Nicolò Ceccarini.
7: Ma guarda, gli era stato già proposto la scorsa estate, che sì, solo che non c'erano i presupposti per fare l'operazione, no, con il club arabo, e poi comunque sia perché c'era anche una questione di ingaggio. Adesso lui si libera e quindi conseguentemente può essere un'occasione per la Juventus. Per me è un giocatore importante da mettere all'interno del centrocampo, però non può bastare solo che sì, cioè qui devi rafforzarti in maniera cospicua ancora di più. È chiaro che la priorità ora è l'attacco, perché devi prendere due attaccanti, però insomma che sia a parametro zero è sicuramente un'ottima occasione per la Juve, ecco, questo sì.
1: Senti, dalle domande difficili a quelle facili, qualche ascoltatore ogni tanto mi butta: ma perché non ci andiamo a riprendere Ken dalla Fiorentina? Io penso che questa sia una domanda facile per te.
7: Ma allora, io credo che andare a riprendere ora Ken sarebbe per la Juventus una sorta di vero e proprio esborso economico enorme, perché l'hanno venduta a 18 milioni e ha una clausola da 62.
1: Quindi c'è una clausola, non ero a conoscenza, quindi cancello la domanda.
7: Ha una clausola dal 1 al 15 luglio di 62 milioni di euro. Dopo il rinnovo aveva già una clausola più bassa l'anno scorso, poi dopo che è passato il periodo gli hanno rinnovato il contratto e hanno alzato la clausola a 62 milioni di euro. Io guarda, ti dico una cosa, ai ritorni ci credo poco. Kenny, ha avuto le sue occasioni alla Juventus, perché non è andato via una volta sola, insomma ci è andato via un paio di volte, per entrambe le volte poi è ritornato, e quindi credo che la sua avventura alla Juve sia finita, e non penso che sia anche, non sarebbe secondo me nemmeno una buona cosa né per lui né per la Juventus. Se poi il mio
1: condivido.
7: Non ha
1: almeno
7: proprio
1: risposto. Prego.
7: Sì, no, dicevo, non ha proprio secondo me una logica, ecco, un'operazione del genere.
1: Almeno abbiamo risposto a un radioascoltatore che mi ripone il quesito da giorni, e onestamente non gli avevo mai risposto, e quindi per questo chiedo scusa. Senti, poi ci sono quelle operazioni un po' alla Hadžić, Miretti, Rugani che rientra praticamente dal 1 luglio, giusto? Dal 1 giugno, è già attivamente...
7: Sì, non è scattato il riscatto da parte della Fiorentina per 45 minuti.
1: Giugno.
7: E quindi il giocatore rientra alla Juventus, poi anche lì bisognerebbe capire se la Fiorentina è ancora interessata, se la Juventus vuole fare un ulteriore.
1: Però intanto rientra. Miretti, mi dicono Venezia, un po' l'operazione di la Nicolussi Caviglia, quel percorso lì.
7: Ma guarda, ne sai qualcosa? un buon giocatore, ecco, io credo che la Juventus abbia però deciso di fare una scelta, e la scelta è quella di poterlo dare via. Venezia mi sembra che ultimamente stia mettendo diversi soldi sul mercato, per cui è un club che va monitorato assolutamente, perché potrebbe veramente fare delle operazioni. Io sto trattando Fulkrug, è vero che ha venduto Dumbia a 25 milioni di euro, però comunque il loro obiettivo è quello di fare una squadra l'anno prossimo per la Serie A che non lotti solo per la salvezza, ma che lotti sopra la salvezza. Questo hanno un progetto estremamente ambizioso, per cui possono andare a prendere anche dei giocatori interessanti, e Miretti è uno di questi. Anche Miretti fece molto bene al Genoa, no? E poi è diventato la Juventus, e ora però credo che sia giusto anche per lui il momento di intraprendere un'altra avventura. Venezia può essere un'idea. Si parlava anche della Fiorentina nelle ultime ore come di una possibilità, visto che comunque Paratici lo conosce bene, Miretti, però al momento siamo soltanto a idee, ipotesi, e non nulla di trattative concrete, ecco, fondamentalmente.
1: Leggermente più avanti il Venezia rispetto alla Fiorentina, mi hanno detto di monitorare su questo aspetto. Senti, le domande difficili arrivano alla fine, a parte che qualcuno dice Locatelli lo venderei, quindi capisci, il mercato vale tutto. Io penso che Locatelli, Yıldız, McKennie siano i punti fermi, salvo follie, proposte indecenti, così sulla base anche di quello che ha detto alla fine del campionato l'allenatore Spalletti. Ti chiedo di Davide Openda, perché uno è mondiali, l'altro no, e la situazione ad oggi qual è e quale potrebbe essere fra qualche giorno?
7: Visto che ci sono un paio di squadre insieme al Monaco, l'Eintracht su Openda, e sai, adesso l'ha pagato tanti milioni di euro, quindi oggi andare anche a rivendere alla cifra con cui è stato acquistato rischi di fare una minusvalenza. Sì, rischi di fare una minusvalenza. Magari un po' di mercato ce l'ha, però non so se questi club sono intenzionati a spendere queste cifre, anche perché il giocatore non è che, come del resto Zegrova, non è che abbia incantato nel corso di questa stagione, anzi, vai a fare delle operazioni del genere in uscita, è normale che, sapendo anche che è stata un'annata un po' così, le offerte saranno inferiori, per cui io dico sempre, in questi casi la soluzione migliore è fare un prestito con diritto di riscatto, perché magari ti sia il diritto di riscatto che ti imponga una non minusvalenza, nel caso te lo dovessero riscattare, valutare l'ammortamento, e se fa bene magari lo riscattano, e se fa male ritorna, e comunque la Juventus poi dopo può rigestire eventualmente un'altra volta la situazione. Però credo che su Openda forse il definitivo, cioè oggi il definitivo, poi magari mi sbaglio, ti condanna a una minusvalenza.
1: Finiamo col solito giochino, chi è che si è mosso, si muoverà per centrare l'obiettivo? L'Inter ha vinto alla ricerca di, mi fai un nome? Proprio un botta e risposta, Nicolò.
7: È un nome probabile, grosso, è possibile. Un nome grosso è Palestra, lo vogliono a tutti i costi, per cui vediamo se lo portano a casa.
1: Napoli, secondo in classifica, punta su?
7: Napoli, secondo in classifica, punta a Rabiot, che Allegri piace molto. Mettiamo Rabiot, dai.
1: Mettiamo Rabiot. Secondo me anche qui la risposta potrebbe essere quella giusta. Scendiamo, arriviamo a Roma e Como.
7: Il nome giusto per la Roma, guarda, il nome giusto per la Roma potrebbe essere il rinnovo di Pellegrini, che è un giocatore secondo me molto importante per loro, per cui tra averlo e non averlo c'è tutta la differenza del caso. E il Como trattenere Nico Paz sarebbe il più grande acquisto per la prossima stagione.
1: Milan?
7: Questa però si entra nell'ambito, voglio dire, qui ci vuole la palla di vetro, quindi un giornalista, qui ci vuole
1: okay. Il DeLorean per andare avanti, chiamo qualcun altro
7: e poi tornare indietro nel presente, perché qui diventa davvero difficile. Ma intanto passano l'allenatore, mi sembra che Glasner sia quello favorito, e poi tutto il resto verrà da sé, ecco, sinceramente.
1: Chiamerò quelli bravi, ho capito, i medium bravi. Non posso fare a te tutte le domande possibili, però visto che dietro c'è la Juve, abbiamo fatto il punto, ti chiedo, perché mi interessa, la Juventus, sì. Operazione con Mainz alla Roma, Pellegrini alla Juve, dopo il rinnovo di cui parli, a quanto me lo dai oggi? E poi ci sentiamo nelle prossime settimane, o qualcosa di simile?
7: La vedo un'ottima idea, perché reciprocamente c'è interesse sia della Juve per Pellegrini che ovviamente della Roma per Cup Miners, però si dovrebbero mettere d'accordo sulle valutazioni e quindi
1: sicuro.
7: Ma io ci starei dietro.
1: Ma io ci starei dietro, lei me la voleva tenere nascosta questa possibilità e io l'ho marcata stretta, strettissima, e ripartiremo da qui la prossima settimana. Grazie Nicolò, come sempre.
7: Grazie a te, grazie Antonio, un saluto a tutti.
1: Giochi con noi al gioco del mercato, ciao. Che a te piace tanto, già da bambino chissà cosa combinavi in cortile. Grazie a Nicolò Ceccarini, tutto Mercato Web, noi ci lasciamo qualche secondo, l'ultima mezz'ora per riassumere con voi e ascoltare i vostri vocali, ma anche riassumere quelle che sono le novità del mondiale dietro l'angolo. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
8: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro, bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre più al portiere Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa. Netto 3-0 dell'Argentina nell'ultimo test prima dell'esordio ai mondiali. L'albiceleste ha superato l'Islanda grazie alle reti di Barco, Messi e Almada. 8 volte pallone d'oro, entrato dalla panchina, ha fugato ogni dubbio sulla sua presenza al mondiale. Gli sono bastati appena 2 minuti dal suo ingresso in campo per segnare sul rigore. La squadra di Scaloni farà il suo esordio nella competizione mondiale nella notte italiana tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria. Il 12 giugno 2026 è una data che Leonardo Fornaroli difficilmente dimenticherà. Quel giorno infatti il pilota italiano debutterà in Formula 1 a bordo della McLaren. La scuderia inglese ha annunciato che il campione del mondo 2025 della Formula 2 scenderà in pista durante la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, sostituendo Lando Norris. Fornaroli nei mesi scorsi ha effettuato alcuni test a bordo della monoposto del 2023. I risultati del programma di test hanno stupito la McLaren, che ha deciso di dare a Fornaroli la possibilità possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la macchina di quest'anno. Con Fornaroli e Antonelli, l'Italia tornerà ad avere due piloti contemporaneamente in pista in una sessione di Gran Premio di Formula 1 per la prima volta dal 2011. Il tennis, terzo giorno di tornei sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede quattro tornei tra maschile e femminile. A Stoccarda torna in campo l'unico italiano impegnato in questa settimana, dopo l'ottimo esordio contro lo spagnolo Fochina, Mattia Bellucci affronta nel secondo turno del torneo il tedesco Hanfmann, numero 59 del ranking. Il prestigioso magazine Time, in occasione del suo numero dedicato ai 100 personaggi del mondo dello sport più influenti nel 2026, ha dedicato la copertina e la propria storia di apertura a LeBron James, nominandolo atleta del secolo e definendolo come uno degli atleti più importanti nella storia americana e uno dei più importanti statunitensi del XXI secolo, ridefinendo il concetto di atleta moderno. Due gli italiani presenti, Jannik Sinner, numero uno al mondo del tennis, e Kimi Antonelli, pilota della Mercedes e leader del mondiale di Formula 1. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
11: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
12: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
11: che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera.
11: L'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
11: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bianconera che ci state seguendo rigorosamente in diretta grazie alla regia di Roma fino alle 14 con Cose di Calcio. Il punto di mercato, non potete dire, è se non ci sono bufale in giro, noi vi raccontiamo anche quelli che sono intanto i primi movimenti, i primi approcci tra società, giocatori, comunicazioni. Tipo, per allargarci al Genoa, Ekuban lascia il rosso-blu. Il giocatore ha comunicato la decisione al club, così ci viene detto dall'ultima ora di mercato, ripreso anche da tutto mercato web. Per il resto, lo sguardo lo andiamo a fare anche con tutto Juve, perché attenzione, Juventus allarme Thuram, la Premier League accelera, arrivano segnali concreti sul futuro del francese. Chiaro che in questo momento da fuori vai a bussare, vai a vedere i prezzi di casa Juve. Ovviamente capisci il momento, lo stiamo capendo tutti noi. Ma al di là di questo, sempre su tutto Juve, che poi propone con una riflessione di Massimo Pavan, il mercato non può lasciare la squadra senza difesa, facendo riferimento alla Juventus. Un'intervista esclusiva di Mirko Di Natale che potete leggere su tutto Juve. Diaz parla all'ex allenatore, giocatore top per la rinascita Juve, parliamo del marocchino nato in Spagna, Ibrahim Diaz. Ildiz intoccabile per la Juventus, i bianconeri cercano però un giocatore da inserire sulla tre quarti. Poi Colomouani più vicino, Moretto svela il lavoro dietro le quinte con il Paris Saint-Germain, notizia battuta alle 13:20 dal sito di riferimento tutto Juve Bianconera News, che viaggiano naturalmente a braccetto. Previsti nuovi contatti tra Juventus e Atletico, si prova a chiudere la doppia trattativa. L'Aston Villa chiede 15 milioni per Martinez, ecco quanto vuole spendere la Juventus. Juventus, doppio colpo in attacco, presto nuovi contatti per Sorloth. Su Colomani invece, Juventus-Martinez, accordo totale con il Dibu, resta un solo ostacolo per chiudere l'affare. Poi c'è l'accordo con il portiere del Aston Villa, con il portiere l'Inter non molla Cambiaso, si cerca intesa per Sorloth e Colomani. Questo il sunto un po' dell'ultima ora di mercato juventino, e poi tutti anche gli interventi degli ospiti da questa mattina fino a questo momento su Radio Bianconera, ripresi anche da tutto Juve, il collega del Tutto Sport Lorenzo Aprile, così come l'intervento di Niccolò Ceccarini, che stiamo già confezionando podcast e notizia da riproporre proprio su Bianconera News principalmente, e poi altri aspetti, altre sfumature anche su tutto Juve. Azic può partire, tre club di Serie A sul Montenegrino. Questo è altro su tutto Juve, su Bianconera News, e naturalmente il meglio di la sintesi del mercato juventino, non solo, su tutto mercato web. Andiamo ad ascoltare qualche vocale, perché la domanda oggi era su Ildiz, poi l'abbiamo un po' raffreddata, giustamente, così capite anche come ragioniamo da queste parti. Luce accesa, luce spenta, dipende dai punti di vista.
15: Buongiorno Antonio, Luca da Terni, ma io continuo ad essere in totale disaccordo sulla questione Spalletti. Per me è l'unica persona in questo momento realmente competente dentro la Juventus, e è l'unico che sa come si vince in Serie A, ma non perché ha vinto lo scudetto con Napoli, perché ha fatto anni ad alti livelli e perché esprime un gioco che può portare a vincere. Sinceramente, nel calcio moderno, chiudersi in difesa, fare le barricate, visto anche Allegri, che è tanto il miglior allenatore del mondo, ma in realtà anche lui viene criticato un po' da tutti adesso, non solo da pochi. E poi giudicare un allenatore in base a quello che ha vinto in carriera non è adeguato, perché i tempi cambiano, il calcio cambia, e non si può vedere uno che ha vinto 30 anni fa con uno che ha vinto l'altro giorno. E inoltre giudicare solo sui risultati è limitativo a livello tecnico, perché allora anche Ranieri o Pochettino sono grandi allenatori, perché con squadre mediocri hanno vinto un anno, con Leicester si guardano altre cose negli allenatori, e potrebbe dare continuità e affidabilità a Spalletti. Se si togliesse anche lui, perdi un altro tassello importante e parti da zero nel caos totale.
1: Tutto vero se i patti sono quelli, perché i patti con Spalletti erano non di giocare bene, di fare di qua e di là, in 8 mesi di portare la squadra in Champions League, senza se e senza ma. Le regole allora devono valere per tutti. Allora devo chiederti perché altri allenatori sono andati a casa. Onestamente su questo punto sono molto intransigente e ci vedo la negatività decisionale della società. Non dico quanto ha vinto in passato, ma se decido che la priorità era entrare in Champions e avevi la possibilità di farlo, perché se tu mi avessi convinto, non tu, allenatore e società, che quella squadra era da Conference League, io ti direi che hai fatto anche bene, tra virgolette, cerca di capire, ok? Se invece ci continuiamo a prendere in giro, daremo sempre potere alle persone sulla carta preparatissime, ma in linea teorica interessata solo alla propria poltrona. Quando si sbaglia si dovrebbe avere anche il coraggio di fare un passo indietro, e Spalletti questo coraggio dopo il fallimento in nazionale non l'ha avuto. non ce l'ha fatta, non ce la farei neanch'io, verissimo, ma ci deve essere qualcuno che deve decidere in queste condizioni, perché se no butti troppe responsabilità sull'altra parte, sull'altra componente, e allora a questo punto è giusto andare avanti così, senza se e senza ma, e senza mercato. Non deve pensare al mercato, deve pensare con quello che ha a far giocare meglio la Juve, in modo tale che, cominciando dall'inizio del campionato, con la stessa squadra, senza Vlahovic ma qualcun altro, che ti mette a disposizione la società, spendendo tanto o poco, perché se no diamo sempre più peso ad una persona rispetto ad un'altra. E allora ti dovevi tenere Antonio Conte e non ci dovevi bisticciare. E allora dovevi continuare con chi ha vinto o aveva delle idee come Sarri. E allora non dovevi proporre Thiago Motta, perché può essere antipatico quanto volete, agli occhi di tanti, ma il binomio Thiago Motta più Tudor è stato un errore? Intanto mi hanno portato in Champions, allora provo l'anno dopo. Ha interrotto? E però se non mi porti almeno risultato, se mi bocci, non vai in vacanza. Diciamo che la lezione, non sono mai stato bocciato, potrebbe servire anche agli allenatori. Soprattutto quando non presenti prima il progetto. Qui devi partire dal progetto e dire: io sono d'accordo, ci metto Tedesco al Bologna, ci metto qualcun altro, difendo quel progetto 2 anni, 3, e noi abbiamo chiuso per molto prima, con altri dirigenti, con la stessa proprietà, con altri allenatori, e qui allora vale tutto. Vale che il più furbo, quello che si sa vendere meglio, quello che viene protetto anche meglio dalla stampa, perché io sento, ma dai, non possiamo mettere in discussione Spalletti. Ma tu hai visto veramente delle belle partite della Juventus? Allora se le abbiamo viste potevamo farle qualche volta di più. Abbiamo giocato, c'è uno spiraglio migliore, c'è. E sono d'accordo che non, cambiando non serve a nulla. Ma gli accordi, perché non l'abbiamo preso con 2 anni di contratto? Spalletti è quello, eh? Allegri è quell'altro, Conte è quell'altro. Non è una scommessa che vai a prendere un allenatore bulgaro, tedesco, innovativo. Li abbiamo mandati via al primo anno. Quelli che ti dovevano dare più garanzie. Anche no, eh? Anche no. Quindi soppesiamo bene le due cose, perché io temo che è facile dare la colpa solo all'amministratore delegato, che ne ha di colpe tante. Ma attenzione che in queste condizioni, responsabilità della proprietà, ti trovi con gli stessi problemi a novembre se non gira, perché non hai la squadra e non avrai la squadra più forte dell'anno prima. Non ce l'avrai, secondo me. Secondo voi sì? Andiamo ad ascoltare un vocale.
16: Sì, buongiorno direttore, sono Massimo da Casteldefels e su il Diz la riflessione è semplice: lui è un giocatore da Champions League e noi non facciamo la Champions League, le offerte che può avere sono da Champions League che noi non possiamo comparare. Noi dobbiamo prendere la gente che è in Champions League, fare il sostituto come dall'Atletico Madrid, e quindi sì che siamo soggetti. Il problema è che però risposta. Poi dobbiamo avere degli scout che con quei soldi, come si fece in suo momento con Zidane, vanno a prendere dei giocatori che fissano assolutamente tutte le parti del campo e che ci permettano non di vincere la Champions League, ma di vincere l'Europa League e lo Scudetto. Quindi siamo in mano degli scout e non più dei procuratori, spero.
1: E no, è perché quei giocatori, cioè la qualità sale se fai scegliere a quelli che cercano i giocatori, ma poi per prendere quel giocatore devi arrivare, passare sempre dal procuratore, non è che salti un passaggio. Allora, ai mondiali ogni giocatore è stato scansionato in 3D e le sue immagini, i suoi avatar digitali saranno integrati nelle verifiche del VAR. Qualcosa di utile per gli arbitri, ma anche per gli stessi spettatori. Quindi vedremo le immagini sullo schermo gigante di una situazione critica con gli avatar dei giocatori, con un po' come capita nella PlayStation, ma non ci gioco. Ognuno dei 16 stadi sarà dotato di 16 telecamere, parliamo del mondiale, di tracciamento ottico che producono oltre 150 milioni di punti dati di tracciamento per partita. La FIFA sarà in grado di creare una partita in 3D che aiuterà i direttori di gara per capire l'impatto di un fuorigioco, ad esempio se interferisce con la visuale del portiere. Ricordatevi che c'è sempre poi l'interpretazione, perché abbiamo visto quante contraddizioni tra il dire e il fare, di andare o meno al monitor, di essere chiamato, di lasciare l'autonomia del direttore di gara. Quindi migliora il colore, vedremo Mbappé sullo schermo gigante, ma se poi la macchina mi ferma un frame prima o un frame dopo o non trova un giocatore in fuorigioco, non lo vede perché la telecamera non inquadra, incorreremo in quelle grane che abbiamo vissuto anche noi a Torino in campionato. Fuorigioco ritardato, l'offside adesso si può segnalare prima, attenzione, bodycam per gli arbitri. Quante volte giocatori, allenatori e pubblico hanno

0: è arrivato, che ha dato maggiori certezze, ma maggiori, sì, è vero, percentuale sotto l'1%. Adesso però sarà possibile evitare tutto questo. Come? Qualcosa l'aveva fatto capire lo stesso Collina, invitando gli assistenti in presenza di fuorigioco chiari ad alzare prima la bandierina. Se sbagli tante volte, il voto è sotto gli occhi di tutti, vai a casa per la prossima stagione. Adesso, questo l'ho detto io, quest'ultimo giudizio. Adesso, con l'implementazione della tecnologia, le informazioni arriveranno quasi in tempo reale, direttamente in campo, senza passare per il VAR. Altre novità, gli arbitri indosseranno le bodycam più stabili e con immagini più chiare rispetto alla telecamera sull'orecchio. Vi racconto un aneddoto. Tempo fa vidi una prima di un arbitro alla sua prima esperienza, ritardò l'inizio del secondo tempo. Chiesi a un dirigente il motivo, perché la gente si stava scocciando, parliamo di campi di periferia, campionati migliori. Mi ha detto: sta ripassando il regolamento nello spogliatoio. Cioè, capite? Gli mettiamo le orecchie bioniche, l'occhio bionico, la tecnologia, eccetera. Poi magari non conosce il regolamento, ma forse non lo conoscono bene neanche gli addetti ai lavori che poi commentano. Perché il giocatore anni 80, 90, 2000 ti dice: ai miei tempi questo non era, ai tuoi tempi non era. Sarebbe giusto che, ma forse sarebbe anche importante allinearsi e imparare il regolamento. Cosa ne pensate? Intanto altri vocali.
1: Al direttore, sono Paolo da Ferrara, ti ho ascoltato tutta la tua disamina, non fa una grinza, indubbiamente. Beh, è ovvio che se dovesse arrivare 100 e passa milioni per Ildiz, mettiamoci il cuore in pace tutti, viene venduto come lì, ma figuriamoci, l'uomo che organizza i
0: Non
1: concerti,
0: quest'anno.
1: figuriamoci se non che di calcio penso che abbia
0: Sai quanti
1: dimostrato di capire
0: concerti fai con
1: poco,
0: 100 milioni?
1: lo venderebbe immediatamente. Ti direbbe che con quei soldi rifà la squadra, ma vendi Bremer, vendi Yildiz, magari Thuram, magari anche con Seysal, andremo in campo io e te dopo, non lo so, e qualche ragazzo della Next Gen. Stiamo scusate, stiamo parlando di un ragazzo del Catanzaro, si chiama Liberali, regalato dal Milan al Catanzaro per niente, costa 3
0: Per fortuna che non
1: milioni,
0: l'abbiamo fatto noi.
1: ha una clausola,
0: Sei,
1: credo che
0: sei.
1: sia sui 5 milioni, ma noi tenteniamo. Vogliamo tentare di far calare il prezzo anche con Martinez, perderemo anche il portiere. Io prevedo una solenne, stavo per dire una parolaccia, arrabbiatura, per
0: No.
1: non dire incazzatura, del nostro mister fra 2 o 3 settimane al massimo. Ne vedremo delle belle.
0: Vedo che sei intuitivo, vedo che sei intuitivo. Se non si sblocca qualcosa entro il 1° luglio, penso che tu possa avere ragione. Non è solo un mio desiderio o una mia sensazione. Mi dicono che c'è fermento, eh? E il linguaggio che si usa al telefono o il linguaggio che si è usato, perché adesso si incrociano poco, forse negli spogliatoi, o forse anche quando non ci si incrociava negli spogliatoi, non fosse di quelli costruttivi. Mi fermo qui. Andiamo ad ascoltare un altro vocale. Siamo quasi in chiusura, dai.
2: Buongiorno, sono Giovanni da Monza. Per quanto riguarda Idiz, per me possono cederlo benissimo, però ovvio andrebbero investiti su Osimhen. Allora sì, che comincio a vedere una squadra. Perché con Idiz, sono sincero, non mi è mai piaciuto. Ecco. Non credo che andiamo lontano con questo giocatore qui, anche se resterà. Comunque, fino alla fine me la vedo male, male, male, male.
0: La vedi male? Allora, cerchiamo di riprendere anche il filo della matassa, nel senso, non dobbiamo essere disfattisti. Questa è la cruda verità, cruda situazione di difficoltà. Però dobbiamo anche capire, questo lo capisco da tifoso, no? Anch'io sono un tifoso come voi. Intanto devo vedere e fotografare prima la situazione, poi cercare di far andare d'accordo le persone. E sotto questo aspetto, almeno un punto regaliamoglielo. Dopo averne tolti 1.000 a Gio nel Can, che oltre a spendere i soldi male, che oltre, cioè, a delegare la spesa a qualcun altro, non magari adatto, secondo voi, è il merito di dire: riuscite a provare ad andare d'accordo? Attenzione, che è uno stile manageriale questo. Fatemi vedere se siete capaci, perché altrimenti anche col prossimo potrebbe essere così. Col prossimo allenatore o il prossimo dirigente. Perché La logica ci porterebbe a dire sarebbero tutte e due da

0: cancellare. Ok? Tutta la squadra da cancellare. E vabbè, non si ragiona proprio così. Anch'io vorrei cambiare tante cose tutti i giorni, ma non le posso cambiare, quelle importanti o quelle meno importanti. Spero di essere stato chiaro. Io devo intanto ringraziare tantissimi di Twitch che ci stanno seguendo sempre massicciamente, condividendo meno. Poco importa questo, ma almeno ascoltando, non i bla bla bla, no? Qualcuno magari dice che questo è anche un bla bla bla, non accendi la luce. Non vi prendo in giro, vi racconto quello che mi dicono, quello che so, quello che studio, ma anche cercando di filtrare molto, dell'ottimismo o del pessimismo. Certo che non mi aspettavo un'operazione il 1 giugno, certo che non me l'aspetto neanche l'ultimo giorno di mercato. Penso che il Mondiale blocchi un po', penso che su Cambiaso tutto Juve ci abbia illuminato sul nome dell'Inter che resta lì alla finestra appena concluderanno qualcosa, quindi il giocatore vuole rimanere in Italia, se la Juve lo cede l'Inter potrebbe fare lo scatto al momento giusto e poi ci sono tutte le altre tessere da sistemare al posto giusto. Andiamo ad ascoltare ancora qualche vocale e poi ci salutiamo.
1: Buongiorno, Radio Bianconera da Caotico. Allora, in quanto all'acquisto del
0: Bentrovato.
1: portiere dell'Argentina, non sapevo di 33 anni e ho sentito ieri a Colpo di Tacco che vogliono fare un contratto di 5 anni. Poi non è detto che lo sbruffone di turno abbia personalità, perché le uscite che ha fatto le abbiamo viste in Mondovisione. Di conseguenza ci prenderemo a casa un'altra serpente in seno. E poi una cosa a chiosa. Mio figlio mi ha detto che se viene il portiere nominato non ti fa più Juventus, che è bello gobbo lui, che è bello gobbo, però il personaggio è quello che è.
0: Ho capito, però di che sono passati anche personaggi più gravi, meno bravi, e quindi che resti gobbo. Va bene, ascoltiamo un altro vocale. Intanto vedo due facce dal vivo a cui lascerò naturalmente a proseguo del programma. Prego.
2: Ciao direttore Luciano da Roma, abbonati in Sud. Io
0: Vai. E
2: concordo con il tuo
0: ti abboni?
2: realismo, che però è anche la stessa cosa che mi fa cominciare a pensare dopo svariati anni, svariate trasferte, svariati abbonamenti in curva, che
0: Di
2: da
0: non fare più
2: quest'anno
0: l'abbonamento.
2: forse non rinnoverò. E questo è forse il danno maggiore che avremo, nel senso che la gente si sta disaffezionando, anche quelli, diciamo, tifosi anziani, più anziani come me, perché non c'è una prospettiva. Mi sembra che ci sia un vediamo come va, un vediamo se ce la facciamo, e a questo punto io mi chiedo per quale motivo un Elkan si tiene alla Juve, visto che evidentemente l'effort non vuole essere così impegnativo come richiederebbe il momento. Quindi o tutti ci rassegniamo a fare anni e anni di mediocrità con tutte le conseguenze, oppure serve una svolta anche a livello societario.
0: Vero tutto, abbonandoti o meno, resta Juventino. Purtroppo, tra virgolette, ci sono tanti già pronti a prendere il tuo posto. Io so come ragionano in società, quindi non sentirebbero quell'effetto perché chi libera un posto dà la possibilità di sognare e di venire allo stadio perché magari non c'è mai venuto a qualcun altro. 41.000, anzi 42.000 posti perché è stato un po' ampliato. Da quest'anno e darebbe quella possibilità. Io ti dico, teniamo duro perché poi è un attimo svoltare, senza fare retromarcia o senza fare inversione di marcia irregolare. Detto questo, bisogna essere realisti perché io sarei molto più arrabbiato se mi dicessero che va tutto bene, che la Juve ha perso 4-0 una partita, ma i dati sono confortanti, che prima o poi i risultati arriveranno. Perdendo magari la passione. Ce la stanno facendo perdere un po' tutti, ma non la Juventus, a noi. Guardate il Milan, guardate quello che capiterà dietro l'angolo a certe società, o è già capitato, la gestione cinese dell'Inter o quello che è, poi un attimo riprendere il passo, facendo le scelte giuste. Le colpe non sono della proprietà, tutte. tutte. Bisogna anche che la società, con queste riflessioni che noi facciamo a voce alta, capisca quelli che sono i suoi errori. Ma, ripeto, attenzione, che di errori ne abbiamo commessi quest'anno col mercato, come un anno fa con le scelte tecniche, come un anno fa con l'allenatore, come un anno fa, come spendendo male un anno fa. Quest'anno la differenza è che non siamo in Champions. Quindi, dove ricadono di più le responsabilità? C'è da pazientare. Intanto questa trasmissione finisce, ringrazio la regia di Roma, saluto intanto Manuel che prende il timone, adesso tocca ad Alberto Mauro. Da Antonio Paolino è tutto, grazie a voi di Twitch, grazie a voi che avete scritto, e se la luce era spenta, chiudete gli occhi, ascoltate, riflettete e magari ritrovando l'interruttore l'accendete anche voi e ci aiutate a ritrovare la luce per la nostra Juventus. Ciao, a domani, domani con Paolo Rossi, ciao!
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luca Toni. Luca Toni era noto al grande pubblico per le sue doti da bomber di razza. L'attaccante, nato a Pavullo il 26 maggio 1977, approdò alla Juventus nel gennaio 2011 e vi restò un solo anno. Infatti, Toni lasciò Torino nell'inverno del 2012 poiché non aveva un rapporto idilliaco con Conte, che praticamente
2: abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e 4 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza che si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma è anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier inoltre ha spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
6: Notte di raid americani sull'Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
7: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza e il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la Premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
6: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. È quanto deciso nel cuore della notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
7: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra col Teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
6: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane, lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner, trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
12: Caro RBN, caro direttore, cari amiche e nemici di Radio Bianconera, Massimiliano da Roma, e sono d'accordo con lei per quanto riguarda Spalletti, ma qualora, e non credo, Chiellini in particolar modo, non come gli o Cobolli, chiedo scusa per aver sbagliato l'eventuale cognome dell'amministratore delegato, ma insomma, e se avessimo avuto il piano B, cioè Conte o un altro allenatore per fare un upgrade rispetto a Spalletti, sì, altrimenti mi tengo Spalletti. E oggettivamente questa squadra è una squadra da al massimo Europa League, questo bisogna rendersene conto. Sulla carta, allora, con l'arrivo, no, di Openda, con Miner, Zavid, sembrava una squadra da Champions, ma non è così. Poi si è rivelata una squadra sui fatti d'Europa League, se non Conference. Quindi, detto questo, non andiamo a complicarci ancora di più la vita. Le uniche persone che, o comunque fra questo gruppo dirigenziale tecnico rispetto agli altri, terrei Chiellini in primis e Spalletti. Se non hai un altro allenatore migliore da sostituire, è così. Un abbraccio e grazie a tutti, e grazie a voi ovviamente di RBN.
13: Ciao direttore, Luciano da Roma, abbonato in Sud. Io sono d'accordo col tuo discorso su Spalletti. Spalletti ha delle sue colpe. Io però rimango sempre molto convinto del fatto che quello che è stato sbagliato negli ultimi anni è stato il binomio allenatore scelte dei giocatori, perché in ogni caso sono stati, forse solo nel caso di Tudor che è stato più un parvenu, diciamo, e non scelto all'inizio o quasi della stagione, non sono mai stati scelti i giocatori in linea con le strategie o col modo di giocare del tecnico, e questo è stato il grande errore. Ora, Spalletti quest'anno ha sbagliato qualcosa, ma io non credo che noi non siamo andati in Champions perché Spalletti ha sbagliato un paio di sostituzioni, piuttosto che non è riuscito a motivare la squadra, piuttosto che... Sono cose che tutte insieme hanno contribuito al fallimento di quest'anno. Però continuo a pensare che il peccato originale sia aver costruito una squadra sempre senza seguire i dettami tecnici dell'allenatore. Lo stesso Motta aveva un modo di giocare molto preciso, è stato preso il giocatore che gli serviva per fare l'accordo fra punte e centrocampisti? No, e così via. Facciamo lo stesso errore anche quest'anno? Speriamo di no, però almeno non prendiamo fortissimi giocatori, ma quelli funzionali al gioco di Spalletti.
14: Antonio, ti rispondo velocemente, sempre Luca da Terni, sull'ultima cosa che mi hai detto. Beh, Thiago Motta e Tudor hanno fatto vedere di non arrivare a fare due tiri in porta con questa squadra mediocre. Spalletti ha dimostrato che ci sono delle lacune insuperabili a livello di rosa che non ti permettono di andare oltre, ma ti ha fatto vedere che con gli stessi giocatori dei due precedenti puoi creare molto di più e potevi avere un futuro, ecco, diciamo così. Quindi la differenza è tutta lì: vedere allenatori non all'altezza contro un allenatore all'altezza, ma a cui mancano le cose fondamentali dentro la squadra, cioè personalità, gente che non si scioglie nella difficoltà e nel momento decisivo, e gente capace di finalizzare tutto quello che crei, ti avrebbe cambiato la stagione. E invece con Thiago Motta e Tudor purtroppo non hai visto nulla di in prospettiva di decoroso.
15: Caro Antonio, buonasera, sono Nicola, in questo momento sono in Italia e ti do un'informazione. Spalletti e la società, compreso Comolli e Chiellini, hanno deciso loro assieme di fare di non fare la Champions League. Comprare, arrivare quarti, comprare giocatori che non potevano essere se non di un livello inferiore, a parte i 60 milioni, oggi conviene avere un programma di lavoro, fare un buon campionato e magari tentare di vincere l'Europa League è una decisione economica che sta bene anche alla società, e noi tifosi lo dobbiamo capire. Sempre forza Juve.
16: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
19: Caro Manuel, di cosa vogliamo parlare oggi? Voglio cambiare un po' le carte in tavola. Di ricette? No, voglio cambiare completamente.
20: Ricette bianconere.
19: Ricette a forti tinte bianconere, con un po' di farina, un po' di pepe per rimanere in tema. No, volevo cambiare argomento. Reggiti forte, oggi si parla di mercato. Tanto per cambiare, no? Perché lo stiamo, scherzi a parte.
20: Perché per la ricetta bisogna passare
19: esatto,
20: dal mercato.
19: Bisogna passare prima dal mercato, fare la spesa, portare a casa gli ingredienti. Però è giusto, è un'allegoria che sposo, ragazzi, perché devi avere tutti gli ingredienti prima di andare a metterli insieme, amalgamarli insieme e avere un prodotto e creare un prodotto che poi sia buono, che poi sia profittevole, che poi sia di alto livello. Però prima devi andare a fare la spesa, devi mettere insieme gli ingredienti, devi trovare, devi avere anche il polso durante la spesa al banco del mercato sulla scelta dei vari ingredienti, no? Il pomodoro deve essere maturo, ma non troppo. E il pomodoro deve essere acido, ma non troppo. La verdura deve essere di stagione. Però magari una punta di quello con una spezia può aiutare meglio o di più a rendere la pietanza più succulenta o invece la banalizza. Insomma, tutti questi argomenti per dire cosa? Che continuiamo a parlare di mercato stoicamente, lo dico. Nonostante, diciamo che il mercato della Juventus non si sta muovendo in modo prepotente, però va detto, qualche passo avanti. Io sono abbastanza critico, lo sono stato e continuo a esserlo, finché poi non vedrò dei nomi degli aerei provenienti da dove volete voi atterrare a Torino con a bordo dei giocatori di buono, medio o alto livello, speriamo. Continuo a essere critico, però va detto che la Juventus sta cercando di muoversi. Il dubbio che mi viene è: ma questa Juve ha ancora appeal in Italia, ma soprattutto all'estero? Questa Juventus è ancora in grado di attrarre dei campioni? Questa è la domanda che mi sono fatto stamattina mentre ragionavo sul fatto che nomi ne abbiamo fatti tantissimi nelle ultime settimane, alcuni forse fuori portata: Bernardo Silva, Lewandowski, Alisson, Kim, Rudiger, Goretzka e chi volete voi. Di questi al momento nessuno è arrivato, ma addirittura abbiamo cambiato completamente i piani. Rispetto a questi nomi ce ne sono altrettanti sui quali si sta lavorando. Forse un errore di valutazione, forse un errore di visione da parte dei giornalisti, forse sono stati fatti dei tentativi da parte della dirigenza che non hanno portato buoni frutti. Quello che volevo analizzare insieme a voi, ci volevo ragionare proprio insieme, è questo, che secondo me rischia di diventare un argomento importante da approfondire e da attenzionare. Cioè, in questo momento la Juventus è in grado ancora di essere una meta appetibile dall'Italia, dall'estero, per giocatori anche di medio-alto livello? Lasciamo stare i João Mario, va benissimo, ok? Non è questo il nostro target, non ce l'ho con lui, lo so che non nomino forse anche troppo spesso, più di quanto dovrei, però la mia idea è: la Juventus riesce ancora a portare gente, giocatori come aveva fatto anni fa, come aveva fatto con Mandzukic, come aveva fatto con Khedira, con Pjanic a clausola dalla Roma, Higuain a clausola dal Napoli? Adesso le clausole non sono tante nel calcio odierno e soprattutto in Italia. Non è un ragionamento di clausola, il ragionamento è andare a prendere un grande campione e portarlo a Torino, alla Juve. Si può ancora fare? Si riesce? Perché lo vorrei vedere messo in atto questo stratagemma, questa strategia di mercato. Servono campioni di medio-alto livello in questo momento, servono per puntare alla squadra, per dare una risposta, per dare certezza anche a Luciano Spalletti, che ragazzi, fossi in lui, io ultimamente non sarei così soddisfatto. Poi siamo al 10 giugno, il mercato cambierà e avrà modo di cambiare altre 100 volte rispetto a quel che diciamo noi, rispetto a quel che vedremo noi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ci saranno ribaltoni dietro front, giocatori che sembreranno vicinissimi, che non arriveranno mai, giocatori che magari spunteranno dal nulla, nessuno ne ha mai parlato neanche un secondo, e improvvisamente a terra XY a Torino, prendendo tutti in contropiede. Me lo auguro. Quello che vi posso dire è che la dirigenza juventina sta lavorando. Il reparto, diciamo così, per usare un termine automobilistico, il reparto mercato Juventus sta lavorando. E forse non tutti i nomi a cui sta lavorando la dirigenza juventina sono usciti, però è anche vero che in questo momento serve un segnale. La Juventus deve far capire a se stessa, ai tifosi juventini, ma anche al calcio italiano e all'estero, che la Juventus c'è ancora. Non è un sesto posto che la mette fuori dal mercato, non è un paio, due, tre stagioni difficili che la tolgono dai primi posti, rimane sempre lì. Questa deve essere, secondo me, la policy di questo mercato Juve, al netto, lo diciamo, lo ribadiamo, che sarà un mercato molto molto complicato da gestire da tutti i punti di vista, tante uscite complicate da mettere a segno, tanti giocatori che non rientrano nei piani, poi magari ci rientreranno a gioco forza se non troveranno delle destinazioni, tanti rientri prestiti, tanti incastri da andare a provare a fare, tra questi anche evidentemente un incastro Nico Gonzalez per Sorloth e viceversa. C'è un mercato molto molto complicato. Bei tempi quando John Elkann ti diceva: hai un budget da 200 milioni per questo mercato, usalo saggiamente. A volte l'hai usato saggiamente anni e anni fa. Recentemente forse non l'hai usato così saggiamente questo budget, se è vero che con 150 milioni abbondanti o poco meno, comunque hai portato a casa con Miners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz tre giocatori che non rientrano più nei piani. Poi magari qualcuno ci rientrerà, come dicevo prima, magari Kopp non ci saranno alternative e rimarrà. Al netto di tutto questo, è stato uno sperpero di un capitale importante, ragazzi, perché sono soldi pesanti, ingaggi non pesantissimi come quelli di Lewandowski e Vlahovic, ci siamo d'accordo, ma comunque ingaggi che pesano in un bilancio. La Juve, tra le maggiori spese che ha, è proprio quella spese di squadre, di stipendi, di ingaggi. E è vero che Vlahovic guadagna tantissimo, sì, però Vlahovic guadagna molto, ti garantisce dei gol. Io preferisco uno che guadagna tanto e ti fa i gol, piuttosto che uno che guadagna così così e non fa una mazza. Scusate se sono stato poco oxfordiano nei termini, per rendere l'idea. Cioè, voi preferite, faccio questo paragone tra due giocatori, dare 8 milioni a Vlahovic, che ti fa i suoi 68 gol in 168 presenze, per carità, pochi, per quello cui eravamo abituati prima e quello che volevamo, pochi. Però comunque gol te li fa. Ed è pagato 8 milioni, tanto. O preferite dare 3 milioni e mezzo a Kobe Miners per quello che sta facendo? Ditemi voi. Io preferisco darne 8 a Vlahovic, che almeno qualche gol lo fa e almeno in campo si vede, si sente e si tocca. E Kobe Miners, 3 milioni e mezzo a Kobe, per me sono presi e buttati. Cioè, un giocatore che non si sente, che se c'è o non c'è non fa differenza. Alcune volte la Juventus, secondo il mio modestissimo giudizio, rischiava di giocare meglio in uno in meno quando c'era Kopp, soprattutto quando è stato provato in mezzo al campo trequartista. Un pochino meglio, non ce l'ho con Kopp Miners, non ce l'ho con João Mario, sono degli esempi che mi vengono in mente, non voglio andare a bastonare sempre, a picchiare sempre su loro. Quando è stato messo un po' più indietro in difesa, braccetto a sinistra, ha fatto un po' meno danni, ma comunque un giocatore che non giustifica l'investimento fatto e l'ingaggio. Quindi, chiudendo il discorso, perché volevo parlare di altro oggi, forse è meglio pagare un po' di più dei giocatori che la differenza te la fanno, anche se meno rispetto a quanto volevi tu, piuttosto che pagare mediamente, perché 3 milioni e mezzo comunque sono un ingaggio di un certo peso, giocatori che non esistono. Cioè, Kobe Miners, il Kobe Miners che abbiamo visto all'Atalanta, io alla Juve non l'ho mai visto neanche per due minuti di partita. neanche per una frazione di millesimo di secondo ho visto qua quel Cobb Miners. Tu hai pagato quel Cobb Miners, gli hai dato lo stipendio per quello che faceva, l'hai pagato dall'Atalanta per le cose che aveva fatto l'Atalanta. Ora, se non è in grado di replicarle neanche minimamente, ma neanche da lontano, è un grosso problema. Problema di valutazione che ti porti dietro e diventa un problema enorme da gestire sul mercato, a livello di uscite. Cosa fai? Lo dai in prestito? Lo dai alla Roma? Magari, se Gasperini facesse un pensiero su Cobb Miners per rilanciarlo. Però, ragazzi, io fossi la Roma, dopo quello che ho visto, non è un mese, dici vabbè, è stato un mese senza allenarsi prima di arrivare alla Juventus, è chiaro che ci mette un attimo a entrare di nuovo in rodaggio prima ragazzi, ormai sono passati anni. Cobb Miners, mi sta venendo il dubbio che il livello suo sia questo, ed è un livello infinitamente più basso rispetto a quello che aveva fatto vedere prima e rispetto a quello che l'ha pagato la Juventus. Tutto qua. Questo è solo uno dei pezzi del puzzle che deve andare a ricomporre la dirigenza juventina su questo mercato, che sarà complicato, in cui non ci sarà budget, ci sono i paletti del fair play finanziario, tanti giocatori in uscita, tanti rientri prestiti, giocatori di cui non ti fai tanto, giocatori di cui non ti fai nulla, giocatori a cui devi trovare una destinazione o a cui devi dare una nuova vita. Ce ne sono tantissimi così. Giocatori da cui ripartire certezza assoluta, quante? Poche, forse nessuna. Giocatori da sacrificare sul mercato, forse qualcuno, Bremer, forse Cambiaso, Locatelli punto di domanda, Yıldız, ma se arriva un'offerta importante, forse, forse no, forse sì, la Juventus vuole tenere. Chiaro, c'è un patto tra Yıldız e la Juventus, sì, il patto è questo. Kenan, sono la Juve. Noi ti vogliamo tenere e ti teniamo fino a prova contraria, cioè, cosa vuol dire? Ti teniamo fino a quando arriva un'offerta completamente fuori dal mercato. Se arriva un'offerta folle, monstre, è irrinunciabile, facciamo anche noi fatica a tenerti, con tutta la buona volontà del mondo a volerti tenere, perché vogliamo che tu sia il nostro simbolo, hai la maglia numero 10, sei il futuro. Ti chiediamo però, Kenan, una cosa: se vuoi andare via, diccelo, perché ci fa comodo saperlo, così possiamo organizzarci, valutare insieme un exit strategy, eccetera eccetera. Al momento Yıldız non ha detto mai, in questo ultimo periodo, insomma, non ha mai detto alla Juventus voglio andare via, e su queste basi la Juventus rimane. Cioè, se Yıldız non mi ha comunicato di voler andare via, Yıldız rimane, punto. A meno che arrivi un'offerta io non so la cifra, non ve la so dire, non so in questo momento quale cifra la Juventus consideri irrinunciabile, però in un mercato lineare normale Yıldız rimane alla Juventus. In un mercato fuori contesto, cioè di fronte a un'offerta completamente folle, Yıldız rischia di andare via. L'altro nome di cui volevo parlare è Dibu Martinez. Finalmente, rispetto a tanti nomi, tanti obiettivi, tanti giocatori, si va verso un upgrade di un reparto, cioè ultimamente siamo abituati a prendere giocatori un po' per opportunità, un po' per occasioni, un po' per scommesse. Ultimi esempi: Azic, Zegrova, João Mario. Cioè, sono giocatori che non ti cambiano la faccia alla Juve, non ti alzano il livello. Sono dei giocatori scommesse che, se ti va bene, fai il colpo, fai il colpaccio, paghi poco e ti ritrovi un grande talento. Se non ti va troppo bene, come è capitato con tutti questi tre, mi spiace, ma è così. Hai speso comunque poco, li rivendi alla stessa cifra, cioè non sono dei flop, non sono degli investimenti a perdere. Alla peggio li rivendi alla stessa cifra. Hai scommesso su dei giocatori che potenzialmente potevano fare molto di più. Zegrova, lo vedete dai numeri che ha in campo, è un giocatore che potenzialmente può valere tanto, ma deve trovare continuità, deve essere un titolare, cose che in quest'anno non è mai riuscito a essere. Azic, stesso discorso, molto giovane, acerbo, ha fatto quel gol contro l'Inter, sembrava magari l'inizio di una nuova avventura, di un rilancio. In realtà poi spazio non ne ha trovato, ma non è che Spalletti è matto, se non lo fa giocare evidentemente vuol dire che non è a livello degli altri. João Mario addirittura pronti via in prestito, e anche al Bologna non mi sembra che abbia fatto chissà cosa. Questo per dire che finalmente Dibu Martinez in porta, mi sembra un upgrade deciso, un giocatore d'esperienza, un passo avanti forte rispetto a quello che avevamo in questa stagione. Quindi sì, notizie su Dibu Martinez, si va avanti con la trattativa con l'Aston Villa, attenzione, anche con Alisson c'era l'accordo col giocatore, eh. Mancava solo un dettaglio, ma poi non è arrivato. Quindi dettaglio non è, ovvero accordo Juventus-Aston Villa. Come non c'è mai stato l'accordo Juventus-Liverpool. Lì la situazione è un po' diversa. Perché? Perché Alisson voleva andare via. Aveva parlato con Spalletti, si era convinto dalla Juventus, tutto a posto. Era convinto, comunque pensava che Liverpool potesse liberarlo con un anno di anticipo, quindi o un parametro zero o un parametro zero mascherato. Quindi o a zero o ti do 3 milioni e siamo a posto così. In realtà Liverpool ha detto no ragazzi, se vuoi andare via puoi andare, però non ti regaliamo e non accettiamo nemmeno gli spiccioli. Se vuoi andare via, se vuoi andare alla Juventus, ok, la Juventus ti compra il cartellino. Lì cambiano le cose, perché la Juventus insomma aveva una certa idea, una certa soglia per il portiere. E nel caso di Alisson, tra ingaggio ed eventuale cartellino con Liverpool, andava a superarlo. A parametro o con un piccolo indennizzo poteva arrivarci. Dovendo comprare il cartellino, no. Quindi anche lì forse è stata sottovalutata la situazione con il Liverpool. Non è stata fatta prima una chiacchiera con Liverpool prima di coinvolgere l'allenatore, che parlasse col giocatore, che trovasse l'accordo. Situazione diversa rispetto a questa, perché diciamo che il Dibu Martinez è interessato alla Juventus, ha un'esperienza in Italia, avrebbe accettato anche le condizioni triennali, più o meno l'ingaggio dovrebbe essere quello con la Juventus. Rimane da parlare con l'Aston Villa. In questo caso però non c'è un qui pro quo, nel senso che la Juventus sa di dover pagare l'Aston Villa. La cifra è abbordabile, perché si aggira tra, insomma, tra i 10 e i 18 milioni, potrebbe essere questa la cifra. La forbice almeno al momento è tanta, ma bisogna sedersi, parlare. Però quantomeno entrambe le squadre sono informate sul fatto che ci sarà da comperarlo, ci sarà da pagare e l'Aston Villa incasserà. Chiaramente in questo momento l'Aston Villa cerca di incassare il più possibile, la Juventus di spendere il meno possibile, forte della volontà del giocatore che spinge per andare a Torino, quindi tutti contenti? Forse sì, bisogna aspettare e capire. Non c'è ancora troppa distanza, però ce n'è ancora abbastanza, quindi non è una trattativa che a meno di imprevisti si chiuderà oggi o domani. Però secondo me la Juventus fa bene a spingere in questo momento nell'universo portieri, tra un vicario per il quale comunque ti chiedono ben di più, un eventuale Carnesecchi per il quale comunque ti chiedono ben di più ed è abbastanza giovane, e non so se volete farne a Nubele e tanti altri portieri, forse Martinez è una buona idea. Ha esperienza, è anche un po' vecchiotto tra virgolette, per un portiere non troppo. Però ti dà anche quell'esperienza, quello spessore, ha vinto, è un uomo spogliatoio, ha personalità, che serve a Spalletti, dare una mano a Spalletti nello spogliatoio. Non può essere lo spogliatoio in mano a Locatelli, ragazzi, ma non perché non mi fido di Locatelli, ma perché gli altri hanno Modric e noi abbiamo Locatelli nello spogliatoio. Cioè, ragazzi, ci vuole anche gente d'esperienza che ha vinto, che abbia un po' di spessore, che ti porti nello spogliatoio un'area anche internazionale, un'area di mondiale vinto, un'area di ragazzi io ho giocato con Messi, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Ecco, questo serve alla Juventus in questo momento, questo lo ha capito la Juventus, e credo che il Dibu Martinez in questo momento sia la soluzione ideale, che soprattutto soddisfa anche Spalletti. Cioè se tu togli un Alisson ma metti dentro un Dibu Martinez mi sembra una buona soluzione. E se vai a guardare, e qua chiudo il reparto portieri, tra Di Gregorio che era il presunto titolare in questa stagione e Dibu Martinez ci sono un paio di categorie.
20: Nel frattempo ti permette di cercare un buon portiere con calma.
19: Esatto, ti permette, adesso il Dibu ha più di 30 anni abbondanti, quindi non ti farà 10 anni, lo sappiamo, però 2-3 anni te li fa tranquilli. In questi 2-3 anni hai modo di riorganizzarti, programmare, fare le tue valutazioni. Attenzione, rischi di pagarlo leggermente meno di quanto hai pagato Di Gregorio. Vi lascio con questa, la chiamiamo suggestione? Se tu compri oggi Dibu Martinez a meno di quanto hai pagato Di Gregorio, o hai pagato o paghi troppo poco di Martinez, pure forse mi sa che qualche anno fa hai pagato un po' troppo Di Gregorio.
20: Lo aspettiamo a braccia aperte.
19: Lo aspettiamo a braccia aperte, sì. 14.32, torniamo tra pochissimo, rimanete qui con noi con i vostri messaggi, un ospite, e ovviamente si parla di Juve, mercato.
1: L'ora della vecchia signora. Bentrovati dalla redazione sportiva, tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calciomercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alaibegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di due reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca, che vale un posto per i playoff. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa tra il 70esimo e il 73esimo, segna due reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su due giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams, che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Rutliff e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
21: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
22: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
23: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
21: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
24: Radio Bianconera, nati per vincere.
21: L'ora della vecchia signora.

0: 14:37, siamo di corsa, ma come sempre, perché ancora non ci sono ufficialità, ma non ci sono neanche trattative vicine alla chiusura. Però la Juventus sta lavorando, perché non sta lavorando solo a Dibu Martinez, abbiamo dedicato buona parte della prima mezz'ora al Dibu, però ci sono altrettante trattative calde, forse quella del Dibu al momento è la più calda, se dobbiamo trovare una gerarchia, però Colomoni, canale preferenziale con il giocatore, discorsi molto avviati con il Paris Saint-Germain, lui, giocatore, vorrebbe tornare in Italia, insomma, molto meglio l'anno in Italia rispetto all'esperienza in Premier in prestito la scorsa stagione, c'è chiaramente da convincere il Paris Saint-Germain, che come sappiamo è un cliente un po' sui generis, diciamo che non ha bisogno di Colomoni perché là davanti la concorrenza è abbondante e anche di alta qualità, però giustamente se è in uscita Colomoni se lo fa pagare. Discorso simile per Sorloth, un giocatore che piace molto a Luciano Spalletti, sarebbe il centroavanti, quello che invocava da diversi mesi, quello che voleva a gennaio, arriva con un po' di ritardo, però potrebbe fare al caso della Juve, anche lì bisogna considerare l'incastro con Nico Gonzalez e le esigenze dell'Atletico, però la Juventus sta lavorando in maniera spedita per cercare di chiudere quantomeno una di queste operazioni a breve, a stretto giro. Ora continuiamo a parlare di mercato, parliamo di Juve con chi la Juventus l'ha seguita per anni, un amico e soprattutto un collega, Riccardo Pratesi della Gazzetta dello Sport. Ciao Riccardo, benvenuto.
1: Ciao Alberto, come stai?
0: Io bene. Tutto bene, tu?
1: Bene, bene. In questo momento sto scrivendo le finali NBA perché aspetta, sono notti
0: insonni
1: con le pagelle da scrivere. E poi però nel podcast in Dunkin' Goal che faccio ogni giovedì, sai, con un juventino illustre, perché insomma Matteo Caroni a Tre Lombardia, insomma,
0: ce lo ricordiamo,
1: tanti
0: sì,
1: anni, sì. Parliamo di Juve, parliamo di tutto quello che è il calcio nazionale e internazionale, ricordiamoci, insomma, si partono i mondiali, non c'è solo il mercato.
0: No, è vero, noi qua parliamo molto di mercato, però effettivamente hai fatto bene a ricordarcelo. Interessa anche relativamente, però anche direttamente la Juventus, perché molti giocatori poi saranno valutati alla luce del mondiale. Uno tra questi è Kobe Mainers. Si spera che magari con un rilancio della nazionale, nella nazionale olandese, magari possa riesplodere definitivamente e tornare a essere quello che è stato. Rick, ti chiedo un giudizio sulla stagione della Juventus e soprattutto che aspettative hai sulla prossima.
1: Ma io se non me lo chiedi, visto che un po' di antipagelle...
0: Siamo allineati.
1: No, all'inizio la stagione è da 4, cioè non è che c'è da farci tanti giri di parole, credo che chiunque poi insomma ami la Juve, o anche solo un cronista insomma che non si fa influenzare da questioni di cuore in un senso o un altro, debba arrivare a quella conclusione, perché poi comunque... Sì, alla fine i risultati in ogni lavoro, no? Sono quelli che ci danno il giudizio, il fattuale, no? Facciamo i giornalisti di come sono andate le cose. Alla fine la Juventus è uscita contro due avversari inferiori come organico nelle coppe, perché è uscita con l'Atalanta subito in Coppa Italia e è uscita con il Galatasaray ai sedicesimi di Champions League. Al di là di come è andato il doppio confronto e l'andata è stata una tragedia sportiva, in ogni caso il Galatasaray era un avversario che andava superato.
0: Sì.
1: In campionato non arriva, ricordiamo che insomma all'inizio della stagione il quarto posto non è che era l'obiettivo massimo, era considerato l'obiettivo minimo.
0: Esatto.
1: E ricordiamo che Spalletti quando venne alla Juve dice: perché non dobbiamo parlare di scudetto? Dopo tutto, alla fine era arrivato dopo 8 giornate. La Juventus è finita sesta, c'è poco da girarci attorno, ed è finita sesta. Cioè è finita dietro al Como, cioè nemmeno dici sai dietro al Milan, dietro alla Roma, Napoli e Inter, no, avevano sicuramente Napoli
0: una
1: Inter,
0: marcia in più,
1: un organico diverso, un organico migliore, ma dal terzo posto in poi secondo me la Juve aveva l'obbligo di giocarcela insomma da favorita se vuoi per il terzo barra quarto posto proprio come obiettivo minimo, per cui insomma il giudizio della passata stagione è questo. C'è da guardare avanti e il problema secondo me perché poi se no ci ritroveremo magari io e te o chiunque parli di Juve verso Natale a dire le stesse cose, è che questa coesistenza che sembra molto forzata proprio dalla contingenza tra Spalletti in panchina e Comolli come dirigente, perché se no diventa il teatro degli equivoci, no? La fiera degli equivoci, cioè sembrano separati in casa non solo, e non è poco, a livello proprio di personalità, no? Molto diverse, sì, sia sì, come sì, background, uno molto più, insomma, Spalletti è un uomo di calcio, mm-hmm, quello vive, Comolli ha un background completamente differente, sì, a livello dirigenziale, è francese, cioè è proprio un altro mondo, anche il modo di valutazione dei calciatori,
0: sì, sì, sì, sì,
1: hanno delle radici quasi antichetiche, no? Mm-hmm. Cioè opposte, contrapposte l'una a quell'altra. Se ci aggiungi che appunto Spalletti vuole bene o male mettere bocca sul mercato, mm-hmm, e ricordiamo che Comolli faceva mettere nei contratti, non so se l'ha fatto mettere anche quello di Spalletti, su quello di Tudor, se ricordi l'aveva detto esplicitamente, mm-hmm, che l'allenatore non metteva bocca, che c'erano dei criteri, degli algoritmi che la dirigenza riteneva di dover seguire per fare delle valutazioni, sì, che portavano poi alla compravendita dei giocatori, e che voleva un'indipendenza, non erano vasi comunicanti, ma c'era la dirigenza che sceglieva, faceva il mercato, sceglieva i giocatori, e l'allenatore che poi li allena.
0: Sì.
1: Ecco, se le premesse sono queste, cioè, non butta benissimo.
0: No. Soprattutto poi queste correzioni in marcia, che sono state necessarie a un certo punto, con John Elkann, nel faccia a faccia di qualche settimana fa, programmatico sì, ma secondo me più che programmatico anche di parlarsi e cercare di trovare una quadra, un'armonia che fino a questo momento è mancata, la dicono lunga su questo rapporto che, al netto di quel che si dica, non si è mica totalmente ricucito. Cioè, rimane secondo me, come dicevi tu, una questione di caratteri diversi, di metodi diversi, che difficilmente poi saranno compatibili, al netto poi anche delle volontà magari degli stessi, no?
1: No, ma sicuramente, voglio dire, l'interesse comune è quello,
0: certo,
1: di... però poi alla fine, sai, quando lavori, se le cose vanno bene, certe, voglio dire, mancanze di affinità elettive si superano,
0: sì,
1: ma purtroppo una stagione, cioè la Juventus non è che partirà la prossima stagione non avendo neanche il budget, con i soldi della qualificazione per la Champions, con la migliore rosa in Italia, questo, mm-hmm, lo sappiamo già, no?
0: Certo,
1: perché
0: certo,
1: se no ci raccontiamo delle favolette per bambini,
0: chiaro,
1: non è corretto per nessuno. E allora è chiaro che ci saranno sicuramente dei momenti di difficoltà al di là di comandare il mercato. È chiaro che se ci sono in premessa già delle, come dire, due barricate, e tra l'altro questo lo chiedo anche a te, secondo te com'è la situazione, perché secondo me non è chiarissima, ma capito anche la posizione di Chiellini, nel senso che Chiellini è uomo di calcio, ovviamente, capitato di intervistarlo, no?
0: Sì,
1: più volte, no? E in teoria per la genesi, no? Per la sua storia personale dovrebbe essere più vicino a Spalletti
0: esatto,
1: per come intende il pallone, però sì, è altrettanto vero che per ruolo è sicuramente più vicino a Comolli.
0: Esatto, in una situazione non facile, perché come dicevi giustamente tu, a livello di ruolo teoricamente dovrebbe essere il braccio destro, cosa è saltato? Braccio destro di Comolli, ma poi come, probabilmente sì, come metodologie e anche come interpretazione calcistica, ma meramente anche come di campo, uomo di campo, sicuramente ha una visione molto più simile a quella di Spalletti. E forse in questa dicotomia è difficile districarsi, anche per chi ha esperienza illimitata come Chiellini, e anche chi come Spalletti ha una esperienza smisurata sulla panchina. In questo piccolo impasse potrebbe esserci quello che è mancato in quest'anno alla Juventus. Stavo ripercorrendo un attimo le tappe, come dicevi giustamente tu, anche il ruolo di Chiellini, che è delicato alla luce poi di questi fattori, questa sua visione che è chiaramente molto più simile a quella di Spalletti, ma come ruolo e come anche operatività si ritrova veramente a dover essere a stretto contatto, a riporto di Comolli, che invece ha una visione completamente diversa. Senti, ma tornando e spostandoci sul mercato, io sono stato un po', forse insieme a tanti tifosi della Juventus, un po' illuso dai nomi che sono stati fatti pronti via. Si parlava di Bernardo Silva, Rudiger, Kim, di Lewandowski a un certo punto, ci siamo accorti, Allison, Robertson, eccetera eccetera. E poi si sono un po' tutti sgonfiati. Adesso stiamo provando a fare un'operazione che è importante, come quella di Bo Martinez. Ecco, però sembra che l'entusiasmo iniziale, forse anche si parlava ancora di quei nomi in ottica Champions. Ecco, una volta sfumata la Champions con il sesto posto, forse oltre un certo livello questa Juventus non potrà andare sul mercato. Cosa ne dici?
1: Ma questo deve essere la base per un mercato ragionevole. Se no, cioè, secondo me si illude la gente. Ecco, ancora.
0: Sì.
1: Io ti dico, un profilo come Sorloth, con tutti i limiti di un giocatore di 30 anni che non sarà mai Haaland e tecnicamente non è chissà quale giocatore, non è neanche bellissimo da vedere, però è un profilo molto solido.
0: Sì, sì.
1: Il problema qua qual è? È che comunque c'è, cioè, questi giocatori qua che non sono la primissima fascia, ma comunque sono una fascia alta.
0: Alta, sì.
1: Cioè, i club li valutano un sacco di soldi. Cioè, sì. Ma perché l'Atletico Madrid gli dovrebbe regalare Sorloth?
0: Certo, anche perché gli è stato utile Sorloth l'anno scorso, ha segnato in Champions. Cioè, non è uno che fa panchina e ogni tanto entra. Cioè, un giocatore che era totalmente a disposizione di Simeone e ha fatto la differenza la scorsa stagione.
1: Ha un giocatore maledettamente solido, che fa sì. gol, che se non gioca non si dà meno,
0: esatto.
1: Che quando entra fisicamente è il tipo
0: si
1: di attaccante, centra avanti, che vuole Spalletti, che in ogni caso era Vlahovic. Il problema è che rischi, tra virgolette, di svenarti, cioè pagare, non so, 35 milioni per Sorloth, poi gli devi dare 5 milioni in anno tra tutto,
0: sì.
1: E che devi raddoppiare in Italia perché è netto lordo,
0: certo.
1: E alla fine quanto ti conveniva solo avere Vlahovic,
0: Che
1: un giocatore che ha 4-5 anni meno di Sorloth, va per 30, Vlahovic
0: è vero, 27, 26. Sì, 20, per 27, certo.
1: E alla fine della fiera rischi che ti sei indebolito spendendo di più, ma però ti dico, perlomeno Sorloth ha una logica come profilo,
0: sì.
1: Però devi pensare che questi giocatori, cioè anche l'Aston Villa di Bu Martinez, Emiliano Martinez, cioè, ma voglio dire, non è che gioca nell'ultimo club, cioè gioca in Premier League, portiere dell'Argentina, cioè voglio dire, non è, cioè, sono giocatori, anche Martinez ha un'età, perché Martinez
0: sì,
1: va
0: per 33.
1: 33,
0: sì,
1: 33
0: sì,
1: va per, voglio dire, questo è possibile, però i profili sono questi, De Gea ha 2 anni di più di Bu Martinez.
0: Certo.
1: Cioè, non è che Vicario ha 30 anni, ma è reduce da una stagione col Tottenham, che non è una grande stagione.
0: No.
1: E allora, cioè non è, la Juve non può, cioè i tifosi devono capire che, cioè, o prendi qualche giocatore un po' avanti con gli anni, che però nell'immediato ti può dare già un contributo importante,
0: sì.
1: Però non è un investimento, cioè una
0: certo.
1: pezza, una toppa, no? Una
0: sì,
1: pezza,
0: sì, sì, sì,
1: ai problemi
0: sì.
1: attuali. Oppure se prendi dei giovani da sviluppare, sono pronti fino a un certo punto per gli obiettivi che magari la società può avere, ma il tifoso no, perché il tifoso si aspetta qualcosina di più.
0: Sì.
1: Io ti dico, tra tutti, al di là del centravanti, ripeto, Sorloth mi sembra con la base, cioè un giocatore di quel livello, secondo me serve tantissimo un giocatore in mezzo. Cioè
0: sì.
1: vendere veramente un paio di pezzi pregiati, poi, cioè, non è che se la Juve era così forte non arrivava a pezzi
0: al
1: campionato, perché sennò, cioè, ci si prende in giro, no?
0: Sì, sì,
1: allora,
0: sì.
1: Se devi cedere qualcuno, e ti dico, io cederei Bremer, perché comunque è un giocatore
0: anch'io.
1: Di atletismo totale, non è certo un giocatore tecnico, non è certo un giocatore di lettura, comincia ad avere un'età che poi, insomma, rischi di fargli perdere valore guardando avanti, reduce un infortunio importante, ti ha tolto un pochino di esplosività,
0: sì, sì.
1: Secondo me è ancora un giocatore che puoi vendere a dei prezzi importanti e reinvestire. La stessa cosa Cambiaso, che da una genesi completamente diversa, ma un pochino bruciato, secondo me, anche proprio nei confronti dei tifosi, qui ci rivolgiamo a tanta gente che tifa la Juve, e secondo me è un giocatore che ha del potenziale importante, ma che non sempre è riuscito a realizzare, e allora magari se ti arriva una offerta importante, questi soldi di questi due giocatori li puoi investire e cercare di portare a casa qualcosa, perché sennò diventa veramente difficile andare a prendere, cioè tu hai tante mancanze, il portiere, il centravanti, queste qui sono proprio le due ovviamente le top, perché Gregorio non è proponibile, con l'assenza di Vlahovic non puoi far giocare David Openda, perché
0: no,
1: veramente
0: l'hai capito,
1: cioè,
0: sì.
1: C'è la rivoluzione, cioè,
0: esatto, esatto.
1: No, e allora in più, secondo me, ecco, io quello che ho sempre detto, ma se ti ricordi, ci eravamo sentiti un anno fa,
0: sì.
1: E io ti dissi

0: costruzione.
1: Vero.
0: Se tu vuoi impostare un gioco di costruzione, devi prendere almeno un paio di centrocampisti che costruiscano le caratteristiche. Mi vuoi dire gioco con Locatelli, McKennie, Thuram e voglio costruire, ma cosa vuoi costruire? Esatto. Questi, cioè, ma non è colpa di nessuno, ma tu ci puoi mettere Guardiola. Cioè, se i giocatori sono questi, cosa pensi che ti tirino fuori? Hanno altre caratteristiche.
1: Sì, d'accordissimo. E in più non c'è neanche grossi difensori che impostano la Bonucci o prima di lui.
0: Perché Bremer non è quello, esatto. Calulu non è non quello. È quello. E Kelly è un po' meglio, ma è pessimo come difensore.
1: Esatto, sono d'accordo con te. E quindi vedremo, insomma, sono d'accordo che ci voglia qualcosa e soprattutto qualcuno lì in mezzo con un po' di fosforo. Per
0: allora,
1: fare.
0: Goretzka, per esempio, 31 anni, no, non sarà nel prime, non è un regista classico, ma giocatore di grande personalità,
1: sì.
0: Ha anche un piede, una gamba, un'esperienza, un carisma,
1: esatto.
0: Cioè, quello sarebbe già un giocatore che avrebbe una logica, però sì. Ecco, non so se Goretzka, potendo scegliere anni dal Bayern Monaco, smani dalla voglia di venire,
1: esatto.
0: A Torino.
1: È quello un po' il problema, che la Juve in più senza Champions non ha più quell'appeal dei tempi d'oro, purtroppo dobbiamo abituarci, provare comunque nonostante tutto a rinforzarla. Rick, mi ha fatto piacere parlare con te, ricordo gli appuntamenti, insomma, dove possono seguirti i nostri ascoltatori, chi volesse, che tu ti occupi di calcio, ma non soltanto, soprattutto di basket. Allora, Dunk & Goal, tuo podcast personale con Matteo Caroni, Gazzetta dello Sport per, insomma, pagelle e soprattutto questo finale incandescente dell'NBA, non so se mi sono dimenticato altro.
0: Su X, che sono presente giorno e notte, perché seguendo gli sport americani,
1: vabbè, chiaro, sì.
0: Cicciolina R Pratt 75, rispondo a tutti, cioè, sono già saltato da domande e tutto, ma non mi tiro mai indietro.
1: È chiaro, grande esperto di NBA e grande conoscitore di cose juventine. Grazie Rick, è stato un piacere.
0: A presto, ciao.
1: Buon pomeriggio e buon lavoro. Riccardo Pratesi ai nostri microfoni. Mi piacerebbe ogni tanto con lui sfruttare la sua competenza anche per qualche excursus extra calcistico, ragionare un po' di basket, ma non abbiamo tempo perché un'ora va via veloce, soprattutto quando si parla di calcio, soprattutto quando si parla di Juve e di mercato e soprattutto quando ci sono tanti tanti temi da affrontare. Prima dei vostri messaggi, dei vostri vocali, un ultimo tema, Vlahovic. Allora, l'uscita di Vlahovic è stata un'uscita un pochino strana per modalità, tempistiche e altro. Perché? Perché di fatto Vlahovic a un certo punto ha voluto aspettare la Juve. E la Juve, per una serie di motivi che si possono condividere o no, non era molto convinta nel rinnovarlo. Lui, nonostante quello, ha deciso di aspettare fino a giugno la Juventus. Poi, quando ha capito che non ci sarebbe stata neanche una trattativa, ma non è mai andato a trattare con altre squadre prima del primo giugno, di fatto, prima di quando è uscita la notizia del mancato rinnovo e della decisione. È stata una decisione che ha preso la Juve, di cui ha preso atto Vlahovic, che probabilmente in cuor suo, fino a quel momento, sperava di poter continuare, chiaramente sulla base delle proposte sue. Non ha mai abbassato di un centimetro sul bonus alla firma, sull'ingaggio, eccetera, eccetera, ma era convinto che la Juventus a un certo punto avrebbe, tra virgolette, ceduto. In realtà così non è successo e quindi in questo momento Vlahovic si guarda intorno, ma non ha ancora in tasca, almeno che sappiamo noi, alcun accordo con nessuna squadra. Poi vedremo, le cose magari cambieranno. Allora, ma sì, la Juventus attrae ancora campioni o comunque giocatori di alto livello. Lo scoglio sono i club, sono in fin dei conti, o soldi che bloccano le trattative. Vedi Sorloth, Atletico Madrid, Martinez, Aston Villa, eccetera. Scrive Mirko, sono d'accordo. Giovanni da Filadelfia, la Juve è una squadra appetibile, lo è sempre, perché le grandi squadre lo sono sempre. C'è un problema, c'è bisogno di una dirigenza competente, come lì. In primis. Buon pomeriggio Alberto, siamo diventati come le squadre di Milano degli anni passati che non vincevano mai. Sono quasi rassegnata, la Juventus non attira più, purtroppo. Cambiaso a Milano ritornerà quello di un tempo, scrive Terry. Bisogna vedere se ci andrà Cambiaso a Milano. Ciao Alberto, di pochi minuti fa la notizia di vietare ai tifosi di Juventus e Torino per gli scontri le prossime 10 giornate. Le giornate in trasferta vietate sono 5. Allora facciamo chiarezza, perché è giusto, una notizia di poco fa. Purtroppo tra tante notizie che sono arrivate non abbiamo fatto in tempo a leggerla in tempo reale, ma ve la leggo adesso. Che problema c'è? Allora, scontri nel derby, divieto di trasferta per 10 giornate ai tifosi di Juventus e Torino. Che significa? Andiamo a approfondire, perché è una notizia che ci tocca da vicino. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste sono a disposizione del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio.

0: ricordate benissimo che sono molto recenti. Il provvedimento prevede la chiusura del settore ospiti negli stadi ove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. Quindi un provvedimento che tocca da vicino il tifo juventino, anche quello granata, ma non interessa soprattutto quello juventino. La tifoseria granata era già destinata a misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile. Quindi questa è la notizia riportata da Sport Mediaset, vi abbiamo dato conto praticamente in tempo reale, quindi sappiatelo anche per organizzarvi eventualmente per chi segue la Juventus anche in trasferta in vista della prossima stagione. Ciao, da quello che sta esponendo, se va bene ci salviamo poco più, scrive Stefano da Ciampino. Non è vero, io al momento sono realista, mi baso sui fatti e i fatti dicono che è andato via Vlahovic, cioè non è ancora arrivato nessuno. Certo che se prendiamo Colomani, prendiamo Solot, prendiamo Dibu Martinez, io sarò qua a dire bene, fino a questo momento è stato un buon mercato, mi basta? No, però sicuramente un passo avanti rispetto a prima, su questo non ho grossi dubbi, però bisogna andarli a prendere, però bisogna chiuderli. Le trattative non basta impostarle, bisogna andarle a chiudere poi. E perché sono tutti bravi magari a cercare informazioni, a sondare, a bussare alla porta, poi però bisogna convincere, questa è un po' la differenza tra rinforzare la squadra e provarci. Io ho molti dubbi sulla permanenza di Diz, scrive Luca. Florentino Perez vuole il colpo da top level. Ragazzi, ve lo dico subito, per me il Diz non è quello che sta cercando Real Madrid, ovvero il colpo da 150 milioni promesso da Florentino Perez, che doveva essere Julian Alvarez, poi l'Atletico ha fatto una bella pernacchia, tra virgolette, anche sui social Real Madrid, quindi si cercherà un altro profilo. Ma sicuramente nei nomi considerati da Florentino Perez per la sua ricandidatura ed elezione, non c'è il Diz, su questo sono d'accordo. Visto il 2DP che per Alvarez, ho paura che Real si presenti con 150 cucuzze per il Diz. Luca, te lo dico adesso, non è il nome, non è il caso, ma se si presentasse con 150 milioni per il Diz, io credo che la dirigenza juventina metterebbe il Diz su un pulmino e guiderebbe fino a Madrid. Sono abbastanza convinto di questo. Ciao, avete notizie di presunte dimissioni di Chiellini? Allora, Giusbach, ti rispondo, non ho conferme di questa notizia che era circolata, una voce più che una notizia, una voce circolata nei giorni scorsi, non ho conferme. Buon pomeriggio da Matera, come mai oggi la Juve deve fare mercato di giocatori di esperienza come Kessié e Fencaré Thuram, prendere Goretzka, perché non prendere Morata? Perché Morata l'anno scorso al Como ha fatto 0 gol, quindi cercherei un upgrade rispetto a un giocatore che è rimasto nel cuore di tutti, compreso il mio, però ragazzi, forse non ha più quel livello lì. Non è una critica, semplicemente prendere atto della situazione. Non tutti rimangono ad alti livelli come Cristiano Ronaldo, 41 anni, al 16esimo mondiale. Ecco, buon pomeriggio Michele da Gorizia. Alla Juve manca completamente lo scouting. D'accordissimo con te, questa secondo me è stata una delle questioni più delicate, di cui si è parlato meno negli ultimi anni, dell'ultimo anno, che hanno scavato il solco tra la Juve di prima e la Juve di adesso. D'accordissimo con te, caro Michele. Vendere Kop, Di Gregorio, Bremer, Opendaca, Ambiaso, Locatelli. Hai fatto pochi nomi, caro Peppe. Bomber, ma magari 150 cucuzze per il Diz. Giovani da Brasile, sono d'accordo con te. Mai e poi mai Florentino Perez verrà a bussare alle porte della Juventus con 150 milioni per il Diz, perché i nomi sono altri. E secondo me il Diz al momento non è di quel livello lì. Per il Diz, oggi come oggi, secondo me, potrebbero bastare un'ottantina di milioni. Il livello suo è tra i 70 e gli 80 oggi. Poi ha premesse per arrivare anche forse in futuro a cifre più alte, però oggi come oggi il Diz non è da 150 milioni. Ditemi quel che volete, ma sono abbastanza sicuro. Chiudiamo con Luca da Roma. Anche quest'anno la Juventus non deve più foraggiare le squadre italiane e pescare all'estero. Sì, però posso pescare all'estero, sì, ma pescare bene, perché 44 milioni per Openda, ve lo dico un po' come mi è venuta, mi sono rimasti qua. Un minuto dopo le 15, quindi noi ci salutiamo. Linea Frank Lonetti, un saluto a Manuel, tutti voi che ci avete fatto compagnia. E io più che sforare di un minuto non posso, caro Manuel. Lo sai che io ci tengo la puntualità. Quindi un saluto a tutti voi, rimanete qui su Radio Bianconera con me. Appuntamento a domani. Ciao.
1: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15:02.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran dopo che le forze dei Pasdaran hanno battuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania.
3: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
4: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
3: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luisa da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di camera di consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di Da Silva.
4: Bordighera, la piccola Beatrice, potrà dire addio anche Manuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne, indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati accusato dall'ex moglie di maltrattamenti.
3: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in 3 set il tedesco Hanfmann. Ora per Bellucci c'è l'attesa per chi sarà dall'altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin Landaluse.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Martino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta, sono le 15.06 e 42 secondi e ovviamente mercoledì 10 giugno 2026 e al momento in casa Juve nessun arrivo, ma ci arriviamo subito. Saluto Manuel, con il quale prima di entrare in onda si parlava di Juve, cioè qui si parla di Juve 25 ore al giorno.
1: No, ma stavamo anche rivivendo il Mondiale 2006.
0: Esattamente, stavamo rivivendo il Mondiale 2006, fantastico, iniziano i mondiali, a noi italiani insomma interessa poco, io da calciofilo seguirò le partite, ci sono grandi giocatori, attenzione, ci sono anche pedine che interessano la Juventus, ma facevamo una riflessione che è il mondiale dell'82, per chi l'ha vissuto, insomma, mondiale straordinario, non che quello del 2006 non lo sia stato, però insomma, probabilmente passando gli anni uno torna indietro con la memoria. Allora partiamo subito, perché bisogna dare delle informazioni, tra l'altro le avete anche sentite nel nostro TG, e a causa degli incidenti scoppiati e il grave ferimento del tifoso juventino, che per fortuna sta meglio, sia tifosi della Juve che del Toro non potranno fare trasferte fino a novembre, quindi tifosi juventini vedranno lo spicchio del settore ospiti nei vari stadi dove la Juve andrà chiuso, completamente chiuso, e quindi nessuno potrà andare a vedere la Juve. Ma che Juve ci aspetterà? Come dicevo, qui non è pessimismo, ottimismo e realismo, un po' come ho scritto nel mio editoriale su bianconeranews.it, uscito puntualmente ieri. Mercato Juve, tante voci e tanti nomi, e Sorlot va chiuso prima dei mondiali, usiamo il condizionale, andrebbe chiuso prima dei mondiali. Perché dico questo? Perché con i mondiali poi alcuni giocatori si possono mettere in vetrina, magari ci possono essere delle opportunità da cogliere, ma se tu quel giocatore non l'hai chiuso e fa un gran mondiale, e poi molto probabilmente il prezzo del cartellino schizza alle stelle. Sappiamo benissimo che la Juve ha trovato un accordo con Sorlot, un triennale a 4 milioni, e in questo momento l'Atletico di Madrid dà una valutazione del centravanti norvegese superiore a quello che è la valutazione della Juventus. A me non risulta 40 milioni come qualcuno ha detto ieri, mi risulta 30 più bonus, insomma diciamo 35, la Juve lo valuta 10 milioni in meno. C'è la carta Nico Gonzalez, l'ho già detto tante volte, quindi secondo me si giocherà su questo aspetto, sono le prime offerte, però essendoci mondiali, ripeto, secondo me Sorlot andrebbe chiuso a breve, speriamo che tutto ciò succeda, tanto può piacere o non piacere la punta norvegese, ma la Juventus, Spalletti hanno individuato in Sorlot un giocatore che può sostituire Vlahovic, e quindi se quella è la scelta definitiva bisogna andarlo a chiudere. Anche qui ieri sera, stamattina ho visto tanti titoli, Dibu Martinez a un passo, spieghiamo com'è la situazione. La Juve ha l'accordo come con Sorlot con Dibu Martinez, Emiliano Martinez, portiere titolare dell'Argentina, che anche lui giocherà ai mondiali. È un accordo per un triennale tra i 5 e i 5 milioni e mezzo. La realtà è che però è un giocatore, è il portiere dell'Aston Villa, l'Aston Villa chiede 15 milioni, la Juve anche qui valuta il portiere e meno, quindi bisogna essere abili e capaci con la dirigenza attuale, andare a limare certe richieste, bisogna essere bravi e capaci a fare l'offerta giusta, bisogna essere abili e capaci anche a dismettere in uscita, perché qui stiamo parlando solamente delle entrate, ma la Juve ha parecchi giocatori da cedere e al momento insomma non è successo nulla né in entrata e né in uscita, quindi esprimetevi su quello che è il momento, il vostro parere sul Dibu Martinez e su Sorlot, eventualmente anche su altri giocatori, gira il nome di Kessié, non mi risulta così caldo, ma vedremo quali saranno gli sviluppi di tutto ciò. Ne parliamo con un amico carissimo come Ezio Morina. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buongiorno Franco, buongiorno a tutti i fratelli Gobbi.
0: Sei bellissimo con questa maglia, fantastica.
2: Io ti ringrazio perché so che in questo momento sei in parte bugiardo, stai parlando solo ed esclusivamente del mio look, del mio abbigliamento, anche perché è giusto che sia così.
0: Allora Ezio, tu lo sai l'amicizia che ci lega da tanti anni, sai benissimo che siamo entrambi convinti eterosessuali e quindi fondamentalmente io
2: nel rispetto di tutti quanti,
0: assolutamente
2: però, siamo fermamente convinti,
0: detto, però quella maglia lì insomma mi piace molto, sei bellissimo e quindi avanti così. Ezio, stavo dicendo nel mio cappello introduttivo, siamo al 10.
2: Ti ho sentito.
0: Perfetto, non è ancora successo niente.
2: Hai toccato due argomenti, soprattutto il primo che hai citato, che mi sta molto a cuore.
0: Vai.
2: Perché vietare le trasferte ai tifosi della Juventus è qualcosa di folle, qualcosa di assolutamente ingiusto, che va a penalizzare tutti quanti, anche delle persone che non c'entravano niente con gli incidenti, però vorrei fare rapidissimamente un passo indietro per quanto riguarda gli incidenti, perché se ho parlato di follia, io vorrei sapere chi è stato quel gran genio che ha permesso che il corteo dei tifosi del Toro partisse da via Filadelfia nello stesso momento in cui il corteo dei nostri tifosi partiva da Corso Unione Sovietica, trovandosi praticamente sull'angolo tutti quanti insieme di via Filadelfia. Quindi mi chiedo, e ho anche un dubbio che lo esprimo prendendomi la responsabilità, sapendo della gravità di quello che dico, ma questa cosa è stata progettata, è stata creata, è stata messa su per far sì che poi si potessero prendere questi provvedimenti, dare daspo, ma peggio che peggio, vedere della gente per terra con la testa insanguinata. Cioè io vorrei veramente, perché ci sarà stato uno o un gruppo di persone che ha deciso questa cosa, e chiedere, ma voi vivete su questo pianeta? E poi adesso tutti quanti, i ragazzi dei gruppi e tutti gli altri tifosi, pagheranno
0: fino a novembre, non potranno andare a seguire la Juve in trasferta. Ma soprattutto mi aggancio, Ezio, e ti lascio proseguire, quel tipo di manifestazione di corteo è stato autorizzato? Perché qua non si sa questa cosa, non è mai uscita
2: allora,
0: fuori.
2: Per quanto riguarda il corteo dei tifosi della Juventus, direi assolutamente sì, perché è sempre stato così e sono sempre stati accompagnati / scortati fino all'ingresso dello stadio.
0: Quelli del Toro?
2: Ma fare, come ho detto prima, fare in modo che arrivino tutti e due i gruppi insieme sulla stessa piazza.
0: Follia.
2: No, è demenziale. Cioè, chi ha deciso queste cose? Chi ha dato gli orari? Ma falli partire uno un'ora prima, l'altro un'ora dopo.
0: Si chiama scaglionamento e ci vuole poco, anche perché si sa che se le due tifoserie si avvicinano e vengono a contatto, succede quello che purtroppo poi troppe volte dobbiamo raccontare a Tezzi.
2: E quindi adesso pagano tutti e paga anche la squadra, che non avrà il supporto dei tifosi, quindi saremo in uno stadio che già per noi tutti gli stadi sono ostili, ulteriormente ostile perché non ci sarà il supporto dei nostri tifosi. Quindi follia su follia su follia. L'unica gran bella notizia è che il ragazzo che era all'ospedale è uscito dall'ospedale.
0: Assolutamente sì.
2: Quindi pare che si stia assolutamente riprendendo nel modo migliore e tutti quanti gli facciamo i nostri più cari auguri.
0: Gli mandiamo un abbraccio grande, l'ho già fatto, lo rifaccio con grande piacere oggi, che possa riprendersi al più presto e insomma che possa tornare a vedere la Juve senza nessun tipo di problema, come purtroppo abbiamo dovuto notare nel derby. Poi sarebbe un discorso molto lungo. Io in quei giorni mi sono scagliato fortemente contro una Lega che improvvisamente si sveglia e capisce che alla penultima non può mettere un derby romano e all'ultima un derby di Torino, ma lo sappiamo benissimo che, e mi prendo la responsabilità di ciò che dico, che abbiamo un calcio in mano a degli incompetenti, inetti, sì. Inetti. Perché poi, bravo, Simonelli, prima della tracciatura del nuovo calendario, dice: ah, abbiamo capito, abbiamo imparato, mai più derby nelle giornate finali. Ci voleva,
2: da dove,
0: ci voleva,
2: da dove arrivi?
0: Ci,
2: dove
0: ci voleva Aristotele, prima? Socrate, Platone e Nietzsche per capire certe cose. Pazzesco.
2: Ma questo signore, grazie, dove viveva prima? Su un altro pianeta?
0: Sì, ma cioè, sai qual è la cosa? Che Ezio è il presidente della Lega di Serie A. No, cioè, non stiamo parlando di un signore che passa e dà la sua opinione, siamo alla follia.
2: Follia totale. Va bene. Il secondo argomento, dimmelo tu.
0: Il secondo argomento sono le 15:17 di mercoledì 10 giugno. La Juve deve fare 5-6 titolari. Ci sono delle operazioni in uscita. Penso a Joao Mario, penso a Openda, vedremo David, penso a Cobb Miners.
2: Speriamo. No,
0: in entrata e in uscita la Juve, non dico che è bloccata e ferma, ha delle trattative in essere, sì, però ad oggi non c'è nulla di certo. E concludo, c'è un mondiale alle porte, e tu sai benissimo cosa vuol dire un mondiale. Un giocatore che segui, certo, che ti piace, magari va lì, fa un gran mondiale e quel cartellino, se non raddoppia, triplica. A te.
2: Certo, assolutamente giusto quello che hai detto. Guardiamo dalla finestra questo mondiale. Io spero solo che il buon David negli Stati Uniti, nella nazionale canadese, pardon, non faccia belle prestazioni, ma non per lui, ma per noi, perché non vorrei mai che qualcuno, certo, pensasse, dice: vedi che però si sta riprendendo, diamogli ancora una chance, teniamocelo ancora un anno. No, lui, Openda, Zegrova, Commeners devono assolutamente, per il loro e il nostro bene, cambiare aria. Poi sulle trattative, Franco, lo so che ti dico una cosa molto lapalissiana, però il calciomercato, il vero calciomercato, inizia il 1 luglio, quindi sappiamo che adesso si parla di trattative, anche perché le trattative, tu lo sai meglio di me perché segui queste cose, le trattative ci sono tutto l'anno, però ufficialmente si potrebbe parlare dal 1 luglio, trattare,
0: però fai precontratti o fai firmare, sì, i depositi, sì, 1 luglio, non è quello
2: adesso
0: problema.
2: Però noi, a differenza di qualcuno che si è dichiarato così rispettoso delle regole di non annunciare allenatori, giocatori, perché così non si fa, perché ha sempre seguito i regolamenti, tanto è vero che ha acquistato un giocatore facendo una plusvalenza con 3 ragazzi che non hanno mai giocato a calcio, questo se è il rispetto delle regole, va bene. Chiusa questa parentesi,
0: la verità è questa.
2: Aspettiamo, i nomi che sentiamo potrebbero essere interessanti, io non voglio parlarne bene o parlarne male, perché il tifoso bianconero, lo sappiamo, è sempre un po' pessimista in qualsiasi stagione, anche quando è arrivato Cristiano Ronaldo qualcuno diceva: però è già avanti negli anni.
0: Magari ad avere, giocatori così, magari.
2: Esatto. Adesso Sorloth può essere il centravanti che può servire al gioco di Spalletti. Sappiamo bene che sappiamo che non arriviamo a Mbappé, che non arriviamo
0: a Haaland, a giocatori di questo Yamal livello, non credo verrà la Juve, ecco,
2: perché nessuna squadra italiana si può sobbarcare un ingaggio così sontuoso come quello che percepiscono questi vari nomi che abbiamo fatto. Allo stesso tempo, però, tu prima hai detto la Juve sta trattando ad esempio con
0: Dibu Martinez,
2: però una domanda: ma chi va a parlare della Juventus? Comolli, Ottolini, Chiellini, chi va a parlare? Perché io onestamente in Comolli diciamo che il 90% della fiducia ormai l'ho persa, lì lascio ancora quel residuo 10, perché sono sempre, come dico, un inguaribile ottimista, però delle sue capacità e dei suoi algoritmi mi fido sempre di meno. Ma soprattutto, un vero dirigente di una squadra importante, che sia della Premier League, che sia della Liga, quello che vogliamo, se si vede arrivare Comolli, che spessore, che peso ha questo nostro dirigente? Perché non vorrei che gli dicessero le faremo sapere. La classica frase che conosciamo tutti quanti quando ti vogliono dire accomodati pure alla porta, che tanto con te non c'è trippa per
0: Ezio,
2: gatti.
0: Ezio, tu mi vuoi provocare. No, lo so.
2: Come sempre.
0: Io ho passato 2 settimane dopo la fine del campionato a dire è un compromesso scellerato, pericolosissimo, quello imposto da John Elkann, di far andare d'accordo tutte le componenti. Quando, e l'ho raccontato qui, e ripercorriamo questo aspetto, visto che hai tirato fuori l'argomento, Spalletti aveva detto l'asse di mercato deve essere Chiellini, Ottolini e ovviamente con le indicazioni sotto punta di Luciano Spalletti. Non voglio, certo, Comolli in questioni tecniche, questioni di mercato. Elkann ha imposto di ricomporre il puzzle. E la tua domanda oggi è una domanda giustissima. E sai qual è la cosa preoccupante? È che io ripenso alla scorsa estate, oltre al mercato fallimentare di Monsieur Damien Comolli, ma i pessimi rapporti col PSG che hanno fatto saltare Colomoni. Cioè, il PSG mi risulta che quando la Juve è andata a gennaio a chiedere informazioni a Colomoni, abbia detto non parliamo col signor Comolli. Questo cosa significa? Partire con delle problematiche interne che io mi auguro siano state sanate, ma tu sai meglio di me che su un posto di lavoro, quando hai delle divergenze così accese, difficilmente queste cose si ricompongono e viviamo tutti sereni, felici e andiamo a correre nei boschi. Non è così.
2: Soprattutto, Franco, quando tu sei un po' presuntuosetto, quando tu hai appena vinto un'altra Champions, quando tu hai una dirigenza che non ha bisogno di denaro, che non ha bisogno di pareggiare il fair play, il finanziario, tutte queste cose, e che probabilmente, anche se non sono tutti quanti francesi, magari fra di loro proprio non vanno d'accordo, e con il signor Comolli non so quanti vadano d'accordo, perché poi io premetto non lo conosco, non l'ho conosciuto personalmente, non ci ho mai avuto niente a che fare, però mi sembra il classico francese con la puzza sotto il naso, e se lui va a chiedere qualcosa a qualcun altro che è più o meno fatto come lui ma ha il coltello dalla parte del manico, non voglio pensare che gli ridano in faccia, ma che gli dicano, come ti ho detto prima, le faremo sapere.
0: Vedi, perché poi magari qualcuno scrive, Franco sei negativo, aspettiamo, ed è giustissimo, poi sul mercato...
2: È giusto, aspettiamo.
0: Però
2: giusto.
0: Io ho questa preoccupazione che mi batte sul cuore da parecchie settimane. Perché se tu hai una situazione interna di questo tipo, e qui... diciamolo chiaramente, tutte le responsabilità sono della proprietà di John Elkann, perché se c'è una componente che le altre non vogliono, comunque ritengono superflua o non funzionale al progetto, sta a te, proprietà, dire ok, cerchiamo di trovare una quadra se questa persona non è ideale. Dopo un anno di risultati pessimi, fallimentari, sta a te trovare una di nuovo. Poi qualcuno mi dice ma andava rifatta completamente la Juve. Ragazzi, l'anno scorso Damien Comolli arriva al 1° di giugno, perché viene licenziato Cristiano Giuntoli. Io capisco che non si possa cambiare tutti gli anni, però da una proprietà come quella della Juve, da John Elkann, io mi aspetto, mi attendo e pretendo scelta consapevole di uomini capaci a gestire il calcio. E qui sembra, adesso ti trovi in un casino, la verità è questa.
2: Cioè, sembra veramente la scenetta del genitore, di quello che chiama i due ragazzini, bambini che hanno litigato e dice adesso fate i bravi perché esatto. No, andiamo male. Però ti dico una cosa, io provo sempre a mettermi da una parte e dall'altra e io sono convinto che John Elkann, e lo dimostra l'impegno finanziario che lui ci ha sempre messo, abbia a cuore la Juventus per una serie di motivi, che poi non sia tifoso come noi, questo è un altro paio di maniche, però ricordiamoci che senza di lui neanche i successi di
0: questo,
2: con suo cugino sarebbero arrivati.
0: Ma,
2: i soldi,
0: ma infatti chi dice via Elkann, perché prima c'era Agnelli, dimentica che Elkann proprietario,
2: che i soldi erano di Elkann.
0: No, ma poi mette in mano la società Juventus a suo esatto, cugino Andrea Agnelli, esatto. Quindi Elkann c'era anche prima. Qui quello che viene contestato è la scelta inopportuna di alcuni uomini che oggettivamente sicuro. Portano dei risultati che non possono essere sufficienti perché sono fallimentari.
2: Sai cosa voglio pensare? Voglio pensare che lui, sto parlando di Elkann, visto che ha scelto lui come lì, gli stia dando la seconda chance proprio perché è un suo uomo, non vuole fare quello che molti hanno definito l'errore che abbiamo fatto con Giuntoli, che forse l'ho detto due volte è stato mandato via un po' con troppa fretta. Io l'avrei mandato via, mio pensiero personale.
0: Giuntoli,
2: però non sono...
0: Giuntoli non poteva più rimanere, mi fermo
2: esatto,
0: qui, punto.
2: Esatto,
0: mi fermo qui.
2: Perché dopo quello che abbiamo visto allo Stadio Olimpico con Allegri, direi che veramente il giocattolo si era davvero davvero rotto. Se però qui il giocattolo si è rotto ed è stato al momento un po' rimesso insieme con un po' di colla, vediamo questa colla che è tenuta, perché stiamo parlando di due personaggi, soprattutto uno come Spalletti che mi sembra il tipo, ci ha sempre dimostrato che non ha peli sulla lingua e esatto. Se le cose non gli vanno lo dice, ma prende e se ne va. E in questo momento io ritengo che Spalletti, che può aver commesso sicuramente degli errori nel finale di campionato, però sia l'unico uomo di esperienza e di calcio, di esperienza anche per l'età che ha, nella dirigenza della Juventus, con Giorgio Chiellini, che però tutta questa esperienza non ce l'ha. Giorgio è solamente un grandissimo juventino e un ragazzo estremamente intelligente e preparato, che ha a cuore le nostre sorti, ma che non ha ancora tutta questa esperienza, che la sta facendo un po' per volta. Poi anche lì chiediamoci che potere ha, che cosa gli è stato chiesto di fare.
0: Certo. Ti leggo, siamo al termine, io starei qui veramente fino alle 18 a parlare con te, però siamo quasi alla fine. Ti leggo un messaggio. Buon pomeriggio Franco ed Ezio, da poco è uscita la notizia dei tifosi juventini per 10 trasferte sono vietate, io lo dico in modo ironico ma non più di tanto, i tifosi pagano. E il prefetto e gli altri si sono lavati le mani, Francesco da Ischia.
2: Giustissimo.
0: Credo che ci sia poco da aggiungere, assolutamente, da questo
2: no,
0: punto di vista.
2: No, nulla da aggiungere. Ha detto
0: la realtà
2: bene.
0: È questa. E poi ti leggo questo messaggio. Grande Ezio e Franco, il titolo alla fine del mercato sarà disastro, speriamo di no. Io sono sicuro che Martinez e Sorloth non riusciranno a concluderli e triboleremo sia a vendere che a comprare. Purtroppo dobbiamo abituarci alla mediocrità della società e fino a che Elkann non si deciderà ad affidare la Juve a gente competente. Valerio da Lucca, in 30 secondi.
2: tiene il numero di Valerio Da Lucca. Se ai primi giorni di settembre i due giocatori che ha citato verranno alla Juventus, ci incontreremo e da buoni amici faremo un brindisi insieme, perché adesso dire sono sicuro, cioè mi sembra che l'amico sia pessimista e ha ben ragione di
0: È
2: esserlo,
0: quello il
2: per
0: fatto,
2: quello che abbiamo
0: certo.
2: visto non solo in questi ultimi mesi, ma in questi ultimi anni. Però cerchiamo di sperare di arrivare a qualcosa che poi dobbiamo vedere questi giocatori, ricordiamoci, con la maglia bianconera, perché 2 anni fa avevamo preso il centrocampista più forte del campionato italiano
0: E
2: e i
0: poi
2: risultati
0: sappiamo.
2: sono stati quelli che sono stati. Però tieni il messaggio dell'amico,
0: No,
2: che
0: ma assolutamente, ma tra l'altro l'amico scrive
2: è un invito
0: spessissimo.
2: il mio, un invito, perché
0: Certo.
2: in mezzo agli juventini io sto sempre bene, andiamo a farci un brindisi a Lucca insieme.
0: Facciamo così, chiudiamo perché siamo ovviamente già in ritardo, chiuso con una parafrasi. Andrea Agnelli, il giorno dell'inaugurazione, disse: "Noi siamo la gente della Juve, però dico io, due punti aperte virgolette, abbiamo bisogno di giocatori da Juve e uomini da Juve." Credo tu sia d'accordo, Ezio.
2: Assolutamente, assolutamente, tutto si è complicato, l'abbiamo già detto e ridetto, con la mancata qualificazione alla Champions e con quelle che sono le possibilità non solo della Juventus, ma del calcio italiano, che contro certe corazzate non può più competere, e per questo sarà molto molto difficile vedere una squadra italiana alzare dei trofei estremamente importanti ogni anno che passa sempre di più.
0: Ezio Morina, ti abbraccio, complimenti per la maglia stratosferica, ti aspetto qui
2: Grazie.
0: prestissimo come sempre, grazie, grazie
2: E
0: per la tua
2: sai che io
0: disponibilità.
2: a te rispondo sempre presente.
0: Pensavo a qualcos'altro. Ciao
2: No,
0: Ezio.
2: potevo dirti obbedisco, ma
0: No, beh,
2: tornavo troppo
0: ci ma,
2: indietro negli
0: no,
2: anni,
0: ma non
2: dai.
0: scherziamo assolutamente. Un
2: Ciao
0: abbraccio
2: a
0: grande, a
2: tutti.
0: prestissimo. Ciao Ezio, grazie. Siamo in break, rimanete lì, torniamo subitissimo.
3: Ieri e oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Sul fronte calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa Udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'agente di Bastoni scioglie invece i dubbi, resta l'Inter. La Juventus intanto si avvicina sempre di più al portiere Dibu Martinez. Nello spogliatoio del Napoli si parla spagnolo, Allegri punta Gil e Ceballos. Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal. Il tennis: Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Hanfmann nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andalose e Fritz. Intanto, gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. E Lorenzo Musetti non giocherà la TP500 del Queens in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno e la Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. E per lo sport è tutto, a più tardi.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci tornati in diretta, tanti messaggi come sempre, vi ringrazio, abbiamo anche parecchi vocali. Voglio partire subito da un messaggio che arriva nella chat di Twitch, molto negativo. Però lo dicevamo poc'anzi con Ezio, è chiaro che il tifoso in questo momento non può essere sursum corda e non può essere felice e fatica ad essere ottimista, mi pare evidente. Franz Weischwarz dice: campagna abbonamenti ancora ferma, 22 giugno lezioni FIGC, 30 giugno chiusura del bilancio semestrale, 13 luglio ritiro, siamo nel caos più totale. Io mi auguro che non sia così, ma non sono un dirigente e non ho una scrivania alla Continassa, per fortuna, di tutti i tifosi juventini, perché non sarebbe quello il mio mestiere. Poi Luca B da Roma dice: anche quest'anno la Juve non deve più foraggiare le squadre italiane, pescare all'estero. Poi Dino da Trento: qualcuno ha mai guardato i referti medici del J Medical su Vlahovic prima di dire se ha fatto bene o ha fatto male a non rinnovare? Poi Giovanni dal Brasile: ma in questo caos di parametri zero, cosa diresti del buon Jadon Sancho? No, io guarda, ti dico una cosa, Sancho, giocatore straordinario a inizio carriera, lo avrei preso subito negli ultimi anni e ha racimolato solo fallimenti. Da quando ha incominciato a guadagnare cifre stratosferiche, non so se si è montato la testa o meno, non mi interessa, non conosco la sua storia nei particolari, però quello che ci dice la cronologia dei fatti è che non è più tornato a essere un giocatore straordinario come sembrava esserlo e lo era stato agli inizi di carriera. Quindi sinceramente,
7: ti prego, ti scongiuro.
0: Ecco, direi che il commento migliore è proprio questo. Facciamo così, Manuel, visto che siamo anche in tema ilare, era un giusto commento. Andiamo ad ascoltare dei vocali, perché ne sono già arrivati parecchi. Via, poi andiamo con il collegamento.
7: Ciao Franco, niente, volevo sapere.
0: Ciao Emilio.
7: Un po' la situazione al di là di Sorloth e Martinez, chi può arrivare ancora? Questo è
0: chi ha anche chi deve uscire. Caro
7: abbiamo
0: Emilio.
7: Dei problemi, lo sappiamo, però dobbiamo arrivare con dei giocatori e ci dobbiamo giocare, non voglio dire il campionato, ma dobbiamo lottare. Questo è quello sì. Che dobbiamo fare.
0: Questo sì.
7: Dai, ci vediamo Franco, ciao.
0: Ciao Emilio, ciao. Vedo Emilio veramente... Emilio, insomma, morale sotto i tacchi. Beh, che la Juve debba prendere almeno un centrocampista, mi pare evidente. Un altro giocatore in procinto, comunque che piace, richiesto a Spalletti, sicuramente Kim, ex Napoli, che però nelle ultime stagioni al Bayern di Monaco... non ha fatto bene, non ha giocato neanche molto, costa tanto. Il problema è che ovunque ti giri, e tutti conoscono la situazione della Juve, bisogna fare una squadra competitiva e bisogna andare a prendere giocatori di leadership, ma se vuoi quei giocatori lì costano tanto. E quindi io mi auguro che in Juve sappiano benissimo cosa fare, me lo auguro. Ma me lo auguro per tutti noi, per tutti i tifosi e in primis per il bene della Juve. Raffaello Corvo, buon pomeriggio. Mi sa che è un po' frizzato. Sì, e allora facciamo così, aspettiamo che si defrizzi e vado a leggere altri messaggi e poi andiamo con altri vocali, anche perché... ripeto, siete veramente in tantissimi. Buongiorno Frank, due domande. La prima sulle dimissioni congelate di Chiellini, cosa filtra? A me questa cosa non risulta, so che è una notizia messa in giro da alcuni insider, però a me non, ad oggi non risulta niente. La seconda, in questo caos dei parametri zero, è sempre Giovanni al Brasile, mi chiede di Jadon Sancho, ti ho già ampiamente risposto. Poi la decima trasferta sarà Inter-Juventus, non so, devo guardare il calendario e oggettivamente non ricordo. Scusa Franco, se Spalletti non voleva Comolli, perché ha accettato il rinnovo Leonardo D'Ancona? E forse perché sono cambiate alcune cose? Perché io vi ricordo che quando la Juve insomma perde con la Fiorentina, poi Spalletti, e mancava ancora la giornata ultima al derby con il Toro, dice io andrò a parlare con Elkan, non dice vado a parlare con Comolli. Avevo analizzato molto bene questa situazione, cioè molto bene, l'ho analizzata lungamente, poi non so se molto bene, questo me lo dovete dire voi, e significa che forse qualche equilibrio è cambiato. Altrimenti non saremmo qui a parlare ancora di compromesso pericoloso, situazioni rognose, Juve che deve fare mercato e ad oggi non ha ancora portato nessuno. Poi l'altra sera alcuni tifosi, anche abbastanza piccati, mi rispondevano: Franco, hai fatto un editoriale, non è ancora arrivato nessuno, ma ti rendi conto che siamo all'8, al 9, al 10 giugno? Io me ne rendo conto benissimo, ma l'ho spiegato inizio trasmissione. Ci sono i mondiali e tu devi fare almeno 6 entrate e altrettante uscite. E siamo a giugno. Quindi, secondo me, almeno per come ero abituato io a concepire la Juve, tu non rinnovi Vlahovic, ma hai già il colpo in canna. Non voglio dire che il giorno dopo presenti il nuovo centravanti, ma è una situazione imperdonabile, trascinata da oltre un anno. Io, la Juve che mi ricordo, la Juve che vinceva, la Juve che comandava, aveva dirigenti che gestivano le cose in maniera diversa. Poi ognuno ha le proprie idee che io rispetto, ma posso anche non condividere. E possiamo fare una cosa, magari lo chiamiamo al telefono. No, ce l'hai lì. Vai, vai tranquillo, non ti preoccupare, figurati, non è... lo chiamiamo al telefono se ha qualche problema con Teams e per una volta facciamo così. Poi, Terry, buon pomeriggio Franco, davvero non si poteva fare di più per trattenere Vlahovic? Si poteva, si doveva ripartire anche da Vlahovic. Io penso come te, si poteva fare enormemente di più. Si doveva fare molto molto di più, si poteva trattenere Vlahovic, ovviamente non a determinate cifre, ma quello che io ho sempre imputato alla dirigenza è proprio questo. Cioè, hai avuto un anno di tempo, più di un anno di tempo, per cercare di dirimere la situazione che ormai si era aggrovigliata, era diventata un ginepraio, non l'hai fatto. Non l'hai fatto e secondo me una situazione come Vlahovic non puoi arrivare a fine maggio e dire non rinnoviamo, non ci sono le modalità, non ci sono le cifre. Quindi no, ci sono delle responsabilità che sono assolutamente palesi, mi pare abbastanza chiaro. Caro Franco, Walter da Belluno, ti faccio un pronostico. Anche il 10 luglio saremo qui a dire che non è arrivato nessuno. Prevedo a quel punto le dimissioni di Spalletti. Mi auguro che non sia così, né per la data del 10 luglio, men che meno per le dimissioni di Spalletti. Raffaello Corvo, al telefono, giusto?
8: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un grandissimo abbraccio a te e a Manuel, grazie mille per l'invito. Scusate ma oggi c'è un po' di turbolenza.
0: Non ti preoccupare, bellissima la tua maglietta, non la vedo ma vado così a intuito, dai.
8: Oggi Total Black.
0: Franco. Oggi Total Black, non c'è neanche niente di bianco per fare comunanza di colori sociali, vabbè dai, troveremo il modo. Senti, caro Raffaello, insomma, oggi ci sono veramente tanti messaggi negativi. Ricordo che siamo al 10 di giugno, la Juve dovrà fare 5-6 titolari, secondo me anche qualche operazione di complemento, ma non solo in entrata, anche in uscita. E secondo te siamo già in ritardo oppure no? E poi andiamo ovviamente sulle situazioni del Dibu Martinez, andiamo su Sorloth, ci sono dei vocali, ci sono anche delle cose su cui voglio ragionare con te. Vai Raffaele.
8: Sai Franco, quando c'è il mondiale di mezzo c'è sempre il pericolo.
0: Bravo.
8: Magari ecco, alcune situazioni possano cambiare all'interno di questo. Ecco perché ad esempio io, e l'ho detto tante volte, mi aspettavo qualche situazione già confermata, sbloccata prima del mondiale.
0: Concordo.
8: E questo potrebbe secondo me creare ecco, delle variabili pericolose. Poi spero sempre ecco, che questo non accada, però questa oggi è la realtà dei fatti. Se consideriamo anche Franco che qui c'è anche la questione delle cessioni da affrontare,
0: certo, ma non uno o due, qui ci sono almeno 4, 5, se non 6 giocatori che devono uscire.
8: Da questa, diciamo, da una parte ci sono dei giocatori che non faranno il mondiale, che potranno essere ceduti, però per quanto riguarda gli acquisti, dal portiere a quello che potrebbe essere un rinforzo in difesa, in attacco, eccetera, eccetera, ecco, questa cosa qui secondo me potrebbe diventare una variabile molto pericolosa.
0: Sì, io insisto su questo aspetto perché magari alcuni tifosi questa cosa non la valutano, non la soppesano, ma quando c'è il mondiale è un mercato sempre, sempre diverso. No, ci sono, guarda, io ricordo un mondiale in cui determinati giocatori fecero delle grandi partite, no? Si misero in vetrina e poi arrivarono in grandi squadre, prima costavano 10 e poi costavano 45-50.
8: C'è da dire,
0: la realtà è questa.
8: Sono molto d'accordo con te perché mi ricordo veramente a questi esempi, è come se fosse ieri, perché poi sono un patito dei mondiali, li vedo tutti, li ho visti tutti. C'è da dire anche che anche altre squadre le vedo anche un po' bloccate.
0: Sì, sì, questo è vero, però la Juve deve fare 6 titolari. Però a me, sai, di quello che fa il Milan, l'Inter, non interessa assolutamente nulla.
8: Sicuro,
0: io guardo in casa Juve e mi rendo conto che c'è un'enorme mole di lavoro da fare, ma non solo enorme la mole, deve essere qualitativa. Bisogna avere delle idee, bisogna essere sagaci, devi fare tante uscite. Ci sono i paletti del fair play finanziario e anche qui aspetteremo poi che arrivi la cosiddetta sentenza, c'è una situazione veramente complicata, Raffaello, la realtà, sì, è questa.
8: Ho come la sensazione, Franco, te l'ho detto due puntate precedenti, che ci sia qualcosa in società che magari bloccata potrebbe portare ad una cascata. Ho questa sensazione, te l'ho detto anche...
0: Sì, è vero.
8: Sento proprio questo, che magari c'è qualcosa che va, non dico risolto, ma va quadrato, ecco, va inquadrato. Poi magari è una sensazione sbagliata, però poi le trattative ci sono, perché Alisson era un passo... tra l'altro, Franco, ecco, quando parlavi di Oblak, in questi giorni poi si è parlato di
0: sì.
8: Ricordo che tu ne hai
0: parlato. Io ne ho parlato un mese fa, però la realtà, avevo spiegato, costa tantissimo, nel senso che percepisce uno stipendio da 12 milioni, già si fa fatica col Dibu Martinez, adesso ne parleremo, però non volevo ribadire questo aspetto, avevo avuto delle buone informazioni a riguardo.
8: Sì, quindi. Perché l'ho fatto, Franco, perché poi oggi, adesso siamo arrivati a Martinez, okay, però se noi vediamo la caratteristica è di un portiere comunque di esperienza, comunque la Juventus ha queste indicazioni. Il problema è che prima di un mondiale probabilmente sarebbe un po' più opportuno chiudere. Ecco perché sulla
0: Hamilton
8: ci sono rimasto un po' male, francamente.
0: Mirko dice: Franco, è vero che il mondiale può portare delle variabili, ad esempio far lievitare il valore di qualche giocatore, ma potrebbe essere anche in negativo. Se un calciatore si infortuna gravemente può non essere più vendibile, e non è poi così da scartare questa ipotesi. Beh, intanto auguriamo ovviamente la salute a tutti i giocatori impegnati al mondiale, a maggior ragione quelli che giocano nella Juve. Però è proprio questo il discorso, cioè non è il mondiale solo visto in chiave positiva, c'è un exploit in tutto. Ecco perché secondo me una dirigenza oculata e attenta sa che le stagioni con mondiali europei sono da

0: se arriverà il DMU è un upgrade, un passo in avanti. Con Sorlot io non sono così sicuro che sia meglio di Vlahovic, ma poi lo vedremo. A te però, a te piacciono? Cosa pensi di loro? E poi diamo due spiegazioni, perché vedo tanti titoli, Sorlot vicinissimo, il Dibu accordo con la Juve, anzi lo dico subito, però la Juve deve trovare l'accordo, uno, per Sorlot con l'Atletico di Madrid, in questo momento c'è distanza, e deve andare dall'Aston Villa che chiede 15 milioni e la Juve valuta il Dibu attorno ai 9 e concludere. Quindi ad oggi non c'è nulla di concluso, poi se domani siamo qui a parlare di due ufficialità brindiamo, certo, ma al momento è così. A te Raffaello.
1: Magari anche l'ansia prima di arrivare a questo, però noi sicuramente vogliamo questo. Franco, guarda, secondo me sono due ottimi rinforzi. Io francamente per il portiere sarei andato su altri prospetti,
0: anche
1: non
0: io.
1: Perché non è un portiere, ecco, forte, per carità, però per quello che è il mio mondo, il mondo dei portieri, avrei affondato altre carte. Però grande rispetto per il Dibu, per carità. Per quanto riguarda invece Sorlot, sono curioso di vederlo nello scacchiere di Luciano Spalletti, che poi è un calciatore che all'interno dell'area di rigore sappiamo come si comporta, ma è uno che parte molto da dietro. Se poi più forte o meno di Vlahovic, dico sempre, Franco, facciamo parlare il campo. Certo che perdendo Dusan perdiamo comunque un potenziale che probabilmente non si è mai espresso totalmente alla Juve, però che c'è stato dimostrato in alcuni frangenti. La continuità purtroppo Dusan non l'ha avuta, quindi credo che sia anche uno dei motivi per cui poi questo rinnovo non è mai arrivato, anche se, ripeto, mi sarei aspettato, ecco, un atteggiamento diverso anche da parte sua nei confronti della società. Poi per Sorlot vediamo, Franco, io sono ottimista perché se è una richiesta del mister, allora spero, ecco, che possa inquadrarlo.
0: Eventualmente Bremer out, Kim in, è un upgrade, è un migliorarsi, visto che
1: no, Franco, assolutamente no, sono categorico. Io più che altro in difesa andrei ad esplorare altri profili.
0: Allora, mettiamola così, mi sembra aver capito, caro signor Juve, mi ricordo sempre la piattaforma. Grazie. Assolutamente da occhieggiare e da vedere perché ne vale la pena. Difesa secondo Raffaello Corvo, dimmi se interpreto bene, sacrifico Cambiaso ma mi tengo Bremer
1: tutta la vita. Bremer, Franco, tutta la vita Gleison, anche perché poi, Franco, questo ragazzo è stato un anno fuori, poi l'abbiamo rivisto in campo, noi sapevamo che non sarebbe stata una stagione facile, tra difficoltà, situazioni, abbiamo visto faticare, ma è sempre
0: menisco, perché si è fatto anche il menisco quest'anno,
1: ecco, facciamo
0: operazione.
1: Partire da zero la preparazione e andiamo con Bremer tutta la vita.
0: No, ma io lo terrei, però è chiaro che è una delle pedine possibilmente sacrificabili, cioè se devi vendere devi incassare molto, mi pare evidente, poi se resta bene, però secondo me sarà una lunga telenovela che ci porteremo avanti credo fino al 31 di agosto. Facciamo così, ci sono anche dei vocali, quindi chiedo a Manuel di agevolarli, via, partiamo. Arrivano.
2: Ciao Frank, sono Giacomo Attacca in Calco, adesso volevo fare una riflessione. Ciao. Con te e sapere cosa ne pensi. Sarà meglio rinnovare Vlahovic, ok? Anche dando questo bonus alla firma di 10 milioni o quant'era, e nel contratto, soddisfarlo nel contratto richiesto, e poi comunque fra un anno, no? Se faceva bene quest'anno, lo potevi rivendere a cifre anche molto importanti, perché è giovane, 26 anni Vlahovic, oppure prendere questo norvegese che ha 30 anni, spendere 30 milioni, che poi questi 30 milioni non li riprenderai mai più.
0: Ah, questo è evidente.
2: Perché a 33 anni, chi è che è? Questo qua a 33 anni ritornerà in Norvegia. Cosa ne pensi? Fino alla fine.
0: Caro Giacomo da Tarx, ti faccio rispondere subito. Intanto saluto Angela Juve, come sempre presente, un grande abbraccio Franco a te e anche a Raffaello. Ciao Angela, una Grazie. Fedelissima ascoltatrice. Raffaello, il ragionamento di Giacomo da Tarx insomma stimola delle riflessioni.
1: Stimolante. Saluto Giacomo, saluto Angela ovviamente, un abbraccio grandissimo a entrambi. Guarda Franco, il rip non dell'ingaggio, perché secondo me quando parliamo di determinati

0: questioni e dobbiamo sempre affrontare la questione dell'ingaggio.
1: Io l'ho detto tante volte, scusa se ti interrompo e ti lascio proseguire. No, il problema tra Dusan Vlahovic e la Juventus è sempre stato di dindi, di denari, di soldi. A te.
0: E quindi è normale che poi la Juventus non può rimanere senza attaccante, deve vagliare diverse opportunità. Credo che sia proprio quello, ecco, il nodo. Certo, ragazzi, io lo dico sempre, anch'io ho avuto sempre fiducia in Vlahovic, ho avuto sempre speranza, poi alla fine le condizioni della Juventus sono quelle che dettano.
1: Io dico solo una cosa, no? Arriverà Alexander Sorloth, che tra l'altro è il profilo voluto, no? Il classico numero 9, il bucaniere da rigore, impatto fisico, stazza, ed è il giocatore che chiede Spalletti e che vuole Spalletti. Mi auguro che Alexander Sorloth arrivi e si adatti subito, perché noi la scorsa estate eravamo qui a lodare Openda e David e poi per diverse motivazioni sappiamo, con Vlahovic tu sapevi cosa poteva darti, è sempre andato in doppia cifra, qualcuno mi ha scritto dicendo sì ma vatti a vedere le statistiche di Sorloth, io ti dico anche che non era titolarissimo nell'Atletico di Madrid e ha giocato in squadre minori facendo totalizzando ottimi numeri, questo va detto. Io mi auguro che l'impatto di Sorloth, se arriverà, perché questo va detto, non c'è nulla di ufficiale, possa essere molto molto buono, perché la Juve non può più così puntare su scommesse. A te, Raffaele.
0: Guarda Franco, hai detto tutto tu, perché le scommesse oggi sono molto rischiose, c'è sempre la possibilità di andare a scommettere, ma dopo che ci si è preparato un impianto di squadra, ecco, che vuoi all'inizio, sano, ecco, uso questo termine. Guarda, la cosa positiva rispetto poi a quello che è successo con Johnny e con Openda è quello che magari passiamo con un allenatore, speriamo, ecco, che possa rimanere questo, perché poi c'è stato il cambio di allenatore.
1: Una cosa fondamentale.
0: E questa scelta, diciamo Franco, anche di Spalletti, anche molto molto prematura, che ha, poi prematura lo dico io, magari lui sicuramente, che le ha praticamente esclusi anche nel finale, ecco. Quindi mi aspetto, ecco, che ci sia questa partenza da zero, quindi aspetto positivo, diciamo.
1: Nomorvar, ultimo messaggio di Twitch, dice: non ne posso più di sentire nominare Vlahovic, però se si parla di Juve, insomma, è stato 4 anni e mezzo il centravanti titolare, certo. E vedi che ovviamente i tifosi continuano a ricordare Vlahovic e ci pongono le domande, e ci mancherebbe altro, noi non ne parlassimo, poi ognuno la pensa a modo proprio. Siamo in chiusura, perché vedo già Camillo De Michelis in regia pronto a arrivare qui dietro al microfono. Veramente in 30 secondi, hai più ottimismo o tanta preoccupazione per questo mercato che in questo momento stenta a decollare?
0: Curiosità.
1: Curiosità. Mi piace.
0: Curiosità, perché secondo me usciranno dei nomi che non si stanno facendo, soprattutto in mezzo al campo. E io, che comunque a me piace il calcio internazionale, vedo che potrebbero esserci magari dei nomi. Poi Franco, è solo fantasia, perché poi sai che nel mercato la fantasia esplode nelle teste di ognuno di noi.
1: Sì.
0: Però curiosità è sempre, ovviamente.
1: Sì, speriamo che esploda qualche fantasia positiva nella testa di Comolli e dei nostri dirigenti, perché poi serve quello. In questo periodo storico servono giocatori da Juve, punto. Il resto sono tutte fandonie, chiacchiere e zanzare che volano nel cielo.
0: Poi di sto periodo, Franco, ce ne sono tantissimi.
1: Appunto. Raffaello Corvo, Juve Mi, grazie come sempre, conto di vederti la prossima settimana, certo. Prenoto già una bella maglietta, ok?
0: Assolutamente Franco, un abbraccio a te, a Manuel, ai ragazzi che ci hanno seguito, ai ragazzi e ragazze, fino alla fine e vamos.
1: Vamos, Raffaello Corvo, Juve Mi, grazie, siamo arrivati al termine, adesso arriva Camillo, rimanete sola di bianconero, l'appuntamento con il sottoscritto e come al solito domani ore 15. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere vicino ad autorizzare nuovi attacchi contro le infrastrutture iraniane, tra cui centrali elettriche e ponti, accusando al contempo Teheran di prolungare i negoziati e di rifiutare un accordo che avrebbe dovuto essere già raggiunto. Poco prima Trump aveva scritto su Truth che l'Iran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo con gli Stati Uniti e ora dovrà pagarne il prezzo. La dichiarazione giunge dopo che la notte scorsa gli USA hanno effettuato nuovi raid sull'Iran che hanno preso di mira dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua nella provincia di Hormozgan.
1: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo o forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
2: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa. Ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto ad una revisione e sorveglianza umana qualificata, ha poi aggiunto Piantedosi.
2: Poesia italiana in lutto, si è spento prematuramente a 46 anni Matteo Fantuzzi, poeta, editore e promotore culturale. Nato il 23 giugno 1979 a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, e residente a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, Fantuzzi è autore di numerose raccolte e progetti editoriali. Aveva esordito con Cobarid, opera premiata con il premio Camaiore, e il premio Penne Opera Prima. Suoi testi sono apparsi su molte riviste.
1: E siamo al calcio. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. A ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo tre amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono tre gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio, buon mercoledì 10 giugno. Allora ragazzi, abbiamo un sacco di notizie oggi, come sempre. Insomma, diciamo che il mercato della Juventus non abbiamo ancora concluso Niente, potete anche polemizzare, eh? Però comunque è frizzantino, dai, qualcosina sta venendo fuori. C'è questo accordo sia con Sorloth che con che col Dibu Martinez. Però come vi raccontavo stamattina, non illudetevi troppo, nel senso, visto e considerato le ultime trattative della Juventus, io direi di rimanere un pochettino bloccati e con i piedi per terra. Perché vi dico questo? Ho parlato anche con Sponda Aston Villa, perché bisogna sentire le due campane, eh? E io ho sentito anche un po' la campana inglese, e sostanzialmente l'Aston Villa ha aperto alla cessione del Dibu Martinez, ha aperto, ma non ci sente nemmeno a 5 milioni di euro, a cartellino, a insomma liberare il giocatore perché insomma risparmi l'ingaggio. Ecco, queste cose qua l'Aston Villa non apre minimamente. L'Aston Villa chiede qualcosa più di 15. La Juventus, anche grazie al lavoro dell'agente del Dibu Martinez, pensa di strappare il giocatore a un pochettino meno di 10, però più vicino al 5. C'è una sostanziale differenza tra il pensiero della Juve e il pensiero dell'Aston Villa. Ecco, questa è la situazione attuale. Dobbiamo insomma aspettare, però abbiamo l'ok del giocatore, che era una cosa abbastanza complicata, perché comunque insomma stavamo parlando di un ingaggio molto molto elevato. Però insomma adesso dobbiamo riuscire a chiudere, che è la parte più difficile dell'ultima parte della Juventus, della dirigenza della Juventus, chiudere finalmente una trattativa. Diciamo che noi abbiamo fatto questo giochino qua anche con Alisson, Abbiamo trovato l'accordo con il portiere e poi però non abbiamo parlato con Liverpool. Il Liverpool ci ha detto no, guarda, non lo vogliamo vendere, punto. Girate a largo perché noi non lo vogliamo vendere. E quindi in questo caso sostanzialmente stanno trattando, si sta lavorando per cercare trovare un accordo con l'Aston Villa. Non è semplice la trattativa, però si sta lavorando. Seconda opzione invece legata a Sorloth, anche qua accordo della Juventus per l'attaccante, 4 anni, 4 milioni di euro netti. E poi invece si lavora con l'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid è su una cifra poco sotto i 40. La Juventus con i bonus sta arrivando a 30. Quindi anche qua c'è una forbice intorno a 10 milioni di euro di distanza. Perciò bisognerà cercare di accorciare questa forbice di distacco tra la Juventus e l'Atletico Madrid. I contatti sono quotidiani, continui, e siamo anche un po' nel gioco delle parti, perché l'Atletico Madrid è consapevole del fatto che Sorloth in questo momento sta per giocare un mondiale, e anche con una nazionale abbastanza interessante e offensiva. Perciò riuscire a magari vederlo far qualche gol può portare a un prezzo più vicino ai 40. E invece la Juventus ha fretta. Perciò in questo caso bisognerà capire poi da che parte insomma penderà la forza, no? Se sarà più brava la Juve o più duro l'Atletico Madrid. E poi invece bisognerà anche capire la questione Nico Gonzalez. Ovviamente tutto ciò deve portare la Juventus e l'Atletico Madrid ad avere dei rapporti ottimi, perché comunque entrambe hanno la volontà di chiudere queste operazioni. Questa è la situazione, siamo nel momento cruciale, è quello più complicato e quello storicamente peggiore dell'ultimo momento della Juve. Ecco, chiudere le trattative, riuscire ad avere la fumata bianca, l'ok, here we go, chiamatelo in tutti i modi possibili e immaginabili, ma questo è il grande problema della Juve, arrivare ad Ama. Ecco, vedremo cosa faranno e se riusciranno a chiudere. Io in questo momento, vi ripeto, sono dell'idea che dobbiamo restare belli, calmi, equilibrati, aspettare e non illuderci e neanche essere troppo pessimisti. Né pessimisti né ottimisti. Noi andiamo avanti sapendo che ci sono delle difficoltà, e le difficoltà vanno affrontate. È ovvio, e ve lo dico prima, Ve lo dico prima, se non si dovesse arrivare al Dibu, se non si dovesse arrivare a Sorloth, non voglio leggere i messaggi, ma Spalletti adesso poi si dimette. Perché se non arriviamo ad Ama in queste trattative di nuovo già abbastanza lunghe, di settimane, c'è un colpevole e non è Spalletti, ma Comolli. Che sia chiaro a tutti, perché il modus operandi tipo Sorloth è lo stesso. Sono andati a Oslo, hanno parlato con gli agenti, hanno l'accordo, hanno fatto parlare Spalletti con Sorloth, l'hanno raccontato a tutti e poi se non riesce ad arrivare ad Ama è un gran problema. È un gran problema. Manu, non ho visto, abbiamo Mirko? Arriviamo Mirko, perché ho visto un segnale da parte tua. Allora, prima di chiamare Mirko...
8: No, ne approfitto.
7: Sì.
8: Ma l'ho svincolato Carvajal.
7: Ma se non avesse avuto il crociato io... Probabilmente sarebbe ancora Real, senza il crociato. Probabilmente. Però è uno... Carvajal...
8: Visto che stiamo ballando su... Voglio dire...
7: No, io essendo terzino destro non lo prenderei. Però uno col carattere di Carvajal lo prenderei. Ah, se lo prenderei.
8: Per quel motivo lì.
7: Sì, sì, sì. Tra l'altro oggi si svincola anche un altro giocatore sempre accostato alla Juventus. Jadon Sancho si svincola oggi. Poi io non credo verrà alla Juventus. Questo te lo posso dire. Allora. Grazie Domenico per i complimenti. Ragazzi, oggi non l'ho detto, ma avete ancora un giorno di tempo per contattare Omeo Claudio e cercare di iscrivervi al Fantamondiale. Di iscrivervi al Fantamondiale. Perciò in questo momento qua poi mi mandate la vostra richiesta, vi mando il link, vi iscrivete e possiamo giocare tutti insieme. Questa è una cosa che volevo fare. Allora, leggo un po' di messaggi. La mia stima nei tuoi confronti cresce sempre di più. Grande, grazie. Sei troppo buono, mi fai veramente arrossire. Grazie di cuore per i tuoi complimenti. Come lei ricorda un po' il Marchese del Grillo, mi dice. Insomma, qua arriviamo anche a tutto questo. Insomma, speriamo possa fare il suo lavoro, punto. Leonardo da Roma, altri tre nomi, ma uno te lo scarto, Leonardo, perché Troy Parrott è nome di Andrea da Vicenza, quindi gira largo da Troy Parrott perché ci ha già messo la bandierina al buon Andrea da Vicenza, quindi te ne segno altri due rispetto a già i due di ieri, quindi il mercato è lungo, arriverai secondo me a 300. Mi è arrivato un messaggio di Talmino che mi ha messo in completa crisi. Va bene, poi lo leggo bene dopo. E poi leggo Dudu prima di andare da Mirko. Ma come si fa a stare tranquilli se il nostro ottimismo dipende dalle cessioni, sperando che i partenti facciano bene al mondiale e quindi ci siano più appetibili? Dudu, in questo momento non dipende tutto dalle cessioni. È una parte importante, ma non dipende tutto dalle cessioni. Sono come sempre una parte poi del calciomercato, le cessioni, gli acquisti. Mirko Di Natale, tuttoio.com. Ciao Mirko.
9: Ciao Camillo, ciao, un saluto a tutti voi.
7: Mirko, allora, facci il punto sulle nostre trattative.
9: Guarda, veramente sta bollendo tanta carne al fuoco. E credo comunque che le trattative più importanti siano quelle di cui parliamo tanto, no? Una è quella relativa al Dibu Martinez, su cui la Juventus è veramente molto avanti, c'è la volontà da parte del club bianconero di riuscire a trovare entrambi gli accordi. In questo momento la Juventus è molto avanti, come dicevo, per il portiere, non c'è ancora l'accordo totale, però stanno lavorando per raggiungerlo sia con l'entourage del calciatore, sia per quanto riguarda la Aston Villa parte da una richiesta molto alta da parte di 20 milioni, cioè che chi scrive 15 a me risultano 20, la Juve punta a chiudere su una forbice tra i 5 e i 10, quindi pagare un indennizzo, anche qualcosina in più per garantire il potere a Luciano Spalletti. L'altra trattativa, ne abbiamo parlato benissimo ieri, è quella relativa a Sorloth. La Juve ha già in mano un accordo da 4 milioni per 4 anni blindato col calciatore, manca l'accordo con l'Atletico, quelle cose sono un pochino più al momento in salita, ovvero che la Juventus e l'Atletico hanno in questo momento una distanza tra domanda e offerta. Da quello che mi hanno fatto percepire comunque le parti dovrebbero un po' trovare la quadra a metà strada, nel senso l'Atletico oggi spara alto e chiede 40 milioni, dovrebbe riuscire a scendere entro i 28-35, la Juve spera di portare l'affare tra i 28 e 30, così chiudendo Sorloth, e dall'altra parte chiuderà anche quello che è l'affare Nico Gonzalez, le cui trattative, al pari di quelle di Sorloth, a livello tra calciatore e Atletico sono molto avanti.
7: Allora, dico solo una cosa: per il fantamondiale, Claudio, devi scrivere o a me o a Claudio Zuliani e ti mandiamo il link. Qua noi non possiamo rispondere, non la possiamo girare. Puoi scrivere a me e Claudio sui social, ovviamente. E poi Andrea De Vicenza ti chiede: hai scritto di Ciano Zun? Mirko, puoi dare notizie ad Andrea? Perché Andrea, più il nome è particolare, più lui si emoziona.
9: È stato molto attento Andrea, sì, ne ho parlato questa mattina su Tutto Juve, in realtà anteponendo appunto quello che ho scritto, l'interesse per Ciano Zun nasce un po' da lontano, la Juve l'ho osservato in diverse occasioni in questa Champions League, tra i giocatori ovviamente che andrebbero perfettamente a calzare nel ruolo che Spalletti ha in mente per il 4-2-3-1, in questo momento però, a parte la richiesta di informazioni, una delle tante che la Juve sta avanzando e sta mandando in questi giorni anche per altri giocatori, quello che va a bloccare letteralmente l'inizio di una trattativa è la richiesta dell'Eintracht Francoforte. L'Eintracht in realtà valutava anche ben più di 60 milioni diversi mesi fa, adesso chiaramente col fatto che anche il calciatore sta manifestando la volontà di andare via, il club tedesco chiederà l'esercitazione della clausola, che è di 60 milioni. Ci sono club già presenti sul giocatore, ci sono diversi club tedeschi, c'è il Galatasaray, c'è il Napoli, al momento però le trattative sono ancora ferme, non c'è nessun club avanti, la Juve ha chiesto soltanto informazioni, vedremo se eventualmente ci saranno sviluppi o meno.
7: Mirko, ti faccio la domanda che mi ha messo in crisi, poi il nostro ascoltatore è andato alla deriva, io non ho ancora compreso. Hai mai fatto la spesa per tre persone, anzi la spesa di una settimana per tre persone con 100 euro?
9: Stiamo tornando indietro al famoso ristorante di Antonio Conte.
7: Ma non lo so, perché poi mi ha detto: normale che la realtà ti metta in crisi. Ma io sto parlando di calcio, lui mi parla di spesa di tre persone una settimana. Poi mi ha detto: con tifosi come voi, chi ha bisogno degli anti-Juve? Ma io non lo sto comprendendo. Cioè, tu hai capito qualcosa di questo nesso?
9: Non saprei.
7: Allora, non ha mandato solo in crisi me questa cosa. Ok, grazie. Mi serviva solo questo, Mirko. Mi serviva solo questo.
9: Magari, non so, magari ha sbagliato trasmissione, nel senso che magari voleva seguire un'altra trasmissione.
7: No, mi ha detto proprio: Cami, hai mai fatto la spesa di una settimana per tre persone? Quindi
9: bisognerebbe chiedere a qualche personal shopper, cosa che non siamo.
7: No, ma soprattutto poi la deriva del normale che la realtà ti metta in crisi. Ma di che? Ma cosa c'è? Vabbè, andiamo avanti, Mirko, perché io a volte non lo so, forse sono probabilmente molto limitato.
9: Comunque lo salutiamo, sì. Perché ci ha strappato una risata.
7: A me sicuramente, lui non credo abbia grande stima nei miei confronti, ma questa è un'altra storia. Ti leggo il messaggio di Angelo: hai notizie in merito a Tognozzi?
9: No, era una voce, un rumor di diverse settimane fa, però col fatto che i quadri dirigenziali non siano cambiati e quindi siano rimasti tutti ai loro posti, ovviamente l'interesse per Tognozzi è andato via.
7: Allora, Bernardo Silva è ormai una storia solo tra Atletico Madrid e Barcellona, quindi caro Pietro, toglietelo dalla testa, mi spiace dirtelo. E invece Pietro ci chiede sempre di Kenan Yildiz, Sirene Arsenal, addirittura Pietro l'ha già venduto.
9: Ma guarda, sono uscite proprio nelle ultime ore le voci proprio di una Juventus forte che ha blindato nuovamente Yildiz. Io faccio soltanto così notare che l'interesse dell'Arsenal non è nuovo, già l'anno scorso aveva tentato di convincere la Juventus con 75 milioni di convincere il ragazzo con un ricco contratto, questo prima del rinnovo di contratto, non è accaduto, quindi oggi abbiamo semplicemente tirato una nuova linea per quanto riguarda l'Arsenal, che è un club che probabilmente ci proverà ancora e ancora per strappare il dito alla Juventus, però posso assicurare anche quanto detto dai colleghi, che la Juventus non ha intenzione in questa sessione di mercato di vendere Kenan Yildiz per qualsiasi cifra.
7: Allora, tu hai anche un nuovo ruolo, Mirko, perché sei riuscito finalmente a far cambiare messaggio a Luca da Sarno, che è da questa mattina che mi parla, ma la Juve non ha ancora riscattato Boga. Però con te addirittura si lancia nei complimenti intanto e poi ti chiede se i giocatori impegnati nel mondiale della Juventus ovviamente verranno ceduti dopo la competizione. Ecco.
9: Lo ringrazio per i complimenti. Beh, se dovessero arrivare delle offerte, è chiaro che verranno valutate. In questo momento abbiamo dei giocatori, non tantissimi, però ci sono quasi tutti quelli che la Juventus sta pensando di cedere. Penso ai primi due che mi vengono in mente, uno è Jonathan David e l'altro è Theon Kopmeiners. C'è anche Gleison Bremer, ma su Bremer, al di là del fatto che ha una clausola e quindi se verrà pagata io non può far molto, però non registro al momento, come ti dicevo anche la scorsa settimana, interessi concreti al di là di rumors. E quindi presumo che per David e per Kopmeiners specialmente ci siano delle possibilità. Se dovessero arrivare, è chiaro che poi la cosa si protrarrà leggermente un po' oltre, anche perché non credo che Canada e Olanda, ma non me ne vogliano, arriveranno fino in fondo. Quindi presumo che tra fine giugno e inizio luglio, se qualcosa comincerà a muoversi, credo che sarà anche un qualcosa di concreto per i due.
7: Sì, credo di sì. Albino Amorciano, sì, poeti estinti. Molto probabilmente da settembre qualcosa potrebbe tornare insomma con un nuovo format, una nuova trasmissione, potrebbe tornare anche i poeti estinti. Invece Mirko, Roby, ma è mai possibile che non si riesca ad andare oltre Colomoni, ma tipo Pellegrino, Davis e Scamacca no?
9: Beh, non è una questione che non si può andare oltre, la questione è che i giocatori che cita lui, a parte che hanno dei costi diversi, hanno delle esperienze diverse eccetera, però il diktat, l'identikit che Spalletti ha dato, e lo abbiamo visto d'altronde in Sorlot, anche quello detto negli scorsi mesi, era di un attaccante forte fisicamente che potesse essere, diciamo, la boa principale per raccogliere tutti i cross spioventi dagli esterni. Quindi uno è Sorlot e l'altro è Colomoni. Io penso che tra quelli che vengano costati Colomoni sia uno dei migliori, no? Perché non me ne voglia Davis e Pellegrino, ma io credo che ci sia un po' una differenza. Scamacca un po' dal lato fisico non regge, cioè è un giocatore che comunque spesso e volentieri va in infermeria, quindi purtroppo, perché credo che Scamacca sia veramente un grande attaccante. Però ecco, colgo anche l'occasione, visto che mi è stato fatto il nome, che forse c'è troppo ottimismo come sempre quando raccontiamo e narriamo di Colomoni, perché l'accordo con Colomoni non è un problema, il problema sostanziale rimane sempre la trattativa col Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain non cederà di un centesimo, non gli interesserà che Colomoni è fuori dei piani di Luis Enrique, e quindi se vuoi Colomoni devi pagare 35-40 milioni, punto. Cioè non ci sono prestiti, non c'è un condizionamento, non ci sono altri obblighi, solo cessione a titolo definitivo, e quello un po' al momento sta rallentando la soluzione. Però io credo che Colomoni alla fine sia uno dei grandi obiettivi su cui la Juve lavorerà per tutta l'estate.
7: Allora, ma io non capisco, tu non stai leggendo i messaggi che questo signore Talmino mi sta mandando, mi sta dicendo perché non paghi le tasse, ma perché, ma cosa ho fatto, ma io credo mi abbia confuso con delle persone, credo, però vabbè, io lo sto leggendo con grande solerzia. Allora, secondo te il mercato così un po' faticoso della Juventus, Mirko, è dovuto anche a delle responsabilità di Spalletti, perché comunque lui ha mancato la qualificazione in Champions e perciò si può anche un po' togliere di responsabilità come lì?
9: No, secondo me no. Comunque ci attendavamo, al di là poi della qualificazione o meno, un mercato dove comunque dovevi fare delle cessioni a giugno, perché anche con gli introiti della Champions League, comunque essendo sotto fair play finanziario, qualche cessione la dovevi fare. E soprattutto sì, va bene, il fatto della Champions magari porta qualche giocatore, specialmente straniero, a non sentirsi molto attratto. Però l'impressione, tu l'hai citato prima, Bernardo Silva, ne abbiamo parlato veramente tantissimo da novembre in poi, però l'impressione è che l'offerta della Juventus con o senza Champions fosse uguale, cioè l'offerta che quando l'ha recapitata la Juventus era in zona Champions, quindi non è che tu dici ma Bernardo Silva non accetta la Juve perché non va in Champions. Lo stesso Senesi, volendo, gli è stata fatta un'offerta, comunque è stata recapitata quando la Juventus era terza e ne parlavo anch'io. Di conseguenza io penso comunque che ci siano comunque degli ostacoli sempre da superare, da tenerne in conto. Io capisco in parte il tifoso che magari vorrebbe essere un po' più abituato, no, a cose diverse, in questo momento è chiaro, tra i target che tu hai e con le condizioni economiche che puoi spendere, io penso che in realtà stiano provando a fare anche un buon lavoro, perché Sorlot, lo stesso Colomani, il Dibu Martinez in porta, Kimminge in difesa, comunque oggi sono usciti anche altri nomi di esterni, lo stesso trequartista, non sarà Chan Yeo-Soon, magari qualcun altro di simile, cioè comunque c'è l'idea di andare a fare 5, 6, 7 giocatori. Vediamo se questi comunque si renderanno utili a quelli che saranno la causa della Juventus. L'importante è quello, perché se compri per comprare, dopo fai la fine dell'anno scorso di 2 anni fa.
7: Esatto, volevo chiederti invece che sì, non ne abbiamo parlato. Tu sei stato uno dei primi a parlarne, a raccontare di interessamenti e di varie evoluzioni, perciò volevo sapere se avevi novità.
9: Sì, perché essenzialmente già nel mese di marzo dovevamo soltanto attendere il momento che sta arrivando, ovvero capire se Kessié avrebbe rinnovato il suo contratto con la Lali. C'è molta negatività, io credo che alla fine Kessié non andrà a rinnovare, non ha ancora dato una sua risposta, però credo che sarà fondamentalmente negativa, quindi vuol tornare in Europa, già ci ha provato l'anno scorso a sganciarsi, non ci è riuscito. L'anno scorso avevano provato anche gli intermediari a lavorare con una risoluzione, fallendo col suo ex club. La domanda è sempre la stessa, cioè Juventus che sì lo prende domani, cioè firma subito per prendere che sì, però firma a delle condizioni economiche molto vantaggiose, cioè firma a 5 milioni, 5 e mezzo, 6 milioni, magari aggiungendo qualche bonus, ma non può andare oltre, anche perché la Juventus al di là di tutto ha un limite salariale che si è autoimposta secondo me in maniera corretta, ne parlavamo anche con sì. Martinez. L'offerta con Martinez non sono 7 milioni netti anni, ma è un po' meno, sono 5, 5 e mezzo, un po' quello che aveva fatto ad Alisson a me risulta. Quindi se che si va ad accettare quel tipo di cifre, è chiaro che nel centrocampo della Juventus viene a fare il titolarissimo. L'unica cosa che bisogna capire al di là dell'aspetto economico è come il giocatore torna, d'altronde andrà ad affrontare un mondiale, vedremo quali condizioni affronterà il mondiale, vedremo soprattutto se riuscirà poi a tornare competitivo per giocare in Europa e giocare in questo caso in Serie A.
7: Mirko, grazie, come sempre.
9: Ma grazie a voi, è sempre un piacere, un abbraccio Camillo e mi raccomando le tasse.
7: No, è la spesa per tre persone, per tre persone, questo è importante. Mirko, grazie.
9: Ciao, un abbraccio a tutti voi.
7: Un ringraziamento a Mirko Di Natale, tuttoiue.com. Allora, Manu, qua con le tasse ha preso la deriva, il tifoso ti ha scambiato per Santarelli e Marangio che difficilmente pagano le tasse. Io mi dissocio da questa cosa anche nei confronti di Ale e di Vincenzo, accuse gravissime di cui io mi dissocio, e mandate questo messaggio a loro dalle 5 alle 7.
8: Agenzia delle Entrate vi segue.
7: Esatto, io mi dissocio, tutte cose di cui non so nulla, mi raccomando, anche perché è il mese proprio delle tasse, perciò insomma sono dolori. Allora Manu, dai, fammi ascoltare qualcosa, anzi no, andiamo in pausa, torniamo dopo con i vocali, a tra poco.
6: Il club degli inviati.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Sul fronte calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'agente di Bastoni scioglie invece i dubbi, resta all'Inter. La Juventus intanto si avvicina sempre di più al portiere Dibu Martinez. Nello spogliatoio del Napoli si parla spagnolo, Allegri punta Gile Zeballos. Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Anfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Anfmann nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andaluse e Fritz. Intanto, gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. E Lorenzo Musetti non giocherà la TP 500 del Queens in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. E la Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. E per lo sport è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni che sta facendo un break, ragazzi, un
8: break. Sono andato a fare la spesa.
7: Piano, che poi qua è un po' alterato il nostro ascoltatore, ho paura adesso.
8: No, volevo solo aggiungere che si ride, si scherza, poi uno può essere d'accordo o meno, però ragazzi le parole, i termini sono importanti.
7: No, questo è sicuro, però sai
8: che
7: bene.
8: Che scemo, scusami, glielo dice qualcun altro.
7: Sai bene che molte volte ometto alcune cose
8: però c'è un limite a tutto.
7: Continuerò sicuramente a farlo. Poi quando sento dire da alcuni però rispondi male, perché vi assicuro che a volte ne ricevo molte di peggiori di cose, però va bene così, l'hai detto tu e ti ringrazio, ma sicuramente non darò mai troppo spazio alla maleducazione. Ecco, questo è poco ma sicuro. Manu, dai, ascoltiamo un vocale.
12: Buongiorno Bianconeri. Ma io facevo questa riflessione. Sentivo appunto, c'hai Bremer che vuole andare via, va bene. Ok, pagano la clausola se lo vogliono, se no rimane. Con quei 58 milioni tu hai l'opportunità di riprenderti Muarenovic a poco, alla metà del prezzo prestabilito, eccetera, eccetera. E in più sento parlare che quegli altri lì, quella squadra di Stato, diciamo, vuole Solet e l'Udinese lo valuta 25 milioni, cioè, ma perché noi non ci pensiamo a un giocatore del genere? Fortissimo.
7: Allora, su Muarevovic mi hai regalato una grande emozione, sai benissimo che io su Muarevovic sono assolutamente pro, e questo interessamento del Bournemouth nei suoi confronti mi fa molta paura. Però quello che ti voglio dire, mi raccomando, cerca di pensare ai ruoli, perché Muarevovic è un centro sinistra, non è un vice Bremer. Non puoi giocare con Muarevovic, Kelly, due mancini, e poi a un certo punto, quando dobbiamo andare dal lato esterno verso destra, fai fare la piroetta ai giocatori, perché è una cosa proprio evidente, no? Centro-sinistra a destra è una roba che non si può fare. E quindi da questo punto di vista, questa è la prima cosa. Quindi Bremer, io sono aperto a una cessione di Bremer, ci sono delle opportunità, secondo me Hausen può diventare un'opportunità, Ghila della Lazio può diventare un'opportunità, ci sono anche altri difensori oltre a Kim, forti e con piede, con personalità, però sicuramente sono aperto a una cessione di Bremer. Io credo che da entrambe le parti ci sia l'apertura ad andare via, nel senso che Bremer con una buona offerta può andare via, e invece la Juventus con una buona offerta può lasciare andare Bremer, non c'è un'incedibilità, ecco. Poi in questo caso, da un punto di vista invece di Solé è uno forte. È uno forte, non ho nulla da dire. Fino a qualche mese fa potevo dirvi, ragazzi, Solé all'Udinese perché ha delle questioni extracampo. Queste questioni extracampo sono passate, e l'Inter lo stava già prendendo la scorsa estate, sta riprendendo i contatti e credo che sia troppo avanti. Quindi in questo momento qua è troppo avanti, e penso sia abbastanza evidente che andrà all'Inter. È una buona presa perché sostanzialmente credo che comunque riusciranno a schierare una difesa fatta da Kanji centrale, Solé o Bissek a destra e Bastoni a sinistra, quindi una buona difesa con Carlos Augusto, che è un'alternativa. Io Carlos Augusto lo prenderei subito, però l'Inter fa una buona difesa, non ho altro da dire. Hai ragione sulle perplessità, perché è un giocatore forte e che onestamente veniva anche da una difesa 4, perché lui giocava al Salisburgo e giocava a 4, adesso ha fatto tanti anni a 3, è un pochettino indisciplinato difensivamente parlando, però è uno forte. Non ho null'altro da dire se non è uno forte. Manu, vengo da te, ancora un vocale.
13: Ciao Camillo, bianconero dalla Svizzera. Ti volevo fare una domanda, solo una domanda: perché non possiamo andare in trasferta a vedere la nostra squadra? Cosa abbiamo fatto in un derby falsato, giocato con un'ora di ritardo, un nostro tifoso all'ospedale in pericolo di vita, poi ripreso, comunque sia? Ecco, perché non possiamo andare a vedere la Juve in trasferta?
7: Beh, oddio, ecco, questo è un po' l'esempio, no, di voler guardare la storia sempre da una prospettiva a favore. A me dispiace molto, tra l'altro sono molto contento che sia stato dimesso il tifoso che ha avuto, no, quella problematica durante il derby. Però ci sono stati degli scontri che hanno generato delle problematiche di ordine pubblico. Ovviamente ci sono degli errori a monte, perché sono stati fatti due cortei a distanza di 20 metri ed era inevitabile. Ne parlavo con qualche collega due giorni prima del derby dicendo: occhio, perché sono tanto vicini. Però comunque sono stati degli scontri, delle questioni di ordine pubblico che hanno causato, no, comunque una roba molto grave che ha rischiato di portare alla morte di un tifoso, e allora gli scontri vanno comunque poi si deve cercare, no, in qualche modo di risolvere la situazione, e sia i tifosi del Torino che i tifosi della Juventus per 10 partite in trasferta non potranno seguire la squadra. Questa è stata una decisione del Ministero degli Interni, io non ho le competenze per dire chi ha ragione e chi ha torto, ma hanno fatto degli sconti i tifosi del Torino, i tifosi della Juventus, i tifosi del Torino, i tifosi della Juventus in trasferta non ci vanno più, così si cercherà di evitare queste cose. E l'unica cosa che vi posso dire è questa, però comunque alla base ci sono degli scontri e delle problematiche che hanno portato poi anche a delle situazioni di paura, di grande paura, e perciò solitamente si fa così. Poi non ho le competenze per spingermi oltre. Altro vocale, Manu.
14: Ciao Camillo, ciao a tutti. Nico da Reggio. Io ho scoperto che Comolli è sposato, non lo sapevo. Ma chissà se la moglie si è scelta con l'algoritmo, anche la moglie. Beh, si è scelto anche la moglie con l'algoritmo, povero Comolli. Ma poveri noi, non povero Comolli, poveri noi. Speriamo bene, ciao, sempre fino alla fine.
7: Povero me, dico, povero me, dopo un anno ancora con l'algoritmo, basta, povero me, veramente, povero me. Non posso più parlare del fatto che l'algoritmo non è un problema, non è mai un problema, non è colpa dell'algoritmo, gli errori di Comolli non sono stati dettati dall'algoritmo. Povero me, povero me, povero me. E come posso registrarmi a Fantamondiale? Mandi un messaggio sui social a me o Claudio e ti gireremo il link dove potrai iscrivervi. E questo è il messaggio per Gennaro. Perché la Juventus non attinge più da quel grande bacino che è il Sud America? Se ricordo bene, le intuizioni sono state Vidal, Alexandro, no. Perché non abbiamo più la capacità di trovare talenti sudamericani? Alt, sudamericani è un conto. Dal Sud America è un altro. Vidal era del Bayer Leverkusen e Alexandro del Porto, quindi avevano già fatto un percorso in Europa e poi la Juventus li aveva Alexandro aveva pagato anche soldoni, Alexandro arriva alla Juve per 30 milioni di euro e Vidal è stata una grande intuizione, quindi in questo caso credo sia giusto, no, ovviamente aspettare un pochettino determinate questioni, andare a cercare i giocatori, poi se li prendi dal Santos o dal Bayer Leverkusen, se sono anche sudamericani va benissimo, dipende da quelli forti, perciò in questo caso dobbiamo andare avanti così. Altro vocale.
15: Ciao grandissimo Max 76 da Roma, io per quanto riguarda Sorloth sono contento perché certo di meglio non si può prendere, nel senso perché possiamo spendere poco, quindi incastrando ogni onza secondo me può essere un buon attaccante, magari molto motivato avendo fatto panchina, e lo vedo un po' alla Llorente come stazza e tutto, speriamo pure che sia quella lui come go e come cattiveria sotto porta, e comunque sempre fino a fine forza Juve, dai, c'è un abbraccio grandissimo.
7: Ciao, grazie per il tuo messaggio. Sì, speriamo. Insomma, Llorente ha fatto bene, soprattutto il primo anno. Io credo abbia più capacità tecniche di Llorente, che sappia calciare meglio di Llorente. Però, insomma, ecco, noi un grande colpitore di testa ci farebbe molto molto comodo, quindi sarebbe una bella presa, secondo me, intelligente. Poi, vi ripeto, non sono così convinto che possa arrivare al 100%. Anche Giuseppe oggi è nel partito sempre dell'essere super super disponibili e sereni nelle risposte. Ciao Giuseppe, buona giornata anche a te. Poi allora leggo un messaggio, perché volevo leggere questo messaggio, perché oggi sono arrivati anche messaggi sui gabbiani, oggi non so che cosa avete mangiato a pranzo. Ciao Cami, sono 6 anni che leggo, in questo periodo ho trovato l'accordo con il giocatore, c'è principio di accordo e rilancio della Juve, cosa manca per chiudere? Si tenta di chiudere, entro la prossima settimana ci siamo, è normale comunque quando devi leggere e leggi tanto, è ovvio che questi siano i temi, la situazione è questa, io ho parlato con la Juve, ho parlato con l'Aston Villa, la situazione è questa, non ho parlato con l'Atletico Madrid, però vi posso dire che si sta cercando di chiudere, ma quando i soldi sono pochi devi tirare da una parte, tirare dall'altra, tirare da parte, tirare dall'altra, e anche chi vuole vendere, tipo l'Atletico Madrid che è un club ricco, ti dice comunque io voglio questa cifra qua, sei tu che sei venuto a bussare per Sorloth, e io lo valuto tot, quindi è un gioco delle parti e fa parte del calciomercato. La differenza rispetto agli ultimi 6 anni è che da quando è arrivato Comolli le trattative non si chiudono, perché è sempre il solito modus operandi, ovvero si parla col giocatore, fai parlare il giocatore con l'allenatore, tutto fatto, tutto pronto, e poi però non la chiudi. Questa è la situazione dell'ultimo periodo in casa Juve. Altro vocale.
16: Ciao Gami, Edoardo Roma. In realtà però sul tema delle trasferte andiamo sempre a notare dei provvedimenti con una disparità di trattamento. Innanzitutto gli episodi gravi che ancora ci devono raccontare di chi sono responsabilità, perché hanno fatto incontrare due cortei, sono comunque successe fuori dallo stadio e ancora non sappiamo, perché ci sono molte testimonianze che dicono che il tifoso, che per fortuna si è adesso ripreso, è stato colpito dalla polizia. Detto questo, io ricordo benissimo che i nerazzurri hanno tirato un petardo ad Audero in campo, lasciandolo privo di sensi, e non è stato emesso nessun provvedimento di trasferta, di divieto di trasferta.
7: Leonardo, come ti dicevo, è stata presa questa decisione qua. Alla base la domanda che mi è stata posta dall'ascoltatore, perché poi qualcuno si è subito offeso, è perché. La risposta è stata perché ci sono stati degli scontri. Con umiltà vi ho detto, non ho le competenze per dirvi come mai ha preso una decisione comunque così forte, perché quando parli di 10 giornate è una decisione forte, non ho le competenze di dirvi questo, ma alla base perché è stata fatta, è stata presa questa decisione, perché ci sono stati degli scontri. Possiamo dire che gli scontri è una cosa oggettiva che è successa? Poi, se qualcuno, anche in questo caso, vuole offendersi, può serenamente offendersi. Ma alla base di questa squalifica ci sono gli scontri tra due tifoserie. Poi, sulla gravità e la giustizia della decisione presa dal Ministero degli Interni, io non ho le competenze per dirvi è una decisione tipica, standard, esagerata, sbagliata. Non le ho e ve l'ho ripetuto. Allora, dico questo perché abbiamo Enrique che sul Sud America mi sta facendo tutti i nomi possibili e immaginabili. Caro Enrique, la domanda è perché non prendiamo Vidal e Alexandro dal Sud America? Vidal e Alexandro sono due giocatori sudamericani ma presi dall'Europa, quindi tutti quelli che mi stai citando... non, onestamente, sì, sono stati presi dalla Juve, ma adesso non mi devi citare tutti i giocatori presi dalla Juventus nella storia sudamericani. La domanda era Vidal e Alexandro, due giocatori arrivati alla Juventus dall'Europa. Placati pure tu, Enrique. Oggi puntata tostissima. Oggi tostissima. Valeriano e mia sorella Benedetta De Michelis, che scrive su Tutto Juve, la potete leggere su due fasce orarie. Quindi abbiamo risposto anche a te e un altro vocale.
17: Difensivamente parlando, ma infatti il vocale finiva con Muaremovic e Solet come due difensori centrali, uno destro e uno sinistro. Infatti.
7: Ok, è arrivata la specifica, va benissimo. E non credo arriveranno alla Juve per le mosse attuali. Non credo arriveranno alla Juve. Fra i giocatori italiani è possibile arrivare a Comuzzo della Fiorentina? Io non sono un grande stimatore di Comuzzo. La Fiorentina, addirittura, la scorsa estate ha rifiutato 35 milioni di euro dall'Al. Hilal, credo, e quest'anno non ha neanche giocato titolare, una squadra che comunque ha avuto delle difficoltà enormi, perciò io onestamente non sono un grande fan di Comuzzo. Poi credo si possa arrivare, non penso alle cifre dello scorso anno. Ecco, se la Fiorentina dovesse chiedere 35 milioni di euro di nuovo per Comuzzo, la vedo difficile. Davide da Taggia, secondo te è più facile che arrivi Colomoni o Sorloth? Che è diventato Sorlock. L'idea è quella di provare a prendere entrambi. Provare a prendere entrambi, però a determinate condizioni. A determinate condizioni, e in questo caso credo sia giusto no aspettare, perché per prendere entrambi devi vendere qualcuno, perché oggi non puoi dire prendo tutte e due e poi vediamo. Devi venderne uno, poi come ci dice il nostro amico Beppo72 su Twitch, nessuno dei due, quindi l'idea è prenderne almeno uno dei due, poi con la giusta cessione da parte di Jonathan David magari prendere anche entrambi. Però vi ha spiegato un po' la situazione anche Mirko Di Natale. Il Paris Saint Germain quest'anno vuole vendere a titolo definitivo Colomoni, poi lì ci sono gli agenti che magari proveranno a forzare un pochettino la mano per arrivare a una chiusura dell'operazione, però non è semplice. Allora leggiamo altri messaggi. Ciao, con la dirigenza che abbiamo i giocatori saranno della Juve solo quando saranno ufficiali. Giusto avere questo pensiero, caro Fabrizio da Parma. Rimanere sempre molto con i piedi per

tipo di giocatore, poi a me piacciono più i giocatori tecnici e lui è molto fisico ma poco tecnico, quindi andrei su un altro giocatore. Salvo da Palermo, ci manca uno che tira le punizioni e questo è evidente. Poi, allora, ho appena letto Solé all'Inter, non è ancora andato all'Inter ma è vicino all'Inter. Sì, farebbe comodo, credo farebbe comodo a tutte le squadre di Serie A, un giocatore forte, farebbe comodo a tutte le squadre di Serie A. E poi, allora, volevo leggere un messaggio legato anche a... nostra, sempre è qua. Ho detto che se il mercato va male la colpa è di Comolli e non di Spalletti, ma Spalletti ci ha fatto dare, non ci ha fatto andare in Champions. Non credi che anche questo fallimento vada a condizionare negativamente il mercato? Ma è giusto, amico, che non ti firmi questo, anche questo pensiero, ed è giusto anche dare delle colpe a Spalletti, ci mancherebbe altro. Però quello che vi voglio dire è il modus operandi, siamo sempre sulla solita cosa, è già successo con Alisson, ha parlato Spalletti, sembrava tutto fatto, certezza allenatore, e poi non è arrivato Alisson. Adesso vediamo se si riuscirà ad andare a dama col portiere, se si riuscirà ad andare a dama con Sorloth, perché sono andati a Oslo, hanno trovato l'accordo, si stanno muovendo, hanno parlato con Spalletti, ha parlato con il giocatore, e poi però siamo ancora qua all'incertezza più totale. Quindi se arriverà Sorloth andrà tutto bene, se non arriverà Sorloth e chi fa le trattative in tutto questo modo e poi le fa saltare, che è il problema. Perché non è una questione di Champions o non Champions, perché il giocatore vuole venire a prescindere dalla Champions, ma se tu non riesci mai a trovare l'accordo, c'è un problema. Cioè, se loro ti chiedono 40 e tu non arrivi dico a 40 ma sei a 20, c'è un problema. Noi adesso siamo a 25, con i bonus ci avviciniamo ai 30, c'è una differenza. Noi dobbiamo cercare di ovviamente farci rispettare, ma anche dall'altro lato non cercare di tirare troppo la corda, perché se no è un problema. Perciò il mercato in questo momento va valutato secondo noi le trattative che stanno portando avanti. Se porta avanti 3 settimane, 1 mese Sorloth e non lo porto a casa, è un problema, perché poi rischi di non avere piano B, piano C. Se hai portato avanti per mesi Alisson e non riesci a chiuderlo, adesso hai Dibu Martinez, però capite che siamo spalle al muro, perché se non dovesse arrivare il Dibu Martinez poi siamo anche in difficoltà. Quindi in questo caso bisogna valutare il mercato della Juventus, e nel mercato della Juventus poi cercare di trovare delle buone notizie e arrivare ad ama. È l'unica cosa che dobbiamo fare, arrivare ad ama, questa è la cosa. Non abbiamo uno scouting bravo e in questo momento non stiamo facendo scouting. Non abbiamo un reparto proprio scouting di Juventus, ma noi deleghiamo lo scouting a delle società extra, e questo probabilmente è una cosa che non sta funzionando, su cui Spalletti vorrebbe tornare a lavorare in un altro modo, e quindi ecco, questo è un problema. Allora, Mascalvini, Bernasconi e Ruggeri, soprattutto Leoni del Parma. Caro Luca, Leoni al Liverpool. Si è rotto il crociato, ma è al Liverpool. Lui mi piaceva tantissimo, dovevi prenderlo quando era alla Sampdoria, non lo scorso anno quando è costato 40 milioni di euro. Scalvini, Bernasconi e Ruggeri. A me piacciono tutti e tre. Scalvini quest'anno secondo me ha fatto una bella stagione. E secondo me se Scalvini resterà all'Atalanta con Sarri farà un'altra bella stagione. Questo è sicuro. Ciao Camillo, penso che Kim e Moremovic con Kalulu, un buon terzino, possa essere un'ottima difesa. Servono entrambi due attaccanti che la Juve sta seguendo, e soprattutto serve un centrocampista e un rifinitore dietro la punta, Anthony. Servono tante cose, capisci bene che se già fai Kim, Moremovic e le due punte, hai già speso tanto del budget. Quindi da qualche parte dovrai ritirare. A cosa serve la next gen se poi poche eccezioni come Ildiz giocano in prima squadra? La nostra cantera serve un serbatoio per giocatori da rivendere in squadre come Barcellona e Real Madrid, per non parlare di Atletico Bilbao e altre realtà europee. Ma noi l'abbiamo fatto, solo che l'abbiamo venduti tutti, perché oggi Ausen sarebbe titolare alla Juve, io credo che su lei comunque potrebbe avere un buon ruolo alla Juve. Barrenechea potrebbe serenamente giocare in questa Juve, magari non titolare ma in alternativa. E Savona, secondo me, come alternativa a Kalulu poteva serenamente restare alla Juve. Li abbiamo venduti tutti. Moremovic abbiamo venduto. Capisci bene, caro Nicola, che noi avevamo creato un reparto e una squadra anche di giovani. Li abbiamo venduti tutti. E vendendoli tutti.

0: Sì, hai delle difficoltà, però te ne ho già citati. Baranecea, Sule, Austen, Savona. Questi erano giocatori che comunque tu avevi in prima squadra. Tendenzialmente poi a me non faceva impazzire, ma c'era anche Mbangula, che non ha fatto una bella stagione quest'anno, però comunque due anni fa ha dato una mano. Hai in rampa di lancio da Fara. È ovvio che non tutti gli anni puoi avere tutto quel talento. Non tutti quegli anni puoi avere quel talento. Però noi li abbiamo venduti. Noi questi giocatori qua li abbiamo venduti. E ora qualcuno ce li prenderemo volentieri. Se oggi avessimo una difesa titolare, Moremo e Chausen, sarebbe grasso che cola. Però li abbiamo venduti. Pure male. Entrambi li abbiamo venduti pure male. Questo dobbiamo dirlo. Perciò noi abbiamo creato valore dalla next gen, però non l'abbiamo saputo utilizzare. Non l'abbiamo saputo utilizzare, questo è un problema. È stato un problema e adesso stiamo cercando di rilavorare sui giovani per riportare ad avere una next gen un pochettino più giovane, perché quest'anno la next gen era grandicella, e poi di ritrovare del talento. Esempio, adesso hai Licina, che è quello con più classe della squadra, anche più giovane. In ritiro probabilmente verrà Puchka, che probabilmente poi si sceglierà il futuro di Puchka. Faticanti potrebbe fare il ritiro e poi andare all'Avellino. Ecco, ci sono delle cose che dei giocatori su cui comunque si punterà e si osserverà la crescita. Però non siamo giovanissimi nella next gen, ecco, questo è il punto, e purtroppo abbiamo buttato via tanto potenziale, perché avevamo tanto potenziale, però a volte si può ricreare il potenziale del settore giovanile, eh. Ci sono poi Corigliano e Limogani in rampa di lancio, ce ne sono altri, quindi insomma a volte ci sono delle annate buone e delle annate non tanto buone, però credo che la Juventus possa riportare tanti giovani giocatori anche in prima squadra, ci vorrà solo un pochettino di tempo in più. Grazie come sempre per oggi, grazie Emanuele, buon proseguimento di giornata con Radio Bianconera, ciao!
1: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, detto oggi la Presidente del Consiglio affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti legislativi che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
2: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
1: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. E sempre da Teheran fanno sapere, valutiamo se proseguire i negoziati.
0: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
1: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata ad Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari e non solo. Fu legata sentimentalmente a Bettino Craxi. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
0: Il calcio. Il Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Cambia invece la panchina del Monza, neopromosso in Serie A. Paolo Bianco lascia i Brianzoli e potrebbe ripartire dal Pisa, dunque ancora in Serie B.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Operazione bicchiere d'acqua, perché come ci insegna Santarelli, bere. Qualsiasi cosa, avete un problema?
6: No, non è
5: me ne parli, bevi un bicchiere d'acqua.
6: No, non
5: che
6: è
5: ti
6: così,
5: passa.
6: Però l'acqua tutto per il estivo serve.
5: Rossi, sei un po' avvilito perché non vedi l'ora che vai di andare in ferie, cioè beviti un bicchiere d'acqua.
6: Ma io non bevo mai, peraltro, invece bisogna bere di più.
5: I reni tuoi oramai, vabbè, ma tanti tuoi reni che cosa mangiano? Cioè, che cosa gli dai? Aria pulita, niente.
6: Beh, insomma, aria pulita è il raccordo.
5: Mamma mia. Poi dopo ti racconto una storia.
6: Sì.
5: Che secondo me ti farà rabbrividire. Ma te la racconto dopo.
6: Ma dopo!
5: Adesso lo vedete sereno, dopo lo vedrete depresso.
6: Perché?
5: Signori e signori, intanto. E poi te lo spiego. No. Signore e signori, allora
6: mettetevi comodi, ci siamo
5: perché intanto pare che su Dibu Martinez si sta trovando piano piano la quadra. Solo una roba. Allora, non sappiamo se è vero oppure no. Però, Damien, se ti sei direttore. Se si è presentato là, dice lo date gratis, tanto risparmiate l'ingaggio.
6: Sì, ma
5: una
6: non
5: figura,
6: è vero, dai, non è vero.
5: Così si dice.
6: Ma non è vero.
5: Sarebbe una figura.
6: Male lingue.
5: Me lo dai gratis. Poi eventualmente c'è una cena, una cosa. Sarebbe triste. In realtà, la Juventus, chiaramente, l'Aston Villa vuole almeno 10 milioni, se non 15. Ma dice, vabbè, facciamo 10. Risparmio sull'ingaggio, ma a me non me ne frega. Siamo in Premier, ci abbiamo i soldi. Però l'accordo con l'entourage c'è del giocatore. Con l'Aston Villa alla fine sono i Nets e si raggiungerà l'accordo. E quindi il Dibu Martinez si avvicina ad ampie falcate a difendere la porta della Juve. Io già quel giorno ti dico la verità, Santarelli mio,
6: tiro un sospiro di sollievo.
5: E il portiere ce l'abbiamo. Certo, in altri tempi era forse l'ultimo dei problemi a cui pensare.
6: Beh, sei adesso avevamo una cassapanca.
5: Adesso non avevamo niente. Qui spegni il telefono. Okay, okay. Quindi avessimo intanto il portiere già è un sospiro di sollievo. Poi c'è da trovare
6: la cassapanca, l'accordo,
5: sì, già è qualcosa. Poi un attaccante, quindi con Sorlot anche lì chiaramente domanda risposta, l'accordo secondo me alla fine si trova. Devo dire, mi sta divertendo molto l'Atletico Madrid con i suoi comunicati, che dopo aver ricevuto la provocazione dal Real Madrid, 150 milioni per Julian Alvarez, gli ha risposto fate più ridere del Barcellona. Comunque, se lo volete, la clausola c'è, la pagate, sono 500 milioni di euro. Se ce l'avete, la pagate e vi portate a casa Julian Alvarez, che quindi a occhio e croce resterà all'Atletico
6: che
5: di Madrid.
6: Giocatore. Io l'adoro Julian Alvarez.
5: Forte, però. forte, quindi chiaramente loro, se tu gli porti, se vai là sempre dal club dei poveri, se vai là e dici facciamo 28 milioni per Sorlot, loro non dovrebbero creare problemi. Poi quando noi il 22 maggio scorso dicemmo guardate che ci hanno detto che, e noi vediamo le notizie solo se confermate e da fonti attendibili, ci hanno detto che c'era un mandato di Vlahovic al Real Madrid, un mandato di cessione, cioè aveva affidato un mandato al suo procuratore per proporsi al Real Madrid. Vedo che oggi gli esperti di mercato ne cominciano a parlare, quindi come vedete, insomma, la pista era giusta, ce ne frega il giusto, cioè zero.
7: L'avevamo data perché comunque
5: sì, l'avevamo data,
7: il che non vuol dire va al Real Madrid,
5: vuol dire che lui è andato, ha dato il mandato, ha detto certo, io voglio propormi per il Real Madrid, poi si è proposto per l'Atletico Madrid, poi si è proposto per il Barcellona, insomma tutto lo stato maggiore della Spagna, poi magari andrà al Galatasaray e quindi verrà bocciato. Però diciamo questo perché lo dico, perché era il 22 di maggio e ancora non c'era stata l'ultima chiacchierata con Vlahovic, quindi come vedete secondo me quell'offerta era anche provocatoria, non c'è mai stato il desiderio eventualmente di approdare, cioè di trovare un accordo con la Juventus.
7: Ma provocatoria non credo, Vincenzo Olive. Ah, tu dici a parte di Vlahovic?
5: Sì, lui onestamente.
7: Beh, lui si era mosso, affidando mandati un po' ovunque.
5: E se io voglio prima cercare di trovare un accordo con la Juventus, prima dico ragazzi, prima di mandare mandati ovunque, voglio parlare con la Juventus, anticipiamo i colloqui perché poi mi devo muovere, invece si è mosso prima, ma noi non ce ne frega zero, giusto per fare informazione e per dire che quella notizia, venimmo anche scherniti da qualcuno, era in realtà una notizia vera. La notizia purtroppo vera dalla quale partiamo oggi pomeriggio, intanto buon pomeriggio Vincenzo Manager, Alessandro Santarelli e Federico Rossi, un cappello fatto oggi, è il provvedimento da parte del Viminale, quindi saranno 10 le trasferte vietate
7: fino al 3 novembre
5: del Torino ai tifosi della Juventus residenti in Lombardia e Piemonte, che non potranno seguire in trasferta la Juventus il prossimo campionato nelle 10 trasferte della Juventus. Ad oggi ancora non si sa nulla dei provvedimenti sulla curva del Parma, che aveva con offese razziste attaccato McKenny, ma lì con tanto di nomi, cognomi forniti dalla Juventus, che intanto ha escluso quelle persone perché esistono, vi giuriamo che ci sono, c'è un nome e cognome, la Juventus li ha esclusi, ma lì non si è mosso nessuno. Invece per la Juventus pugno duro, e noi vorremmo sapere, sì, tutto a posto, ok, però come è stato gestito il servizio d'ordine lì fuori? Uno. Due. Cosa è successo lì fuori? Perché poi magari sarebbe carino anche avere un quadro chiaro di quello che è successo e che rischiava di costare la vita a un tifoso della Juventus, che fortunatamente invece ieri ha lasciato l'ospedale. Però provvedimenti soltanto in un senso. In altri casi, zero e non si parla. Per ora mi attengo alla notizia, lasciate il parere.
7: No, ma io, Vincenzo, voglio sapere. Vorrei sapere perché tifosi della Juve salteranno appunto le trasferte fino al 3 novembre e non sappiamo ancora chi è che ha mandato in ospedale, fortunatamente poi ne è uscito, il nostro fratello bianconero. Ce lo facessero sapere, magari ci vengono a dire è stato colpito da un meteorite, vabbè, sono stati gli alieni, vabbè, fatecelo sapere, ditecelo, perché occhi e croce, qualcuno ce l'ha mandato in ospedale. Ci hanno raccontato che era stata una bottiglia. Ah, una bottiglia. Ci hanno raccontato che era stato un tifoso della Juve che per sbaglio l'aveva colpito. Io non ci credo. Quindi, adesso, visto che i tifosi della Juve pagano tutti, non puoi andare in trasferta, quelli ovviamente residenti in Lombardia e in Piemonte, che occhi e croce sono parecchi.
5: Beh.
7: Adesso fateci sapere chi ha rischiato di uccidere il nostro fratello bianconero. Perché credo che, insomma, magari qualche telecameruccia ci sarà in qualche zona. No? E poi vorrei sapere, ma questa è una mia curiosità, come diceva l'ottimo Vincenzo, come è stato gestito l'ordine pubblico, perché sti due cortei che si sono incrociati, insomma... Oh, si può sbagliare tutti,
5: certo.
7: Anche chi gestisce l'ordine
5: e magari
7: pubblico
5: non devono pagare solo alcuni.
7: Bravo. Perciò io a questo
5: punto
7: vi
5: ricordo anche
7: sapere
5: un'altra cosa. Se la memoria non mi inganna, c'è una curva che ha lanciato un petardo a un portiere durante una partita.
7: Già.
5: Quel portiere si è alzato e quella squadra poi è retrocessa per quei punti che non si è presa a tavolino.
7: Cremonese e Cartolandia.
5: Chi c'era a porta?
7: Auder.
5: Auder, che era un ex interista, tra l'altro. Perfetto, che si è alzato, no, ma tutto a posto.
7: Tutto a posto.
5: Non vi preoccupate, c'è. E lì dissero, oh, pugno duro. Sì, e vietano le trasferte all'Inter a Sassuolo, dove però possono entrare tranquillamente.
7: Certo.
5: Però nel derby tutti quanti dentro. La Juve 10 giornate. Beh, ma è più grave la situazione. Sì, è più grave, ma chi è che ha colpito? Chi è che ha gestito l'ordine pubblico? Chi è che ha messo un comunicato il giorno prima esacerbando gli animi dicendo Torino, che erano era da impedire l'accesso a tifosi della Juve nella dei distinti che di fatto è il settore neutro. Quindi qua però mi sembra che Torino, niente, i tifosi,
7: sì, sì, anche loro
5: va bene.
7: 5,
5: certo, ai tifosi, perfetto, alla società provvedimenti?
7: No, Cairo, chi lo
5: perfetto,
7: tocca?
5: Non lo tocca nessuno. Cremonese e Inter, come se nulla fosse successo. Petardi in campo, non dovrebbero manco entrare nello stadio, ma Petardi addosso al portiere, rischiando anche là qualcosa di grave, perché per poco non c'è scappato qualcosa di grave. Juventus Parma a casa nostra, insulti a McKennie, la Juventus che trovi, comunica, ma non si sa ancora niente e non si farà niente. Allora, questo non per dire che i provvedimenti non vanno presi, perché la violenza va sempre condannata, perché gli scontri vanno sempre arginati, perché chi sbaglia paga. Qua parliamo di cose che sono accadute per strada, però mi permetto di dire, che non devono succedere. Ma la responsabilità dei club qual è quando le cose succedono per strada? Perché lì probabilmente la responsabilità sono più delle forze dell'ordine, delle procure, delle questure che organizzano il via vai dei tifosi. Però sappiamo che per esempio, sai, i tifosi della Lazio e del Napoli,
7: appunto,
5: perfetto,
7: quindi,
5: anche lì succede nello stadio, ripeto, Cremonese Inter, che cosa è successo? Pugno duro là, per carità, interveniva lo Stato Maggiore a dire, ma che scherziamo, noi andiamo a vincere lo scudetto senza i nostri tifosi in trasferta, ma dai, su, non scherziamo. Allora cerchiamo di renderlo credibile, perché veramente già adesso non lo è, in tante altre cose nemmeno,
7: sì,
5: non lo è, poi soprattutto, e chiudo, mi va bene anche il provvedimento, ma devono pagare tutti.
7: Bravo.
5: Tutti, soprattutto chi ha rischiato di ammazzare uno, il nostro tifoso.
7: Ma vedi Vincenzo, io poi sono di quelli che si schiera sempre dalla parte della legalità, lo sai, no? Sono un ultra nell'animo, però per me la legalità sempre in primis. Sono molto, quasi sempre solidale con il lavoro delle forze dell'ordine, perché fanno un lavoro difficile, fanno un lavoro complicato, spesso vengono provocati, lo si vede in alcuni cortei, no? Soprattutto quelli, diciamo, che non riguardano il calcio ma riguardano altre situazioni, con gente che li va in faccia, li provoca, li istiga. E lì devi avere veramente il sangue freddo, perché ci fossi io, ma penso anche te, li prenderesti e li arrabatteresti, come si dice a Livorno. Quindi il loro è un lavoro molto complicato, molto difficile, soprattutto nella gestione dell'ordine pubblico. Dopodiché però, come quando sbagliano i tifosi, noi li condanniamo, qui noi vogliamo sapere quello che è successo. Poi magari è tutta colpa dei tifosi e diremo, avete sbagliato. Però ad oggi, dalla parte, diciamo, istituzionale, non c'è stato raccontato niente. Anzi, c'è stato raccontato che era una bottiglia. Giustamente il padre di Marco, intervista, ha detto, beh, insomma, una bottiglia, questo ha rischiato la vita, e speriamo adesso che il decorso sia un decorso sereno. Ecco, io chiedo questo, chiedo di sapere quello che è successo. Poi, un giorno che avremo la verità, e in un tempo come quello che viviamo, dove le nostre città sono piene di telecamere, giustamente per la sicurezza, beh, che in quella zona lì non ci sia una telecamera che ci fa vedere quello che è successo, mi pare un po' strano,
5: sì,
7: anche
5: sì.
7: Perché poi giustamente quelli che hanno partecipato agli scontri, alcuni sono stati identificati, arrestati, DASPO e quant'altro. Bene, adesso voglio sapere quello che è successo, credo che sia legittimo sapere quello che è successo, perché poi sono state raccontate anche alcune stupidaggini, facendo passare inizialmente i soliti noti come Marco come un delinquente, un facinoroso, cosa che non è, magari non sarà uno di quelli che va in tribuna centrale o in tribuna VIP, detto che poi io le peggio cose, io le ho viste negli stadi, nelle tribune centrali, tribune VIP, e le posso testimoniare. Però ecco, vediamo quello che succede, ma pretendo che sia fatta giustizia su questa cosa qua.
5: Dopodiché ricordiamo anche, perché non finisce qua, che nel frattempo, in questa annata particolare, c'è stato anche, se non ricorderete male, un Napoli-Juventus in cui...
7: E il Sasso!
5: Esatto, in cui...
7: E ci hanno raccontato, ma lì Chiellini prima di dire
5: E io là sto arrivando. Cioè, quindi, la società prenda anche dei provvedimenti, cioè si faccia sentire, ma oramai lo chiediamo. In quel caso addirittura Chiellini a bordo campo, no vabbè, sono cose che succedono, è successo anche di peggio. E allora se si ragiona così, se la società reagisce così, non ci saranno mai provvedimenti equi. Saremo sempre bersagliati perché tanto noi stiamo zitti, anzi giustifichiamo gli altri e colpevolizziamo i nostri. Qua bisogna essere presenti. Qua non diciamo che bisogna fare una guerra di tifo e quindi a me non mi devi colpire, a loro sì, ma quantomeno che la legge sia uguale per tutti, che il trattamento sia uguale per tutti. Perché la Juventus non ha scritto un comunicato a stagione in corsa più volte? Siamo a 2 mesi dai fatti di Juventus Parma, siamo a 6 mesi dai fatti di Juventus Parma, siamo a 9 mesi, noi abbiamo consegnato nome e cognome di colui il quale ha agito in questo modo nei confronti di McKennie. Come mai la Procura Federale ancora non ha preso provvedimenti? Chiediamo, secondo te, se una società come la Juventus emetteva un comunicato del genere, prima o poi avrebbero preso proprio. Poi tu dici, non è che cambia molto, squalifica la curva del Parma. Però intanto io ti dico, io non sto zitto, io guardo. E invece noi siamo zitti. Ma
7: ti ricordo che la Juve buttò fuori dallo stadio quel tifoso che aveva fatto il gesto a Maignan, no?
5: Certo.
7: Dopo quanto?
5: Individuato.
7: Dopo un giorno.
5: Un giorno venne individuato e venne da spato.
7: Come racconti correttamente, noi vorremmo ancora sapere chi è quel fenomeno o chi sono quei fenomeni dei tifosi del Parma che hanno insultato McKennie. Esatto. Così come io aspetto sempre quelli che hanno gridato Zingaro a Kostic alla Spezia. Pensa
5: per
7: te.
5: Esempio,
7: tu hai saputo qualcosa?
5: Per esempio,
7: Marangio?
5: Mai saputo niente.
7: Perciò anche qua, ma non per fare le vittime, ci mancherebbe altro, è per chiedere giustizia, per sapere le cose come vanno. Perché a me quella roba di Napoli mi ha fatto incazzare tantissimo.
5: Certo, l'ho fatto.
7: Perché è arrivato un sasso con i colleghi napoletani. No, ma che ci vanno a far credere che la Juve già aveva il problema,
5: sì,
7: al pullman.
5: Rotto,
7: cioè, questo ci hanno raccontato. Ti ricordi,
5: rotto,
7: no?
5: Certo, è arrivato
7: ma come?
5: Col finestrino già rotto. No, non si è fatto niente. Guardate il fermo immagine, eccetera. È per piacere. E allora, insomma, poi dopo uno veramente si stanca e dice basta.
7: Qui ricordiamoci che un ragazzo ha rischiato la vita.
5: Ha rischiato la vita. Ha rischiato la vita, per fortuna è andata bene. Ma evidentemente, insomma, vabbè, che vuoi che sia. Scontri, colpa loro.
7: Certo.
5: Certo. Raccontateci come sono andate le cose.
7: Sì, sì, ma anche, ripeto, anche sulla gestione.
5: Io vorrei, però, poi inutile, perché io vorrei, insomma, che chi è in possesso di filmati che possono denunciare l'accaduto, gli incroci, gli scontri in una strada dove non dovevano incrociarsi le due tifoserie, lo possa documentare, mandare agli organi competenti. Ma tanto, seppure succede, assenso, no vabbè, provvedimenti già presi, storia archiviata, lasciamo stare così. È certo, comodo.
7: Io credo che andrà così, Vincenzo.
5: Comodo.
7: Allora, sulla questione delle trasferte vietate, che poi appunto sono 6, se non vado errato, da qui a novembre, credo che non ci puoi fare più niente. D'altra parte, questo va raccontato, va detto, ci sono stati anche provvedimenti nei confronti, io dicevi prima, tifosi della Lazio, del Napoli, della Roma, della Fiorentina.
5: Sì, benissimo. Paradossalmente sono state colpite più le vicende accadute per strada.
7: Sì. Esatto,
5: che non nello
7: che non dentro lo stadio.
5: Allora sapete che c'è di nuovo? La gente si può pensare, ok, allora vuol dire che nello stadio possiamo fare il cavolo che ci pare,
7: che ci pare.
5: Ci puniscono di meno.
7: Quindi questo punto uno. Punto due, sono sicuro, perché io mi fido, pensa ancora, mi fido che ci verrà raccontato. Certo, è passato, dunque l'ultima giornata di campionato era il... Quando è stata? Il 31 maggio? No, che 31
5: no,
7: maggio?
5: Che 31
7: il 23
5: maggio,
7: maggio, giusto?
5: Sì, tu mi pare, sì.
7: Bene, sono passati 20 giorni più o meno e ancora non sappiamo assolutamente niente. Ora è chiaro che le indagini sono in corso, tutto quello che vogliamo, però magari un indizio ce lo potrebbero dare, far capire quantomeno intanto cosa è stato, perché non sappiamo neppure cosa ha colpito il nostro fratello bianco, non lo sappiamo,
5: non lo sappiamo.
7: Ma è stato un meteorite,
5: sì, cioè, sì, sì, è caduto.
7: In quel momento passava un meteorite, oh, è stato sfortunato, però almeno sappiamo che c'è l'immagine del meteorite che lo colpisce.
5: È stata la coda di Totonno
7: o la coda di Totonno, capisci. Comunque l'importante è che Marco sia fuori
5: dall'ospedale. Quella è la cosa più importante,
7: dice, non ricorda più niente. Beh, ci credo, ho letto che è stato anche interrogato giustamente.
5: Beh,
7: e lui
5: certo.
7: Però non ricorda niente, quindi noi ci auguriamo che le cose per lui possa andare nel verso migliore, possa tornare
5: intanto alla normalità, ma che venga fatta giustizia.
7: Paghi. E poi, come dice Michele da Chioggia, ricordiamo sempre anche la famosa grazie a Lukaku. Ma lì, ragazzi,
5: e non a Kalulu.
7: Appunto.
5: E non a Kalulu. Non si poteva fare. Non solo, la grazia a Lukaku quando era l'Inter. La grazia a Kalulu non data per quello che è successo contro l'Inter. Il premio Rosa Camuna invece dato a Bastoni ancora oggi senti D'Ambrosio, come si chiama oramai sta gente?
7: D'Ambrosio, sì.
5: D'Ambrosio, Chivu e tutti quanti a dire: ci auguriamo che l'anno prossimo non fischiate Bastoni, patrimonio del calcio italiano.
7: Io spero che se ne vada più lontano possibile da questo paese.
5: Ma non
7: paese.
5: Se ne va, ma quindi ma chi se ne frega? Ah, ha scritto una lettera alla compagna. Lui ha chiesto squadra, addirittura sì, ho letto il vero precedente lo ha creato lui, che è l'unico che ha chiesto scusa. Io penso veramente che poi arrivi il momento in cui, se il calcio italiano fallisce, e mi dispiace che ci andiamo di mezzo anche noi, ma noi ci inventiamo un'altra roba, parliamo di altro, tanto
7: affonderemo,
5: vi terremo in compagnia parlando di altro, sì. Parleremo di basket, parleremo di cinema, parleremo di Totonno, faremo un po' di spettacoli di comicità con Scarponi, eccetera. Però
7: comicità
5: io veramente...
7: Scarponi, perché? Perché è comico Scarponi.
5: È comico. Okay. Però per dirvi, poi se veramente il calcio in Italia crolla e che la gente dice: ma sai che c'è? Cambio sport, mi guardo un'altra cosa, si soldi a te non te li do, me li mangio io, non te li faccio mangiare a te che mi proponi questo sistema. E allora poi è bello, è giusto anche che sia così. Tanto ci sentiremo dire dal presidente di Lega che il calcio italiano, certo, continua a crescere.
7: Anche l'amministratore delegato, tra l'altro, certo. Roberto Accascia, ti mando un caro abbraccio e ti saluto. Giustamente lui dice: oggi come fai a mentire? Tutti comunque hanno per esempio la telecamera sui cellulari. È vero, infatti anche questo è un aspetto che vorremmo capire.
5: Ma tanto se non vuoi affrontare una cosa non l'affronti, ragazzi.
7: L'altra cosa,
5: noi ci siamo sentiti dire che Suarez era un tesserato della Juve, cioè
7: già al TG1,
5: noi viviamo in una situazione, in un paese, ok, in cui ti fanno passare per vere cose che non esistono e spariscono cose che esistono.
7: Già.
5: E allora là ti cadono le braccia.
7: No, ma tra l'altro su questo aspetto, Vincenzo, quello che dici.
5: E se uno
7: prima...
5: le vuole tirare, se tu dici: ah, però scusami, no, ma però che... sono un fiume in piena. E poi se ci sono: ah, ma perché la stampa non passa? E poi fanno dei programmi, non li fanno andare in onda. E questo è il paese, ragazzi.
7: Guarda,
5: questo.
7: Oggi intanto faccio gli auguri di compleanno a Dario. Ciao Dario, oggi è il suo compleanno, tanti è 4
5: auguri.
7: Anni che ci ascolta. Grazie,
5: oh,
7: grazie,
5: tanti auguri,
7: grazie,
5: tanti
7: grazie, grazie Dario. Oggi ho letto un editoriale, non il tuo, che chiaramente mi guardo bene.
5: Non
7: ma l'hai
5: permette,
7: fatto?
5: Non
7: l'hai
5: ti
7: fatto?
5: Permette, certamente.
7: Non l'ho letto. Ma ho letto l'editoriale, pensate che devo citare, di Zazzaroni. Guardate che è molto interessante, perché la penna di Ivan Zazzaroni
5: no.
7: È una penna
5: di tutto rispetto,
7: dove lui praticamente immagina il signor DAZN e il signor Sky in questo momento del calcio italiano, e fondamentalmente il concetto è: spiegatemi perché uno vivrebbe da soldi. E c'ha ragione, perché parte dal decadimento del campionato, dei campioni che se ne vanno, dalle situazioni della Lazio, lì, se ci metti anche il Torino, queste situazioni di caos completo. Per quale motivo voi, che aumentate il tutto, per quale motivo vi devo da soldi?
5: Cosa mi offrite?
7: Zero. Non ti offrono niente.
5: Ma almeno la finale di Champions League, che non comporta italiane, me la fai vedere?
7: No, te la danno in differita.
5: Ma perché? Non puoi guadagnare con le pubblicità? No, mi devi pagare. Oh! Niente Pezzotto, per carità, ovviamente. Che cosa mi proponi? Telecronaca da tubo. E ripeto,
7: esatto.
5: Noi siamo amici di tanti colleghi e non è con loro che ce l'abbiamo.
7: No.
5: Non con tutti.
7: Però non con tutti.
5: Però è il prodotto. E perché non offro questo prodotto? Perché c'ho più soldi. E perché non c'ho più soldi? Perché per anni ho detto qualunque cosa, ho affrontato le cose in maniera più libera, più becera, anche nei confronti della Juventus. Poi a un certo punto, che non erano 6.000 ma molti di più quelli che si sono rotti le scatole davanti a un sistema che funziona in un certo modo, a essere attaccati, a sentire bugie raccontate pubblicamente come se fossero vere e a vedere verità sepolte come se non fossero mai esistite. Ma scusate, ribadisco, io lo prendo da quest'altro punto, non da quello di Zazzaroni. Perché io dovrei pagare DAZN? Perché io dovrei pagare
7: Sky? E questo
5: Sky?
7: È come lì. Se come lì chiama DAZN, messie, oui, parce pague DAZN.
6: Non è proprio un francese.
5: Tu vuoi francese. E ti ricordo che, a proposito di Damien Comolli e del francese che non conosci,
7: no,
5: che in Francia con 10 euro ti fanno l'abbonamento.
7: Lo so, ma infatti
5: qua invece ti chiederanno anche di più per sopperire a una struttura che non si regge in piedi per colpa di un sistema calcio che non si regge in piedi per colpa anche di un paese che non si regge in piedi e che non sa rimettere in piedi le cose. E noi domani comincia un mondiale al quale la nazionale italiana non c'è. E noi stiamo facendo richiamiamo Mancini. Richiamiamo Mancini.
7: Fatto che così qualcuno bene. Voleva la Juve, eh?
5: Fatto così bene. Richiamiamolo, va bene. Richiamiamo Mancini, tutto a posto, non c'è problema. Qual è il sistema che ci sarà di giocatori? Si vedranno sempre gli stessi nomi. L'Under 17 ha vinto per due volte l'Europeo di fila. Dove sono questi talenti? Boh! Ce l'hanno il rappresentante giusto per essere spinto al posto di qualcuno che magari calcisticamente è un po' più sotto, ma probabilmente spinto meglio? E il sistema è questo.
7: No, ma la verità,
5: ce lo raccontano i fatti, non è che se lo stai inventando Marangio. Se fanno delle inchieste in televisione dove ti dicono che devi pagare 30.000 euro per far emergere il tuo giocatore a un livello basso, e immaginiamo che a livelli alti sia più clamorosa come cosa.
7: Ma infatti, ti ripeto, quell'editoriale, non il tuo naturalmente, che io mi pregio di non aver letto.
5: Bravo.
7: Però ti racconta realmente il momento del calcio italiano, che le istituzioni De Siervoli e l'altro tizio Simonelli ci raccontano essere la creme della creme. La realtà è che, altro che crema, qui siamo nemmeno, non lo so, una volta c'era il gusto puffo, vi dico, gelato al gusto puffo, ecco, non siamo nemmeno quella roba lì. Poi Fabrizio, io vorrei leggere il tuo messaggio, ma non posso, però sono d'accordo con te sulla questione da DAZN Sky, sono stato d'accordo con te e quindi va bene.
5: Allora, no, aspetta, fermati, sì, perché intanto credo che ci stia ascoltando e lo saluto e lo ringrazio come sempre. Adesso è partito.
7: Con chi ce l'hai?
5: L'avvocato Spallone, che tra le altre cose ci ha girato un link nel quale racconta e spiega, questo è giusto a margine, eccetera, a differenza di quanto leggibile sugli organi di informazione, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, riunito a sezioni unite, sede non giurisdizionale, non ha espresso alcun parere sulla candidabilità ed eleggibilità o meno di Giovanni Malagò a presidente della FIGC. Il collegio ha invece puramente e semplicemente comunicato in modo tranchant l'irricevibilità della richiesta pervenuta dal Ministero per lo Sport e i Giovani di condividere ogni utile approfondimento in relazione a quanto oggetto dell'interrogazione parlamentare. Cioè, sostanzialmente,
7: non ho capito nulla, però uguale.
5: Si era parlato della possibile ineleggibilità di eventualmente Malagò, sì, di Malagò, e non c'è stata la spiegazione del perché non sia ineleggibile. Quindi non è che il CONI ha detto no, non è un problema. Semplicemente hanno detto no, non riceviamo questa richiesta. Quindi per raccontare che comunque il sistema non si poggia su una chiarezza, ma solamente su una imposizione. Ora, tra Abete e Malagò, tutti quanti diciamo meglio Malagò, ma si sceglie il male minore sostanzialmente. Voglio vedere però quello che succederà dal 22 giugno in poi, a parte la scelta dell'allenatore Mancini.
7: Tanto saluto Roberto da Montefiore Conca, che sappiamo insomma essere, oltre che un nostro caro amico, anche un rappresentante forze dell'ordine. Dice: ritengo che chi sta indagando non ha riferito nulla per rispetto del segreto e istruttorio. Credo che quando ci saranno risultati verrà data informazione. Parlo infatti a livello generico, non conosco la situazione se non per quello che ho preso da meglio. Un abbraccio a te, caro Roberto. Vero, funziona
5: ma
7: così.
5: Ma infatti, Roberto, noi chiediamo che venga fatta giustizia.
7: La cosa che a me ha dato fastidio è che la prima cosa che ci hanno raccontato è che è stata colpita una bottiglia. Ecco, quello onestamente. Poi hai ragione, e tra l'altro il segreto istruttorio è importantissimo, però quando si indagava sulla Juventus il segreto istruttorio non esisteva.
5: No, ma poi voglio capire, il segreto istruttorio è una bellissima cosa che dovrebbe garantire serietà di analisi e di indagini?
7: Certo.
5: Che però non sia a tempo indeterminato. Cioè, il segreto istruttorio a un certo punto deve finire, perché deve
7: finisce
5: esserci
7: quando hanno chiuso le indagini.
5: Perfetto,
7: certo,
5: quando
7: certo
5: le chiudono queste indagini? No, perché vi ricordo, e io, vabbè, poi ne parliamo dopo, dai. Film.
7: Sì, andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo. Argomento libero,
5: ma tra poco gli lanciamo un'altra paio di temi.
7: Lanciamo un tema, ragazzi, la fine del mondo. A tra poco.
2: Due colori, due voci.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato, fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus. La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata, dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell'11 aprile scorso. Sul fronte calciomercato, il nuovo Milan di Ibrahimovic riparte da Oliver Glasner. Non c'è ancora la firma, che a questo punto sembra però una formalità, ma c'è accordo sulla durata del contratto, 2 anni, e soprattutto sull'ingaggio, 5 milioni di euro bonus compresi. L'Inter intanto guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'agente di Bastoni scioglie invece i dubbi, resta all'Inter. La Juventus intanto si avvicina sempre di più al portiere Dibu Martinez. Nello spogliatoio del Napoli si parla spagnolo, Allegri punta Gile Zeballos. Rientrerà in azzurro anche Rafa Marin, reduce da una grande stagione al Villarreal. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Anfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita ben giocata da parte di Bellucci, ma caratterizzata anche da un problema alla schiena per Anfmann nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro sfiderà il vincente del match tra l'andaluse e Fritz. Intanto, gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero uno al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon in programma dal 29 giugno. E Lorenzo Musetti non giocherà la TP 500 del Queens in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno e la Cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. E per lo sport è tutto, a più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora, prima di interrompere, perché eravamo oramai, abbiamo superato la soglia, stavo dicendo, io poi mi abbraccerei con forza ancora di più Michel Platini alla Juventus, perché per esempio, a proposito di giustizia ordinaria che fa un corso lungo, mentre poi i provvedimenti della giustizia sportiva hanno una velocità diversa in alcuni casi, non sempre, e lui ha pagato carissimo prezzo un'accusa infondata, orchestrata da chi adesso si è preso una bella letterina, sporcato il nome. Ha dovuto spiegare a tutti quanti che lui non c'entrava niente con quelle accuse. Chiaramente è andato a processo, tribunale, giustizia ordinaria lunghissima, notti insonne, organizzazione della difesa, prove, controprove, testimonianze, eccetera, eccetera. Fin quando non si arriva, ah no, c'aveva ragione Platini, non era colpa sua. E nel frattempo però, Fantino presidente della FIFA, Seferin UEFA, lui tagliato fuori. E capite che poi dopo a un certo punto, però lui ha avuto almeno la dignità,
8: lo so.
7: Io questa gliela riconosco veramente con il cuore, la dignità di dire ok, i bue sono scappati, a me me ne frega niente di andare a fare il capo di un calcio che poi se è questo a me non mi ci riconosco neanche, però io la letterina prima del mondiale te la faccio arrivare.
8: Ci sono due aspetti che stanno emergendo, tantissimi amici che ci stanno scrivendo appunto della questione del petardo di Cremona, che appunto,
7: l'abbiamo detto, certo.
8: E poi l'amico Gaetano dice: fratelli, senza essere frainteso, perché sentirvi è sempre un piacere, ma Gaetano, è impossibile che ti fraintendiamo, anche perché ci conosciamo. Non avete ancora fatto gli anticorpi, sono più vecchio di voi due. Beh, di Marangio no, Marangio c'ha 63 anni.
7: Sì.
8: E ricordo che dai tempi della mia media inferiore mi chiamano ladro e nessuno mi ha mai difeso. Noi siamo la Juve, siamo soli contro tutti. Certo, piacerebbe anche a me sentire la società prendere posizione, ma gli unici che si facevano rispettare erano l'avvocato, per il solo fatto di essere lui e Moggio, e quest'ultimo l'hanno fatto fuori come tutti noi sappiamo. Noi dobbiamo tornare a vincere, poi sai che bello sentirsi dire dietro, sapete solo rubare. Grandissima verità, Gaetano. c'è tutta la verità del mondo in questo messaggio. E sono stra d'accordo anche con te sull'aspetto di torniamo a vincere per fargli scoppiare il fegato, che è la cosa più bella che possiamo fare. Il problema, caro Gaetano, e ti abbraccio, è che io ho paura che servirà ancora qualche stagione. Però dai, dobbiamo anche avere un po' di ottimismo.
7: E stiamo per vivere, al di là di quello che ci stiamo dicendo adesso. Ma voi finite di mandare i raccomandati?
8: No, voglio dire una cosa a Federico.
7: Questo poi vi farò fare una denuncia in diretta a Santarelli, che hai peggio di Quintiliano, sei. No, dicevo, noi poi in tutto questo ci apprestiamo a vivere l'ennesimo mondiale che racconta storie avvilenti.
8: Allora, io c'è una cosa per me. Aspetta, se entro a gamba tesa, c'è una cosa che mi sta facendo schiantare dalle risate. L'ho messa anche su
7: TikTok.
8: Sì, ma hai visto le presentazioni dei giocatori?
7: Sì, si chiamano tutti uguali.
8: No, ma sembrano dei carcerati con il fogliettino bianco per far vedere nome e cognome.
7: Sì. Presentazione orribile.
8: Io sto cercando quelli di Haiti.
7: Orribile.
8: È una cosa. Vabbè, comunque.
7: Però ne stiamo per guardare un mondiale in cui un arbitro, solo perché era somalo, è stato rispedito dopo un colloquio notturno di 11 ore. Cioè, qua ridiamo, ma ci sarebbe da piangere.
8: Ma perché Cannavaro per me Cannavaro lo devono arrestare.
7: Ma certo, però ci rendiamo conto o no? Io ve lo vado a rileggere quello che ha scritto il povero arbitro somaro Omar Abdulkalkir Artan.
8: Il notissimo Abdulkalkir Artan.
7: Che giustamente dice: sono molto molto deluso, sono semplicemente un arbitro che cerca di vivere il suo sogno, il più grande sogno della mia vita, venire ai mondiali. Questo è quanto. In realtà, però, lui che è andato lì, penso che abbiano un problema con il mio paese, dice oggettivamente, che dice la FIFA non è coinvolta nei processi di immigrazione del paese ospitante, per carità, comprese le procedure di rilascio dei visti, ed è stata informata dalle autorità che lo status del signor Artar non subirà modifiche al momento. Ma lui è stato interrogato, e lo racconta, per 11 ore, mi hanno interrogato per tutta la notte e poi messo in cella e poi mi hanno sbattuto fuori da USA. Ovviamente qua non c'entra probabilmente Seferin, dobbiamo parlare di qualcun altro. Non c'entra magari neanche Infantino. Certo. Dobbiamo parlare di qualcos'altro. Però noi siamo passati dal mondiale invernale in Arabia Saudita.
8: Arabia
7: Saudita, con stati costruiti gente che poi è morta mentre costruiva quei mondiali.
8: E Infantino è stato il primo a voler fare il mondiale.
7: Farlo lì. Un mondiale in cui sei somalo, via. Anzi, fatti prima la notte in carcere e poi ti mando via.
8: Non mi viene da ridere. Lo so, ma non piace.
7: Ma noi siamo. Sai dove hai letto il suo quartier generale per questi mondiali, Infantino?
8: No.
7: Nella Trump Tower.
8: Sentiamo un paio di vocali, dai.
9: Scusate, ragazzi, se mi permetto, ma mi fate capire. Cioè, 10 giornate tifosi della Juve, perfetto, è successo fuori dallo stadio, di chi è la colpa? Chi è che la organizza? Non è ordine pubblico? Che c'entra la tifoseria Juventus in quel caso? È ordine pubblico? Cosa c'entra lo stadio? Siamo sempre a fare le cose, figli e figliastri, c'è chi butta bomboni dentro lo stadio e non succede niente, a me levano la bottiglietta, non posso portare e i vessilli allo stadio della mia squadra, quando vengono a Torino possono fare quello che vogliono, sempre, non lo so, scusate, è il nervoso, però questa cosa mi fa arrabbiare, perché devi punire come al solito, punisci tutti, anche quelli che vanno in trasferta e non fanno niente,
8: hai ragione.
9: Non lo so.
7: Ma pensa che indegna. Tra le altre cose,
8: se non sbaglio è un amico Alberto questo, Albe, stasera c'è gara 2, io stasera me la guardo da casa, mi raccomando. Tra l'altro Alberto straordinario, mi ha anche ceduto il suo posto. Ah no, perché ti racconto questo,
7: però io qui
8: però ti racconto una cosa, perché spesso non abbiamo parlato della curva e tutto. Vi racconto questo aneddoto. Noi abbiamo comprato i biglietti, no, per andare a vedere la partita della Virtus. In maniera ingenua, perché non conoscevo dove si mettevano gli ultra della Virtus Roma, abbiamo comprato la prima fila del settore degli ultra. Quindi arriviamo, ci mettiamo seduti, cioè accanto il tamburo, sopra il megafono, dico qui mi sa che no good. Poi io da ultra lo capisco. Arriva un tifoso della Virtus e mi dice: guarda che qui però, e tu, guarda, non ti preoccupare, hai perfettamente ragione, lo so, anche se ho questo biglietto mi sono spostato, ma tra l'altro in maniera molto elegante, ma anche detto: guarda, se vuoi stai qui, stai in piedi. Però ti dico, è la normalità, cioè, perché uno se voleva fare il pignolo, no, è proprio nella prima fila degli ultra della Virtus, se voleva fare il pignolo da chiamare lo steward, no, ma io c'ho il biglietto. Però funziona così, è normale. Io ingenuamente li ho comprati perché non so dov'è il settore, quindi mi sono spostato, ho incrociato Alberto, ci siamo abbracciati, guarda io sto in piedi, smetti a sedere lì. Però io non ci vedo niente di male, anche perché poi i ragazzi lì della curva hanno detto: guarda, sono di Livorno, che ci siamo messi a parlare tutto, ho detto: guarda, stai qui però stai in piedi, non stai nel posto perché sei in curva. Magari trovavi il marangio della situazione che ti rompe le palle, perché marangio, no, questo è il mio posto, io sto qui, non mi vuoi, chiamo gli steward. Però ci sono, tra virgolette, delle leggi non scritte per cui nessuno mi ha mandato via da lì, ma è normale che io mi alzo, magari mi sposto. Ora, una cosa che dico, in quel caso secondo me la Virtus non deve vendere i biglietti anche in quel settore, perché tanto sai che è occupato da un certo. Quanto, però è una cosa in più, ma è la normalità, cioè in quel settore funziona così. Io non ci ho trovato niente di strano, anzi mi sono messo nei panni, se voi state a Livorno avrei detto: guarda, scusa, spostati. Però funziona così, se vai in
7: come
8: curva
7: tu,
8: funziona
7: sono quelle
8: così,
7: norme non scritte,
8: non scritte,
7: che però,
8: cioè io non ci ho trovato, forse perché io sono magari te avresti fatto un po' più di storia, però è così.
7: No,
8: funziona così,
7: storia,
8: sì,
7: no?
8: Ti rispetto a quello
7: Quintiliano
8: che dice
7: le facevo,
8: no, Quintiliano volava anche, sì, sì. Rispetto a quello che dice Alberto, allora è vero, certo, cosa c'entra la società, l'incidente hanno fatto i tifosi della Juve con quelli del Torino, quindi l'ordine pubblico forse gestito male ci sta,
7: sì.
8: Dopodiché però quello che stanno dicendo gli amici, e qui non sbagliano, è il petardo a Cremona, come dice Alberto, il bombo dentro lo stadio,
7: ma è quello che abbiamo detto nell'incipit, no, che ci sono delle cose che non hanno senso, perché quello che è successo, Alberto, giusto?
8: Sì.
7: Quello che è successo negli scontri tra Juve e tifosi della Juve del Torino, e pagano i tifosi Juve e Torino fuori dallo stadio, hanno pagato in teoria anche i tifosi di Lazio, Fiorentina, Napoli per gli scontri sull'autostrada. Qua bisogna ridiscuterla un po' la responsabilità delle società. Perché poi, ripeto, se tu poi nello stadio fai sì che vada tutto pulito e non entrano fumogeni, non entrano oscenità, alludo a striscioni osceni, eccetera, e non tirano petardi vicino ai portieri, allora mi puoi anche dire: dobbiamo adesso curare quello che succede fuori dallo stadio. Ma qua non ha senso quando per strada, solo perché ho la maglia della Juve, poi faccio pagare a tutta una curva. Così come non ha neanche senso, in cui alla Juventus è all'avanguardia, che io, per un imbecille che magari fa un coro razzista, chiudo tutta la curva.
8: Ragazzi, ma
7: io individuo questo, quello,
8: certo,
7: e dico: tu non entri più.
8: Però vedi, su questo, Vincenzo, poi mi stuzzichi su una, la vicenda Lukaku. Hanno pagato 131 ragazzi della curva,
7: certo,
8: e li hanno beccati subito. Magari uno poi c'è stato uno che ne so, quello c'entrava, quell'altro non c'entrava, li hanno però anche in questo, Vincenzo, detto che i cori non si fanno e tutto, però la Juve dovrebbe anche crescere un pochino su quel, perdonami se te lo dico, perché quelli del Parma li stiamo ancora aspettando,
7: certo, li stiamo aspettando, non ce ne frega nessuno,
8: dai, su,
7: e
8: dai,
7: quindi
8: su,
7: chiaramente
8: dai, su.
7: La gente poi si avvilisce e niente, e nel prossimo campionato in trasferta per 10 partite non ci saranno tifosi della Juventus, Lombardia e Piemonte al seguito, che sono la stragrande maggioranza, certo, del gruppo organizzato, immagino, mentre altri club avranno sempre i tifosi al seguito, possono tirare i bomboni in campo, possono mandare petardi vicino al portiere, ma è stato uno, qua ancora non dobbiamo capire che è successo, vabbè,
8: vai Fede.
10: Volevo dire una cosa sul fattore della squalifica adesso per 10 giornate che non si può andare in trasferta. Io ho 50 anni che vado allo stadio e non è mai successa una cosa del genere, e per colpa di quattro soliti, diciamo, no, i soliti, adesso dobbiamo stare a casa a vedere le partite. Bene, grazie, grazie. Continuate a far entrare questa gente qua negli stadi.
8: No, però perdonami, perché io su queste cose ci divento... mi ci incazzo. Perché, allora, chi è che non dovrebbe entrare negli stadi? Chi sono i quattro? Poi cerchiamo di non nasconderci dietro un... come i famosi leoni da tastiera. Fate nome e cognomi. Fateli! Fateli i nomi e i cognomi. Perché qui mi sembra di avere a che fare appunto con quelli, no? I famosi leoni da tastiera, che poi quando arriva la... no, ma io non volevo... Fateli i nomi e i cognomi. Fateli. Allora, Sant'Anna Alessandro allo stadio non ci va più perché è un delinquente e un teppista. Vincenzo Marangia allo stadio non c'è più perché... perché... Dai ragazzi, posso dire una cosa? Basta con questo qualunquismo. A me mi è venuto veramente a noia.
7: Sì, sì.
8: Poi gli stupidi

0: vediamo nella vita di tutti i giorni: Juve ruba, Juve qua, ladri, ladri, ladri, è vero, lo dicono. Ah, se io un tiro, ma voi rubate, basta, ma voi sapete solo rubare. Tutto quello. Purtroppo viene
1: C'è un
0: tramandato da
1: sentimento
0: generazione,
1: popolare,
0: perché
1: bravissimo. Certo che è
0: ovviamente
1: bravissimo.
0: parte tutto ciò, da quello che mi ricordo io. È la Fiat, mette in cassa integrazione così si compra i giocatori.
2: Sì,
0: La Fiat è la
2: bravo. No, è sempre la
1: Bravo,
2: stessa storia,
1: bravo.
2: sempre le stesse
1: Parte tutto da
2: scempiaggini.
1: lì, parte da queste stronzate. È un sentimento popolare che noi ci porteremo sempre dietro. Ritorno al ragionamento che faceva l'amico Gaetano. Dovremmo aver sviluppato gli anticorpi. Forse non tutti li abbiamo sviluppati, però ce li abbiamo sicuramente ben attivi. Ecco perché, e qui ci leghiamo poi al calcio, la proprietà, quindi John Elkann, che forse queste cose neppure le sa, Andrea le sa. John, secondo me, non le sa, Andrea le sa.
2: Certo, lo so.
1: Ecco perché il nostro anticorpo è farli schiantare sul campo. Ma finché noi non li facciamo schiantare sul campo, questi ci dileggiano fuori e dentro.
2: Non solo Ale, ma io mo te ne dico una. Nella prossima ora torneremo naturalmente a parlare anche di mercato e quindi di quello che può succedere, perché i nomi sono quelli. Poi ho letto che qualcuno diceva basta, non voglio sapere più, è vicino. Non è...
1: Sì,
2: Però
1: l'ho letto
2: ragazzi,
1: anch'io. Arrivederci,
2: ragazzi,
1: cioè,
2: il
1: ragazzi,
2: mercato è
1: che vi dobbiamo
2: quello. Non
1: dire.
2: è che uno voglio questo e mi prendo questo. Le trattative sono lunghe perché poi, soprattutto quando non c'è i soldi, devi avere le trattative. Comunque, se dovesse arrivare al Dibu Martinez, ma quanti cartellini prenderai in Italia?
1: Il Dibu Martinez si gira la curva dell'Inter.
2: Capisci?
1: Il Dibu Martinez è
2: Guarda,
1: quello che prese la Coppa
2: pensaci.
1: del Mondo,
2: Esatto, ma
1: appunto.
2: pensaci,
1: Sì,
2: pensaci,
1: infatti.
2: perché uno così in una qualsiasi squadra diventa l'eroe nazionale. Alla Juventus diventa il primo obiettivo da colpire. Te lo dico, preparati,
1: Sicuro? Ma
2: preparati,
1: sicuro?
2: preparati. Se lui fa una mezza cosa vicino a un arbitro, è rosso, non è giallo il cartellino, preparati.
1: Certo. Ma io lo voglio, te l'ho detto Vincenzo, forse come portiere ne preferisco altri, ma io voglio lui.
2: No, io voglio
1: Io
2: lui.
1: voglio
2: Io
1: lui.
2: voglio lui.
1: Anch'io.
2: Però
1: Anch'io.
2: preparati.
1: Ma perché potrà infondere qualcosa anche nei suoi compagni di squadra?
2: La cazzimma. Io mi devo mettere paura di andare a giocare in questi stati qua? Ma io vado là e li prendo in giro. Ma io ti guardo e ti dico non tirare proprio, ti fai male. Però poi c'ha questi atteggiamenti, questi comportamenti che quando stanno con te ti gasano. E in un paese come l'Italia, dove ci sono i tifosi della Juve e gli anti-juventini, e
1: Bravissimo.
2: c'è una gestione anti-Juve, perché è così, ma gliele fanno, non gliene faranno passare a mezza.
1: Infatti, guarda,
2: Preparati.
1: l'amico Flavio da Rosà dice: il problema di fondo è il vero e proprio razzismo sportivo verso la nostra squadra. Ormai siamo schedati. Hai
2: È
1: ragione. È
2: così.
1: così. E aggiunge Giacomo dopo: diceva una bella multina per il signor Cairo, che se non ricordo male è stato il primo a inquinare i pozzi.
2: Ma è quello che ho
1: Bravo! Ragazzi, il
2: detto.
1: sabato
2: L'ho
1: uscì
2: detto.
1: quel comunicato delirante
2: Osceno.
1: del Torino.
2: Osceno.
1: Delirante, a
2: E
1: cui devo
2: quello ha
1: dire
2: esacerbato gli animi.
1: la questura rispose: ma te sei matto?
2: Certo, ma nel frattempo avevi esacerbato gli
1: Certo,
2: animi.
1: certo.
2: Perché, ah sì, allora io a maggior ragione vado lì fuori con tutti i vessilli della Juve. Forze dell'ordine in difficoltà. Strategie, probabilmente, ce lo dirà la questura, sbagliate.
1: Ma te non puoi. Ti fai uscire un comunicato a firma Torino! Torino! Altro che
2: Almeno lì la Juve ha
1: multina!
2: risposto. Almeno lì.
1: Beh,
2: Minimo
1: Vincenzo!
2: sindacale.
1: Beh!
2: Ma siamo stati abituati a sentire troppi silenzi. Abbiamo sentito Chiellini che giustificava la pietra contro il pullman. Almeno hanno risposto e anche in maniera
1: Lì ti
2: tempistica.
1: diceva il signor Cairo, perché io voglio immaginare che. Chiaramente non l'ha scritto lui, ma l'avranno detto. Presidente, si fa questo. Il signor Caro, editore di La 7, editore della Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport. Io, sai, Federico Rossi. Vabbè, no, uno che è venuto anche in vista. Cioè, ragazzi, noi ogni anno vediamo delle cose per cui io e te le mani nei capelli ce le possiamo mettere. E ritorno, vedi Gaetano, quanto è stato importante quel tuo messaggio. Gli anticorpi, sì, ce l'abbiamo, ma qui ogni anno dobbiamo fare anticorpi nuovi. Cioè, siamo arrivati addirittura a un comunicato il giorno prima del derby. Cioè, guardate, voi non ci potete entrare se avete la maglia della Juve.
2: Dai.
1: Oh! Oh!
2: Ragazzi,
1: Però io.
2: però noi, però poi dopo chiaramente si arriva lì in un clima di grande tensione. Ordine pubblico evidentemente non gestito bene, anche perché perché in questo paese ci si abitua che, per, siccome non si sa

0: stabilissi l'ordine pubblico, allora vieto le trasferte.
1: Esatto.
0: Risolvo così.
1: Esatto.
0: Vieto le trasferte.
1: Esatto.
0: E infatti succede questa cosa. Vietiamo le trasferte per 10 giornate. Beh, la per 10 giornate noi non dobbiamo lavorare. Che abbiamo risolto il problema alla fonte. Non si risolve
1: questo,
0: così.
1: Infatti, questa è un'altra follia.
0: Non si risolve così.
1: È un'altra follia.
0: Perché i tifosi poi si danno appuntamento per strada lo stesso. E tu che hai risolto così? Che hai svuotato gli stadi, così sbuggeri il presidente di Lega che poi a fine anno ti dice gli stadi sono stati mai così pieni quest'anno. Ma di che? Ma quando mai? Ma cosa diciamo? Io boh.
1: Vai, un altro vocale, Fede, poi seconda ora dedicata ovviamente ai temi di campo, ma secondo me oggi questi erano temi fondamentali. Prego.
2: Ciao ragazzi, sono Fabio da Cremona.
1: Ciao,
2: io
1: Fabio.
2: C'ero a vedere la famosa partita spettacolo.
1: Vedi?
2: Ero in curva della Cremonese.
0: Ecco.
2: Alla fine hanno dato la colpa agli steward della Cremonese.
0: Pensa.
2: Hanno rigirato la frittata e hanno dato la colpa alla Cremonese. Siamo a questi livelli. Ciao Fabio da Cremona, sempre forza Juve.
1: Ciao Fabio, vedi? Ma sì, perché poi come è entrata la bomba? Certo, poi la colpa la rigiri sempre a seconda, tanto non c'è niente da fare, delle squadre interessate, la rigiri sempre. Cioè, ma questi, perché tanto si ritorna sempre lì. C'è stato un minimo, no, di rimbalzo di quella famosa inchiesta, hanno tolto gli striscioni, eh? La settimana dopo hanno cambiato striscione scrivendo curva nord Milano. È tutto a posto, tutto a posto. Noi abbiamo perso la curva per 2 anni, forse anche di più. Loro hanno cambiato lo striscione. Noi, se tu vai con la sciarpa dei drughi o dei Viking, non ti fanno entrare.
0: Non ti fanno entrare.
1: Questi invece hanno cambiato lo striscione.
0: Ed è tutto a posto.
1: Per il culo?
0: Ed è tutto a posto. Dai, torniamo tra poco. Sì. Vuoi lanciare un quesito?
1: Vai, Marangio, lancialo, vai.
0: Sì, ma sì. Molto semplice, ragazzi.
1: Molto semplice.
0: Quanto vi gaserebbe l'arrivo del Dibu Martinez? Io lo voglio proprio chiedere.
1: Un amico ha detto addirittura lo farei capitano.
0: Quanto vi gaserebbe l'arrivo di... Sì. Cominciamo, facciamo salire un po' la pressione, dai. Un po' la tensione, la pressione.
1: A misurare.
0: Vai, vai, tu sei inguagliato.
3: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'UE ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto di ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Von der Leyen, la nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando. Mosca replica, risponderemo in modo efficace e deciso alle nuove sanzioni UE.
4: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo.
5: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale, individuando una governance nel coordinamento tra l'Agenzia Nazionale per Cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia, sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che tra le misure approvate cita la novità della responsabilità civile per danni da IA.
4: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio, affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
5: Seconda tappa della visita apostolica in Spagna per Papa Leone, dopo Madrid, la volta di Barcellona, che accoglie il pontefice nel corso dell'itinerario che lo porterà poi Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Prevost, che ha raggiunto nella strada di ieri la città catalana dopo i 3 giorni nella capitale, è solo il 3° pontefice a visitare la Spagna, nonostante la radicata e lunga tradizione cattolica del paese iberico.
4: Lo sport. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la 3ª finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle 2 gare della 3ª ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ciao ragazzi, Daniele Tenerife, come sempre introduzione è la mia parte favorita della vostra trasmissione, anche se c'è da dire che effettivamente con tutto quello che avete elencato, io che vivo all'estero, adesso in Spagna, non che qui in Spagna le cose siano molto migliori, ma ho vissuto anche in altre posti del mondo e è deprimente, ti fa togliere. Io sto lottando, lo dico, per cercare di non perdere quella scintilla che ti fa seguire le partite, qualsiasi partita, anche quelle amichevoli alle 4 di notte con colpo di tacco, e che ho sempre fatto, ma si fa veramente fatica a continuare ad avere la stessa passione, perché ormai non credi più in nulla.
7: Ciao ragazzi, Sasha. Allora, che ci avrebbero squalificato per un po' di giornate ero sicuro, perché l'hanno fatto un po' di così di Fiorentina, Napoli, Lazio e Roma, perché si scontrarono per strada, non so se vi ricordate, addirittura sulla strada, sull'autostrada, li sono scontrati e gli hanno vietato le trasferte fino a fine campionato. Allora, le trasferte nostre sono 5, non so 10, perché fino al 3 novembre è le trasferte entro le prime 10 giornate, e sono trasferte poi in città tipo Frosinone, Sassuolo, dove poi ritrovi i tifosi della Juve nel posto, no? Però la cosa strana è che comunque i tifosi degli Juve di Torino, uno, non si sono scontrati, e due, perché sono d'ordine pubblico, hanno fatto in modo che si stava un po' per scontrare, perché non si sa che percorso gli hanno fatto fare le forze dell'ordine, e poi niente, è stato lo scontro con le forze dell'ordine.
8: Ciao ragazzi, Danilo, ma volevo fare un chiarimento riguardo all'elezione di Malagò a presidente federale. Il collegio di garanzia del CONI ha detto che la richiesta è ricevibile per il semplice fatto che in realtà il collegio di garanzia del CONI non ha potere di prendere questa decisione. Infatti il ministro Abodi ha chiesto un parere sia al collegio di garanzia sia all'ANAC, che è l'autorità nazionale anticorruzione, ed è l'ANAC che dovrà decidere sull'eleggibilità di Malagò oppure no.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
10: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, intanto chiamano subito in causa te.
11: Chi è che ho fatto?
0: E dicono che vogliono quest'anno, se arriva Dibu Martinez, sì, che tu faccia il balletto di Dibu Martinez.
1: Ah, grande, grande, grande.
0: Ovviamente a ogni vittoria della Juve tu devi fare il balletto di Dibu Martinez.
11: Sì, sì, beh, ci sto.
0: Preparati.
11: Ci sto.
0: Preparati. Vai.
11: Buonasera amici, finalmente Dibu Martinez arriverebbe uno con gli attributi stile Montero. Avanti Antonio Dall'Anciano. Poi ho già ordinato la maglia del Dibu, scrive l'amico Eros. Ancora, l'arrivo di Martinez mi gaserebbe come la mitica acqua per Tietti, il secondo tragico Fantozzi, Nicola da Imperia, per Rietro. Io l'ho bevuta, a me piace l'acqua gassata, onestamente, però quella
0: era parecchio gassata.
11: È parecchio gassata, ma te lo sai, Baraggio, che non so se capita anche a te, nei supermercati non si va più l'acqua gassata.
0: Non è vero.
1: Beh, dipende quale trovi. Ora, io non ne trovo più. Leggermente frizzante.
0: Io ne bevo una, non dirò la marca, ma
1: anch'io
0: ne
1: bevo una, ma io la trovo rarissimamente.
0: Ma dove la vai a fare la spesa?
1: Più o meno
0: da Quintiliano.
1: No, da Quintiliano, però non si trova più. Rigore per i pignorati al 90esimo sotto la Nord, il Dibu pare fa il balletto alla curva. Già sto Barzotto, Alessandro, sì, sì. Sinceramente non si capisce perché dovrebbero gasare l'acquisto di un portiere che non ha mai giocato in carriera in un top club. Totto una stagione all'Arsenal. Se me lo spiegate voi mi fate un piacere. A 33 anni mai in un top. Cristiano a Firenze. Ma perché da Cristiano è giusto? Ti dico che in questo momento a me esalterebbe avere un qualsiasi portiere. Un portiere. Guarda, qualsiasi portiere, un portiere. Il Dibu è uno che c'ha carattere. Hai ragione, a parte l'Arsenal, top club non ha mai giocato.
0: Beh, però... nazionale argentina comunque.
1: Sì, però torna a avere un portiere.
0: A livelli altissimi, voglio dire.
1: Quindi torna a avere un portiere. Ciao cari, ma ve lo immaginate? Ve lo immaginate? Aspetta, perché poi qui mi è arrivato ovviamente. Ho perso il treno. Eccolo qua. Le sberle che prende Cambiaso dal Dibu ad ogni cavolata che fa. Mamma mia, Giuseppe, hai ragione. Io tra l'altro Cambiaso, ripeto, se dovesse andare all'Inter io non ho niente da dire. Per me può andare tranquillamente, serenamente.
0: Cambiaso.
1: Ma non ce l'ho con lui, eh. Nel senso, non è uno di quei giocatori per cui ci porca miseria è andato uno dei giocatori più importanti che ha fatto la storia della Juve all'Inter. No, per me può andare serenamente, non c'ho niente contro di lui. Sono molto sincero, non me ne frega niente. Ecco, la giusta espressione è non me ne frega niente se va all'Inter. Vi dico, avete appena poi dall'Inter, al Milan, al Torino, al Tottenham, non me ne frega assolutamente.
0: Invece raccontano fonti attendibili che stanno per arrivare offerte per Kefren Turam dalla Premier. E lì noi ci siamo fatti più o meno un'idea che quello poteva essere uno dei giocatori in partenza, no?
1: Se arrivando alla Premier ti offrono almeno 40, secondo me. 30-40.
0: Va, gli può spingere anche qualcosina in più. Però tutto sommato io lo metto in conto.
1: Se perdi Turam, cosa possibile, probabile, però lì a quel punto devi andare a prendere un altro centrocampista.
0: Che speriamo non sia che sì, con tutto il rispetto. Perché
1: sono d'accordo con te.
0: Secondo me non è che arriverebbe dopo anni. Cioè, quando vieni da lì, Arabia Saudita, giusto, no, Qatar,
1: sì.
0: un po' di smalto lo perdi. Non è la stessa cosa. Io a quel punto, come box to box, andrei a puntare su qualcosa di diverso, qualcun altro.
1: Guarda, io sono rimasto impressionato. Cioè,
0: va bene.
1: Sì,
0: una certa età, però insomma.
1: Io sono rimasto impressionato da Milinkovic-Savic all'europeo. L'europeo di 2 anni fa, mi pare. Sì, 2 anni fa. Era un giocatore totalmente diverso. Per me Milinkovic-Savic è stato uno dei più grandi centrocampisti che abbiamo avuto in Italia. L'avrei preso occhi chiusi, ma avrei fatto festa. Che sì, tra l'altro, secondo me, ha anche caratteristiche completamente diverse. Il che sì del Milan, che ha vinto lo scudetto, era un grande che sì, onestamente. Ma anche il che sì dell'Atalanta. Oggi, come dici correttamente te, Vincenzo, se perdo Turam non lo sostituisco con che sì.
0: Mai nella vita.
1: Loris Damiano dice: il problema del Dibu sarà che gli fanno fare una partita e 3 di squalifica. Anche questo è vero. L'arrivo del Dibu rappresenterebbe, dal mio modesto punto di vista, il primo segnale importante per quanto riguarda la campagna acquisti, e porterebbe una bella sferzata di entusiasmo in attesa di capire cosa succederà nei prossimi giorni tra arrivi e cessioni. Fabio da Torino invece dice: mi dispiace, ma non vi seguo sull'idea di Spalletti che servono giocatori ultra trentenni con la faccia di cavolo. Lui dice un'altra cosa: alla Juve servono i campioni capaci di farci vincere le partite. Dibu Martinez è un buon portiere e speriamo che faccia bene alla Juve, ma dal vostro punto di vista non mi gasa per niente. Ma Fabio non dice niente di sbagliato.
0: No.
1: Campioni la Juve in questo momento non li può prendere. Che facciano vincere le partite. Magari anche se non sei campione, però riesci a far vincere le partite. Però campioni, ecco, in questo momento la parola campioni accostata alla Juve, secondo me, dobbiamo un attimino.
0: Idee. Per adesso dobbiamo accantonare il grande nome. Ma...
1: Sì. Sì,
0: troppo così.
1: Sì. Intanto c'è un amico da Catania che dice che mi ringrazia perché ha visto la serie Netflix Fedeltà.
0: Mamma mia, sei un disastro proprio.
1: Vai Rossi.
0: Ma fromba tutta la vita.
12: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro.
1: Toni!
12: Sono Toni della Latina. Intanto un grosso abbraccione e niente, che dire, la speranza è l'ultima a morire. Speriamo che fanno una squadra decente. Una squadra che magari può lottare, non dico di vincere, ma di lottare. Non mi piace assolutamente che è rimasto come lì, zero. però che devo fare, ormai devo avere pure un po' di fiducia, perché sennò qua diventi scemo. E speriamo che Spalletti faccia le cose bene con la testa, perché è un grande allenatore, però ogni tanto pure lui si perde, quindi speriamo che si perda il meno possibile e che possiamo lottare. E solo una cosa, sarei veramente felice che prendiamo il portiere, perché a me mi è sempre piaciuto. Ah, un pagliaccio, il pagliaccio vanno a giocare con l'Inter, certi tifosi mi sopporto più, i tifosi della Juve. Va benissimo così, tutto qua, un abbraccione, ciao ragazzi.
0: Grazie Tony, un abbraccio a te.
11: Guarda, io mi trovo molto in questo messaggio di Tony, perché dice due cose fondamentali, cioè fondamentali, che io penso come lui. Di Comolli non sono contento, però mi devo fidare,
0: mi devo
11: perché
0: fidare,
11: non ho alternativa.
0: Mi devo fidare.
11: Sul discorso della tifoseria, però sai lì Tony, amico mio, e siamo tanti, ognuno ha le sue idee, è bello confrontarsi anche con le nostre idee. Non accontenteremo mai tutti, non accontenteremo mai tutti. Per esempio, i due amici che parlano, che fanno un po' controcorrente su Diego Martinez, dicono cose anche
0: che hanno una base
11: sì, e che amplia il nostro dibattito, e di questo vi ringraziamo sempre. Ma il Dibu Martinez per me è il nome che rappresenta oggi le possibilità della Juventus, un po' come Sorloth. Cioè, Sorloth non è il top dei top dei top, però per il momento della Juve è un giocatore top per il momento. Dopodiché si torna al solito ragionamento: Malen faceva la panchina alla Aston Villa, non giocava mai, ha fatto la differenza.
0: Ale, ma io ti faccio un altro ragionamento su Sorloth, che speriamo intanto venga, perché comunque se le alternative sono i nomi che abbiamo letto, voglio Sorloth. Però ti faccio questo ragionamento. Allora, l'Atletico Madrid ancora una volta ha chiuso con una media gol all'attivo molto bassa, perché Simeone ha una tipologia di gioco molto simile a quella di Allegri, se vogliamo. Cioè una squadra molto solida, che ha vinto una caterva di partite anche per 1-0, ha segnato poco, solida, eccetera. Allora, il ragionamento che spesso facevamo: mettete Vlahovic o un qualsiasi attaccante in mano a un allenatore che produce mole di gioco offensivo e vedete come cambia. Secondo me Sorloth in mano a Spalletti può giocare tante partite. Leggevo peraltro su Tutto Sport che si narra, poi sono sempre quelle diciamo fonti che ognuno ha eccetera, che Spalletti, entrando un po' nella trattativa, dialogando un pochettino, gli ha fatto recepire come messaggio: mettiti l'anima in pace, se viene alla Juve giocherai tutte le partite. Cioè, come a dire, non ti scegliamo per completare un reparto, ti scegliamo per fare il reparto e sarai il punto la punta di diamante. Io credo che lui con Spalletti possa addirittura sbocciare in termini ancora di più di produzione di gol.
11: Sai, lo credo anch'io, Vincenzo. Quindi questo fa capire che se viene Colomani fa la panchina, e per me è giusto.
0: Beh, secondo me ci sono dei ragionamenti che verranno fatti. Allora, intanto ieri Mourinho ha avuto la riunione tecnica con il Real Madrid e poi con Florentino, e ha fatto la sua lista. Ovviamente non siamo a conoscenza della lista di Spalletti, però secondo me se chiudi Sorloth, guarda che la Juventus potrebbe anche pensarci bene prima di andare a spendere 40 milioni per Colomani.
11: Sono
0: perché se prendi Sorloth, probabilmente io vado dal Real e dico: com'è la situazione Brahim Diaz?
11: Però sì, io capisco,
0: per esempio, e dico: no, guarda, lui vuole restare qua. Ok, Garcia Ramos, Gonzalo Garcia, com'è la situazione con Gonzalo Garcia? Quello te lo potrei dare. Secondo me la Juventus, se hai il sì di Sorloth, potrebbe anche un attimo pensarci.
11: Però ti manca sempre una seconda, cioè devi tenere uno tra Frank e Ciccio.
0: No, per questo ho detto io magari Gonzalo Garcia può essere una soluzione diversa.
11: E Brahim Diaz,
0: perché
11: più due?
0: No, uno dei due. O prendo Brahim Diaz faccio...
11: Sì, ok, capisco il tuo ragionamento.
0: Poi magari posso anche andare a quel punto con più serenità e tranquillità, andare a puntare su un Pellegrini di turno, o comunque l'attaccante che magari mi costa un po' di meno, che però sa che sarà il secondo di Sorloth sostanzialmente, avere una batteria di esterni valida, con Sauser resta, Brahim Diaz si arriva, piuttosto che Gonzalo Garcia, Yıldız dall'altra parte, o Brahim Diaz lì in mezzo. C'ho Sorloth, mi prendo magari un attaccante che possa fare d'alter ego a Sorloth, e lì ci posso ragionare con più calma. Prendo il portiere, prendo l'attaccante, prendo un altro esterno barra seconda punta, e io ho 40 milioni per Colomani, perché li devo spendere a quel punto?
11: Allora, Riccardo ci dice, che salutiamo anche perché uno dei primi messaggi, ma siamo sicuri che De Gregorio sia scarso, un portiere matura tardi, investirei per un ottimo preparatore dei portieri. De Gregorio è un ottimo portiere, guarda Riccardo, intanto ti saluto e ti abbraccio, sì, maturi sì, quando vuole, ma non da lontano
0: noi,
11: dalla Juventus,
0: non da noi,
11: lontano dalla Juventus.
0: Peraltro si è riformata la coppia Pompilio Giuntoli all'Atalanta.
11: No!
0: Pompilio l'ha raggiunto all'Atalanta, ah, quindi magari quindi se lo Giuntoli... volete, se
11: ah,
0: lo volete.
11: Hai richiamato Pompilio, quindi sai le cene...
0: Sì, ce ne abbondanti.
11: Ce ne abbondanti.
0: E quindi, però vedi, anche lì tu dici farà sicuramente bene, anche secondo me farà un ottimo lavoro, che comunque è un signor dirigente.
11: Sa le cene che si può fare serenamente. Sì. No, ma nel senso cene di lavoro,
0: Perché lì ha più serenità. Però secondo me, ribadisco, e questo l'abbiamo provato sulla nostra pelle, Giuntoli senza Micheli perde tantissimo.
11: Già.
0: Perché senza lui ha fatto un ottimo lavoro, pur commettendo degli errori a Napoli, ma c'era Micheli. Alla Juventus non è stato mandato Micheli, ma Pompilio, e abbiamo visto quello che è successo. Micheli è andato con Berta all'Arsenal, e vedi cosa è successo. Quindi non lo so.
11: Ciao ragazzi, questo è Vincenzo da Formia. Io sinceramente Thuram lo terrei, lavorandoci su penso che Spalletti possa fare cose interessanti. Oppure sono scemi quello che lo vogliono prendere. Non dici niente di sbagliato, però ragazzi io vi ricordo sempre che la Juve deve cedere. E quindi Thuram rientra fra quelli che si può cedere. C'è poco da fare. Noi forse commettiamo un errore, Vincenzo, in questi giorni. Quello di parlare di acquisti e non di cessioni. Oddio, ne abbiamo anche parlato di cessioni. Però è vero che ultimamente il focus è sugli acquisti.
0: Però abbiamo parlato di Thuram. Cioè stiamo aspettando anche le offerte, diciamo, perché sai che ci sono dei giocatori in uscita. La Juve aspetta le offerte, magari arriva l'offerta per Thuram e già comincia a dire:
11: se arriva l'offerta per Thuram la Juve lo vende.
0: Sì, e magari già là puoi ragionare, lo tengo Bremer o se mi arriva l'offerta cedo anche lui. Cioè, se parte con Cesà, Cambiasso, l'abbiamo detto, può partire Cambiasso. Abbiamo detto anche che Openda e David si farà di tutto per farli partire. Partirà,
11: ho letto che Openda lo vogliono al Monaco.
0: Al Monaco.
11: Dice, cercano un croupier, probabilmente.
0: Esatto.
11: Croupier
0: Openda. Abbiamo detto che chiaramente se prendi Dibu Martinez vuol dire che tu hai messo in cessione Di Gregorio, probabilmente anche Perin, che Gatti può partire. Quindi una lista di partenti la Juve ce l'ha. È chiaro che poi quando parli ingolosisci di più parlando di quelli che sono intanto gli acquisti. Siamo al 10 di giugno, tra due giornate, domani anzi comincia il mondiale.
11: Domani.
0: Quindi capisci bene che è difficile che si chiudano gli affari. Per esempio oggi, vedi per quanto tempo si è parlato di Senesi al Tottenham, è stato chiuso oggi.
11: Allora, prima di un paio di vocali, Luca ci chiede: lo fareste lo scambio Gatti-Lucca con il Napoli? La mia risposta è no, perché a me Lucca non mi piace, non mi piacerà mai.
0: No.
11: Quindi no, sinceramente Gatti-Lucca no. E ha ragione Renato che ci scrive: ora la prima trasferta che potranno fare i tifosi della Juve nel settore ospiti sarà Fiorentina-Juve, partita calduccia. Sì, è vero, quelli sempre di Piemonte e Lombardia, perché gli altri potranno andare. Hai ragione, la prima sarà Fiorentina-Juventus. Ho visto prima l'elenco delle partite che salteranno i tifosi della Juve di Piemonte e Lombardia. Ricordo, il divieto è fino al 3 di novembre.
0: Aspetta, prima dico anche un'altra cosa. Noi parlavamo anche di Camavinga,
11: sì,
0: e ci domandavamo il prezzo, e purtroppo il Real Madrid ha fatto il prezzo,
11: okay.
0: 50 milioni. E non è un prezzo accessibile, almeno per la Juventus non è accessibile. Per i club di Premier hai voglia.
11: Questo però vuol dire che oggi, se possono scegliere tra Thuram e Camavinga, ti prende a Camavinga.
0: Sì, poi non lo possono prendere.
11: Ma
0: tutti.
11: Ha fatto il prezzo ufficiale?
0: Sì. Il Real Madrid, ti ho detto ieri c'è stata la riunione, con, quindi probabilmente Camavinga è in uscita.
11: Loro hanno comprato a 40, lo comprato
0: 35,
11: a 40.
0: 35, no, lo poteva prendere Milan a 35, se non mi sbaglio, l'ho preso a 40. 40 e adesso è in vendita a 50. Poi lo sai meglio di me, 45 lo porti a casa, ma chiaramente non sono cifre della Juve. Però
11: quindi lo cedono a titolo definitivo?
0: Sì, è uno dei nomi in uscita. Va da sé che se anche lui è in uscita... Sai, secondo me a breve capiremo anche se lo stesso Brahim Diaz è in uscita e quali sono gli altri colpi. Come detto, è dalle cessioni e dagli acquisti del Real Madrid che si innescherà.
11: Lo dicevi ieri e dicevi una grande verità.
0: Un bel mosaico.
11: 50 Camavinga, averceli a occhi chiusi.
0: Non lo prendo subito, certo.
11: A occhi chiusi.
0: Pensa che l'Inter si sta prendendo
11: Palestra per 45. Sì, ma alla fine secondo me... Vabbè,
0: potrebbe saltarsi.
11: Prego!
13: Allora, sono Alfredo da Genova.
11: Ciao, Alfredo.
13: C'è un sentimento popolare contro la Juve, questo sicuramente, che viene tramandato da padre in figlio. È pur vero che soprattutto in un momento storico come questo, dove sono 10 anni che veniamo massacrati e a mio parere hanno modificato il VAR, l'atteggiamento al VAR, perché all'inizio funzionava, ma lo hanno modificato per danneggiare la Juventus, perché quando hanno introdotto il VAR la Juve ha iniziato a vincere con maggior vantaggio rispetto agli altri e pertanto hanno modificato il VAR per danneggiare la Juventus. Io di questo ne sono assolutamente convinto.
0: Beh, ma c'è qualcuno,
13: sono episodi
0: detto,
13: oggettivi che mi danno ragione.
11: Qualcuno,
13: io credo,
11: detto,
13: che dovrebbe essere la società in questo momento a battere i pugni sul tavolo.
11: Vedi, questo ragionamento ci porterebbe molto lontano. Qualcuno l'ha detto. Ora, che l'abbiano modificato per, dovremmo avere le prove, ragazzi, ne sono convinto anch'io, ma le prove non ce l'ho. Poi quando si è provato ad alzare, no, il coperchio della pentola, l'hanno ci hanno rimesso il coperchio subito. Che il VAR sia, lo dico come si dice a Livorno, che il VAR sia un gran troiaio, io ne sono convinto.
0: Parole dure, pesanti.
11: Dai Vincenzo, su.
0: Pesanti. Su,
11: dai. Allora, io sarà che sono vecchio e a me tutte queste innovazioni non mi piacciono, però l'avevo anche il primo VAR con il famoso rigore al Cagliari, no?
0: Sì, subito, pronti via.
11: Quello però era un VAR che tutto sommato aveva un suo perché. Se ti ricordi, ci fu anche quella polemica con Allegri che disse: sì, ma si può sempre interrompere, se no diventa una partita di baseball, la federazione baseball subito. Ma come? Ok. E pensa come siamo arrivati ora, che le partite si fermano 6-7 minuti. Sì. Lì in realtà si fermava un minuto, due minuti. Ora 6-7 minuti. Quindi io dico, il primo VAR mi stava anche bene, non mi sta più bene questo. Perché questa è la famosa moviola che voleva Biscardi, sì. Questo non mi sta più bene.
0: E ti ricordi quando nell'ultimo mondiale, già che siamo alla vigilia dell'inizio del nuovo mondiale, le partite cominciavano a durare 140 minuti?
11: Con 14 minuti di recupero.
0: Volevano recuperare,
11: no,
0: il tempo perso, ma poi hanno capito, no, così finisce più,
11: cioè,
0: veramente.
11: Minuti, 12 minuti di recupero.
0: E dicevano, certo, così non finisce più. Fatevi due domande e datevi una risposta. O l'uno o l'altro.
11: Però a me sembra.
0: Però è vero che le partite, e questa è una denuncia che ha fatto anche Spalletti di recente, tra giocatori che si buttano a terra, interventi del VAR, durano veramente poco. Quindi.
11: Cioè, io ora chiaramente non posso dirlo perché non lo seguiamo e non lo sappiamo, però vorrei sapere se negli altri paesi, tipo in Inghilterra, si parla così tanto del VAR. Secondo me no. Poi non lo sappiamo, magari ci sarà Radio Newcastle, quindi Radio Bianconera, Radio Black White,
0: Black
11: che
0: White parla
11: Newcastle, che fanno le puntate sul VAR. Ci sta, non lo so. Però secondo me soltanto noi ci abbiamo. È vero, più o meno a macchia di leopardo, ogni campionato dei cinque più importanti ha avuto, no, il suo momento VAR. Però noi siamo arrivati a una situazione in cui il VAR conta più dell'arbitro. Cioè, per me oggi l'arbitro in campo non conta più.
0: No, no, non conta assolutamente.
11: Managgio,
0: più.
11: Poi dice a me.
0: E certo.
11: Quindi, boh. L'amico ci stuzzica e ha ragione a farlo. Noi purtroppo le prove non ce l'abbiamo. Però certo, siccome tanto scemi siamo, cioè sì, siamo scemi, ma non così tanto.
0: Non a questo livello, non a questo,
11: non
0: livello.
11: A questo livello.
0: Noi le domande ce le poniamo.
11: Esatto.
0: E le poniamo anche pubblicamente, e le risposte uno se le porta dentro, perché come al solito poi non si possono emettere sentenze, almeno noi non lo facciamo a differenza, no, di altri.
11: No, Costanza dice correttamente: se riusciamo a vendere Turam a 35-40 e Cambiaso, perché non potremo prendere Camavinga a 45? No,
0: perché,
11: no, poi c'è anche Bremer.
0: Perché la Juventus, Costanza, intanto deve fare, recuperare, sì, i soldi, esatto, che ha perso dalla Champions.
11: Esatto.
0: Quindi la Juventus deve recuperare 70-80 milioni. Di qui il famoso discorso delle 1-2 cessioni. Quindi la Juventus intanto deve recuperare 70 milioni. Allora tu vendi per esempio Turam a 30, Bremer a 40, hai chiuso, 70, hai recuperato i soldi della Champions. Poi fermo, non finisce qua. A quel punto tu, per rispettare anche Paletti, UEFA eccetera, c'è di uno, compri uno. Ma come ci raccontava anche saggiamente, giustamente, Mirko, siccome sono tanti i giocatori che rientreranno dai prestiti, la Juventus si troverà presto a dover fare cedo 2, compro 1.
11: Già.
0: Intanto Arthur se ne va. Questo è uno.
11: Arthur se n'è andato e non ritorna.
0: No, no,
11: più.
0: Non è ancora ufficiale, però se ne va. Nico se ne potrebbe andare. Douglas Luiz ti torna e probabilmente ci vuoi lavorare sopra. Ecco che magari io non vorrei, ma va via Thuram, rischi di...
1: Non lo dire.
0: Di questo mercato è questo, e mettiamocelo in testa tutti: la Juventus non è che può fare lo squadrone. La Juventus in questo momento si deve garantire intanto il portiere e l'attaccante, e ci stanno lavorando. Poi deve cedere, ma con urgenza. Quando ha ceduto si rende conto di qual è la rosa a disposizione. Ne posso prendere uno, due, se riesco a vendere faccio anche di più.
11: È vero.
0: Ma nella migliore delle ipotesi, secondo me, ne arriveranno tre di giocatori di un certo livello nuovi. Sono d'accordo. Già sarebbe tantissimo. Il resto dovremmo rivalorizzare quello che c'è.
1: Sono d'accordo, Vincenzo. Allora, Carlo correttamente dice: in Inghilterra uno come Bastoni lo prendono a calci nel sedere i tifosi della sua stessa squadra, verissimo. In Germania, ci scrive Claudio da Stoccarda, del VAR non si parla per niente. Adam dice: qui negli Stati Uniti in nessuno sport si parla del VAR, ognuno discute su qualche decisione arbitrale, ma mai come in Italia, vedi? Se c'è qualche amico in Inghilterra, se ce lo dice, appunto, se discutono o meno del VAR. Vai Rossi, ragazzi, oggi Rossi si è tagliato il capello e vi garantisco che è tanta roba.
0: Bellissimo.
1: Il capello tagliato così, bello, bello,
0: bello, bello.
14: Ciao Alessandro, ciao Vincenzo, Salvatore da Catania.
1: Ciao.
14: Questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che in Italia, anche a livello politico, e ribadisco soprattutto a livello politico, poi si fanno due pesi e due misure. I tifosi della Juventus e del Torino 10 giornate, l'Inter per il petardo una diffida. Questo ancora di più mi fa pensare e mi rattrista, perché ho come l'impressione che noi non riusciremo a scalare questa montagna di avversità e di negatività e di contrarietà che la Juventus ha, perché forse è più grande di noi, o forse è più grande delle capacità del signor John Elkann e di tutta la Juventus. Abbiamo bisogno di riacquistare ferocia, cattiveria, e dobbiamo incominciare ad essere nuovamente odiati.
11: Quello ci odia.
14: E per questo in primis voglio il portiere argentino.
1: Allora,
0: si torna lì al Dibu.
1: Anche qui, quante verità nei messaggi oggi, sia quelli che leggo che quelli che ascoltiamo, ragazzi, grazie di cuore come sempre. Tu hai schiacciato un tasto che noi spesso abbiamo schiacciato, quello della politica, e purtroppo la politica c'entra tanto, non ci è ben chiaro, ma c'entra tanto. Però ragazzi, sulla politica io ve lo ridico, noi abbiamo un Juventus Club Parlamento che a livello di pranzi e cene non lo batte nessuno, sei d'accordo, Marangio?
0: No, sono d'accordissimo.
1: Ragazzi, Natale
0: si mangia
1: e fine stagione, state tranquilli che si fa. Battute a parte. Guarda, ti dico una cosa, da un lato sono contento di non avere personaggi tipo Pucci con noi. Da quell'altro però dico che tra Pucci e niente, anzi, parliamo, tanto non si offende nessuno.
0: In teoria uno ce l'avremo.
1: Chi?
0: Uno ce l'avremo, non mi far fare nomi, che in teoria dovrebbe essere dalla nostra parte.
1: No, non mi viene in mente. Comunque, siccome si sta offendendo nessuno. Cioè,
0: no.
1: Tra avere la russa e non avere niente, ci sarà una via di mezzo. Ecco, io vorrei la via di mezzo. Noi però non ce l'abbiamo la via di mezzo in questo momento.
0: E soprattutto da quell'altra parte, diciamo, c'è molto più peso, ma anche dichiarato, raccontato. Ragazzi, non ci dimentichiamo la storia dei sentimenti per giustificare,
1: appunto,
0: il bilancio di
1: un
0: club.
1: Appunto. È perché l'intervento che fece sempre l'amico La Russa a tele, mi pare a Tele Lombardia, mi sembra, o comunque di quell'emittente lì, il giorno dopo la situazione Bastoni, te lo sei dimenticato?
0: No.
1: Ah, ecco. Cioè, noi abbiamo sempre negli anticorpi dell'amico Gaetano, che oggi il titolo potrebbe essere "Gli anticorpi ce l'abbiamo, virgola", ma noi abbiamo assistito anche il giorno dopo alla situazione Bastoni, La Russa intervenire a Tele Lombardia. Cioè, e di no, ma è tutto a po', in fondo, bravo ragazzo.
0: E Antonio Tajani, per esempio.
1: Ah, Tajani. Sì, infatti avevo pensato anche a Tajani.
0: Anche lì, l'ultima volta ho sentito parlare, ma faremo una bella squadra, però ci si ferma lì. E sembra quasi che sia vietato difendere la Juventus quest'anno, cioè questa in generale.
1: In generale, Vincenzo, te l'ho detto. Ma io
0: toglierò quel bicchiere dalla sopra,
1: sì, lo io non voglio una russa della situazione, no, però non voglio nemmeno niente. C'è qualcuno che si espone, c'è Massimo Giletti,
0: basta,
1: grande Massimo, certo. Immenso Massimo, certo. Che dopodiché fece anche quella battaglia con Gianfelice Facchetti.
0: Sì. E dopodiché, poi però, poi dopo ti fanno passare quelli che difendono la Juve per pazzi.
1: Sì.
0: Poi passano per pazzi, e ti sfondano così sui social.
1: Cioè, io,
0: battaglia persa.
1: Io non lo posso dimenticare, tanto l'ho raccontato 74.000 volte, divento vecchio, lo sapete, è così. Io non lo posso dimenticare, Borghi d'Italia Viva, Artigi 1, la Juve ruba. Pronto? Sì, ma sai, no, nel nostro pari lasciamo perdere un commento.
0: Vabbè, intanto
1: però siamo sta roba qua,
0: siamo
1: capito,
0: questi,
1: Vincenzo?
0: Siamo questi. Intanto non so quanto ci possa interessare oppure no, nel senso che poi, come al solito, si trovano gli accordi con i giocatori, bisogna trovarli con, sì, i club.
1: Questa volta chi abbiamo?
0: Colomani. Con Colomani.
1: L'accordo con Colomani, ci si può mandare anche Quintiliano a farlo.
0: Si è trovato l'accordo con Colomani, sì. Però sì, adesso vabbè.
1: Questo direi che possiamo
0: il
1: anche
0: dettaglio di farla con
1: dettagliuccio, va bene, certo, a tra poco, certo, va. Certo.
15: Due colori, due voci.
16: Radio Bianconera, nati per vincere. Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. E la Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Calciomercato con il valzer delle panchine. Paolo Bianco non sarà più alla guida del Monza dopo la promozione in Serie A. È stata una scelta dell'allenatore, che potrebbe ripartire dal Pisa, quindi sempre dalla Serie B. L'Atalanta ha esonerato invece Palladino. Il suo posto sarà preso da Sarri. Stroppa ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Venezia fino al 2029. Sul fronte giocatori, il Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato dal Napoli a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Giampiero Gasperini invece vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta, Matteo Ruggeri, che l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Il tennis. Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Lorenzo Musetti invece non giocherà la ATP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Il carrarino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la terza finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio la prima delle due gare della terza ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato, con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: E va bene. Sì, sentirete parlare tanto di principi di accordo. C'è un principio di accordo anche con Colomani, quindi a quanto pare, nel senso che c'è l'accordo con lui, bisogna convincere il Paris Saint-Germain. Non a gratis, però penso, non gli chiederanno il giocatore gratis. Detto questo, noi monitoriamo, ragazzi, e cerchiamo di capire un po' come evolvono le questioni. Chiaro che io spererei che perlomeno su Dibu Martinez e anche su Sorloth si possa oramai non fare più prima del mondiale, che comincia domani, quindi è tecnicamente impossibile. E immagino che questi giocatori non è che lasciano il ritiro delle rispettive squadre e vanno a fare le visite mediche, quindi a questo punto chiaramente per loro, come per tutti i giocatori impegnati nel mondiale, se ne parlerà poi quando verranno eliminati. Per il Dibu immagino che dovremmo aspettare forse anche metà luglio, perché l'Argentina è deputata ad arrivare comunque tra le campioni del mondo in carica, quindi potrebbe arrivare in finale, in semifinale, alla peggio ai quarti di finale. La Norvegia magari già, diciamo, un po' prima potrebbe risolversi questa situazione, però insomma, questo è lo scenario. Colomani non ci va,
5: accordo
4: non
5: fatto,
4: ci va,
5: tranquillo,
4: non ci va, non ci va. Da tutto
5: guarda,
4: il tempo
5: ci scrive Emiliano a Fiumicino e io sono d'accordo anche su questo. Dice, il problema però sono anche alcuni tifosi che si vergognano della nostra fede, non solo i politici. Qualche giorno fa chiesi a un paziente prima dell'intervento chirurgico di quale squadra fosse e lui mi ha risposto, se lo dico mi fucilate. Poi, estraendo il mio portachiavi della divisa, ha cambiato espressione promettendo i maglie della Juve. Mi sono dilungato un po', scusate, ma è per capire che situazione viviamo. Sempre orgoglioso di essere bianconero. Emiliano, anche questo è vero, ma io aggiungo, io credo che noi siamo l'unica squadra tifata da tifosi pentiti. Noi abbiamo tifosi pentiti, no? Della Juventus.
4: Abbiamo tifosi pentiti importanti. Beh,
5: il famoso
4: tifosi...
5: giornalista Marco Travaglio dice, sì, io sono un juventino fino al 2006, poi sono pentito. Lo stesso Linus,
4: sì,
5: no?
4: Linus.
5: Cioè, abbiamo anche tifosi pentiti noi. Voi vi dite quale altra squadra c'è tifosi pentiti? Oppure abbiamo tifosi normali che nel 2006
4: però...
5: non erano più tifosi della Juve, oppure... siamo gli unici, eh? Io ho mai sentito tifosi
4: no,
5: pentiti.
4: No, però lui poi racconta uno spaccato sociale che va evidenziato e che è così. E quanti tifosi della Juve napoletani magari, e magari si trovano, che ne so, in un ristorante piuttosto che in un negozio qualsiasi, tra una chiacchiera e l'altra, a dire ah, ma che tu per quale squadra tifi? E dicono meglio che non lo dico, se no me ne cacciate. Perché si vive in questo tessuto sociale qui, per cui essere juventini è quasi una colpa.
5: Appunto. E però dobbiamo uscire da questa
4: roba. Si deve
5: qua,
4: uscire da questo, si deve dire con orgoglio, sono juventino, qualche problema.
5: Appunto.
4: Problemi sono vostri.
5: Vai Fede, Fede va in giro col pigiama juventino.
4: Eh sì, sì. Oramai.
6: Carissimi, buonasera, sono Fabio da Messina.
5: Ciao Fabio.
6: Anche se non sono di Messina ed è la prima volta che chiamo.
5: Grazie.
6: Io sono d'accordo con il portiere, con la Kazim, ma ricordiamoci che a noi ci serve un portiere che pari.
5: Sì, sì, no, ma
4: certo.
5: È vero, è vero. Però il Dibu para anche.
4: Il Dibu para.
5: È un po' come un attaccante che segna dopo che ha avuto Pendà, va tutto bene.
4: Ale, poi ci sono anche qui giocatori di personalità e giocatori che magari ne hanno un po' di meno.
5: Esatto.
4: Di meno. Di Gregorio, a me dispiace. Però lui l'abbiamo dovuto fermare per 4-5 partite che si doveva riprendere. E Spalletti ha dovuto dire no, però gli ho visto negli occhi quel qualcosa, gol della Fiorentina. E lo rivedi un'altra volta piombare così. Quindi non puoi prenderti Donnarumma, costa troppo. Non puoi andarti a prendere altri portieri in questo momento, De Gea, scusami.
5: De Gea lo puoi prendere.
4: Sì, lo puoi prendere, no, parlavo del portiere del Real Madrid. Mi sfugge il nome, vabbè, comunque.
5: Sì, ma è titolare Courtois.
4: Sì, Courtois, esatto.
5: Courtois.
4: Ok. Ti prendi, no, non puoi prendere Quintiliano che a porta non si
5: no,
4: vede nemmeno. Ti prendi portieri che sono bravi, magari non eccellenti, ma che hanno una personalità che ti spaventa. Cioè, se io mi trovo solo da solo davanti al Dibu Martinez, mi spaventa.
5: Sì, sì,
4: perché
5: no,
4: lui ti mette
5: d'accordo.
4: La personalità in faccia, e il portiere deve essere così. Ti devi incutere qualcosa.
5: Qualcosa, sì, di Gregorio.
4: Hondur, quando ha segnato Hondur il primo. Dur.
5: No,
4: primo palo.
5: Ha ragione anche l'amico Antonio che dice: ma poi alla fine quanto sei disposti a spendere per Martinez? Bel tema. Certo, se è
4: gratis,
5: vero,
4: no.
5: Se è vero, perché
4: gratis,
5: io non lo so. Se andate a chiedere gratis, anche
4: però,
5: no.
4: Però secondo me, sì, c'ha 33 anni. Però i portieri hanno una vita più lunga di quella. Io almeno là mi presentavo e dicevo: guarda, facciamo 3 milioni. Vuoi arrivare a 5? Arriviamo a 5.
5: Ma te sei sicuro che Gesù è gratis?
4: Si narra abbia chiesto. Grazie.
5: Lorenzo dice: io vado in giro tranquillamente per Roma col materiale della Juve addosso. Guarda, a dire la verità, anch'io non ho mai avuto problemi. Vedete, quando vengo con la maglietta della Juve, sinceramente, non ho mai avuto problemi. Mi sono trovato anche qualche volta fermo sul raccordo a prendere un caffè con tifosi. Mi ricordo una volta un tifoso della Roma che stava andando allo stadio, mi disse qualcosa, ma parlando così in maniera molto amichevole. Mai avuto nessun tipo di problema a Roma, ma come deve essere nella normalità. A Napoli
4: no. Napoli no, onestamente non puoi camminare con la maglia della Juve,
5: appunto, vedi.
4: Mi dispiace dirlo, però è così. I tifosi napoletani, juventini, tanti ne conosco. Ci sono i club che devono cambiare le sedi quando capiscono dove stanno quelle sedi.
5: Amici
4: di Cercola hanno dovuto cambiare la sede 3 volte, bombe carta, tentativi di irruzione. Insomma, non è facile e non è normale, soprattutto.
5: Io sono orgoglioso di essere juventino, ma quello Alberto lo siamo tutti, ci mancherebbe. Pensate se dopo anni finalmente arriva a Colomoniese che è lo spogliatoio del Dibu che gli ha parato quel tiro che gli ha costato un mondiale. Guarda, me lo diceva oggi Fabrizio in un vocale. È vero, perché noi avremmo chi ha vinto il mondiale grazie a una parata al Dibu e chi l'ha perso Colomani. Sì, in effetti, speriamo faccia l'effetto di Openda che aveva distrutto Bremer, è venuto e si è totalmente liquefatto.
4: Sì, sì.
5: Speriamo.
4: Dai sensi di colpa,
5: dei
4: magari.
5: Dei sensi di colpa. Prego.
7: Ciao ragazzi, ora non per parlare sempre di Vlahovic, che ormai speriamo sia una cosa passata, Ma lo sapete secondo me come va a finire? Il ragazzo non riuscirà a trovare una squadra.
5: No, ma non torna alla Juve, se è quello che vuol dire.
7: Quel minimo che vorrebbe Vlahovic.
4: No, no, no.
7: E ho paura che agli ultimi giorni di mercato il signorino si possa ripresentare alla Juve dicendo che accetta quello che gli aveva proposto.
5: Assolutamente
7: la Juve.
5: Assolutamente no.
4: Una squadra la troverà, probabilmente alla fine della fiera sarà il Galatasaray se vende Osimhen.
5: Che va in Premier, giusto?
4: Sì, dovrebbe. Lui non è che sa, cioè, non è nemmeno questione soltanto di Vlahovic, è questione dell'entourage. Hanno chiesto 30 milioni alla Juve l'entourage.
5: Sì. Secondo me quello abbassano un
4: po'. No, ma poi a prescindere, se anche fosse e non è, ma io non so neanche lo deve far entrare.
5: Ma stai scherzando?
4: Ma neanche lo deve far entrare. Ma guarda, se ci viene a trovare o fa una visita, porta le paste, ma di più no.
5: Ma intanto che bella Cinzia che ci hai mandato questa foto, che credo sia la sede di uno Juventus Club, bellissimo, con il simbolo fuori, è meraviglioso. Grazie Cinzia. No, ma sono d'accordo, ormai, ma guarda, credo che poi anche lì ci siano delle leggi non scritte, cioè se tu rifiuti, rifiuti, piuttosto rimani a piedi, non rimarrà a piedi, perché poi a quel punto... sei quella della porta, Cinzia, grande. Eccoti qua, ti vediamo sullo sfondo, vediamo una figura sullo sfondo, grande Cinzia, bellissima.
4: Dove si trova? Dici dove sta,
5: dici dove sei, dici dove sei, Cinzia. Guarda, rispetto al ragionamento che ha fatto amico, la Juve no, però se non dovesse trovare niente, lui accetterebbe in Italia dimezzandosi tutte le sue richieste. Questo
4: no,
5: sì.
4: Secondo me in Italia questo no. Sì. In Italia non lo immagino assolutamente. E ti ripeto, poi il suo entourage non fa sconti, quindi una squadra la troverà. E ti dirò, se non la trovo, sono contento ancora di più.
5: A me non me ne frega niente.
4: No,
5: un
4: no,
5: po'
4: sono
5: come
4: contento
5: cambiato,
4: ancora di più, nel senso che c'è niente. Un minimo di giustizia nei valori delle persone e dei giocatori.
5: Io, guarda, l'ho detto, lo ripeto, ed è una cosa brutta, ed è una cosa brutta. Di questo gruppo qui, io, per me se ne possono andare tutti. Non ce n'è uno per il quale, porca miseria. No, ovviamente il Diz a parte, ma gli altri faccio fatica a individuare uno per cui dice, oh, ma sai, lui va all'Inter. Chi se ne frega? Non ce n'è?
4: No,
5: mezzo.
4: No, proprio...
5: Non mi sono legato a nessuno, ragazzi. Non mi sono legato a nessuno. Non mi vedo in nessuno. Nessuno mi rappresenta. Quindi veramente massima indifferenza, ed è peggio,
4: sì,
5: perché
4: sì.
5: Quando tu provi il famoso sentimento dell'indifferenza è terribile. L'odio è la versione mascherata dell'amore, sempre, ma l'indifferenza è micidiale. Quindi...
4: Sì, perché è figlia, è parente della
5: perché
4: delusione.
5: Perché non ti lascia niente.
4: È parente della delusione.
5: Ma anche meno, Vincenzo, perché... Non ti hanno lasciato niente. Se io li vado a elencare oggi tutti, Di Gregorio cosa mi ha lasciato? Simpatia, ma poverino, niente a livello calcistico. Bremer qualcosa sì, ma pace. Kalulu qualcosa mi ha dato, sì, onestamente qualcosa Kalulu mi ha dato e lo ringrazio. Kelly mi ha lasciato niente, per carità, impegno. Cambiaso men che meno. Locatelli una carezza, perché se la merita, il migliore della Juventus da due stagioni. Però se ti dico che sono legato a Locatelli ti dico una bugia. Turam, un cavallo pazzo, bene, sono felice, mi piace, lo adoro, li voglio bene. Però
4: Ale, torniamo al discorso che
5: con
4: c'eravamo.
5: Cesao è un trottolino amoroso, come diceva Ale. Però,
4: torniamo al discorso, capisci? Che c'eravamo fatto l'altra volta quando diciamo che nome metteresti sulla maglia.
5: Nessuno.
4: E siamo lì. Invece,
5: ricordo che Claudio ciao Pendà,
4: invece, perché queste cose vanno invece... C'è già qualcuno che dice: già ho preso la maglia del Dibu Martinez.
5: Sì, però aspetta.
4: No, aspetta, ovviamente, aspetta. Intanto che si deve chiudere. Due, perché ti ci deve affezionare. Però la gente vuole
5: a Ferrara, Cinzia. Ciao, a Ferrara.
4: Però la gente vuole vedere con la sua maglia il giocatore di carattere.
5: Bravo.
4: Di personalità.
5: Bravo, Vincenzo.
4: Vuole vedere una faccia di cazzo che difende la propria maglia.
5: Bravissimo. E
4: quello vuole vedere.
5: E
4: noi vediamo...
5: Dici leghi,
4: una simpatica compagnia che andava in bici, mi ricordo l'anno di Motta con le bici elettriche.
5: Bravo, sì, questo vedi.
4: Sembrano i ragazzi
5: di perciò non ti leghi, perché non ti hanno trasmesso niente. Non ti hanno trasmesso niente. Ed è grave, ma non ricordo, mi pare ieri, un amico, mi sembra Andrea Benevento, se non mi inganno, aveva scritto dal 2019 allenatori, dirigenti, calciatori... non ce n'è uno che rimpiango, mi pare, ieri o l'altro ieri. Ed ha ragione. Ed ha ragione. Prego.
8: Ciao Nicola, San Maurizio. Guarda, io non ho proprio parole per questo, per questa squalifica. Diciamoci la verità. Quando ci sono stati gli scontri alla Gran Madre, non mi sembra che...

0: Censurato, ripeto un'altra volta, incensurato per qualcuno che dice sempre che è colpa sempre dei gruppi organizzati o di gente che va in curva e sono tutti delinquenti.
1: Bravo, bravo,
2: Incensurato.
1: bravissimo. Bravissimo, guarda Nicola, bravissimo. Poi gli scontri vanno sempre condannati, insieme, ci mancherebbe altro sul primo. Però hai fatto bene a sottolineare questo aspetto qua. Perché chi si riempie la bocca, e c'è, oggi è passato un messaggio, mi sembra, all'inizio, di queste stupidaggini, la deve smettere. La deve smettere. Perché io di questi luoghi comuni ne ho piene le
2: Sì,
1: scatole.
2: sì, sì. Non si fa onore a chi ce ne sono. A chi è una persona per bene come Marco che ha rischiato la vita semplicemente perché fa parte. Perché io non posso far parte di un gruppo
1: Io faccio
2: organizzato.
1: parte di un gruppo organizzato,
2: Se io
1: penso.
2: vado a far parte di un gruppo
1: Sono
2: organizzato,
1: incensurato,
2: divento. È
1: eh?
2: pre-rischiato.
1: Sì, come.
2: Posso diventare in automatico un delinquente? No, è una tautologia sbagliata. Sbagliata. Che non va messa perché altrimenti si fa il famoso discorso di tutto un'erba un fascio
1: Bravissimo,
2: che è
1: bravissimo,
2: sbagliato in tutte le
1: bravissimo.
2: chiavi. Tutte le chiavi. Tanto ti do un ulteriore aggiornamento
1: Tanto pensa che
2: sull'amico.
1: Cinzia è la porta di casa, eh? Bellissimo, con lo
2: Ah,
1: stemma.
2: non era un della
1: No,
2: sede
1: è proprio porta di casa, meravigliosa
2: del.
1: Cinzia,
2: Ebbene,
1: meravigliosa.
2: quindi immagino che tutta la famiglia si
1: Eh
2: diventi perché io
1: beh,
2: se metto una porta così
1: no, te
2: il
1: dormi
2: giorno
1: sotto ponti come
2: dormo per strada.
1: Quintiliano.
2: Sì, dormo per
1: Senti,
2: strada.
1: che giorno, con chi abbiamo raggiunto l'accordo?
2: Allora,
1: Con chi?
2: con Peppa Pig. No, allora, il discorso qual è? Abbiamo chiuso la puntata scorsa parlando del
1: Sì.
2: fatto che Cegrov ha detto ci voglio
1: Oddio. Sì.
2: provare, fermo.
1: Sì.
2: Arrivano ulteriori notizie secondo le quali lui dice ora sono completamente in forma, farò un'ottima pre-season per convincere gli scettici. Io me lo auguro, Premetto che io me lo auguro.
1: Perché Zegama è forte,
2: Perché
1: però.
2: tecnicamente è forte, forte, forte. Mi dispiace che siamo alle 17, alle 19:57, anche se qua abbiamo un
1: No,
2: orario
1: qui
2: ancora.
1: abbiamo l'orario
2: Qua è ancora
1: cinese.
2: l'orario cinese. Mi
1: Sì,
2: dispiace che
1: perché abbiamo
2: siamo alle
1: deciso che l'ora
2: 18:57.
1: solare ci
2: Non
1: piace
2: c'è
1: di
2: tempo.
1: più. Beh.
2: Siamo alle 18:57, sta per subentrare Quintiliano, quindi domani affronteremo un'altra tematica. Però a Cegrova lo darei una possibilità, per un semplice motivo. Intanto l'hai pagato 15 milioni, quindi non è che ci fai chissà che guadagno se va via. Non mi ricordo quanto prende d'ingaggio, ma non credo tantissimo. È un giocatore che tecnicamente ce l'ha, cioè ha dei numeri spaventosi. Ma deve crescere sotto tanti punti di vista, deve adeguarsi al campionato italiano, deve crescere dal punto di vista difensivo e soprattutto deve entrare in condizione. È quel giocatore che a me stuzzicherebbe vedere in preparazione, martoriato dai preparatori atletici e da Spalletti, per vedere se può venire fuori ed emergere. È quel tipo di giocatore che vorrei vedere, lui e Douglas Luiz. Lui forse ancora più di Douglas Luiz, perché mentre per Douglas Luiz, sai, c'è stata la possibilità di vederlo. E comunque, a differenza di Cole Miners, a
1: Zegrova no, certo.
2: differenza di Cole Miners, cioè io dei tre,
1: Sì,
2: metto questi tre sul tavolo, io e Cole Miners che non voglio vedere più.
1: sono d'accordo con
2: E
1: te.
2: se devo dare una possibilità, la do a questi altri due.
1: D'altra parte c'è anche una cosa che vi abbiamo sempre raccontato, sempre. Che Zegrova, quando la Juve lo prende e fa anche le visite mediche, dico 50 e 50? È un rischio che ti prendi e noi ce lo siamo presi. Perché questo lo raccontò Antonio, mi pare, uno dei primi colpi di tacco. Perciò, se ora sta bene, proviamoci. Certo, i dubbi ci sono.
2: Ci sono, ma soprattutto per come è finita la stagione, che l'ho visto peggiorare anziché migliorare.
1: È lì che
2: Da
1: volevo
2: quando
1: arrivare.
2: entrò il secondo tempo della gara col Cagliari, addirittura, se non mi ricordo male, ebbe proprio una fase discendente. Dopodiché ricordiamo anche che, per esempio, nella gara contro la Roma, due assist li ha fatti lui. E
1: Sì, e onestamente.
2: onestamente, come ti mette le palle
1: Ma anche
2: lui?
1: quando entrò, io l'ho visto 2 volte dal vivo, Pisa e Roma. Ecco, ragazzi, come entra in campo, si vede che è uno che il
2: Si
1: pallone lo
2: vede
1: sa
2: che è uno
1: toccare.
2: che ha la qualità che gli altri non
1: Sì.
2: hanno. Se lo recuperi fisicamente questo giocatore e gli insegni a fare anche la fase difensiva, o
1: Questo va a avere un po' più dura.
2: comunque lo inserisci in
1: No,
2: un
1: no, ma ci sta, ci sta, ci
2: meccanismo,
1: sta. Ci
2: io sono curioso di vederlo lavorare con
1: sta Vincenzo, anche
2: Spalletti.
1: perché poi alla fine tu avresti il reparto degli esterni offensivi completo, no? Perché hai il Diz, hai Bogà, hai Zegrova e Conceição, lì non tocchi niente.
2: È chiaro.
1: Per cui
2: e
1: per
2: poi
1: cui
2: comunque
1: sì.
2: Se

0: sempre per sempre il solito discorso che non li puoi cambiare tutti.
1: Appunto.
0: Allora io, se devo cambiare, cerco di cambiare più quelli che so che non mi daranno niente di più. Con Maes so che non mi darà niente di più. Azic so che non mi darà niente di più.
1: Lo sai che su Azic magari ci parliamo domani. Per me Azic è uno che do a titolo definitivo, non mi interessa.
0: Sì, non voglio nemmeno dare.
1: Però Kumbay io proprio non lo voglio più rivedere.
0: No.
1: Io in questo momento lo dico.
0: Cambiato.
1: Non ce l'ho con te, però è proprio una sensazione di fastidio. Dopo due anni così è una sensazione di fastidio, quindi anche io non le voglio più vedere.
0: No, questa cosa.
1: Ragazzi, a domani! Grazie!
0: Domani è giovedì. Domani mattina sì. Ti aspetto sull'editoriale di là, non fare scherzi.
1: Sì, ci sono domani mattina.
0: Buffone.
1: Attenzione. Ciao
0: a
1: ragazzi.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Middle Orient, Donald Trump ha detto che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirà pubblicamente, ha chiarito nello studio Vale con i media. Riguardo all'accordo con Teheran, Trump ammette che gli USA vogliono un accordo significativo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per Energia Atomica che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran.
3: Sull'altro fronte, raid di Mosca a Kharkiv, dove sono stati lanciati 26 droni, e Odessa, dove un'abitazione è stata incendiata. In Russia droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. Il presidente ucraino Zelensky fa sapere che ieri sera i missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary, che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso.
4: Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti col pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha detto nel corso di un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami col finanziere. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato nell'isola di Epstein, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.
3: In Italia un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia creando disagi a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi dei vigili hanno riguardato soprattutto la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Disagi per automobilisti e soccorritori. Nella Bergamasca in molti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.
4: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
5: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
3: Il Time ha inserito Kimi Antonelli tra i 100 sportivi più influenti del mondo, accanto ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. In questa stagione, ricorda il Time, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in 5 gare consecutive, in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di Formula 1 e si unisce a due leggende di questo sport, come Michael Schumacher e Ayrton Senna, unici piloti ad aver ottenuto le prime 3 pole position consecutive.
4: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: il sentimento popolare contro la Juventus è figlio di quel nel dubbio non aiutate la Juventus per l'amor di Dio di Carraro del 2006. Gobbo Fiero da Varese.
7: Ciao, sono Giovanni da Monza, non sono assolutamente d'accordo con il vocale che non vogliono alcuni tifosi nello stadio. Gli ricordo a quel signore lì che è proprio, l'abbiamo visto quando non c'è stata la curva sud, quando venivano quelli del Benevento venivano soprassati al nostro tifo, perché gli altri non fanno niente, non c'è incitazione, solo fischi. E questo lo chiamate tifo? Il teatro? Il calcio è un'altra cosa. Se volete andare al cinema, andate al cinema, andate, non so, a vedere l'Ippica. Allora sì, è tutta un'altra cosa. Ma il calcio è calcio, eh.
8: Ma ragazzi, ma di cosa vogliamo parlare? Sempre lo stesso dal 2006 che ci fanno di tutto solo a noi. E ancora parliamo che ci crediamo al calcio, che crediamo nelle istituzioni, non serve niente. Ragazzi, sono tutti d'accordo contro la Juve. Qualsiasi cosa faccia la Juve è da castigare. Quello che fanno gli altri, vabbè, dai, è lo stesso. No, io non ci credo più. Basta, dai, parliamo. Io so che è il vostro lavoro, che voi ci dovete anche credere, però... Come fate a giustificare a tutto quello che succede contro la Juve come se fosse normale? No, non esiste. Io non me la guardo più. Io guarda, vivo in Colombia da anni, però già sono stufo. Sinceramente preferisco passare tempo con la mia famiglia, basta.
2: Radio Bianconera.
9: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
0: Caro Federico Rossi, pensa che il mercato ufficialmente inizierà il 1 luglio, quindi da qui ad agosto hai voglia, mi ha detto un amico stamane e mi chiede sempre chi abbiamo preso, chi non abbiamo preso. Infatti prima una battuta con i ragazzi che mi hanno preceduto, la Juventus non ha preso ancora nessuno, ma sono due, diciamo, i nomi per il momento caldi, o meglio direi tre, ma uno soprattutto si propone. Vi posso dire, quello più convinto di venire alla Juventus è sicuramente Colomani, quello più tra virgolette debole, se vogliamo, no? Che poi magari potrebbe rivelarsi anche invece un nuovo riacquisto di un certo livello. Comunque sia, per Martinez il portiere non dico che sia quasi fatta, ma i giochi di parte, no? L'accordo con il giocatore c'è. Triennale da 6, mi pare, Fede, giusto? 6 milioni l'anno, 6 per 13, mamma mia, 18 milioni in 3 anni, mi pare. Però soprattutto c'è il problema un po' di distanza tra la richiesta dell'Aston Villa e l'offerta invece della Juventus. Vogliono 15/20, mi pare 15, la Juventus vorrebbe 10, chissà, magari come al solito ci si metterà d'accordo a metà strada tra richiesta e offerta. Più o meno è lo stesso discorso per quanto riguarda Sorloth, anche se l'Atletico Madrid anche in questo caso, no, ci prova, sono strategie legate alle operazioni, alle trattative, perché con il giocatore già da tempo in realtà c'è l'intesa, invece non c'è con tra i due club, perché loro hanno sparato, qualcuno in Spagna ha scritto, ho letto qualche titolo spagnolo in Spagna, ma 40 milioni mi sembra quasi una provocazione, forse 30, e allora la Juventus dice ok, poi Nico Gonzalez erano 32, facciamo 28, facciamo 27, facciamo 25, alla fine da quello che ho capito si riuscirà a trovare una quadra anche sotto questo aspetto. La domanda è,
10: prima del mondiale la Juventus riuscirà a prendere qualcuno? Punto interrogativo. Non lo sappiamo, speriamo di sì e staremo a vedere. Ci sono anche i discorsi legati invece alle uscite. Il podcast di oggi è su Cambiaso, ripercorso un po' la storia di Cambiaso alla Juventus, no? Che io ritengo ancora un giocatore forte, secondo me degli italiani è uno dei più forti, però onestamente bisogna dire che dal famoso gennaio 2025 ha avuto un'involuzione clamorosa, perché il mancato approdo al Manchester City forse lo ha condizionato. Lui aveva assaporato l'idea, forse il sogno anche di andare, di essere allenato da Guardiola, perché l'aveva chiesto addirittura Guardiola, perché ve lo dico ragazzi, lui è un giocatore, la sua duttilità lo rende un giocatore da mercato, e anche se l'ultima stagione è andata male, ma in realtà forse anche le ultime due se vogliamo dirla tutta, comunque sia a mercato. E allora siccome lo vogliono Como, Inter, poi vediamo un po' il discorso Inter, Barcellona, Chelsea, si parla anche di big europee, oltre che dell'Inter appunto, che però vorrebbe lo scambio con Frattesi, aggiungo io magari una differenza a favore della Juve, non lo so, ma io non lo farei mai, perché Frattesi, vi dico la sincera verità, io non lo prenderei, non so voi. Il Como, che sappiamo deve assolutamente aumentare il numero di italiani nella rosa, perché la UEFA, siccome giocherà la Champions League, quindi una competizione UEFA, la UEFA glielo impone, sono proprio le norme UEFA che ti impongono a qualsiasi squadra, a qualsiasi club, gli impone un certo numero di giocatori della nazione, del campionato per il quale giochi, della federazione, diciamo così, per la quale giochi. Sappiamo che il Como non ha quasi nessun italiano, e tra l'altro nella stagione appena conclusa 6 minuti un solo italiano, ha giocato per 6 minuti, 6, 7, qualcosa del genere, una cosa che insomma altro che campionato italiano, campionato lariano barra non so cosa. Dopodiché io dico alla Juventus, cara Juventus, gli farei una lettera, se è Cambiaso, perché mi pare di capire che a parte Bremer sia quello poi più deputato ad essere ceduto proprio per i motivi di cui stiamo parlando, non, attenzione, ho scritto nel podcast, non lo svendere questo calciatore, anzi approfitta del fatto che ci sono 4-5 club, fai aprire un'asta, magari anche noi ogni tanto cerchiamo di approfittare, di chiedere quello che tu ritieni sia giusto. Ora qualcuno dice potrebbe sparare 50 milioni, magari 50 milioni non te li danno, però partendo da 50 forse arrivi a 45, non lo so, sarebbe una buona cifra per un calciatore che nell'ultimo anno e mezzo, forse due, non ti ha dato quasi nulla, anzi ha avuto una regressione clamorosa, alcuni errori palesi, palesemente di distrazione, secondo me con la testa non era connesso con la Juventus per il motivo di cui sopra. Quindi Cambiaso, di Bremer l'abbiamo detto, ora speriamo che il mondiale, ragazzi, riservi qualcosa, non, per esempio non faccia infortunare Bremer, ma non faccia infortunare nessun giocatore della Juventus. Per fortuna sotto questo aspetto la Juventus, e questo anche per dire della rosa, no? Mi ricordo che Dischetti dice abbiamo la seconda barra terza rosa della Serie A, guarda caso dei giocatori della Juventus solo 6 sono nelle nazionali, una cosa mai vista nella storia della Juve, che invece non solo ha fornito tanti giocatori storicamente alla squadra azzurra, ma ha fatto vincere i mondiali, ha fatto vincere l'europeo, perché l'europeo 2020, se non ci fossero stati quei due vecchietti, vecchietti tra virgolette, mi riferisco a Bonucci ovviamente e a Chiellini, che qualcuno voleva non fossero addirittura convocati, loro due, Chiesa che inizialmente partiva dalla panchina e poi invece è diventato titolare decisivo, e anche Locatelli ci metto, perché fece due gol per esempio contro la Svizzera, quindi ha sempre fornito l'ossatura della nazionale, in alcune nazionali 7 su 11 l'ha fatta anche vincere, le vittorie sono tutte quasi tutte a tinte bianconere, più ovviamente 2-3 calciatori forti nell'82, ovviamente ricordiamo Antognoni, ricordiamo Bruno Conti, ma in un contesto palesemente bianconero, ma anche nel 2006 se ci riflettete, no? Comunque sia, il discorso dei mondiali vedremo cosa sortirà, e mi viene da pensare che in fondo mi dispiace perdere, perché comunque è un italiano, no? Cambiato, però ragazzi ormai la Juve non può più permettersi il lusso di avere delle scommesse, sia come acquisti, e adesso ne parliamo un po', sia anche come giocatori che rimangono, che tu già hai in rosa. e mi riferisco per esempio a David Openda. David Openda, ragazzi, no, gli si può dare ovviamente un'altra possibilità, fa anche rima con Openda. Allo stesso David, la Juventus deve, non può sbagliare, deve fare una squadra in grado di lottare per, poi vedremo, spero per lo scudetto, io personalmente, anche se è molto difficile ridurre il gap dall'Inter, perché non puoi fare mercato, perché non hai soldi, ripetiamo sempre le stesse cose, però purtroppo la realtà ci dice questo. E quindi va fatto un mercato intelligente, prendere giocatori pertinenti che possano essere funzionali al progetto tecnico di Spalletti, che qualcuno ancora spera che Spalletti vada via, forse non hanno capito che insomma Spalletti è l'allenatore della Juventus anche per il prossimo anno comunque, e quindi bisogna stare molto molto attenti. Se si riuscisse a fare un colpo subito, secondo me sarebbe auspicabile, opportuno, sarebbe anche, diciamo, un segnale importante per la tifoseria, ma per la squadra stessa, per l'allenatore, per l'allenatore che ti sta chiedendo dei calciatori. Cominciamo con qualche acquisto, almeno fai capire già subito tu, Juventus, che vuoi veramente ricostruire una squadra all'altezza della storia della Juventus. Magari non sarà la migliore Juventus, però deve ritornare piano piano ad essere una squadra che non galleggi tra il quarto, quinto, quest'anno purtroppo fuori, sesto posto addirittura, ma che invece sia stabilmente tra le primissime. Quindi minimo sindacale Champions League, però con, io vorrei rilottare per lo scudetto. Cioè è possibile, ragazzi, è possibile rilottare per lo scudetto o no? O dobbiamo aspettare 20 anni, visto che già è dal 2020 che non si conquista lo scudetto? Questo è un po' il succo del discorso. E quindi ci sono questi, diciamo così, questi possibili acquisti, i due nomi sono quelli lì, e Colomani risulta che, insomma, quello più convinto è Colomani, io insisto su questo, che vuole venire a prescindere da Europa League, pretese non più di tanto, bisogna capire poi il Paris Saint-Germain invece cosa ti chiede, quanto ti chiederà, non vorrei che il Calaifi stesse ancora rivendicando l'atteggiamento, che lui almeno lo disse, di Comolli lo scorso anno, che sembra che fosse trovato l'accordo, poi all'ultimo Comolli fece un'offerta al ribasso e lui disse mi ricorderò di questo atteggiamento. Insomma, speriamo che non sia così, però è pure vero che la Juventus ha delle esigenze, in questo caso anche il Paris Saint-Germain ha l'esigenza di togliersi, di liberarsi, un termine brutto ma è così, di Colomani, perché non rientra, non è mai rientrato nel progetto di Luis Enrique. Quindi diciamo che per l'attacco Colomani Sorloth potrebbe essere la nuova coppia. Non sto dicendo che giocherebbero insieme, ma comunque potrebbero essere due innesti in attacco, perché se poi escono Openda e David, ovviamente anche Milik, poi magari può prendere anche un giovane, no, per l'attacco, per tenerlo in panchina qualche volta, farlo giocare, e ok. Centrocampo non lo so, centrocampo bisognerà stare attenti, perché la Juventus era partita con Bernardo Silva, invece adesso Bernardo Silva è sfumato. Lobotka sì, se ne è parlato, anch'io l'ho detto perché avevo letto qualcosa, ma quando si tratta di trattare, lo ripeto apposta, il gioco di parole lo faccio apposta, con De Laurentiis, ragazzi, diventa tutto più difficile, soprattutto se ti chiami Juventus, questo lo sappiamo ormai da troppo troppo troppo tempo, e quindi staremo a vedere. Oggi Tutto Sport, non l'ho dimenticato, attenzione, in prima pagina un titolone, Ildiz non si tocca, perché il pezzo che hanno scritto, diciamo così, Comolli ha ribadito, il Diz non si tocca, e lui, il progetto ruoterà attorno a lui, però poi scrive attenzione alle sirene soprattutto inglesi e soprattutto dell'Arsenal, che pare abbia fatto, usiamo i condizionali perché io non ho fonti dirette, pare abbia fatto un sondaggio eccetera eccetera, e sarebbe eventualmente, o meglio, avrebbe la disponibilità anche di 100 milioni, ok, per il Diz. Però è come se la Juventus avesse comunque già, senza, non c'è una trattativa, attenzione, dà per scontato Tutto Sport che la Juventus dica di no. Io non so se voi a 100 milioni sareste, quantomeno tentennaste, oppure cedereste, perché no? Il Diz, non lo so, io forse no, perché da tifoso no, però poi devi entrare nel meccanismo della Juventus, dei conti, 100 milioni sono tanti, però a quel punto sto pensando se il Diz fa un ottimo mondiale, come diceva ieri anche Stefano Discreti, era giusto il suo discorso, fa un ottimo mondiale, sicuramente diventa ulteriormente appetibile per qualche squadra di livello, qualche club, società di livello pesante, che possa offrire oltre. Sto facendo tutto una, diciamo così, prefigurando, no? Qualcosa di che è soltanto un'idea, anche qualcosa come oltre 100 milioni. A quel punto io non lo so, la Juventus forse si metterebbe attorno a un tavolo, però poi nel caso in cui cedesse il Diz per oltre 100 milioni, sarebbe in grado di rifare una squadra come fu ai tempi in cui la Juventus di Moggi cedette Zidane? Questo è il punto del discorso, però al momento il problema non esiste. Ha fatto questa ipotesi. Ora mi viene da pensare però una cosa: il Diz resta, come speriamo tutti, anche perché gli è stato detto, così l'abbiamo percepito, anche letto in passato, che ti rinnoviamo 7 milioni per il momento, sei il più pagato, il progetto ruoterà attorno a te, ma è ovvio che tu devi anche, diciamo, promesso, assicurato che farà la Juventus una squadra in grado di vincere, perché onestamente, adesso mettiamoci nei panni di il Diz, un giovane che... io lo so che lui vuole restare, è voluto restare alla Juventus, la maglia numero 10 come Del Piero, al quale però non vuole essere accostato, peraltro è diventato una sorta di suo padrino calcistico, no? Anche amico, consigliere, ha detto lui è una leggenda, quindi basta accostamenti e fa benissimo a dire così il Diz, altrimenti diventa veramente troppo pressante la questione, anche se lui deve dare molto perché è il numero 10 della Juventus, però la Juventus adesso dovrebbe dare anche delle risposte al Diz, risposte sul fronte della costruzione della squadra, perché se ti rimane il Diz, magari dopo il mondiale ti viene un altro club e tu rifiuti, magari gli offre, perché non è soltanto se dovesse arrivare un top club europeo, no? Su il Diz, non solo potrebbe offrire, che ne so, 110, 120, facciamo un esempio, comunque una cifra, diciamo così, che ti fa un po' tentennare, no? Per il Diz. Il problema è che poi offrirebbe anche al giocatore, non dico il doppio dei 7 milioni, quindi 14, ma gli offrirebbe tanto di più, perché le squadre straniere, mi riferisco soprattutto a quelle inglesi, ma volendo anche il Paris Saint-Germain, ma non credo che interessi il Paris Saint-Germain, però facciamo le inglesi perché tanto è sempre la Premier, cioè, no? Come dico io, la vera Superlega si sta giocando, si sta disputando in Inghilterra. Inghilterra più Paris Saint-Germain, un po' diversa la situazione delle squadre tedesche, che comunque il Bayern è ricco, il Borussia Dortmund, però lì hanno tutta un'altra concezione. Sono molto più, secondo me, onesti, per esempio, del Paris Saint-Germain, che ha sforato spesso il fair play finanziario, però non si è mosso nessuno, no? Mi ricordo che più di qualche volta è stato detto: com'è possibile che il Paris Saint-Germain riesca a fare tutte queste operazioni? E aveva dei trucchi tramite delle sponsorizzazioni, però comunque lasciamo perdere. Quindi devi fargli una squadra in grado di, per il Diz, in grado di vincere. Così come credo che Spalletti sia rimasto anche perché magari gli è stato detto: faremo una squadra per lottare per lo scudetto. Perché Spalletti, da quello che mi risulta, fra un paio di anni lascerà il calcio da allenatore, insomma giocato, quantomeno giocato tra virgolette allenato in questo caso, perché vuole ritirarsi dall'attività agonistica, pure adesso ha 67 anni, però vorrebbe giustamente chiudere la carriera vincendo con la Juventus, ha un contratto fino al 2028, quindi spero che la Juventus, seppure nelle tante numerose estreme difficoltà legate a una minore disponibilità economica prima di tutto, non solo, ma anche al fatto che giocando in Europa League è chiaro che l'appeal è diverso. Ora, se Sorloth già ha scritto, no, sul suo profilo Instagram ai follower: aspettate qualche giorno, vi dirò una cosa importante, eccetera, quindi presumo che si riferisca a questo. Magari Martinez, nazionale argentino, campione del mondo, giocherebbe, ad oggi giocherebbe la Champions League con l'Aston Villa, invece anche lui sarebbe disponibile, però poi ci sono diversi che ti dicono: no, io voglio fare la Champions League, per esempio uno è appunto Bernardo Silva. Quindi anche con queste difficoltà la Juventus deve comunque ricostruire una squadra in grado di, serve unità di intento in primis. Io spero e non credo che, come alcuni dicono, alle prime difficoltà ci sarà una lite, una discussione, Spalletti, come lì. Spero che non ci siano queste difficoltà. Oggi mi ha un po' preoccupato un articolo su Kessi, perché sta ritornando in auge anche il nome di Kessi. Lui vuole andare via dall'Arabia Saudita, vuole tornare in un campionato top europeo, soprattutto in Serie A, che poi è meno top di qualche anno fa. Comunque sia, gradirebbe eventualmente il passaggio alla Juventus, poi è chiaro, dovrebbe essere disposto a ridursi in maniera importante, se non drastica, l'ingaggio che prende lì, non so di quanto sia, ma è elevatissimo, no, in Arabia Saudita. Sembra che si stia tornando in auge soprattutto grazie, la uso questa parola, all'algoritmo, che io pensavo fosse scomparso. Spero che non sia così, cioè che l'algoritmo gli avrebbe detto, consigliato a Comolli, guarda che sì, in base a questo, questo, questo e questo potrebbe essere l'uomo giusto. A me piace, o piaceva, non so adesso come stia giocando in Arabia Saudita, se magari tornando in una squadra di un certo livello, comunque in un campionato competitivo come la Serie A, anche se non è a livello di Premier League, Liga eccetera, comunque è un campionato competitivo rispetto ai non campionati, come li chiamo io, arabi, ha ancora la testa giusta per... fisicamente come sta? Perché dal punto di vista del calciatore, voi sapete, la Juventus c'era andata già qualche anno fa su Kessi. A me piacerebbe, però mi piacerebbe il Kessi di qualche anno fa. Quindi quando uno torna dall'Arabia Saudita, o comunque dovesse tornare dall'Arabia Saudita, ci sarebbe questo dubbio, perché quando giochi lì il livello agonistico è ovviamente inferiore. Cioè non c'è tutta questa pressione, lì si gioca quasi solo per lo spettacolo, tant'è che tanti campioni o ex campioni stanno svernando, come si dice, su tutti, e lì non parliamo di campioni ma di fuoriclasse, ovviamente Cristiano Ronaldo. Quindi ci sono tutte queste situazioni sul tavolo della Juventus, ma quello che ci aspettiamo è che nei prossimi giorni si metta a segno il primo colpo. Martinez o Sorloth, perché questi mi pare siano quelli in pole position, o entrambi addirittura, magari, chissà, staremo a vedere. Però insomma, voi avete fiducia, non avete fiducia, perché è importante anche questo. Cioè, per esempio, se dovesse arrivare Martinez, foste contenti? Cioè, io questo vi chiedo, Martinez andrebbe bene? Secondo me sì, perché comunque ha giocato sempre a certi livelli e poi ha molto carattere, magari alcune volte esagera, va un po' fuori le righe. Spero insomma che, se dovesse venire alla Juventus, sotto questo aspetto non faccia quello che abbiamo visto alcune volte, però è uno forte, non possiamo negarlo questo. Oppure Sorloth, vi convince o non vi convince? Nel caso in cui poi ci fosse l'accoppiata con Colomani, sarebbe il mercato giusto per l'attacco, contestualizzando però il momento della Juventus e quindi le possibilità? Insomma, cerchiamo di ragionare insieme su questo. E poi domanda: avete paura che veramente la Juventus possa perdere il Diz, nel caso in cui, per caso in cui intendo un'offerta, io non lo so, 120 100, io approfitterei, ma perché gli altri possono vendere dei calciatori che poi magari nemmeno esplodono completamente a cifre importanti e la Juventus no? Ecco, anche la questione del Diz, come state vivendo, con quale sensazione state vivendo questi momenti di pre-mercato, ma che onestamente si comincia a fare sul serio, perché adesso si fanno le trattative, dal 1 luglio poi si partirà ufficialmente, ma sapete benissimo, non adesso, già da marzo / aprile si comincia a lavorare per costruire la squadra della stagione successiva. Oggi, lo sapete, è mercoledì, eccezionalmente c'è Riccardo, quindi Gambelli Bianconeri, anticipato ad oggi per motivi tecnici, tecnico-tattici, direbbe Capello, e poi alle 20.05/10 con Lucchesi, che attualmente è direttore sportivo del Guidonia, quindi Serie C, ma è stato nella Roma, conosce benissimo, che insomma diverse, è stato a livelli importanti della Roma, poi è stato anche a Palermo di Zamparini più volte, e quindi ci faremo dire anche un suo parere su come la Juventus si sta muovendo secondo lui e quello che dovrebbe a suo avviso fare. Quindi facciamo una cosa, Fede, senza mandare, leggo qualche messaggio, altrimenti poi sforiamo subito e non voglio farlo, e quindi vado a leggere Paolo o Giampaolo. Ciao Quinti, se viene Martinez, con il peso politico che abbiamo, sarebbe squalificato una partita? Sì, l'altra anche, speriamo di no, ragazzi. Guardate, io non voglio ritornare su, anzi spero veramente che non si ritorni su questi aspetti, anche se insomma qualcosina ho saputo sul discorso del blocco di questa cosa che è clamorosa, solo in Italia avvengono queste cose, cioè mi riferisco allo stop per il momentaneo, immagino, della Procura di Milano sull'inchiesta relativa agli arbitropoli, chiamiamola così per il momento, però aspettiamo, magari uscirà fuori qualcosa. Tra l'altro vi ricordo che il 22 poi giornata importante per il calcio italiano, non riguarda direttamente la Juventus ma riguarda il calcio italiano, perché ci sarà l'elezione del presidente della Federcalcio. Da una parte c'è Malagò, che è super favorito almeno rispetto a quello che abbiamo visto durante, chiamiamola, la campagna elettorale, dai, e dall'altra parte Abete, ormai mi pare che sia ridotta a due, forse anche qualcuno ci mette anche Baldini per la panchina del CT, Conte, Mancini e forse qualcuno anche Baldini, che sarebbe la vera rivoluzione, se vogliamo dirla tutta, dal punto di vista del commissario tecnico, perché poi più che commissario tecnico, adesso come adesso nel calcio italiano contano le riforme, perché poi puoi mettere chi vuoi sulla panchina, ma se non ci sono delle riforme che per esempio favoriscono i giovani, che facciano crescere i giovani, l'Under 17 ha vinto l'Europeo, perché poi questi ragazzi non riescono ad esplodere in Serie A? Quindi sono riforme sotto questo aspetto, riforme della giustizia, riforme degli arbitri, dell'AIA, quindi contano più le riforme che i nomi per il momento, altrimenti fai come le coalizioni politiche che dicono ok, candidiamo Federico Rossi come premier del centro-sinistra, del centro-destra, dei moderati, fate un po' come volete, sì, ma il programma qual è? Questo è un po' il succo del discorso. Diamo la palla appunto a Federico Rossi, tra poco con noi Riccardo.
2: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte, e la Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Calciomercato. Con il valzer delle panchine, Paolo Bianco non sarà più alla guida del Monza dopo la promozione in Serie A. È stata una scelta dell'allenatore, che potrebbe ripartire dal Pisa, quindi sempre dalla Serie B. L'Atalanta ha esonerato invece Palladino. Il suo posto sarà preso da Sarri. Stroppa ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Venezia fino al 2029. Sul fronte giocatori, il Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato dal Napoli a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Giampiero Gasperini invece vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta, Matteo Ruggeri, che l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Il tennis. Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Lorenzo Musetti invece non giocherà la ATP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Il cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra riportata agli internazionali d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP.
3: Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la terza finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà due amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle due gare della terza ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite, anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato, con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Eccoci qua, di nuovo in diretta. Ci sono dubbi, qualcuno magari è contento, qualcuno meno, ma succede sempre così. Anzi, a dire il vero, negli ultimi anni il popolo juventino non si accontenta di nulla e viene puntualmente si divide un po' come partiti politici, no? Guarda caso, e non è un caso invece, questo accade da quando la Juventus non vince più. Ecco perché io capisco, perché chi si sfoga, li capisco tutti i radioascoltatori, no? E ci mancherebbe altro. Non vinci lo scudetto dal 2020 e già è troppo per il mondo Juve. Ci sono stati tre cambi di societari e non è normale. Ci sono stati dal 2020, quando andò via Sarri, Pirlo, Allegri bis, Motta, Tudor e adesso Spalletti. Cioè, in sei anni cinque allenatori, ragazzi, ma non lo faceva nemmeno, anzi sì, lo faceva lui, perché faceva peggio, il Zamparini, il compianto Zamparini con il Palermo. Però parlavamo del Palermo. Ora non è possibile che la Juventus, che nella Juventus stia succedendo questo, e quindi vi capisco anche sotto questo aspetto. Però ragazzi, secondo me, quando uno tifa lo stesso, a prescindere. Puoi criticare, ci mancherebbe, qui lo sappiamo, no? Radio Bianconera è proprio una piazza aperta per criticare, sempre però con rispetto delle idee altrui, di chi conduce, di chi è alla regia, cioè Federico, che deve ascoltare i messaggi, cioè non può ascoltare tutti i messaggi, quindi, e sono giuste le critiche. Però da qui a essere disfattisti, secondo me, ci passa. Poi, per carità, ognuno ha le proprie idee, quindi capisco questa cosa negativa, ma è chiaro che bisogna... Io continuo a tifare lo stesso. Quando la Juventus andò in Serie B, con la malinconia e anche la rabbia, ovviamente, però quasi più attaccato alla Juventus, guardate che vi dico. perché deve essere così. Poi ognuno ha le proprie idee su allenatori, su dirigenti, su calciatori, non siamo tutti uguali, fortunatamente, anche aggiungo io, però dovremmo essere sulla stessa lunghezza. Ecco, l'unità di intenti con Molli, Spalletti uscita dal vertice o non vertice, poi non si sa, con Elkan, dovrebbe essere anche quella nostra su un punto almeno: continuare a tifare la Juventus, anche se magari non ti piace quello, non ti piace quell'altro. Io sono sicuro che, per esempio, chi veramente ama la Juventus continua a sostenerla, anche se non gli piace un allenatore, spera che la Juventus vinca. Uno di questi, per esempio, è Riccardo Gambelli. Ciao Rick! Sbaglio?
5: Ciao Vinti.
6: Sbaglio?
5: Ciao Vinti, buonasera a tutti. Mi sentite?
6: Sì. Sbaglio a quello che ho detto?
5: No, cioè, non sbagli, io la Juventus l'ho amata in tutti i periodi, neri, bianchi, neri, grigi.
6: Per forza.
5: Ecco, sì, che bisogna fare. Cioè, ci sono dei momenti
6: brutti,
5: migliori, momenti peggiori, momenti di stallo. E purtroppo, come dissi l'altra volta e lo ripeto sempre, nello sport non si può sempre vincere. Noi ora sinceramente è un po' troppo tempo che non vinciamo, a parte la Coppa Italia al grido di Dover Rocchi. A proposito, ora te lo chiederò tutte le settimane: l'hanno interrogato Rocchi?
6: No, ma non
5: ancora,
6: so. No, tu mi devi chiedere: hanno ripreso a interrogare qualcuno? Perché è proprio bloccato tutto, Riccardo. Poi ho saputo delle cose che sospettiamo un po' tutti, ma non posso dirle. Vabbè, meglio così.
5: Perché, lo so, le sospettiamo, però in televisione non si possono dire.
6: No, qualcuno, quindi... devo dirti la verità, però. Qualcuno si è espresso, che addirittura è stato detto: i nostri legali metteremo, e lui ha detto: chiamatemi, sappiamo di chi si tratta. Qualcuno ha detto qualcosa, staremo a vedere. Tutto bloccato, Riccardo.
5: Ci vuole, lo sai, quindi ci vuole gente coraggiosa,
6: esatto.
5: Te lo dico.
6: Lo so, certo, molto.
5: E con questo chiudo.
6: Chiudiamo, esatto. Passiamo alle cose di casa nostra, diciamo così. I nomi attualmente, Riccardo, sono due, quelli in pole position, no? Uno è Martinez e l'altro è Sorloth. Già ho spiegato le dinamiche, anzi lo status delle due trattative, no? Da una parte c'è in entrambe le parti c'è l'accordo con i rispettivi calciatori, portiere e centravanti. Mancano però, ci sono delle differenze rispetto alla domanda e offerta da una parte e dall'altra. Credo che alla fine si troverà un accordo. Intanto ti dico: ti aspetti un colpo prima dei mondiali? Appena cominciano i mondiali, quale dei due ti aspetti prima o auspichi prima?
5: Io vorrei che prima di mondiali già avere un'idea chiara sulla squadra che schiereremo il prossimo anno, ma non credo non sarà facile, perché la Juventus credo avrà difficoltà un po' in questo mercato per tanti motivi, soprattutto perché lo stesso Sorloth, no? Un giocatore che secondo me vale massimo 20-25, se ne chiedono 40, è la storia della Juventus, no? Un giocatore che vale 20, a te ti chiedono il doppio. Poi succede che la Juventus interrompe la trattativa e questo giocatore va in un'altra società a 15 milioni meno, quindi è proprio una storia della Juventus, questa è una storia brutta, purtroppo, che a noi chiedono sempre cifre spropositate. Quindi credo che non sarà un mercato facile assolutamente, però mi auspico che entro mese di giugno si cominci a definire qualcosa, ecco, questo sì, soprattutto nei ruoli fondamentali come il portiere, il centravanti e come minimo un centrocampista, ma secondo me ne occorre due. Senti che ti dico.
6: Pure un trequartista, e sappiamo benissimo che Brahim Diaz è quello attenzionato. Bisognerà capire se Mourinho, che sta per tornare al Real Madrid, dirà mi serve o non mi serve. Comunque, al di là di questo, però, Riccardo, possiamo dire che se intanto i primi due colpi fossero, usiamo i condizionali, eccetera, Martinez e Sorloth, possiamo dire che forse veramente si segue le indicazioni di Spalletti anche rispetto alla volontà di prendere giocatori di carattere, no? Sarebbe già un segnale, o no?
5: Sarebbe già un segnale, perché vuol dire che stanno seguendo le linee del mister. Anche se io, come ti dissi l'altro giorno, i soldi del portiere li risparmierei, ne ho parlato anche in settimana, anche con altre persone, perché io credo sia il momento anche di dare fiducia ai giovani. E noi abbiamo questo Giovanni Daffara, che io credo che sia un grandissimo portiere, come mi dicono. Buffon lo comprammo che aveva l'età di Daffara, forse un anno di più, è vero che aveva giocato in Serie A, ma comunque Daffara ha giocato nell'Avellino, mi dicono, chi l'ha visto mi dicono sia un fenomeno, però evidentemente Spalletti vuole diciamo un portiere di esperienza in porta anche per la guida della difesa, no?
6: Esatto.
5: Naturalmente Daffara ancora in questo, per quanto riguarda la guida della difesa, forse un pochino acerbo, anzi sicuramente, e quindi Spalletti ha bisogno di un leader in porta. Per quanto riguarda Sorloth, è un giocatore, ho visto le statistiche, insomma viaggia a delle medie importanti, certamente non è come dico sempre il Tevez, il Trezeguet o Cristiano Ronaldo che abbiamo avuto in passato, però è un centravanti che potrebbe essere interessante, e se Spalletti l'ha chiesto vuol dire che ci crede e che è un giocatore importante.
6: Secondo
5: è un giocatore come vuole lui.
6: Esatto, bravo, mi hai capito subito. Secondo me, ti ricordi quando Spalletti fece l'esempio di Højlund, no? Anche se sono fatti di... Secondo me è quello che un po' rispecchia la tipologia di calciatore, che deve segnare ma allo stesso tempo partecipare al gioco della squadra. Questo io credo che sia quello. Comunque sarebbe, secondo me, poi ragazzi, non voglio fare non voglio essere eccessivamente ottimista, però sarebbe un buon inizio per come la vedo io. C'è una domanda per te, Riccardo, per noi, ma per te, insomma, da un nostro ascoltatore. Vai, Fede.
7: Buonasera Quint, buonasera a Riccardo, Francesco da Cosenza.
6: Francesco, ciao.
7: Due domande, o meglio una domanda. Due esterni bassi di prospettiva per voi quali possono essere, e due centrocampisti, anche due buoni rincalzi, sempre giocatori di prospettiva, quali possono essere per la nostra Juve? Vi abbraccio e vi ascolto.
6: Grazie Francesco, un abbraccio a te. Riccardo, anche secondo me non a caso forse Francesco rispetto agli esterni bassi, soprattutto a sinistra, perché sai che Cambiaso insieme a Bremer è il deputato, diciamo così, ad essere ceduto tra i, chiamiamoli, big, dai. Chi potrebbero essere secondo te, Riccardo? Perché si è rifatto il nome di Emerson Palmieri, che ha una certa età, ma è stato già con Spalletti come fascia sinistra, per esempio.
5: Dunque, come dissi l'altra volta, di esterni bassi forti ce ne sono tanti in giro per l'Europa. In questo momento Emerson Palmieri non sarebbe male, però è a una certa età.
6: Esatto.
5: Però il giocatore c'è sempre, il giocatore c'è sempre, ha esperienza. Non lo so, ecco, sinceramente in questo momento non mi viene in mente nessuno. Di dietro, a destra sicuramente schiererà Kalulu, sono quasi
6: sì,
5: sicuro.
6: Come primo, certo. Per esempio c'è Senesi, anche un nome che torna, Riccardo.
5: Anche, sì, quello ho letto, io non l'ho mai visto giocare, ma è molto molto interessante. A sinistra in questo momento sinceramente non mi viene in mente nessuno. Ora, Spinazzola è un giocatore a me è sempre piaciuto tantissimo. Però
6: sta rinnovando, non so, con il Napoli, Riccardo.
5: Ecco, allora se mi dice che sta rinnovando, allora il discorso si chiude. Però Spinazzola, se non si infortunasse spesso, sarebbe il terzino per me perfetto. Però ora mi dici che sta rinnovando e quindi finisce qui il discorso. Per quanto riguarda il centrocampisti, i rincalzi potrebbero essere uno Giallo Catelli, perché potrebbe essere il primo rincalzo a centrocampo. Questo vorrebbe dire che abbiamo comprato dei centrocampisti di valore, e quindi Locatelli potrebbe diventare il primo buon rincalzo, perché cioè, Locatelli secondo me nella rosa ci può stare. E poi insomma, ecco, io punterei soprattutto a cercare, più che rincalzi, i centrocampisti titolari. Io la vedo così. E innanzitutto un regista come vuole Spalletti, come ha sempre voluto, il Lobotka della situazione, e poi due centrocampisti forti, dinamici. Uno potrebbe essere lo stesso Thuram, che anche se quest'anno secondo me non ha dato il meglio di sé. Secondo me il giocatore c'è e è forte, e magari accanto a un regista vero potrebbe sicuramente migliorare. E poi un altro centrocampista, secondo me deve essere, io come ho detto, bisogna acquistare almeno due centrocampisti,
6: sì, sì,
5: di valore, di
6: sì,
5: valore.
6: Sono d'accordo.
5: Anzi, parlavi di che sì, a me piaceva tantissimo.
6: Però
5: tantissimo.
6: Non so ora, come stia Riccardo, francamente non lo so.
5: Dopo tre anni di Arabia, non lo so.
6: Anche se pare che l'abbia indicato l'algoritmo lì, già mi sento male, già ho letto qualche messaggio. C'è un messaggio per me, perché poi dopo un po' lo stesso Vincenzo che ce lo scrive dice: chiedi cosa ne pensa il tuo ospite del messaggio che ti ho mandato, ed è questo qui. Scusa Quintiliano, secondo te invece di vendere Bremer e Cambiaso, già ho capito la domanda, due dei più bravi tecnicamente, non è meglio vendere i flop vari, cioè Devido, Pendaggio, Mario Zegrova, Di Gregorio, Caballo, Cupmenes, più rientri dei prestiti, e fra cartelline e stipendi trovare soldi per comprare quattro elementi per rinforzare la squadra senza vendere i migliori? Io rispondo e poi te la lascio a te la risposta, Riccardo. Caro Vincenzo, sarebbe tutto bello, ma tu vendi Bremer perché... o vendi Cambiaso perché hanno mercato, che sono quelli che ti fanno fare cassa in maniera importante. Per esempio Cambiaso 58 milioni di clausola rescissoria, Cambiaso riesce a venderlo anche a 40-45. Gli atti che ha nominato è scontato che debbano essere ceduti, non so se tu la pensi così, Riccardo.
5: No, certo, i soldi della Champions vanno in qualche modo recuperati, la società è stata chiara e ha già confermato che bisognerà fare una scissione in più. Quindi, considerando che secondo me Bremer era già stato avvisato, credo che l'avrebbero venduto, l'altra scissione importante potrebbe essere Cambiaso.
6: Cambiaso, te lo dico io. Riccardo, devo interromperti perché abbiamo parlato di Senesi poco fa come possibilità, invece giustamente Daniele mi manda, potete leggerlo su Bianconera News, Senesi niente Juve, ufficiale il passaggio al Tottenham, e lui dice sensazione speciale. Purtroppo ragazzi, quando vi dico che la Premier League alias Superlega, perché è una vera Superlega, non c'è speranza, perché se un giocatore che interessa a noi, al Milan, a qualsiasi squadra italiana, ci va una squadra inglese, Riccardo, non hai speranze.
5: Io ti dissi l'altro giorno che ormai il calcio italiano è diventato un calcio di transizione. I giocatori, ma non solo per la Juve, per tutte le squadre italiane.
6: Lo so.
5: I giocatori forti, il loro obiettivo è le due spagnole, forse tre, l'Atletico Madrid, ma come dissi l'altra volta un po' meno, Bayern Monaco e poi ti dico Paris Saint Germain, e poi il tre quarti delle squadre inglesi. Sono gli obiettivi per i grandi calciatori, e questo fa sì che il calcio italiano rotoli sempre più in basso, e sicuramente per colpa di chi l'ha gestito fino adesso, e però anche per cause esterne importanti, economiche, che in questo momento l'Italia vengono a mancare.
6: Esatto. Riccardo, due cose, mancano 7-8 minuti. Allora, la prima, c'è un amico che ci scrive, aiuto Giampaolo, non so se ci segue da poco meno. Aiuto, non riesco più a fare a meno della vostra radio, peggio della ludopatia. Vabbè, chiamala Radio Bianconeropatia, no? Sarebbe ottimo. Poi invece, Riccardo, un tuo conterraneo dal Brasile, Adriano di Radicofani, che è Siena, no? Giusto, Riccardo, Radicofani?
5: Provincia di Siena. Monte Amiato.
6: Ah, ecco, ci sono anche stato allora, nemmeno me lo ricordo. Monte Amiato ci sono stato sicuro. Complimenti per la trasmissione, ci dice il nostro amico Adriano, e grazie. Come faccio a comprare il libro di Riccardo solo in Italia, giusto? No?
5: Amazon, allora, anche all'estero, basta andare su online, Amazon, Feltrinelli Store, Mondadori Store, ma soprattutto Amazon, credo, insomma.
6: Amazon lo puoi prendere, Adriano, lo puoi prendere, sicuro, cioè.
5: Ho visto anche è anche scontato su Amazon, quindi, però ecco, però anche in altri siti di vendita tipo Feltrinelli Store e Mondadori Store, ecco.
6: Sì, esatto, esatto. Poi per la fascia ci ricorda Alessandro, infatti stavo per dirlo, anche Udogi, Alessandro D'Aosta, ecco, ci ricorda, esatto, è un altro ragazzo, esatto, che ritorna, diciamo un ritorno di, esatto, fiamma, perché già in passato la Juventus era su questo calciatore. Prima di salutarci,
5: lui è fortissimo, mi piace moltissimo.
6: Prima Udogi di salutarci,

0: Attenzione, perché però ci potrebbe essere qualche offerta indecente, chiamiamola così, oppure irrinunciabile, e hanno fatto il nome dell'Arsenal, che pare abbia fatto un mini sondaggio, ma da quello che ho capito più che altro con l'entourage del giocatore, e perché poi dice Tutto Sport avrebbero eventualmente 100 milioni. Domanda secca, Riccardo: per quanto cederesti il Diz, ammesso che tu ad una cifra, diciamo così, strepitosa, saresti disposto a cederlo? Oppure te la integro, hai paura di perderlo?
1: Allora, a oggi come oggi ci può stare tutto, anche di perdere Ibis. Io dissi una cosa alla fine del campionato, che per me non c'era nessun giocatore insostituibile in questa Juventus, perché dopo le ultime prestazioni, però è anche vero che Ibis ha giocato con un ginocchio che non stava bene fisicamente, e questo bisogna riconoscerlo. Qualcuno ha detto si sta preservando per il campionato del mondo, non credo, perché il ragazzo secondo me è genuino, è vero, è puro, e quindi non credo che si stesse preservando per il mondiale. Allora, io considero Yıldız, non lo considero un fuoriclasse, questo bisogna che lo dica subito. I fuoriclasse a quell'Italia non li abbiamo visti.
0: Però può diventarlo? Può diventarlo secondo te?
1: Può diventare un ottimo giocatore, magari forse anche un fuoriclasse, però i fuoriclasse noi li abbiamo visti. Piero, Roberto Baggio, lo stesso Totti, questi fenomeni qui che abbiamo visto già fenomeni a quell'età. Lui per me è un ottimo giocatore, sicuramente il miglior giocatore che abbiamo nella Juventus, quello che ha sicuramente tecnica sopraffina. Venderlo darebbe, per me il problema della vendita di Yıldız sarebbe un problema di danno d'immagine. Perché se una squadra come la Juventus, che vuole perseguire grandi traguardi, vende il miglior giocatore, è un problema di immagine. Perché secondo me, cioè, hai visto le grandi squadre che si privano dei migliori giocatori che hanno? È quasi impossibile, no? È quasi impossibile. È come se il Manchester City vendesse Haaland, va bene? Che è il suo pezzo da 90. Noi in questo momento abbiamo il pezzo da 90 che è Yıldız, che per ora, per carità, non ha gli stessi numeri di Haaland, per carità, e forse non l'avrà nemmeno mai, sono due ore anche diversi, ma io stavo facendo un esempio, e quindi sarebbe un danno d'immagine, che darebbe una brutta immagine a livello insomma, del mondo del calcio. Quindi io spero che non lo vendano, soprattutto per questo, e poi perché è il miglior giocatore che abbiamo.
0: Esatto.
1: Se cominciamo a vendere anche Yıldız, credo che ci sarebbe veramente, ma veramente da preoccuparsi. Già lo siamo, quindi figuriamoci se vendiamo anche Yıldız.
0: No, perché qualcuno diceva magari potrebbe succedere come quando Moggi cedette Zidane, ricostruì una squadra, altri tempi, altri dirigenti. Ieri addirittura un amico ci ha scritto: anche se per esempio offrissero 150 milioni, ci ha scritto, no? Ma pure di schedere d'accordo su questo. Poi siamo sicuri che sarebbero in grado, questa dirigenza sarebbe in grado di ricostruire una squadra? Anche questo è un po' il nodo della questione, fermo restando che io non lo cederei mai.
1: Ma poi non solo, perché Luciano Moggi riuscì a costruire un'intelaiatura fortissima, però erano anche altri prezzi,
0: certo.
1: Perché adesso se te vendi un Yıldız, se vuoi comprare un giocatore al suo livello, lo vendi a 90, devi tirarmi fuori altri 90. Però ecco, l'unica cosa, se avessimo degli scouting forti, dei bravi osservatori di mercato, magari con 100 milioni di Yıldız potresti andare a trovare
0: tre giocatori di livello altissimo.
1: Tre giocatori di livello altissimo, magari però è un bel rebus questo. Io spero che non vada via, però tutto può succedere. E poi tutto dipenderà da Spalletti, perché come vedi Sorloth e Martinez per ora sono i primi desideri di Spalletti, ci stanno lavorando, quindi molto probabilmente

0: se Luciano Spalletti dà l'ok per la cessione di Yıldız, secondo me è molto probabile che possa essere venduto, o viceversa.
1: Ma io non, secondo me Spalletti non la darebbe mai, poi la, cioè io da,
0: o viceversa, o sì, viceversa, sì, sì, esatto. Anche perché mi sembra quello dalle sue interviste che ci stravede per questo ragazzo.
1: Ah beh, certo, che tra l'altro è cresciuto moltissimo proprio con lui, questo bisogna dire. Esatto. Riccardo, grazie, comprate.
0: Io, scusami, aiuto, lo farei giocare in un altro ruolo, ma questa lo
1: sì,
0: sai.
1: Sì, lo sappiamo. Sì,
0: io
1: sì,
0: non,
1: sì.
0: Non lo sopporto vedere in quella fascia perché secondo me è molto limitato.
1: Troppo lontano, troppo lontano dal pollaio, come dice Spalletti.
0: Esatto.
1: Allora comprate, acquistate Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo con qualsiasi mezzo, quindi anche il nostro amico Adriano che ci ha scritto dall'altra parte del mondo, che però è di Siena e quindi c'è anche una sorta di empatia bianconera, in questo caso senese, ma sicuramente lui è tifoso della Juventus. Ci sentiamo la prossima settimana, Riccardo, grazie.
0: Grazie Vinci e grazie a tutti e fino alla fine.
1: Grazie come sempre, grazie Riccardo. Allora siamo giunti al break, tra poco Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Middle Oriente, Donald Trump ha detto che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirà pubblicamente, ha chiarito nello studio Vale con i media. Riguardo all'accordo con Teheran, Trump ammette che gli USA vogliono un accordo significativo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per Energia Atomica, che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran.
4: Sull'altro fronte, raid di Mosca a Kharkiv, dove sono stati lanciati 26 droni, e Odessa, dove un'abitazione è stata incendiata. In Russia droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. Il presidente ucraino Zelensky fa sapere che ieri sera i missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary, che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso.
5: Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti col pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha detto nel corso di un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami col finanziere. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato nell'isola di Epstein, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.
4: In Italia un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, creando disagi a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi dei vigili hanno riguardato soprattutto la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Disagi per automobilisti e soccorritori. Nella Bergamasca in molti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.
5: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
6: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
4: Il Time ha inserito Kimi Antonelli tra i 100 sportivi più influenti del mondo, accanto ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. In questa stagione, ricorda il Time, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in 5 gare consecutive, in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di Formula 1 e si unisce a due leggende di questo sport, come Michael Schumacher e Ayrton Senna, unici piloti ad aver ottenuto le prime 3 pole position consecutive.
5: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
7: Per me Dusan alla fine andrà all'Atletico Madrid, almeno credo. Claudio.
8: Io ho sempre detto a tutti, perché sono attivo, ancora di più quando sono andato, sono in crociera e la crociera fermava a Napoli e siamo saliti in un taxi e lui ha chiesto di dove eravamo, no? E ha detto che eravamo di Torino e faccio ma perché squadra di fate per la prima o seconda squadra di Torino, diciamo. E ha detto orgoglioso di essere della prima squadra d'Italia. Quindi pensa, gli ho detto, pensa a guardare la strada, che al calcio è meglio che non ci pensate. Orgogliosissimo di essere tifoso della Juve.
9: Ciao, Tom della Sardegna. Io alterno giornate di pessimismo cosmico nefasto, della peggior specie, ad altre invece dove dico, ma se noi quest'anno avessimo avuto un altro portiere, o una decisione arbitrale sfavorevole in meno, eravamo in Champions. Ora, posto che secondo me l'anno prossimo non si vince lo scudetto, ma si cerca di lavorare per tornare competitivi, la Juve quest'anno non è che deve fare sto grande mercato, deve cambiare il portiere e prendere una punta. Ma anche soltanto cambiando il portiere, se le altre squadre non si rinforzano più di tanto, perché poi uno può dire sì, gli altri si rinforzano, ma li devono anche azzeccare i calciatori, perché il Milan è vero che probabilmente farà una campagna acquisti per cercare di rinforzarsi, ma magari fa come quest'anno, quindi non è detto che tutte le ciambelle finiscono con un buco.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci qua, di nuovo in diretta, tra poco stiamo cercando di contattare Fabrizio Lucchesi, il direttore sportivo del Guidonia, ex Roma, conosce Spalletti, tra l'altro è uno di quelli che mi raccontava un giorno, io non lo sapevo, sostanzialmente uno dei primi a far giocare, a prendere Chiellini quando era tipo a Livorno, qualcosa del genere. Allora, Daniele da Varsavia ci scrive: salve Quinti, ho appreso della restrizione delle trasferte per 10 turni, sì, dei tifosi sia del Toro che della Juventus per quello che è accaduto. Mi astengo da ulteriori commenti per non incorrere nella censura. Auspico che la società presenti ricorso, quanto al resto una proposta semplice: trasmettere la partita in chiaro allo stadio. Personalmente non intendo finanziare pay tv per l'impedimento ai tifosi di seguire la propria squadra in trasferta. Colpisce poi che chi lancia scooter qui siamo alle solite, le difformità di trattamento sotto ogni punto di vista, chi lancia scooter o bombe carta sembri spesso restare impunito, mentre a pagare siano indistintamente gli altri. Ma questo è un altro capitolo, resta una decisione che considero profondamente vergognosa. Daniele da Varsavia. Daniele, ti capisco, in effetti francamente non mi aspettavo una decisione così severa, non solo, ma anche distintamente juventini, cioè 10 trasferte mi pare, giusto? Sono tantissime, non sono poche ragazzi, 10 trasferte da saltare. Non credo che la Juventus faccia ricorso, solitamente non fa questo, quindi anche in questa circostanza non mi aspetto nulla, però per carità magari poi veniamo smentiti. Allora, prima vi stavo parlando di Cambiaso e del discorso. posso, perché voglio sapere anche un po' la vostra, no? L'Inter lo vorrebbe, prima si era parlato qualche giorno fa dello scambio con Carlos Augusto, no? Che non gioca tanto, vorrebbe giocare di più, poi addirittura con Frattesi. Io vi dico la sincera verità, ma non per fare, no, il, io non glielo darei all'Inter, cioè ecco, non gli, nel caso non gli daremmo un fuoriclasse, però non glielo darei all'Inter, vi dico la sincera verità. Per una questione proprio quasi di etica di tifo, la vogliamo chiamare così, dai. Padovan, che non, devo dire una cosa di Padovan, che fa sempre pronostici e poi sbaglia contro la Juventus. Una cosa però l'ha detta giusta quest'anno, è stato uno dei pochi. Dice la Fiorentina non può presentarsi contro la Roma senza giocare, e contro la Juventus diversamente. Cioè, o meglio, è contro la Roma che doveva presentarsi in maniera diversa. È stato l'unico. È stato l'unico a dire questo, sono onesto su questo aspetto qui. Poi vi dicevo che su Cambiaso, quindi il Como che deve italianizzare la rosa, l'Inter che vorrebbe averlo, lo segue già da tempo, poi Barcellona o Chelsea. Ecco, io se dovessi scegliere lo cederei all'estero, però mi farei dare soldi, cioè nel senso una cifra importante, non lo svenderei, come ho scritto nel podcast. Perché dovremmo svendere? Se voi ci riflettete, allora 58 milioni, io non so se poi ci sarà un club estero, perché la clausola su Bremer è valida solo per l'estero, 58 milioni, non so se esista o se ci sia un club estero disposto a versare 58 milioni per Bremer, però al limite si cancella la clausola, si tratta per 50-45, ok, Cambiaso 40-45, cioè tu con loro due, purtroppo ragazzi la Juventus due sacrifici deve farli. Uno era scontato già, e come ha detto Bremer, come ha detto Comolli nell'ultime dichiarazioni, purtroppo c'è un secondo acquisto imprevisto, una seconda cessione imprevista che dovremmo fare, e queste sono le conseguenze della mancata qualificazione alla Champions League. Però tu riusciresti a incassare 90 milioni, ora se fai un mercato intelligente, oh ragazzi, 90 milioni non sono pochi per prendere tre giocatori, tre non due, tre giocatori di ottimo livello. Aspettiamo, vediamo come procederanno un po' le questioni, soprattutto legate ovviamente alle cessioni. Vai Fede.
10: Ragazzi, buonasera, Antonio da Genazzano. C'è una cosa vergognosa, 10 trasferte vietate, non è mai successo. Questo è un altro segnale di voler colpire la Juventus. Io vi dico una cosa, mio figlio di 11 anni, abitiamo vicino a Frosinone, non vedeva l'ora di andare a vedere la partita. Adesso spiegatemi chi gli dice a mio figlio che praticamente noi avremo il settore chiuso. Cioè, è una cosa vergognosa, ragazzi. Cioè, a questo punto se non fa niente la società, bisogna cominciare a muoversi noi, milioni di tifosi, perché a livello di proteste siamo sempre degli bei addormentati. Cioè, io sinceramente mi rode veramente tanto, perché è una cosa inammissibile ed è un ulteriore segnale di voler colpire per l'ennesima volta la Juventus. Quindi non parliamo più di calcio, ma parliamo di questo scandalo, per favore. Sempre forza io, Antonio da Genazzano.
1: Io provo sempre a evitare, Antonio, però tra l'altro io ho detto 10, giustamente Lorenzo, il mio amico, mi fa notare, mi ha scritto un messaggio, sono 5 e 5, mi sembravano un po' troppe 10. Stamane ero sul sito, 49 pezzi, alla fine ho letto questa notizia. 10 giornate, avevano messo il titolo per renderlo ancora più accattivante, però ci sta. Lo so, Antonio, io non so cosa dire, perché poi purtroppo questa è una cosa un po' storica, fermo restando che c'è difformità da club a club, quindi da tifoseria a tifoseria, per alcuni, non so se chiamarli imbecilli, fate un po' voi, pagano un po' tutti. Questa è una cosa atavica, storica, che riguarda tutte quante le società. Sicuramente c'è poi, come diceva il nostro amico da Varsavia, Daniele, c'è difformità di giudizio e di pene da una società all'altra, e sappiamo benissimo a chi ci riferiamo quando diciamo queste cose qui. Vai Fede.
11: Ciao Quintiliano, sono Franco da Roma,
1: complimenti
11: per la trasmissione.
1: Grazie.
11: Ma mi chiedo, per Martinez, il portiere, ma veramente sento delle cifre, per quanto insomma il giocatore insomma sia bravo anche di carisma, però a 34 anni, cioè riflessi, questi contratti a 3 anni, cioè, ma dobbiamo proiettarci su un profilo che da da qui a 3 anni, 37 anni, ma perché ci dobbiamo ingolfare? Poi ci troviamo un'altra volta con i soliti giocatori sul groppone da dover piazzare o con i loro ingaggi. Cioè, ma un po' di visione a lungo termine ce l'abbiamo o no? Ma io dico, mi sembra veramente disprovveduto, spero di sbagliarmi, però sensazioni, io penso che quando si facciano gli investimenti in qualsiasi campo bisogna essere veramente, veramente oculati, cioè così rischiamo di prendere l'ennesima batosta, non lo so,
1: sempre forse grazie a te, no, capisco il tuo discorso. Però è pure vero che se tu, per esempio, faccio un esempio, a me piace molto, per me è il più forte, guardate, vi dico, è portiere italiano, quasi più forte di Donnarumma, per come la vedo io, però è una mia idea, prendere Carnesecchi. Ma se tu vai all'Atalanta, bussi alla porta e gli chiedi Carnesecchi, ti dicono, mi devi dare 40 milioni, se bastano, hai visto Palestra? Avevano iniziato con 35, poi 40, quando hanno giustamente annusato la necessità, la voglia dell'Inter di prenderlo, addirittura sono arrivati a 50. Questo per dirti che se tu vuoi prendere un portiere forte, magari italiano, magari più giovane, ti chiedono tanti soldi. La Juventus deve purtroppo fare le necessità per tu. È vero, come dici tu, che poi prendendo questi, perché Martinez comunque sì, avrà una certa età, ma possiamo considerarlo un campione, ragazzi, è campione del mondo, è stato anche decisivo, comunque giocherebbe in Champions League, è portiere dell'Aston Villa, che è una squadra quest'anno andata benissimo anche in Premier League, tant'è che si è qualificata appunto per la Champions League anche con la classifica in Premier, ma ci andrebbe comunque direttamente dall'Europa League, e quindi ti chiedono degli importi, cioè, ti chiedono degli ingaggi importanti. Il portiere è una scelta molto delicata. La realtà è questa, che il primo obiettivo, l'obiettivo numero uno della Juventus era, è vero che anche lui ha qualche annetto, Allison, che forse è anche più forte, non lo so, è saltato Allison, ha ripiegato, possiamo dire così, non so se si possa dire ripiegato o meno su Martinez, perché Martinez comunque è forte, però capisco anche il tuo discorso di natura, cioè tu dici magari anche come progettualità, è pur vero che qualche elemento da instant team la Juventus credo necessiti di qualche elemento di questi. Vado a salutare, lo ringrazio anzitempo, Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio.
12: Ciao, ben ritrovato, buonasera.
1: Ben ritrovato a te Fabrizio. Allora, ti chiedo subito questo, qui ci sono tanti radioascoltatori che si stanno dividendo, no? Sul discorso Juventus rispetto al mercato. Sappiamo che Spalletti ha chiesto degli elementi, almeno 3-4, di un, non solo di un certo livello tecnico, ma anche di una certa esperienza. Due nomi adesso sono in pole position: il portiere Martinez dell'Aston Villa, e sembra insomma l'accordo raggiunto con il giocatore, da vedere quello con il club, e davanti Sorloth centravanti, accordo raggiunto con lui, con l'orvegese, da trovare invece l'intesa con l'Atletico Madrid. Ci potrebbe essere una sorta di scambio, diciamo così, Nico Gonzalez. Ti chiedo subito, secondo te la strategia della Juventus è quella giusta?
12: Beh, per giudicare la strategia della Juventus se è giusta o sbagliata ci sono due soluzioni: o aspettare l'esito, perché in questo come valutazione aspettare l'esito è la cosa più semplice, oppure per poterla giudicare bisogna conoscere le dinamiche, quelle vere, non quelle che sappiamo, quelle che si raccontano. Quindi diciamo che io ritengo di sì, nel senso, ritengo il management è capace, il club è prestigioso ed è uno dei brand più importanti d'Europa o del mondo, voglio dire, le trattative hanno questa caratteristica che talvolta si rimpalla un po' la disponibilità all'accordo del giocatore, poi col club cedente, poi trovi l'accordo del club e poi trovi del giocatore, voglio dire, poi si parla per un mese e poi in mezz'ora si fa l'accordo. Quindi io direi semplicemente diamo fiducia a chi sta lavorando, i profili sono profili di qualità, e sai, quest'anno c'è un mercato un po' particolare con questa storia
1: mondiale.
12: Sì, c'è stata un po' così a livello generale, c'è stata un po' accelerata prima e poi vedrai ci sarà un po' di stallo dopo, quindi anche le tempistiche tra virgolette classiche delle trattative subiscono un po' di risentono, ecco, voglio dire, un po' di questo momento particolare.
1: Questo non c'è dubbio, però in generale, siccome la Juventus ha bisogno di, intanto non si è qualificata per la Champions League e tu sai benissimo che ci sono almeno 64 milioni in meno, ok, quindi difficoltà, però deve rilanciarsi, la Juventus deve tornare competitiva. Secondo te è scontato dire che serve il giusto mix tra esperti e giovani?
12: Ma senza dubbio le parole scontate spesso però raccolgono anche o sintetizzano concetti di buon senso. Il vero problema è che la Juventus è la Juventus, non è una squadra qualunque e non può permettersi di fare mercati tanto per fare o campionati tanto per fare. La Juventus gioca per primeggiare e gioca per stare all'altezza del brand e la contraddistingue. E quindi gli obiettivi sono chiaramente funzionali a questo. C'è un budget minore che lì c'è due opzioni: o fai una campagna più diciamo che tenga conto di questo mancato incasso, oppure la proprietà sopperisce a quelli che sono i fabbisogni finanziari per ottenere quello standing di successo di cui parliamo prima. Quello bisogna vedere che aspettative sono date, ma sai, la Juventus, le aspettative, dicevamo, insomma, sono abbastanza implicite nel proprio nome. Poi per un giocatore che tu vuoi acquistare c'è una società che deve cedere. Tu puoi avere tutta l'ansia che vuoi di fare la squadra, ma se il mercato non è pronto perché la società cedente del giocatore che tu hai identificato a sua volta deve sostituire quel giocatore con un altro giocatore, il mercato, c'è questa raffigurazione un po' sbagliata che sembra uno il mercato sia un grande magazzino dove ci sono gli scaffali, prendi i pomodori, prendi la pasta e fa la pasta asciutta, e non è così.
1: Certo.
12: E quindi sono catene che si muovono e i tempi talvolta non riesci a determinarli così tanto. In qualche caso sì, ma in molti casi no. Quindi le tempistiche si articolano e si intrecciano e bisogna svilupparle. Poi soprattutto più il giocatore è ambito, più il giocatore è desiderato e più che l'operazione è complessa.
1: E l'altra opzione rispetto al mercato, ed è quella che la Juventus sta prendendo in esame, anzi seguirà, è anche la cessione di 1/2 pezzi, chiamiamoli da 90, dai. Allora, uno è Bremer e l'altro è Cambiaso. Il primo c'è una clausola rescissoria di 58 milioni valida per l'estero, l'altro invece bisognerebbe trattare. Secondo te alla fine la Juventus veramente, perché credo, l'ha detto anche Comolli, che debba fare dei sacrifici sotto questo aspetto, sarebbero i due elementi giusti per fare un po' di cassa e reinvestire poi?
12: Ma sai, i giusti, dietro la tua parola giusti, io direi importante che siano giusti per il giudizio di Spalletti, perché vedi, noi giudichiamo i giocatori così, come valore relativo, nel senso un giudizio individuale, soggettivo al giocatore. Invece il management della Juve, Spalletti in testa, ha altre valutazioni rispetto a noi. Sa che se parte uno potrebbe arrivare Tizio, sa che se va via per X potrebbero acquisire Y, uno che vale Y. Le valutazioni vanno viste in modo più a 360 gradi. Io mi fido tanto di Chiellini, mi fido tanto di Spalletti, Comolli non lo conosco, ma è un manager di primissima fascia. La Juventus è la Juventus, io non me la sento di giudicare in modo asettico quindi il loro comportamento. Dico che l'obiettivo finale è uno, questo sì, l'obiettivo finale è di qualità, cioè la Juventus non ha bisogno di giocatori normali, non ha bisogno di buoni giocatori, la Juventus ha bisogno di ottimi giocatori o di campioni per alzare lo standing che si è posta. Poi certo, sul piano finanziario ci sarà un saldo finanziario negativo, dove lì l'asticella la porrà la proprietà, dirà la proprietà, fin qui ci arrivate, da qua in poi ci penso io, oppure sviluppate in più anni un progetto di riposizionamento, perché non voglio andare oltre un certo disavanzo finanziario. Questo noi non lo sappiamo.
1: A proposito di finanze, ti sto per salutare perché so che sei impegnato, la Juventus, tu lo sai che il 30 scade, ma ormai è andata, no? Scade il contratto di Vlahovic e non c'è stato il rinnovo. alla fine, rispetto alle cifre, si parlava di una differenza importante, perché la Juventus offriva 6 più bonus e lui chiedeva 8 più bonus più dei soldi alla firma. A proposito, visto che sei un dirigente importante, ormai non esistono più i parametri zero, perché tanto ti chiedono il bonus alla firma, piccola parentesi. Alla fine la Juventus, e questo almeno ce lo può dire, secondo te ha fatto bene a non rinnovare a quelle cifre?
12: Io credo che questa trattativa così è andata per le lunghe nell'interesse di tutti. Il giocatore voleva fare il suo interesse, che mentre trattava la Juve si è guardato intorno. La Juve, sono certo che mentre trattava alle sue condizioni, nel frattempo ha guadagnato tempo e si è guardata intorno. Sono certo che la Juve ha cercato delle alternative, così come il giocatore ha provato a giocare la sua partita su più piatti. Quando è così, vuol dire che a tutte e due, per motivi diversi, è la soluzione che conviene di più. Pertanto non mi preoccupo. Il discorso del bonus alla firma oggi è diventato quello che all'estero era abbastanza consueto, ora si fa ancora di più in Italia. Il parametro zero è relativo ai diritti, alla cessione del calciatore, certo, ai dispositivi. È chiaro che poi la gente pretende o chiede, pretende una brutta parola, la gente chiede una commissione, il calciatore chiede una fia alla firma perché non devi pagare il cartellino. Dice: quanto costa il cartellino di Vlahovic sul mercato? 50 milioni, faccio un esempio. Dice: guarda, fai una roba, dammene 5 a me, esatto, e hai risparmiato 45.
13: Esatto.
12: Cioè, è chiaro, è tutto un gioco però di incastri, dove in parallelo il club negozia con altri e fa valutazione di convenienza. Alla fine, una vecchia morale che forse dicevano, l'ho sempre sentita dire, ora la dico io da 50 anni, e alla fine è bravo chi sbaglia meno, non è bravo se non sbaglia, è questo giochino. Quindi chi sbaglia di meno ottiene di più, perché essendo risorse umane o valutando profili umani può capitare di sbagliare.
1: Esatto, questa ti riguarda, tu insomma sappiamo sei direttore sportivo del Guidonia. Matteo da Guidonia ci scrive una domanda per il tuo ospite: ci sono possibilità di vedere un giorno la squadra della mia città andare in Serie B?
12: Ma l'obiettivo del Guidonia è un obiettivo di crescita programmata, anche con investimenti immobiliari importanti. Ti basti dire, lo stadio è stato realizzato a spese dell'imprenditore, del signor Mauro Fusano, proprietario del gruppo Mauris,
13: sì.
12: E quindi nel tempo la città di Guidonia si troverà un impianto che è fatto sul terreno comunale e quindi che sarà a beneficio di tutti. Oggi l'obiettivo è quello di investire per crescere senza porsi troppi limiti, ma consapevole che le crescite che funzionano sono quelle per gradi. L'anno scorso eravamo partiti bene, non abbiamo fatto bene il girone di turno, abbiamo pagato un po' l'inesperienza del primo anno della squadra. Quest'anno vorremmo fare meglio e nel tempo cercare di raggiungere obiettivi sempre maggiori. Vedi, nel calcio ho imparato una roba, ma nello sport in generale bisogna fare e commentare, promettere più delle volte
13: è sbagliato. Sinonimo
12: di chi si sciacqua la bocca, si dice in Toscana, come le lavandaie lavano i panni nell'Arno. Questo è un detto toscano, ma che rende molto l'idea di quello che talvolta è, cioè fare e non promettere. Noi promettiamo massimo impegno e ambizione, però non ci mettiamo, non firmiamo cambiali in bianco, ma la voglia di fare c'è, la voglia di crescere pure, e spero il tuo ascoltatore abbia capito.
1: Sì, quello sì,
12: tra le righe voglio dire.
1: No, ma non c'è dubbio. E poi ti chiede se ha mai avuto contatti con la Juve per qualche giocatore in prestito.
12: Sì, parliamo spesso, considera che Chiellini è stato un mio ragazzo, lo portai alla Roma, poi andai alla Fiorentina, lo ricomprai dalla Juventus, l'ho visto crescere. Luciano Spalletti è cresciuto con me da calciatore, io sono stato il suo primo direttore da allenatore quando ha avuto l'incarico, insieme abbiamo fatto Cibiliacco di Empoli a metà degli anni 90,
13: ma
12: ho legami forti, importanti a livello personale, e legami personali si mettono a servizio del club.
13: Certo.
12: Sicuramente se c'è la possibilità di fare qualcosa con la Juve, è una di quelle squadre con cui abbiamo un bel rapporto.
1: Ma perché? Domanda questa, è una mia personale, e poi veramente ti saluto. Serie C Guidonia, sei stato al Monterosi, ma uno come Lucchesi secondo me dovrebbe stare in Serie A o no?
12: Ma io non ti nascondo che mi sento ancora un direttore della Serie A, ma metto la mia esperienza, soprattutto metto il mio pacchetto di relazioni a servizio del signor Fusano, a servizio del progetto Guidonia. Il nostro è un mondo dove ci sono momenti, io ho passato momenti di grande lustro, di grande anche soddisfazione, non nascondo. Adesso sono lì, ma chissà domani che faremo.
1: Ah, certo. Magari
12: con Guidonia.
1: Chissà, magari. Grazie mille, buon lavoro, in bocca al lupo Fabrizio. Ciao direttore.
12: Crepi, grazie.
1: Ciao, grazie, un abbraccio, grazie. Siamo giunti all'ultimo break, quindi in linea Federico Rossi.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. E la Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Calciomercato. Con il valzer delle panchine, Paolo Bianco non sarà più alla guida del Monza dopo la promozione in Serie A. È stata una scelta dell'allenatore, che potrebbe ripartire dal Pisa, quindi sempre dalla Serie B. L'Atalanta ha esonerato invece Palladino e il suo posto sarà preso da Sarri. Stroppa ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Venezia fino al 2029. Sul fronte giocatori, il Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato dal Napoli a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Giampiero Gasperini invece vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta, Matteo Ruggeri, che l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Il tennis. Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Lorenzo Musetti invece non giocherà la TP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Il carrarino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata agli internazionali d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la terza finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle due gare della terza ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua instabilità sul Friuli Venezia Giulia, con qualche rovescio in esaurimento in serata. Altrove schiarite, anche ampie sin dalle prime ore del mattino. Temperature in ulteriore diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi. Al centro variabilità sulle Marche con qualche piovasco, più soleggiato altrove con variabilità diurna sui monti. Temperature in calo, massime tra 24 e 30 gradi. Al sud stabile, in prevalenza soleggiato, con variabilità serale in arrivo lungo l'Adriatico. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua, caro Federico Rossi, in diretta, ultimo tratto di trasmissione, 340-5425-324. Allora, ragazzi, stiamo aspettando, vedete, volete dire anche qualcosa rispetto a quello che ci ha detto, Fabrizio, ha ragionato, vedete che alcune volte escono fuori degli spunti, perché Fabrizio Lucchesi ha portato il Monterosi in Serie C, portò. E Monterosi, che è un paese, cioè una squadretta, tra virgolette, una squadretta, nel senso che dopodiché l'ha preso il Guidonia e l'ha portato in Serie C. E quindi il Guidonia di fatto è la terza squadra del Lazio professionistica. Guidonia, lo sapete, è attaccato a Roma. E siccome questo presidente, che è il proprietario della catena Mauris, il proprietario assoluto della catena Mauris, da quello che mi dicono, non solo lui me l'ha detto, vuole prima o poi portare il Guidonia in Serie B. Certo, ci vuole tempo, ci servono tanti soldi, perché poi la Serie B costa di più. E lui ha dato delle, da esperto, no, delle letture diverse anche di come si muove la Juventus. Ha detto, è inutile che adesso si dice fa bene o non fa bene. Intanto aspettiamo e vediamo, giustamente questo, il mercato. Ma la Juventus, anche lui dice, non può essere una, non è una squadra normale, non è una società normale, anche se io aggiungo il periodo è di quelli difficili ormai da qualche anno, no? Però devi lottare per primeggiare, e per primeggiare serve un, ecco, io non gli ho chiesto dei talent scout, però servono quelli, ragazzi, parliamoci chiaro. Allora, Luca Marchetti, Sky Sport, dice, ci informa che Solotto sarà trattato dall'Atletico Madrid solo dopo il termine del mondiale, dice lui, vedremo. Io non lo so, perché secondo me la Juventus, secondo me, credo che abbia, diciamo così, non la necessità, però la voglia di chiudere prima. Io adesso come adesso, se vi dovessi fare un pronostico su chi sarà il primo colpo della Juventus, ovviamente in entrata, perché poi in uscita non lo sappiamo, secondo me sarà Martinez, sarà il portiere, perché Sorlotto, sto vedendo, l'Atletico sta facendo un po' le bizze. Se vuoi Nico, allora 32 erano quelli iniziali, no? 32 milioni, se fosse stato, anzi diciamo così, se si fosse concretizzato l'obbligo di riscatto, cosa che non è accaduta, 32 milioni, ma loro, al di là che sia infortunato il giocatore, non avrebbero comunque permesso il riscatto, diciamo così, il maturarsi del riscatto, perché poi andavano a bussare, l'abbiamo detto tante volte, no, alla porta della Continassa, perché comunque interessa, non è che sia indispensabile per l'Atletico Madrid. E qui entriamo nel perimetro dei rapporti di forza e della forza contrattuale di un club, però comunque Simeone lo vuole, bussi per lo sconto. Allora succede che la Juventus ti chiede Sorlot perché Vlahovic non rinnova. Tra l'altro Vlahovic, aggiungo, Che potrebbe è nel mirino proprio dell'Atletico Madrid, però questo è un altro discorso. Che cosa fa? Ti chiedi, se chiede veramente 40, io credo e spero che non sia così, che sia addirittura quasi una provocazione. Alla fine sono strategie, però mi auguro, perché altrimenti già lo so, se la Juventus dovesse trascinare questo discorso di Sorlot, che si credeva, o magari in modo sbagliato si pensava potesse chiudersi adesso prima del mondiale, dell'inizio del mondiale, poi se si dovesse trascinare comincerebbero le polemiche, le critiche, le pressioni. Vedete, Spalletti ha chiesto, non è... ragazzi, purtroppo c'è anche la controparte. Se tu non hai la forza contrattuale adatta, necessaria, o comunque hai minore forza contrattuale rispetto all'Atletico, è quello che ci diceva ieri un amico. Purtroppo non devi stare, per carità, io spero che la Juventus non stia mai, ecco, non si faccia mettere sotto, come si dice in gergo, nei rapporti di mercato. Cioè adesso non è che perché la Juventus non è in Champions League, non è perché deve sottostare alle richieste delle controparti. Secondo me deve comunque prendere delle linee anche decise rispetto ad alcuni calciatori. Ecco perché vi ribadisco, servono talent scout in grado di avere delle opzioni anche alternative rispetto agli obiettivi primari. Questo è il discorso, è fondamentale. Io adesso non si sta parlando più di Tognozzi, no? Che Spalletti lo vorrebbe come capo scouting, non lo so, come DS al posto di Ottolini, comunque sia come figura in grado di scovare dei talenti. di scovare delle situazioni. Questo in realtà dovrebbe essere anche Ottolini, magari ha una rete di osservatori in grado di dire: guardate che, faccio un esempio, al Manchester United c'è tal De Tali che non sta giocando, che comunque te lo cederebbero ad un prezzo abbordabile, sostenibile, comunque accessibile per quanto riguarda la Juventus. Guardate che potrebbe essere ottimo, andiamo a bussare alla porta, perché ha la necessità il Manchester United di cederlo, il giocatore di rilanciarsi. E l'abbiamo fatto gli esempi, Malen, McTominay, questi sono. La Juventus, oltre a dei giovani in grado di crescere e diventare magari auspicabile questo dei campioni, deve anche scovare delle situazioni di malcontento di giocatori che in Italia alla fine fanno la differenza, perché ormai il campionato italiano ha un livello talmente basso riguardo agli altri top campionati che una riserva della Premier League, una riserva della Bundesliga, delle squadre più forti intendo, è facile che invece in Italia possa essere un ottimo titolare, non solo, e che ti possa fare la differenza. Però queste situazioni le devi conoscere per andare a bussare alla porta di questo giocatore che ha il malcontento e della società che non lo vuole più, che è fuori dal progetto. Per esempio, Colomani, l'anno scorso anno c'è stato, io spero che la Juventus non lo paghi 40 milioni, l'anno scorso ti chiedevano 60, quest'anno tu sai, sì, vuoi Colomani, ma forse ci sono anche altri calciatori all'altezza e a livello di Colomani. Tu sai che il Paris Saint Germain ha l'esigenza di cederlo perché Luis Enrique non l'ha mai ritenuto dentro il suo progetto, tant'è che lo scorso anno fu ceduto alla Juventus, poi l'anno dopo è stato ceduto al Tottenham, e quindi deve approfittare anche di questo. Cioè la Juventus secondo me dovrebbe tornare anche a non dirigere l'orchestra, perché magari in alcuni casi non è nelle condizioni, ma nemmeno a stare sotto botta delle società. Io la vedo così, serve questo equilibrio. Vai Fede.
1: Ciao zio Quinti, sono Paolo da Ferrara.
0: Paolo.
1: Abbiamo accordi con tutti, io penso che abbiamo accordi anche con la NASA, ma non riusciamo ad arrivare a nessuno, cioè ci chiedono sempre il doppio di quello che valgono giocatori in scadenza, eccetera, eccetera. Poi, come ho già detto in altri interventi, io di Comolì non mi fido nella maniera più assoluta, io di quell'incompetente lì veramente non mi fido. Speriamo che tra un paio di settimane non si arrabbi il mister. Io prevedo un'incazzatura mostruosa nel mister fra poche settimane se non gli arrivano i giocatori. E poi per quanto riguarda la squalifica dei nostri tifosi è qualcosa di vergognoso.
0: No comment.
1: Io la prescrittese hanno permesso tutto, omicidi, andrangheta, droga, girava di tutto in quella curva, il petardo che poteva fare del male anche al portiere, non gli hanno fatto nulla, a noi ci squalificano per... Mi aspetto con una squalifica anche di Locatelli che è andato a parlare con i tifosi, mi aspetto anche quello da signor Chinè, ma anche solo quello.
0: Ragazzi, vi dico, Paolo, no, ti capisco, siamo sempre alle solite. Lasciamo perdere chi ne è che mi dicono stia un po' sotto pressione. Beh, mettiamola così, per la questione arbitri, per la questione arbitri, per l'inchiesta della procura che è ancora nell'ambito della procura di Milano, quindi giustizia ordinaria, intendo arbitropoli, vogliamo chiamarla così, non lo so, per il momento sì, dobbiamo chiamarla per forza in questo modo, però è sotto pressione perché lo scorso anno dal punto di vista sportivo lui praticamente archiviò l'inchiesta e deve spiegare quando ci diranno di ricominciare a fare l'inchiesta, di continuare la parte ordinaria e quindi mandare le carte anche alla giustizia sportiva, chi ne dovrà spiegare perché lo scorso anno ha archiviato, perché adesso me lo sta tirando fuori questo discorso, non ne stavamo parlando, perché ha archiviato un'inchiesta che invece si sta rivelando clamorosamente grave, tant'è che si è dimesso il designatore degli arbitri, ok Rocchi, tant'è che si è dimesso il responsabile del VAR, cioè i due principali, diciamo così, elementi rispetto a tutte le decisioni arbitrali. E chi ne è sotto pressione, mi dicono, ma non è l'unico. Vai Fede.
2: Buonasera fratello bianconero Guidiliano.
0: Ciao.
2: Sono breve. Se la Juventus vende Kenan Yıldız è la fine di una squadra, di una società, di tutto. Non si può vendere il miglior giocatore giovane di una squadra. Vuol dire che veramente la Juventus c'è cioè una squadra proprio distrutta, una società distrutta. Buonasera.
0: Grazie, non hai detto il nome, perché sono un fratello, pensavo. Ragazzi, speriamo di no. Io ripeto, presumo che l'articolo, insomma, sia più un po' suggestivo, no? Perché poi non è che ha detto la Juventus vuole, ha detto la Juventus, ha detto di no, e non ha nemmeno scritto il nostro collega l'Arsenal ha offerto 100 milioni, ha solo detto che l'Arsenal avrebbe forse fatto un piccolo sondaggio nell'entourage di Yıldız, che però è fermamente convinto di restare alla Juventus, purché gli costruiscano anche una squadra forte in grado di vincere, perché un giocatore di quel livello che cresce e che potrà ancora crescere, ora non è un fuoriclasse, ma potrebbe anche diventarlo, è chiaro che vuole alzare trofei, quindi la società deve fargli una squadra, e ha detto avrebbe 100 milioni volendo l'Arsenal, che non è l'unico ovviamente. Quindi io, diciamo, non lo lancerei, non farei accendere nemmeno la lampadina dell'allarme su Yıldız. Guardate che vi dico. Invece, il fatto che Martinez sia vicino alla Juventus, al di là dell'accordo raggiunto tra i bianconeri e lo stesso portiere dell'Aston Villa, nonché della nazionale argentina, che ovviamente farà i mondiali da campione in carica, il segnale che sia vicino alla Juventus è questo: che la dirigenza dell'Aston Villa, leggo su tutto Juve, dell'Aston Villa è consapevole del forte interesse della Juve per Martinez e proprio per questo motivo sta già valutando alcuni profili che potrebbero raccogliere l'eredità del numero uno argentino. Il club inglese non vuole farsi trovare impreparato. Secondo me, se sta cercando, vuol dire che già sa che il portiere suo andrà via nel caso in cui la trattativa dovesse accelerare nelle prossime settimane. Tra i nomi presi in considerazione c'è anche un portiere che si è messo in evidenza nell'ultima stagione. Si tratta di Suzuki, estremo difensore del Parma, che ha attirato l'attenzione di diversi osservatori grazie alle sue prestazioni convincenti e alla sua crescita costante. Questo è un po' il discorso, dai. E Fabrizio Romano poi dice, ha spiegato che Suzuki sia uno dei candidati monitorati dalla Aston Villa, è un'esclusiva che ha lui, come tante. Tra i tre portieri nella lista dell'Aston Villa per la finestra c'è Emiliano, per la finestra estiva, se Emiliano Martinez dovesse andare via alla Juventus, dice Fabrizio Romano, uno di questi è appunto Suzuki e probabilmente altri due nomi che però lui non fa, che non so se sappia. Vai, Fede.
3: Io comincerei a vendere gli esuberi, sono andato a Cerano, già questo farei, poi comprerei qualcuno della seconda linea, andrei un po' in Serie B a prendere più o meno qualche giocatore, liberali, per esempio, prenderei il centravanti del Palermo, che da tanto tempo fa dei gol a Caterva.
0: Lo
3: Prenderei
0: so.
3: queste seconde linee che in totale farebbero proprio la parte operaia della
0: Come
3: Juve.
0: riserva, tra virgolette, diciamo così.
3: Il sostentamento di fondo. E poi se capita di prendere un big, perché comunque dobbiamo onorare una Coppa UEFA, Europa League, e poi dobbiamo fare un buon campionato. Non credo che vinceremo lo scudetto, ma fare un buon campionato.
0: Secondo me bisognerebbe lottare per. Sugli esuberi, quelli sono scontati. Secondo me vi posso dire, questo mondiale è un po' da intralcio. Guardate che, o meglio, aspettate. Potrebbe avere un doppio risvolto questo mondiale, cioè per quelli che la Juventus vuole cedere sicuramente, cederà sicuramente, che non fanno parte del progetto, e sapete quali sono. Coppa Menes, David, Openda non lo farà il mondiale purtroppo. Purtroppo in questo caso aggiungo io, anche per il calciatore, devo dire la verità. Insomma, per questi esuberi che la Juventus vuole cedere e cederà quasi sicuramente, il mondiale potrebbe essere importante anche in chiave Juventus, perché magari fanno un buon mondiale e non significa che se Coppa Menes, faccio un esempio, farà un mondiale buono con l'Olanda, poi la Juventus dice: ah, ok, all'altezza la Juventus. Ormai la Juventus ha verificato che dopo 2 anni che Coppa Menes non è da Juventus. Però se dovesse fare un mondiale importante, è chiaro che il prezzo del cartellino salirebbe. Nel caso di Coppa Menes, la Juventus per non fare minusvalenza, questo lo ricordo, basta che lo venda a 31 milioni virgola qualcosa, e già non farebbe la minusvalenza in bilancio, cioè non ci rimetterebbe sotto il profilo della minusvalenza. Però è chiaro che se tu fai un buon mondiale e puoi chiedere un po' di più, perché no, visto che l'ha pagato 61 milioni. Poi Openda, ripeto, non farà il mondiale, quindi dobbiamo sperare che qualche club te lo chieda, e tu lo darai sicuramente in prestito, perché non, nessuno viene a prendersi Openda che tu devi pagare 44 milioni a titolo definitivo, nessuno se lo prenderà. David uguale, il Canada gioca, tra l'altro c'è anche in Canada il mondiale, magari si mette in mostra, e non credo che convincerebbe Spalletti nel caso in cui dovesse fare un ottimo mondiale. Però dice, vedete, io vivendo questo calciatore ha fatto, faccio un esempio, 4 gol sul mondiale, insomma, quelli che la Juventus vuole vendere fanno il mondiale, va bene, la rassegna è ridata. Invece sono quelli Bremer, i vari Bremer, che tanto c'è una clausola rescissoria, non è che puoi venderlo più a più di 58 milioni, c'è anche il timore che possano infortunarsi, per esempio. Diverso il discorso per chi non fa il mondiale, tipo Cambiaso, di quelli nella lista dei possibili, se non probabili, partenti. Quindi questo mondiale da una parte può essere utile per mettere in mostra e far aumentare il prezzo del cartellino di quelli che comunque venderebbe, e per esempio uno come Bremer, attenzione, perché speriamo, insomma, che non si faccia male, perché vuole comunque vendere, ma se si infortuna e tu non l'hai ancora ceduto, ovviamente nessuno se lo compra. Vai Fede.
4: Ciao Seguinti, è Simone da Roma.
0: Simone.
4: Niente, io volevo solo rimarcare e specificare il vocale l'ultima volta che l'ho detto, cioè nel senso che a me piacciono le idee che sta portando avanti la Juventus, mi piace l'idea Martinez, mi piace l'idea Sorloth, mi piace addirittura anche l'idea Colomani, perché quei tempi che corrono non è che possiamo chiedere la luna.
0: Questo.
4: E però, ripeto, io sto alla finestra, aspetta, in questo caso ci vogliono due step che la Juventus deve superare. Innanzitutto deve mettere, come dice il buon Santarelli, deve mettere in pratica queste idee e prendere questi giocatori.
0: Certo.
4: E poi c'è il secondo step, cioè che questi giocatori dimostrino il loro valore, allora solo lì potrò essere contento. Per il resto sto alla finestra. E su Cambiaso, io sono fra quelli che io non lo voglio più vedere con la maglia della Juventus. Sarà pure bravo, ma sta facendo troppi errori, e quando dicono che ha fatto il tempo suo ci hanno ragione, è uno di quelli che deve andare via. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Grazie, guarda, su Cambiaso io, tu lo sai, insomma, perché ci segui, ho capito il tuo discorso. È chiaro che i giocatori in generale devi prima vederli per capire se, anche se ti sta piacendo come si muove. Ripeto, come dicevo con Riccardo, se la Juventus acquista, li sta seguendo, quindi li vuole acquistare, Martinez e Sorloth, sicuramente sta seguendo le indicazioni di Spalletti. Poi vedremo gli altri ragazzi, perché bisogna muoversi in un certo modo, non avendo le possibilità economiche elevate, ok, non avendo la Champions League, e quindi oltre alla mancanza di tanti soldi, come vi ripetevo prima, alcuni campioni dicono, ma perché dovrei andare a

0: come ho scritto nel podcast, da quando lui stava per andare al City, perché era un passo dal City, questo giocatore, lo ha detto anche il suo agente, gennaio dello scorso anno, non si fece più nulla. Da allora regressione, involuzione totale, quindi prestazioni non all'altezza, non solo, ha commesso anche 2-3 errori che poi purtroppo sono risultati fatali, quindi ti do ragione, è giusto che la Juventus lo ceda. Però siccome ha mercato, è altrettanto giusto che la Juventus pretenda bei soldini. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, Valerio da Lucca.
0: Valerio.
1: Secondo me il problema di Cambiaso è stata questa sua duttilità.
0: Ah, addirittura
1: se
0: dici?
1: Se gli allenatori che ha avuto gli facevano fare, secondo me, il suo ruolo naturale, terzino fluidificante, lui parava benissimo quel ruolo lì, secondo me diventava un ottimo terzino, sarebbe diventato un ottimo terzino. Il problema è che questo modo di farlo sempre a centrare, secondo me lui ha perso un po' quel modo di difendere, lui l'ha perso un po', io la vedo così.
0: Grazie a te, io non lo so, guarda, questa non... sai, è un'ottima riflessione questa, amico, io non credo che, sai perché, io in passato pensavo che dei calciatori, mi viene in mente Florenzi, no? Sul fatto che fossero schierati a più ruoli diventasse per loro una penalizzazione, addirittura che ci fosse il rischio che diventassero degli ibridi. Invece nel calcio di adesso, secondo me, la duttilità è importante. Anzi, secondo me lui ha mercato soprattutto per la duttilità. Guardate che ti dico. Non credo che lo stia penalizzando. Lui, secondo me, è proprio una questione mentale, perché fa degli errori di distrazione. E per uno come lui, che tecnicamente è forte, perché questo bisogna dirlo, sono degli errori di distrazione, così come Cup Mainers, ok? E andiamo in un altro campo lì, che tecnicamente secondo me è bravo, si vede proprio che soffre il peso della maglia, ecco perché devono essere ceduti. La Juventus infatti vuole cederli. Allora Mario Barra, che saluto Mario, dice: Quintiliano, buonasera, ma io mi chiedo, possibile che non ci sia un'alternativa a Colomani? Non si può pensare a Pellegrino del Parma insieme a Solotte, e che per esempio Muaremovic per la difesa, visto che serve un difensore? Tra l'altro Muaremovic lo pagheresti anche meno, perché tu sai che la Juventus nella futura rivendita da parte del Sassuolo, nell'ipotetica futura rivendita, l'incasso il 50% va alla Juve, quindi presumo che se la Juventus dovesse cederlo, dovesse chiederlo e quindi prenderlo, pagherebbe la metà del valore, credo che funzioni così. È un ottimo calciatore, l'abbiamo visto anche con la nazionale. Sì, Colomani a me, Mario, non fa impazzire, dico la sincera verità, però è uno che vuole venire alla Juventus, non fa problemi a giocare in Europa League. Bisognerebbe trovare un'alternativa. A me Pellegrino per esempio piace tanto, però quanto ti chiede il Parma per Pellegrino? Non lo so, poi nella Juventus, cioè devi un po' rischiare? Nella Juventus sarebbe in grado di sostenere il peso, però è pure vero che ogni tanto qualche giovane, non dico che bisogna rischiare, però bisogna prenderlo, quindi farlo giocare con la maglia della Juventus. Questo è Cristian da Campobasso, dice: Cup Mainers temo non giocherà mai al mondiale. Su questo sai che c'è, Cristian, non sono molto sicuro, staremo a vedere. Dai, siamo giunti, caro Federico Rossi, al termine della trasmissione. Grazie Fede, grazie a tutti voi, ci vediamo domani 19:21, stesso posto e ovviamente stessa ora. Ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanto mercato nel corso del programma. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Alberto Di Chiara, ex calciatore di Fiorentina, Roma.

0: e Parma, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo subito del Milan e ti chiedo che cosa pensi di questa programmazione a rilento da parte dei rossoneri.
1: Dunque, io credo che sia una cosa non abituale per una società come il Milan trovarsi in una situazione di questo genere. Siamo abituati a un Milan che programma, un Milan ambizioso, e mi pare che ci sia quantomeno un po' di confusione, almeno a viverla dall'esterno. Ci sono, appunto, no, bisogna ancora, devono decidere direttori sportivi, amministratori delegati, il ruolo dello stesso Ibrahimovic, che insomma, da quello che si è capito, è un azionista della società, quindi di conseguenza per questo motivo, insomma, noi c'erano tanti che si chiedevano il ruolo e quello e quant'altro. Pare, insomma, appunto, che la situazione sia questa, e quindi, però, al di là del ruolo di Ibrahimovic, c'è da capire un pochino quello che è la programmazione dal discorso allenatore, che pare che si stia delineando, piuttosto che il direttore sportivo, ma soprattutto un riferimento societario che possa essere credibile e che possa dare un senso a tutto quanto.
0: Ecco, comunque, per quanto riguarda la parte tecnica, si parla con insistenza del duo Rangnick-Glasner, potrebbe essere un binomio comunque interessante che potrebbe dare delle soddisfazioni al Milan?
1: Ma sì, credo, cioè, l'importante è che si facciano delle scelte che sono legate a, senza dubbio, a nomi che possono essere anche possono avere un profilo importante. La cosa importante è costruire la squadra che dovrà cercare di ritrovare quello che è stato mancato per un pelo da Allegri e Tare, sotto questo aspetto, a proposito di binomi, che è saltato proprio per in maniera abbastanza clamorosa all'ultima giornata di campionato. E il Milan deve costruire una squadra che possa avere quei giocatori di personalità, che possano far ritornare un pochino a far vedere quello che il Milan ha abituato la propria società, la propria squadra. Malcontento mi pare abbastanza, non dico giustificato, ma quantomeno mi pare che si respiri a Milano sotto questo aspetto. C'è una situazione abbastanza ancora tutta da costruire, quindi ancora presto per parlare. Un po' di tempo c'è, ma non troppo, quindi si devono affrettare. Il Milan deve cercare di ricostruire in base, appunto, anche al discorso tecnico, però servono giocatori che adesso, per adesso, ancora, insomma, devono essere delineate come squadra al Milan, quindi deve trovare una soluzione al più presto per tranquillizzare anche un ambiente che mi pare che sia abbastanza perplesso.
0: Prima parlavi di Ibrahimovic, e allora ti chiedo, ma è giusto continuare a dare grande fiducia, grande credito a Ibrahimovic come dirigente?
1: Ma sai, il discorso, appunto, di quello che si rimprovera a Ibrahimovic, che quello che si poteva perdonare con la sua, il modo di fare, diciamo, un pochino così, tra virgolette, quell'arroganza che però a livello di come giocatori poteva essere giustificata, no? Nel senso che la personalità spiccata di questo personaggio in campo poteva essere un additivo in più. Da quando però sei dietro ad rappresentare soprattutto una società gloriosa come il Milan, di cui ormai lui ne fa parte integrante sotto tutti i punti di vista, bisogna avere un minimo di autocontrollo sotto questo aspetto, perché poi al momento in cui i risultati non vengono, chiaramente viene meno accettata questa figura. Io sono sempre del parere che in una società di calcio un ex giocatore che rappresenta l'identità, lo spirito della squadra stessa, ci voglia in ogni società. Però è chiaramente, non tutti possono essere portati a fare questo. Ibrahimovic per ora mi pare che sotto questo aspetto, al di là della figura e della personalità che può avere, non ha contribuito in un granché, insomma, visto i risultati che non sono arrivati.
0: Parliamo anche della Roma, una delle tue ex squadre. Adesso servono gli acquisti da Champions, acquisti che metteranno alla prova il nuovo direttore sportivo D'Amico.
1: Sì, certo, ha un compito non facile, perché al di là di quello che è potuto succedere l'anno scorso, Gasperini ha preso in maniera perentoria il timone di questa barca che ha portato in porto un risultato che non era facile portare, visto, al di là della, squadra, al di là soprattutto delle polemiche che sono nate, in questo caso anche a livello interno con Ranieri, che rappresentava, sembrava l'intoccabile di questa società, invece lui è riuscito, tra virgolette, non che era la sua intenzione, suppongo, ma probabilmente per situazioni interne che non collimavano a livello di idee, ha fatto sì che ha preso in mano con personalità una situazione, e quello che ha fatto sul campo è la dimostrazione. Quando ottieni il risultato è giusto che tu possa continuare a esercitarlo in maniera perentoria. E è chiaro che la squadra deve essere rafforzata. La Roma non deve cercare di formare una squadra, e un atteggiamento che quello penserà chiaramente Gasperini a darglielo, che non faccia da comparsa nella Champions League, ma che possa quantomeno arrivare il più avanti possibile. Servono senza dubbio dei rinforzi, adesso ci saranno dei rinnovi, si parla del rinnovo di Dybala, piuttosto che, sai, Dybala è quel giocatore che però ha contribuito fino a un certo punto, perché ha giocato, per quello che è stato pagato, soprattutto pochissime partite rispetto al di là del valore stesso del giocatore. E quindi devi trovare soprattutto una squadra, un'inquadratura che ti possa dare continuità. Sei impegnato su più fronti, hai bisogno di una rosa importante e una rosa che ti possa consentire di arrivare avanti un po' dappertutto. L'obiettivo della Roma deve essere questo.
0: Ecco, tra gli
1: È chiaro
0: obiettivi.
1: che.
0: Sì, prego, prego.
1: No, prego, è chiaro che gli obiettivi sono quelli di arrivare più avanti, credo che siano quelli di arrivare più avanti in Champions, di migliorarsi ulteriormente in campionato, ma bisogna vedere come si rafforzano anche le dirette concorrenti. La Roma, al di là della bravura di Gasperini, quest'anno ha approfittato del debacle, tra virgolette, di Milan, e anche quelle che sono arrivate davanti sono squadre che hanno rallentato, a parte l'Inter, che ha vinto con una decina di punti di vantaggio un campionato dove, tra le altre cose, ha perso rispetto a quelli che vincono il campionato, ha perso delle partite, numerose partite rispetto agli altri anni, no? Questo sta a significare che il campionato è stato un campionato scadente sotto questo aspetto qui, e la Roma ne ha approfittato in maniera ottimale.
0: Ecco, per quanto riguarda alcuni degli obiettivi della Roma, si parla anche di Ruggeri, il difensore ora all'Atletico Madrid, ma che Gasperini ha avuto all'Atalanta e vorrebbe riportare in Italia, un difensore certamente che anche a livello internazionale ha fatto vedere il suo valore anche in Champions con l'Atletico, insomma, si è distinto particolarmente.
1: Ma sai, è importante perché, come Gasperini, è un allenatore che pensa anche al discorso soprattutto difensivo, quello di riuscire a far quadrare le cose. In una competizione come la Champions ha bisogno di giocatori di esperienza che possono un pochino orchestrare anche soprattutto a livello difensivo. Quindi credo che la sua idea sia proprio quella di partire proprio dalla difesa, un rinforzo a livello difensivo per poi chiaramente proseguire e trovare quei giocatori, come è stato poi con Malen, dove hanno trovato questo jolly importante che gli ha consentito in particolar modo poi di arrivare a raggiungere quell'obiettivo, perché quando c'hai uno che ti fa gol e poi soprattutto c'hai un giocatore che conosce bene come Ruggeri, che potrebbe essere in difesa uno che sa e che può anche avere la personalità per fare la differenza, senza dubbio è fondamentale per una Roma che, come ti ripeto, deve affrontare più competizioni e soprattutto quella più importante, che è la Champions.
0: La Juve invece punta Sorloth per l'attacco, cosa ne pensi? È chiaro che dovrà trovare un sostituto di Vlahovic.
1: Eh sì, la vicenda Vlahovic è stata una vicenda paradossale, una gestione chiaramente negativa sotto tutti i punti di vista, ma la Juventus negli ultimi anni mi pare che abbia azzeccato poche cose, nel senso nella gestione degli allenatori, nella gestione di un mercato, calcolando che poi se uno fa un discorso praticamente fa i conti della serva, Vlahovic l'hai preso quasi a 70-80 milioni, gli hai dato 12 milioni di euro netti l'anno e ti va via zero. A livello d'affari calcistici è quasi da arresto la cosa, no? Però è tante, e quindi devi cercare di ritornare ad azzeccare il giocatore giusto. Non, bisogna dire che non è facile in questo momento qua, a seconda anche dei soldi in tasca che puoi avere a disposizione. Quindi in base a quello devi cercare di fare delle valutazioni. I giocatori che stanno nominando possono essere, l'attacco lo devi senza dubbio puntellare, perché tutti gli acquisti dopo Vlahovic, gli attaccanti che hai preso, sono stati acquisti da Oliveira, insomma, poi sono stati dei flop. Quindi adesso con Spalletti, che pare anche che si chiarisca bene il discorso con Bolli, perché è importante che ci sia armonia tra società e allenatore, perché se no è finita, anche perché se gli hai dato fiducia perché gli hai fatto firmare un contratto a Spalletti prima di raggiungere un obiettivo che sembrava anche quello possibile, poi non è stato possibile proprio per il fatto che anche come il Milan ha perso delle partite che probabilmente nessuno si aspettava che perdessero, però visto che la fiducia gliel'hai data anche in tempi non sospetti, devi fare in modo che l'armonia regni, perché se bisogna stare con il fucile puntato sin dall'inizio diventa un problema.
0: Il Dibu Martinez per la porta sembra essere il candidato principale per raccogliere l'eredità di Gregorio. È chiaro che Di Gregorio, da un punto di vista del rendimento nella stagione che si è appena conclusa, non ha assolutamente convinto e quindi si cerca un profilo internazionale. Che cosa pensi di questo portiere che comunque è riuscito anche a conquistare la Coppa del Mondo con l'Argentina?
1: Ma sa, no, è un portiere, un profilo che è fondamentale. Sai, quando devi ricostruire una squadra, la ricostruisci dalla spina dorsale, che è quella del portiere, il centrale difensivo, o il centrocampista in mezzo al campo e l'attaccante. Il portiere è senza dubbio un tassello importantissimo. Di Gregorio non ha più, si sente più la fiducia, per un portiere è fondamentale. Quando non hai più la fiducia da parte degli altri, è chiaro, della società, dell'ambiente stesso, è chiaro che devi cambiare aria, e questo profilo potrebbe essere senza dubbio un profilo importante. Anche lui ha un'esperienza a livello internazionale, quindi è stato visto e rivisto, è conosciuto, quindi io credo che possa essere, ormai vanno anche un po' di moda i portieri sudamericani. E lui è senza dubbio un portiere di un buon profilo, quindi adesso, al di là dell'investimento che viene fatto, senza dubbio un investimento importante e fondamentale, come dovrà essere quello dell'attaccante, per cercare di riuscire a risalire la china.
0: All'Atalanta via Palladino è pronto Sarri per aprire un nuovo capitolo e si preannuncia anche una rivoluzione a livello tattico.
1: Sì, io non lo so, io le rivoluzioni tattiche, i discorsi e dei moduli sono importanti, ma fino a
0: No,
1: un
0: nel
1: certo
0: senso che
1: punto.
0: comunque
1: Quello
0: in questi anni
1: sempre.
0: l'Atalanta ha sempre puntato sulla difesa a 3, è chiaro che con l'arrivo di Sarri, sarà prioritaria la difesa a 4.
1: Ma senza dubbio cercheranno di costruire più quello che è nell'ideologia, tra virgolette, dell'allenatore che prendono, e Sarri è un pochino uno che sotto questo aspetto non cambia molto idea, anche se secondo me l'allenatore è bravo. Io non dico che Sarri non lo sia assolutamente, ma perché nella sua testa devi cercare di costruire la squadra. Io ho sempre reputato l'allenatore bravo è quello ad allenare quello che la società ti riesce a mettere a disposizione. È chiaro che in questo caso l'Atalanta ha raggiunto sempre determinati obiettivi, a parte l'anno scorso con Palladino, che è entrato tra le altre cose in corsa a sostituire un Juric, che era stato preso anche lì in maniera, secondo me, abbastanza sorprendente da parte dell'Atalanta. Il percorso l'ha fatto anche discretamente bene, insomma, al di là di essere raggiunto soltanto la Conference League. Che anche l'Atalanta fino a un certo punto ha lottato fino per un certo periodo anche per il discorso Champions. Sarri è un investimento fatto, e chiaramente se lo prendi devi cercare di, sai come la pensa, e devi cercare di adeguare in questo caso un pochino anche gli acquisti e la squadra a quello che sono le idee dell'allenatore. Devi cercare di dargli una mentalità. Spesso e volentieri a Bergamo Sarri mi pare che abbia ottenuto, anche se nonostante quest'anno non abbia fatto granché con la Lazio, ma in una situazione veramente paradossale, si può dire che per ora la credibilità da parte dell'ambiente. Quindi devi cercare di stare, come sempre, come ti dicevo prima, per gli altri allenatori, tra allenatore e quindi come parlando prima della Juventus. Tra l'allenatore e la società ci deve essere gli stessi intenti e la stessa visione, perché se no non arrivi da nessuna parte. Poi è chiaro che poi deve essere bravo l'allenatore a cercare e a vedere se appunto i giocatori sul campo possono rispondere. Bergamo ha sempre fallito poco sotto questo aspetto qui, a parte appunto, come si diceva, la situazione iniziale di Juric dell'anno scorso, che è stata una scelta abbastanza diciamo strana sotto certi aspetti. Per il resto l'Atalanta ha sempre agito in maniera oculata e sempre vincente, quindi ho abbastanza fiducia che anche quest'anno possa fare un campionato più che dignitoso.
0: Visto che sei un grandissimo conoscitore del ruolo, ti chiedo, Palestra vale 50 milioni e comunque al di là di questa valutazione economica è un giocatore secondo te destinato a lasciare il segno nel tempo?
1: No, che sia un ottimo giocatore, questo oggi quest'anno l'ha dimostrato, un giocatore senza dubbio di grande prospettiva. I 50 milioni mi parevano leggermente esagerati, nel senso, ma sono esagerati non solo i 50 milioni di Palestra, tante valutazioni e sopravvalutazioni soprattutto ci sono state nell'arco di questi anni, basta guardare appunto le spese fatte per gli attaccanti della Juventus e quant'altro. Per un difensore, un ottimo giocatore, direi, di grande prospettiva, ma che quest'anno col Cagliari insomma ha lottato per non retrocedere, quindi non è che stiamo parlando di fuori classe che sono indiscutibili. Un giocatore di grande prospettiva, che non ce ne sono tanti, e proprio per questo ne può approfittare la stessa Atalanta nel chiedere quello che vuole, però a tutto c'è un limite. Secondo me 50 milioni sono troppi, ma non solo, non per Palestra stesso, che sicuramente diventerà, e spero diventerà, anche il nuovo Maldini, tanto per intenderci, però credo che siano senza dubbio cifre spropositate, che poi sono investimenti che poi lasciano il tempo che trovano, ma al di là dei soldi senza dubbio lo reputo comunque un giocatore di fascia molto alta.
0: Alberto, grazie per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: A presto, ciao, ciao, grazie, ciao a tutti.
0: Parliamo anche dei mondiali che stanno per iniziare, così leggiamo una delle pagine di tuttomercatoweb.com, il mondiale dei quarantenni, da Modric a Dzeko e Neuer, Cristiano Ronaldo non è al primo posto, alla vigilia del calcio d'inizio dei mondiali più grandi di sempre a 48 squadre e distribuite tra Canada, Messico e Stati Uniti, le liste ufficiali ci consegnano un dato statistico assai curioso. L'edizione 2026 avrà ben 8 calciatori con 40 anni o più nel momento in cui calcheranno i campi di calcio per disputare la Coppa del Mondo, e non è Cristiano Ronaldo a guidare questa speciale classifica. Accanto ai calciatori senza tempo poi resiste un terzetto di over 35 guidato dal leggendario Messi, che non ha alcuna intenzione di abdicare, altrimenti balza all'occhio notare quei giocatori nati a metà degli anni 80, quando i palloni erano ben diversi da quelli scientificamente studiati di oggi. Andando proprio a guardare questa speciale classifica legata alla carta d'identità dei magnifici sette che hanno sfondato il muro dei 40 anni, vediamo che al primo posto c'è Craig Gordon, 43 anni, scozzese, portiere dell'Heart of Midlothian. Al secondo posto Cristiano Ronaldo, 41 anni, del Portogallo naturalmente. Al terzo Ochoa, portiere del Messico, ora al Limassol. Poi al quarto Modric, centrocampista della Croazia. Al quinto Edin Dzeko, attaccante bosniaco dello Schalke 04. Al sesto posto Neuer, il portiere della Germania. E al settimo Vosigna, 40 anni, portiere del Capoverde. E con questa speciale, curiosa classifica siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno, è una bella settimana, tempo alternato, iniziano i mondiali, ci sono un sacco di cose da argomentare, c'è naturalmente il mercato della Juventus, ci sono le nuove regole, ci sono le nuove indiscrezioni, c'è Yves in regia per voi con i vostri vocali, sono qua per i vostri testuali, è la grande giornata del sindaco Bassi, quando arriva il sindaco si stravolge tutta la scaletta, c'è il nostro inviato Camillo De Michelis, compleanni, David Platt, te lo ricordi David Platt, Yves, te lo ricordi David Platt?
4: Era un po' piccino, comunque sì,
3: ha vinto una Coppa delle Fiere, te non te la ricordi la Coppa delle Fiere? Coppa delle Fiere, c'erano tante fiere da battere, alla fine non l'abbiamo
4: grande
3: vinta,
4: boom,
3: ha vinto la Coppa delle Fiere. Ma grande Bossi, la Coppa delle Fiere. Sarebbe anche il compleanno di Ancelotti, però secondo te la Juve farà gli auguri a Ancelotti o a Platt? Interessante, vediamo. Perché poi Crippa no, Viola, che non so neanche chi sia, no. O Platt o Ancelotti, se la giocano loro due oggi. Ah! Attenzione, mi è arrivata una roba... Mi è arrivata una roba su cui dobbiamo lavorare, dobbiamo assolutamente lavorare. Ma che tempo fa a Torino?
4: Sole e caldo.
3: Sole e caldo? Quantifica, cosa vuol dire?
4: Siamo già a 28 gradi.
3: 28 gradi? Qua invece nuvole, freschino, attenzione. Però gli operai lavorano presto qua, alle 7 del mattino. Alle 7 del mattino ci sono già i cantieri in movimento. Un po' come la Juve quando c'era il presidente Agnelli. Oggi... vedo che Juventus Creator Lab ultimamente sonnacchia. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 10 giugno 2026. Ah, a proposito, oramai abbiamo lanciato questa cosa, bisogna ringraziare, è colpa di Ive. Cos'è che non sono un fuffa guru?
4: Confermo, fuffaguro.
3: Non sono un fuffaguro, ragazzi, a maggio rispetto ad aprile siamo saliti, sono al posto numero 9. Ah, guarda, cioè, sono al posto numero 9, sono in grande salita, grazie a voi, ragazzi, attenzione. Punto, faccio come la Juve, punto al sesto posto entro la fine dei mondiali, vediamo se mi riesce. Comunque non sono un fuffaguro e i dati sono lì a dimostrarlo. Sulla Gazzetta dello Sport... Mondiale a peso d'oro, ci siamo, domani si parte, eh? C'è il Messico, Messico-Sudafrica, imperdibile come prima partita. In campo giocatori per oltre 13 miliardi, Yamal è la stella, vale 292 milioni, il Real per Alvarez ne offre 150, ma l'Atletico rifiuta e dice... Bene, Alvarez rimane, l'Atletico, Sorloth parte, molto bene. Mercato, l'Inter mette i muscoli, c'è... 20 milioni con Solè 25, doppia trattativa con l'Udinese, 20 più 25 45. Occhio, perché bilancio va rispettato anche lì, Ma no, ma lì sono emozioni, chi se ne frega, dai. Milan, offerto a Glasner un biennale, ma prima ci vuole il direttore tecnico. Senza il direttore tecnico, chi è che lo fa l'allenatore? È uno che è ai mondiali a fare la telecronaca, quell'altro che a giocare a baseball negli Stati Uniti. È un po' difficile. Io vi dico i pareri dei tifosi. Juve, Paradibu, accordo fatto, serve lo sconto. L'Aston Villa apre, è stata dell'apertura, ma vuole 15 milioni. E allora Comon Lee che fa? Comon Lee sonda anche Chevalier, nuovi contatti per Sorloth e poi Colomoni. Ottolini che fa, soprattutto Comon Lee? Bibum, 34 anni settembre, 7 milioni di stipendio, contratto che scade nel 2028. La Juve propone un triennale da 5 più bonus al giocatore. Il giocatore accetta, la stessa proposta di Alisson. E però manca la sua società d'appartenenza, Aston Villa. Per Sorloth ballano più di 10 milioni al netto del Jolly Gonzalez, quindi l'assa sta a Nico, trattativa Atletico da una parte, Juve dall'altra, per Sorloth ballano più di 10 milioni, sono tanti. Io impazzisco, beh, è bellissimo, eh? L'escalation di Colomoni e Sorloth è fantastica, perché io avevo detto, ragazzi, ci vuole pazienza, il mercato è complicato, non facciamo neanche la Champions. Beh, già, Colo era già preso, no? Oltre Colo, poi Sorloth l'ha già preso anche lui, passano i giorni, adesso iniziano i primi problemi, c'è distanza sul cartellino, il bonus. C'è il Besiktas su Arthur, scade nel 2027, ancora un anno Arthur. Perché italiano, il nuovo tecnico del Besiktas, se lo ricordate, l'ha avuto alla Fiorentina e la si era trovato bene. Italiano con Arthur alla Fiorentina si era trovato bene. O magari ce lo leva dalle scatole e se lo porta veramente al Besiktas. Speriamo. Crociamo le dita, cross finger. David Luiz invece vorrebbe far cambiare idea a Spalletti nel ritiro estivo, perché l'Aston Villa ce lo ha rispedito al mittente. David Luiz il mondiale non lo fa ed è lì, è già lì. David Luiz è lì che pesca. È già lì che pesca, fuori dalla continassa. C'è un piccolo laghetto più là, tra la Contina e Vino. È lì che pesca e dice, Spalletti, io sono qua, sono qua, non ho più neanche problemi latre. Intanto Spence è l'idea a sinistra per il dopo Cambiaso, se Cambiaso parte per 40 però milioni di euro. Laterale mancino del Tottenham, ex Genoa, classe 2000. Ah, qui Ottolini sì che conta, perché Ottolini l'ho avuto a Genoa, Spence. Guardate Spence, quello con le treccine, non ve lo ricordate. Beh, non è che abbia lasciato questo gran segno, della verità. Doppio Cop Miners, Turn è in bilico e spera nell'effetto mondiale per convincere Spallettone a dargli una chance da titolare. Ma c'è anche il fratello adesso, il fratello minore vede la Bologna. Il fratello minore di Comines potrebbe giocare al Bologna. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Facciamo salire tutto Sport. Giù le mani da Ildiz. L'Arsenal si muove, la Juve dice è incedibile. I Gunners possono arrivare anche a 100 milioni. Ma il no bianconero dà seguito alla promessa di Comon Lee quando disse che Kenan non si tocca centrale nel progetto. Il giocatore è felice di restare. Editoriale di tutto Sport, quella promessa fatta a Kenan, ma è sceso in campo Elkan in più di una circostanza. Elkan ha detto il nostro progetto è Ildiz, Ildiz non si muove, c'è la garanzia di Elkan, più garanzia di così. L'algoritmo dice che sì arriva a zero, c'ha 29 anni, negli ultimi 2-3 anni è sparito un po' dai radar, però a tutti i numeri per poter essere titolare nel centrocampo di Spalletti, però Spalletti preferirebbe altro, Lobotka. No, avete appena fatto pace, dai. C'è stata la benedizione di John Elkan che ha detto ragazzi, fate i bravi, lavoratemi quest'anno per il bene della Juve, sopportatemi, andate avanti in armonia. Adesso, attesa per Brahim Diaz. Uno tra lui e Paz al Madrid è di troppo. Quindi Mourinho che è appena sbarcato a Madrid, cavallo di ritorno, se tiene Diaz può partire Paz e tornare in Italia. Se tiene Paz può, tornare, può partire Diaz e venire in Italia. Alla Juve, perché non vedo altre... Capitolo portiere, avanza Dibu Martinez, apre, perché è l'estate delle aperture, alla Juve, 5 milioni il suo ingaggio, quello che gli propone la Juve. Però Aston Villa non vuole scendere sotto i 10 di cartellino, la Juve invece sì. Sorloth, la sfida con la Norvegia, Sorloth and Company, noi mondiali, voi a casa, noi mondiali norvegesi. Offerta fatta, basta intermediari, finalmente la Juve ha fatto l'offerta diretta all'Atletico, 25 milioni. Ma l'Atletico spara alto, 40 milioni, e allora Comon Lee rilancia. Di quanto rilancerà oggi? Poco però, non rilanciamo molto, se no è inutile. Glasner dice sì al Milan, ma che insulti per Ibra inviato ai mondiali, perché Ibrahimovic fa l'inviato ai mondiali, Caldinale sta in America, Ibrahimovic fa l'inviato ai mondiali in America e i tifosi del Milan sono imbelviti. Atletico Real buffa e anche bufera, po' buffa, un po' seria, sul caso Julian Alvarez. No a 150 milioni. L'Atletico sui social scrive: Real Madrid, fate ridere più del Barcellona. Pazzi! Ce l'avessimo noi! Un social che scrive ai nemici: fate ridere più del Milan, non so. Mamma mia, arrivasse mai quel giorno. Bella notizia questa, Basokul, il tifoso della Juventus, esce dall'ospedale, dice sto bene ma non ricordo niente. Ci vorrà ancora una operazione tra 2-3 settimane, bocca al lupo naturalmente, però almeno che è uscito dall'ospedale, questa è una bella notizia. I giovani, faticanti e non solo. I rinforzi fatti in casa, la next gen e quant'altro. Il regista fresco dell'esordio in maglia azzurra con Baldini punta alla chiamata di Spalletti, anche lui vorrebbe venire al ritiro estivo come Puzka, Licina, Pagnucco, Bomber Pipito, reduce da una stagione da 30 gol in Under 16, però di Under 16 è una cosa, caccia. Oddio. Però devi essere proprio un fenomeno, Se sei un fenomeno a 16 anni. Va, per esempio. Daffara, ok, rinnovo, poi tappa in Serie A, quindi è pronta e disegnata la strada per Daffara. Fa il rinnovo con la Juve e fa una bella stagione in Serie A. Stile carne secchi quando era andato alla Cremonese. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, palestra, assist per Chivu, altro vertice. I Percassi preferiscono cederlo in Italia. Da quando? Da quando i Percassi preferiscono cedere in Italia? I Percassi preferiscono cedere a chi paga. L'Atalanta apre. Resta la distanza della valutazione. L'Inter ferma 40, l'Atalanta 55. È bellissima sta cosa. Mi dice, oh, se il giocatore si impunta, con Mani sarebbe impuntato, veniva da Juve, però i 60 milioni li abbiamo pagati lo stesso. Blitz per Solé e Atta dell'Udinese. E invece in casa Juve Lucio vuole Dibu. Dopo che gli è sfumato Alisson, ha detto, vabbè, ci sono rimasto male, però adesso mi prendete Dibu, Juve, Paradipo, contatto decisivo con gli agenti di Martinez, accordo di massima di 3 anni e 5 milioni netti di stipendio al calciatore. Ora va convinto la Aston Villa che ne chiede 10, la Juve ne vorrebbe dare 5. Poi lo stesso discorso di Alisson. Seguito intanto il baby Palmisani del Frosinone, nazionale Under 21. 4-5 milioni costa. Beh, 4-5 milioni si può prendere e portare a casa. Sorloth si è promesso, segnali in codice social. L'Atletico si informa su Vlahovic. Dice, ah sì? Tu vuoi prendere Sorloth, però hai lasciato libero Vlahovic. Io mi informo su Vlahovic, perché ti devi informare. Basta andare da papà. Dice, papà, quanto vuoi? 30 anche oggi? Basta. Polo invece c'è l'idea, c'è una nuova idea per Colomuani. Prestito e obbligo. Lei vi dice, visto che questi chiedono tanto, facciamo un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Vediamo se li convinciamo. Resta aperta l'ipotesi Brahim Diaz. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio di oggi è i nuovi. Nuovi dubbi anche un po'. Nuovi risvolti anche un po'. Ma soprattutto i nuovi timori di chi finanzia la Serie A. E chi finanzia la Serie A? Beh, DAZN in gran parte Sky. I giorni amari. Cioè, si sono corti oggi che hanno speso un sacco di soldi per un campionato povero, che tra l'altro hanno conciato male loro, no? Tipo le prese in giro di Open VAR al martedì. 150 milioni dal Real Madrid, offerta shock per Julian Alvarez, l'Atletico rifiuta e dice smettetela di rubarci i giocatori. Beh, c'è 50 milioni da rubare proprio. Mi sembra, però... Futuro in sospeso, Pulisic si gioca il Milan, il mondiale anche per lui è una vetrina. Cardinale e Ibra riflettono, in America riflettono. D'Amico in arrivo, Roma, la fretta di Gasperini per il nuovo direttore sportivo, Giampiero pressa i Friedkin, perché lui li pressa. Napoli bloccato, Kalaili, c'è il sì dell'esterno israeliano, il Sanguilois chiede 25 milioni. E poi partono i mondiali. Ed è pronta la rivoluzione mondiale. Domani in via con Messico-Sudafrica. Tante regole nuove. Guardatele bene queste regole nuove, poi ce le becchiamo anche in campionato. Più potere al VAR. Vietato parlare con la mano davanti alla bocca. Vedi che non si sente niente con la mano davanti alla bocca. Si rischia l'espulsione. Voglio vederlo il primo espulso perché parla con la mano davanti alla bocca. Sanzioni in caso di perdita di tempo. esclusione dal campo per un minuto, se hai perso tempo nella sostituzione. Corner contro, se hai perso tempo il portiere nel rilancio dal fondo. Tensione alla vigilia, controlli assurdi, visti negati, fulmine caldo, record. Il mondiale non è che proprio parte sotto i migliori auspici, diciamo così, ma c'è già la prima vittima. C'è già la prima vittima in amichevole, perché in amichevole le nuove regole FIFA ai mondiali sulle perdite di tempo fanno la prima vittima, che è Koné, il centrocampista della Roma, protagonista di un episodio durante Francia e Irlanda del Nord, il primo forse di una lunga serie. Dopo aver segnato una tripletta contro l'Irlanda lunedì sera in amichevole, Olise è stato giustamente sostituito. A quel punto si è preso del tempo per salutare il pubblico in festa a Villeneuve d'Ascq, dove si stava giocando. Quanto pare, scrive l'Equipe, troppo tempo, visto che il suo sostituto, Manu Koné, non è stato in grado di entrare subito in campo. Olise ci ha messo troppo tempo a lasciare il terreno di gioco, quindi Koné non è potuto entrare. Secondo la nuova regola, infatti, i giocatori devono lasciare il campo in meno di 10 secondi, corrono, altrimenti i subentrati devono aspettare la successiva interruzione di gioco. Al romanista è successo questo, è entrato in campo dopo oltre 60 secondi e la Francia ha giocato in 10 per quel tempo. Ho capito, ma che c'entra lui se il compagno ci mette la vita, scusa? L'avvertimento di Zidane all'Equipe. Didier Deschamps ha addirittura avvertito Olise di questo rischio, ha detto, oh, guarda che qua è... Che c'entra Zidane? Avvertimento di Deschamps. State attenti nei titoletti, che poi mi sbagliate i nomi dei giocatori. Corriere dello Sport, dai. Chiudiamo anche il Corriere dello Sport, l'abbiamo già chiuso molto bene, bravo Iva. Andiamo verso tuttojuve.com, la nostra ammiraglia. In questo momento il primo piano è Juventus, il mercato non può restare fermo. L'attacco aspetta risposte, c'è Colomuani con la maglia della Juve perché ha già giocato con noi, con la maglia scura, ve lo ricordate? La Juve deve accelerare sul mercato per evitare inserimenti da concorrenza, l'attacco va rinforzato senza ripetere gli errori recenti, Massimo Pavane è dettagliato, i precedenti che consigliano prudenza, il pericolo degli inserimenti dall'estero, l'attacco che resta il nodo principale. Svolta nelle tempistiche, è il momento di accelerare. Insomma, se volete un punto chiaro sulla situazione, andate a vedere il primo piano in questo momento su tuttojuve.com del buon Massimo Pavan. Il blocco nero su bianco o bianco su nero, come preferite, se moi. Il punto del giorno: giochi di potere bianconero. Chi si difende e chi si è arreso? Ha due anime da Juve all'interno della famiglia, della proprietà. Il ramo Umberto lotta e contrattacca, quello Elka non si difende, fa arrabbiare i tifosi, fa arrabbiare voi. Le plusvalenze, le scelte, Andrea Agnelli, Platini, John Elka, le penalizzazioni. È interessante, se non l'avessi scritto io me lo sarei già andato a leggere. C'è anche il video correlato, quindi andate su tuttojuve.com e cliccate il box nero su bianco. Il virgolettato del giorno è: potere al VAR mondiale, rosso per chi parla con la mano davanti alla bocca. E non è previsto al Galateo, cioè, è previsto al Galateo, scusa, no, si parla con la mano davanti alla bocca, non si mangia, però si parla. Vedi che non si è capito quello che ho detto, va bene. Non è elegante, non è educato. Perché se la facevano prima, magari... Perché se non metti la mano davanti alla bocca, poi vedi il labiale. Vabbè, poi anche se vedi il labiale, ti ricordi Lautaro quando è uscito dallo stadio, non sacramentando. Hai visto il labiale, ma è mica servito per squalificarlo. O no? Quindi anche lì sarà tutto molto soggettivo, ci sarà molto da divertirsi. Attenzione, chiudiamo tuttojuve.com, andiamo ad aprire bianconeranews.it. in questo momento Romano l'ex giocatore o Romano l'esperto di mercato, chi è? Vediamo. Romano, Juve Martinez operazione concreta, anche perché la Aston Villa pensa al sostituto dai suoi canali. Posso dirvi che è una Juve che sta andando con forza, è una Juve che ha preso contatto con i procuratori, è una Juve che ha iniziato a capire se può esserci un'apertura e riduzione dell'ingaggio. Insomma, è una Juve che ha iniziato veramente a lavorare all'operazione Dibu Martinez in maniera calda e concreta. Aston Villa già cerca sostituto. Il box giallo su nero è editoriale del giorno, firma del Shurenzino Marangio. La direzione del calciomercato sembra quella giusta, ma bisogna chiudere in fretta. Anche Enzo dice: oh, vabbè, tutto, però se poi non c'è, se la direzione la prendiamo, ma poi non chiudiamo velocemente, ricominciando da capo. Va bene, chiudiamo via con eranews.it. Andiamo, Ivan, andiamo su Calcio e Finanza. Guardalo qui, Fantino, appena denunciato da Platini. Mondiali flop di vendita biglietti. Quasi 200.000 tagliandi ancora disponibili per la fase a gironi. A pochi giorni dal via, pochi giorni, un giorno e mezzo. Il Mondiale rischia di aprirsi con gli stadi semi vuoti. A pochi giorni dall'inizio del torneo, sulle piattaforme ufficiali risultano ancora disponibili 200.000 biglietti per la partita e le partite delle fasi a gironi. Secondo il Financial Times, la sola piattaforma di rivendita costa circa e conta ancora circa di 176.000 tagliandi. A questi si aggiungono 15.000 biglietti messi direttamente a disposizione della FIFA, per un totale enorme. A pesare soprattutto la politica dei prezzi. Nell'ultimo mese il prezzo mediano dei biglietti presenti sul portale di rivendita è sceso del 20%. Considerando anche la commissione del 26% applicata dalla piattaforma ufficiale di resale, il Financial Times ha stimato che molti rivenditori potrebbero chiudere le operazioni in perdita. Fantastico. Il divario non era il calcio del popolo. Il divario di interesse tra le varie nazionali è significativo. Per le partite dell'Iran risultano ancora invenduti circa 16.000 biglietti. Per il posto standard più economico disponibile sul mercato a $138 per vedere l'Iran. Anche l'Arabia Saudita fatica a riempire gli stadi. Durante la fase gironi restano in media 3.900 taglianti disponibili per ciascuna delle tre gare della nazionale. Il dato più sorprendente però riguarda gli Stati Uniti, paese ospitante della competizione insieme a Messico e Canada. Per la partita inaugurale contro il Paraguay risultano ancora disponibili circa 9.900 posti sul portale di rivendita e nonostante gli sconti, il prezzo mediano supera ancora gli $800. I biglietti più economici acquistabili direttamente tramite la FIFA per quella gara costano invece $1.120. Per la finale i biglietti meno costosi partono da $4.185 per arrivare fino a $8.680 per i posti premium. Hai comprato tu il biglietto per i mondiali?
4: Sì, in remoto.
3: In remoto l'hai comprato, quando è arrivato lo stipendio però.
4: Non lo so, ci sto pensando.
3: Devi fare due conti, secondo
4: sì,
3: me.
4: Sì, devo anche volare.
3: Attenzione, Real Madrid, devi risparmiare. Real Madrid messa in vendita a €195 la maglia speciale dedicata a Papa Leone XIV. Anche sta roba qua è bellissima perché il Papa ha parlato del Real Madrid e dell'Atletico Madrid e l'Atletico Madrid gli ha risposto su social Real: avete anche nascosto la parte dove parlava dell'Atletico. Gli ha detto di tutti i colori l'Atletico sui social Real perché gli hanno offerto 150 milioni per Julian Alvarez. Che spettacolo. Social media manager, tra l'altro italiano, che risponde al potente Real Madrid. Ah, attenzione, aspetta, vai un po' giù. Cos'è il pantuflage? L'ultimo ostacolo per Malagò verso la presidenza FIGC. Eccolo lì. Che cos'è? A due settimane dall'assemblea elettiva del 22 giugno, la candidatura di Malagò alla presidenza della FIGC si scontra con la norma sul pantuflage introdotta dalla legge Severino. Cos'è? L'ex presidente del CONI, infatti, dopo essere stato indicato dalla Lega di Serie A, ha incassato anche il sostegno della sua calciatore e suo allenatore della Lega di Serie B, un blocco che vale complessivamente il 53% del peso elettorale federale. A pochi giorni dal voto, tuttavia, sulla candidatura di Malagò continua a pesare una questione giuridica che potrebbe avere conseguenze ben oltre l'esito delle urne. A centro del dibattito c'è il cosiddetto pantuflage, vale a dire il passaggio di un dirigente pubblico a incarichi presso soggetti privati con cui ha avuto rapporti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, quindi quando era al CONI. La disciplina contenuta nell'articolo 53,16 ter del decreto legislativo numero 165 del 2001, il testo unico sul pubblico impiego, la norma introdotta dalla legge 190 del 2012, la cosiddetta legge Severino, stabilisce che i dipendenti pubblici che negli ultimi 3 anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali non possano svolgere nei 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico attività lavorative o professionali presso soggetti privati destinati dell'attività amministrativa svolta attraverso gli stessi poteri. Il testo prevede inoltre che gli incarichi eventualmente conferiti in violazione della disposizione siano nulli, con ulteriori conseguenze sia per il soggetto interessato sia per l'ente che ha conferito l'incarico. Malagò ha lavorato al CONI, del quale l'ex presidente ha lasciato la guida il 26 giugno 25. Esercita funzioni di vigilanza nei confronti della FIGC, il CONI. Facendo la cronologia della candidatura alla presidenza della FIGC, questa è stata depositata il 13 maggio 26, mentre l'assemblea elettiva si svolgerà il 22 giugno 26. Tra la cessazione dell'incarico pubblico e il voto federale trascorrerà quindi circa un anno. Un intervallo temporale significativamente inferiore ai 36 mesi previsti dalla disciplina sul pantouflage. Secondo questa interpretazione, l'eventuale periodo di inibizione imposto dalla legge terminerebbe il 26 giugno 28, 2 anni e 4 giorni dopo il voto del 22 giugno. Le elezioni federali si troverebbero dunque a svolgersi in piena finestra. Ma secondo voi, Gravina non ha lavorato sotto banco? Malagò sarà vittima del pantouflage o lo eleggeranno lo stesso? Secondo voi? Rifletteteci, datemi la risposta.
4: La famosa porta girevole si chiama.
3: La porta girevole del pantouflage.
4: Pantouflage.
3: Attenzione, il pantouflage. Il pantouflage. A me piace di più pantouflage perché è americano. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stampa.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva, tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calcio mercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del Summit nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alaj Begovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di 2 reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca che vale un posto per i playoff. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa tra il 70esimo e il 73esimo, segna 2 reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su 2 giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non
5: non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Ruth Leaf e la statunitense Melikar Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens con i parziali di 7-6-6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge e temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezione fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Salvo cumuli diurni in Appennino. Temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Rassegna stampa.
3: Attenzione, lo Juventus Creator Lab in questo momento mi ripropone side by side il dietro le quinte della finale di Coppa Italia primavera giocata dall'Under 20. Disponibile anche su YouTube. Poca roba, c'è un'estate fiacca, c'è poca roba, non mi hanno preparato niente, pensavano di annunciare Harrison invece. Sono rimasti fermi al palo. La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, parte oggi questa mattina con Andrea da Vicenza che scrive: ho sentito ieri che il Liberale del Catanzaro ha una clausola di 6 milioni, è da prendere subito. Poi lo mandiamo in prestito in Serie A tipo Frosinone, che è una società amica, e diamo Licina in prestito al Catanzaro come sostituto. Ho già fatto la trattativa praticamente. Bravo Andrea, tu che il numero di Chiellini, mandagli un messaggio. Hai fatto tutto, è così facile, scusa.
4: Formidabile.
3: Attenzione. Formidabile. Le jeux sont faits, rien ne va plus. Attenzione. Alessandro da Taormina scrive: faresti uno scambio cambiato Carlo Augusto con l'Inter? Ma chi è? Ma chi è che ti ha detto sta roba qua? Cioè, sta vaccata qua, chi te l'ha detto? Maria Teresa da Montelupo, né? Dice: invece simulare, dire il falso, esultare in faccia agli avversari, quello elegante si può fare? Ho la sensazione che questo sport ormai se lo vogliono guardare da soli. Grazie a tutti ragazzi, a tutti voi di Radio Bianconera, siete il nostro unico faro. Poi c'è Yves che è l'idolo della chat, ragazzi, l'idolo delle masse, delle folle. Cesare da Milano scrive: il Liverpool non ci ha dato Alisson come ripicca per il pacco che gli abbiamo rifilato con Chiesa? cattivo che sei Cesare, attenzione. Mentre Simone da Cesena scrive: domanda, metti in fila questi tre con le Juventine. Platini perché X, Del Piero perché Y, Zidane perché ha dato la testata a Materazzi, ha vinto. Sai Simone che non ho capito niente veramente. Cecilia dice: io non sono un fuffagur, brava. Invece il modo di fare trattative di Comolli, più che da fuffaguru, è fuffa. ripartono le telenovele, non ce la posso fare, dice Cecilia. Massimiliano da Roma, il portiere e il centravanti sono le priorità. Le ragioni principali che ci hanno fatto perdere punti vitali l'anno scorso. Quindi sì, devi prendere Martinez e Sorlo, il resto può aspettare. Soprattutto perché le alternative che leggo sono agghiaccianti, vicario Jackson. Hai visto? Ci siamo arenati su, non abbiamo il centrocampo di una volta, adesso non ce ne frega più niente il centrocampo perché dobbiamo prendere l'attacco e il portiere. Io poi magari ci aggiungerei anche un difensore, quindi a questo punto dobbiamo prendere di tutto di più. Ce la faremo? Boh. Boppo è così, incuriosito, dice, ma è possibile che per i prescritti offrono sempre giocatori a 20-25 milioni e per noi sono sempre bagni di sudore? Com'è sta cosa? Sentiamo un vocale da casa.
7: Sono ancora Stefano. Dovremmo fare come per i mondiali. Dovremmo vedere tutti, ma dico tutti, l'Europa League. Fare crescere gli ascolti in una maniera incredibile. Mentre la Champions con il Como, la Roma, vediamo quanto ascolto avrà. Ciao.
3: Bene, ciao. No, ma guarda che tu la stai buttando lì questa cosa qua, ma io mi ricordo benissimo che l'anno tragico dell'ingiustizia vergognosa che ci ha portato in Serie B, però ha portato

0: Gabriele, che ne pensi di Daffara? Il giovane italiano per ora è un rischio? Si dice che chi non risica non rosica. No, no, Daffara è un portiere molto interessante, molto bravo, molto di prospettiva, ed essendo tutte queste cose qua, secondo me, per la sua crescita, l'anno prossimo deve giocare in una media squadra di Serie A e farsi un bell'anno di Serie A in una squadra media. Poi dopo può venire alla Juve e vediamo che ci sarà in quel momento alla Juve. Robby scrive: ma è mai possibile che non si riesca ad andare oltre Colomani? Ma tipo Pellegrino, Davis, Scamacca? No, no, Robby, no. Perché lì abbiamo già intavolato tutto, capito? Colomani è un anno e 3 mesi, prima o poi lo dobbiamo prendere. Sto Colomani definitivo è sempre tutto intavolato, apparecchiato. Manca sempre l'ok del Paris Saint-Germain, ma quelli sono dettagli. Sentiamo. Prima o poi lo prenderei, poi bacio. Credo, spero, perché a sto punto. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno, Giamma da Lanzarote. Come si dice a Torino, stiamo facendo la figura dei cioccolatai. Non se ne può più. C'è l'accordo col Dibu, gli van bene 5. Loro vogliono 10 e dagli sti 10 porta sto cavolo di portiere a casa. Cominciamo a far mercato sul serio. Comunque
0: Allora
1: 10
0: facciamo
1: tu
0: anche
1: da tirare
0: Bonaccio.
1: gol li recuperi. Stanno a fare le pulci. Le pulci Alisson, questo no, le pulci all'altro, questo no. Poi bisogna abbassare la
0: Sono mica
1: testa
0: soldi tuoi.
1: per Nico Gonzalez. Vogliono 40 per Sorloth, Nico vale 40. Avete pagato la clausola 32? No, mi dispiace, vale di più perché è più forte quest'anno. Ce l'avete rivalutato. Sono 40 per Nico. Cominciamo a far mercato. Cosa voglio? Il portiere gratis, l'attaccante gratis, tutti gratis. Prima se ne va come lì, meglio è, guardate.
0: Siete fantastici.
2: Abbiamo un
0: Siete
2: procuratore.
0: fantastici. Sì, vi adoro. Poi vi vorrei vedere lì al posto dei dirigenti, ma non della Juve, di tutti. Vi vorrei vedere andargli a dire: oh, allora ascolta, se te... non funziona mica così. Ma scusa, Alisson si è arenato perché il Liverpool voleva 15 e la Juve voleva dare 5, quindi perché deve dare più di 10 per Martinez? È la stessa cosa, non glieli vuole dare. È uguale. Perché? Che non è dagli sti soldi, e non è che puoi dagli sti soldi, perché purtroppo abbiamo dei parametri in cui bisogna rientrare in questo mercato per un accordo con l'UEFA, e non è che dagli sti soldi, non funziona così. Se no, scappaci anch'io, vado lì, poi dagli sti soldi, che non sono miei però. Beppe da Bergamo dice: Atta è buono, vabbè, ma noi non siamo su Atta, ci sono gli altri, Beppe, quindi non ci interessa. Gianni da Brindisi, vedi, faccio anch'io il mercato così, non ci interessa. Gianni da Brindisi scrive: Martinez, che sì, Udogi, Sorloth e Colomoni. Beh, si inizia a ragionare, dai. Sì, beh, però Gianni non abbiamo preso manco mezzo. Si inizia a ragionare sulla carta, non abbiamo preso manco mezzo. Moreno da Carugo dice: vorrei chiedere se secondo te Douglas Luiz con Spalletti potrebbe tornare il giocatore di prima a trovare più spazio. Lo devi chiedere a Spalletti, ma Moreno, come faccio a sapere io se Douglas Luiz con Spalletti può tornare il giocatore di prima? Dipende da Spalletti. Non ne ho la più vaga idea, non lo so. Dipende molto da Douglas Luiz, ma dipende anche dall'allenatore parecchio. Da me, da te, no, di sicuro. Simon scrive: non ti è arrivato l'intero messaggio, te lo riscrivo. Oh. Ieri il direttore a TMV Radio gli chiedono: metti in fila questi tre icone juventine. Platini perché X, Del Piero perché Y, Zidane perché ha dato la testata a Materazzi. Ha vinto. Me l'hai scritto uguale prima. Me l'hai scritto uguale. Tu l'hai capito, Yves? Lo capisci?
2: No.
0: Allora siamo in due, ragazzi. A me spiace, ma Simo, io non l'ho capito. Yves non l'ha capito. Ti chiamerò Kenan d'ora in
2: Eh
0: poi,
2: sì,
0: Yves.
2: perché è la seconda
0: Gianni,
2: volta, questo
0: è la
2: onore.
0: seconda volta. Ti chiamo Kenan, così facciamo prima. Gianni scrive: vorrei un parere, visto i nomi che girano, ma un altro che campionato ci aspetta? Sempre nei primi quattro, Gianni. Anche te, riordina un attimo le idee. Però non è visto i nomi che girano che campionato ci aspetta, anche visto i nomi che non girano. La Juve è arrivata sesta, quindi l'anno prossimo punta a riprendersi la qualificazione in Champions League. Poi, se succede che riusciamo a combattere per qualcosa di meglio, bene. Ma io credo che l'anno prossimo puntiamo a riprendere la qualificazione in Champions League, così a naso, eh? Sergio da Battipaglia, grazie, vuole fare, dai, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Come devo puntare al primo posto? È impossibile, è irraggiungibile. Ragazzi, bisogna essere realistici nella vita, eh? Bisogna sempre puntare più in alto, ma non è che puoi puntare a robe. È come

0: Musetti oggi dicesse voglio arrivare primo con Sinner, Musetti è 16, Sinner è 1, è impossibile, ci sono troppi punti di distacco, bisogna ragionare con le cose possibili. Stefano da Firenze dice non cambierà niente finché farete gli abbonamenti, non date più un euro e le cose possono cambiare. Ieri non ci siamo andati, oggi con Camillo ci andiamo sul tasto abbonamenti, anzi guarda me lo segno se non mi dimentico, abbonamenti, io scrivo sempre ancora matita, carta e penna, verba volant e scripta manent, non come voi che scrivete e memorizzate nell'agenda elettronica. Sto lavorando questa pratica, scrive Pietro, per un permesso di soggiorno. Guarda il padre che nome ha messo. Quale pratica? Ah, è sotto? Aspetta, fammi. Che cos'è che stai lavorando? Cos'è? Lavori in comune? Cos'è? Cos'è sta roba? Non so niente di questa cosa e non ne voglio sapere niente. Enrico Bianconerissimo dice, a meglio crede, che facendo innesti nella spina dorsale della squadra, con un nuovo portiere, un trequartista e due centravanti, possiamo iniziare a sperare in qualcosina di più del quarto posto. Ciao. Guarda Enrico, ti dico la verità. Visto i nomi che girano, anche secondo me, se noi prendiamo due belle punte e un bel portiere, poi il resto vediamo cammin facendo con le cessioni che facciamo. Però se prendiamo due belle punte e un bel portiere, noi miglioriamo veramente di tanto rispetto al passato. Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Claudio, buongiorno. Sai che stavo pensando?
0: Ciao. Che stai pensando?
1: Che il mercato, no? L'anno scorso l'Inter non è riuscito a prendere Lookman. Quello volevano 50, quelli sono arrivati a 43-44 e non l'hanno preso. Dopo quest'anno, quindi dopo finale, scudetto, quindi budget ne hanno. Hanno venduto Dumfries 20 milioni più Valenza netta, perché ormai erano 4 anni, l'hanno ammortizzato, e si dicono più 20 milioni vicini, ci hanno messo 4 di bonus per prendere Palestra e manco già si parla di piano P, che voglio dire. Come l'hanno portato in basso il calcio italiano? L'hanno, cioè tu, se sei a quel livello lì, 50 milioni, fa 50 milioni di bonus, 50 e chiudi. Come facevamo noi? Veniamo a piare i guai 90 milioni, 94, capezzi e con sapone. Che hanno portato, cosa voglio dire chiudendo? Hanno portato il sistema ad impoverirlo per sedersi al tavolo del gioco anche loro. Perché se seguivano Agnelli nel 2017, quando dicevano che la Premier League viaggiava a 4 miliardi all'anno, va bene, per i pay TV, a quest'ora saremmo anche noi lì. E qualche squadra forse ne avrebbe manco fatta, ne avrebbe manco vinto qualche scudetto, che ne pensi?
0: E che vuoi dire alla fine? Che hai fatto tutto da solo? Ti sei detto tutte le cose da solo, amico? Cosa posso aggiungere io? Feffè da Fiuggi scrive pure a malincuore, devo dire che il ragazzo dei chiocciola, anzi hashtag falsi onesti, è veramente bravo ed è stato bravo anche chi ha creduto in lui, noi sappiamo solo criticare. Hai capito tu, Ivo?
2: Oggi c'è molta confusione.
0: Oggi c'è molta confusione, ragazzi, era il caldo. Luca da Genova scrive, se per caso dovesse sfumare Sorloth, ma non credo, sarebbe la conferma dell'ineguattezza della dirigenza e per rispetto della nostra storia e serietà dovrebbero essere mandati tutti a casa e finalmente la competenza al comando. Cioè Luca, adesso Elkan ha messo d'accordo con Molì e Spalletti, gli ha fatto fare la pace, pronti, si parte per il mercato, questo fallisce Sorloth e lo lui manda a casa. Così. Perché non ha preso Sorloth. Dai. Carlo da Civitanova Marche dice molto interessanti i probabili acquisti della Juve, Colomuani, Martinez, ma penso e spero di essere smentito che Comolli non concluderà nulla, scrive Carlo, che anche lui è pervaso da ottimismo, mentre Maria Teresa dice che meraviglia fare spesa con i soldi degli altri, una favola, lo so, anch'io quando vado al supermercato dico prendi quello, prendi quell'altro, poi mia moglie guarda e fa ma paghi tu? No, allora non prendiamolo. Attenzione, Gio da Roma scrive: ma Sole a 20, se lo chiedessimo noi 35. Vabbè, quello si sa. Mauro da Conegliano: a centrocampo come chi abbiamo come obiettivo? Nulla in questo momento, Mauro. In questo momento siamo concentrati sull'attacco, sul portiere. Piero da Palermo: uno scambio Locatelli Udogi lo faresti? No, perché non c'entrano niente l'un con l'altro, ti dico la verità, per cui non è uno scambio. Stefano da Verona: è vero che non si può dire dagli sti soldi, ma ogni trattativa per noi è un parto, comunque quelli buoni bisogna anche pagarli, quasi gratis non te li danno. Se ora vogliono 40 per Sorlo e poi fa 5 gol al mondiale, voglio 50 e si riscono altre squadre. Ho capito, Stefano. E se noi compriamo Sorlo da 40 e poi fa 10 gol, lo massacrate. Se dobbiamo imparare dagli errori dell'anno scorso, non dobbiamo prendere Open Da a 42, no? E non dobbiamo neanche prendere Sorlo da 40. Il valore di Sorlo è 25. Se poi arrivi a 28 perché dall'altra parte ti comprano Nico Gonzalez a 25-26, ma se no 40 no, io sono d'accordo. Io non voglio più che la Juventus dia soldi per niente. Se no, allora ha fatto bene a dar 42 per Open Da l'anno scorso? No. L'Atalanta vuole 60 perché ormai ne sta negli 60. Abbiamo fatto bene? No. Celestino da Perugia: in questi giorni ho visto che ci sono i festeggiamenti del Perugia di Ravanelli. Anche quest'anno solito calciomercato, accordo con i giocatori, però dopo le società di appartenenza giocano al rialzo rendendo tutto difficile, non si riesce mai a chiudere. Al contrario, per i nostri giocatori offerte al ribasso, tutti sono a conoscenza delle nostre difficoltà finanziarie con i paletti da rispettare. Purtroppo senza grandi dirigenti del passato che riuscivano a fare i miracoli non vedo grandi prospettive. Spero di essere smentito, comunque non bisogna mai mollare fino alla fine. Qui c'è bisogno di un nome che mi tiri su, c'è depressione, c'è depressione nell'aria, c'è depressione. Ci vuole un grande nome. Ce l'hai tu un grande nome da proporre?
2: Più che un grande nome, ci vuole un grande doblone.
0: Ci vuole un grande doblone per il grande nome, è come la grande parete col grande pennello.
2: Grande cinghiale.
0: Grande cinghiale. Ha messo come nome Alessandro Del Piero, è un peruviano. Pietro, ma sai che veramente stamattina? Un abbraccio Fabio da Como, dice: ogni anno siamo qui a dire che servirebbe un regista a centrocampo. Ogni anno si guarda in primis in tutte le altre parti del campo, tranne che in quella. Detto questo, domanda per il sindaco. Siamo già le domande per il sindaco! Se la Juve fosse un piatto di matriciana, che ingrediente ne aggiungerebbe e perché? Domanda strana, Fabio, eh? Però me la tengo, dopo gliela faccio. Ma Rocco scrive: ma tutti questi direttori sportivi che fanno il mercato hanno capito che c'è un fair play da rispettare? Che ogni milioncino risparmiato lo puoi mettere su altro e che acquistare un portiere a 15 milioni significherebbe che hai già venduto Di Gregorio, cosa che non sembra. Capite che non siamo più la squadra che ha comprato CR7 e Higuain? Gianni Davallo, Lucania, Cilento dice: dalla FIFA bisognerebbe augurarsi una bella fuga di cervelli. Tutti ad aprire un bel ciringhito in Costa Rica. Lo hanno avuto Gaucci per tanti anni, altro grande cervello calcistico. Nel 2006 la partita più vista in PTV fu Juve Piacenza. Ascolti che le partite di A quell'anno si sognavano. Vedi che vieni dalla mia, che la Serie B fece più ascolti della Serie A. Andrea da Milazzo: amici bianconeri, buongiorno. Bello sentire la vostra trasmissione in cui è palpabile l'ardore dei tifosi che reclamano a destra e manca calciatori. Juventinità, vendetta e così via dicendo. Ma forse ognuno di noi dimentica che purtroppo bambole non c'è una lira? Per quale motivo il buon Elkan dovrebbe cacciare più di quello che ha messo sino ad oggi? Se dal 2006 a ieri con Arbitropoli e Silenziopoli ci hanno massacrato, triturato, fatto palesemente capire che con qualsiasi mezzo a loro disposizione ci impediranno di avvicinarsi a qualsiasi meta? Arrendiamoci alla realtà, che questa sarà da ora in poi la nostra mesta realtà, una mesta linea di galleggiamento nel mare della mediocrità, speranzosi che la Champions si fornisca i soldi per continuare. Nostalgicamente firmato Andrea da Milazzo. Mamma mia, Andrea, mamma mia, ragazzi, volevate farmi perdere buon umore stamattina. Gianni da Brindisi dice: se riusciamo a prendere i nomi che ti ho scritto per lo scudo ci siamo anche noi, altro che se ci siamo. Oh dai, uno che c'ha una botta di... Paolo da Fornia: Ieri sera ho sentito Fabrizio Romano dire che Comolli chiude soltanto alle sue condizioni. La strategia è anche comprensibile, ma la Juve in questo momento non è in una posizione di forza, da dettare le condizioni. È però vero quello che dice l'altro ascoltatore, se valuti Sorloth 40, io valuto Nico 32. E se sono due operazioni separate? E se le condizioni per il Dibu sono le stesse che per Allison, o chiudi a 10 o prendi Vicario. L'importante è decidere subito, se non riesci ad andare su questi, vai su altri, ora. Stessa cosa per Colo, il PSG si sta vendicando dopo la scorsa estate. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno Radio Bianconera, sono Gianluca da Roma, ma una domanda per tutti. Noi stiamo puntando su Martinez, che ha 34 anni, ok? Saprà gestire il gruppo, diciamo, avere esperienza, tutto quanto. Ma italiani uno come Carne Secchi non si può vendere per caso? A po' zero, no. Io preferirei prendere un top italiano come Carne Secchi.
0: Lo so, poi, caro mio, ma il top... Ma il top italiano costa più di 40 milioni. Martinez no, la Juve vuole portare a casa meno di 10. Ti copri come attaccante da 25 milioni, scrive Antonio da Napoli, Sorloth. Il prezzo giusto è 25 milioni, se non ce lo danno a 25, pace. Forse l'amico in quel messaggio, scrive Davide, voleva dire che tra Platini, Del Piero e Zidane preferisce Zizou perché ha dato la testata a Materazzi. Ah, tu l'hai interpretata così. Ah, potrebbe avere un senso. Stefano Firenze dice, Vlahovic quanto l'abbiamo pagato? Quasi 80. E infatti ce ne siamo pentiti amaramente. Gianni da Nizza dice, parlando di soldi, quando Pelé arrivò a Torino a giocare contro Sivori, sulla stampa c'era scritto la coppia miliardo di lire. Fai, hai fatto partire l'operazione nostalgia, Gianni, eh? Ci vorrebbero tre giocatori, scrive Francesco. Portiere, Martinez, centrocampista, Goretzka, Sorloth in attacco. Poi Spalletti, secondo me, dall'inizio della stagione può incidere tanto su tutti i giocatori già presenti. Che dici? Che se mi compri Martinez, Sorloth e Goretzka, parliamo già di una cosa diversa. Ma notizie di Minghezza? Massimino, oggi niente Minghezza, era la settimana scorsa e questa non è la settimana di Minghezza. Vincenzo da Roma torna sul caso plusvalenze e si scusa, ma non vi dovete scusare, voi qua potete fare quel che volete. Forse il fatto che John non ceda e non chieda risarcimenti per il caso Prisma potrebbe essere un bene, ti spiego il perché. In questo modo la Juve tiene le istituzioni calcistiche in mano. Richiesta di risarcimento, il prossimo anno torneremo intoccabili. Però ci sono alcune domande che mi piacerebbe fare a John e sono le seguenti. Uno, John, hai affermato che non vuoi vendere la Juventus perché è la tua famiglia. Allora sai come dici perché nel 2006 non hai fatto nulla per evitare l'onta della Serie B. Ti ricordo che avresti vinto la causa al Tarti, saresti evitato tutti i casini giudiziari sportivi che si sono susseguiti dopo il 2006. Due, sarei curioso di conoscere la sua concezione di famiglia. Tre, John, io non so perché hai voluto ridurre la Juve, tua famiglia sportiva, ad una provinciale. Quattro, dimmi, secondo te, John, è solo un caso che quando devi decidere tu la famiglia sportiva è sempre il punto più basso della sua storia? Cinque, John, ti ricordo che i tuoi connazionali, oltre a essere guerrafondai, nati, se non fanno business, ci guadagnano, non si muovono. Sai che preferivo notizie di Minghezza. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stramba. Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: L'Atletico Madrid non è contento della prima proposta che ha fatto con Mollidi, 25 milioni di euro per Sorloth. Al momento le richieste del club spagnolo sarebbero almeno di 35, per fare una bella plusvalenza a bilancio, anche se non grandissima. E allora, normale gioco delle parti, a questo punto con Mollidi rilancerà di qualcosa, l'accordo col giocatore c'è, è arrivata la telefonata di Spalletti che gli ha detto mettiti l'anima in pace perché ti voglio in campo in domenica, quindi per noi sei fondamentale, eccetera, eccetera. Ci si riaggiorna la prossima settimana. E quindi andiamo alla prossima settimana. Io vi do le ultime, poi magari, sai, c'è la, com'è che era il colpo di fulmine lì, no, cos'era, la fucilata nella notte, magari Spalletti fa la fucilata nella notte e domani mattina annunciano Sorloth, non credo, però insomma la situazione è anche un po' questa qua. Attenzione, meno male che tra poco ci diamo una botta di ottimismo, spero, perché sennò qua questa mattina abbiamo veramente il morale sotto i tacchi. Alfredo scrive, allora, da Porto Sant'Elpidio, di solito non mi esprimo per gli acquisti, ma sono basito dal fatto che la nostra amata Juventus non abbia un programma scouting mirato e consolidato nel tempo. Non è possibile che ci accorgiamo all'ultimo momento di aver bisogno di certi giocatori. Una città come la nostra deve prevedere e non arrancare. Suggerimento, compriamo tutti i ragazzi 17, compreso il portiere Lupo, sarebbe un investimento e non di poco conto. Ecco, l'hai detta la tua, Alfredo, abbi pazienza. Hai detto la tua roba, compriamo tutti quelli da 17. Ce li abbiamo già. Prima ti ho fatto l'elenco della segna stramba, ce li abbiamo già. Non è che noi non stiamo lavorando. Quando la Juventus a gennaio compra Licina dal Bayern, ha preso il nuovo Yıldız potenziale dal Bayern, non è che non lo fa, l'ha fatto. Ce l'abbiamo già, bisogna dare tempo al tempo a tutti di poter arrivare in prima squadra se sono grandi e forti come Yıldız, altrimenti possono essere merci di scambio. Ce li abbiamo i giocatori, dai, fai il bravo, pazienta un attimo. Antonio da Napoli dice, io parlavo di alternative a Sorloth perché per me non arriva, e se già lui non è il massimo figurati le alternative, Antonio, ma per te non arriva, invece per me arriva. Secondo te Iva arriva o non arriva?
2: Arriva?
0: Come Natale, arriva?
2: Ma vediamo, secondo me bisogna essere un po' positivi, perché essere negativi non porta bel pensiero.
0: Non porta niente, negativo porta negativo. Vorrei ricordare, scrive Giuseppe senza alcuna presunzione, che, virgolettato, c'è l'accordo col giocatore, manca solo quello con la società. È un po' l'equivalente di se mia nonna non fosse morta sarebbe viva. No, adesso, tu sei un po' drastico anche qua, non è così. Se tu non avessi l'accordo col giocatore saresti rovinato, invece ce l'hai, senza quello non va da nessuna parte. Quindi parti da quello e poi ti devi mettere d'accordo con la società, che non è un piccolo dettaglio ovviamente, però l'accordo col giocatore deve essere la base, Andrea da Roma dice, ma qualcuno dalla Next Gen, un campioncino come Yıldız? Andrea, ti ho appena detto, abbiamo preso Licina dal Bayern Monaco come prendemmo Yıldız dal Bayern Monaco. Poi Yıldız ha avuto bisogno di 2-3 stagioni per diventare Yıldız in prima squadra. Speriamo che Licina possa fare la stessa trafila e fra 2 stagioni diventi il nuovo Yıldız in prima squadra. C'è Marcello Chiosa alla grande, per la Juve vedrei bene Mago Merlino, perché a sto punto Claudio da Roma vuole delle info sul fantacalcio per i mondiali di RBN. Rimani con noi perché alle 10:40 abbiamo Camillo De Michele, se lo chiediamo a lui. Alessio d'Alchimia Bianconera mi scrive, ma Andrea di cognome come fa? Pellico? Le mie prigioni, dai, su con la vita. Potevate nascere interisti, dai, su con la vita, su. Mentre Paolo da Bergamo, l'originale, si chiede, perché oggi è particolarmente ottimista, dopo Calciopoli e le plusvalenze, quale sarà la prossima? Antonio da Maranello dice, se arriva il Dibu Martinez, sono già pronto a comprare la maglietta. E allora, vedi. Luigi da Roma, ma se Elkan non ce la fa e continua a comprare giocatori mediocri, perché non si fa aiutare da Arduino di Tetera ancora? Basta, abbiate pietà di me, perché non mi ascoltate mai? Perché non le ascoltate le mie trasmissioni? Io cosa sto qua a fare? Perché mi sveglio alle 5? Perché? Sindaco Bassi, ciao!
1: Buongiorno, ciao Claudio, buongiorno.
0: Perché tutte le mattine mi sveglio alle 5 per lavorare, dico le cose e non mi ascolta nessuno? Perché, sindaco, perché? El Can non si può far aiutare da Tether. Tether è un azionista col 10%, ex con quasi 70. Quando c'è un utile di bilancio se lo dividono, Tether si becca il 10%, Exor 70. Quando c'è un aumento di capitale da fare, Exor deve mettere il 70 e Tether il 10. Non è che oggi Tether si sveglia e dice "Toh, tieni 50 milioni". Non funziona così. Io non so più come spiegarlo. Ci vuoi provare tu, sindaco?
1: No, anzi non credo che Tether, visto che più volte ha detto che vorrebbe diventare l'azionista di riferimento della Juve, abbia questa fortissima simpatia per ciò che rappresenta.
0: Ma se anche domani Tether compra la Juve, c'ha il fair play finanziario anche lui. Non può andare sul mercato e dire compro 150 milioni, non può, perché c'è il fair play finanziario anche per lui.
1: Però se posso iniziare, Claudio, in questo modo, in modo sincero, sentito, vorrei farti i complimenti. Ho visto la classifica dei giornalisti italiani.
0: Ma basta, tu la devi smettere di mandarmi alla mattina la classifica dei giornalisti italiani, no, che poi io mi bullo. Basta.
1: Per interazioni e visualizzazioni sei nella top 10 dei giornalisti italiani. Allora, la cosa non mi stupisce, ma mi fa un gran piacere, mi conforta sapere che in fondo poi le persone sanno scegliere chi seguire. Questo mi conforta molto.
0: Diciamo che di quelli sopra di me non è che proprio tutti sono...
1: Ci sono molti...
0: Non è che scelgono sempre bene le persone, però vabbè.
1: Ci sono molti soloni sotto che ti leggono la targa.
0: Vedi l'ottimismo del sindaco, c'ho i soloni sotto, non sono un fuffaguro e c'ho i soloni sotto che mi leggono la targa. Finalmente tiriamo un po' su questa trasmissione che stamattina sembra di essere pompe funebri, mamma mia. Alberto Pisci, Alberto dice... Ma al di là degli acquisti che faremo, qualcuno che compri i nostri c'è? Un attimo, ho appena iniziato il mercato. Gianni D'Anizia dice, arriva, non arriva, bisogna essere fatalisti, via. Mentre Luca dice, io voglio solo dire una cosa, caro Claudio, Luca da Candiolo, che dopo 9 scudetti consecutivi, l'unica squadra, credo, in Europa aver vinto in questa maniera, dopo oltre 6 anni non riusciamo neanche ad avvicinarci ai primi, credo che sia una fortissima delusione d'amore. So che la positività porta ad andare oltre ogni ostacolo, ma c'è poco da essere ottimisti. Cosa facciamo? Ci sono i mondiali, dai, adesso guardiamo i mondiali, guardiamo l'Olanda, adesso cos'è che dobbiamo fare noi? Dobbiamo fare i mondiali dei gufi, no? Noi guardiamo l'Olanda e invece che gufare sosteniamo, cioè, mandiamo in gol Kop Mainz, con la mente, col potere della mente, Kop. Poi magari invece c'è uno che ci ha alzato il prezzo, tac, gufata, gli facciamo sbagliare il calcio di rigore, via, si abbassa il prezzo.
1: Addio. Penso che guarderò i mondiali proprio con questo spirito. Dopo aver tifato, devo dire, in queste ore, per un po' tutte le squadre, con l'auspicio che non siano rimandate indietro quando arrivano, quando scendono dall'aereo.
0: Allora, sindaco, Mirko dice, lo dobbiamo aiutare Mirko a capire, sindaco, allora, vediamo se in due ci riusciamo. Attenzione. L'Atletico Madrid vuole Nico. Noi vogliamo Sorloth. Possibile che sia così difficile trovare un accordo che soddisfi entrambi in tempi brevi? Cioè, secondo me la questione dovrebbe essere già risolta, invece no. Mirko. Io voglio comprare la casa del sindaco. Il sindaco me la vuole vendere. Sono delle intenzioni. Poi arriva il giorno, ieri, in cui io dico al sindaco, ti offro... non sui giornali, ma ti offro 25 milioni. Il sindaco mi dice, ma io ho un castello, ne voglio 40. E gli dico, ma non eravamo d'accordo su 25? Il sindaco mi dice, no, l'hai letto sui giornali, ma io e te non abbiamo mai parlato. O no?
1: Può aiutare, ma non è decisivo il fatto che ci siano due giocatori in questione, perché sono comunque due trattative separate. Ripeto, può aiutare, ma non è decisivo. Perché? Esatto. Perché a me risulta che il rilancio a 35 milioni dell'Atletico per Sorlo sia finalizzato a non generare minusvalenze da parte dell'Atletico. Esatto. E il livello dovrebbe essere per loro 32, se capisco bene. Perché 3 milioni meno di 35 sarebbe il livello. Quindi si gioca tra i 25 e i 32, a mio avviso. Poi c'è la trattativa tecnica.
0: Ma a te risulta da quale fonte, scusa? Hai detto a me risulta.
1: L'ho letto in un sito.
0: Ah, l'hai letto, l'hai letto. No, a me risulta, ho detto, sai.
1: No, risulta perché l'ho letto.
0: E che ne so, magari c'avevi il tuo collega sindaco però di Madrid che avevi sentito.
1: Ho letto in un paio, magari il giornale o viceversa ha riportato.
0: Ma scusa, lo conosci? Scusa se ti interrompo, sindaco. Non lo conosci il sindaco di Madrid?
1: Cioè, chiaramente no.
0: E non ci puoi arrivare, non puoi arrivarci al sindaco di Madrid. Perché?
1: Già per me è un lusso arrivare al sindaco di Massolombarda. Ora, io non ho ruoli, io sono solo tifoso bianconero.
0: Ho capito, ma li hai avuti.
1: No, scusa, a parte che se dovessi scegliere più che il sindaco di Madrid o altri, il mio obiettivo sarebbe parlare a tu per tu, anche solo un minuto, con Chiellini, come ho detto più volte, non certo con altri personaggi. E neanche con gli algoritmi di Comolli a proposito di che sì, così tanto per me.
0: Così gli hai voluto tirare la stoccata anche te. Ma ci stiamo lavorando su quella cosa di Chiellini, si devono incastrare tante situazioni, ci deve essere lì al momento giusto, al posto giusto, così di sorpresa, così tanto che si dice una roba, il sindaco va, ciao. Ci lavoriamo, vediamo, sarà una lunga strada, ma vedrai che prima o poi... No, stavo guardando, volevo vedere, no, c'è proprio una botta di ottimismo, magari niente, però ci sono domande per te. Fabio da Como, per esempio, tu pensa, ha una domanda per il sindaco: se la Juve fosse un piatto di matriciana, che ingrediente gli aggiungeresti e perché?
1: Non aggiungerei nessun ingrediente, vorrei che fosse preparata con gli ingredienti base, quelli storici, quelli che hanno portato quel piatto di amatriciana ad essere tra i più graditi nel mondo. Ora mi sembra che ci mettano un po' di panna, ci mettano qualcosa che non è proprio l'ingrediente adatto. Vorrei tornare agli ingredienti originali, quelli che ci hanno fatto vincere più di tutti. E attenzione, quest'anno siamo stati comunque in campionato la squadra più seguita, nonostante i prestiti fossero in testa alla classifica, nonostante le altre, soprattutto Milan e Napoli, si giocassero il secondo posto, nonostante la Roma avesse chissà quanto lo stadio pieno e così via. La squadra più seguita, continuiamo ad essere noi. Quindi i nostri attuali cuochi guardino in origine come era il piatto, come la dirigenza sostenuta dalla proprietà si approcciava ai propri dipendenti di campo, giocatori, tecnici, direttori sportivi, alle altre squadre e ai livelli che gestiscono il potere calcistico. Lì dobbiamo tornare, senza inventarci niente.
0: Però sindaco, quello è il passato, è la matriciana, adesso sono i fusilli ai funghi porcini.
1: Non voglio neanche sentirne parlare.
0: A me i fusili piacciono, perché a voi si parlano, mi hai capito, scusa. Domanda, ma Cosimo, ma le penalizzazioni un anno fuori dalle coppe, cosa li abbiamo accettati a fare? Se dopo soli 3 anni dobbiamo fare i conti con il fair play finanziario, che tra l'altro rispettano solo Juve, Milan e Roma, non accetterò mai di farmi prendere in giro il senso di colpa per aver vinto troppo, non me lo voglio far inculcare. No, vabbè, ma che c'entra? Non è quello il discorso è che tu hai accettato una situazione, purtroppo io non l'avrei accettata ovviamente, ma hanno accettato una situazione che in quel momento gli veniva prospettata come funerea se fossero andati avanti in discussione, ma non è che adesso devi fare un accordo per quello che è successo 3 anni fa. Adesso devi fare un accordo perché i conti della Juve non sono a posto. E quindi, non essendo ancora a posto...
1: Noi dal punto di vista della giustizia sportiva abbiamo accettato un patteggiamento, ma 3 anni dopo siamo stati... Cioè, il fatto non sussisteva come colpa. Anch'io ho vissuto con... diciamo, non comprendendo il perché abbiamo fatto quell'accordo, ma bisogna esserci... in quel momento, vista la situazione data, e ci era appunto stata prospettata senza altra via di uscita.
0: Però quello è un momento storico, è una cosa. Oggi paghiamo quello, perché un anno fuori dalle coppe c'è 50 milioni di introito sfumati. Dopodiché oggi siamo ancora in situazione borderline, perché c'è qualcuno che ha speso 250 milioni sul mercato all'improvviso, perché se non spendeva 200...
1: Con il carico da 11 dell'obiettivo di arrivare a pareggio di bilancio nel 27-28, che è dietro la porta.
0: Esattamente. Diciamoci un po' le cose come stanno. Allora, Vincenzo si sottolinea, caro sindaco, questa sua eventuale formazione. Io per il mercato, dice, comprerei a sinistra Emerson Palmieri, in difesa Skriniar e Ancsco. Sì, Ancsco 200 milioni te lo fanno pagare adesso. A centrocampo Edelkamp dell'Udinese, Frendrup del Genoa, Tielemans dell'Aston Villa, punte oltre a Sorloth e Colomoni, prenderei Davis dell'Udinese, poi... Se non sarà possibile prendere Tielemans, scambio con Douglas Luiz, riporterei a Torino il brasiliano, perché penso che con Luciano il brasiliano possa tornare il vero Douglas Luiz. No, sulla cosa di Douglas Luiz, mi ha fatto una formazione un po' infattibile, però su Douglas Luiz, sindaco, che io invece sarei comunque, pur conoscendo tutto quello che è successo con Douglas Luiz, però io ce l'ho sempre qua, a me è rimasto qua. Io sarei incuriosito di vedere Douglas Luiz con Spalletti, se funziona stavolta.
1: Anch'io, soprattutto per due motivi. Uno, perché comunque l'aria di Torino, della Continassa, l'ha già vissuta e magari è venuto con altre prospettive, con un approccio, vado a fargli vedere come si fa a giocare a calcio, non era proprio così. Secondo, magari Spalletti può ricavargli quel ruolo che a noi manca, che è la caratteristica principale che ha permesso in Premier League a Douglas Luiz di affermarsi. Quindi un tentativo, visto che comunque ha dimostrato qualcosa di buono nella sua carriera al netto della Juve, e in parte del ritorno in Premier League. Se fisicamente sta bene, è un tentativo, visto Vero. Che comunque torna alla base, perché non farlo?
0: No, anche perché Douglas Luiz è costato un cinquantello, è a bilancio mi sembra 34, 33, 34, qualcosa del genere, quindi voglio dire, se non ti fanno un'offerta sopra vai in minusvalenza, a sto punto non compri un regista, ti tieni lui e vedi di provarci. Tanto ragazzi, parliamoci chiaro, il regista non ce l'abbiamo avuto neanche l'anno scorso, perché giocava il regista Locatelli, quindi il regista classico, Per questo punto, tanto fare un altro tentativo, secondo me, è il discorso di Combiners. Se Combiners riesci a venderlo con un senso, bene, se no te lo devi tenere.
1: Rischia di diventare anche il discorso di Openda, da questo punto di vista. Parlo delle
0: però Openda secondo me ha degli estimatori in alcuni campionati, per cui se gli dici prestito oneroso con diritto di riscatto, magari rimandi il problema di un anno e vediamo se in Bundesliga o in Premier a bassi livelli riesce ad affermarsi.
1: È chiaro che il nostro mercato, che non è ancora decollato, dovrà per forza partire da una cessione, almeno.
0: È giusto, hai ragione. Il nostro mercato non è decollato, ma neanche degli altri. Cioè, ragazzi, acquisti ufficiali non ne ha fatti nessuno. Non mi risulta che qualcuno abbia presentato un calciatore.
1: Il fatto dei mondiali condiziona, sicuramente. Condiziona, come è sempre successo. Poi bisogna vedere le opportunità che il mercato crea rispetto all'appeal che la Juventus ha, non nell'immediato, ma la Juventus è la Juventus, ecco. Perché noi andiamo a cercare giocatori che, vedi, Brahim Diaz e così via, possono portare il loro contributo. C'è un mondiale davanti che chiarirà tante cose, ma normalmente qualcuno, leggo, che critica il fatto che non andiamo a scegliere, a cercare delle prime scelte. È anche frutto del fatto che non si fa la Champions, da un po' di anni non si vince e non possiamo spendere cifre faraoniche.
0: Certo.
1: Sa questo, non bisogna sbagliare quelle tra virgolette, seconde scelte.
0: Ah, sai che ti farei fare l'opinionista, adesso ci penso, attenzione. Daniele il Calabrotto scrive: io darei un'altra opportunità a Zegrova. Idem con Patate, è lo stesso discorso. Però Zegrova è più facile, perché Zegrova l'hai pagato, tra virgolette, poco. Quindi se tu lo vendi a 15 milioni, Zegrova sei a posto. Altrimenti, se non c'è una proposta consona, gli dai un'altra chance, per forza. Anche se Spalletti no, l'ha già avuto.
1: Certo. Assolutamente. Poi dobbiamo sciogliere anche il nodo del portiere. Perché... va bene, caratterialmente il Dibu Martinez porta solidità, porta esperienza, o prima la dico in modo scomposto, o ci portiamo a casa un altro Dani Alves, giocatore con un forte carattere ma individualista, non di quelli che include, io non so.
0: Senti, sindaco, secondo te se prendiamo Dibu Martinez, quanti rossi e squalifiche prende da noi, Dibu?
1: Io spero che con l'età sia maturato.
0: Se andasse un'altra squadra, no, sarebbe pronto. Ma secondo me se viene da noi scatta il cartellino facile, attenzione. Allora... ma se, oggi sono tutti sul culinario. Ma hai fatto un libro di cucina? Me lo sono perso per caso?
1: L'ho fatto.
0: Hai fatto un libro di cucina?
1: Che libro di cucina? Non so neanche cuocere un uovo io, nulla.
0: Ma no, ma come? Ma che tristezza, ma non dirle queste cose nel 2026, dai, sindaco. Ma che ti mando senza visto in America, eh. Hai visto il casino che stanno facendo lì? Mi hanno fermato l'arbitro somalo, gli hanno detto, e no, la Somalia sul libro nero degli Stati Uniti, gli ho detto, ma io sono arbitro, sono tu ad arbitrare.
1: Mi è dispiaciuto, veramente, mi ha amareggiato, mi ha fatto arrabbiare la dichiarazione di Infantino. Non possiamo farci nulla, è il paese che riceve queste squadre, l'ho detto stamattina, è il paese che riceve, che deve decidere. Intanto i paesi sono tre. Canada, Stati Uniti e Messico, che si comportano in maniera diversa. Questo arbitro è stato premiato come miglior arbitro africano, Artan, il somalo. 7 ore di interrogatorio per mandarlo indietro, le 11 ore di interrogatorio per mandarlo indietro, le 7 ore di interrogatorio ad Hussein, l'attaccante iracheno, le perquisizioni invasive a Cannavaro con i suoi giocatori svechi, ma che roba è?
0: Caccio del popolo.
1: Il capo, non dico il capo della FIFA, che dice non ci possiamo fare niente. Un mondiale che pare porti 11 miliardi di ricavi complessivamente. 4 miliardi alla FIFA per i diritti televisivi, 6 miliardi di persone in TV, in streaming guarderanno la fase finale, non ci possiamo fare niente. Infantino, come gli altri, come Ceferin, come tutta quella gente lì, come quello che succederà secondo me al calcio italiano dal 22 in avanti, è guidato in maniera becera.
0: Scusa, no, è il calcio del popolo, il famoso calcio del popolo, sindaco. Domani alle 20
1: biglietti a $700, a $1000.
0: Ma cosa vuoi che siano $700 per vedere una partita? Dai, ma sindaco, Braccino, dai, $700. Magari ti guardi Messico Sudafrica. Domani te la guardi alle 21 Messico Sudafrica, partita inaugurale?
1: Se proprio non ho null'altro da fare, sì. Ma bisogna che non abbia.
0: Che impegni c'hai? Dove devi andare domani alle 21?
1: No, nulla, no, niente. Può essere che la guardi.
0: Può essere. Poi tu qua devi farmi il resoconto tattico delle partite. Non scherziamo. Stefano da Verona insiste e dice, ma il fair play c'è solo per noi? Ma se arriva un arabo e ci compra, non può mettere i soldi per il fair play. Allora posso farlo anch'io il proprietario, per assurdo. Se si deve solo gestire entrate e uscite, basta un commercialista.
1: È un po' più complesso. A parte che il commercialista ce l'abbiamo come presidente, quindi.
0: Appunto, quindi ce l'abbiamo già. Stefano, la Juventus ha vinto 9 scudetti e il problema del fair play non l'ha avuto. Dopo, quando sono successe determinate cose, penalizzazioni complete, eccetera, la Juve è iniziata ad andare sotto e ha avuto il problema del fair play che adesso dobbiamo risolvere. Prima non ce l'avevamo. Ma mica vale solo per noi, vale per tutti.
1: Quella è una
0: quasi regola. Tutti, poi c'è qualcuno che si vende gli autosponsor mascherandoli un po', però vabbè, quello siamo abituati. Diciamo che quelli normali, compreso noi, devono avere a che fare col fair play e quindi di conseguenza devono. E guarda che no, io su questo lo dicevo l'altro giorno con Torchia quando raccontavo l'aneddoto di Paratici, che un giorno ci ha messo un'ora a spiegarmi le liste A, le liste B e non ci ho capito niente, perché veramente quando te le spiegano veramente come vanno spiegate le hanno capite solo loro, perché proprio non capisci niente di quello che ti dicono. E vale ancora a maggior ragione per il fair play finanziario, non è mica come pensate voi, vendo 50 e compro 50, non è quello, C'è tutta una serie di parametri da rispettare, c'è tutta una serie di cavilli da andare a studiare, cioè ci vuole il commercialista, l'avvocato, l'esperto di mercato, cioè non è una roba semplice avere a che fare col fair play finanziario. Quindi noi da qua facciamo i brillanti e diciamo qua, là, su, giù, ma non funziona. Quindi né tu né io né il sindaco saremo all'altezza, se non previo studi ad alto livello, di avere a che fare col fair play finanziario. Se no facciamo danno.
1: Però lo conosciamo, sono regole che gli esperti di cui ogni società si avvale conoscono. Poi se c'è, come in ogni ambito della vita, chi trucca le carte, ci vuole qualcuno che lo... La cosa che fa arrabbiare è come hanno trattato le minusvalenze.
0: Esatto.
1: Che ci sono scordati, tra virgolette, perché è assolutamente voluto, nessuno mi convincerà mai del contrario, di società, sono chiusi proprio gli occhi, sono tappati le orecchie per far passare di tutto ad altre società, a noi ci hanno penalizzato senza prove. Io lo dirò sempre perché è vero, per fare una minusvalenza devi essere in due, la Juventus non può fare con la Juventus, se no non è una minusvalenza, ci hanno punito per tutto.
0: Senti, sindaco, in conclusione, non so se riesci a rispondere tu a questa domanda apocalittica di Luca. Luca si chiede, ma se il Dibu Martinez si comporta in modo scorretto e poi giura sui suoi figli di non aver detto nulla, se può fa?
1: Non si può neanche pensare, non solo non si può fare. No, il Dibu Martinez
0: c'è chi l'ha fatto?
1: È un personaggio particolare.
0: Però c'è chi l'ha fatto, si può fare, scusa.
1: No. Allora, si può fare, ma va catechizzato pesantemente. Senza poi mi sono sbagliato, chiedo scusa.
0: Certo. A che ora ti svegli tu la mattina, sindaco? Ci sono queste curiosità
1: presto.
0: Oggi tipo?
1: Molto presto.
0: Tipo?
1: Allora mi alzo 7:30-8, mi sveglio molto prima.
0: Io alle 5 sono già in piedi, 7:30-8, cos'è?
1: In questi giorni, se posso, devo anche riposarmi perché...
0: Ah già, è vero! Ragazzi, ma il sindaco ha vinto il campionato di calcio parlato, no, di calcio camminato, ha vinto il campionato!
1: Cos'è domenica scorsa, scudetto.
0: L'Unione Veterani dello Sport. Chi avete battuto?
1: Abbiamo battuto direttamente Pisa, Biella, Bassano del Grappa...
0: Però.
1: Pisa, Biella, Bassano del Grappa,
0: ma la finale
1: e altre Treviso.
0: Ma la finale è una, quante squadre hai battuto?
1: No, è un girone a tre, cioè quelli che il sabato pomeriggio, le tre squadre che hanno vinto i gironi eliminatori facevano un girone a tre. Il girone finale c'eravamo noi, Pisa secondo, Bassano del Grappa terzo. Abbiamo battuto il giorno prima anche
0: Vabbè, ma è facile, dai. Pisa sono tutti storti, per cui l'avete battuti facile. Bassano del Grappa, sono ubriachi. Dai.
1: Li abbiamo battuti, dai, amici. Grande cordialità fra tutti. Però, vedere che in seconda arriva una squadra con i colori del Pisa, nero-azzurri, non è proprio banale.
0: Ma c'era anche Quadrado a fare il tifo?
1: No, non c'era. Però noi le maglie, non a caso, le avevamo bianco-nere.
0: Bravo, bravo, bravo, sì. Vabbè, la dovevi mettere, scusa, invece che la camicia, dovevi mettere a indossare con orgoglio la maglia da campione d'Italia. Guarda lì,
1: ovviamente.
0: Beh, mi piace quella maglia. Adesso, quando faccio l'operazione all'anca, vengo anch'io a fare il campionato di calcio camminato. Eh no, prima non riesco, devo mettermi a posto. Quando è la prossima edizione?
1: La prossima edizione è il prossimo anno, ma nel frattempo la Federcalcio fa partire dei tornei regionali per una...
0: Ma una roba seria! Ma una roba seria, c'è anche la federazione.
1: È venuto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti dell'Emilia Romagna a premiare questo campionato nazionale.
0: Chi è il presidente della Lega Nazionale Emilia Romagna?
1: Emilia Romagna Alberici, è una parmense, parmigiana.
0: Cos'è?
1: È di Parma, parmigiana.
0: Ah, Reggio una cosa, Parma un'altra però.
1: Parma, con parmense, parmigiana.
0: Si chiama Alberici?
1: Alberici. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,
0: ma non quello della falegnameria Alberici, non è lui.
1: Non penso. Lega Nazionale è Lega Nazionale Dilettanti Emilia Romagna.
0: Ho capito, sto cercando Alberici con una, non Alberici. Alberici con una. Tu me l'hai detto con due. No, allora ho capito.
1: L'ho detto alla romagnola.
0: Tra l'altro è stato confermato, lui rieletto stile Gravina. Vabbè, è meglio che non indago. Sindaco, grazie, alla prossima. Ti saluto da campione
1: d'Italia.
0: Grazie a voi.
1: Grazie,
0: sindaco campione d'Italia, ragazzi, di calcio camminato. Ma non scherziamo, ma con chi credete di avere a che fare? Ivo, tu dove sei arrivato? Tu neanche alle semifinali, dove sei arrivato?
2: Sono ancora in qualificazione.
0: Sei ancora in qualifica, sei peggio delle Ferrari. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna Stramba.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva, tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica. Nello stadio Azteca di Città del Messico, nel corso della cerimonia di apertura, sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calcio mercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del Summit i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alajbegovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di due reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca che vale un posto per i playoff. Azzurra in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa tra il 70esimo e il 73esimo, segna due reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su due giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Ruth Leaf e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, a tratti instabile a nord del Po, con piogge temporali di passaggio in attenuazione serale al nord-ovest. Meglio su Liguria ed Emilia, temperature in flessione con massime tra 26 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, eccezion fatta per innocui cumuli in sviluppo diurno lungo l'Appennino. Temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud alta pressione sempre protagonista, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Salvo cumuli diurni in Appennino, temperature per lo più stazionarie con massime tra 29 e 34 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Rassegna stampa.
0: Attenzione, la vagonata di messaggi in arrivo, ma soprattutto il nostro inviato di punta, Camillo De Michelis. Ciao, come stai?
9: Ciao Claudio, tutto bene?
0: Cami, mi arrivano dei messaggi che vogliono sapere aggiornamenti, link, notizie, come fanno a iscriversi al Fanta Mondiale. Attenzione, ieri abbiamo dato una dimostrazione pratica, però.
9: Esatto, devono scrivere o a te o a me in privato sui social e poi io e te gireremo il link.
0: Esatto, Fanta Mondiale. Ma una volta, sì, una volta che uno è iscritto, cioè adesso io cosa faccio che sono iscritto?
9: Adesso aspetti e poi tra poco apriranno la possibilità di fare i tuoi pronostici sulle partite.
0: E come faccio a saperlo quando mi aprono i pronostici?
9: Allora, te lo dico subito. Pronostica. No, lo puoi fare. No, lo devi aspettare ancora un giorno. E poi devi solo schiacciare su gioco, ovviamente. In questo momento le tue ci sono solo i pronostici iniziali. Poi quando invece apriranno le partite, clicchi su gioca e ci sarà la cosa per fare i pronostici sulla prima partita.
0: No, perché io domani c'ho Messico Sudafrica alle 21.
9: Esatto. Prima delle 21.
0: Io non ci dormo la notte. Venerdì c'è Sud Corea Repubblica Ceca, c'è Canada Bosnia, ma non scherziamo. Sabato c'è USA Paraguay, c'è Qatar Svizzera. Ma come facciamo senza i mondiali?
9: No, ma infatti noi faremo tutto. E consiglio di fare i pronostici non all'ultimo minuto, perché nelle partite magari di notte magari qualcuno dorme, ecco.
0: Esattamente, quindi dunque vediamo un po', Messico-Sudafrica non ce ne frega niente, Sud Corea-Cechia nemmeno, però venerdì 12 alle ore 21 a Toronto, Canada-Bosnia, noi ci mettiamo lì Camillo e spingiamo David a segnare.
9: Quello è importante,
0: l'Olanda gioca. Te lo dico io, l'Olanda gioca domenica 14, quindi domenica questa, alle ore 22 a Dallas col Giappone, ci mettiamo lì, cop.
9: No, dobbiamo soltanto farlo giocare.
0: Esatto, ma anche segnare una punizione magari. Sì. Quando è che gioca il Dibu Martinez? No, lui non gioca, è infortunato. Gioca o non gioca? Non gioca.
9: Cosa?
0: Col Dibu Martinez non gioca.
9: Non lo so, credo ci sia, se sia al limite, ma penso voglia giocare, ecco. Poi non so, ma penso voglia giocare.
0: Senti, secondo te, così mi aggiorni anche su Dibu Martinez, secondo te, se la Juve prende Dibu Martinez, quanti cartellini gli danno?
9: Oh, mamma mia, sono preoccupato su quello. Sono molto preoccupato su quello.
0: È rischio, eh?
9: Sì. Per...

0: quindi...
1: E quando è che abbiamo avuto questa pensata? Questa pensata quando ci è arrivata?
0: Questa pensata credo sia arrivata al momento in cui abbiamo visto l'ingaggio del Dibu Martinez. Poi ovviamente credo che entreranno nell'ottica di dover dare qualcosa, però non è facile, perché comunque sai, chiedono 10, tu per adesso non vuoi pagare il cartellino perché dici tanto lui vuole venire da me, e bisogna trattare come sempre, uguale Sorloth, noi arriviamo con 25 bonus quasi a 30 e loro chiedono 40, perciò abbiamo tutti gli accordi con i giocatori, però non abbiamo gli accordi con il club in questo momento, e quindi stiamo andando avanti a piccoli passi,
1: E intanto abbiamo l'accordo col giocatore, c'è cioè chi non ha gli accordi con i giocatori, dai, siamo avanti.
0: Claudio, noi siamo fenomenali ad avere gli accordi con i giocatori, poi però iniziano telenovele anche un po' stucchevoli, quindi vediamo. Io in questo momento non sono né positivo né negativo, te lo dico in maniera molto onesta, sono realista e posso solo dire che manca ancora uno step grosso per arrivare poi alla conclusione dell'affare. E quindi dobbiamo ancora lottare, Claudio, non possiamo illuderci
1: senti, almeno quando fai così mi mandi in depressione sulla chat, non mi piace. Senti, devo rimandare a casa il cappello lì, l'elmetto con le corna da vichingo, o lo posso tenere?
0: No, per adesso tienlo, però la distanza c'è, Claudio, la distanza un po' c'è.
1: Ma come si fa a fare il mercato così? Marco da Crema dice: riflettevo sulla previsione dell'esperto citato da Torchi ieri. Sai che c'è questo esperto, no, che ha già beccato 2 mondiali su 2 e dice che quest'anno vince l'Olanda. Se veramente l'Olanda vincesse il mondiale, il 12 luglio ci ritroveremo in squadra un campione del mondo con Mainz, lo rivendiamo a 80 milioni?
0: Magari fa un mondiale pazzesco. Io Claudio capisco il tuo sognare, bellissimo, me ne bastano 30, non devo arrivare a 80, me ne bastano 30.
1: Ma non è mio, è un messaggio di Marco da Crema. No, posso dirti una cosa invece? Ieri, tra le varie robe che ti propone il web, mi è venuto fuori Deron in un podcast, quindi compagno di Commanes all'Atalanta, e Deron ha detto una roba che secondo me è stata un po' snobbata, invece è interessante. Cioè Deron dice, Commanes è fortissimo, però... Dice Deron, lui che gioca nell'Atalanta, non noi che diciamo la Juve, lui che gioca nell'Atalanta dice: un conto è giocare nell'Atalanta e un conto è giocare nella Juve. Deron sostiene che un giocatore come Koopmeiners con Gasperini all'Atalanta, quindi non con i metodi di allenamento di una grande, ma all'Atalanta, lui dice Koopmeiners era sollecitato tutti i giorni a degli allenamenti esasperanti, e uno come lui con quegli allenamenti lì va in grande forma fisica, lui fisicamente è una bestia, tecnicamente è anche bravo, e quindi per noi era un grande giocatore. Dice Deron, probabilmente alla Juve, ma alla Juve, al Milan, insomma nella grande squadra, non è che fanno proprio gli stessi allenamenti che si fa all'Atalanta. Hanno magari più giocatori di un certo tipo, hanno più giocatori tecnici, hanno più giocatori importanti, c'è più gestione da fare, e quindi paga un po' quello. Secondo te ci può stare come ragionamento?
0: Beh, credo anche abbiano parlato, no, Claudio? Mi sembra dettagliata come cosa.
1: Quindi dice che gliel'ha detto a Coop questa cosa.
0: Insomma, magari sono penso male, però un po' dettagliata. Io credo che con Mainers in questi anni qua abbia avuto tutte le scuse del mondo, Claudio, tutte. Però non passare mai la palla in avanti, non prendersi una responsabilità, non tirare in porta, non cercare di essere un leader, pur essendo stato pagato quasi 60 milioni di euro, cioè con tutto il bene iniziare a dire ho sbagliato io, non sono all'altezza della Juve, cioè non devo sentire nient'altro da ma chiunque, no, per Koopmeiners, non è azzeccata mezza, ha solo sempre giocato la palla all'indietro, e l'esempio è, no, qualche partita dove aveva il 90% dei 99% di passaggi azzeccati, Lecce forse, perché non ha mai fatto nulla in verticale, non ha mai, l'unica cosa che ha fatto benissimo la Juve è il vigile, cioè, con sta mano a dire saliamo, ma era anche poco credibile a una certa.

0: quindi sai,
1: però col, Galata, col Galatasaray ha fatto doppietta col Galatasaray.
0: Sì, ho capito, però caso strano, quando fa doppietta lui col Galatasaray abbiamo 5.
1: Vabbè, togliamogli anche la doppietta col Galatasaray, povero Coop, dai.
0: No, però onestamente sentirmi dire che è colpa degli allenamenti, è colpa di Tizio, è colpa di Caio, un giocatore che non è azzeccata a mezza, cioè, no, sono 2 anni, no. Claudio, 2 anni, cioè 2 anni di niente assoluto in campo, non voglio sentire nessuna... giustificazione, cioè addirittura credo la scorsa settimana o questa già un nostro ascoltatore mi ha detto: ma come mai non è stato utilizzato a mezzala destra? È stato utilizzato in tutti i ruoli del mondo, tutti, pure in difesa l'abbiamo messo, e anche lì è stato drammatico. Quindi ha avuto, no, qualche picco quest'anno, forse come dicevi tu Galatasaray andata e ritorno, però per il resto è stato veramente un giocatore che ha sbagliato tutto, un giocatore che non ha dimostrato di essere da Juve, appunto. Cioè, no.
1: E allora niente, mi sa che Marco da Crema non lo vendiamo a 80 milioni. Senti, invece Andrea da Vicenza ti chiede cosa ne pensi di questa trattativa che lui ha già impostato per Liberali. E cioè, Liberali ha una clausola da 6 milioni e da prendere subito. Poi cosa facciamo? Lo mandiamo in prestito in Serie A, tipo Frosinone, che è una società amica, diamo Licina in prestito al Catanzaro come sostituto. Ti piace come trattativa già fatta?
0: Ma no, io Licina aspetterei un attimo a darlo in prestito, perché secondo me Licina può fare, può salire su in Serie A, quindi con noi...
1: Cioè, secondo te quest'estate è vicino a disposizione di Spalletti nel ritiro estivo? Può essere uno di quelli che lui alla fine del ritiro dice: tienmelo qua?
0: Sì, basta vedere come tocca la palla. Poi ancora un pochettino pigro in fase difensiva, perché poi ancora a volte esce dalla partita, però credo che possa diventare anche, non so, adesso gioca esterno d'attacco, ma credo che possa diventare il prima possibile una mezzala, e si lavorerà su questo. Poi io credo che almeno 6 mesi tra Spola, prima squadra e Next Gen la farà Licina, e poi eventualmente a gennaio si deciderà qualcosa. Però io credo che Licina resterà ancora la Juventus, farà ritiro con la Juve. Ci sono giocatori che faranno il ritiro, la tournée con la Juve, poi andranno via. Uno è sicuramente è Azic, che piace già a Parma, Lecce, Genoa, e quindi e Sassuolo.
1: Però Azic invece non ha possibilità di restare, lo diamo via.
0: No, lo daranno via dopo la tournée a una di queste 4 squadre.
1: Peccato, aveva fatto un gran gol 4-3 in casa.
0: Però solo quello.
1: Solo quello, ha mai giocato.
0: Anche, ma se non giochi mai, Claudio, c'è un perché. Nel calcio, se non giochi mai, c'è un perché, sempre. Nessuno
1: c'è sempre, c'è, ma anche nella vita. Anche nella vita. Se vincono sempre gli stessi, ci sarà un perché. Luca da Sarno scrive: ma se stiamo ancora trattando Boga, ma come facciamo a prendere la punta al portiere? Ma dai, su, dai, Camillo, forza, fai bravo.
0: Non ha tutti i torti, Luca, non ha tutti i torti, cioè io non credo stiano trattando Boga, perché mi sembrerebbe un po' una follia, nel senso credo abbiano dato delle indicazioni per chiudere la trattativa, me lo auguro, però quando la scorsa settimana hanno detto contatti per Boga, credimi che all'inizio, Claudio, io ho avuto un sussulto, perché ho detto: ma cavolo, c'è il prezzo basso, ci sono 2 pagamenti, quindi 2 rateizzazioni del costo del cartellino di Boga, cioè dici già non lo paghiamo uno sproposito.
1: Infatti.
0: Dobbiamo pure pagarlo in 2 tranche, dico vabbè, è fatta, no? E devi solo dire io passo, pago e vado via. Però non, in questo momento non è ancora stato preso neanche Boga, e ha ragione Luca. Io posso dirti, Claudio, non me la sento di difendere a priori questa dirigenza, cioè prima chiude per Sorloth il Dibu Martinez, e poi io eventualmente parlerò bene della società, ma in questo momento sicuramente non posso difenderla a priori, ecco.
1: Senti, la chat impazzita questa mattina vorrebbe un social media manager della Juve come quello dell'Atletico Madrid, che tra l'altro è italiano, che gli ha scritto sul sito ufficiale della squadra rivolto al Real Madrid: fate ancora più ridere del Barcellona. Ne vuoi uno così tu?
0: Eh beh, loro sono bravi, sono molto molto bravi, molto molto bravi. Diciamo che questo tipo di cosa in Italia non sarebbe per niente capita, per niente.
1: Cosa c'è da capire? Scusa, gli hanno detto fate più ridere del Barcellona, no, c'è da capire?
0: Ma immaginati. Un social media manager della Juve che alla questione bastoni manda i tuffi all'Inter. Immaginati, poi tu vivi noi.
1: Ma magari! Esatto, ma magari!
0: Tu vivi i salotti, quelli dove veramente devi litigare, ti fanno litigare per 10 giorni.
1: Ma magari, che tanto mi fanno litigare anche se non lo fa, che lo facesse, almeno un motivo in più, ma magari.
0: La russa fa bannare tutti i profili di social della Juve, cioè, veramente, adesso io lo dico scherzando, ma sono convinto che il nostro paese non sia aperto a una ironia social, ecco.
1: Ma magari, De Michelis, ci vuole il sano Tafferuglio, come ai tempi di Antonio, ci vuole del Tafferuglio.
0: Tra l'altro no, Claudio, così mi leggo anche un'altra cosa. C'è gente che, un giocatore un pochettino più cattivo sportivamente parlando, come il Dibu, non lo vuole perché è antipatico, quindi figurati. Allora, prendere in giro magari gli avversari sui social per qualcuno potrebbe essere... Ieri hanno definito il Dibu Martinez nella mia trasmissione il cafonazzo, no? L'avvocato Agnelli non aveva mai preso un cafonazzo del genere, e quindi onestamente credo che qualcuno non vorrebbe mai avere un modo di comunicare così, ecco. Perché noi siamo...
1: Abbiamo preso la pigna Montero per molto meno, dai, ragazzi,
0: io l'ho detto, Claudio, io l'ho detto, ho avuto paura perché ha detto adesso apriti cielo qualcosa.
1: Ma no, ma che c'entra? Ma non siamo più negli anni 60, basta ragazzi, veramente siamo nel 2026, cioè o ci adeguiamo, oppure è inutile che ci lamentiamo quando gli altri fanno così, però glielo fa perché prendiamolo anche noi Dibu Martinez, poi vediamo, poi giochiamo a botte di social, a botte di ironia, a botte di cattiveria agonistica, giochiamo almeno, altrimenti continuiamo a stare nella mediocrità e non giochiamo con nessuno. Senti un po', prima di andare via, Luca chiede a Camillo, e quindi sei tu, se Elimogale farà il ritiro con la prima squadra.
0: Allora, Elimogale in questo momento qua potrebbe, non è sicuro, potrebbe. Diciamo che non ha vissuto una bella stagione, ma non c'è nessun tipo di preoccupazione intorno a Elimogale, Claudio in 2009, quindi diciamo che poteva velocizzare le tappe, no, di un percorso di crescita. Non l'ha fatto perché non è andata benissimo quest'annata, però insomma lo racconto sempre, c'è tanto tanto tanto hype intorno a questo ragazzo. Considera che all'evento a Milano, dove per Adidas e per Juventus c'era Yıldız e Del Piero, l'altro invitato era Elimogale, e io ti posso dire che a Vinovo, quando è arrivato l'invito per Elimogale, la Juve l'ha preso bene ma non benissimo, come a dire state calmi. E quindi in questo caso qua sta cercando un pochettino di proteggere il ragazzo, perché è stato esposto un po' tanto al tifo, e quindi insomma forse ha patito un po' questo, ha patito un'annata non gestita bene della primavera, e magari dalla prossima lui e Corigliano credo saranno le stelle dell'Under 20 della Juventus, con la speranza che entrambi poi il prima possibile possano provare a giocare in next gen.
1: Camillo, grazie, a più tardi.
0: Grazie a te, Claudio.
1: Oggi chiudiamo puntuali, grazie a Yves e anche all'aiuto che si è portato da casa, grazie a tutta la chat, è tempo di Giulia Borletto, noi ci vediamo domani.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica. squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del

0: Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Mercoledì 10 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, come al solito in questi giorni e in questi mesi estivi, notizie legate al calciomercato con gli sviluppi legati a Sorloth e grandi sviluppi legati al Dibu Martinez, perché ieri la Juventus ha fatto progressi importanti per il portiere argentino ed è proprio da qui che partiamo, partendo dal sito di Tutto Sport, che con un articolo di appunto ieri sera, in tarda serata, ha parlato della trattativa tra Dibu Martinez e la Juve. Il primo sì, accordo raggiunto, ora si tratta con l'Aston Villa. Il portiere argentino sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio pur di vestire la maglia bianconera. Questo è quello che si legge su Tutto Sport, con una Juventus che accelera per Emiliano Martinez e il dialogo con il portiere argentino entra sempre più nel vivo. I contatti delle ultime settimane hanno prodotto segnali incoraggianti, al punto che l'intesa con il giocatore viene considerata ormai molto vicina, un passaggio tutt'altro che scontato, considerando il peso dell'ingaggio percepito dell'estremo difensore all'Aston Villa e il suo status internazionale. Il campione del mondo con l'Argentina avrebbe infatti aperto con convinzione alla destinazione bianconera, ritenendolo un'opportunità ideale per affrontare l'ultima fase della propria carriera ad altissimo livello. La prospettiva di difendere la porta della Juve in un campionato storico per i grandi numeri uno e in una società abituata a lottare per i trofei rappresenta un richiamo particolarmente forte per il Dibu. Sul tavolo ci sarebbe un contratto triennale con il portiere disposto anche a venire incontro alle esigenze economiche del club torinese, accettando condizioni inferiori rispetto a quelle attualmente garantite dall'Aston Villa. Un segnale importante che conferma la volontà dell'argentino di favorire l'operazione. Una volta definita completamente l'intesa con il giocatore, la partita si sposterà inevitabilmente in Inghilterra. La Juventus dovrà infatti trovare la formula giusta per convincere l'Aston Villa a lasciar partire uno dei protagonisti delle ultime stagioni. Ed è proprio questo il nodo più delicato della trattativa. Insomma, vedremo se l'Aston Villa sarà un po' più flessibile, visto che, stando a quanto abbiamo letto negli ultimi giorni, ci sarebbe stato un accordo tra il Dibu Martinez e l'Aston Villa su un possibile addio alla fine della stagione appena conclusa. Di conseguenza vedremo se, grazie a questo accordo, ci sarà un pochino più di flessibilità da parte del club di Birmingham. Ci spostiamo anche su Tutto Juve, perché si parla anche della trattativa per Sorloth, che ieri almeno con il giocatore era data per fatta, ma c'è ancora l'Atletico Madrid con cui trattare. Infatti articolo anche qui in tarda serata di ieri: muro atletico su Sorloth, la Juventus insiste per Sorloth, ma l'Atletico Madrid chiede 40 milioni. Intanto resta aperto il dialogo tra i club per Nico Gonzalez. L'Atletico Madrid si prepara ad essere uno dei protagonisti assoluti del mercato estivo. Una delle trattative più seguite riguarda Alexander Sorloth, attaccante norvegese finito nel mirino della Juventus. Il centravanti, che sarebbe favorevole a una nuova esperienza in Serie A, continua a essere uno degli obiettivi principali della dirigenza bianconera per rinforzare il reparto offensivo. La Juventus ci prova, ma l'Atletico dice no. La Juventus avrebbe già mosso i primi passi concreti, presentando una proposta da circa 22 milioni di euro per il cartellino del giocatore, una cifra che non avrebbe convinto l'Atletico Madrid. Il club guidato da Simeone, infatti, valuta Sorloth intorno ai 40 milioni di euro e non sembra intenzionato a fare sconti. Di conseguenza, le posizioni tra le due società restano ancora distanti. La Juventus considera il norvegese un profilo ideale per il proprio progetto tecnico, ma dovrà aumentare sensibilmente l'offerta per avvicinarsi alle richieste dei colchoneros. Nonostante il primo rifiuto, i bianconeri non avrebbero alcuna intenzione di abbandonare la pista e potrebbero tornare alla carica nelle prossime settimane, con Sorloth che resta in ogni caso una priorità per l'attacco e considerato una soluzione importante per aumentare peso offensivo, esperienza e presenza in area di rigore. La Juventus è alla ricerca di un centravanti capace di garantire un impatto immediato e ritiene che Sorloth possa adattarsi rapidamente alle esigenze della Serie A. Quello che sicuramente è lampante che la Juventus lo consideri la priorità, e su questo su questo non ci piove. Tutto Juve parla anche di Colomouani e dell'altro grande obiettivo di mercato della Juventus, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Colomouani, nuovo incrocio con la Juventus e braccio di ferro. Il Paris Saint-Germain prepara l'addio. Colomouani rientra al Paris Saint-Germain dopo il prestito al Tottenham, ma resta fuori dai piani di Luis Enrique. La Juventus valuta un nuovo assalto. L'estate di Colomouani potrebbe riportarlo nuovamente sulla strada della Juventus dopo due esperienze in prestito lontano da Parigi, prima in bianconero e poi al Tottenham. L'attaccante francese è rientrato al Paris, ma il suo futuro sembra destinato a svilupparsi ancora lontano dalla capitale francese. L'orientamento del club e quello del giocatore sembrerebbero infatti convergere verso una nuova separazione. L'ultima stagione di Premier League non ha prodotto i risultati sperati con la maglia del Tottenham. Soltanto per quanto riguarda il campionato, Colomouani ha chiuso con un solo gol in 30 presenze. Più positivo il rendimento in Champions League, dove ha trovato 4 reti in 9 partite, senza però riuscire a cambiare in maniera decisiva la percezione del suo percorso inglese. Nessuna opzione per il riscatto. L'accordo tra Paris Saint-Germain e Tottenham non prevedeva alcuna clausola per l'acquisto definitivo del giocatore. Terminato il prestito, l'attaccante è quindi tornato sotto contratto con il club parigino, pur senza particolari prospettive di permanenza. E visto che Luis Enrique non lo considera centrale nel progetto, non lo considera nemmeno all'interno, nemmeno in una situazione marginale, la Juventus osserva con attenzione. A Torino il nome del francese continua ad essere seguito con interesse. La dirigenza bianconera sta lavorando alla ristrutturazione del reparto offensivo e diversi scenari restano aperti. Le situazioni di Jonathan David e Luis Openda non avrebbero prodotto le risposte attese. La Juventus starebbe valutando nuove soluzioni per aumentare qualità e affidabilità del proprio attacco. In questo contesto, Colomouani rappresenta un profilo già conosciuto dall'ambiente bianconero, dove aveva lasciato ricordi positivi durante la precedente esperienza. Il francese sarebbe pronto a rimettersi in gioco e a riprendere in mano il proprio percorso professionale. La Juventus potrebbe offrirgli un contesto favorevole e appunto la sensazione è che Colomouani sia destinato a restare uno dei nomi più caldi dell'estate juventina. Insomma, questo si è percepito già nelle ultime settimane e in questi mesi, visto che si è parlato tantissimo di lui, e di conseguenza è evidente che il suo nome è un nome molto molto. Ci spostiamo anche su tutto mercato web per leggere altri aggiornamenti di mercato, parlando del Dibu Martinez, che viene descritto come il portiere che intriga la Juventus. Ecco la possibile chiave dell'operazione: la Juventus valuta Dibu Martinez per la porta. Esperienza, leadership e qualità convincono Spalletti, ma costi e ingaggio restano ostacoli. Tra i profili monitorati dalla Juventus per rafforzare il ruolo di portiere, quello di Emiliano Martinez continua a guadagnare terreno. Ha vissuto una stagione da protagonista con l'Aston Villa. Martinez arriva da un'annata di alto livello in Premier League, dove tra l'altro con l'Aston Villa ha vinto anche l'Europa League, tra l'altro rivelandosi anche decisivo in finale, e ha un curriculum importante perché è stato campione del mondo con l'Argentina nel 2022, ha costruito gran parte della sua reputazione grazie alla capacità di esaltarsi nelle sfide decisive, trasmettendo personalità e fiducia all'intero gruppo. E in una Juventus che negli ultimi anni ha spesso mostrato fragilità caratteriali nei momenti chiave, l'arrivo di un profilo come il Dibu potrebbe rappresentare un valore aggiunto anche sotto il profilo mentale. Nonostante il gradimento tecnico sia elevato, la trattativa resta tutt'altro che semplice. Martinez percepisce attualmente uno stipendio molto elevato in Premier League, superiore ai parametri fissati dalla Juventus per le nuove operazioni. Per rendere sostenibile l'affare sarebbe necessario uno sforzo da entrambe le parti, cosa che la Juventus e il giocatore sono disponibili a fare. L'Aston Villa considera l'argentino un giocatore di primo piano e non sembra intenzionato a privarsene a condizioni vantaggiose per la Juventus. Uno scenario che potrebbe aiutare la Juventus riguarda un possibile coinvolgimento di Douglas Luiz nell'operazione. Il centrocampista brasiliano, reduce da una stagione complicata, continua ad avere estimatori in Premier League e mantiene un buon mercato in Inghilterra. L'Aston Villa conosce perfettamente il giocatore e potrebbe valutare una formula che prevede il suo inserimento nella trattativa. Un'operazione di questo tipo consentirebbe alla Juventus di abbassare l'esborso economico e contemporaneamente di alleggerire il monte ingaggi, aspetto fondamentale per rispettare gli equilibri finanziari del club. Al momento il profilo di Emiliano Martinez continua a raccogliere consensi alla Continassa. L'accordo con il giocatore è stato trovato. Esperienza internazionale, leadership e mentalità vincente rappresentano caratteristiche che la Juventus ritiene fondamentali per il nuovo corso tecnico, ma bisogna convincere l'Aston Villa. Quindi insomma due situazioni abbastanza parallele, quelle di Sorloth e di Bu Martinez, con gli accordi con i due giocatori che sono stati trovati. Manca ancora però l'intesa con i rispettivi club, Atletico Madrid da una parte e Aston Villa dall'altra, accordi che sono imprescindibili per chiudere le due trattative. Tornando su tutto Juve, si parla anche del mercato in uscita, con la Juventus che mette sul mercato João Mario, obiettivo 10 milioni, la Fiorentina punta su João Mario per la fascia destra, la Juventus valuta la cessione del portoghese fuori dai piani di Spalletti. La Fiorentina guarda in casa Juventus per rinforzare la corsia destra. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza viola, oltre a quello di Miretti, c'è anche quello di João Mario, esterno portoghese, reduce da una seconda metà di stagione positiva al Bologna, è considerato un profilo ideale per il nuovo progetto tecnico guidato da Fabio Grosso. Il laterale classe 2001 è appunto non è considerato centrale alla Juventus, nonostante i segnali positivi mostrati durante l'esperienza al Bologna. Il futuro del portoghese sembra essere lontano da Torino. La Juventus infatti non considererebbe João Mario una pedina indispensabile per il nuovo corso tecnico e sarebbe disponibile a valutare eventuali proposte. L'esterno non rientrerebbe tra i profili sui quali Luciano Spalletti intende costruire la squadra per la prossima stagione, una situazione che potrebbe favorire una partenza già nelle prossime settimane. Pur per il club bianconero, la cessione del giocatore consentirebbe di liberare spazio in rosa e allo stesso tempo generare risorse utili per altre operazioni di mercato. I dialoghi tra le parti potrebbero svilupparsi attorno a una soluzione già molto utilizzata negli ultimi anni in Serie A, con l'ipotesi più concreta che sembra essere quella di un trasferimento temporaneo con opzione di acquisto, eventualmente trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, quindi insomma un prestito con diritto di riscatto, per parlarci chiaro, diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo appunto al verificarsi di determinate condizioni. Vedremo quello che succederà in uscita con João Mario e con gli altri giocatori che la Juventus cercherà di piazzare. Ci spostiamo sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, da cui partiamo nell'analisi delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Prima pagina della Gazzetta che si concentra sul Mondiale, un Mondiale che partirà domani con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, ed è proprio appunto dal Mondiale che parte la Gazzetta. Ci siamo, domani si parte, Mondiale a peso d'oro, in campo giocatori per oltre 13 miliardi, Yamal la stella che vale di più, 292 milioni, e il Real per l'argentino Julian Alvarez ne offre 150, ma l'Atletico rifiuta. E questa è la situazione per quanto riguarda il Mondiale, con la Yamal che rimane sicuramente il giocatore più interessante. C'è appunto il Real Madrid che con la conferma di Florentino Perez alla presidenza sembrerebbe aver offerto 150 milioni per Julian Alvarez, offertona che Florentino Perez aveva già preannunciato nei giorni precedenti anche all'ufficialità della sua permanenza, ma l'Atletico Madrid sembra ha rifiutato, l'ha fatto anche tramite un comunicato ufficiale. Sempre sulla Gazzetta, doppia trattativa con l'Udinese, l'Inter mette i muscoli, c'è Attà con Solé, appunto con l'Inter che cerca di strappare i due talenti dell'Udinese, e poi non solo l'Inter ma anche le altre big di Serie A, con la Juventus di cui si parla con il Dibu Martinez, la Aston Villa apre, Juve Paradibu, accordo fatto, serve lo sconto per quanto riguarda la trattativa tra la Juventus e il Dibu Martinez. L'accordo c'è, sul fronte bianconero appunto prosegue la trattativa per Emiliano Martinez, la Juventus ha già raggiunto un accordo, un'intesa di massima con il portiere argentino, e ora concentra i propri sforzi sul dialogo con l'Aston Villa, perché serve un'intesa sul cartellino. E poi il Milan, che continua a lavorare sul nuovo allenatore, il nome di Glasner è quello più in lizza, il contratto è pronto, Milan offerta a Glasner un biennale, questo si legge sulla prima pagina della Gazzetta, che in taglio alto parla dei due sportivi italiani più in forma in questo periodo, ovvero da una parte Kimi Antonelli, via libera alla Mercedes per nuovi sviluppi, vai Kimi, in arrivo un supermotore, e dall'altra Sinner, gli esami ok, era solo fatica, da oggi al lavoro per Wimbledon. Questo è il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ci spostiamo anche su quella del Corriere dello Sport, che parla del mercato, soprattutto dell'Inter, ma anche della Juve, in particolare dei nerazzurri, parla ancora di palestra, assist per Chivu, altro vertice, ipercassi preferiscono cederlo in Italia. Inter, l'Atalanta apre, blitz per Solé e Attà, resta la distanza sulla valutazione del terzino, ma la Dea sceglie Octree come primo interlocutore, doppia operazione con l'Udinese, oltre al difensore c'è anche la mezzala, palestra, Solé, Attà, questi tre nomi per l'Inter. In taglio alto si parla appunto del mondiale, domani il via con Messico-Sudafrica, tante nuove regole, rivoluzione mondiale, più potere al VAR, vietato ai giocatori parlare con la mano davanti alla bocca perché si rischia l'espulsione, sanzioni in caso di perdita di tempo, corner contro oppure l'esclusione dal campo per un minuto, tensione alta alla vigilia, controlli assurdi e visti negati, e ci sono allarmi per fulmini e caldo record. Insomma, non forse sicuramente non sarà un mondiale semplice dal punto di vista climatico, meteorologico, ma anche del clima e dell'atmosfera che si respira in questi giorni, con diversi problemi anche legati ai visti, come leggevamo, con la nazionale iraniana legata per la situazione del conflitto in Medio Oriente, ma non solo, perché è stato negato anche l'accesso e l'ingresso negli Stati Uniti per un arbitro somalo che avrebbe dovuto arbitrare appunto il suo primo mondiale. Insomma, ci sono un po' dei contorni di tensione attorno a questo mondiale. In taglio basso sul Corriere dello Sport si parla anche del mercato della Juve, contatto decisivo con gli agenti di Martinez, Juve Paradibu, accordo di massima con l'argentino, contratto di 3 anni da 5 milioni netti a stagione, e il primo obiettivo di Spalletti, ora va convinto l'Aston Villa, ne chiede 10 per il cartellino, e poi seguito anche il baby Palmisani del Frosinone, poi Sorloth si è promesso. Si parla anche di spalla destra, anche degli altri big di Serie A, Napoli bloccato Kalaili, c'è il sì dell'esterno, accordo raggiunto con l'israeliano, ma l'Union Saint-Gilloise chiede 25 milioni. E poi la Roma, la fretta di Gasp, D'Amico in arrivo, da Greenwood ai rinnovi, Giampiero pressa i Friedkin. E poi Pulisic che si gioca il Milan, futuro in sospeso, il mondiale come vetrina, Cardinale e Ibra riflettono. E poi Julian, offerta shock, 150 milioni dal Real, Florentino vuole Alvarez, l'Atletico rifiuta, mentre Mourinho è già a Madrid come appunto per iniziare il suo nuovo lavoro da allenatore dei Blancos. Tutto Sport, prima pagina di Tutto Sport, che parla di una notizia non particolarmente positiva per i tifosi della Juventus, giù le mani da Yıldız, questo è il titolo utilizzato, l'Arsenal si muove per Kenan, ma la Juve dice è incedibile, i Gunners possono arrivare anche a offrire 100 milioni, ma il no bianconero dà seguito alla promessa di Comolli, Kenan non si tocca, è centrale nel progetto, il giocatore è felice di restare, l'algoritmo dice che sì, Spalletti a centrocampo preferirebbe altro, attesa poi per Brahim Diaz, per la porta invece avanza Dibu Martinez. In taglio alto l'altra parte della città di Torino, con il Torino De Biasi lancia il nuovo tecnico, suo ex giocatore, con un messaggio alla società Toro, se hai l'ambizione di Abate, puntini puntini. L'ex allenatore Granata avverte, sarà importante che Cairo e Petrachi condividano gli stessi obiettivi, Temo però che per l'Europa ci siano ancora 8-9 squadre davanti. L'omaggio dei tifosi ad Aversa, meritavi di restare difesa. Mossa per Erlich. E poi si parla del mondiale, la sfida con la Norvegia, Sørloth and Company, noi mondiali, la Juve rilancia con l'Atletico per il bomber che sogna in grande negli Stati Uniti. Al fianco di Haaland. E poi Atletico Real, Bufera Alvarez, che caso nell'Argentina dai Colchoneros. No ai 150 milioni di Florentino Perez, fate più ridere del Barça, basta rubarci giocatori. Questo è stato il comunicato, un estratto del comunicato dell'Atletico Madrid. E poi anche tanto altro mercato su tutto sport, a partire dal Milan. Glasner dice sì al Milan, che insulti per Ibra, biennale da 3 milioni e mezzo, il nuovo tecnico in arrivo dal Palace, Zlatan inviato ai mondiali, fa infuriare i tifosi. E poi incontro con l'Udinese, Solé, l'Inter ora stringe 20 milioni più bonus, Atta alternativa a Curtis Jones, Palestra costa troppo, Cendoi del Nottingham Forest. E poi si parla anche del Gran Premio, verso il Gran Premio di Catalunya, Hamilton dice Ferrari mai così vicina a vincere, Lewis rialza la testa, ho ricordato a tutti chi sono a Barcellona con le novità. E poi anche il tennis, ultimi test, ora il campo, Sinner vuol dire fiducia, Serena Olé che ritorno, Williams Mbokó doppio vincente al Queens dopo 4 anni di assenza, con Serena Williams che è pronta a tornare sui campi. Ci spostiamo al volo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, il QS, che parla di mercato dell'Inter nella parte centrale della prima pagina. L'Inter parte dalla difesa, Juve Sørloth in salita, stand by Palestra, e dunque nerazzurri su Solé. E poi si parla anche di Milan, diavolo al bivio, Milan Rangnick vuole certezze, Glasner scalpita, il CT dell'Austria aspetta una risposta definitiva, l'ex Crystal Palace rifiuta le concorrenti. E poi le lezioni della FIGC, caso Malagò, il collegio Coni dice non è di nostra competenza, e insomma continua il caos legato anche alle lezioni della FIGC, sul quale c'è ancora grande incertezza. Questo era il quadro delle prime pagine dei quotidiani, dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire le dichiarazioni di ieri di Radio Bianconera, fatte da Giuseppe Falci, che ha parlato a ieri e oggi e ha parlato della società, delle dinamiche societarie, anche del rapporto tra Spalletti e Comolli.
1: Mi auguro di sbagliarmi, ma io credo che la situazione societaria, gli equilibri all'interno della governance, i rapporti tra l'amministratore delegato e l'allenatore siano solo una sorta di tregua armata, come si...
2: La Pax Armata l'ho definita,
1: sì, una sorta
2: io.
1: Di Pax Armata, sì. Una Pax Armata che ovviamente è rischiosa, ed è una Pax Armata corroborata anche da una difficoltà che si tocca con mano, perché comunque la Juventus sarà costretta per una serie di questioni a fare fare parecchie uscite per poter...
2: Però comunque dei sacrifici importanti.
1: Certo. Non solo perché è accettata, diciamo, l'eliminazione dalla Champions, la non qualificazione in Champions, ma perché diciamo è una situazione in cui gravavano sul bilancio questioni, giocatori che non erano stati in prestito, comunque sono di ritorno, oppure situazioni come quelle di Vlahovic che adesso si sono chiuse, ma comunque hanno...
2: Senza dimenticare, Giuseppe, il fair play finanziario.
1: Ci saranno
2: dei paletti.
1: A me sembra questo, che Spalletti abbia le idee molto chiare.
2: Sì.
1: Ovvero Spalletti ha richiesto, nell'ordine, un portiere di livello, di prima fascia, perché quest'anno la Juventus nel 46% dei casi ha subito il primo gol al primo tiro.
2: Comunque
1: un portiere da Juventus. I portieri della Juventus prima di De Gregorio si chiamavano Szczęsny, Buffon, Peruzzi, Tacconi, Zoff, quindi...
2: Ne sappiamo qualcosa. Certo.
1: Seconda cosa. Ha chiesto un difensore di livello, perché comunque ha chiesto un intervento anche nella fase difensiva, ha chiesto degli interventi nella fase d'attacco, anzi il suo disegno iniziale era quello di confermare Vlahovic, ma poi Vlahovic sappiamo che non è andato.
2: Torniamo su Vlahovic, perché ho letto Vlahovic, delle tue dichiarazioni.
1: Io su Vlahovic ho una mia idea, Franco.
2: Sì. Io lo hai definito errore da matita blu da parte della dirigenza.
1: Perché è un errore da matita blu? Perché Vlahovic conosceva l'ambiente Juventus, non è ovviamente Luis Nazario da Lima o Trezeguet, certo, o Tevez o Higuain, però è un giocatore che nelle more del calcio di oggi, soprattutto del calcio italiano di oggi, è un giocatore, è un calciatore che fa la differenza. Secondo me non si sono nemmeno seduti al tavolo, cioè avevano già deciso che sarebbe finita così. Mm. È chiaro però che in tutto questo poi ovviamente le richieste dell'entourage di Vlahovic sono richieste abbastanza esose, però la domanda che ti faccio e vi faccio è la seguente: ma era meglio, cioè si risparmia di più comprando un nuovo giocatore o avremmo risparmiato di più se avessimo tenuto Vlahovic?
2: Certo, questa è una domanda assolutamente da porsi, ma io ti pongo un altro quesito. Nella situazione Vlahovic, a prescindere dalle richieste di una pedina di un giocatore importante o meno, ritenuto tale dai tifosi, le colpe e le responsabilità sono di una dirigenza che ha avuto un anno, oltre un anno, per cercare di risolvere una situazione che è stata trascinata fino alla fine per arrivare poi a due settimane fa, pochi giorni fa, e dire saluti e con una fumata nera. Possiamo girare attorno alle situazioni, ma quello che preoccupa di più i tifosi, ma anche tutti noi, è una stabilità dirigenziale, una competenza dirigenziale ad oggi non eccessa, non da Juve.
1: Sì, diciamo che una situazione come quella di Vlahovic si poteva risolvere mesi fa, si poteva risolvere diciamo a maggio, ad aprile, si poteva risolvere dopo i gol che aveva,
2: si poteva risolvere un anno fa, a giugno
1: si poteva risolvere un anno fa, si poteva risolvere soprattutto in virtù, anzi si doveva risolvere soprattutto in virtù dei desideri di Spalletti, una certo. Delle prime cose che ha detto prima ancora di sedersi al tavolo delle trattative, prima ancora di firmare il contratto, era quella di voler confermato Vlahovic, con cui io credo che il gioco di Spalletti, soprattutto se Vlahovic avesse giocato tutto l'anno, ne avrebbe giovato.
0: Queste erano le parole di Giuseppe Falci ieri ai nostri microfoni. Noi ci spostiamo sul sito di Sport Mediaset per leggere con un pochino più di chiarezza la situazione legata a Sorloth che spinge per la Juve, ma l'Atletico dice no alla prima offerta. Nico Gonzalez può far svoltare l'affare. Un post dell'attaccante ha infiammato i tifosi bianconeri, come leggevamo anche ieri, ma l'affare non è ancora vicino alla chiusura. Un video con i suoi migliori gol nella Liga e una descrizione abbastanza chiara o una notizia interessante prima di immergermi completamente nella bolla mondiale, quindi restate sintonizzati. Così Alexander Sorloth nelle ultime ore ha infiammato i tifosi della Juventus, che sperano di vederlo con la maglia bianconera nella prossima stagione. Ormai è chiaro che sia lui l'obiettivo numero uno del mercato di Comolli e Ottolini per sostituire il partente Vlahovic. Spalletti cerca una punta di peso e il trentenne norvegese sembra essere il profilo perfetto. Poi ci sarà da parlare di Randall Colomani, ma quello è un altro capitolo, ancora tutto da scrivere con il Paris Saint-Germain. Per il momento è Sorloth l'uomo su cui sono puntati i fari della vecchia signora. Lo stesso Spalletti si sarebbe mosso in prima persona per convincerlo a trasferirsi a Torino e avrebbe fatto centro. Ci sarebbe già un accordo con l'entourage del giocatore, contratto triennale con opzione e ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, la metà di quanti ne chiedeva Vlahovic. Adesso, come sempre, serve trovare l'intesa con il club, quindi anche con l'Atletico Madrid, proprietario del suo cartellino. Il primo assalto non è andato a buon fine, visto che i colchoneros hanno rispedito al mittente l'offerta bianconera. Simeone chiede 40 milioni di euro, bonus inclusi. A far sbloccare l'affare potrebbe essere l'inserimento nell'operazione di Nico Gonzalez. Le due parti in causa infatti stanno discutendo parallelamente anche del riscatto dell'argentino nell'ultimo anno proprio in Spagna. In attesa di sviluppi, la certezza è che la Juve ha fretta di chiudere per Sorloth e tra poco iniziano i mondiali domani, e i suoi gol potrebbero attirare le attenzioni di qualche big d'Europa facendone lievitare la valutazione proprio, e anche per questo la Juventus voleva chiudere prima del mondiale, voleva stringere l'accordo prima dell'inizio del mondiale, e vedremo se la Juventus ce la farà. Ci spostiamo su Diretta Calciomercato, direttacalciomercato.com, a parlare della possibile cessione di Cambiaso, perché Juventus, si legge Juventus, l'erede di Cambiaso, arriva dalla Premier, il piano B è un pupillo di Spalletti, la Juventus continua a pianificare il proprio mercato estivo, consapevole che potrebbe essere necessario sacrificare un big per esigenze di bilancio. Tra i nomi maggiormente sotto osservazione ci sono Gleison Bremer e Andrea Cambiaso, con quest'ultimo che continua ad attirare l'interesse di diversi club stranieri. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali, ma alla Continast ritengono possibile che nelle prossime settimane possa concretizzarsi una proposta importante per il laterale della nazionale italiana. Per questo motivo la dirigenza bianconera si sta già muovendo alla ricerca di possibili sostituti. In cima alla lista figura Jed Spence, esterno del Tottenham e profilo particolarmente apprezzato dall'area mercato juventina. Classe 2000, l'inglese ha già avuto esperienza nel campionato italiano con la maglia del Genoa nella seconda parte della stagione 23-24, un periodo breve ma sufficiente per lasciare un'ottima impressione, soprattutto a Marco Ottolini, oggi collaboratore stretto dell'amministratore delegato Damian Comolli e grande estimatore del giocatore. Spence è reduce da stagioni positive con il Tottenham, culminate con la convocazione nella nazionale inglese guidata da Thomas Tuchel. Tuttavia la concorrenza sulle fasce degli Spurs è aumentata sensibilmente tra la presenza di Destiny Udogi e l'arrivo dell'esperto Andrew Robertson. La Juventus continua a monitorare con attenzione l'evolversi della situazione e considera Spence il principale candidato a raccogliere l'eredità di Cambiaso in caso di cessione. Sullo sfondo resta anche la pista che porta ad Emerson Palmieri, profilo più esperto e con costi inferiori, particolarmente apprezzato da Luciano Spalletti sin dai tempi della Roma. Questo è quello che si legge, ma si parla anche di Artur, sempre su Diretta Calciomercato. Artur verso la Turchia, il Beşiktaş di Italiano pensa al brasiliano e non solo. Il futuro di Artur Melo sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. Il centrocampista brasiliano, reduce da una stagione abbastanza positiva in prestito al Gremio, farà ritorno a Torino nelle prossime settimane, ma non rientra nei piani tecnici di Luciano Spalletti per la nuova stagione. Arrivato in bianconero nell'estate del 2020, Artur non è mai riuscito a imporsi con continuità e nonostante abbia ancora un contratto in essere fino al 2027, la società è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al regista verde oro. Tra le ipotesi più concrete c'è quella che porta in Turchia, come riporta la Gazzetta dello Sport. Il Beşiktaş ha infatti effettuato un primo sondaggio per il giocatore e potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. A spingere per il suo arrivo sarebbe Vincenzo Italiano, nuovo tecnico del club turco che conosce molto bene Artur dopo l'esperienza condivisa alla Fiorentina e ne apprezza le qualità in cabina di regia. I contatti sono ancora in una fase preliminare, ma il profilo del brasiliano è considerato interessante dalla dirigenza del Beşiktaş, che sta valutando le condizioni economiche dell'operazione. Diversa la situazione di Douglas Luiz, anche il suo nome è stato accostato al club turco, ma al momento l'interesse appare più tiepido. Il centrocampista brasiliano, dopo l'ultima stagione trascorsa tra Nottingham Forest e Aston Villa, preferirebbe infatti giocarsi le proprie carte durante il ritiro estivo della Juventus, con l'obiettivo di convincere Spalletti a concedergli una possibilità nella nuova squadra bianconera. Quindi, se Artur sembra decisamente più avviato verso l'addio senza possibilità di ritagliarsi spazio, Douglas Luiz invece vorrebbe quantomeno provare a convincere Spalletti. Ci spostiamo nuovamente su tutto Juve, perché si parla del mercato in uscita ancora, in particolare con il nome di Openda, che probabilmente il nome che la Juventus vorrà cedere con più convinzione. Openda nel mirino del Monaco, la Juventus valuta l'uscita, il Monaco punta Luis Openda per rilanciare il proprio attacco, la Juventus valuta una cessione in prestito dopo una stagione deludente. Il Monaco vuole tornare protagonista e prepara un mercato ambizioso per rilanciare le proprie ambizioni dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Tra i profili seguiti dalla dirigenza del club del Principato c'è anche Luis Openda, attaccante belga che potrebbe lasciare la Juventus dopo un'annata complicata. L'ex Lens è infatti alla ricerca di una nuova occasione per ritrovare continuità e rendimento, mentre i bianconeri stanno valutando una profonda ristrutturazione del reparto offensivo. La società monegasca continua a monitorare giocatori di livello internazionale e vede nel centravanti belga un profilo ideale per aumentare qualità e profondità nel reparto avanzato. Il Monaco sarebbe pronto a intensificare i contatti per capire la fattibilità dell'operazione. Openda è un giocatore molto apprezzato nonostante le difficoltà incontrate a Torino e viene considerato un elemento in grado di rilanciarsi in Ligue 1, dove ha già fatto bene in passato. La società bianconera non considera incedibile il giocatore e sarebbe pronta ad ascoltare proposte concrete. La formula che appare più realistica al momento è quella del prestito, eventualmente accompagnato da un diritto o da un obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi. La Juventus aveva investito oltre 40 milioni di euro per assicurarsi il giocatore dall'Ipsia e difficilmente accetterebbe una cessione definitiva a condizioni poco vantaggiose. Con un contratto valido fino al 2030, il club torinese mantiene comunque una posizione contrattuale solida. Ma non c'è soltanto il Monaco, perché sul centravanti belga continua ad esserci anche l'attenzione del Lens, club nel quale Openda aveva lasciato ricordo eccellente prima del trasferimento in Bundesliga. Il ritorno in Francia rappresenterebbe quindi una soluzione gradita sia dal punto di vista sportivo sia da quello ambientale, anche se al momento il Monaco sembra essere il club più determinato a portare avanti il discorso. La dirigenza monegasca vuole costruire una squadra competitiva e capace di lottare ai vertici. L'inserimento di un giocatore come Openda andrebbe in questa direzione e potrebbe affiancarsi ad altre operazioni di rilievo già impostate dal club, e quindi insomma Openda è sicuramente uno dei nomi che la Juventus vuole cedere, vista la stagione assolutamente negativa trascorsa in bianconero, con pochissimi gol, soprattutto in riferimento al in rapporto all'investimento che era stato fatto da 44 milioni di euro. Ed è proprio questo investimento che porterebbe la Juventus a cederlo in prestito per evitare di fare una minusvalenza estremamente importante. E dunque la Juventus cercherà di tutelarsi un po' provando a cederlo in prestito, sperando magari anche che possa rilanciarsi al Monaco. Sicuramente la Juventus vorrebbe cederlo, e a spiegare questa cosa c'è anche il fatto che si sta lavorando sul doppio binario Colomoni-Sorloth. A proposito di Sorloth, ne ha parlato ieri Davide Torchia, che durante la rassegna stampa appunto ha dato la sua opinione, la sua visione dell'attaccante norvegese.
3: È un argomento giustamente che incide. I mondiali incidono sempre sul mercato, in maniera spesso spesso costosa, e mi spiego meglio. Faccio dei piccoli esempi. Un club ha un calciatore che sta negoziando un rinnovo contrattuale, va ai mondiali, fa due gol, il rinnovo contrattuale diventa molto più arduo perché ci vogliono più soldi. Un giocatore che devo riprendere, che costa tot, ma il mondiale fa due gol e aumentano i prezzi. Questo è, e magari hai un giocatore che è bravo e hai una clausola rescissoria o risolutiva da tot euro, che ti sembrava un prezzo molto ragionevole, fa un esplat clamoroso nei mondiali e avresti potuto prendere un po' di più. Questi sono i bonus malus, però il mondiale sposta molto, perché ci sono molti club che si fanno prendere dall'entusiasmo della prestazione del mondiale anche per questioni di immagine internazionale. Prendere la stella del mondiale dà un effetto, cioè squadre come Real Madrid spesso hanno preso una stella del mondiale anche se non avevano molto bisogno in quel ruolo, almeno precedentemente hanno fatto così, perché in quel momento dava impatto che la squadra che si ritiene più titolata al mondo compra il giocatore che in quel momento è più sugli scudi rispetto agli altri. Questo può succedere, però sposta, il mondiale sposta molto.
4: Allora, guadagnare in 4 anni quello che prendi in 3 è impossibile, cioè quello succede
3: se un giocatore, che ne so, gioca 10 anni in una squadra, c'è un rapporto talmente particolare che dice sto alla bandiera qui, voglio chiudere la carriera qui, è inutile, mi metto d'accordo con la società, mi fanno un anno in più di contratto che comunque mi fa giocare un anno in più e faccio 3 anni invece che 4, la mia carriera l'ho fatta, ho guadagnato tanto e tutto quello che ne segue, no? Questo ha un senso, ma prendere un giocatore da secco e va a fare il procuratore, immaginatemi me, vado lì e dico, allora, il giocatore in 3 anni guadagna 3 milioni, e come dice, bene, allora guadagniamo 3 milioni però in 4, e dico, scusate, è che gioca un anno gratis? Cioè, non lo so, mi sembra una bella cosa, l'unica cosa che potrei dire è dire, Vivo Martinez, vuol dire quello che stiamo parlando, guadagni 6 milioni, io te ne posso dar 5, però invece di farti 3 anni che già c'hai, te ne faccio 4. È una grossa certezza avere un anno in più, perché non sai tra 3 anni come sei messo, magari sei andato male, oppure le cose non sono andate benissimo, avere la certezza di 4 anni invece che 5, invece che 3, scalando 1 milione, quello è conveniente, va ragionato. Adesso ho fatto un calcolo così, però sì, come tante volte, perché poi passano gli anni e anche al giocatore gli direi, non lo sappiamo, anche se vai bene, se alla fine del terzo anno, che sei passato magari da 32 a 35, se a 36 riprenderesti i 6 milioni, magari se ne offro 3, capito? Perciò è sempre conveniente per noi ed è una cosa da prendere in grande considerazione se lo sconto non è troppo elevato. Ecco, quella è la trattativa brava che fa la gente, la società, di tenerla bilanciata oppure legarla a determinati cose. Magari dici, guarda, io l'ultimo anno vi faccio lo sconto e tutto quanto, però magari se l'ultimo anno ho fatto 30 presenze mi ridate una parte di quello che ho scalato negli anni precedenti, ecco, una cosa del genere. Quelle sono tutte formule che si possono fare, però di partenza dire a un giocatore hai 3 anni di contratto a 1 milione, ti faccio 4 anni, no 1 milione, ti faccio 4 anni a 3 milioni, cioè praticamente ha giocato un anno gratis e non vedo come sia convenienza, perché anche se aspetta la fine del terzo anno e poi va in scadenza, chiunque gli dà 500.000 euro sempre vuole dare 500.000 euro in più, matematicamente mi sembra che ci siamo, non è difficile.
0: Queste le parole di Davide Torchia, che appunto ha fatto riferimento prima a Sorloth e poi al Dibu Martinez, che ha uno stipendio importante e la Juventus sta cercando di abbassare un pochino le pretese del portiere argentino, che però non sembra pretendere uno stipendio esorbitante, sarebbe disposto appunto ad abbassarsi l'ingaggio anche per provare a favorire il suo approdo alla Juventus. Su Tutto Sport si parla anche della possibile trattativa tra Kessié e la Juventus, lo dice l'algoritmo, si legge su Tutto Sport. A Spalletti piace, anche se in realtà, insomma, come lì è sponsor del colpo, dai dati fisici a quelli di campo, l'amministratore delegato è convinto che possa essere l'acquisto ideale. La Juventus ha messo nel mirino da mesi diversi giocatori che potrebbero arrivare a parametro zero, tipo Kessié, nome tornato di moda da qualche giorno, ma che la Juve segue in realtà da un anno, per di più con la forte tentazione di portarlo a Spalletti già lo scorso gennaio, quando erano stati richiesti i dati fisici per Livoriano e la sensazione era che potesse davvero tornare a reggere gli urti della Serie A. Allora c'erano due ostacoli sulla strada bianconera. Il primo era la Lali, convinto di poter ancora rinnovare in contratto in scadenza dell'ex Milan a suon di milioni. Il secondo era lo stesso giocatore, per tornare in Italia avrebbe chiesto un ingaggio da top player, numeri da doppia cifra, magari da spalmare, ma senza rinunciare al trattamento arabo. Va da sé, la risposta è stata un rassegnato riparliamone, perché con certi numeri era complicato e perché il tempo fa sempre il suo effetto, soprattutto se le occasioni sfumano e i desideri cambiano. Mesi dopo, ecco allora riaprirsi la pista.

Possibilmente ripartirà da quanto ipotizzato a gennaio, 2 anni, 5 milioni netti a stagione. Cifre importanti per questa Juve, come lo sarebbe l'investitura. In prima persona a occuparsi dei parametri zero c'è Comolli. È lui il primo sponsor dell'affare, e lui a essere convinto in prima persona del potenziale apporto dell'ivoriano, non solo per visione diretta del giocatore, ma anche perché sono i numeri a segnalarlo come affare. Domina nei dati fisici e in quelli puramente di campo, con particolare rilievo nei numeri da palleggiatore, come i passaggi nell'ultimo terzo, i tocchi nell'area avversaria, i metri guadagnati con gli stessi scambi. Insomma, i dati, i famosi algoritmi di Comolli porterebbero appunto a che sì, che sarebbe un raggio di sole a centrocampo anche per Spalletti, gli piacerebbe ed è consapevole dell'occasione, però allo stesso modo è conscio di una mera questione matematica. In quella porzione di campo c'è posto per un colpo soltanto, salvo scossone in uscita. Se lo aspetterebbe di livello superiore, magari in grado di cambiare i connotati dell'intero reparto. Il preferito di Spalletti sarebbe Lobotka, figuriamoci, però oltre al nome si badi anche all'identikit, ritmo, qualità evidente, doti da gestore anche dei momenti, perché è sempre più determinante, e insomma la Juve lavora anche per che sì, che soprattutto è visto di buon occhio da Comolli, da Comolli un po' meno da Spalletti, ma comunque è un giocatore in lista. Sempre su Tutto Sport si parla dell'interessamento dell'Arsenal per Kenan Yıldız. Giù le mani da Yıldız, si legge su Tutto Sport. No all'Arsenal, muro Juve anche per 100 milioni. Gunners hanno soldi e appeal, ma il numero 10 bianconero è incedibile. Comolli era stato categorico, Kenan non si tocca, è centrale nel nostro progetto. Il turco è felice di restare, vuole ripagare la fiducia del club. La Juventus dovrà fare tante cessioni, ma una cosa è certa: il prescelto non sarà Kenan Yıldız. Si è chiacchierato di un tentativo di richiesta di informazioni da parte dell'Arsenal, una voce che ha trovato conferme nelle ultime ore, come è ferma la risposta di Damian Comolli. Kenan non si muove ed è al centro del progetto tecnico. L'amministratore delegato bianconero lo aveva dichiarato non più tardi di 2 settimane fa, una comunicazione urbi e torbi che necessitava evidentemente di una ulteriore postilla pure nei discorsi privati tra dirigenti. Arteta, il tecnico dei Gunners, stima il gioiellino turco, e c'è da dire che il club inglese può contare su una potenza di fuoco non indifferente a livello economico. Insomma, potrebbe toccare quota 100 milioni o spingersi addirittura più in là. Ma non serve, perché la Juventus è irremovibile. Appunto, Yıldız non si muove. Yıldız, che potrebbe, tra l'altro, che giocherà il mondiale, potrebbe aumentare ancora di più il suo appeal internazionale tramite il campionato del mondo che andrà in scena negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Lo ricordiamo, mondiale che inizierà domani con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica. Rimanendo ancora su Tutto Sport, si parla anche della questione portiere, non dei nomi che sono stati fatti in questi giorni né dal mercato né in entrata né in quella in uscita, ma si parla del futuro di Daffara. Ok Juve per il rinnovo, poi tappa in Serie A, c'è l'Udinese per il portiere classe 2004, in arrivo il prolungamento fino al 2030, poi futuro nella massima serie. Ecco con quale formula la Juve è pronta a entrare in azione per rinnovare il contratto a Giovanni Daffara, reduce da una stagione super nelle fila dell'Avellino in Serie B. Grandi parate che gli sono valse prima l'approdo da protagonista in Under 21 e poi addirittura la chiamata del CT Baldini nella nazionale maggiore per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Lo sanno anche dalle parti della Continassa, dove in questi mesi hanno sempre tenuto costantemente monitorati i progressi e la crescita dell'estremo difensore classe 2004. Ecco perché ora si staglia l'orizzonte il prolungamento fino al 2030. Appunto Daffara, ma c'è l'Udinese alla finestra. Dopodiché la Juve, dopo aver lavorato al rinnovo insieme al giovane portiere, sceglierà la soluzione migliore
per proseguire il percorso intrapreso finora. Difficile, nonostante le richieste, le sei richieste

0: già arrivate di rivederlo in B. Il futuro di Daffara infatti sembra essere in Serie A, operazione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei bianconeri, che non vogliono perderne il controllo. L'Udinese ha già avviato i contatti per averlo, ma occhio anche a Lecce e Cagliari, che potrebbero farsi avanti nel caso in cui i rispettivi portieri italiani e titolari Falcone e Caprile dovessero accasarsi altrove. E quindi questa è anche la situazione legata a Daffara, che la Juventus vorrebbe far giocare una stagione almeno in Serie A per farlo progredire nel suo percorso di crescita, con poi la prospettiva di farlo giocare in prima squadra, visto che il rinnovo fino al 2030 sembra essere alle porte. Era l'ultima notizia di oggi, perché sono le 9 e siamo in chiusura. Io, come al solito, vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi ricordo che dopo di me c'è Claudio Giuliani con la sua rassegna stampa. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Buon mercoledì 10 giugno, questo è il sommario di cose di calcio, tante notizie di mercato. Sorloth, il passo decisivo entro una settimana, a cominciare dai social. L'algoritmo indica che sì, Spalletti frena, come lì spinge invece per il parametro zero. Ildiz è incedibile, dice la Juve, ma l'Arsenal ci prova comunque. Per Martinez, il portiere, l'Aston Villa non scende sotto i 15 milioni. Como lì si guarda attorno. L'alternativa è Vicario. Buona giornata, ben ritrovati amici di Radio Bianconera. Il direttore vi augura buona giornata, buon mercoledì. Tante notizie fondamentalmente di mercato, ma anche qualcosa che riguarda quello che potrebbe essere l'inizio di una nuova era per il calcio e per le sue regole, perché a giorni comincerà il mondiale. E il mondiale, abbasso solo un po' il mio ritorno, intanto saluto la regia di Roma che sta curando questa diretta fino alle 14. Ebbene, andando a sfogliare i quotidiani di oggi, concentrati prevalentemente soprattutto sul mercato, intanto vi dico, leggendoli io da utente, non da direttore, da tifoso, vedo sempre: la Juve vorrebbe, l'algoritmo dice, ci si è messi d'accordo col giocatore, devi però metterti d'accordo anche sulla cifra che dovresti poi girare al club. E lì iniziano sempre i problemi. I giorni passano, non ne sono passati tantissimi, siamo però già al 10 di giugno. Ricordo che il bilancio quest'anno si chiude al 30 settembre. Ce lo ha comunicato e l'abbiamo ripetuto più volte. Quindi, importante dimostrare di abbattere i costi, quindi di cedere giocatori entro il 30 giugno. E poi da quel momento in poi, anche eventualmente in contemporanea, fino al 30 settembre, mettere a bilancio anche le uscite. Quindi c'è un po' più di tempo, ma non per spendere prima. Per cedere, secondo me, bene e prima, entro il 30 giugno, perché ti metteresti a posto anche con la coscienza e col rispetto di quel fair play tanto predicato, che ci porterà ad una multa già concordata, non nelle cifre ma nella modalità, ma per dimostrare la buona volontà e l'apertura, la disponibilità a non infierire ulteriormente, a non aprire nuovi capitoli di controllo sulla Juventus. Bilancio che può essere sistemato in questi tre mesi non è un favore che fanno alla Juventus, lo dico per qualche amico che magari passa dalle nostre frequenze di Radio Bianconera, ma fondamentalmente è un atto di fiducia nei confronti di quelle società che vogliono mettersi in pari. Quel pareggio di bilancio, quindi quell'abbattimento di costi, che la nostra società ha prospettato presentando un piano di rientro. Ma magari di questo ne parleremo meglio nella giornata di giovedì con i nostri interventi legati all'economia bianconera. Quello di cui vi parlavo era questa difficoltà, questa vorrei un portiere, Spalletti vorrebbe quello, però l'altro è più facile. Quando escono troppe notizie significa che qualche problema c'è. Io ieri ho fatto un intervento molto duro su questa situazione con i colleghi di TMV Radio. Tra l'altro oggi sentiremo poi il Nicolò Ceccarini per quanto riguarda il mercato. E devi trovare un attimo l'inizio, il principio del filo, no? Per poi cominciare a sviluppare la tua manovra di mercato. Nel senso che c'è ancora qualcosa che non mi convince in società. Apparentemente ognuno guarda davanti, ma senza incrociare lo sguardo dell'altro. Difficile incrociarlo se non ti guardi, se non ti giri, se non c'è una disponibilità. Quindi, onestamente, siamo ancora in una situazione di studio / valutazione di quello che riusciremo a fare. Anche sul discorso che sì, si potrebbe tornare a quegli errori già commessi, in cui, al di là dell'algoritmo, che sì è un profilo interessante, ma l'allenatore in questo momento vuole occupare la casella superiore, avanzare di una pedina e dire se dobbiamo rifare, se cediamo, se dobbiamo ottimizzare, se accettiamo di cedere quello o quell'altro. Attenzione, perché emerge anche il nome di Yıldız, tra virgolette, ma qui poi mi fermo perché poi lancio il sondaggio di oggi. Se dobbiamo cedere Bremer Cambiaso, allora accontentatemi almeno su un nome che vorrei in mezzo al campo, o in difesa, o in porta, o in attacco. In attacco abbiamo capito che Solot è il profilo giusto, sempre che si riesca a prendere anche un secondo profilo giusto, che sembrerebbe quello di Colomouani. Intanto approccio dell'Atletico Madrid per Vlahovic. Potevamo gestirla molto meglio, Vlahovic, molto prima. Invece di rinnovare Spalletti, io avrei rinnovato Vlahovic, un finto rinnovo, un accordo interno, ti trovi la squadra, ti piazzo in un'operazione, recupero qualche spicciolo. Mi dicono che molto spesso si fa così, perché perderlo a zero, mandarlo lì, al di là di tutto, al di là, o se no me lo sarei tenuto, anche con un prezzo a 8, anche se non li merita e tutto e tutto. L'errore non è rinnovare o non rinnovare, buttarlo dentro ad un'operazione che ti può far comodo con l'Atletico Madrid, se vai a individuare Sorloth. Il problema è che secondo me navighiamo un po' a vista. Arriviamo al discorso quindi dei rapporti. È ancora chiaro che ci sentiamo, le farò sapere, andiamo avanti, ditemi che cosa riusciremo a fare. Questo è quello che capita in società. E anche alla proprietà questo atteggiamento non sta piacendo proprio del tutto. Lo intuiva, ma pensava potesse essere limato più in fretta. Uno, due, arriviamo a Yıldız. La Juve dice blinda, come lì blinda, la società blinda. Yıldız vuole rimanere, non lo vedo a vita se queste sono le premesse alla Juventus, ma ne parliamo più avanti, perché se vogliamo tenere nascosti i problemi va tutto bene, siamo una squadra fortissimi e andiamo avanti e vinceremo lo Scudetto e l'Europa League. A me sembra un po' complicato, soprattutto con quel clima che si crea in queste situazioni, che creiamo noi giornalisti, le aspettative che avete voi tifosi, non dimentichiamolo. Proseguendo, arrivo a Yıldız, perché oggi mi vorrei concentrare su Yıldız, perché se arrivassero 100 milioni, come anche Tutto Sport ci dice, 100 milioni di desideri dell'Arsenal, l'Arsenal, sì, scusate, pensavo di aver scritto male il nome e di aver detto una squadra per un'altra, è l'Arsenal. Se l'Arsenal puntasse Yıldız, proponesse 100 milioni, ad oggi la Juve si mantiene rigida e dice di no. Secondo voi riuscirà sotto pressione a non cedere Yıldız, ma con quei 100 milioni a ragionare sul come accontentare, migliorare la squadra e accontentare addirittura l'allenatore con il Colomwani / qualche altro giocatore, facendo una ricerca anche algoritmica? Io penso che la Juventus potrebbe anche tentennare, anche barcollare, e a quel punto un elemento lo sceglie la società, un elemento, qualche spicciolo lo metti a bilancio per accomodare i conti, e una pedina la sceglie anche l'algoritmo, e penso più che sia a quel punto lì, perché ti puoi sbilanciare un po', perché il parametro zero, se viene, è vero che non paghi niente, qualche commissione la paghi, ma il giocatore qualche euro in più lo vorrebbe. Non so se ho reso l'idea, quindi occhi aperti su Yıldız, o secondo voi verrà mantenuta, o ci verranno a spiegare così come ci spiegano i grandi saggi? E vabbè, se non rinnovavi Spalletti, stop, prima aspetti il raggiungimento dell'obiettivo, perché se no 8 mesi prima glielo potevi già dire che stava 2 anni se credevi in Spalletti, che ha fatto discretamente bene, ma non benissimo, perché era da anni che non parlavo di Europa League. Primo, quindi obiettivo non centrato. Se vale tutto, se di fronte ai soldi, se di fronte alle situazioni, se di fronte alle difficoltà vale tutto, allora io dico che non sono neanche convinto, di fronte a una proposta di 90 milioni dell'Arsenal, a confermare senza dubbi la permanenza di Yıldız alla Juventus. Mi dite che cosa ne pensate. Il numero è il 340 54 25 3 2 4. Questo è il tema un po' di oggi, ma naturalmente attorno al nome, in questo momento fantascientifico, all'operazione fantascientifica di una cessione improbabilissima secondo me, ma non impossibile, di Yıldız a certe condizioni, capirete che Brahim Diaz, Colomwani, che si ridistribuisce risorse, forze in quelle zone di campo dove pretende pretende al momento rinforzi proprio il nostro allenatore. Ma se molte di queste situazioni non si concretizzassero, io temo ancora che in società potrebbero esserci nel breve, se non si va a sbloccare qualcosa, una situazione, che nel breve possa capitare davvero qualcosa, qualche novità, qualche interruzione, qualche cambio, qualche necessario intervento da parte della proprietà. Visione pessimistica, visione problematica, visione non da tifoso della Juventus, direbbe qualcuno di voi. Andiamo di pancia, ascoltiamo magari i vostri vocali, vediamo se ce n'è qualcuno. Chiediamo alla regia di mandarci magari qualche vocale arrivato anche in precedenza eventualmente.
4: Buongiorno direttore, sono Silvio. Direttore, questo qua è talmente scarso a non capire che si farà sfuggire anche questo portiere per gli spiccioli, perché dico, in questo mondo sono spiccioli per loro, 15 milioni, 12 milioni, giocano al ribasso fino a che li farà tornare indietro. E poi continuo a sentire nomi di che sì, mamma, direttore, siamo caduti in mano sbagliata, e chissà per quanto tempo dobbiamo pagare questi 9 scudetti di fila che abbiamo fatto. Dovevamo forse pagare un prezzo ed è questo. Grazie e buona giornata, direttore.
3: Grazie a te. Intanto dico che dopo 9 scudetti mi aspettavo anche il 10º, o mi sarei aspettato l'11º dopo 3 anni, 4 anni, o il 10º stesso. Non vinco per pagare poi pegno, ma cerco di mantenere, cioè è inutile mangiare al ristorante tutto e poi comprarmi l'insalatina ogni tanto. Uno, primo discorso. Secondo, questa è un po' la realtà con cui dovremmo convivere, a dire il vero. Ma visto che questi vocali sono sicuramente arrivati prima della riflessione che facevo su Ildiz, su un mercato che potrebbe esplodere nel momento in cui si presentassero con tanti soldi, ecco, sarebbe giusto tentennare, chiediamocelo prima, tanto non si avvera. Secondo me Ildiz ancora quest'anno, ed eventualmente finisse con una stagione piatta, diciamo entusiasmante ma piatta, rimarrà la Juventus? Oltre un anno io non mi sbilancio con determinati giocatori che hanno un certo tipo di mercato. Chiedo a voi, tentennare sarebbe giusto? Perché torno a quel ragionamento che non ho chiuso in precedenza. Poi apro anche la nostra messaggistica, mi stanno dicendo che funziona tutto, io vedo anche tanti amici qui su Twitch, immagino anche quelli che ci stanno seguendo in televisione sul canale 4637. Ricordo che il modo più semplice è quello di scaricare e invitare un amico, passaparola, la catena di San Radio Bianconera, passaparola, scarica l'app, è gratuita, e potrete seguire audio e video, eventualmente se gradite, Radio Bianconera sul vostro device, sulla vostra scrivania, sul vostro PC, dovunque abbiate uno strumento per connettervi con Radio Bianconera, ebbene ci potrete vedere e sentire naturalmente. In questo periodo ragioniamo su operazioni di mercato, ma vi volevo dire quello che prima si dice, poi si accetta, di conseguenza si critica e poi ci si divide nuovamente per ma è giusto, è stato giusto, no, è stato sbagliato, eccetera. Sul discorso di Spalletti vorrei tornare un attimo. Ieri ero in collegamento su TMV Radio, bellissima radio, Piccari, il collega Marco Piccari, tanti ragionamenti, poi si va su Spalletti. L'errore è stato addirittura, secondo qualcuno, non rinnovargli subito, cioè non accasarsi con lui da subito con un contratto di almeno 2-3 anni, adesso non mi ricordo cosa si è detto. Per me è stato giusto dagli 8 mesi proporgli l'obiettivo da centrare. Ho anche digerito un mese fa, un po' convinto di quelli che erano stati gli sforzi e i limiti di una squadra che guardava già al futuro, di rinnovargli prima del raggiungimento del quarto posto il proprio contratto. Però poi il quarto posto non arriva. Quindi ha fatto bene, nonostante bisogna smettere di cambiare allenatori. Vero, però se una volta lo cambi perché non è simpatico, se una volta lo cambi perché è arrivato comunque al quarto posto, ma non ti dà determinate garanzie, sto parlando da Thiago Motta in poi, se poi prendi Spalletti, che accetta quella squadra, che accetta questo, questi giocatori, e poi Barcolla reclama e pretende, lo confermi prima ancora del raggiungimento dell'obiettivo, non raggiunge l'obiettivo, ti fa perdere 60 milioni e lo confermi e non lo metti in discussione, secondo me c'è qualcosa che non funziona nel motore, nella macchina, nella proprietà, nel chi prende le decisioni, perché a questo punto vale tutto. A me era simpatico, allora Sarri, allora tengo Sarri, allora richiamo Sarri, allora mando via... Cioè, se ragioniamo così, senza principi, senza obiettivi, sbaglieremo sempre. E l'uomo al comando a me preoccupa. L'uomo solo al comando, anche quello bravissimo, preoccupa. Perché ci devono essere i team, le squadre, i gruppi a fare il mercato, a prendere le decisioni, a decidere, ma con delle idee chiare. Poi con delle sfumature, ma al raggiungimento degli obiettivi. Se i nostri figli non vengono promossi, non penso che voi li premiereste. Ah sì, ma dai, succede, dai. Hai rischiato di essere promosso, ma ti hanno bocciato. E allora ti mando a New York a vedere i mondiali o il concerto da te preferito. Secondo me è un autogol pazzesco. Ditemi la vostra. Mi dicono che ci sono altri vocali, allora andiamoli un po' ad ascoltare e poi vado al tema mondiale, perché più potere al VAR, quindi attenzione che devi essere anche più forte del VAR, cioè commettere meno errori possibili rispetto agli altri.
5: Direttore, buongiorno, Luciano da Prato. Allora io Prato, questa ciao. Storia dei Dibu Martinez mi sta veramente scioccando.
3: Ti manda in confusione.
5: Cioè noi siamo pronti a pagare 6, ma sento addirittura dire 7 di ingaggio, più una decina di milioni di cartellino ad un 31enne di una, 33 per una squadra anni. Che se ne vuole disfare, perché la Aston Villa se ne vuole disfare del Dibu Martinez. E noi ci mettiamo a casa l'ennesimo ingaggio di un giocatore e poi firma magari per 3-4 anni e ci rimane assolutamente a bilancio per tutti questi anni senza mai recuperare niente.
3: Guarda, molto interessante, non è l'unico dubbio che sorge. Tra l'altro ti ricordo, non lo sapevo neanche io esattamente, ve lo sono segnato perché quando studio il caso parto dalla carta d'identità, da quanti soldi guadagna, da quanto vorrebbe la società. Tu hai detto una cosa giusta sull'Aston Villa. Il portiere ha 33 anni. Abbiamo provato con Alisson, non è una porta chiusa, ma dipende sempre. Andiamo a bussare dove probabilmente ci danno l'euro di sconto o la mancetta per risparmiare qualcosa. Giusto, ma andiamo decisi ogni tanto, perché non è che trovando l'accordo col giocatore, 33 anni, che prende 6 milioni e mezzo, puoi dargli meno di 5 milioni, che lui magari accetta, perché dall'altra parte non gliel'accettano più. Un giocatore per cui l'Aston Villa vuole 15 milioni, poi magari te lo dà anche a 12, ma i conti che hai fatto sono giusti, corretti. E allora E allora capite che ti devi accontentare, perché poi senza la difesa davanti, Martinez, quando incomincerà con le sceneggiate delle sue, prendendo gol, poi voglio vedere voi che cosa mimate sugli spalti, eventualmente. È un portiere migliore, di livello, certamente. Ma attenzione che la qualità e il rendimento di un portiere dipende anche dalla difesa che hai davanti. E allora, capite che più andremo avanti, più capiremo che il livello era tarato su Perin e Di Gregorio. Non so se rendo l'idea. Non so se rendo l'idea. Ok? Quindi, dubito che a 33 anni, 6,5 milioni, te gliene devi dare ancora 5, se non gliene dai 15 all'Aston Villa te lo regali, detto molto chiaramente. Su Ildiz invece è interessante quello che ci scrive Pachi. Vi ponete il problema della vendita di Ildiz? Io ho detto, sappiamo che è stata fatta una richiesta alla Juventus, ma su Ildiz come siete messi? Incedibile. Non si sono proposti con un'offerta ufficiale. Sappiamo, scrivono anche i giornali in questo caso, giusto sottolinearlo, sappiamo che potrebbero arrivare anche per Ildiz o per qualche altro giocatore più forte, più esperto, più maturo, quello che volete. Però sanno che in questo momento chiedere alla Juventus, che ha necessità, potrebbe far traballare le certezze della stessa Juventus. Allora l'amico ci dice 80 milioni, mentre io sono convinto, cioè, che la Juventus, che la, l'Arsenal possa arrivare addirittura fino a 100. Secondo me non è 100, ha ragione lui, che si potrebbe avvicinare ai 100 e propone la cifra degli 80, ma aggiunge, se ci fossero offerti anche, se venissero offerti alla Juventus anche solo 50 milioni, secondo me troppo pochi, 50 è incedibile, cioè non mi farebbe traballare sulla mia sedia. Gli 80 già sì. E quindi lo daremmo via d'urgenza. Siamo in crisi nera, senza risorse, senza soldi, senza campioni. Ma qui devi tirare fuori la capacità e l'abilità della dirigenza. E quindi essere creativa. Creativa vuol dire che devi incastrarti. E secondo me le soluzioni arriveranno prima, quando cominceremo con l'Atletico Madrid a dialogare. Nico Gonzalez, Sorloth. Da lì capiremo gli eventuali movimenti. Quando scadrà il tempo del 30 giugno, cedendo qualcuno che non può essere qualcuno che è ai mondiali, tipo Cambiaso, secondo me si potrà muovere qualcosa anche per il portiere. Io vi macchio così la vostra giornata, la giornata del mercato bianconero. Sono le 12.31, le chiacchiere le porta via la pausa, noi ci fermiamo qualche istante, ripartiremo da qui, ma avremo anche il primo ospite, ci collegheremo con tutto Juve e avremo Fabrizio Ponciroli. Le sue riflessioni sono sempre da ascoltare, a tra pochissimo.
1: Cose di calcio.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Ben ritrovati, cose di calcio di questo mercoledì 10 giugno. Parliamo di algoritmo che indica che sì, vi piace, da 0 a 10 ditemi la vostra, di Sorloth, passo decisivo entro una settimana, se si sbloccasse anche qualcosa per confermare la permanenza di Nico Gonzalez alla squadra spagnola. Ildiz è incedibile, ma se arrivassimo a ricevere una cifra importante, traballerebbero le resistenze, le sicurezze più che altro della nostra società. Per il portiere Martinez l'Aston Villa chiede 15 milioni, lui ne guadagna 6,5, ne pretende almeno 5. Situazione che vedete come tanti temi, ma anche uno che aggiungiamo in questo momento, ma volevo andare ad aprire anche i vostri messaggi. Allora, mentre apro la messaggistica di Radio Bianconera, ascoltiamo qualche vocale.
5: Buongiorno direttore, sono Antonella. Allora, abbiamo venduto Vieri, abbiamo venduto Zidane, abbiamo venduto Pogba. Ecco. Lasciamo andare anche Ildiz per 100 milioni.
4: Così, da te non me lo sarei aspettato, Antonella. Però è un tuo pensiero. E in quei tempi li hai ceduti, potevi pensare anche di trovare qualcos'altro. Di questi tempi, anche per molto meno, forse hai proprio ragione. Ho aperto la nostra messaggistica 340-5425-324. Abbiamo tanti vocali, fra un po' li ascolteremo. Veda, caro direttore, così vado a prendere il messaggio anche di Silvio. Silvio, questo Comolli non ha l'intelligenza che avevamo oggi. Lui, quando aveva la certezza di avere venduto Zidane, prima che prendesse i soldi della vendita, comprò Buffon e compagnia cantante, allestendo una grande squadra. Ma questo qua rimarrebbe spiazzato, perché gli altri, e mi è partita il messaggio, perché gli altri, sapendo dei soldi incassati, lo spolperebbero vivo, quindi meglio che lo teniamo noi. Presentarsi sapendo che sei costretto a vendere, presentarsi sapendo che ti mancano in questo momento gli attaccanti, l'attaccante lo metterei come ultima esigenza, attrezzando prima il resto della squadra. Senza considerare, ci dice MBK, che vai a comprare un portiere prima di averne venduto un altro, quando poi ne avrai tre in rosa e devi vendere uno, ovvio che devi fare il super sconto. Anche qui gli equilibri di mercato. Vedete che state diventando tutti degli operatori di mercato. Vocali, eccolo qui. Paolo da Formia ci scrive: ma lei ci sta descrivendo una Juve da decimo posto. Io? Intanto sei arrivato sesto. E quindi nel progetto triennale senza Champions possiamo prepararci alla serie cadetta. No, vedi, tu poi crolli brutalmente, puoi anche rimanere in Europa League per diverso tempo, per diverso tempo, quindi o puoi migliorare con poco. Sei nel limbo, sei in quella situazione quando ti danno la bistecca che dici me la faccia ancora, me la cuocia ancora un po', vorrei una cottura ancora maggiore. Ecco, siamo in quella situazione lì. Se la Juve vuole fare, Alessandro da Taormina, dalla Sicilia, un po' di mercato e fare respirare il bilancio, secondo me sarà inevitabile la cessione di Ildiz, sarebbe la soluzione più logica. Vedi Paolo, che riflettendo un po' di più, non è la situazione che prospetto io. che ti prospetto esattamente quello che hai ascoltato, non quello che dici, non ho detto da decimo posto. Diventa una stagione da denti stretti, da fegati resistenti, a dire il vero. Però volevo tornare, ma è meraviglioso, DAZN farà incassi super e la Serie B sarà più seguita dell'A, risollevando le proprie finanze. La proprietà non piace quel che accade, beh, cambi scelta, vero, oppure mantieni quel livello. Cioè non dobbiamo pensare alla Juve prima o alla Juve ultima, o a DAZN o all'Inter o agli arbitri. Adesso parliamo anche un po' di arbitri, cioè di arbitri, di VAR soprattutto. Quindi attenzione, attenzione. No, direttore, ci sono dei pilastri imprescindibili, Ale da Lentate. I giovani forti si tengono e sono ragionamenti che lei non dovrebbe neanche ispirare in trasmissione. Ildiz ha appena firmato e resta, punto, 100 milioni per cosa? Con Maines, Luiz, Gonzalez, tre giocatori inutili, sono costati 150 milioni di cartellino per fare cosa? Alessandro ci scrive questo. E allora io ti dico, in queste condizioni, proseguissimo in queste condizioni, tu ti vedi Ildiz a vita sposare questo progetto? Io ti sto esasperando la situazione, ma se arrivassero tanti soldi, ho paura che al massimo un anno puoi resistere. Un anno e un giorno forse è già troppo. Spalletti sta aspettando che Conte si sistemi su qualche panchina per poi dare le dimissioni e rimanere, e la Juve rimanere con il cerino in mano. Addirittura, cioè, Spalletti aspetta Conte, cioè, al massimo Conte aspetta che Spalletti possa dare le dimissioni. Ma se arrivasse Conte, ipotesi, e rimane Comolli, io non so quanto duri Conte con Comolli o Comolli con Conte. Un po' di più Spalletti con Comolli. Siamo già a 8 mesi e passa. Il problema non è vendere Ildiz, ma spendere bene i soldi ricavati. Ivano da Vicenza, proseguo. Nicola da Roma, a me certe volte mi fai ridere. Io avrei tenuto Vlahovic. Come lo tenevi? Gli davi 30 milioni di bonus alla firma? A me fa ridere anche questa riflessione qui. Perché se tu vai a ragionare prima con Vlahovic, allora perché Spalletti chiede di tenerlo? Perché non ha chiesto 30 milioni alla firma, caro esperto di mercato. Ti dico che sarebbe stato molto difficile tenerlo per farlo giocare. Ho parlato dicendo, e te lo rispiego, perché mi inquieto quando riformulate male i pensieri che dicono altri. Almeno su questo. Poi se non ti piace il pensiero dici, per me assolutamente no. Cerco di trovare un accordo, perché hai provato a trovare un accordo che non, su cui non sei riuscito, che non sei riuscito a raggiungere, ma non per confermarlo e tenerlo, per blindarlo 2 mesi fa, quando hai rinnovato anche gli altri, per cederlo a giugno. Non so se ho reso l'idea. Faccio finta di andare d'accordo con te, mettiamo entrambi una firma e poi trovi una squadra. Non per blindarti, accetti a 6 milioni, accetti a 8 e la buona uscita te la fai dare da qualcun altro. La logica, se l'hai seguita, è più semplice della risata che ti sei fatto in precedenza. Caro il mio Nicola da Roma, caro il mio Nicola da Roma, gli davi 8 milioni di stipendio all'anno? Ti ripeto, non per fermarsi, glieli dai perché intanto abbassi dal 12 a 8. Perché altrimenti perché hai cercato di fermarlo? Gliene volevi dare 6. Quindi gli dici, te ne do 7. Il minimo che ti darà poi la squadra che ti cerca, e a me fai recuperare 20-30 milioni di cessione. Quello che ci chiedono, il doppio, che ci chiedono per qualsiasi altro giocatore. Vado avanti perché certi ragionamenti non mi fanno ridere come i miei, mi fanno piangere quando non si ascolta. Vado avanti. Dov'è? Allora, il problema non è Ildiz. Come? Ah, benissimo. Come facevi? Illuminaci. se schiacci l'interruttore della luce si accende la lampadina da quando l'hanno scoperta, quindi riascolta quello che ti ho detto. Abbiamo Fabrizio Ponciroli però, grazie Giorgio che me lo dici in cuffia, perché poi mi faccio prendere tanti messaggi e mi piace ascoltare le domande e dare anche delle risposte. La luce, l'interruttore è lì sulla tua destra, schiaccia e si accende. Se hai l'invertitore puoi accendere anche il doppio delle luci. Caro amico mio, caro Nicola da Roma. Però adesso abbiamo un carinissimo Fabrizio Ponciroli da Milano. Ciao Fabrizio.
3: Ciao, ti vedo sempre bello in forma, eh?
4: Hai visto? È perché qui non sappiamo accendere la luce. Me l'accendi anche tu la luce sulla Juve?
3: Ma c'è poco da accendere. No, io vedo buio pesto. Forse è saltata, ecco. È saltata la corrente.
4: Non lo è saltata so, la corrente. Allora bisogna andare in cantina, non bisogna aspettare, bisogna andare in cantina, accendere il contatore generale. A parte le battute, Fabrizio, come stai? Cosa ci racconti di quello? Di questa stagione e della prossima?
3: Diciamo che sono moderatamente preoccupato, nel senso che i primi movimenti che stanno facendo, o comunque sembra che stiano facendo, non mi lasciano molto sereno. Vedo una frenesia che mi preoccupa, qualche buona scelta se dovesse concretizzarsi, tanto per essere chiari il Dibu Martinez mi piacerebbe, però anche dei nomi che mi fanno rabbrividire, ma quello che mi stupisce di più è un po' questa immobilità sulla questione esuberi, che invece pensavo fosse la priorità numero uno. Sì, ok, con Vlahovic finalmente si è arrivato a una conclusione e diciamo che non è stato un percorso, diciamo così, semplice da entrambe le parti, però non vedo una chiarezza di intenti. Spero di sbagliarmi, perché il bello del mercato è che magari stiamo facendo mille discussioni e in realtà sotto traccia stiamo lavorando in maniera eccelsa. Per adesso non mi sembra, ovviamente mi auguro di sbagliarmi.
4: Come si dovrebbe lavorare sotto traccia in modo eccelso, come dici? Si può anche ipotizzare, non è tutto sempre scuro come sfumatura. Quali sarebbero gli incastri perfetti? Cioè, da dove cominceresti? Cederei questo perché abbiamo capito che non fa più parte del progetto. Incastrerei questo perché cercherei subito l'alternativa di ruolo. Oppure partirei dalle opportunità. Quali sono queste opportunità, Fabrizio?
3: Allora, io parto da un presupposto. Non hai soldi della Champions. E quindi credo che il primo passo sarebbe cercare dei giovani sui quali investire, che possono essere già all'interno del gruppo, della Next Gen. Esatto. Quindi quello è il primo passo che faccio, cioè dico ok, X e Y li testiamo, ma testiamo vuol dire non li porto in prima squadra e giocheranno 3 minuti in una stagione, vuol dire li testiamo, vuol dire che giocano, vuol dire che proviamo a farli crescere davvero. Questo è il primo passo. Il secondo passo che farei, ok, do spazio anche a quei giocatori magari che non sono conosciutissimi in ambito internazionale, ma hanno prospettive di crescita. Quindi anche qua mi darei, diciamo così, un anno massimale, 23 anni, 24 anni, ma non andrei oltre, perché sennò siamo al punto di partenza. Non hai i soldi e hai la presunzione di andare a prendere grandi nomi. Non è fattibile. Forse uno se ti sveni, ma non è fattibile. E poi contestualmente credo che devi risolvere adesso la questione esuberi. Cioè, alcuni giocatori secondo me non devono neanche presentarsi alla Continassa, proprio perché tu devi sfruttare, anche magari perdendo tanti soldi, ma devi sfruttare questi giorni per salutarli. David, per fare un esempio, devi decidere se dargli ancora un'occasione, visto che è stato un parametro zero e ha fatto un'annata drammatica, quindi non può che migliorare. Ma ha senso tenere David con Spalletti? Quindi devi prendere queste decisioni. Poi viene tutto il resto. Invece siamo partiti dal resto e queste cose sono un po' lì nel limbo. Ecco, questo è il motivo per cui sono moderatamente preoccupato.
4: Senti, una bella domanda arriva da Roma, Giulio, che lui la luce, quindi a Roma c'è la luce quando si riflette. Ciao Antonio, ma la prospettiva di affrontare il mercato più difficile degli ultimi 30 anni, intanto ti chiedo se secondo te è il mercato più difficile degli ultimi 30 anni o un periodo più ristretto o meno, affidato ad una figura come Comolli, che naturalmente, aggiungo io, in questo momento non dà quelle garanzie, quella fiducia ai nostri tifosi, non ti terrorizza? Sai cosa faccio? La giro a te questa domanda.
3: Sì, mi terrorizza. Sì, mi terrorizza perché credo che sia davvero uno dei mercati.
4: O se dai qualche spunto per asserenare.
3: No, credo che sia davvero uno dei mercati più difficili degli ultimi anni, ma semplicemente perché non hai i soldi della Champions e questo incide tantissimo. E poi perché la Juve non ha più l'appeal di un tempo, ma vale anche per altre big italiane, non solo per la Juve. Però non è più il tempo in cui ti sedevi ad un tavolo e dicevi guarda che io sono la Juve e tutti ti ascoltavano. Adesso ti siedi a quel tavolo e tanti dicono sì, una volta siete stati grandi, però adesso magari se riusciamo ad andare in Premier League, in Bundesliga, paradossalmente anche in Turchia dove ci sono i soldi, nella Liga, preferiamo. Quindi hai tante difficoltà a sederti a quel tavolo e poi secondo me ti siedi con la persona sbagliata, ma lo dico da tanto, perché ragiona in una maniera che non va bene per quello che servirebbe alla Juventus, che è quello che ho detto poc'anzi. Cioè se devi rivoluzionare lo devi fare in maniera intelligente, ovvero provando a cercare qualcosa dentro di te. Io non posso credere che una società che ha decine e decine di giocatori sotto contratto giovani non ce ne sia 1/2 che possiamo veramente testare. E poi, col massimo rispetto di Comolli, sì, lui ha detto che ha capito perché hanno sbagliato, però io non ho capito perché invece hanno sbagliato loro. Quindi nel senso sono anche, diciamo così, un po' perplesso dal fatto che uno mi dica no, abbiamo capito tutto, sappiamo quello che dobbiamo fare, ma io non ho visto nulla di tutto questo. Per
4: provo
3: adesso,
4: a darti io una risposta. Fabrizio, provo a darti io una risposta, perché a me piace andare dritto al sodo. Ho conosciuto in 8 mesi, diciamo in questi ultimi 8 mesi, sia Spalletti sia Comolli. Ognuno si è assunto le sue responsabilità, ci mancherebbe, sono dei professionisti seri, ci mancherebbe, non aggiungo né e tolgo, non regalo e non aggiungo e non tolgo nulla. Però alla fine nei loro messaggi o in queste risposte che non arrivano a te o al cuore dei nostri tifosi, sai che cosa ci vedo? Spalletti che punta il dito contro Comolli, colpa tua che non hai comprato, non hai fatto una squadra anche quando non c'ero io prima con Tudor di livello, e Comolli che invece rigira la frittata, la lancia verso il soffitto, ritorna in pentola e dice sei tu che non sei stato in grado di portarlo in Champions League. Cosa ne pensi di questa lettura? Che perché alla fine bastava arrivare al quarto posto per respirare un po' di più l'anno prossimo.
3: Che è assolutamente così, è una fotografia esatta, anch'io me la immagino così, ma infatti l'errore grave è cercare di mantenere due figure che a sensazione non possono vivere nello stesso pollaio, ma non perché sono due galli, ma perché secondo me sono proprio due animali differenti. Quindi Spalletti vuole un determinato tipo di squadra, Comolli ha un modo di ragionare che è molto più legato a dinamiche, famosi algoritmi, no? Quindi sì, sono d'accordo con te, sembra un scambiarsi la palla perché scotta, ma nessuno ha il coraggio di giocarla. È per questo che io mi auguro che a un certo punto qualcuno alzi la mano e dica, ma visto che i soldi sono quelli che sono, visto che la Juve non è più la Juve di un tempo, ma perché non proviamo a lanciare qualcosa di diverso? Proviamoci. Ovvio, non puoi fare come l'Italia di Baldini, non è che puoi scendere in campo con la next gen, però ci sarà qualcuno che puoi davvero provare ad inserire in maniera importante. Io ci credo, perché sennò non avrebbe senso continuare tutti gli anni a investire sui giovani se poi li provi un attimo e poi al massimo li cedi, perché è sempre andata così,
4: Certo.
3: E provi qualcuno e poi dici ok, lo cediamo 10 milioni di qua, 8 di là, e così non ha senso, cioè è una perdita di tempo.
4: Chi è il cedibile o l'incedibile secondo te, Fabrizio Ponciroli?
3: Allora, l'incedibile è Yıldız, perché se no non avrebbe senso avergli dato la 10, avergli dato tutte queste responsabilità e soprattutto avergli fatto capire che lui è centrale nella Juve. Tutti gli altri sono cedibili, tutti, tutti. Ma io ho anche litigato su questo argomento, cioè per me non c'è nessuno degli altri.
4: Non sei l'unico, litighiamo anche noi bonariamente con i nostri ascoltatori, perché ognuno ha una sua idea, ognuno, cioè lo vedo certo. Anche girando nei club, ci mancherebbe, però oggi tutto sport l'avrai visto, titola giù le mani da Yıldız, l'Arsenal si muove per Kenan, la Juve risponde è incedibile. Ma quando ti muovi e hai i soldi per muoverti, non penso che sia la stessa cosa di cosa sta facendo il Real Madrid dopo la rielezione di Florentino Perez nei confronti dell'attaccante dell'Atletico Madrid. Lì c'è anche una forma di orgoglio, di resistenza, abbiamo visto anche la replica. Qui forse c'è qualche problemino in più. Secondo te, di fronte alla proposta indecente, impossibile, qualcuno parla anche qualcosa di meno di 100 milioni, resterebbe incedibile?
3: No.
4: Tu te inteneresti?
3: No, perché nel calcio italiano di oggi io credo che non ci sia nessuno che può permettersi di dire no alla classica offerta monster, soprattutto se il giocatore è d'accordo. Ed è qua che arrivo a darti la risposta. Credo che Yıldız comunque direbbe di no. Almeno io ho questa speranza. Ho la speranza che anche davanti alla possibilità di andare in un club, non dico più prestigioso perché la Juve è la Juve, ma magari con più possibilità di vincere, per me Yıldız in questo momento direbbe di no. Ma almeno me lo auguro. Però, per rispondere alla tua domanda, non è la Juve. Non c'è proprio nessuno nel calcio italiano di oggi che può dire di no a un'offerta monster, perché non siamo più in grado di trattenere chi vogliamo. Tratteniamo quelli che possiamo trattenere.
4: E allora sai che mi è acceso la luce, vedi come si chiude il cerchio a fine di questo tuo intervento, per cui ti ringrazio, che mi fai riflettere su un aspetto. La società di fronte ai soldi potrebbe tentennare. Io sono convinto che ancora per quest'anno, in queste condizioni, dopo la parola data da Kenan Yıldız, sia lui a poter dire effettivamente no e a consolidare quel rapporto stretto che c'è con la nostra tifoseria, con la nostra squadra. Chiaro, non potrà essere eterno se le condizioni rimanessero queste. Quindi potrebbe tentennare la Juve, sì, di fronte a 190 milioni, potrebbe proporlo al giocatore, secondo me, pur di evitare, ma sentendolo da dentro, pur di evitare problemi dopo il mondiale, di tipo anche gestionali, di un'interruzione di rapporto con la Juventus, a dire no, a mio avviso, sarebbe proprio il giocatore stesso. Ma ripeto, non a vita in queste condizioni. Non so se sono stato chiaro.
3: Guarda, Yıldız come Leclerc, se vuoi un titolo, nel senso che resta con la convinzione di essere nella squadra giusta, però deve vincere. Vale per Leclerc come per Yıldız, cioè nel senso non puoi pensare che un fuoriclasse, perché parliamo secondo me di un fuoriclasse, possa restare in eterno solo perché è innamorato di quei colori. Leclerc secondo me ha rinnovato con la speranza che sia la volta buona, Yıldız resta con la speranza che sia la volta buona, ma parliamo di due che non hanno, che hanno una data di scadenza, cioè nel senso a un certo punto diranno: ragazzi, io ho dato tutto quello che potevo, però non posso star qua in eterno. Ti faccio un altro esempio: Harry Kane è stato al Tottenham fin quando ha potuto, poi a un certo punto io voglio vincere. E quindi ci sta che a un certo punto uno dica grazie di tutto ma vado altrove. Speriamo che sia di buon auspicio per una squadra che vinca, così Yıldız resta.
4: Certo, una battuta perché sto vedendo un sunto fotografico sulle varie operazioni di mercato. Quelle che riguardano la Juventus riportano la faccia di Martinez, portiere dell'Aston Villa, e l'esultanza dopo un gol di Sorloth. Quanto migliora la Juventus arrivando a questi due colpi, quindi togliendo Vlahovic, sinteticamente Vlahovic come attaccante, e sinteticamente Di Gregorio come portiere?
3: Allora, Dibu Martinez va bene, perché ci vuole qualcuno che rompa gli schemi, ci vuole qualcuno che si fa sentire, quindi mi va bene. Sorloth non giocava nell'Atletico, quindi se mi dici è il 9 titolare della Juve, nel senso che mi auguro che ci sia lui e qualcos'altro, però almeno è uno che va incontro ai desideri di Spalletti, cioè uno grosso fisicamente che si fa sentire in area di rigore. Però tra i due sono molto più contento del Dibu Martinez, che comunque non è giovanissimo, perché ha 33 anni.
4: 33 anni.
3: Quindi va bene, perché serve uno così, secondo me, nello spogliatoio di questa squadra, però non ti risolve tutti i mali. Diciamo che è l'unico profilo che in questo momento mi vede convinto. Sul resto bisogna aspettare un attimo.
4: C'è da lavorare. E quindi Spegni la luce, che la bolletta se no costa. Grazie Fabrizio Ponciroli, ci aggiorniamo più avanti. Appena c'è qualche novità tienti pronto. Magari non arriva Martinez, o magari arriva un attaccante...

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Cose di calcio.
3: Eccoci qui, 13, quasi 10 minuti oltre le 13, e tra poco entreremo nella redazione di Tutto Mercato Web. Ben ritrovati a voi, ben ritrovata la redazione e la regia di Roma che ci terrà compagnia fino alle 14. Ho trascinato il tema mondiali a giorni, sta per iniziare il torneo, 51 direttori di gara con tante novità, tutte high tech. Sarà un torneo mai visto, perché non c'è l'Italia. No, quello l'avevamo già visto senza l'Italia. Arbitri, super tecnologia, norme antirazzismo, perdite di tempo, avatar, gare in 3D, cosa vedremo? Allora, intanto, mano davanti alla bocca, perché poi ci dicono che verrà applicato, mi sembra già da subito, basta una firma su quello che funzionerà dopo una revisione, un check post mondiale, e tutte queste norme potrebbero essere adottate immediatamente dall'inizio della prossima stagione anche nei singoli campionati. Mai più un caso dove vedi avvicinarti un giocatore, parlare con la mano davanti, deriderlo oppure chiedergli anche solo come stai, perché poi uno potrebbe dire come stai e te lo cacciano fuori per mesi. Quando ti avvicini, grazie, con fare minaccioso, un'idea deve esserci all'avversario, coprendoti la bocca per evitare che le telecamere inquadrino ciò che dici. L'arbitro in quel caso lì potrebbe mostrarti il cartellino rosso. Intanto abbiamo detto di questa prima regola che cambia e che punta ad avere maggior rispetto nel corso delle partite. Proseguiremo poi nell'ultimo blocco, perché ci sono altre capacità, la capacità di revisione, più potere al VAR, chi perde tempo, corner contro o resti fuori dal campo per un minuto. Tutte regole che sicuramente piaceranno a Nicolò Ceccarini, no? Perché non riguardano il mercato durante il mondiale. Buongiorno Nick.
4: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao Antonio, ciao, ben trovato.
3: Allora, sei eccitato? C'è un altro mondiale, a quanti siamo arrivati io e te? Senza l'Italia noi, lo sappiamo.
4: No, io sono rimasto a quello del 2000, praticamente del 2014. Poi io ho chiuso Baracca e Burattini, ecco, come si dice in gergo, come tanti altri, ai noi, ecco.
3: Assolutamente, ma al di là di questo, senti, tanti giocatori, tante novità, tanti contratti, tante operazioni che potrebbero scattare man mano che le squadre interessate, le nazionali interessate, magari finiscono la loro corsa. È sempre così un po' un mercato legato al mondiale?

0: quello estivo, dei grandi colpi, diciamolo così?
1: Ma sai, sì e no, nel senso che ormai il mercato è molto cambiato rispetto a qualche tempo fa, nel senso che c'erano delle opportunità a volte misteriose, nascoste, che tu pensavi non ci potessero essere, che arrivano da una competizione così importante come il Mondiale. Ci sono stati tanti episodi nei decenni passati di giocatori che si sono messi in luce al Mondiale e che magari i club prima non avevano neanche pensato di poter andare ad acquistare. Oggi ormai il mercato è diventato globale, non nascondi più nulla, cioè che tu vada dall'ultima squadra del ranking a quella che ha il maggior ranking, tutti sanno tutto di tutti e quindi naturalmente possono avere, diciamo, delle ulteriori conferme o valutazioni su un giocatore, ma in linea di massima sanno vita, morte e miracoli. Poi ci può essere l'espoir, è chiaro che l'espoir del giocatore bravo ma che non ti aspetti potrebbe indurre a fare degli investimenti, però come vedi Real Madrid che offre 150 milioni di euro per Julian Alvarez, il Manchester City che potrebbe offrire 60 milioni per Palestra, alla fine giriamo sempre intorno ai soliti discorsi, che ci sono questi club dominanti e tutto il resto che sta al gancio e quindi nessuno può poi dettare legge come in passato. Purtroppo ormai il calcio è cambiato e quindi devi cercare, secondo me, di andare a prendere i giocatori che ancora non sono formati ma che possono diventare talmente forti, e questo vale ormai anche per le nostre grandi squadre italiane, perché non è più un discorso da dire per le medie piccole che devono andare a cercare il talento ancora inespresso. Ormai anche le squadre blasonate che non dispongono di grande budget devono cercare di anticipare la concorrenza quando la concorrenza non è ancora così agguerrita.
0: Tra l'altro hai parlato di Alvarez, la Fiorentina qualche anno fa ci andò vicino ad accasarsi con l'attaccante dell'Atletico Madrid, eh? Ne parlate sì, in primo piano su tutto il mercato web.
1: Sì, poi naturalmente ci spuntò il Manchester City e quindi alla fine di fronte si ritorna al discorso di qui sopra, no? Spuntò esatto. Poi il Manchester City, la Fiorentina si avvicinò, è chiaro che aveva fatto un bel lavoro per cercare di convincere il giocatore, credo fosse stato Burdisso a parlarci molto proprio con Julian Alvarez, spiegandogli appunto la possibilità di venire a giocare in Italia, e la trattativa era avviata ma poi le cifre non hanno combaciato, non sono state giuste o ritenute giuste da parte dei due club e il discorso si è arenato e poi è stato acquistato dal Manchester City, poi dal Manchester City Julian Alvarez è andato all'Atletico Madrid e la storia l'abbiamo già raccontata, diciamo niente di nuovo, però sì è vero, la Fiorentina aveva cercato Julian Alvarez e poi più tardi è andata a prendere Beltran, che proprio non è la stessa cosa, ecco.
0: Esatto, dove non è intervenuto nessuno per togliere.
1: No, l'ha pagato anche tanto, alla fine Beltrán l'ha pagato 18 milioni di euro, non si era così lontani rispetto a Julian Alvarez, però sul valore tra i due giocatori paragone proprio non si può porre, ecco, sinceramente.
0: Certo. Senti, sempre in primo piano, perché così allarghiamo anche le nostre prospettive e poi le restringiamo al bianco-nero. Leao, via dal Milan, per andare dove?
1: Guarda, io è una domanda che mi è stata fatta anche nei giorni scorsi e alla domanda di Leao io continuo a rispondere. Io francamente in Europa in questo momento non vedo un club deciso e determinato a fare un'offerta per avere Leao e quindi per me è molto più probabile che ci possa essere un club straniero inteso come Arabia. È più facile che qualche offerta di un certo tipo possa arrivare dall'Arabia piuttosto che dall'Europa o dall'Inghilterra in generale, perché magari, guarda, forse l'unico paese che potrebbe oggi pensare di fare operazioni di questo tipo è la Turchia, e penso a Vlahovic, penso a Leao, penso magari, che ne so, a altri giocatori che hanno un certo valore e che però potrebbero anche essere accontentati dal punto di vista dell'ingaggio. In Arabia non ne parliamo neanche, perché lì sono in una botte di ferro dal punto di vista dello stipendio e delle opportunità. Però magari ci sono questi club che hanno la possibilità di spendere anche tanti soldi sul mercato e spendendo tanti soldi sul mercato poi alla fine possono intraprendere anche operazioni che magari fino a qualche anno fa erano impensabili. Ora voglio dire, guarda un po' la Turchia quanto è salita di livello rispetto anche agli altri paesi competitor dell'Italia, cioè ormai la Turchia è un paese sicuramente molto competitivo a livello calcistico, a parte che hanno solo Istanbul, hanno tutte queste squadre fortissime, però ci sono degli investimenti. Però oggi io sarei per Leao più per l'Arabia che per un qualcos'altro.
0: Sempre seguendo un po' il filo narrato dal numero uno dei siti di mercato, ovvero tuttomercatoweb.com, che tu conosci molto bene e noi, i nostri radioascoltatori, leggiamo in continuazione. Ti chiedo com'è la situazione legata al nome di Azic. A dire il vero ne ho parlato poco in queste settimane post campionato. Ci sarebbero, dice tutto Mercato Web, Sassuolo, Cagliari e Lecce interessate. Con quale formula? La Juve lo perderebbe definitivamente, lo vorrebbe cedere o col solito controllo del prestito?
1: Dipende un po'. Allora, secondo me Sassuolo potrebbe anche acquistarlo, perché ha la forza economica per poter fare un'operazione del genere. Invece Cagliari sono più per operazioni di prestito con diritto di riscatto, anche perché non hanno poi tanti soldi da poter spendere, quindi magari fare subito un investimento su un ragazzo come lui ci può stare, sì, certo, però magari preferirebbero fare più un prestito con diritto di riscatto alle cifre giuste considerate dalla Juventus. Il Sassuolo, se pensi bene, no, comunque c'è anche quell'operazione Muaremovic che hanno fatto in passato e che oggi gli garantisce il 50% sulla futura rivendita alla Juventus. Quindi, ecco, vedo più un Sassuolo come operazione fattibile simile ad altre che sono accadute piuttosto che le altre due. Il Sassuolo è in questo tipo di club che magari potrebbe anche valorizzarlo. Poi sai, la Juventus in questo momento, io venerdì ero a Parma all'assemblea di Lega e ho visto tutto lo staff dirigenziale biancorino. Io sinceramente un po' di preoccupazione mi è parsa di intravederla, ecco, sulle operazioni, perché il budget,
0: sulla base di cosa?
1: Sul fatto anche del budget, perché poi se devi fare una squadra forte, però il budget è contenuto, sai, questi soldi della Champions League che mancano e sono un macigno per certi versi, quindi devi anche inventarti qualcosa. Su Sordo, ti ha visto, si stanno inventando anche il discorso, stanno provando a inserire Nico Gonzalez, a trovare la quadra, il giocatore vuol venire, però con l'Atletico Madrid non c'è l'accordo, il Colomani voglia 40 milioni di euro, e quindi capisci, un club che deve muoversi anche...
0: La volontà del giocatore c'è, ma devi trovare l'accordo, col portiere della Aston Villa, il portiere c'è, ma con l'accordo con l'Aston Villa non c'è. Come la leggi questa situazione? Così mi dai una mano, perché non vorrei sembrare pessimista io.
1: La leggo che da una parte, nonostante tutto, comunque la Juventus ha ancora a pille, perché ci sono dei giocatori che ci vengono volentieri. Dall'altro lato la Juventus ha meno soldi e quindi può fare delle operazioni calibrate in una maniera diversa, deve cercare di trovare la quadra, magari sistemare alcuni aspetti che possano andare bene sia all'una che all'altra squadra. E per questo ti dico, secondo me, un po' di preoccupazione, ma è una mia percezione, non è che nessuno mi ha detto niente, però è chiaro che quando devi fare il mercato con queste considerazioni, cioè se la Juventus arrivi quinta, si svanisce la Champions League all'ultima giornata, la gente si aspetta tanto da te, i soldi sono quelli che sono e devi inventarti anche qualcosa, la dirigenza negli ultimi tempi gli acquisti li ha abbastanza sbagliati e quindi è ovvio che oggi un po' di pressione ce l'hanno. Ed è normale che sia così, perché sarebbe, voglio dire, sarebbe strano non ci fosse, no, questa considerazione, però diciamocela tutta, questa è la situazione per la Juventus anomala, cioè la Juventus difficilmente si è trovata, no, a gestire, cioè, soprattutto negli ultimi anni, situazioni di mercato in cui era dominante e che invece adesso non lo è più in questa posizione, ma deve sempre cercare il punto di contatto. Prima era la Juve, no, che teneva in mano il gioco. Ora sono gli altri con i quali ti devi rapportare, che spesso e volentieri...
0: La debolezza societaria rafforza l'interlocutore che hai di fronte, a dire il vero, anche solo per la ricerca dell'attaccante, no? Tu sai che Milik è fuori, sai che Vlahovic non ha rinnovato, sai che cerchi almeno due attaccanti, sai, diventa tutto un po' più complesso e non hai quei soldi a disposizione che potresti avere dalle cessioni. Qual è l'operazione che secondo te potrebbe essere la più semplice e che magari potrà capitare tra un minuto, tra un'ora, tra un giorno? Io ritengo che il giocatore non nazionale, ovvero un Cambiaso di turno, più che un Bremer di turno, possa essere il giocatore che puoi piazzare, che ne so, tra un giorno o tra 10 giorni durante il Mondiale. Cosa credi tu? Cosa pensi?
1: Io credo come te che il giocatore sacrificato alla fine sarà Cambiaso. Anche perché su di lui c'è il Monaco.
0: E non Bremer? No? E non Bremer o anche Bremer?
1: No, allora, Cambiaso non ha una clausola rescissoria, per cui è la Juventus che decide di venderlo. Bremer, sai, lo diciamo sempre, c'è questa clausola che vale fino al 10 di agosto, per cui lì puoi fare ben poco. Cioè lì devi contare sulla volontà di Bremer di non lasciare la Juventus, perché se arriva un club che versa soldi della clausola e lui ci vuole andare, puoi fare ben poco. Bremer io non lo considero, diciamo così, sacrificabile, perché c'è già un prezzo sopra, e quindi a maggior ragione decidono lui e la clausola, cioè parliamoci chiaro e tondo. Sul cambiato decide la Juve, infatti vediamo se arriva un club che magari offre tanti milioni di euro e permette alla Juventus di monetizzare sul cambiato, e a quel punto quei soldi lì poi possono essere reinvestiti su un altro profilo, e magari anche per permettere un po' di altri giocatori, per esempio Goretzka, no? Che è un'occasione a parametro zero, però mi sembra non scaldi molto in questo momento, forse scalda più che sì, che è un giocatore che loro già cercavano.
0: Se ti fermo, bene la ti fermo, perché bisogna dare a Cesare, anzi a Nicolò, quello che è di Nicolò. Il primo a dirlo a gennaio di che sì, dell'ipotesi, della possibilità, dell'interesse di che sì, di tornare in Italia, dell'interesse della Juventus per un giocatore che potrebbe tornare a parametro zero, è Nicolò Ceccarini, o sbaglio, o chiamavo qualcun altro?
1: No, ma io non so se sono stato il primo, il terzo, il secondo, non è
0: no,
1: questo.
0: No. Però no. Si dico, prende i suoi meriti, come quando l'attacchiamo brutalmente anche noi di Radio Bianconera, per altri motivi ovviamente, certo, e quindi certo, questo certo. È il caso di sottolineare quanto la sua credibilità parta da lontano, caro Nicolò Ceccarini.
1: Ma guarda, gli era stato già proposto la scorsa estate, che sì, solo che non c'erano i presupposti per fare l'operazione, no, con il club arabo, e poi comunque sia perché c'era anche una questione di ingaggio. Adesso lui si libera, e quindi conseguentemente può essere un'occasione per la Juventus. Per me è un giocatore importante da mettere all'interno del centrocampo, però non può bastare solo che sì, cioè qui devi rafforzarti in maniera cospicua ancora di più. È chiaro che la priorità ora è l'attacco, perché devi prendere due attaccanti, però insomma che sia a parametro zero è sicuramente un'ottima occasione per la Juve, ecco, questo sì.
0: Senti, dalle domande difficili a quelle facili, qualche ascoltatore ogni tanto mi butta: ma perché non ci andiamo a riprendere Ken dalla Fiorentina? Io penso che questa sia una domanda facile per te.
1: Ma allora, io credo che andare a riprendere ora Ken sarebbe per la Juventus una sorta di vero e proprio esborso economico enorme, perché l'hanno venduto a 18 milioni e ha una clausola da 62.
0: Quindi c'è una clausola, non ero a conoscenza, quindi cancello la domanda.
1: Ha una clausola
0: domanda,
1: dal primo al 15 luglio di 62 milioni di euro, dopo il rinnovo aveva già una clausola più bassa l'anno scorso, poi dopo che è passato il periodo gli hanno rinnovato il contratto e hanno alzato la clausola a 62 milioni di euro. Io guarda, ti dico una cosa, io ai ritorni ci credo poco. Kenny, diciamo, sta tutta, ha avuto le sue occasioni alla Juventus, perché non è andato via una volta sola, insomma ci è andato via un paio di volte, per entrambe le volte poi è ritornato, e quindi credo che la sua avventura alla Juve sia finita, e non penso che sia anche, non sarebbe secondo me nemmeno una buona cosa né per lui né per la Juventus, se vuoi il mio
0: condivido
1: pensiero.
0: Condivido,
1: non ha
0: almeno
1: proprio, diciamo,
0: risposto. Prego.
1: Sì, no, dicevo, non ha proprio, secondo me, una logica, ecco, un'operazione del genere. Cioè,
0: almeno abbiamo risposto a un radioascoltatore che mi ripone il quesito da giorni, e onestamente non gli avevo mai risposto, e quindi per questo chiedo scusa. Senti, poi ci sono quelle operazioni un po' alla Hadžić, Miretti, Rugani, che rientra praticamente dal primo luglio, giusto? Dal primo giugno, è già attivamente.
1: Sì, non è scattato il riscatto da parte della Fiorentina per 45
0: primo
1: minuti,
0: giugno.
1: E quindi il giocatore rientra alla Juventus. Poi anche lì bisognerebbe capire se la Fiorentina è ancora interessata, se la Juventus vuole fare un ulteriore.
0: Però intanto rientra. Miretti, mi dicono Venezia, un po' l'operazione di alla Nicolussi Caviglia, quel percorso lì.
1: Guarda, Miretti è un buon giocatore, ecco, io credo che la Juventus abbia però deciso di fare una scelta, e la scelta è quella di poterlo dare via. Venezia mi sembra che ultimamente stiamo mettendo diversi soldi sul mercato, per cui è un club che va monitorato assolutamente, perché potrebbe veramente fare delle operazioni. Io sto trattando Fulkrug, è vero che ha venduto Dumbia a 25 milioni di euro, però comunque il loro obiettivo è quello di fare una squadra l'anno prossimo per la Serie A che non lotti solo per la salvezza, ma che lotti sopra la salvezza. Questo hanno un progetto estremamente ambizioso, per cui possono andare a prendere anche dei giocatori interessanti, e Miretti è uno di questi, anche Miretti fece molto bene al Genoa, no? E poi è diventato la Juventus, e ora però credo che sia giusto anche per lui il momento di intraprendere un'altra avventura. Venezia può essere un'idea, si parlava anche della Fiorentina nelle ultime ore come di una possibilità, visto che comunque Paratici lo conosce bene, Miretti, però al momento siamo solamente a idee, ipotesi e non nulla di trattative concrete, ecco, fondamentalmente.
0: Leggermente più avanti il Venezia rispetto alla Fiorentina, mi hanno detto di monitorare su questo aspetto. Senti, le domande difficili arrivano alla fine, a parte che qualcuno dice Locatelli lo venderei, quindi capisci, il mercato vale tutto. Io penso che Locatelli, Yıldız, McKennie siano i punti fermi, salvo follie, proposte indecenti, così sulla base anche di quello che ha detto alla fine del campionato l'allenatore Spalletti. Ti chiedo di Davide Openda, perché uno è mondiali, l'altro no, e la situazione ad oggi qual è e quale potrebbe essere fra qualche giorno?
1: Visto che ci sono un paio di squadre insieme a Monaco, l'Eintracht su Openda, e sai, adesso l'ha pagato tanti milioni di euro, quindi oggi andare anche a rivendere alla cifra con cui è stato acquistato rischia di fare una minusvalenza. Sì, rischi di fare una minusvalenza, magari un po' di mercato ce l'ha, però non so se questi club sono intenzionati a spendere queste cifre, anche perché il giocatore non è che, come del resto Zegrova, non è che abbia incantato nel corso di questa stagione, anzi, vai a fare delle operazioni del genere in uscita, è normale che, sapendo anche che è stata un'annata un po' così, le offerte saranno inferiori, per cui io dico sempre, in questi casi la soluzione migliore è fare un prestito con diritto di riscatto, perché magari ti sei il diritto di riscatto che ti imponga una non minusvalenza, nel caso te lo dovessero riscattare, valutare l'ammortamento, e se fa bene magari lo riscattano, e se fa male ritorna, e comunque la Juventus poi dopo può rigestire eventualmente un'altra volta la situazione. Però credo che su Openda forse il definitivo, cioè oggi il definitivo, poi magari mi sbaglio, ti condanna a una minusvalenza.
0: Finiamo col solito giochino, chi è che si è mosso, si muoverà per centrare l'obiettivo? L'Inter ha vinto alla ricerca di, mi fai un nome? Proprio un botta e risposta, Nicolò.
1: È un nome probabile, grosso, possibile. Un nome grosso è Palestra, lo vogliono a tutti i costi, per cui vediamo se lo portano a casa.
0: Napoli, secondo in classifica, punta su?
1: Napoli, secondo in classifica, punta a Rabiot, che all'Inter piace molto, mettiamo Rabiot, dai.
0: Mettiamo Rabiot, secondo me anche qui la risposta potrebbe essere quella giusta. Scendiamo, arriviamo a Roma e Como.
1: Il nome giusto per la Roma, guarda, il nome giusto per la Roma potrebbe essere il rinnovo di Pellegrini, che è un giocatore secondo me molto importante per loro, per cui tra averlo e non averlo c'è tutta la differenza del caso. E Como, il Como, trattenere Nico Pazzo sarebbe il più grande acquisto per la prossima stagione.
0: Milan?
1: Questa però si entra nell'ambito, voglio dire, qui ci vuole la palla di vetro, quindi qui ci vuole un giornalista, qui ci vuole
0: okay, per andare avanti, chiamo qualcun altro
1: e poi tornare indietro nel presente, perché qui diventa davvero difficile. Ma intanto passano un allenatore, mi sembra che Glasner sia quello favorito, e poi tutto il resto verrà da sé, ecco, sinceramente.
0: Chiamerò quelli bravi, ho capito, i medium bravi. Non posso fare a te tutte le domande possibili, però visto che dietro c'è la Juve, abbiamo fatto il punto, ti chiedo, perché mi interessa, la Juventus, operazione con Mainz alla Roma, Pellegrini alla Juve, dopo il rinnovo di cui parli, a quanto me lo dai oggi? E poi ci sentiamo nelle prossime settimane, o qualcosa di simile?
1: La vedo un'ottima idea, perché reciprocamente c'è interesse sia della Juve per Pellegrini che ovviamente della Roma per Cup Miners, però si dovrebbero mettere d'accordo sulle valutazioni e quindi
0: sicuro.
1: Ma io ci starei dietro.
0: Lei me la voleva tenere nascosta questa possibilità e io l'ho marcata stretta, strettissima, e ripartiremo da qui la prossima settimana. Grazie Nicolò, come sempre.
1: Grazie a te Antonio, un saluto a tutti.
0: Con noi ciao. Al gioco del mercato che a te piace tanto, già da bambino chissà cosa combinavi in cortile. Grazie a Nicolò Ceccarini, Tutto Mercato Web. Noi ci lasciamo qualche secondo, l'ultima mezz'ora, per riassumere con voi e ascoltare i vostri vocali, ma anche riassumere quelle che sono le novità del mondiale dietro l'angolo. A tra pochissimo.
2: cose di calcio.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati amici di Radio Bianconera che ci state seguendo rigorosamente in diretta grazie alla regia di Roma fino alle 14 con Cose di Calcio. Il punto di mercato non potete dire è se non ci sono bufale in giro, noi vi raccontiamo anche quelli che sono intanto i primi movimenti, i primi approcci tra società, giocatori, comunicazioni. Tipo, per allargarci al Genoa, Ekuban lascia il rosso-blu. Il giocatore ha comunicato la decisione al club, così ci viene detto dall'ultima ora di mercato, ripreso anche da tutto mercato web. Per il resto, lo sguardo lo andiamo a fare anche con tutto Juve, perché attenzione, Juventus allarme Thuram, la Premier League accelera, arrivano segnali concreti sul futuro del francese. Chiaro che in questo momento da fuori vai a bussare, vai a vedere i prezzi di casa Juve, ovviamente capisci il momento, lo stiamo capendo tutti noi, ma al di là di questo, sempre su tutto Juve, che poi propone con una riflessione di Massimo Pavan, il mercato non può lasciare la squadra senza difesa, facendo riferimento alla Juventus, un'intervista esclusiva di Mirko Di Natale che potete leggere su tutto Juve. Diaz parla all'ex allenatore, giocatore top per la rinascita Juve, parliamo del marocchino nato in Spagna Ibrahim Diaz. Ildiz intoccabile per la Juventus, i bianconeri cercano però un giocatore da inserire sulla tre quarti, poi Colomwani più vicino, Moretto svela il lavoro dietro le quinte con il Paris Saint-Germain, notizia battuta alle 13:20 dal sito di riferimento tutto Juve Bianconera News, che viaggiano naturalmente a braccetto. Previsti nuovi contatti tra Juventus e Atletico, si prova a chiudere la doppia trattativa. L'Aston Villa chiede 15 milioni per Martinez, ecco quanto vuole spendere la Juventus. Juventus, doppio colpo in attacco, presto nuovi contatti per Sorloth. Su Colomani invece, Juventus-Martinez, accordo totale con il Dibu, resta un solo ostacolo per chiudere l'affare. Poi c'è l'accordo con il portiere del Aston Villa, con il portiere l'Inter non molla Cambiaso, si cerca intesa per Sorloth e Colomwani. Questo il sunto un po' dell'ultima ora di mercato juventino, e poi tutti anche gli interventi degli ospiti da questa mattina fino a questo momento su Radio Bianconera, ripresi anche da tutto Juve, il collega del Tutto Sport Lorenzo Aprile, così come l'intervento di Niccolò Ceccarini, che stiamo già confezionando podcast e notizia da riproporre proprio su Bianconera News principalmente, e poi altri aspetti, altre sfumature anche su tutto Juve. Azic può partire, tre club di Serie A sul Montenegrino. Questo è altro su tutto Juve, su Bianconera News, e naturalmente il meglio di la sintesi del mercato juventino, non solo, su tutto mercato web. Andiamo ad ascoltare qualche vocale, perché la domanda oggi era su Ildiz, poi l'abbiamo un po' raffreddata, giustamente, così capite anche come ragioniamo da queste parti. Luce accesa, luce spenta, dipende dai punti di vista.
6: Buongiorno Antonio, Luca da Terni, ma io continuo a non essere in totale disaccordo sulla questione Spalletti. Per me è l'unica persona in questo momento realmente competente dentro la Juventus e è l'unico che sa come si vince in Serie A, ma non perché ha vinto lo scudetto con Napoli, perché ha fatto anni ad alti livelli e perché esprime un gioco che può portare a vincere. Sinceramente, nel calcio moderno, chiudersi in difesa, fare le barricate, hai visto anche Allegri, che è tanto il miglior allenatore del mondo, ma in realtà anche lui viene criticato un po' da tutti adesso, non solo da pochi. E poi giudicare un allenatore in base a quello che ha vinto in carriera non è adeguato, perché i tempi cambiano, il calcio cambia e non si può vedere uno che ha vinto 30 anni fa con uno che ha vinto l'altro giorno. E inoltre giudicare solo sui risultati è limitativo a livello tecnico, perché allora anche Ranieri o Pochettino sono grandi allenatori perché con squadre mediocri hanno vinto un anno, con l'Leicester si guardano altre cose negli allenatori e potrebbe dare continuità e affidabilità a Spalletti. Se si togliesse anche lui, perdi un altro tassello importante e parti da zero nel caos totale.
0: Tutto vero se i patti sono quelli, perché i patti con Spalletti erano non di giocare bene, di fare di qua e di là, in 8 mesi di portare la squadra in Champions League, senza se e senza ma. Le regole allora devono valere per tutti. Allora devo chiederti perché altri allenatori sono andati a casa. Onestamente, su questo punto sono molto intransigente e ci vedo la negatività decisionale della società. Non dico quanto ha vinto in passato, ma se decido che la priorità era entrare in Champions e avevi la possibilità di farlo, perché se tu mi avessi convinto, non tu, allenatore e società, che quella squadra era da Conference League, io ti direi che hai fatto anche bene. Tra virgolette, cerca di capire, ok? Se invece ci continuiamo a prendere in giro, daremo sempre potere alle persone sulla carta preparatissime, ma in linea teorica interessata solo alla propria poltrona. Quando si sbaglia, si dovrebbe avere anche il coraggio di fare un passo indietro. E Spalletti questo coraggio dopo il fallimento in nazionale non l'ha avuto. Non ce l'ha fatta, non ce la farei neanch'io, verissimo, ma ci deve essere qualcuno che deve decidere in queste condizioni, perché se no butti troppe responsabilità sull'altra parte, sull'altra componente. E allora a questo punto è giusto andare avanti così, senza se e senza ma. E senza mercato, non deve pensare al mercato, deve pensare con quello che ha a far giocare meglio la Juve, in modo tale che cominciando dall'inizio del campionato, con la stessa squadra, senza Vlahovic ma qualcun altro, che ti mette a disposizione la società, spendendo tanto o poco, perché se no diamo sempre più peso ad una persona rispetto ad un'altra. E allora ti dovevi tenere Antonio Conte e non ci dovevi bisticciare. E allora dovevi continuare con chi ha vinto o aveva delle idee come Sarri. E allora non dovevi proporre Thiago Motta, perché può essere antipatico quanto volete, agli occhi di tanti. Ma il binomio Thiago Motta più Tudor è stato un errore? Intanto mi hanno portato in Champions. Allora provo l'anno dopo. Ha interrotto? E però se non mi porti almeno il risultato. Se mi bocci, non vai in vacanza. Diciamo che la lezione, non sono mai stato bocciato, potrebbe servire anche agli allenatori. Soprattutto quando non presenti prima il progetto. Qui devi partire dal progetto e dire: io sono d'accordo, ci metto Tedesco al Bologna, ci metto qualcun altro, difendo quel progetto 2 anni, tre. E noi abbiamo chiuso per molto prima, con altri dirigenti, con la stessa proprietà, con altri allenatori. E qui allora vale tutto. Vale che il più furbo, quello che si sa vendere meglio, quello che viene protetto anche meglio dalla stampa, perché io sento, ma dai, non possiamo mettere in discussione Spalletti. Ma tu hai visto veramente delle belle partite della Juventus? Allora se le abbiamo viste potevamo farle qualche volta di più. Abbiamo giocato, c'è uno spiraglio migliore, c'è, e sono d'accordo che non, cambiando non serve a nulla, ma gli accordi perché non l'abbiamo preso con 2 anni di contratto? Spalletti è quello, Allegri è quell'altro, Conte è quell'altro. Non è una scommessa che vai a prendere un allenatore bulgaro, tedesco, innovativo. Li abbiamo mandati via al primo anno. Quelli che ti dovevano dare più garanzie. Anche no, anche no. Quindi soppesiamo bene le due cose, perché io temo che è facile dare la colpa solo all'amministratore delegato, che ne ha di colpe tante. Ma attenzione che in queste condizioni, responsabilità della proprietà, ti trovi con gli stessi problemi a novembre se non gira, perché non hai la squadra e non avrai la squadra più forte dell'anno prima. Non ce l'avrai, secondo me. Secondo voi sì? Andiamo a ascoltare un vocale.
7: Sì, buongiorno direttore, sono Massimo da Casteldefels e su il Diz. Ciao. La riflessione è semplice, lui è un giocatore da Champions League e noi non facciamo la Champions League. Le offerte che può avere sono da Champions League che noi non possiamo comparare. Noi dobbiamo prendere la gente che è in Champions League, fare il sostituto dall'Atletico Madrid. Solo. E quindi sì che siamo soggetti. Il problema è che però risposta. Poi dobbiamo avere degli scout che con quei soldi, come si fece in suo momento con Zidane, vanno a prendere dei giocatori che fissano assolutamente tutte le parti del campo e che ci permettano non di vincere la Champions League, ma di vincere l'Europa League e lo Scudetto. Quindi siamo in mano degli scout e non più dei procuratori, spero.
0: E no, è perché quei giocatori, cioè la qualità sale se fai scegliere a quelli che cercano i giocatori, ma poi per prendere quel giocatore devi arrivare, passare sempre dal procuratore, non è che salti un passaggio. Allora, ai mondiali ogni giocatore è stato scansionato in 3D e le sue immagini, i suoi avatar digitali saranno integrati nelle verifiche del VAR. Qualcosa di utile per gli arbitri, ma anche per gli stessi spettatori. Quindi vedremo le immagini sullo schermo gigante di una situazione critica con gli avatar dei giocatori, con un po' come capita nella PlayStation, ma non ci gioco. Ognuno dei 16 stati sarà dotato di 16 telecamere, parliamo del mondiale, di tracciamento ottico, che producono oltre 150 milioni di punti dati di tracciamento per partita. La FIFA sarà in grado di creare una partita in 3D che aiuterà i direttori di gara per capire l'impatto di un fuorigioco, ad esempio se interferisce con la visuale del portiere. Ricordatevi che c'è sempre poi l'interpretazione, perché abbiamo visto quante contraddizioni tra il dire e il fare, di andare o meno al monitor, di essere chiamato, di lasciare l'autonomia del direttore di gara. Quindi migliora il colore, vedremo Mbappé sullo schermo gigante, ma se poi la macchina mi ferma un frame prima o un frame dopo o non trova un giocatore in fuorigioco, non lo vede perché la telecamera non inquadra, incorreremo in quelle grane che abbiamo vissuto anche noi a Torino in campionato. Fuorigioco ritardato, l'offside adesso si può segnalare prima, attenzione. Bodycam per gli arbitri. Quante volte giocatori, allenatori e pubblico hanno inveito contro gli assistenti? Io per primo. Lo stadio si vede subito e alza sta bandierina. Colpevoli di non aver segnalato subito il fuorigioco, lasciando che l'azione proseguisse, magari con il rischio di conseguenze fisiche gravi per i protagonisti. Era il protocollo, baby. L'azione doveva finire per non tagliare fuori il VAR. Capito? Accetto l'errore perché deve dirtelo lui, sembra di lavorare, non dico alle poste, se no si arrabbiano i signori delle poste, dove lavorano molto bene, quindi diciamo sembra di lavorare al VAR, vecchio stile. Il fuorigioco semiautomatico poi è arrivato, che ha dato maggiori certezze, sì, è vero, percentuale sotto l'1%. Adesso però sarà possibile evitare tutto questo. Come? Qualcosa l'aveva fatto capire lo stesso Collina, invitando gli assistenti in presenza di fuorigioco chiari ad alzare prima la bandierina. Se sbagli tante volte, il voto è sotto gli occhi di tutti, vai a casa per la prossima stagione. Adesso, questo l'ho detto io, quest'ultimo giudizio. Adesso, con l'implementazione della tecnologia, le informazioni arriveranno quasi in tempo reale, direttamente in campo, senza passare per il VAR. Altre novità, gli arbitri indosseranno le bodycam più stabili e con immagini più chiare rispetto alla telecamera sull'orecchio. Vi racconto un aneddoto. Tempo fa vidi una prima di un arbitro alla sua prima esperienza, ritardò l'inizio del secondo tempo. Chiesi a un dirigente il motivo, perché la gente si stava scocciando. Parliamo di campi di periferia, campionati migliori. Mi ha detto: sta ripassando il regolamento nello spogliatoio. Cioè, capite? Gli mettiamo le orecchie bioniche, l'occhio bionico, la tecnologia, eccetera. Poi magari non conosce il regolamento, ma forse non lo conoscono bene neanche gli addetti ai lavori che poi commentano, perché il giocatore anni 80, 90, 2000 ti dice: ai miei tempi questo non era, ai tuoi tempi non era, sarebbe giusto che, ma forse sarebbe anche importante allinearsi e imparare il regolamento. Cosa ne pensate? Intanto altri vocali.
8: Direttore, sono Paolo da Ferrara, ti ho ascoltato tutta la tua disamina. Non fa una grinza, indubbiamente. Beh, è ovvio che se dovesse arrivare 100 e passa milioni per Yıldız, mettiamoci il cuore in pace tutti, viene venduto come lì, ma figuriamoci l'uomo che organizza i concerti, questa. Figuriamoci se non che di calcio penso che abbia dimostrato di capire poco.
0: Fai con 100 milioni.
8: Lo venderebbe immediatamente. Ti direbbe che con quei soldi li fa la squadra. Ma vendi Bremer, vendi Yıldız, magari Thuram, magari anche con Seisao. Andremo in campo io e te dopo, non lo so, è qualche ragazzo della Next Gen. Stiamo stiamo parlando di un ragazzo del Catanzaro, si chiama Liberali, regalato dal Milan al Catanzaro per niente, costa 3
0: per
8: milioni,
0: non l'abbiamo fatto noi.
8: Ha una clausola che c'è sui 5 milioni, ma noi tenteniamo, vogliamo tentare di far calare il prezzo anche con Martinez, perderemo anche il portiere. Io prevedo una solenne, stavo per dire una parolaccia, arrabbiatura, no, per non dire incazzatura del nostro mister fra un 2 o 3 settimane al massimo. Ne vedremo delle belle.
0: Vedo che sei intuitivo. Se non si sblocca qualcosa entro il 1° luglio, penso che tu possa avere ragione. Non è solo un mio desiderio o una mia sensazione. Mi dicono che c'è fermento, E il linguaggio che si usa al telefono o il linguaggio che si è usato, perché adesso si incrociano poco forse negli spogliatoi, o forse anche quando non ci si incrociava negli spogliatoi, non fosse di quelli costruttivi. Mi fermo qui. Andiamo ad ascoltare un altro vocale. Siamo quasi in chiusura, dai.
9: Buongiorno, sono Giovanni da Monza. Per quanto riguarda Yıldız, per me possono cederlo benissimo, però ovvio andrebbe investito su Osimhen. Allora sì, che comincio a vedere una squadra. Perché con Yıldız, sono sincero, non mi è mai piaciuto. Ecco, non credo che andiamo lontano con questo giocatore qui, anche se resterà. Comunque, fino alla fine, me la vedo male.
0: La vedi male? Allora cerchiamo di riprendere anche il filo della matassa, nel senso, non dobbiamo essere disfattisti. Questa è la cruda verità, cruda situazione di difficoltà. Però dobbiamo anche capire, questo lo capisco da tifoso, no, anch'io sono un tifoso come voi, intanto devo vedere e fotografare prima la situazione, poi cercare di far andare d'accordo le persone, e sotto questo aspetto almeno un punto regaliamoglielo, dopo averne tolti 1000 a John Elkann, che oltre a spendere i soldi male, che oltre cioè a delegare la spesa a qualcun altro non magari adatto secondo voi, è il merito di dire: riuscite a provare ad andare d'accordo? Attenzione che è uno stile manageriale questo, fatemi vedere se siete capaci, perché altrimenti anche col prossimo potrebbe essere così, col prossimo allenatore o il prossimo dirigente, perché la logica ci porterebbe a dire: sarebbero tutte e due da cancellare, ok? Tutta la squadra da cancellare. E vabbè, non si ragiona proprio così. Anch'io vorrei cambiare tante cose tutti i giorni, ma non le posso cambiare, quelle importanti o quelle meno importanti. Spero di essere stato chiaro. Io devo intanto ringraziare tantissimi di Twitch che ci stanno seguendo sempre massicciamente, condividendo meno, poco importa questo, ma almeno ascoltando, non i bla bla bla, no? Qualcuno magari dice che questo è anche un bla bla bla, non accendi la luce, non vi prendo in giro, vi racconto quello che mi dicono, quello che so, quello che studio, ma anche cercando di filtrare molto dell'ottimismo o del pessimismo. Certo che non mi aspettavo un'operazione il 1 giugno, certo che non me l'aspetto neanche l'ultimo giorno di mercato. Penso che il Mondiale blocchi un po', penso che su Cambiaso tutto Juve ci abbia illuminato sul nome dell'Inter che resta lì alla finestra appena concluderanno qualcosa, quindi il giocatore vuole rimanere in Italia, se la Juve lo cede l'Inter potrebbe fare lo scatto al momento giusto e poi ci sono tutte le altre tessere da sistemare al posto giusto. Andiamo ad ascoltare ancora qualche vocale e poi ci salutiamo.
10: Buongiorno, Radio Bianconera da Caotico. Allora, in quanto all'acquisto del portiere dell'Argentina, non sapevo di 33 anni e ho sentito ieri a Colpo di Tacco che vogliono fare un contratto di 5 anni. Poi non è detto che lo sbruffone di turno abbia personalità, perché le uscite che ha fatto le abbiamo viste in Mondovisione, di conseguenza ci prenderemo a casa un'altra serpente in seno. E poi una cosa a chiosa: mio figlio mi ha detto che se viene il portiere nominato non ti fa più Juventus, che è bello gobbo lui, che è bello gobbo, però il personaggio è quello che è.
0: Ho capito, però di che sono passati anche personaggi più gravi, meno bravi e quindi che resti gobbo. Va bene, ascoltiamo un altro vocale, intanto vedo due facce dal vivo a cui lascerò naturalmente proseguo del programma. Prego.
11: Ciao direttore, Luciano da Roma, abbonati in Sud. Io concordo con il tuo realismo, che però è anche la stessa cosa che mi fa cominciare a pensare dopo svariati anni, svariate trasferte, svariati abbonamenti in curva, che da quest'anno forse non rinnoverò. E questo è forse il danno maggiore che avremo, nel senso che la gente si sta disaffezionando, anche quelli, diciamo, tifosi anziani, più anziani come me, perché non c'è una prospettiva. Mi sembra che ci sia un vediamo come va, un vediamo se ce la facciamo, e a questo punto io mi chiedo per quale motivo un Elkan si tiene alla Juve, visto che evidentemente l'effort non vuole essere così impegnativo come richiederebbe il momento. Quindi o tutti ci rassegniamo a fare anni e anni di mediocrità con tutte le conseguenze, oppure serve una svolta anche a livello societario.
0: Vero tutto, abbonandoti o meno, resta juventino. Purtroppo, tra virgolette, ci sono tanti già pronti a prendere il tuo posto. Io so come ragionano in società, quindi non sentirebbero quell'effetto, perché chi libera un posto dà la possibilità di sognare e di venire allo stadio, perché magari non c'è mai venuto, a qualcun altro. 42.000 posti, perché è stato un po' ampliato da quest'anno, e darebbe quella possibilità. Io ti dico, teniamo duro, perché poi è un attimo svoltare senza fare retromarcia o senza fare inversione di marcia irregolare. Detto questo, bisogna essere realisti, perché io sarei molto più arrabbiato se mi dicessero che va tutto bene, che la Juve ha perso 4-0 una partita, ma i dati sono confortanti, che prima o poi i risultati arriveranno, perdendo magari la passione. Ce la stanno facendo perdere un po' tutti, ma non la Juventus, a noi. Guardate il Milan, guardate quello che capiterà dietro l'angolo a certe società, o è già capitato, la gestione cinese dell'Inter o quello che è, poi un attimo riprendere il passo, facendo le scelte giuste. Le colpe non sono della proprietà, tutte. Bisogna anche che la società, con queste riflessioni che noi facciamo a voce alta, capisca quelli che sono i suoi errori. Ma ripeto, attenzione, che di errori ne abbiamo commessi quest'anno col mercato, come un anno fa con le scelte tecniche, come un anno fa con l'allenatore, come un anno fa come spendendo male un anno fa. Quest'anno la differenza è che non siamo in Champions, quindi dove ricadono di più le responsabilità c'è da pazientare. Intanto questa trasmissione finisce, ringrazio la regia di Roma, saluto intanto Manuel che prende il timone, adesso tocca ad Alberto Mauro. Da Antonio Paolino è tutto, grazie a voi di Twitch, grazie a voi che avete scritto, e se la luce era spenta, chiudete gli occhi, ascoltate, riflettete e magari, ritrovando l'interruttore, l'accendete anche voi e ci aiutate a ritrovare la luce per la nostra Juventus. Ciao, a domani, domani con Paolo Rossi, ciao!
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
12: Caro RBN, caro direttore, cari amiche e amici di Radio Bianconera, Massimiliano da Roma, e sono d'accordo con lei per quanto riguarda Spalletti, ma qualora, e non credo, Chiellini in particolar modo, non Comoglie o Coboglie, chiedo scusa per aver sbagliato l'eventuale cognome dell'amministratore delegato, ma insomma, e se avessimo avuto il piano B, cioè Conte o un altro allenatore per fare un upgrade rispetto a Spalletti, sì, altrimenti mi tengo Spalletti. E oggettivamente questa squadra è una squadra da al massimo Europa League, questo bisogna rendersene conto. Sulla carta, allora, con l'arrivo, no, di Openda, con Miner, Zavid, sembrava una squadra da Champions, ma non è così. Poi si è rivelata una squadra, sui fatti, d'Europa League, se non Conference. Quindi, detto questo, non andiamo a complicarci ancora di più la vita. Le uniche persone che, o comunque fra questo gruppo dirigenziale tecnico rispetto agli altri, terrei Chiellini in primis e Spalletti. Se non hai un altro allenatore migliore da sostituire, è così. Un abbraccio e grazie a tutti, e grazie a voi ovviamente di RBN.
11: Ciao direttore, Luciano da Roma, abbonato in Sud. Io sono d'accordo col tuo discorso su Spalletti. Spalletti ha delle sue colpe. Io però rimango sempre molto convinto del fatto che quello che è stato sbagliato negli ultimi anni è stato il binomio allenatore scelte dei giocatori, perché in ogni caso sono stati, forse solo nel caso di Tudor che è stato più un parvenu, diciamo, e non scelto all'inizio o quasi della stagione, non sono mai stati scelti i giocatori in linea con le strategie o col modo di giocare del tecnico, e questo è stato il grande errore. Ora, Spalletti quest'anno ha sbagliato qualcosa, ma io non credo che noi non siamo andati in Champions perché Spalletti ha sbagliato un paio di sostituzioni, piuttosto che non è riuscito a motivare la squadra, piuttosto che... Sono cose che tutte insieme hanno contribuito al fallimento di quest'anno. Però continuo a pensare che il peccato originale sia aver costruito una squadra sempre senza seguire i dettami tecnici dell'allenatore. Lo stesso Motta aveva un modo di giocare molto preciso, è stato preso il giocatore che gli serviva per fare l'accordo fra punte e centrocampisti? No, e così via. Facciamo lo stesso errore anche quest'anno? Speriamo di no, però almeno non prendiamo fortissimi giocatori, ma quelli funzionali al gioco di Spalletti.
13: Antonio, ti rispondo velocemente, sempre Luca da Terni, sull'ultima cosa che mi hai detto. Beh, Thiago Motta e Tudor hanno fatto vedere di non arrivare a fare due tiri in porta con questa squadra mediocre. Spalletti ha dimostrato che ci sono delle lacune insuperabili a livello di rosa che non ti permettono di andare oltre, ma ti ha fatto vedere che con gli stessi giocatori dei due precedenti puoi creare molto di più e potevi avere un futuro, ecco, diciamo così. Quindi la differenza è tutta lì, vedere allenatori non all'altezza contro un allenatore all'altezza, ma a cui mancano le cose fondamentali dentro la squadra, cioè personalità, gente che non si scioglie nella difficoltà e nel momento decisivo, e gente capace di finalizzare tutto quello che crei, ti avrebbe cambiato la stagione. E invece con Thiago Motta e Tudor purtroppo non hai visto nulla di in prospettiva di decoroso.
14: Caro Antonio, buonasera, sono Nicola, in questo momento sono in Italia e ti do un'informazione. Spalletti e la società, compreso come lì che lì, hanno deciso loro assieme di fare di non fare la Champions League. Comprare, arrivare quarti, comprare giocatori che non potevano essere se non di un livello inferiore, a parte i 60 milioni, oggi conviene avere un programma di lavoro, fare un buon campionato e magari tentare di vincere l'Europa League. È una decisione economica che sta bene anche alla società, e noi tifosi lo dobbiamo capire. Sempre forza Juve.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
17: Caro Manuel, di cosa vogliamo parlare oggi? Voglio cambiare un po' le carte in tavola. Di ricette? No, voglio cambiare completamente.
18: Ricette bianconere.
17: Ricette a forti tinte bianconere, con un po' di farina, un po' di pepe, per rimanere in tema. No, volevo cambiare argomento. Reggiti forte, oggi si parla di mercato. Tanto per cambiare, no? Perché lo stiamo, scherzi a parte.
18: Perché per la ricetta bisogna passare
17: esatto,
18: dal mercato.
17: Bisogna passare prima dal mercato, fare la spesa, portare a casa gli ingredienti. Però è giusto, è un'allegoria che sposo, ragazzi, perché devi avere tutti gli ingredienti prima di andare a metterli insieme, amalgamarli insieme e avere un prodotto e creare un prodotto che poi sia buono, che poi sia profittevole, che poi sia di alto livello. Però prima devi andare a fare la spesa, devi mettere insieme gli ingredienti, devi trovare, devi avere anche il polso durante la spesa al banco del mercato sulla scelta dei vari ingredienti, no? Il pomodoro deve essere maturo, ma non troppo. E il pomodoro deve essere acido, ma non troppo. La verdura deve essere di stagione. Però magari una punta di quello con una spezia può aiutare meglio o di più a rendere la pietanza più succulenta o invece la banalizza. Insomma, tutti questi argomenti per dire cosa? Che continuiamo a parlare di mercato stoicamente, lo dico. Nonostante... diciamo che il mercato della Juventus non si sta muovendo in modo prepotente, però va detto, qualche passo avanti. Io sono abbastanza critico, lo sono stato e continuo a esserlo, finché poi non vedrò dei nomi degli aerei provenienti da dove volete voi atterrare a Torino con a bordo dei giocatori di buono, medio o alto livello, speriamo. Continuo a essere critico, però va detto che la Juventus sta cercando di muoversi. Il dubbio che mi viene è: ma questa Juve ha ancora appeal in Italia, ma soprattutto all'estero? Questa Juventus è ancora in grado di attrarre dei campioni? Questa è la domanda che mi sono fatto stamattina mentre ragionavo sul fatto che nomi ne abbiamo fatti tantissimi nelle ultime settimane, alcuni forse fuori portata: Bernardo Silva, Lewandowski, Alisson, Kim, Rudiger, Goretzka e chi volete voi. Di questi al momento nessuno è arrivato. Ma addirittura abbiamo cambiato completamente i piani. Rispetto a questi nomi ce ne sono altrettanti sui quali si sta lavorando. Forse un errore di valutazione, forse un errore di visione da parte dei giornalisti, forse sono stati fatti dei tentativi da parte della dirigenza che non hanno portato buoni frutti. Quello che volevo analizzare insieme a voi, ci volevo ragionare proprio insieme, è questo, che secondo me rischia di diventare un argomento importante da approfondire e da attenzionare. Cioè, in questo momento la Juventus è in grado ancora di essere una meta appetibile dall'Italia, dall'estero, per giocatori anche di medio-alto livello? Lasciamo stare i João Mario, va benissimo, ok, ok? Non è questo il nostro target, non ce l'ho con lui, eh. Lo so che lo nomino forse anche troppo spesso, più di quanto dovrei, però la mia idea è, la Juventus riesce ancora a portare gente, giocatori come aveva fatto anni fa, come aveva fatto con Mandzukic, come aveva fatto con Khedira, con Pjanic a clausola, dalla Roma.

così soddisfatto. Poi siamo al 10 giugno, il mercato cambierà e avrà modo di cambiare altre 100 volte rispetto a quel che diciamo noi, rispetto a quel che vedremo noi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ci saranno ribaltoni dietro front, giocatori che sembreranno vicinissimi, che non arriveranno mai, giocatori che magari spunteranno dal nulla, nessuno ne ha mai parlato neanche un secondo, e improvvisamente a terra XY a Torino, prendendo tutti in contropiede. Me lo auguro. Quello che vi posso dire è che la dirigenza juventina sta lavorando. Il reparto, diciamo così, per usare un termine automobilistico, il reparto mercato Juventus sta lavorando. Forse non tutti i nomi a cui sta lavorando la dirigenza juventina sono usciti, però è anche vero che in questo momento serve un segnale. La Juventus deve far capire a se stessa, ai tifosi juventini, ma anche al calcio italiano e all'estero, che la Juventus c'è ancora. Non è un sesto posto che la mette fuori dal mercato, non è un paio, due, tre stagioni difficili che la tolgono dai primi posti, rimane sempre lì. Questa deve essere, secondo me, la policy di questo mercato Juve, al netto, lo diciamo, lo ribadiamo, che sarà un mercato molto molto complicato da gestire da tutti i punti di vista, tante uscite complicate da mettere a segno, tanti giocatori che non rientrano nei piani, poi magari ci rientreranno a gioco forza se non troveranno delle destinazioni, tanti rientri prestiti, tanti incastri da andare a provare a fare, tra questi anche evidentemente un incastro Nico Gonzalez per Sorloth e viceversa. C'è un mercato molto molto complicato. Bei tempi quando John Elkann ti diceva: hai un budget da 200 milioni per questo mercato, usalo saggiamente. A volte l'hai usato saggiamente anni e anni fa. Recentemente forse non l'hai usato così saggiamente questo budget, se è vero che con 150 milioni abbondanti o poco meno, comunque hai portato a casa con Miners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz tre giocatori che non rientrano più nei piani. Poi magari qualcuno ci rientrerà, come dicevo prima, magari Kopp non ci saranno alternative e rimarrà. Al netto di tutto questo, è stato uno sperpero di un capitale importante, ragazzi, perché sono soldi pesanti, ingaggi non pesantissimi come quelli di Lewandowski e Vlahovic, ci siamo d'accordo, ma comunque ingaggi che pesano in un bilancio. La Juve, tra le maggiori spese che ha, è proprio quella spese di squadra, di stipendi, di ingaggi. E è vero che Vlahovic guadagna tantissimo, sì, però Vlahovic guadagna molto, ti garantisce dei gol. Io preferisco uno che guadagna tanto e ti fa i gol, piuttosto che uno che guadagna così così e non fa una mazza. Scusate se sono stato poco oxfordiano nei termini, per rendere l'idea. Cioè, voi preferite, faccio questo paragone tra due giocatori, dare 8 milioni a Vlahovic, che ti fa i suoi 68 gol in 168 presenze, per carità, pochi, per quello cui eravamo abituati prima e quello che volevamo, pochi. Però comunque gol te li fa, ed è pagato 8 milioni, tanto. O preferite dare 3 milioni e mezzo a Kobe Miners per quello che sta facendo? Ditemi voi. Io preferisco darne 8 a Vlahovic, che almeno qualche gol lo fa e almeno in campo si vede, si sente e si tocca. E Kobe Miners, 3 milioni e mezzo a Kobe, per me sono presi e buttati. C'è un giocatore che non si sente, che se c'è o non c'è non fa differenza. Alcune volte la Juventus, secondo il mio modestissimo giudizio, rischiava di giocare meglio in uno in meno quando c'era Kopp, soprattutto quando è stato provato in mezzo al campo trequartista. Un pochino meglio, non ce l'ho con Kobe Miners, non ce l'ho con João Mario, sono degli esempi che mi vengono in mente. Non voglio andare a bastonare sempre, a picchiare sempre su loro. Quando è stato messo un po' più indietro in difesa, braccetto a sinistra, ha fatto un po' meno danni, ma comunque un giocatore che non giustifica l'investimento fatto e l'ingaggio. Quindi, chiudendo il discorso, perché volevo parlare di altro oggi, forse è meglio pagare un po' di più dei giocatori che la differenza te la fanno, anche se meno rispetto a quanto volevi tu, piuttosto che pagare mediamente, perché 3 milioni e mezzo comunque sono un ingaggio di un certo peso, giocatori che non esistono. Cioè, il Kobe Miners che abbiamo visto all'Atalanta, io alla Juve non l'ho mai visto, neanche per due minuti di partita, neanche per una frazione di millesimo di secondo ho visto qua quel Kobe Miners.
tu hai pagato quel Cobb Miners, gli hai dato lo stipendio per quello che faceva, l'hai pagato da